0: insieme, siamo così forti che nessuno può pensare di fare la guerra a nessuno di noi. Non è più così. C'è qualcuno che potrebbe pensare di fare la guerra alla NATO, perché se si mettessero insieme Iran, Russia e Cina potrebbero pensare di farlo. Allora è venuto il momento, anche lì, quando un'istituzione ha esaurito il suo ruolo primario, di pensarla diversa. La NATO nasce per difendere tutto ciò che era attorno all'Atlantico, perché il mondo era l'Atlantico, adesso il mondo è il mondo. E se vuoi un'alleanza che garantisca la sicurezza, e anche questo mi sono permesso di proporlo più volte alla NATO, devi allargare la NATO. Non solo al Giappone, alla Corea del Sud, all'Australia, che sono invitati alla NATO. Devi pensare a una NATO che si allarga all'India, al Brasile, all'Argentina, che raggiunge una massa critica che abbia lo stesso effetto che ha avuto la NATO per 80 anni. Talmente grande, talmente inclusiva, che in qualche modo nessuno può pensare di distruggere, di attaccare, di fare una guerra o di distruggere la stabilità. I paesi del Golfo stessi, i paesi africani più avanzati democraticamente. È l'unico modo. Quando le istituzioni che hai creati, visto che il multilateralismo sta morendo, l'ONU purtroppo ha perso qualunque ruolo, crei qualcosa di alternativo che abbia lo stesso obiettivo che ti eri dato prima, la pace, la stabilità, un futuro dove le regole valgono. Certo che è difficile da farlo quando alcuno dei tuoi partner tradizionali con cui hai condiviso queste regole, da cui hai imparato, no? La volontà di multilateralismo, rispetto, magari sono i primi a non applicarle. Va bene, ma non è il momento di rompere. Perché se tu inizi a rompere, distruggi tutto. È il momento di dialogare con loro, di fare quando fai come hai un figlio che impazzisce in un momento e gli dici no, torna a casa, ragioniamo e parliamo. Perché tutto si può fare in questo momento tranne che creare fratture all'interno dei paesi che hanno parlato per decenni lo stesso linguaggio. Devi cambiarli, devi indicare una strada e devi essere tu a farti inseguire da loro nel metodo che loro stessi ti avevano insegnato. È un percorso difficile ed è il motivo per cui, lo dico e sono contento di dirlo, questo governo di cui faccio parte da quasi 4 anni andrà verso la fine naturale. Questi sono i terreni in cui la politica non dovrebbe dividersi. Nei percorsi che segnano le epoche, tu devi avere la capacità di unire i paesi. Fare speculazione sulla difesa è una cosa facile, molto facile. Fare speculazione sull'Europa cattiva, sul fatto che viviamo meglio da soli, è una cosa facile. Io non l'ho mai fatta in tutti gli anni della mia vita, non ho mai fatto opposizione scontrandomi sui valori fondamentali su cui si basa una Repubblica. Ed è invece quello che rischia di indebolire questa necessità europea, perché le elezioni del prossimo anno ci stanno presentando delle posizioni nazionali che sono distruttive. Sono distruttive perché sono elezioni, ci sono persone che ti dicono che chi ti sta uccidendo non è il tuo nemico. Chi sta minando la tua possibilità e quella dei tuoi figli di vivere in pace non è il tuo nemico. E questo a me preoccupa molto. Questo è quello che mi preoccupa più della prospettiva europea. Questo è il motivo per cui, ripeto, io condivido moltissimo il suo invito e l'ho fatto mio anche in modo come avevo dimostrato anche in modo pratico, che questo è il momento in cui unire tutte le forze che in qualche modo pensano che l'umanità non debba smettere di progredire e non debba rinunciare alle conquiste che ha avuto. Che non sono forze necessariamente di destra o di sinistra, sono forze che sono sparse. In un mondo in cui ragionare non serve a nulla, ma serve a urlare, noi dobbiamo riprendere il valore del ragionamento, che non è facile, non è detto che prevalga, ma qualcuno dovrà farlo.
1: Grazie a tutti.
2: Posso lavare il cerimoniale con te?
3: Ecco, questa era la presentazione del libro Contro gli imperi, il futuro delle nostre democrazie nel nuovo ordine mondiale, del professor Vittorio Emanuele Parzi. Andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale. Ora ascoltiamo la registrazione del 22 luglio della presentazione presso la Camera

che Amendolara, e cito Amendolara come ultimo, ma sappiamo cosa è successo a Satman Singh, sappiamo cosa succede a tantissimi lavoratori e lavoratrici in questo paese che magari vengono abbandonati sul ciglio della strada con delle menomazioni o appunto addirittura come è successo per Satnam, ma come è successo per i 4 lavoratori che sono mancati ad Amendolara, perdono la propria vita perché? Perché hanno osato denunciare, hanno osato, volevano provare a ribellarsi rispetto a una condizione che dire di schiavismo e dire poco, è uno schiavismo a 360 gradi, dobbiamo dirlo perché oggi il caporalato ha assunto una forma nuova, se vogliamo, nuova e ancora più aggressiva. Di fianco a me c'è Marco Mizzolo, che dicevo è uno dei massimi esperti, oltre ad aver vissuto anche direttamente ed essere stato davvero il primo in Italia a portare le storie sul campo, raccolte sul campo, di questo caporalato che ha ormai anche una dimensione diversa, no? Si trasforma. Oggi siamo addirittura al caporalato digitale, ma all'interno di questo flusso non possiamo e non dobbiamo girarci dall'altra parte. Allora sì, dobbiamo dirci, a 10 anni peraltro dall'entrata in vigore della legge sul caporalato, che è stato un passaggio essenziale e di cambiamento profondo nel nostro paese, ed è, ripeto, una legge che ha aiutato moltissimo, ma soprattutto perché ha rafforzato il contrasto penale al caporalato e allo sfruttamento lavorativo, introducendo appunto strumenti investigativi e repressivi molto, molto utili e molto puntuali. 10 anni dopo, quella norma non solo è importante e fondamentale, è un tassello essenziale, ma a maggior ragione dobbiamo concentrarci, io credo, rispetto anche a quello che abbiamo visto nei fatti recenti di Amendolara, ma più in generale ormai in maniera diffusa nel paese, dobbiamo affiancare al contrasto penale un sistema organico di protezione, di assistenza e di reinserimento delle persone che denunciano lo sfruttamento all'interno del mercato del lavoro e che non vengano in qualche modo espulsi dal nostro paese, ma in generale da tutto un sistema complesso. Allora, sappiamo che le leve su cui agire sono tante. Mi permetto di dire che quindi chi di noi, io c'ero quando abbiamo votato la legge sul caporalato e siamo qua oggi a provare a portare, ad offrire un ulteriore tassello in più. Vorrei che questo ragionamento si facesse anche da parte di chi propose la Bossi-Fini e che andrebbe non tanto riaggiornata, andrebbe abolita, o almeno io la penso così, e andrebbe rivista totalmente la politica di immigrazione e di come effettivamente si gestisce il tema dei flussi migratori, perché a proposito anche questo, e questo lo posso dire anche dopo aver girato in lungo e largo il paese anche come Presidente della Commissione, che il decreto flussi non sta funzionando, anzi rischia di diventare un elemento che si associa quasi al caporalato, perché crea un sistema e un meccanismo non virtuoso che viene alimentato da un sistema complesso e che appunto crea un caporalato ulteriormente innovativo, chiamiamolo così, perché più raffinato, perché paradossalmente più burocratico, più organizzato sulla rete, diciamo, potremmo chiamarlo per l'appunto, accostandolo anche a quello che succede ai lavoratori delle piattaforme, quasi a un caporalato digitale vero e proprio che si insinua nei gangli della burocrazia. Allora, rispetto a tutto ciò, cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare, ovviamente lo dico anche come partito politico, ma cosa può fare in generale chi sta nelle istituzioni? Io credo appunto porsi il problema del fatto che parliamo non solo di lavoratori e di lavoratrici, ma di persone che provano a denunciare dei sistemi criminali. E rispetto a questo, e con questo spirito, e a maggior ragione, confesso anche con molta emozione, dopo essere stata lì di recente, dopo aver fatto un giro tra la Basilicata, la Calabria e la Campania, credo sia nostro dovere presentare questa norma, che è più organica anche rispetto ad altre proposte che erano già state presentate anche da alcuni ex colleghi la scorsa legislatura, penso all'ex senatore Tommaso Nannicini al Senato, e prenderci in carico il percorso che ci ha portato fin qua, riconoscerlo e aggiungere degli elementi, io spero il più possibile costruttivi e positivi, che possano effettivamente ridare dignità, centralità alla persona che già è in una condizione di sfruttamento, di schiavismo, ripeto, di schiavismo vero e proprio, e che se si ritrova nella condizione di denunciare rischia addirittura, come è successo ad Amendolara, di essere ucciso. Lì perde lo Stato, perdiamo tutti,

0: E allora non possiamo permetterci che ci sia solo il cordoglio, magari qualche intervista in cui ci viene spiegato che verranno mandati i droni quando gli ispettori non hanno neanche la benzina per muovere le macchine, e poi non fare delle proposte concrete che vadano nella direzione di salvaguardare queste persone che, ripeto, sono certamente lavoratori e lavoratrici, ma sono delle persone, e sappiamo che ci sono speculazioni non solo sul tema del contratto di lavoro, eccetera, eccetera, poi su questo, come dire, volendo rispondere alle domande, non la voglio far troppo lunga, ma c'è anche un aspetto legato naturalmente alla restrizione, diciamo, del permesso di soggiorno da un lato, e tutto questo aspetto quindi legale e burocratico. C'è un tema abitativo e di mobilità di queste persone che, ripeto, va e deve essere presa in considerazione, ed è il motivo per cui, ripeto, noi vogliamo affiancare con questa proposta alla legge del caporalato una tutela che possa effettivamente essere organica a sostegno delle persone, che possa effettivamente dare dall'assistenza sanitaria a quella sociale e psicologica, penso in modo particolare anche alle donne vittime di sfruttamento e di sfruttamento sessuale in quel caso, un'ospitalità che sia temporanea e che comunque consenta a queste persone di poter stare tranquilli, lo dico così, perché molto spesso non sanno nemmeno poi dove andare, insomma. Poi per fortuna questo è un paese molto generoso quando ci sono degli elementi così pesanti, ma è altrettanto vero che non possiamo sempre solo basarci sul terzo settore, sul volontariato, sulla bontà, diciamo così, anche che va un po' fuori da una dinamica, come dire, di una regola che invece deve essere regola, deve essere accessibile a tutte e tutti, e quindi questa non può essere delegata a un'eccezione, perché purtroppo peraltro eccezione non è più. E quindi noi semplifichiamo anche rispetto all'accesso alla protezione, il percorso, insomma, ridiamo anche una centralità alla figura delle prefetture, che in qualche modo possono e debbono avere, già oggi in qualche modo loro col Comitato Ordine e Sicurezza sono l'autorità competente sul territorio, è bene che magari siano anche loro coinvolti in questo percorso. Quindi lo dico anche dopo aver, come dire, ascoltato in questi anni di giri sui territori, perché mi sembra un modo anche per far sentire tutti i meccanismi e i pezzi dell'organizzazione dello Stato coinvolti in questo percorso. E lo dico perché c'è anche una parte legata invece alle imprese, e quindi ci sono anche degli sgravi contributivi pensati per le aziende che assumono le persone vittime di sfruttamento. Anche questo è un modo per poterli reinserire, perché anche questo è un altro aspetto che naturalmente crea un elemento, fatemi dire, di ansia, di preoccupazione ulteriore, no? Prima c'è la protezione, la paura, il percorso che dovrai affrontare, certo, e poi la paura di non avere più alternative dopo magari un calvario durato per tempo. E quindi tutto questo aspetto è fondamentale. Naturalmente è prevista la NASPI, sono previste l'istituzione presso l'INPS di un fondo specifico proprio per le vittime dello sfruttamento lavorativo, anche per il recupero delle somme salariali che sono state sottratte, e naturalmente per fare questo è previsto un finanziamento. Noi abbiamo fatto una proposta, naturalmente, come dire, da considerare anche da trattare, che è di 50 milioni di euro l'anno dal 2026 al 2028 per finanziare il programma e il fondo. Naturalmente, come dire, lo dico provando a essere il più aperto e il più disponibile possibile, a noi interessa il principio, e se diciamo sul tema di come istituire, di quanto istituire in quel fondo, siamo anche disponibili a ragionarne, ma sono i principi che non possono più essere messi in discussione, e non possiamo aspettare l'ennesima tragedia per indegnarci di nuovo, ma non proporre mai niente che abbia un senso di concretezza e di serietà. Mi fermo qui perché l'ho fatta anche fin troppo lunga, non so se è possibile, perché non la vedevo in collegamento ed era anche il motivo per cui prendevo un po' di tempo, ma volevo capire se c'è effettivamente il collegamento con Silvia. C'è?
1: Io ci sono e vi sento.
0: Ci sei? Oh,
1: e vi vedo anche.
0: E adesso ti vediamo anche noi. Silvia Guaraldi, ti ringrazio della tua presenza, non ti vediamo più, ma se ci sei ti darei subito la parola, ringraziandoti, perché ecco, una premessa doverosa, ovviamente sono qui anche perché mi mi sono molto confrontata con voi perché oggettivamente da nord a sud del paese noi come commissione abbiamo sempre ci siamo sempre confrontati con le parti sociali, con gli apparati dello Stato, e c'è, devo dire, da nord a sud una presenza, e vi ringrazio e va riconosciuto, perché io credo che si debba sempre riconoscere chi il lavoro lo fa quotidianamente, una presenza molto significativa e molto importante della FLAI in tutta Italia, con cui, ripeto, c'è stato un confronto molto proficuo e utile almeno per me per arricchire e rendere speriamo il più possibile utile questa proposta che mettiamo a disposizione di tutti. Prego Silvia, se ci sei sempre.
1: Sì, allora innanzitutto permettimi di essere io a nome della FLAI tutta a ringraziare te, voi, tutti i collaboratori per l'attenzione, per il dialogo e per il confronto, perché non è assolutamente una cosa scontata e io credo che appunto vada assolutamente valorizzato, perché in un qualche modo noi dal lontano 2008 siamo in campo attraverso il sindacato di strada con la denuncia rispetto a quello che è il fenomeno dello sfruttamento in agricoltura, e questa attenzione non sempre c'è stata, è stata un'esperienza e continua ad essere un'esperienza importante di denuncia, e quello che in un qualche modo ha anche permesso l'approvazione di quella straordinaria legge che è la 199, ma questo ci mette anche nelle condizioni di poter essere testimoni quotidianamente anche di quelle che sono le difficoltà e di conseguenza dell'importanza della proposta che voi oggi fate di intervento normativo, perché è un affiancamento agli strumenti della legge 199 che, come dicevi prima, ha una sua parte penale di eccezionale portata, una mancanza ancora di reale e concreta applicazione nella sua parte preventiva, ma i problemi appunto delle vittime, il non essere lasciati soli, l'aver ideato e pensato una struttura che veda l'intervento legale, la concretizzazione anche dell'assistenza sindacale, perché ci sono anche tutta una serie di conseguenze di recupero somme che sono materie anche strettamente sindacali, la messa in protezione, l'allargamento ai familiari laddove è necessaria una mobilità, l'intervento a sostegno del reddito e l'intervento alla rioccupazione insieme alla formazione, e ovviamente anche l'idea delle risorse, poi ovviamente sarà da verificare cosa effettivamente è possibile mettere in campo. Sono elementi essenziali affinché si sviluppi anche e in modo ancor più strutturato la denuncia, perché la legge funziona da deterrente, ma anche quanto noi riusciamo a denunciare, quante più persone noi riusciamo a liberare dalle catene della schiavitù, perché ormai in moltissimi casi arriviamo a episodi di vera e propria schiavitù, ma anche gli episodi più lievi, se noi vogliamo finalmente sconfiggere questa piaga che colpisce il nostro paese da troppi anni senza trovare appunto una soluzione che può essere solo di sistema. E la vostra proposta è ancora, insomma, ti ringrazio dell'attenzione, dell'invito, ma anche del percorso che anche come presidente della commissione d'inchiesta hai portato in campo con la nostra audizione, con le audizioni che fate sul territorio, perché è proprio quello il senso e il modo per riuscire a dare degli interventi che poi abbiano una reale applicazione, diano delle reali risposte e non siano, passami il termine, calati dall'alto, e che magari pur nella bontà non arrivino poi a concretizzare quello che è poi il nostro obiettivo e che dovrebbe essere l'obiettivo di uno Stato e di uno Stato di diritto che si confronta con la legalità e non con un sistema che si basa sullo sfruttamento, e con uno Stato che riprende i suoi spazi per quel contrasto agli ingredienti del caporalato, intermediazione illecita, alloggi e trasporto. Quindi ancora grazie a voi, e speriamo sia l'inizio di un cammino che faremo sempre a fianco per il bene dei lavoratori e delle lavoratrici e per il loro riscatto.
0: Grazie, grazie a te Silvia, grazie per il contributo, ripeto, so bene da, diciamo, da donna del nord che vive in una terra con una intensa attività agricola quanto la vostra organizzazione sia presente ed era il motivo per cui ritenevo fondamentale l'interlocuzione. Ringrazio anche, ci ha raggiunto la collega Forattini che è la nostra capogruppo del Partito Democratico in Commissione Agricoltura, della sua presenza a proposito di attenzione al fenomeno. E darei naturalmente con grande piacere la parola a Marco Mizzolo e lo ringrazio ancora per la sua presenza.
2: Ma grazie preziosa. A voi, grazie davvero per questo invito che è una tappa ulteriore in un percorso, come dire, di confronto, di approfondimento, di riflessione critica, io direi anche di impegno rispetto ad un tema che lo dico con cognizione, lo affermo con cognizione di causa, in ogni luogo e anche in questo autorevole luogo interroga la nostra democrazia. Le donne e gli uomini italiani e di origine migrante che entrano dentro questa spirale perversa che in maniera semplicistica chiamiamo caporalato e che a volte diventa agromafie e che a volte diventa lavoro coatto e che a volte diventa un lavoro che lascia sul campo i morti, mette in discussione lo Stato di diritto perché si tratta di persone che non vivono dentro il nostro Stato di diritto, dentro la nostra democrazia. Non soltanto perché vengono violati i diritti fondamentali legati al lavoro, a partire dall'articolo 1 della nostra Carta Costituzionale, ma penso per esempio anche al diritto alla salute, il diritto al futuro, il diritto ad avere una famiglia, il diritto al ricongiungimento familiare, il diritto ad una prospettiva che non sia quella di chiamare padrone un imprenditore, pseudo-imprenditore, di rispondere agli ordini di un caporale e del relativo nucleo o network criminale, e di trasformarsi quindi di fatto in macchine obbligate a rispondere agli ordini di qualcuno per gli interessi economici e a volte anche, come dire, di potere nel vero senso della parola di un sistema molto diffuso dalla Sicilia alla Val d'Aosta al Piemonte, ma direi anche in tutto l'Occidente. Io ricordo sempre, anche per esperienza di ricerca diretta, che i casi che avete ricordato sono presenti ovviamente in Italia, ma li abbiamo trovati anche all'estero. Li abbiamo trovati in Francia, in Germania, in Romania, in Spagna, negli Stati Uniti. Allora noi abbiamo come paese un problema enorme, abbiamo delle risorse enormi, questa proposta di legge è un ulteriore tassello nella direzione di ridemocratizzare la democrazia, perché valga per tutti e per tutte, nessuno escluso, a sostegno di persone che, badate, non possiamo rivittimizzare, cioè considerare persone che hanno paura della denuncia, perché nel corso degli ultimi anni proprio queste persone hanno in realtà presentato denunce e hanno organizzato mobilitazioni a Latina, ad Amendolara con i sindacati, a Rosarno ancora prima, a Nardò ancora prima, cioè in realtà si tratta di persone che pongono dentro la spina dorsale di questo paese una vibrazione democratica, un campanello che è sempre un campanello che scuote questo paese con un coraggio straordinario e che finalmente vengono accompagnate nel momento in cui presentano una denuncia da uno Stato, permettetemi di dirlo così, che non è estrattivo. Dammi la tua storia, dammi la tua testimonianza, poi noi pensiamo all'iter, tu resti fuori. In questo caso è uno Stato e direi ancora meglio, come dire, è, come dire, una sensibilità ed una cultura politica, perché è stato abbraccia persone che in realtà nel corso di questi anni si sono dimostrati essere da un'altra parte, che prende sotto braccio le persone e dice: noi ci preoccupiamo di te o di voi, anche quando sono, e forse soprattutto quando sono donne, permettetemi di ricordarlo, vista anche l'esperienza su questo campo, di donne che vengono sfruttate al pari dei loro connazionali già sfruttati, ricevendo tra il 10 e il 15 e il 20% in meno solo in quanto donne, ma che subiscono anche ricatti e violenze sessuali, che, badate, questo è un anello ulteriore nella catena dello sfruttamento che produce stati di subordinazione a tempo indeterminato, perché peraltro dentro questa dimensione, nel caso della donna che viene ricattata e violentata, si agisce anche nei confronti della famiglia e spesso dei figli, dentro un sistema di doppio sfruttamento che ha un peso sociale straordinariamente rilevante sul quale giocano i criminali di cui stiamo parlando, caporali e padroni. E nel momento in cui invece queste persone vengono accompagnate in un percorso che è di denuncia, ma anche di riabilitazione, di sostegno psicologico, sanitario, loro e i loro familiari, credo che si stia producendo quel rammendo della democrazia che ci fa stare dentro quell'articolo 1 della nostra Carta Costituzionale, non invece precipitare in uno Stato padronale. Perché nel corso degli ultimi anni abbiamo avuto la chiara sensazione, e i casi Satnam, Amendolara, pochi giorni fa addirittura ancora una volta, per esempio in Campania, il caso di Bakary Sakho a Taranto, ecco, un allargamento del sistema di sfruttamento anche nella dimensione, tra virgolette, civile, extraproduttiva. Bakary Sakho attraversava una città in bicicletta, non stava lavorando nelle campagne, aggredito ed ucciso per questo per l'ennesima volta, l'ennesimo caso, individuato e targettizzato come persona uccidibile. E permettetemi di fare questa osservazione: nella mia ricerca, nella mia esperienza, più volte io ho ascoltato da parte di criminali vari la frase non solo tu non puoi denunciare perché tanto nulla cambia, io sono più forte, io sono addirittura mafioso, ne abbiamo parlato e descritto tante volte, ma io ti faccio fuori quando voglio e come voglio, cioè ti posso, come dire, annientare perché la tua vita è nelle mie mani. Questo concetto, che è pienamente criminale mafioso, grazie a questa proposta di legge viene ulteriormente messo in discussione, incrinato, come dire, speriamo definitivamente abbattuto, perché quelle 450.000 persone che soltanto nel settore agricolo, ma è una norma che ovviamente abbraccia anche molti altri settori, io penso per l'appunto al tema del cosiddetto caporalato digitale, nella cosiddetta digital economy, che poi in realtà è anche molto fisico, perché il rider è uno che, come dire, non usa le braccia ma usa le gambe, in una espressione pienamente ottocentesca dell'attività lavorativa, ma penso anche al facchinaggio, ma penso anche all'assistenza domiciliare di tante donne che all'interno di quest'ambito vivono quella doppia dimensione del domicilio coatto dentro un luogo dove poi lavorano alle dipendenze di qualcuno che si permette di usarle come oggetti. Ecco, da questo momento, lo dico in maniera molto forte, è uno Stato amico, non soltanto uno Stato che ti chiede l'atto, ma che dice facciamo un percorso insieme, ribaltiamo quest'ordine delle cose, rompiamo questo schema che continua a produrre oltre 25 miliardi di euro, quanto una finanziaria di un paese importante come il nostro. Questa è una norma di civiltà pienamente democratica che credo sarà capace di aprire uno squarcio dentro un sistema che va completamente bonificato per definirci e finalmente sentirci pienamente democratici, non nel senso partitico, ma come dire, certo, di sistema politico, e finalmente vedere persone libere dal caporalato e dallo sfruttamento delle agromafie in un paese che certamente non ha bisogno di ulteriori lutti, ma finalmente di costruire una democrazia pienamente democratica per tutti. Grazie.
0: Grazie a te Marco, grazie per le tue parole. In effetti avevo, diciamo, omesso anche la parte della, mentre ti ascoltavo pensavo a tutto il tema della tutela che viene estesa anche ai familiari, no? Conviventi, a colleghi sfruttati e testimoni che aderiscono al programma di protezione, perché sappiamo che naturalmente è un ecosistema anche, no? Quello che va preservato in un modello, ripeto, profondamente sbagliato e che deve essere rivisto nel suo complesso. Ringrazio moltissimo e le cedo volentieri la parola a Camilla Lauretti, che è con noi oggi, quasi inaspettatamente, ma sono molto contenta che la pausa dal lavoro parlamentare europeo le ha consentito di essere qui con noi, che è anche la responsabile per l'appunto in segreteria nazionale sulle politiche agricole e nutrizione, insomma, tutta la lunga delega che hai, ma l'importante, ecco, che questa dimensione sia condivisa il più possibile, speriamo, no? Non solo come sul fronte lavoro, ma appunto è una questione democratica, è una questione che riguarda un po' tutti e tutte noi insieme. Grazie.
3: Grazie a te Chiara davvero per questa proposta di legge. Come dicevi tu, siamo ai 10 anni dalla 199, la legge contro il caporalato tra l'altro è una delle leggi più avanzate in Europa rispetto agli altri paesi europei, però ha vari tasselli che mancano e quindi questo è uno dei tasselli che sicuramente può far la differenza. Prima Marco diceva dopo Satnam Singh a Latina ci sono state tante manifestazioni eppure non tante denunce, proprio per quello di cui stiamo parlando oggi, perché quante persone avrebbero potuto dire vivo la stessa condizione di Satnam Singh e trovare in quel momento il coraggio per denunciare, invece questo non è successo. Io proprio con Silvia Guaraldi e con la Fly CGL non tanti mesi fa sono stata a Borgo Mezzanone in Puglia, uno dei ghetti del nostro paese, non l'unico. Tra l'altro c'erano anche fondi del PNRR per il superamento di quei ghetti che non sono stati spesi, e lì davvero si può vedere dove può arrivare il caporalato. Quindi come Partito Democratico e come democratici, come diceva Marco, non solo come Partito Democratico ma davvero come progressisti, non possiamo più continuare almeno a guardare e a non agire. In quell'occasione Mininni, il segretario della Fly CGL, diceva: qui il caporale sostituisce lo Stato anche per quello che riguarda il vitto, l'alloggio, i trasporti, e allora con questa proposta di legge invece lo Stato almeno si riprende un pezzetto di quello che è il suo ruolo. Due ultimissime cose: naturalmente nel lavoro del Parlamento europeo noi per la prima volta in questa politica agricola comune abbiamo inserito la condizionalità sociale, quindi no fondi a chi non rispetta i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, anche se sia l'azienda agricola dove lavoravano i quattro braccianti di Amendolara, sia l'azienda agricola dove lavorava Satram Singh prendevano fondi della politica agricola comune. Quindi il lavoro per quella che sarà la prossima programmazione post 2027 deve essere quello di rafforzare il meccanismo della condizionalità sociale. È vero, lo sappiamo, non sono facili in primis i controlli, però questo deve essere uno dei nostri impegni per la prossima programmazione. C'è un esempio che forse possiamo prendere anche per fare un altro passaggio sulla 199, che è un bando che ha presentato proprio ieri il Comune di Roma. Credo sia uno degli unici comuni che ha presentato un bando mense in cui ha legato la priorità per le aziende agricole che partecipano ai bandi per le mense scolastiche all'iscrizione a rete del lavoro agricolo di qualità. Questo era uno dei pezzi della 199, un altro dei pezzi che non abbiamo in questi 10 anni sicuramente centrato, e questa correlazione che magari si può fare anche con la politica agricola comune può essere un altro passaggio per far sì che poi anche la 199 entri a pieno titolo. Ultimissima cosa, sarebbe lunghissima, però naturalmente bisogna lavorare anche sul costo del cibo, perché chiaramente se noi non ci domandiamo un barattolo di pelati che costa 99 centesimi, come mai costa 99 centesimi, allora non riusciremo davvero a chiudere tutto il lavoro della filiera. Abbiamo tra l'altro una legge europea che parla di divieti delle aste al ribasso e al doppio ribasso, ma sappiamo benissimo che non sono finite, che sono ancora in essere. Quindi un pezzetto importantissimo, e poi naturalmente il lavoro del Partito Democratico continua e andiamo avanti. Grazie Chiara.
0: Grazie a te. Non so se ci sono delle domande, nel senso che io credo più o meno in sintesi di aver detto quasi tutto, anche le coperture economiche, cosa che non ho in genere, no, diventa poi la domanda e quindi ho bruciato la domanda, ma è ovviamente un tema particolarmente sensibile a chi di noi fa delle proposte anche sostenibili, e quindi questo è un contributo, naturalmente sapendo che in questo momento facciamo fatica. Approfitto di questa occasione per dire che il caldo naturalmente, come dire, attanaglia tutti noi, continua a essere un elemento importante. Non mi pare che su questo, oltre a quello che dicevo già all'inizio nella mia introduzione, sia invece seriamente attenzionato. A proposito di rider, non si capisce perché non abbiano diritto a un ammortizzatore sociale o a una copertura in un momento come questo. La proposta l'abbiamo presentata, peraltro dedicata per l'appunto a un sindacalista morto prematuramente che era Prisco, e a un giornalista che di questo fenomeno ne ha scritto tanto, che era Griseri. Dopodiché si lascia tutto alle regioni con delle delibere che sostanzialmente sospendono il servizio, ma rischia, continuo a dirlo, di essere anche oltre al danno a costituire anche una beffa per quei lavoratori, perché non solo vengono sospesi dal servizio ma non hanno comunque nessun sostegno economico reddituale in un momento in cui, appunto, peraltro basterebbe guardarsi intorno, come esistono le norme a tutela dei lavoratori più esposti in questo caso al caldo, ma potremmo dire eventi climatici particolarmente rilevanti e anche estremi, penso agli edili, penso ai metalmeccanici, esistono delle soluzioni, noi anche su questo delle proposte sostenibili economicamente le abbiamo presentate, ma nonostante siano 3 anni e mezzo in quel caso che le presentiamo, non c'è nessuna discussione in corso. La prossima settimana, oggi abbiamo fatto l'ufficio di presidenza e il 29 pomeriggio verrà la ministra del lavoro proprio a fare una sessione, diciamo, straordinaria delle commissioni. La Commissione Agricoltura e la Commissione Lavoro, diciamo, decidendo quindi di richiedere un approfondimento ulteriore, però ripeto, questo è un pezzo che esula ovviamente dall'argomento di questa conferenza stampa, ma al contempo, come dire, va nella costruzione di tasselli di dignità che devono essere costruiti, perché questo è il mondo reale di cui bisognerebbe occuparsi, ripeto, anziché andare a cercare candidature in carcere in un momento in cui non mi risulta che ci siano le elezioni dopodomani. Forse sarebbe più opportuno occuparci invece delle persone che muoiono ammazzate in questo paese perché hanno il coraggio di ribellarsi a un sistema criminale, mafioso, che peraltro danneggia anche la concorrenza leale. Perché l'altro elemento che naturalmente con proposte come queste aiuterebbe, proprio perché è stato ricordato, ma se non ricordo male, Marco, gli ultimi dati che io avevo a mia disposizione, ogni inchiesta sul caporalato parte il 98% da, appunto, dagli uffici, non parte da denunce, proprio per le cose che abbiamo detto ed è il motivo per cui facciamo questa proposta, e invece con questo aiuto indubbiamente riusciremo, lo dico a chi giustamente si vanta e tutti noi, come dire, siamo felici e orgogliosi dei nostri prodotti italianissimi, ma che hanno la necessità allora di essere valorizzati in un percorso davvero di serietà. A proposito di integrazione, penso, non è oggetto della proposta, ma oltre a quello che dicevi tu, mi viene in mente come rendere più efficace anche la rete del lavoro agricolo di qualità, che è l'altro aspetto della legge introdotta dalla 199, che indubbiamente è un elemento importante, ma lo dico per riscontri che ho avuto nel percorso che ho fatto. Da un lato c'è stata una tardiva applicazione della legge, per usare un eufemismo, e al contempo forse, come dire, anche in capo a chi mettere questa costruzione è un altro tema, e per contro non può essere un elemento, come dire, di appesantimento che viene percepito solo come tale dal punto di vista dei controlli, mentre poi appunto magari ci sono aziende che come dire, producono addirittura schiavismo e non vengono minimamente intercettate, mentre le altre sì, e anche in maniera magari più invasivo. Allora noi pensiamo che da questo punto di vista ci sono, no, citavi il protocollo di Roma, ma per esempio penso al lavoro che sta facendo l'Emilia Romagna, perché lo dico perché di recente mi è capitato, oltre a ragionare delle clausole, anche il tema di una premialità, no? E quindi costruire un percorso per cui chi aderisce alla rete agricola di qualità naturalmente abbia anche un punteggio maggiore, per esempio per partecipare ai bandi pubblici e così via, che indubbiamente aumentano l'attenzione adeguata a chi fa buona impresa e a chi, come dire, rispetta tutta la filiera. Ma come dicevi tu, naturalmente il grande tema della filiera monte a valle, no? Io dico, perché giustamente c'è un tema a valle di chi lavora e di chi in realtà ci consente, torno a dire, di mangiare, e che non può non essere considerato innanzitutto persona e anche lavoratore e lavoratrice, ma appunto poi a monte, e cioè i consumatori, che alla fine sono quelli che pagano il prezzo più alto, a valle e a monte, e in mezzo c'è la speculazione. E questo è un sistema che io credo che con molta serietà, ma anche con molta nettezza, come, almeno come Partito Democratico, dobbiamo avere non solo il dovere di riproporlo nella sua conoscenza, ma soprattutto nella costruzione di un'alternativa sostenibile e credibile che possa rappresentare una via dignitosa e di risposta a tutti nella costruzione di un'alternativa a chi fa finta di non vedere questi problemi che esistono e come nel nostro paese. Quindi grazie della vostra partecipazione. Ripeto, se ci sono osservazioni e domande, se no io penso che possiamo tornare quasi a votare, se hanno sciolto i nodi del decreto sport. Guardo la Forattini, no, ancora no, ancora no, siamo ancora va bene. E se non ci sono, vai, certo.
2: Credo che sia, secondo me, importante ricordare, vista l'autorevolezza della proposta di voi che siete qui l'ennesimo dramma a Latina il 20 e 21 luglio scorso, due altri operai morti, in questo caso in edilizia, Vladislav Pernal e Francesco Gritto, deceduti mentre lavoravano, esposti ad un caldo che, come ben potete immaginare, è devastante. Bisognerà accertare se erano state rispettate le disposizioni di sospensione dal lavoro o meno, ma credo che sia importante per l'appunto ricordare che mentre c'è un paese che per l'appunto in parte va in carcere a cercare candidature, ci sono lavoratori che continuano a lavorare e spesso purtroppo muoiono. E l'ultimo passaggio per dire quant'è la contraddizione e anche la responsabilità complessivamente del nostro sistema normativo con riferimento alla Bossi-Fini, che continua a mietere disastri in questo paese. Faccio un esempio banale, pensiamo ad un lavoratore o una lavoratrice di origine straniera che, come nel caso di Satnam o nel caso di Balbirri o di tante altre persone in questo paese, viene di fatto recluso, segregato all'interno dell'attività produttiva. Non ha l'oggettiva possibilità di presentarsi da un sindacato, dalle forze dell'ordine in procura per presentare la denuncia. In uno Stato democratico un intervento delle istituzioni, penso dell'attività ispettiva, dovrebbe produrre la liberazione di quel lavoratore da quelle condizioni per poi avviare il percorso. Le condizioni attuali sono diverse, la Bossi-Fini prevede l'intervento delle forze dell'ordine, evidentemente quel lavoratore non ha più il permesso di soggiorno perché non lo ha potuto rinnovare, si applica la 199 nei confronti dell'azienda, ma quel lavoratore rischia l'espulsione o la reclusione nel CPR. Questo Stato che se la prende con lo sfruttato e non trova il percorso, come invece è riconosciuto nella proposta di legge, per riconoscere allo sfruttato la sua reale condizione di uscire realmente da questa condizione per volontà di una norma che resta in vigore da oltre 20 anni in questo Paese, rappresenta quello Stato di inciviltà e di non democrazia che provavamo a definire prima. Quindi io continuo a pensare che esiste un architrave capitale fondamentale che è rappresentato dalla Bossi-Fini che, come è stato ricordato, va nettamente cambiata e abrogata perché sta producendo quei disastri che poi entrano nelle epigrafi che, come dire, riempiono le nostre città e a volte lasciano purtroppo il tempo che trovano. Grazie.
4: Ecco, questa era la presentazione della proposta di legge di protezione per le vittime del caporalato. Il prossimo appuntamento della programmazione di Radio Radicale è la presentazione dell'iniziativa Riformisti per l'Italia, laboratorio per un socialismo liberale, con Alessandro Colucci, deputato di Noi Moderati, e poi con Daniele Cantore, Fabrizio Garavaglia e l'intervento conclusivo di Fabrizio Cicchitto.
5: Presenza. Siamo qui per il primo momento ufficiale di Riformisti per l'Italia, il 21 luglio chiaramente, insomma, la data non ci aiuta, però noi si voleva comunque prima della pausa estiva presentare ufficialmente la nostra associazione per poi da settembre essere pienamente operativi. Con me ci sono l'onorevole Alessandro Colucci, che è presidente dell'Associazione Riformisti per l'Italia, Daniele Cantore è vicepresidente e, non ha bisogno di presentazioni, il presidente amico Fabrizio Cicchitto, che tutti noi conosciamo ed è qui, come dire, come amico che ci dà un viatico rispetto a questo percorso. Riformisti per l'Italia. Ecco, cardinale laico. Dicevo, Riformisti per l'Italia non vuole essere un nuovo piccolo movimento, piccolo partito attorno alla cultura socialista e riformista, assolutamente. Abbiamo avuto esempio in questi ultimi giorni con la celebrazione dei 50 anni dell'elezione di Bettino Craxi a segretario nazionale del partito al Midas, dove c'è stata questa, lasciatemi dire, brutta rappresentazione dove si è fatto a gara chi è più socialista, quasi con l'esame del sangue per capire chi è più socialista di un altro. Ma ritengo che e su questo concordo perfettamente, pienamente con il Presidente Cicchito, il Partito Socialista che abbiamo conosciuto nel Novecento e insomma nella Prima Repubblica è finito e morto insieme a Bettino Craxi, quindi oggi parliamo di altre cose. A noi non interessa rappresentare una parte o qualcosa del Partito Socialista, a noi interessa invece recuperare una cultura, una progettualità delle idee che sono del riformismo, riformismo anche ambrosiano, se parliamo di Milano, comunque riformismo in generale, e una cultura liberal-socialista che in questo paese, dove c'è molto populismo, dove pressapochismo, dove le idee mancano, credo sia importante recuperare questi valori, e l'esperienza e la testimonianza che il riformismo ha portato in questo paese nel corso del Novecento, con battaglie importanti per la crescita e la democrazia nel nostro paese. Non mi dilungo oltre, voglio solo fare un esempio per far capire come intendiamo muoverci. Io sono di Milano e su Milano, per esempio, stiamo già lavorando per Milano ha tutta una serie di problemi che conosciamo, non è questa la serie su cui parlare, ma ad esempio sulle periferie. Ecco, noi ci stiamo concentrando sulle periferie perché crediamo ad esempio che vada riscoperto, attualizzandolo chiaramente ad oggi, ma le politiche delle giunte socialiste, riformiste, ambrosiane degli anni del dopoguerra, per fare solo due nomi, le giunte di Aldo Aniasi e di Carlo Tognoli, hanno affrontato il tema delle periferie, l'hanno affrontato in un modo molto diverso da quello che è stato in questi anni a Milano. Quindi credo, ad esempio, rielaborando queste proposte, queste progettualità del riformismo ambrosiano sul tema delle periferie, noi si possa dare un contributo alle forze politiche, ai partiti, ai candidati sindaci che nella primavera prossima saranno chiamati appunto i cittadini milanesi ad eleggere il nuovo sindaco. Quindi è in questo senso insomma che noi ci proponiamo come laboratorio proprio per ripercorrere le idee e i progetti del riformismo e del liberal socialismo attualizzandoli ad oggi. Sono già andato oltre, lascio al Presidente, l'onorevole Sandro Colucci, l'intervento. Grazie.
6: Grazie, buongiorno a tutti. Siamo in un caldo martedì di luglio e abbiamo deciso insieme a Fabrizio Garavaglia e a Daniele Cantore di fare una conferenza stampa in questo periodo, perché da settembre inizierà il vero lavoro concreto di Riformisti per l'Italia. E oggi lanciamo la nascita di questa associazione che è un'associazione apartitica, un'associazione trasversale, assumerà le varie connotazioni, come abbiamo detto poco fa, sul territorio con le terminologie della città dove nascerà: Riformisti per Milano, Riformisti per Torino, Riformisti per Roma, per Napoli, e abbiamo come obiettivo quello di dare valore e di rimettere al centro del dibattito pubblico il patrimonio culturale, il patrimonio valoriale, il patrimonio politico del riformismo italiano. Abbiamo fondata con altri amici che non sono qua presenti, tra i quali non possono intervenire Ciro Capuano, che è segretario dell'associazione, Paolo Malena, che è un fondatore, Fabrizio Garavaglia, che è invece presente ed è tesoriere, Davide Cantore è il vicepresidente, a me hanno lasciato l'onere e l'onore di svolgere il ruolo di presidente. Siamo all'inizio, siamo in una fase in cui ci sono iscrizioni e ringrazio moltissimo la presenza di Fabrizio Cicchito, che oggi benedice la nascita di questa associazione. Lo ringrazio perché lui forse non lo sa o non lo ricorda, ma l'idea di fare Riformisti per l'Italia è nata il febbraio del 2025, quando abbiamo presentato una storia liberale socialista controcorrente, il suo penultimo libro, perché poi l'ultimo libro invece è Civiltà socialista. E devo dire che in quell'occasione noi che siamo qua presenti abbiamo respirato in quell'ambiente, in quella sala, un'area particolare, una voglia da parte dei partecipanti in una Milano non abituata ad avere dei momenti di approfondimento, dei momenti culturali importanti, ma una Milano esigente da un punto di vista dei contenuti, abbiamo respirato un'area diversa. Successivamente alla presentazione di quel libro, Fabrizio, questo è un tuo merito, che tieni sempre viva la nostra storia, il riformismo italiano, l'importanza di avere un pensiero alle spalle, dietro un approfondimento, un'analisi. Devo dire che ci hai dato questa grande occasione e questo spirito di voler iniziare questo percorso. Quel giorno è iniziata quella strada, con gli impegni di ciascuno di noi, siamo riusciti a mettere in piedi questo laboratorio di idee che ha l'ambizione di unire amministratori, professionisti, studiosi, rappresentanti del mondo del lavoro, cittadini, intellettuali, imprenditori, accompagnati dalla cultura liberal-socialista e riformista, che è una cultura e una tradizione che appartiene alla storia del nostro paese, alla storia italiana, e vogliamo offrire delle risposte concrete di fronte a questa scontro che c'è sempre tra il ragionamento e i populismi che prevalgono, perché si elencano i problemi e non si trovano le soluzioni, i massimalismi, la contrapposizione ideologica che c'è sempre in ogni occasione. Io credo che sempre di più si affermerà la necessità di individuare nel tema della crescita, dello sviluppo, dell'innovazione, della competitività, della coesione sociale, dell'equità, dei diritti, della formazione, dell'educazione, risposte reali, concrete e che possano dare soddisfazione all'elettorato, che certe volte si fa prendere dal populismo, ma poi capisce che non è la risposta per dare concretezza a una prospettiva politica seria, risolutiva, che possa essere quella del progresso, della giustizia sociale, della modernizzazione, della poter guardare al futuro con fiducia, con speranza, come è sempre stato nella politica, l'abilità della politica a far sognare, creare suggestioni, ma che oggi non è più in grado di fare. E quindi mettere al centro lo studio, mettere al centro il merito, la responsabilità, il lavoro, questo è quello che noi vogliamo costruire, partendo dai territori, ma consapevoli che siamo in un contesto europeo che ha i suoi limiti, le sue fragilità, perché l'Europa, per cui noi tifiamo e siamo europeisti, ma deve cambiare metodo, troppe regole asfissianti per famiglie e imprese, e merito, troppo ideologizzata. E quindi attraverso il contributo dei territori, come sempre anche il riformismo ha fatto nella sua storia, riuscire a costruire anche una proposta europea nuova. E allora io non voglio andare oltre, ma credo che questo può essere uno strumento molto importante per chi ha come obiettivo principale il bene comune. Per chi non vuole rassegnarsi al declino della politica che troppo spesso oggi purtroppo è sotto gli occhi di tutti, non è in grado se non di fare iniziative per portare a casa un voto in più, ma non per costruire un progetto, una visione di società che crediamo abbia bisogno di luoghi di ragionamento e di approfondimento. E Riformisti per l'Italia è al servizio di tutti coloro che non si rassegnano, ma che credono nel futuro e che vogliono farlo anche da protagonisti, nel loro piccolo, nel loro grande, poter essere promotori di una reazione costruttiva, positiva. E una delle prossime ulteriori iniziative che faremo, la faremo il 1° ottobre a Milano con la presentazione del libro di Fabrizio Cicchitto, perché non si presenta solo un libro, si ricorda un percorso, ma si utilizza quella storia per trovare soluzioni per il futuro, e lo faremo anche a Torino il giorno successivo al 1° ottobre, perché poco fa è stata definita anche questo. Ma andremo oltre col comitato scientifico, che non vogliamo menzionare, ma già annovera figure importanti e autorevoli su tutta la penisola italiana, dal nord al sud al centro. Fare i nomi adesso sarebbe parziale, perché abbiamo avuto adesioni importanti ma non ancora definitive, perché ce ne sono altre che si rendono disponibili, e credo che sia il modo migliore per dare concretezza alla passione politica che anima tutti noi. Perché Daniele, Fabrizio, il sottoscritto, ma Fabrizio Cicchito che ci stimola sempre a lavorare e a non perdere mai le speranze di avere una politica che è in grado di qualificarsi, che magari può anche abbattere un po' di quella stensione che è dovuta a cittadini che hanno perso purtroppo fiducia nella politica. Allora noi, oltre ai ruoli che ciascuno di noi riveste, vogliamo dare un contributo aggiuntivo. Costa tempo, costa impegno, ma lo facciamo volentieri, cercando di mettere a disposizione di altri uno strumento che noi consideriamo veramente prezioso. Grazie.
5: Grazie Alessandro. Lascio al vicepresidente Daniele Cantone un breve saluto, prima di poi passare la parola al presidente Cicchito.
7: Grazie, buongiorno. L'intuizione di Fabrizio Cicchito, devo dire, coltivata molto bene dall'amico Alessandro Colucci, dai fondatori, qui c'è Fabrizio Garavaglia, ha fatto sì che Italia Riformista, che era un'associazione culturale solo torinese, con il sottoscritto presidente Margherita Boniver, presidente onorario, è stata sciolta, abbiamo deciso di scioglierla e di collegarci a questa intuizione, ripeto, molto importante di Fabrizio Cicchito, ma coltivata, ripeto, da l'amico Colucci, che partì come riformisti per Milano, e di fare riformisti per l'Italia e di costituire anche un nucleo a Torino. Vorrei ricordare che noi a Torino abbiamo eletto il primo sindaco donna e il primo sindaco donna socialista, Maria Magnani Noia. E devo dire, vogliamo rivendicare questo primato e anche noi, dopo diversi anni, ci stiamo attenzionando verso i problemi della città, in particolare i problemi delle periferie, come anche avviene a Milano, ma devo dirvi, a Torino c'è anche un problema che riguarda tutta la città. Siamo l'ex capitale dell'auto e Torino oggi deve ritrovare una sua identità, non guardando indietro ma guardando avanti, e abbiamo un'amministrazione comunale che non svolge questo compito, e quindi il nostro impegno anche alle prossime elezioni comunali incidere sui partiti che si riconoscono nei valori riformisti, perché veramente si possa dare una guida sicura alla città di Torino. Ha ragione Alessandro quando dice che siamo rimasti stupiti per le adesioni all'associazione culturale, vorrei sottolineare, e anche al comitato scientifico, sapendo che è un'associazione culturale che manda un messaggio ai riformisti ovunque siano collocati. E io penso che questo sia importante da dire. È un messaggio socialista liberale, riformista, che vuole non ricordare i tempi passati, ma guardare avanti e dare delle prospettive e, lasciatemi dire, e concludo, dare dei contenuti ai programmi elettorali delle prossime elezioni amministrative e politiche.
5: Grazie, grazie Daniele. Lascerei adesso la parola al nostro presidente Fabrizio Cicchito, che è stato protagonista di questo percorso riformista e socialista, quindi lo ascoltiamo con piacere, come sempre.
8: Sì, innanzitutto si sente?
6: Si sente, è moscio, ma si
8: sì,
6: sente.
8: Insomma, non è che dà un'impressione di grande vitalità, francamente.
6: Ci sei tu che dai vitalità. Ma
8: allora qui, innanzitutto per mia colpa, abbiamo commesso un mezzo errore, nel senso che io ho portato l'ultimo numero della rivista Civiltà Socialista, ma c'è sul tavolo, ce l'avremo comunque a Milano, ma c'è un'altra cosa che è un mio libro dal titolo L'Odissea Socialista, ed è un libro storico che ripercorre in effetti la vicenda socialista dal 21 fino alla morte di Craxi. Perché fino alla morte di Craxi? Perché io reputo che mentre la cultura socialista è molto viva con una serie di persone, con fondazioni, associazioni, adesso se ne aggiunge questa fatta da Alessandro, invece il PSI come PSI secondo me è finito con Bettino Craxi. Fare il tentativo di rilanciare il PSI con le sigle, secondo me è un'esperienza in parte grottesca, in parte inutile. Io reputo anche, perché non, nella storia è tutto imprevedibile, nel bene e nel male, nel senso che se c'è una lontanissima possibilità della rinascita del Partito Socialista, questo può avvenire solo attraverso la sedimentazione di valori politici e culturali di una cultura socialista, che a un certo punto c'è una scintilla che però prende nuove generazioni, perché l'eventuale rilancio di un Partito Socialista passa soltanto se questo filone culturale socialista, le ipotesi programmatiche che vengono lanciate, a un certo punto nelle nuove generazioni scatta questa cosa che è imprevedibile, può esserci e può non esserci. Per cui io devo dire che io sono imbarazzato rispetto alle o alla sigla socialista che sta sul campo. Una piccola barchetta che sta nel campo largo per prendere al volo uno o due seggi. Non passa attraverso certo questo per molteplici ragioni e così via. Ma francamente ho anche rifiutato un'altra ipotesi, perché ho il senso dell'autoironia, un'altra ipotesi, che almeno politicamente era più, diciamo così, plausibile, perché non collocava questa ipotesi socialista nel campo largo, che non ha nulla a che fare col socialismo riformista, poi ci torno. Ma era l'ipotesi di trasformare una cosa meritoria che abbiamo fatto, che è stato il Comitato Vassalli per il referendum, che aggregava persone e così via di più vari tipi, trasformarlo in federazione dei riformatori. Già l'espressione riformatori mi dava fastidio, perché, parliamoci chiaro, allora Riccardo Lombardi ne ha imbroccate tante, però lui è l'ideatore di questa cosa dei riformatori. Quello che esiste è il riformismo, casomai esiste il riformismo rivoluzionario, ma la cosa riformatori per diciamo così difficoltà ideologica rispetto al riformismo storico, che invece secondo me è una cosa straordinaria e che Bettino Craxi ha avuto il merito storico di aver riproposto nel 1981 al congresso socialista di Palermo e così via, quella di andarsi a appiccicare a una delle battute più caduche di Riccardo Lombardi, secondo me è una cosa del tutto sbagliata. Aggiungo anche, perché uno il senso dell'ironia lo deve avere rispetto agli altri, ma lo deve avere anche rispetto a se stesso, se no è un coglione. Allora, l'ipotesi che veniva avanzata, che questa federazione dei riformatori venisse guidata da un presidente o segretario Claudio Signorile e da un vicepresidente o vice segretario Fabrizio Cicchitto, francamente, secondo me, io mi sono sottratto per evitare il ridicolo. perché a quel punto arrivava qualcuno che proponeva anche un tavolino a tre gambe per evocare la presenza di Riccardo Lombardi, visto che Claudio era stato quello che aveva guidato la corrente lombardiana per una fase, io vicino a lui, eccetera. Insomma, voler far riemergere cose superate, secondo me, non ne vale la pena. Vale la pena, invece,

cosa giusta, ha detto che quando il PC ha scelto come segretario Berlinguer e non Giorgio Napolitano, è stata una catastrofe per tutta la sinistra italiana e, aggiungo io, per la società italiana. Perché? Perché nel momento in cui è finito il comunismo 89-91, Giorgio Napolitano aveva un'idea semplice e forte, però, ed era il trapasso di quell'esperienza, con tutti i suoi lati negativi, positivi, che era il PC, nella socialdemocrazia, nel socialismo europeo, e di conseguenza l'incontro con l'Unità Socialista e con il Partito Socialista. Enrico Berlinguer aveva un'idea opposta. Per Enrico Berlinguer capiva i punti, diciamo così, inaccettabili a cui era approdato il comunismo. Lo disse pubblicamente anche in una riunione rilevante a Mosca, dicendo che una società socialista doveva essere caratterizzata dal pluralismo, dalla libertà, dalla democrazia e così via. Si fondò un'ipotesi eurocomunista. Si disse addirittura, e lo fece dire lui, e non c'è ragione per non crederci, che la cosa non piacque per niente al PCUS e così via, per cui lui fu pure oggetto di un attentato in Bulgaria, perché insomma quelli erano i metodi della casa. Però Berlinguer rifuggiva dalla socialdemocrazia, dalla possibilità di trapasso dal comunismo alla socialdemocrazia, e riteneva poi Craxi e il PSI il peggio del peggio che ci potesse essere. Però Berlinguer, la scelta fu Berlinguer, e il filone berlingueriano poi si è tradotto nei cosiddetti ragazzi di Berlinguer, cioè Occhetto, D'Alema, Veltroni, che sono quelli che poi hanno guidato il PDS. E lì è avvenuto il cortocircuito, nel senso cioè che loro hanno preso quell'eredità. E come l'hanno tradotta? Nel momento in cui è venuto meno il pericolo comunista, anche i poteri forti di questo paese hanno ritenuto che i partiti politici andassero liquidati e superati, perché oramai non servivano più. Il paradosso risulta sia dal libro di Massimo Pini, sia da un altro libro di memorie fatto recentemente da Stefania Craxi, quindi è sicuro. La prima persona in cui i poteri forti si rivolsero, Enrico Cuccia e attraverso Salvatore Ligresti e poi direttamente, fu Bettino Craxi. Enrico Cuccia disse a Craxi, che aveva apprezzato quando fu privatizzata Mediobanca e il PSI diede una mano senza chiedere tangenti, cose, eccetera, e la mano di Bettino fu Maurizio Sacconi. Allora Cuccia gli disse: prendi in mano una ipotesi presidenzialista, antipartitocratica, e fai un'operazione neogollista nel paese, e noi ti appoggiamo. Craxi gli disse di no. Craxi riteneva che la democrazia fosse legata ai partiti politici, forse aveva una valutazione ottimistica della tenuta dei partiti arrivati agli anni 90 e così via. Comunque disse di no. E a quel punto, nel corso di un anno e mezzo, lui, da essere l'unico candidato premier, diventò il cinghialone da distruggere. E l'operazione fatta dai ragazzi di Berlinguer, d'accordo con i poteri forti, d'accordo con i magistrati del pool di Mani Pulite, che erano il braccio armato di questa operazione,

0: fu quella di distruggere il PSI e Craxi e di sostituirlo con il PDS. Questa operazione in parte è andata avanti, e a quel punto bisogna, se questa analisi è vera, bisogna trarne le conseguenze, e alcuni di noi le hanno tratte, nel senso cioè che nel momento in cui un partito storico della sinistra, PDS, derivante dal PC, distrugge, contribuisce alla distruzione dell'altro partito insieme a poteri forti, al pool dei PM e così via, contribuisce, a quel punto la nozione storica della sinistra italiana è finita, non esiste più. C'è una sorta di tragica libera tutti, tant'è che cosa avvenne nella spontaneità delle reazioni? Io non la ebbi sbagliando, ma alle elezioni del 1994 il 30% di elettori socialisti ha votato per Berlusconi e per Forza Italia. Ha votato col sangue agli occhi per, diciamo così, respingere quell'operazione. Altri di noi arrivarono più tardi, provammo con De Michelis a ricostruire dal 94 al 96 il Partito Socialista, questa cosa non è riuscita e così via, e a quel punto, come dire, i riformisti si sono variamente distribuiti, ma una parte significativa è andata in Forza Italia, c'è stata l'esperienza dei nuovi moderati e così via, ma una cosa francamente non si poteva fare. Non si poteva andare, non c'era più il posto di socialisti a sinistra. Il posto di socialisti a sinistra, fino a che la sinistra è composta da due partiti e così via. Ma nel momento in cui uno dei partiti della sinistra distrugge l'altro, non c'è più la sinistra. Tana libera tutti, e vale il motto di Pertini, a bandito, bandito e mezzo. Questa è la realtà che, come dire, sta a monte, secondo me, di questa vostra iniziativa, perché va spiegata. Poi, dopodiché, c'è una faccia politico-programmatica costruttiva, perché la gente non vive dei discorsi che sto facendo io in questo momento, la gente vive delle proprie necessità di programmi e così via, cosa ancora più necessaria in un momento di sconvolgimento geopolitico e economico e sociale del mondo e così via. Però quello che sta a monte della vostra operazione, di Stefania Craxi che sta in Forza Italia, di tante altre cose, quello che sta a monte è quello che è avvenuto nel 92-94, un colpo di Stato moderno, modernissimo. Non ci sono stati carri armati, non ci sono stati paracadutisti, no, ci sono stati gli avvisi di garanzia. Ci sono stati gli avvisi di garanzia, gli arresti per le confessioni e un'operazione, l'unilateralità dell'operazione, perché l'operazione fu caricata di valori moralistici, la corruzione e così via. Io questo non ho avuto querele. Ho scritto un libro, L'uso politico della giustizia, tutto provato. Esisteva un sistema di tangentopoli e un sistema di finanziamento irregolare dei partiti, che riguardava tutti però, tutti i grandi gruppi privati e pubblici, ieri, Eni, ma tutti, la Fiat e compagnia bella, e che riguardava tutti i partiti. Anzi, il partito che nella sua fantasia aveva tutte le voci possibili e immaginabili di finanziamento irregolare, questo era il Partito Comunista Italiano. C'aveva il KGB, le cooperative rosse, le società di import-export, gli imprenditori privati con un rapporto attraverso le regioni e così via, non si faceva mancare nulla e infatti aveva un patrimonio immobiliare straordinario. E a proposito di patrimoni immobiliari, c'era una sede dimenticata che stava nel gruppo IRI, si chiamava Italstat, era la sede nella quale tutti i grandi gruppi dell'edilizia autogestivano gli appalti. Non c'era nessun appalto vero, erano una volta toccava all'uno, cioè correvano tutti, sapendo che non vincevano, sapendo chi vinceva, ma la rotazione riguardava tutti. E in questa rotazione la Lega delle cooperative rosse ci stavano tra il 20, per una percentuale tra il 20 e il 30%. E c'erano delle implicazioni assai imbarazzanti, su cui poi si è preferito stendere un velo di silenzio, per quello che riguardava quello che avveniva in Sicilia. E mi fermo qua. Mafia, appalti e compagnia, su cui è morto Piero Borsellino e forse anche Giovanni Falcone, perché, per dirla, la mafia mandò un messaggio preciso che fu raccolto: Tangentopoli e Mani Pulite non dovevano attraversare lo stretto di Messina. E così è avvenuto. E i due ufficiali del ROS che sollevarono il problema, De Donno e Mori, hanno avuto guai fino a pochi giorni fa, perché dovevano essere messi fuori gioco. Ecco, questo è quindi il retroterra che abbiamo. Noi siamo gente che hanno reagito a quella cosa e che sostanzialmente non si possono collocare in un campo dominato da chi ha fatto quell'operazione che ha distrutto il nostro retroterra, a partire da Craxi, ma da tutto il PSI, perché poi non lo capimmo interamente neanche noi. L'operazione non era solo contro Craxi, era per distruggere tutto quanto il PSI, radero al suolo, e poi si passava ad altro. E quindi è stata una forma di resistenza, di vendetta, di risposta, quella di chi si è collocato, per esempio, con Berlusconi e così via, che io rivendico. Non è una cosa da vergognarsi. Chi non ha accettato quell'operazione si è dovuto dislocare in altre parti e in altri campi. Dopodiché si parte da lì. Evidentemente non si può rimanere fermi, bisogna chiarirlo alla gente, anche perché non ci vergogniamo di quello che abbiamo fatto. Io non mi vergogno affatto, non mi vergogno di aver cercato con De Michelis dal 94 al 96 di ricostruire il PSI. Nel momento in cui non ci siamo riusciti, siamo andati con Berlusconi, perché almeno c'era un modo per rispondere sul terreno del garantismo minimo e comunque di non dar la vinta alla gioiosa macchina da guerra che aveva eliminato il PSI a bandito e mezzo. Questa è la storia. Dopodiché, detto questo, per chiarezza, vale tutto il discorso che faceva Alessandro, nel senso cioè che non si può vivere di ricordi, di rimpianti, di incazzature e così via, ma si deve vivere sul territorio, si deve vivere sulle proposte politico-programmatico, si deve vivere però anche, Alessandro, di un'altra cosa che è la novità. Si deve vivere dei riferimenti del quadro internazionale, perché qua abbiamo una grande vicenda in corso su cui si gioca tutto e rispetto alla quale io colgo un elemento di contraddizione di questo sistema politico, nel senso che ai tempi della guerra fredda c'erano tanti elementi, era tutto chiaro e preciso, però tu stavi collocato nella NATO, nel patto atlantico e così via, e tutto un mondo in cui si collocò a un certo punto anche il PSI e così via era collocato in quel quadro. Il Partito Comunista stava dall'altra parte. Oggi noi abbiamo questo singolare elemento che sul nodo decisivo, che secondo me è la tutela dell'Ucraina, perché la tutela dell'Ucraina implica la difesa dell'Europa e implica tante altre cose, c'è una contraddizione nel centrodestra e c'è una contraddizione nel centrosinistra. Io non so se si potrà andare a lungo con questa situazione, una situazione nella quale nel centrodestra Salvini è filo putinista, poi riconosce le valutazioni fatte da Giorgia Meloni, da Tajani, da Crosetto e così via, e quindi però insomma, anche perché è successa una cosa nuova, Vannacci non è una cosetta da niente. Vannacci, mentre Salvini è uno che vive in Italia e ha avuto e ha dei rapporti con Putin, ma insomma è, no, Vannacci è un agente, Vannacci è un agente politico, e a me viene un dubbio. Siccome Putin e la Russia si è sempre occupata dell'Italia, se n'è occupata quando era URSS, se n'è occupata anche dopo. Avete visto che più volte hanno attaccato Mattarella, hanno attaccato la Meloni e così via. Può anche darsi, io non ho certezze, può anche darsi che Putin si è fatto dei conti e abbia detto, va, questo governo di centrodestra, fondamentalmente Meloni, Tajani, Crosetto, sul tema che a me interessa maggiormente, che è l'Ucraina, mi rompe le scatole in un modo notevole. Se io guardo al cosiddetto campo largo, lì c'è Conte, che è chiaro, Conte il suo giornale di riferimento, la Pravda, là, come si chiama, il Fatto Quotidiano, sono ultra putinisti, sono ancora più putinisti di Putin, primo. Secondo, AVS, Verdi e Sinistra, non sono putinisti, ma sono neutralisti, anti-americani e contrari comunque alle armi all'Ucraina. Terzo, il PD è l'ambiguità fatta persona, nel senso che Bettini, D'Alema e un pezzo quindi di PD non sono certo a favore dell'Ucraina. D'Alema poi, che diceva a suo tempo per criminalizzare il PSI, che era un centro di affari avvinghiato sul terreno del business alla Democrazia Cristiana, oggi lui è un uomo d'affari avvinghiato alla Cina e quindi non offre certamente garanzie su questo terreno. Non offre certamente, non può fare, se c'è uno che non può fare il moralista in tutta la sua vita, questo è Massimo D'Alema. E quindi noi, aggiungo questo punto come elemento di riflessione del circolo che state costruendo, c'è una dimensione internazionale di straordinario rilievo, perché da quella dimensione discendono altre cose, anche perché non ci abbiamo più gli Stati Uniti negli stessi termini in cui storicamente stanno gli Stati Uniti. Trump, come suoi valori, ha soltanto il business. È uno che sta mettendo in questione il sistema democratico negli Stati Uniti. Tendenzialmente a lui piacciono più gli autocrati e gli piace pochissimo l'Europa. E quindi nella tematica che secondo me il circolo deve affrontare c'è la tematica geopolitica, c'è la tematica dell'Europa, perché a questa tematica sono anche collegati l'industria italiana, il lavoro italiano, tante altre cose sulle quali voi che siete specialmente dei nordici siete, no, ma lo dico nel senso, siete particolarmente sensibili, perché è tutto un filone di lavoro, di cose eccetera. Ecco, Tutto questo quindi implica che alla tematica, chiamiamola così, disaggregata per territorio dal punto di vista programmatico, secondo me dovete aggiungere una tematica di carattere geopolitico per le interconnessioni che esistono tra il riformismo da realizzare sul territorio, che è una cosa di straordinaria importanza, anche perché alimenta anche le campagne elettorali amministrative, che devono avere degli esponenti e dei programmi non inventati all'ultimo minuto secondo. Ma la consapevolezza di quello che sta a monte dobbiamo averla in senso storico, politico, culturale, per le ragioni che abbiamo di riformisti che una cosa hanno chiara: mai con gli eredi di chi ha distrutto il Partito Socialista. E per di più devo dire anche che quegli eredi stanno dando una pessima prova di se stessi per quello che riguarda il PD, non parlo degli altri, ma insomma la cosa più seria riguarda il PD. Lì c'è uno spicchio col quale io, molte cose che dicono sono simili alle nostre, eccetera, ma è uno spicchio minoritario assolutamente, col quale dobbiamo colloquiare e così via. Quindi bisogna lavorare in altre direzioni, che è quello che voi e noi stiamo facendo e così via. Sapendo però, uno, che a monte deve essere chiaro e espresso, manifesto, senza complessi di inferiorità, le ragioni per cui noi con il campo largo non abbiamo nulla a che fare e non vogliamo aver nulla a che fare, per essere chiari. E in secondo luogo, la consapevolezza che siamo ingaggiati in una partita di carattere internazionale assolutamente imprevedibile per quello che riguarda anche le sue ricadute sul sistema politico del nostro paese. E poi il terzo punto correlato con questo è tutto, diciamo così, il piano di lavoro che voi avete che è stato qui espresso. Ecco, queste sono alcune riflessioni aggiuntive a quelle che voi avete fatto.
1: Grazie, grazie Fabrizio, grazie Presidente, è sempre un piacere ascoltarti, e per noi è come dire, fonte di anche questo tema della geopolitica, è un tema essenziale in questo momento che anche noi affronteremo. Prima di chiudere, se ci sono domande, prego.
2: Oltre alle domande, io guardavo nei volti, Fabrizio, le persone che sono intervenute questa mattina sono poche ma impegnate nelle loro giornate, nelle loro mattinate, e secondo me alcuni pensavano di arrivare, fare qualche minuto, prendere, andar via, ma l'attenzione a quello che tu hai detto in modo veramente sintetico hai rappresentato la storia del nostro paese con le sue fragilità, con le sue virtù, con i suoi limiti, ma con l'utilità di guardare indietro per guardare al futuro con consapevolezza di quello che siamo, è esattamente quello di cui abbiamo bisogno. Io ti ringrazio tantissimo perché ci hai stimolato, hai dato il senso del contenuto Riformisti per l'Italia, che deve essere esattamente questo, ed è la ragione per cui quando ci siamo incontrati nel febbraio del 2025 la presenza di Fabrizio è stata determinante per far nascere Riformisti per l'Italia, e mi sembra che sia veramente la strada, ci hai indicato il percorso, ed è la ragione per cui sei il riferimento e l'ispiratore del nostro impegno, e ti ringrazio veramente di cuore.
3: Al dottor Chiaro del Riformista, intanto mi associo, non serve, ma le parole di dell'onorevole Colucci, una grande lezione di storia, di questi tempi ce n'è molto bisogno, quella di Cicchitto, che ascoltiamo sempre tutti con grande piacere. Dopo aver volato alto, però, io vi chiedo una mano per la messa a terra, diciamo, dell'incontro di oggi, Colucci, siete personalità note, impegnate con noi moderati. Qual è la correlazione con noi moderati? Qual è l'impegno, diciamo, di agenda, di prospettiva verso le elezioni con il centrodestra? Grazie.
2: Io sono impegnato politicamente con moderati, l'amico Daniele con Forza Italia, quindi la trasversalità è legata ovviamente anche a questo nostro impegno politico. E come sottolineava bene il Presidente Cicchitto, non possiamo che ritrovarci tanti di noi, di Riformisti per l'Italia, all'interno di uno schieramento alternativo al campo largo, perché l'ha spiegato meglio Cicchitto di chiunque altro. È chiaro però che c'è una cosa che manca alla politica, e manca nel luogo dove la politica è sempre nata, il territorio e le amministrazioni locali. La fragilità che ha oggi la politica lo dimostra la difficoltà che c'è per tutti, compreso il campo largo ma molto nel centrodestra, di creare delle proposte politiche territoriali. Cioè il centrodestra esiste a livello nazionale e il centrodestra non esiste nei comuni e nelle grandi città. Il centrodestra non esiste nelle città capoluogo, che è una contraddizione della politica. Perché in genere la politica parte dal basso e si consolida a livello nazionale. E perché manca? Perché mancano le idee, mancano i programmi, manca una visione di città, manca un progetto amministrativo. Molte volte si sono fatti magari voli pindarici nella costruzione dei programmi, ma la politica deve volare alto, deve pensare a obiettivi importanti, anche difficili da raggiungere, perché altrimenti neanche gli obiettivi intermedi si riescono a conseguire. E la coesione non lo si fa perché si immagina che c'è un'opinione, un voto d'opinione che va in una direzione, perché quell'elettorato non ti vota, soprattutto l'elettorato più esigente. Hai bisogno di convincere l'elettorato. Perché le liste civiche prendono molti più voti dei partiti? Perché il cittadino vede nella lista civica una maggiore attenzione alle proprie esigenze territoriali e non vede invece nei partiti la capacità di interpretare il bisogno. Venezia è un esempio straordinario, ma Venezia, San Benedetto del Tronto, cioè ogni città, basta andare a vedere leggendo, liste civiche, se parliamo degli anni Ottanta, non esistevano proprio, ma non esistevano, perché c'era un identificarsi in quei valori. Oggi tanti rappresentanti politici, se gli si pone un problema che non è dentro un programma, come risolvono, qual è la soluzione a quel problema? Noi riformisti abbiamo delle basi culturali che davanti a dei problemi specifici, anche se non fanno parte di un programma, comunque abbiamo la prospettiva di soluzione, perché siamo ispirati ai temi di libertà, la centralità della persona, il merito, ci sono dei capisaldi che sono la risposta certa a dei bisogni. E il problema è che questo manca, allora noi inizieremo a dare, perché la declinazione che ha ben sottolineato anche Daniele, Fabrizio Garavaglia, di iniziare dalle amministrazioni locali. Avremo Napoli, Milano, Roma.
4: Ecco, questa era la presentazione dell'iniziativa Riformisti per l'Italia, laboratorio per un socialismo liberale. Il prossimo appuntamento della programmazione di Radio Radicale è la cerimonia di intitolazione dell'Aula Magna alla memoria di Niccolò Amato, già direttore generale degli istituti di prevenzione pena, capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, a 5 anni dalla sua scomparsa. Aula Magna della Scuola di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria Giovanni Falcone del Ministero della Giustizia. Ascolteremo gli interventi di Carmine De Michele, capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Giuseppe Amato, procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma, e del Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Ascoltiamo.
5: Il Vicepresidente della Camera dei Deputati, onorevole Giorgio Mulè, accompagnato dal Ministro della Giustizia, onorevole Carlo Nordio, e dal Capo del Dipartimento, dottor Stefano Carmine De Michele, riceve gli onori.
6: Onori al Vicepresidente della Camera dei Deputati.
5: Avrà ora luogo lo scoprimento della targa commemorativa con le parole con la quale il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria intitola l'Aula Magna alla memoria del presidente Nicolò Amato. Seguirà la benedizione impartita da Sua Eminenza Reverendissima il signor Cardinale Vicario di Roma, Baldassare Reina.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Preghiamo. Dio nostro Padre, che per molteplici vie ci conduce ad acquisire quella profonda conoscenza della verità che ha il pieno compimento nel tuo Figlio fatto uomo per noi, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: «Voi siete il sale della terra, ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria a vostro Padre che è nei cieli». Amen. Amen.
0: Ci ritroviamo insieme per questo breve momento di preghiera. Approfitto volentieri dell'occasione per salutare le gentili autorità, i familiari del magistrato Nicolò Amato. Ed è bello iniziare proprio con un momento di preghiera, un rendimento di grazie per questa persona straordinaria che ha tanti meriti nei confronti del DAP e non solo, del nostro Paese, per il servizio che ha reso alla giustizia. Il Vangelo che abbiamo ascoltato ci riconduce a un livello di responsabilità che è notevole. Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Ecco, abbiamo tutti gli elementi per poter dire che il dottor Amato ha centrato questa finalità, ecco, con molto rispetto, con molto un altissimo senso delle istituzioni, una cura della dignità di ogni persona che gli veniva affidata. E il suo insegnamento, avere questa targa oggi qui, l'Aula Magna a lui dedicato, è un appello alla nostra responsabilità. Ognuno di noi riveste e ricopre diversi ruoli all'interno della nostra società e ci rendiamo conto di quanto è importante in questo tempo così difficile essere luce della terra e sale del mondo. Ecco, avere questo impegno a illuminare con la nostra vita, con le nostre opere, i luoghi che frequentiamo e nei quali lavoriamo ogni giorno e le persone che incontriamo, e dare il sapore giusto in un tempo in cui tutto sembra aver perso il sapore. Ecco, il Signore ci chiede di essere sale, di essere luce. Ecco, davvero raccogliamo l'insegnamento che abbiamo ricevuto da questo uomo straordinario e lo valorizziamo per il nostro presente, per le nostre responsabilità.

0: Invochiamo il Signore perché ci conceda di discernere e assimilare tutto ciò che è vero e giusto con l'aiuto di Sant'Ivo e di San Basilide. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Tu che nel Cristo tuo Figlio ci hai dato il modello dell'uomo nuovo che cresce in sapienza, età e grazia, fa che attraverso le varie tappe del sapere progrediamo nelle conquiste dello Spirito. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Tu che nella tua provvidenza hai stabilito un nesso fondamentale tra il tuo disegno di salvezza e l'unità della famiglia umana, fa che il progresso speculativo e scientifico contribuisca efficacemente all'intesa fra tutti gli uomini. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Accogli le nostre suppliche in Cristo nostro Signore, ti preghiamo, Padre, con le parole che Gesù stesso ci ha insegnato.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: O Dio nostro Padre, che ci dai la gioia di intitolare al magistrato Nicolò Amato quest'aula magna della scuola, affinché in suo onore sia destinata alla crescita culturale e professionale delle nuove generazioni. Fa che quanti vi converranno come maestri e discepoli ricerchino sempre il vero, il bene, il giusto e riconoscano in te l'unica sorgente di verità e di vita santa. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dio, Signore di tutte le scienze, ci indichi le sue vie.
1: Amen. Amen.
0: Cristo, sapienza eterna, ci insegni parole di verità.
1: Amen.
0: Lo Spirito Santo, luce beatissima, illumini sempre le nostre menti, perché conosciamo ciò che è buono e giusto e lo confermiamo con le opere.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: Prende ora la parola il capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Stefano Carmine De Michele.
1: Signor Vicepresidente, onorevole Ministro, Eminenza Reverendissima, signor Sottosegretario, autorità politiche, civili, militari e religiose tutte, signore e signori, carissimo Jimmy e famiglia, solo poche parole per illustrare il senso di questa iniziativa che ha preso adesso piede. Allora, vedete, ogni amministrazione costruisce la propria identità attraverso il lavoro quotidiano di tutti coloro che ne fanno parte. Vi sono, tuttavia, dei momenti storici nei quali tale identità si definisce con particolare evidenza, poiché questi momenti coincidono con una profonda trasformazione dell'organizzazione, con una rinnovata concezione del servizio pubblico reso e con la capacità in chi a quel momento guida di interpretare il cambiamento normativo non come un semplice adeguamento delle strutture, ma come occasione di crescita dell'intera comunità amministrata. Ora, quando questo accade, le idee che hanno accompagnato quel percorso cessano di appartenere soltanto al loro autore e diventano patrimonio permanente dell'istituzione. Capirete che mi sto riferendo al dicembre 1990, alla legge sul nuovo ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e specialmente sulla istituzione del Dipartimento di cui il Presidente Amato è stato il primo capo. Eccolo, il primo capo, e noi ce lo ricordiamo, al terzo piano. Allora, in questa prospettiva, cioè nella prospettiva della valorizzazione delle idee, il Dipartimento dell'Amministrazione ha ritenuto di intitolare quest'aula a Nicola Amato. Non si tratta quindi soltanto di rendere omaggio a chi ha guidato l'amministrazione in una fase decisiva della sua evoluzione, si tratta anche, e direi di più, di riconoscere l'attualità di un pensiero che ha contribuito a delineare l'identità e che continua ancora oggi a offrire una chiave di lettura della funzione pubblica a noi affidata. Nel messaggio rivolto al personale il 31 agosto del 1991 intitolato «Per una nuova amministrazione», Nicola Amato definiva quel momento storico come una stagione di grande impegno ma anche di grande speranza e invitava tutti a viverlo con un senso forte di appartenenza all'amministrazione, di forte unità, con un forte spirito di bandiera. Non era questo un richiamo dettato dalle circostanze, ma l'espressione della sua convinzione che ogni autentico processo di rinnovamento trovi il proprio fondamento non soltanto nelle riforme, nelle innovazioni, ma nella partecipazione consapevole delle persone chiamate a renderle effettive. È lo stesso convincimento che emerge quando egli poi afferma nel messaggio che costruire una nuova amministrazione significa costruire una nuova cultura e che il cambiamento deve essere un processo collettivo, corale, animato da un grande spirito unitario. In queste parole noi cogliamo una concezione dell'amministrazione che supera la dimensione esclusivamente organizzativa e richiama il valore della responsabilità condivisa, della collaborazione, della consapevolezza di appartenere a un'unica comunità di servizio. Ora, fra le numerose riflessioni contenute in quel messaggio, ce n'è una che continua ancora oggi a distinguersi per la sua straordinaria capacità di sintetizzare il senso dell'azione del DAP. Dice Amato: l'amministrazione penitenziaria non si occupa di pratiche e di fascicoli. Si occupa invece di uomini e dei loro problemi. Si occupa degli operatori penitenziari da una parte e dei detenuti e degli internati dall'altra. E si occupa, per gli uni e per gli altri, dei loro bisogni, delle loro esigenze, delle loro necessità, che spesso sono disagi, tensioni, dolori e sofferenze, anche molto grandi e capaci di incidere sensibilmente sulla vita delle persone e delle relative famiglie. È un pensiero questo che non descrive soltanto un metodo di lavoro, ma esprime una precisa idea di amministrazione. Ci ricorda a tutti che le procedure, gli strumenti, l'organizzazione rappresentano sì condizioni indispensabili, ma trovano il loro autentico significato soltanto quando rimangono al servizio della persona. È una lezione questa che conserva intatto il proprio valore e che continua a richiamare tutti noi alla responsabilità di non perdere mai di vista la dimensione umana nel nostro servizio. Alla stessa modernissima visione appartiene, infine, il richiamo contenuto nella successiva circolare del 7 febbraio 1992, dove Amato richiamava uno Stato autorevole e non autoritario, capace di privilegiare la forza della persuasione piuttosto che la persuasione della forza. È una concezione questa dell'autorità che trova il proprio fondamento nella credibilità delle istituzioni e nella competenza, nell'equilibrio e nella rigorosa fedeltà ai principi dello Stato di diritto di coloro che ne fanno parte. Una concezione che continua a rappresentare un punto di riferimento per quanti operano nell'amministrazione penitenziaria. Se questa è l'attualità del pensiero di Nicolò Amato, l'intitolazione di quest'aula assume quindi un significato che va oltre il pur doveroso omaggio a una figura autorevole della nostra storia istituzionale. Essa esprime infatti la volontà del Dipartimento di riconoscersi tuttora in un pensiero che ha saputo interpretare una stagione di profondo cambiamento dell'ordinamento penitenziario e che continua a ricordarci come ogni autentica riforma trovi il proprio fondamento nelle persone, nella cultura dell'amministrazione e nel senso di appartenenza di chi è chiamato a servirla. Perciò, se questo nome, il nome del Presidente Amato, saprà continuare a richiamare tali valori nelle donne e negli uomini che entreranno in quest'aula di studio e di formazione, l'intitolazione che oggi noi tutti celebriamo avrà pienamente dimostrato il suo significato. Grazie.
0: Prende ora la parola il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma, Giuseppe Amato.
2: Un saluto affettuoso, consentitemi, a tutti. Grazie a tutte le autorità che sono intervenute. Non si sente bene? Vediamo. A tutte le autorità intervenute, al vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, al ministro della Giustizia Carlo Nordio, al sottosegretario Mantovano, a sua eminenza il cardinale Reina che ci ha voluto dare questo regalo della benedizione della targa che ricorda l'intitolazione di quest'aula a Palazzo. Un saluto a tutta l'amministrazione penitenziaria presente, ma soprattutto consentitemi passata, quell'amministrazione penitenziaria che ha passato tanti anni con papà in quegli anni. In quegli anni difficili in cui si iniziava questo percorso che poi ha portato appunto alla costituzione dell'amministrazione penitenziaria stessa. Un saluto ovviamente ai colleghi, agli amici, a tutti gli ospiti, per un'occasione che ovviamente per noi è particolarmente importante, perché questa intitolazione ovviamente ci fa la salire, inorgoglisce e ci gratifica. Ma voglio esprimere intanto, oltre a questo saluto, un senso di piena e vera gratitudine mia personale e tutti i miei familiari nei confronti del ministro della giustizia Carlo Nordio, un amico, se mi consenti, Carlo Nordio, dell'amico capo del DAP Stefano De Michele, che sono coloro i quali hanno reso possibile questa intitolazione. E un senso di gratitudine, l'ho detto nell'indirizzo dei saluti, e nei confronti di tutta l'amministrazione penitenziaria. Ricordo quegli anni difficili, noi siamo stati molto vicini come famiglia, io poi successivamente per tutta la mia attività professionale ho sempre mantenuto un contatto col personale dell'amministrazione penitenziaria, ma riportiamoci in quegli anni che il Ministro della Giustizia conosce bene perché ha partecipato da magistrato della Procura della Repubblica di Venezia al contrasto del terrorismo. Erano gli anni duri, difficili del terrorismo, in quegli anni, prima di quegli anni, ma a cavallo di quegli anni e purtroppo ancora per qualche anno, quel pantheon ideale che in fondo deve raccogliere tutti i caduti delle istituzioni, ma qui dell'amministrazione penitenziaria, si è arricchito purtroppo negativamente di tante persone che hanno perso la loro vita, persone che in quel momento non si dovevano porre il problema di sbagliare mentre lavoravano. In realtà erano di persone che, perché lavoravano bene, sono state vittime di quel momento di follia che è stato il terrorismo. Spesso alcune di queste semplicemente perché rappresentavano il simbolo dell'amministrazione. E quindi questo credo che è un senso di gratitudine che vogliamo rinnovare e rimanifestare in questa sede. E poi il gesto, io credo che è un gesto che ha una sua valenza che va al di là del gesto stesso e della intitolazione a papà, perché credo che questo gesto rappresenti un senso che per le amministrazioni in generale, ma poi per tutti, è importante, il senso della memoria e del ricordo. Noi, lo ha scritto papà in uno dei suoi tanti libri, in fondo siamo dei lampi di luce che il buio subito inghiotte. E aggiungo, mi permetto di aggiungere io a questo punto, l'unica nostra speranza è di riuscire a vivere nel ricordo delle persone che ci vogliono, ci hanno voluto bene, che vogliono perpetuare la nostra esperienza professionale. E questo ricordo credo che sia l'insè di questa intitolazione. Ed è un ricordo che insieme a papà, anche qui consentitemi senza retorica, è il ricordo di quelle persone che hanno lavorato in quegli anni. Qui ci sono tanti amici che io ho conosciuto quando eravamo ovviamente molto più giovani. Io ne cito tre perché non ci sono più: Luigi Daga, Peppino Falcone e Edoardo Fazioli, che pochi giorni fa, quando stavamo organizzando questa manifestazione, ci ha lasciato. Ma tutti idealmente credo che sono in questo ricordo, in questa prospettiva. Sintetizzare quello che è stato il percorso professionale di papà, anche umano, non è facile. Io sono qui non da procuratore generale all'evidenza, ma sono qui in qualità di figlio. Questo potrebbe, l'affetto che questo rappresenta potrebbe vulnerare il senso di imparzialità che dovrebbe caratterizzare le mie parole. Per cui, approfittando anche di quello che bene ha detto, e lo ringrazio Stefano perché è riuscito a tratteggiare bene il senso dell'appartenenza di mio padre a questa amministrazione, mi limiterò a qualche considerazione, cercando di trovare un filo che possa legare quelle che sono delle suggestioni che ritengo di rappresentare e di veicolare, convinto di riportare una rappresentazione fedele e non resa parziale da questa mia condizione di affetto di papà. Credo che il filo lo posso e lo devo trovare convintamente nel senso di coerenza e nella fede che ha sempre caratterizzato il percorso di papà, la coerenza delle scelte e la fede, che non è solo la fede religiosa, che papà aveva molto forte, come testimonia l'ultimo libro che ha scritto, e di cui ancora il rinnovato ringraziamento per la benedizione. Ma ovviamente, parlando di amministrazioni pubbliche, è una fede che io intendo in senso laico, e lo intendo nel senso che io trovo corretto della assenza di pregiudizio ideologico rispetto alle scelte che si fanno, che porta con sé, credo, questa assenza di pregiudizio ideologico, anche la capacità serena di cambiare anche le proprie idee. Questa coerenza e questa fede credo che sia il percorso, il filo che collega i tanti anni di permanenza di papà nell'amministrazione. E quali sono queste suggestioni? La prima, credo, forse financo la più importante rispetto alle altre, il senso vero che lui aveva per la verità già acquisito da magistrato, il senso vero della dolorosità della pena, della condanna e della pena. La pena ovviamente è retribuzione, è sanzione, ha un contenuto sostanzialmente di dolorosità, ma avere la consapevolezza di questo, credo, per chi fa questo lavoro all'amministrazione penitenziaria e prima ancora per chi fa il lavoro di magistrato, è assolutamente importante. Lui è stato pubblico ministero per tanti anni, ha fatto tanti processi di terrorismo, fatto il processo Moro, ha fatto i processi all'attentatore del Papa, quindi è stato di fronte alla scelta di dover richiedere anche delle condanne estremamente pesanti, ma non aveva la vergogna, o perché non lo considerava tale, per esempio, di chiedere una sentenza di assoluzione o un'archiviazione, proprio per la consapevolezza della pesantezza di questo sforzo e del fatto che rispetto a quello sforzo bisogna avere quella certezza che tranquillizza anche la nostra coscienza, al di là di quelle che sono le norme, la fredda applicazione delle norme. E quindi questo suo sentiment lo ha traghettato senza discrasie e senza interruzione di continuità rispetto al periodo di permanenza al DAP, perché non c'è stata la frizione tra un pubblico ministero acriticamente pubblica accusa, ma un pubblico ministero che io intendo come vero procuratore di giustizia, come intendono in Vaticano, cioè aperto a 360 gradi, e l'approccio con la dolorosità inevitabile del carcere. Di qui la promozione del rispetto dei diritti all'interno del carcere, diritti del personale che lavora e diritti anche dei detenuti. Papà è stato uno dei promotori della riforma Gozzini del 1986 ed è stato uno degli attuatori di quella riforma Gozzini del 1986, che fonda, come sapete, i principi cardine della esecuzione penale, vedendoli nell'umanità, nella dignità, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, e che fonda anche la finalità del trattamento penitenziario, indirizzato al recupero, alla riabilitazione e soprattutto al reinserimento sociale del detenuto. Questo è stato un impegno forte, direi forse quello più importante e più significativo. E da qui, altra suggestione che mi viene e che, diciamo, in fondo qualifica quella che è stata la sua filosofia, l'idea del carcere della speranza, che non è una utopia, non è un'utopia critica fine a se stessa, ma un'idea a cui bisogna tendere, perché ce lo impone l'articolo 27 della Costituzione, ce lo impone anche di recente, lo ha ribadito la Corte Costituzionale, coloro che esercitano una potestà punitiva devono avere come impegno primario quello di perseguire il recupero e la riabilitazione. Un carcere della speranza, quindi, finalizzato a far sì che, è una sua citazione che mi sento di condividere, l'uomo del delitto possa essere, diciamo, l'uomo del carcere possa essere migliore dell'uomo del delitto. È una idea importante, ma che, anche questo mi sento di dire per dare un ritardo a tutto tondo, non è un'idea, dicevo prima, un'utopia acritica, ma si inserisce in un percorso in cui, unitamente alla speranza, ci deve essere il carcere sicuro. La speranza non è un'illusione, e quindi la consapevolezza che lui ha anche rappresentato plasticamente in uno dei suoi lavori, diciamo, che nel corso degli anni ha pubblicato, la consapevolezza, per esempio, che l'idea della speranza non può trascurare di considerare che a volte l'uomo del delitto non può cambiare, e a volte l'uomo del delitto, anche se potesse cambiare, non vuole cambiare. Di qui appunto la speranza, che non è illusione, e da qui soprattutto l'idea che il carcere debba essere sicuro, il trattamento penitenziario deve combaciare, deve coincidere, non può essere postergato rispetto all'idea dell'ordine e della sicurezza all'interno dell'amministrazione. Qui quel percorso che è partito dall'articolo 90 dell'ordinamento penitenziario ed è arrivato all'articolo 41 bis, che oggi noi possiamo con serenità applicare perché ne è stata riconosciuta la compatibilità con i principi costituzionali, ne è stata riconosciuta la compatibilità con i principi sovranazionali anche recentemente da parte della CEDU, perché giurisdizionalizzato, perché assistito da quello che è fondamentale in un ordinamento democratico, da una motivazione che si soffermi sulle ragioni di pericolo, forza delle quali quella persona debba subire una limitazione del proprio trattamento per evitare questi collegamenti con la criminalità organizzata o con il terrorismo. Una motivazione che, aggiungo io, deve passare anche attraverso una considerazione attenta della dilatazione temporale dell'applicazione dell'istituto, perché se è pur vero che non sempre l'uomo del delitto, diciamo, cambia, è pur vero che ci possono essere situazioni in cui diversificato è l'approccio rispetto al tema della pericolosità. Però è stata una battaglia, anche questa credo importante, su cui papà si è fortemente speso. Richiamava nella benedizione, anche attraverso la lettura del Vangelo, sua eminenza, il senso di responsabilità, che è in re ipsa, io credo, deve essere in re ipsa per tutti coloro i quali svolgono un incarico pubblico. E credo che papà avesse la consapevolezza di questo senso di responsabilità, che significa esercitare il potere non in modo fine a se stesso, ma con spirito reale di servizio. Ma credo che questo senso di responsabilità a volte si deve implementarsi dal punto di vista qualitativo, e credo che papà abbia avuto l'occasione di sperimentare la sua forza morale rispetto a questo sforzo suppletivo richiesto, nel momento in cui la responsabilità diventa coraggio di assumere una decisione. Il coraggio non si insegna, io credo che il coraggio deve essere dentro di noi e dobbiamo, come dire, esercitarlo quando ci viene imposto di doverlo esercitare. Allora penso, e non può essere trascurato per dare un ritratto fedele di quello che è stato quel periodo di papà all'amministrazione penitenziaria, alla fine dell'estate del 1987, alla vicenda di Porto Azzurro, che è stata gestita e condotta con fermezza, senza ingiustificati cedimenti, che ha consentito di salvare i principi dello Stato di diritto, che ha consentito di salvare tutti gli ostaggi e credo che abbia consentito di salvare anche l'ordinamento penitenziario. Perché se nel 1987 quella vicenda di Porto Azzurro avesse avuto un epilogo tragico, quel momento in cui c'era la speranza di rendere fatto quello che era il contenuto dell'ordinamento penitenziario rinnovato recentemente da Gozzini, questo avrebbe rappresentato la morte in culla di quella speranza di rinnovamento che era insita in quelle modifiche normative. Io credo che in quella occasione papà l'ha sperimentato. E il coraggio, credo, l'ha accennato bene, benissimo Stefano, coraggio credo anche nel momento in cui si è scelto nel 1990 di coltivare la idea della costituzione dell'amministrazione penitenziaria e soprattutto la idea

possiamo dire che la polizia penitenziaria, io lo posso dire anche per avere, come ho detto prima, tante volte avuto a che fare con l'amministrazione, con la polizia penitenziaria, è una polizia giudiziaria moderna che non sfigura affatto rispetto alle altre forze di polizia e di cui papà sarebbe fiero ed orgoglioso, perché veramente le ha l'amministrazione e la polizia penitenziaria profondamente amate. E nell'avvicinarmi alla conclusione, solo per, come dire, per individuare una considerazione che trovo persistentemente attuale, proprio rappresentativa anche di questo amore nei confronti di questa amministrazione, una frase che ho trovato in uno dei suoi libri, uno dei suoi ultimi libri, in cui papà ha descritto, ovviamente la parafraso, ha descritto quello che è il ruolo di coloro i quali gestiscono il carcere, dicendo: il rischio di coloro che gestiscono il carcere non è tanto quello di sbagliare, perché in buona sostanza solo chi non lavora non sbaglia. Il rischio, e di qui l'attualità di questa considerazione, il rischio è quello, qualsiasi cosa si fa o non si fa, di ricevere subito delle critiche strumentali e preconcette, magari da chi il carcere non l'ha mai vissuto, da chi non ha la pazienza di attendere la ricostruzione dei fatti e vuole già individuare un tema di colpa rispetto a quello che si è verificato, senza sapere se quella cosa che è stata fatta era l'unica che praticamente poteva essere fatta, senza sapere se quella cosa non è stata fatta perché era impossibile da farsi. Io credo che oggi è una affermazione di affetto che però riscopre un momento di attualità, perché il carcere, come tanti altri nostri diciamo settori, vive questa situazione in cui qualsiasi cosa si fa, non parliamo, diciamo, noi della magistratura, che spesso di ogni cosa che si fa c'è sempre subito l'attacco e l'aggressione. Concludo. Allora, se vogliamo, come dire, rinnovare, scoprire quella che è l'idea che ha percorso tutti questi anni di permanenza di papà all'amministrazione penitenziaria, credo che appunto sia quella di riscoprire questa utopia credibile e razionale del carcere che sia ad un tempo di speranza ma anche di sicurezza. È il sentimento per cui il carcere non può essere, lo ha scritto tante volte, non deve avere una afflittività superiore a quella che è insita nella natura stessa della pena. È al tempo stesso il carcere a custodia attenuata, ma anche le aree omogenee, anche l'alta sicurezza, anche il regime differenziato del 41 bis. È il carcere nello stesso tempo che probabilmente non è sempre l'unica risposta rispetto alla trasgressione. Questo dobbiamo anche essere consapevoli, è un'idea di diritto penale minimo che secondo me conserva una sua attualità non solo dal punto di vista del diritto sostanziale, ma anche dal punto di vista delle risposte che l'ordinamento deve fare rispetto alla trasgressione. E certamente anche qui non penso che si possa essere d'accordo: il carcere non può essere la risposta alla tossicodipendenza e alla follia. Io qui apprezzo molto l'iniziativa governativa che sta andando avanti, della detenzione domiciliare, per esempio, per i tossicodipendenti. Ecco, questa idea di un carcere proteiforme credo che sia un'idea che merita tuttora di essere condivisa. Io credo che questa amministrazione penitenziaria la condivida, e merita di essere condivisa perché il carcere non è altro rispetto a noi. Il carcere, in fondo, siamo noi che, quali appartenenti alla società civile, e non possiamo dimenticare, lo hanno scritto in tanti, io mi porto, come dire, ad una definizione collettanea rispetto a questa che voglio concludere, non ci dimentichiamo che il grado di civilizzazione di una società dipende dalle condizioni delle sue regioni. Quindi noi dobbiamo essere, come dire, convinti di questo, e dobbiamo muoverci una prospettiva in cui siamo orgogliosi di quello che anche dal punto di vista sanzionatorio e anche dal punto di vista del carcere facciamo. Credo che è una battaglia che merita di essere coltivata, dobbiamo crederci, e veramente con il cuore rinnovo a voi che l'avete

promossa e a tutti voi che siete, avete citato questo onore di intervenire, il ringraziamento più vero, la gratificazione, e soprattutto ci piace pensare che papà dall'alto sia qui insieme a noi e veda, ecco, vi veda in questo momento. Grazie.

0: Prende ora la parola il Ministro della Giustizia, onorevole Carlo Nordio.
1: Eminenza reverendissima, signor Presidente della Camera, autorità e amici presenti. Io non vorrei parlare come Ministro della Giustizia, anche se qualche parola in questo senso dovrò pronunciarlo, ma vorrei dire che sono qui essenzialmente per testimoniare il ricordo di un grandissimo collega. Continuo a dire collega perché io mi sento sempre magistrato, sempre magistrato, con cui parecchi anni fa ho condiviso uno dei momenti più laceranti e più pericolosi per la vita della nostra democrazia. Prima di affrontare con poche parole questo ricordo venerabile, vorrei dire, ringrazio ovviamente l'amico Stefano, lui ha dato una spiegazione e una illustrazione esauriente dell'aspetto professionale e istituzionale. L'amico Jimmy ha dato un commovente ritratto della filosofia e dell'etica di suo papà. È chiaro che tutto quello che loro hanno detto io lo condivido parola per parola. Per quanto poi riguarda l'ultimo aspetto, quello della funzione cosiddetta rieducativa del carcere, noi ci stiamo attivando proprio per la detenzione differenziata, soprattutto nei confronti dei tossicodipendenti. Ma ecco, se dovessi proprio aggiungere qualche cosa, visto anche lo spirito religioso che anima questa cerimonia, spirito religioso rappresentato dalla presenza della Eminenza Reverendissima e della benedizione della targa, alla quale tutti ci siamo associati, vorrei aggiungere che oltre alla considerazione della dignità del detenuto, che va sempre rispettata, della sua umanità, che deve essere sempre tenuta in considerazione anche nel momento dell'espiazione della pena, vorrei appunto aggiungere il principio evangelico del non ite giudicare. Il principio evangelico del non ite giudicare, non giudicate per non essere giudicati, non significa che dobbiamo abolire i tribunali o le corti, in quel caso non solo saremmo tutti disoccupati, ma lo Stato si dissolverebbe. Significa non dare giudizi morali sulla persona che viene condannata. Significa l'impossibilità connessa alla imperfezione della nostra natura e ai limiti del nostro intelletto di leggere dentro l'anima delle persone. E poiché il giudizio morale, a differenza del giudizio del diritto positivo, è una considerazione che scava dentro l'intimità più profonda della natura umana, noi il giudizio lo dobbiamo sospendere. Il giudizio morale noi non possiamo attribuircelo neanche nei confronti del peggiore dei detenuti o dei criminali. Il diritto positivo deve fare il suo corso, la legge deve essere applicata, l'esecuzione deve essere conforme ai principi costituzionali, ma il principio del non ite iudicare, cioè della nostra mancanza di legittimazione a dare un giudizio morale sulle persone, ecco, quella deve essere sempre tenuta presente. Come diceva Victor Hugo, non è detto che il ladro sia moralmente peggio del giudice. Detto questo, ritorno alla figura del protagonista di oggi, protagonista che qui è ovviamente assente, ma che è presente in mille modi. E allora ritorno all'amico. Noi abbiamo lavorato insieme nei fine anni 70 e primi anni 80, nel momento più cruciale per la vita democratica del nostro Paese. Noi stiamo vivendo tempi difficili e altri ne abbiamo vissuti di recente e probabilmente altri ne vivremo, ma nessun periodo è stato così brutale, così lacerante, crudele, sanguinario come quello che la magistratura ha affrontato tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. E quella magistratura alla quale mi onoro di appartenere, era costituita da poche persone, tra cui appunto Niccolò Amato. E noi ci trovavamo qui a Roma, qualche volta a Milano, presso la caserma del generale della Chiesa, perché all'epoca ovviamente non solo non c'era webcam, non c'erano i telefonini, non c'erano neanche i fax. L'unico modo per scambiarsi le notizie era scambiarci i fascicoli e scambiarci di persona le conoscenze che avevamo sul terrorismo. E questo lo facevamo in presenza, e lo facevamo dove adesso siede Jimmy con la Procura Generale, perché per ragioni di sicurezza lo stabile di Piazza Andriana era l'unico in grado di consentire una tutela da parte delle forze dell'ordine che fosse adeguata al pericolo di quel momento. E quel pericolo esisteva. Esisteva perché ce lo ricordano le targhe che sono qui davanti. Parte le vittime del terrorismo nero, occorso Amato, un altro Amato di cui abbiamo celebrato tempo fa appunto il martirio, ma le vittime del terrorismo rosso sono state selezionate, direi, nell'ambito della magistratura, quasi, non dico esclusivamente, ma preferibilmente nell'ambito del Ministero della Giustizia e preferibilmente nell'ambito del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Nomi come Tartaglione, Palma, sono scolpiti qui fuori, Minervini, sono stati tutti uccisi dalle Brigate Rosse perché appartenevano proprio a quell'ordine nel quale loro individuavano i servi dei padroni, i servi dello Stato. E accanto a loro ve ne erano molti altri che magari non appartenevano a questa amministrazione penitenziaria, ma appartenevano alla magistratura. E vorrei ricordarne tre, in realtà sono molti, sono più di 10, Giacumbi, Minervini e Galli. Sono tre magistrati che sono stati uccisi 3 giorni di seguito, in 3 giorni. Ricordatevi questi nomi: Giacumbi, Minervini, Galli. Uno era a Napoli, uno Minervini a Roma, Galli a Milano. E poiché ci riunivamo in una trentina di magistrati, io ero giudice istruttore a Venezia, capocolonna, diciamo così, della colonna veneta delle Brigate Rosse, e poiché eravamo una trentina, abbiamo pensato che non saremmo arrivati a Natale se le cose avessero continuato in quel modo, perché ammazzandone uno al giorno. E tra questi c'era ovviamente Niccolò. E abbiamo affrontato questa situazione, non dico nemmeno con coraggio, l'abbiamo affrontata come una forma di doveroso adempimento di un dovere normale, pur sapendo che da un giorno all'altro avremmo potuto esserne vittime. Il nostro goglio è stato quello di avere sconfitto il terrorismo attraverso gli strumenti della legge. Non abbiamo fatto ricorso a leggi speciali, abbiamo sempre rispettato la Costituzione, e tutti i terroristi, e Dio sa quanti ne abbiamo presi, più di 300 dopo la liberazione del generale Dosia nel 1982, sono stati processati e condannati secondo le regole del giusto processo. Ecco, il fatto che la democrazia repubblicana abbia reagito a questa forma di aggressione nel pieno rispetto della legge, ecco, questo è merito di persone come Niccolò Amato. Sapere che oggi il posto dove noi lavoravamo è occupato da suo figlio, beh, è un elemento di grande commozione. Grazie.

Il Ministro della Giustizia e il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria procederanno ora alla consegna del decreto di intitolazione dell'Aula Magna ai figli del Presidente Nicolò Amato, dottor Giuseppe Luca Amato e dottoressa Maria Consuelo e Maria Laura Amato.

0: Ecco, e questa era l'intitolazione dell'Aula Magna presso il Ministero della Giustizia alla memoria di Niccolò Amato. Il prossimo appuntamento della programmazione di Radio Radicale è la presentazione del 22esimo rapporto annuale di Federculture, rapporto impresa-cultura dedicato al rapporto tra cultura, città e territori, al ruolo dell'attività culturale e della rigenerazione urbana nello sviluppo locale e nella qualità della vita, con Francesco Spano, direttore di Federculture, Caterina Bova, dirigente del Ministero della Cultura, Alberto Bonisoli, direttore del Centro Studi Fede Culture, Lorenza Baroncelli, direttore del Maxi, Davide De Luca, direttore della Fondazione Artea, Francesco Mannino, presidente di Officine Culturali, Andrea Cancellato, presidente di Federculture. Ascoltiamo.
1: Allora, buongiorno a tutte e a tutti. Evidentemente penso sia abbastanza facile capire che non sono Daniela Picconi, la nostra vicepresidente, che avrebbe dovuto portare i saluti, purtroppo però ha avuto un problema, un'urgenza di famiglia e quindi non è potuta essere con noi. Ci manda comunque dal remoto i suoi saluti e il suo augurio di buon lavoro, sempre affettuosi. E questa assenza di Daniela mi impone di fare le sue veci nel tentare di moderare questa mattinata. Con un po' di emozione, non vi nascondo, parlare da questo tavolo dopo tanto tempo e salutare con grande affetto e con grande gratitudine per essere qua colleghe e colleghi di esperienze diverse, il Ministero, Federculture, la stampa, tutti coloro che evidentemente stamani hanno voluto riempire questa sala, questa bellissima sala, per questo appuntamento che per noi è un appuntamento fisso, come sapete. Sempre, ogni anno, da 22 anni, siamo alla 22esima edizione, in questo caldissimo mese, quest'anno particolarmente caldo di luglio, presentiamo il nostro rapporto annuale, che negli anni è diventato un punto di riferimento per tanti pubblici, per tante realtà, come voi oggi dimostrate anche con la vostra presenza. Quest'anno abbiamo scelto un po' una modalità diversa, alla rappresentazione, all'illustrazione dei dati che abbiamo raccolto nel rapporto e che il presidente Bonisoli, il direttore Bonisoli dopo ci illustrerà, abbiamo voluto far seguire tre casi studio che sono raccolti nel nostro numero di quest'anno, dedicati alla rigenerazione urbana, o meglio alla cultura come volano della rigenerazione urbana e della rigenerazione dei territori. Tre casi studio che sentirete, abbiamo voluto scegliere per tipologia diversa, uno dal nord, uno del centro, uno del sud. Parleremo del laboratorio culturale della città di Cuneo, parleremo del laboratorio culturale e di rigenerazione urbana che ha sede al Maxi qua nella capitale e parleremo di un esempio di rigenerazione urbana che si sta portando avanti a Catania in un centro storico. Questo perché crediamo che il tema della cultura sia sempre di più e sempre più in maniera nitida visto e analizzato appunto come occasione e opportunità di crescita e di coesione delle comunità. Ma non voglio appunto sottrarre tempo, voglio soltanto specificare che, dicevo, quest'anno avrà un po' una forma diversa, perché posso già anticipare che il 28 settembre e il 19 novembre noi saremo prima a Cuneo e poi a Catania per approfondire ulteriormente il rapporto, i dati che contiene e il progetto che si basa in quelle città, in contesti ovviamente locali, ma che poi locali non sono, perché in entrambi i casi saranno momenti di riflessione nazionale, non solo, ma di questo ne parleranno poi dopo i miei colleghi. Io non voglio sottrarre ulteriore tempo e lascio la parola a una collega molto cara, la dottoressa Caterina Bova, che è direttore generale del gabinetto del ministro, che ci farà i saluti del ministero, poiché il ministro ci ha scritto poco fa scusandosi, ma purtroppo per problemi di volo riuscirà ad arrivare in ministero soltanto nel pomeriggio, e quindi ha chiesto a Caterina di poter portare i suoi saluti e noi le prendiamo con grande piacere. Prego.
2: Buongiorno a tutti. Ok, come anticipato dal dottor Francesco Spano, porto il saluto del ministro. E rivolgo appunto un saluto al presidente di Federculture, Andrea Cancellato, alla vicepresidente, che appunto è assente, Daniela Picconi, al direttore di Federculture, Francesco Spano, al direttore del centro studi Federculture, Alberto Bonisoli, alla direttrice di Maxi Architettura e Design Contemporaneo, Lorenza Baroncelli, al direttore della Fondazione Artea, Davide De Luca, al presidente di Officine Culturali, Società Cooperativa Sociale, Francesco Mannino. Buongiorno a tutte e a tutti. La 22esima edizione del rapporto Federculture è un indispensabile strumento di interpretazione che consente di orientarsi nella stratificata fisionomia della cultura italiana. Una mappa che arriva con benefica puntualità da Federculture, rete nazionale che dal 1997 mette in dialogo imprese culturali, regione, province, comuni, coniugando scelte amministrative e contenuti. Nel rapporto si trovano i flussi, i consumi e le tendenze della gestione culturale della nazione. In altre parole, si offre materia viva alle decisioni delle istituzioni. Senza un fondamentale lavoro di studio, di analisi, di conoscenza, l'azione del governo rimarrebbe poco e mal fondata. Grazie dunque a Federculture, al presidente Andrea Cancellato, al direttore Francesco Spano, al direttore del centro studi Alberto Bonisoli, alla vicepresidente e coordinatore scientifico Daniela Picconi e anche a tutti gli autori che hanno lavorato con rigore e propositività a questo volume. Il tema dell'edizione 2026, la cultura che cambia i territori, è di assoluto interesse perché rende conto con ampiezza di visione di un'identità italiana policentrica, fatta di vicende, eredità, vocazioni che richiedono di essere conosciute e raccontate nel dettaglio. Il borgo appenninico o l'area costiera hanno potenzialità, esigenze e prospettive diverse da quelle della media città o dalla periferia della metropoli. In parallelo, l'impatto della rivoluzione digitale sta modificando le modalità di produzione e di fruizione culturale e continuerà a farlo con il progressivo sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale. È un cambiamento di paradigma con il quale è necessario confrontarsi con serietà e propositività. Lo stato dell'arte e della cultura italiana ci parla di un settore culturale vivo e propulsivo. Il denaro investito in cultura non è mai a fondo perduto. I festival, le città d'arte, i musei, le biblioteche sono luoghi di fruizione, di studio e di aggregazione sociale. La cultura è impresa, è turismo ed è sempre più coscienza civile e senso di comunità. E non a caso uso il termine comunità caro ad Adriano Olivetti, un grande imprenditore, un uomo illuminato sia da una limpida sensibilità territoriale sia dalla coscienza di un'armonia necessaria di tutte le componenti sociali, orientata al bene comune. Olivetti è stato ed è il nostro riferimento costante, la nostra stella fissa. Alla sua lezione si ispirano il decreto cultura, che ha dato ossigeno al mercato del libro a partire dalle periferie e dal sud, e la struttura di missione del MIC incaricata di mappare i fabbisogni e rendere più dinamica e dialogante l'azione per la circolazione della cultura. In questa prospettiva di sussidiarietà guardiamo con favore alle forme di collaborazione tra pubblico e privato, come l'art bonus esteso, e riteniamo essenziale un intenso dialogo interistituzionale tra i ministeri, con il Parlamento, con gli enti locali e naturalmente di un rapporto altrettanto fecondo fra istituzioni e società civile. Il tutto in direzione, appunto, di un senso di comunità che ci orienti e che sia sempre di più motore di sviluppo. Grazie.
1: Bene, grazie Caterina, grazie al signor Ministro che ci ha voluto indirizzare queste parole, e lascerei a questo punto la parola ad Alberto per la sua illustrazione del rapporto.
3: Da bravo analogico, ogni volta che prendo in mano un microfono ho l'ansia, no? Che non si accenda, non funziona, eccetera. Buongiorno a tutti innanzitutto, grazie di essere qui. Il 22esimo rapporto di Federculture racconta un po' lo stato dell'arte, no? La situazione del sistema culturale italiano. Nel rapporto troverete molte cose di cui oggi non parlerò perché sennò faremo notte. Ci siamo concentrati su alcune e di questo volevo un attimo entrare nel merito. Allora, vediamo un po'. Cominciamo dall'inizio. Noi questa mattina parleremo di tre cose fondamentalmente. La prima cosa sono le statistiche della cultura, quindi ogni anno noi aggiorniamo i dati di come sta andando il sistema culturale italiano. Noi lavoriamo con dei dati primari, sono i dati dell'Istat, sono i dati da fonti, come dire, certificate, ci sono alcune nostre elaborazioni che poi vedrete. Ogni anno ci occupiamo di vedere questo monitoraggio, ogni anno cerchiamo di capire rispetto all'anno scorso come stiamo andando e quali sono le direttrici. Abbiamo iniziato a farle durante il Covid per motivi che è facile immaginare quali potessero essere. Riteniamo che sia importante proseguire in questo monitoraggio, ma non solo questo. Quest'anno abbiamo introdotto un tema che è come la cultura sta cambiando i territori e, come vedrete dall'esposizione, probabilmente noi stiamo sottovalutando il ruolo che la cultura ha nel poter modificare, cambiare, sviluppare, riqualificare, rigenerare un territorio. C'è un potenziale che i dati ci indicano con grande chiarezza e che sarà corroborato, e questa è la terza parte di questa mattina, da tutta una serie di casi ed esperienze che trovate nel rapporto e che abbiamo deciso oggi di rappresentare de visu, perché sono delle situazioni interessanti da essere vissute che possono essere utilizzate come dei casi di studio, quindi qualcosa a cui ispirarsi. Partiamo con i primi dati. Allora, non è una sorpresa vedere che noi cominciamo con i finanziamenti, quindi parliamo di soldi. Questo è il bilancio del Ministero della Cultura negli ultimi anni. Come vedete, dal 19, dove il budget era intorno ai 2 miliardi e 8, 2 miliardi e 9, c'è stato ovviamente il periodo del Covid, dove i famosi ristori, no, che venivano passati al sistema della cultura, che sono stati essenziali per mantenere la vitalità del sistema culturale, pian piano si sono ridotti, si è ricominciata l'attività normale e più o meno come ordine di grandezza negli prossimi anni siamo, diciamo, in un ordine comparabile con quello che era prima del Covid. La cosa interessante però è questa: non tutti si sono resi conto che in questo momento il Ministero della Cultura è il principale finanziatore del sistema pubblico del sistema culturale, ma non è il più grande, nel momento in cui comuni e regioni tra di loro hanno la maggioranza dei finanziamenti alla cultura. Per darvi un'idea, questi sono i dati delle regioni. Non è una novità vedere che alcune regioni che hanno un'autonomia di bilancio hanno degli investimenti in cultura decisamente più alti di altre: Valle d'Aosta, Trentino, Friuli, Sardegna, come vedete le prime hanno un'autonomia di bilancio che altri non hanno, ma ancora più interessante è il dato dei comuni. I comuni in questo momento spendono in cultura 1 miliardo di euro in più di quello che spendevano prima del Covid. Come probabilmente molti di voi hanno notato, se qualche anno fa la delega alla cultura dei comuni non era forse la più ambita, oggi ci sono diversi casi di sindaci che tengono la delega della cultura perché hanno capito che può essere di interesse da un punto di vista del pubblico, da un punto di vista della cittadinanza e, perché no, anche da un punto di vista del ritorno politico. Quindi il fatto che la cultura, soprattutto a livello locale, stia diventando un tema di maggiore visibilità, anche di maggiore dibattito, penso che sia una cosa positiva. Parliamo di privato. Questa è la dinamica dell'art bonus, che vedete ha avuto una crescita importante tra il 23 e il 24, il 25 conferma questi dati. Stiamo parlando di circa 150 milioni di euro all'anno che vengono spesi dal privato per finanziare la cultura. Anche in questo caso c'è una tendenza che si sta affermando, sta crescendo sempre di più l'apporto delle imprese. Se all'origine l'art bonus era uno strumento che veniva utilizzato soprattutto dagli enti del terzo settore, associazioni, fondazioni, i quali in realtà qualcosa avrebbero dato comunque al sistema, ma attraverso l'art bonus questo contributo economico ne veniva moltiplicato, oggi sempre più imprese vedono che da un punto di vista di responsabilità sociale, da un punto di vista di ritorno alla comunità e anche da un punto di vista di costruzione del brand, dell'immagine, della reputazione dell'azienda, l'investimento in cultura può essere interessante, e questo è senz'altro un segnale positivo. In questo caso non è una sorpresa che l'Arbonus sia tradizionalmente molto forte in regioni particolarmente ricche, come vedete ad esempio la Lombardia. Se andiamo a vedere i lati cumulativi, Toscana ed Emilia ad esempio storicamente hanno rappresentato un ottimo investimento. Negli ultimi anni stanno venendo fuori invece regioni che hanno una presenza maggiore da un punto di vista imprenditoriale, quindi Piemonte e Veneto. Qui cominciamo a vedere una cosa che troverete anche in altri dati, ovvero ci sono una parte del paese, una parte delle regioni che ovviamente non può stare da un punto di vista economico e purtroppo vedremo anche da un punto di vista della risposta culturale alla pari di altre. Non va trascurato anche l'apporto delle fondazioni bancarie. Le fondazioni bancarie è come un diesel, no? Cioè rappresenta un contributo che ogni anno viene erogato in maniera capillare sul territorio. Una cosa estremamente positiva delle fondazioni bancarie è che hanno una presenza, una visibilità e anche un monitoraggio di quello che accade nel dettaglio, quindi a livello di singolo comune, di singola associazione, di singola fondazione, di singolo evento, e questo rappresenta della linfa ed un ossigeno molto importante per il sistema culturale. Parliamo di consumi. Il dato che vedete è relativo ad una statistica dell'Istat sporca dal punto di vista culturale, perché queste sono le spese che le famiglie fanno in attività, diciamo, voluttuarie. Una volta sarebbero chiamate così, no? Quindi sicuramente c'è dentro la cultura, c'è dentro lo spettacolo, c'è dentro l'acquisto, ad esempio, non so, di strumenti musicali, cosa del genere. Ci sono dentro anche una serie di hobbistica, quindi che sporca un po' il dato, ma l'andamento più o meno è uguale. Il dato più interessante è la parte in giallo. Questo cosa significa? Che dal 19 al 25, quindi a cavallo di tutto quello che è successo durante il Covid, la spesa media mensile di una famiglia italiana, in Italia ce ne sono 26 milioni di nuclei familiari, è l'1,7% maggiore di quello che era nel 19. Il dato però su cui dobbiamo un attimo riflettere è che questo è il valore nominale. Noi per anni ci siamo dimenticati, lo facevo io quando stavo all'università, quindi vi parlo di decenni fa, a considerare gli effetti inflattivi, perché noi per anni abbiamo ragionato come se l'inflazione fosse zero. Invece c'è stata, durante, soprattutto negli anni immediatamente successivi al Covid, una fiammata inflattiva che ha fatto sì che gli euro di oggi non sono esattamente uguali agli euro di qualche anno fa. Se consideriamo questo effetto e prendiamo i dati della Banca d'Italia, quindi i dati estremamente ufficiali, purtroppo vediamo che c'è una discesa del consumo, della spesa in questo tipo di quasi il 5%, sono il 4,7%. Nulla di drammatico, ci può anche stare, la congiuntura economica sicuramente non è in questo momento molto forte, però è un aspetto che segnalo perché è un aspetto da monitorare. Anche tenendo conto di questo, quando parliamo di consumi culturali, il dato che vi ho fatto vedere prima è la media di Trilussa, quindi è il dato nazionale. Se andiamo però a vedere a livello regionale, vedete che c'è una disparità molto forte. Ci sono regioni, la media italiana è quella sotto, siamo intorno ai 100 euro al mese più o meno, 104. Abbiamo delle regioni che viaggiano tranquillamente su dati un 40% maggiore, Bolzano, Trentino Alto Adige, Lombardia, Friuli, Veneto e quant'altro. E abbiamo invece tutta una serie di regioni che sono sotto la media. Non è una semplice divisione tra nord e sud, è qualcosa di un pochino più elaborato. Ad esempio, vi segnalo il dato di Piemonte e di Liguria. Piemonte e Liguria, che fino a prova contraria, no, sono due regioni del nord, però vedete che sono sotto la media. Mentre ad esempio regioni, non so, Toscana, Lazio, la stessa Umbria, hanno dei dati di consumo culturale, quindi spesa delle famiglie in attività ricreative, che sono superiori alla media. Quindi senz'altro c'è un tema di disparità, diciamo, tra nord e sud. Se andiamo a vederlo più in dettaglio è un pochino più articolata. Un livello successivo è scegliere a livello provinciale, ma adesso non abbiamo tempo di dedicarci per questo volo d'uccello. Fruizione. Questo dato è interessante perché vi dice l'anno scorso, quindi nel 2025, nel 24, nel 23, percentualmente quante persone hanno usufruito di un certo tipo di consumo culturale, ovvero quante persone su 100 sono andate a vedere il cinema in una sala cinematografica, quante persone sono andate a teatro, quante persone sono andate a vedere un concerto. Vedete che dopo l'ovvio crollo che c'è stato nella fruizione durante il Covid, non devo raccontarvi niente a nessuno, ce lo ricordiamo tutti, c'è stata una ripresa molto forte del consumo culturale. In questo momento tutti gli indicatori hanno dei valori percentuali maggiori di quelli del 2019. L'ultimo che quest'anno è riuscito a pareggiare è il cinema. La sala cinematografica è rimasta indietro rispetto al passato, quest'anno è riuscita a recuperare, ma è stata l'ultima, i dati di fruizione, che intorno al 50-48% che erano presenti nel 2019. Però attenzione, perché vi ho parlato della percentuale, adesso andiamo a vedere invece quante persone sono andate al cinema. A sinistra voi vedete il numero di spettatori. Quella linea in alto, verdolina bluastra, no? Che sembra una specie di cigno, se ci fate caso, quello è il numero di spettatori che sono andati in una sala cinematografica. E vedete che rispetto agli oltre 100 milioni di biglietti venduti nel 2019, nel 2025 siamo ampiamente sotto gli 80 milioni. Questo grazie a Netflix. Stanno cambiando i modelli di consumo del prodotto cinematografico e le persone banalmente vanno meno al cinema in sala. Ci vanno, perché ricordiamoci, metà della popolazione ci va, ma ci va di meno. E magari vede degli spettacoli, del cinema, dei prodotti audiovisivi, lo vede su altre piattaforme, perché oramai è un tipo di consumo che si sta affermando. Quello che invece è interessante è vedere l'altro. Allora, in questo caso la linea bluette, quella che sta andando, non sono i cinema, ma sono le spese nei concerti. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che il settore musicale sta cambiando pelle, sta cambiando DNA, e il driver del business musicale non è più la vendita del prodotto, ma è la vendita dell'evento dove si fa il prodotto. Quanti erano al concerto di Ultimo a Tor Vergata? 250.000. Allora, adesso avete capito come mai, no? E dato che sono spettacoli che costicchiano, non vanno via a 3 euro, adesso non ho idea di quanto possa essere un biglietto medio, però vi assicuro che se andate a vedere le statistiche della SIAE, stiamo parlando di un biglietto medio che è 3 volte superiore a quello di altri spettacoli. Comincia a giocarsela con l'opera, tanto per darvi l'idea, no? come costo, ovviamente con dei numeri che sono decisamente diversi. Questo è un fenomeno che era già iniziato prima della pandemia, ma dopo la pandemia è esploso. E questo è un classico fenomeno che, a mio avviso, rappresenta una connotazione strutturale del sistema culturale in Italia. L'occupazione culturale è ritornata, anzi leggermente superiore a quella, sono circa 25.000 occupati in più rispetto a quella prima del Covid, quindi questa è una cosa positiva. Rimangono alcune debolezze. È un'occupazione dove c'è una prevalenza femminile, questo non è una novità, è una prevalenza, questo lo vedete nel grafico, diciamo in quello in basso a sinistra, dove la percentuale di lavoratori a tempo indeterminato è decisamente inferiore a quella invece del sistema occupazionale complessivo. Quindi il sistema culturale non è una novità, però vale la pena ricordarcelo prima che ci abituiamo, è contraddistinto da in parte una strutturale e in parte una non strutturale precarietà. E questo è una cosa su cui riflettere, anche perché se andiamo a vedere il confronto europeo, non è detto che non usciamo bene. Se voi date un'occhiata ad esempio al grafico in fondo, si vede poco ma ve lo racconto, abbiamo troppi pochi giovani. In Europa siamo il paese che ha meno impiegati in cultura sotto i 30 anni. Abbiamo dei parecchi occupati in cultura che sono sopra i 55, ne abbiamo come la Germania, solo che la Germania compensa con dei giovani e invece noi no. E anche questo è vero, abbiamo il calo demografico, è vero, le coorti generazionali non sono più omogenee, insomma ci sono tante ragioni, però secondo me un ragionamento ulteriore e vedere eventualmente cosa si possa fare potrebbe essere il caso di farlo. Passiamo, questa è la fotografia del sistema culturale. Adesso entriamo in come la cultura sta cambiando i territori. Quello che vedete sulla destra è la mappa dei comuni, sono circa 1 migliaio su 8.000, che Istat ha classificato come comuni a vocazione culturale. E sono di 3 tipi. Ci sono 12 grandi città, Roma in primis, che hanno un turismo dove la cultura è ovviamente una delle ragioni per cui si va. Quindi sono dei forti attrattori culturali, compreso l'aspetto turistico, compreso l'aspetto culturale. Ci sono i comuni che hanno una forte vocazione culturale e ci sono i comuni che hanno più di una vocazione, marittima, montana, la quale, e in più hanno anche la vocazione culturale. Non è una cosa strana, immagino, che vedrete una concentrazione di macchie, diciamo, sotto Bologna e nord di Roma, ok? Quindi è un po' la classica distribuzione del turismo, quando si dice, no, quali sono le mete turistiche che gli stranieri apprezzano di più, Toscana, Umbria, le Marche, no? La parte nord del Lazio, insomma, l'Appennino, insomma, questo non è una novità. Vi farei notare anche però quella che a mio avviso non è banale, ed è questa concentrazione. Questa concentrazione è Alto Adige, Trentino e territori limitrofi, Cadore, Valtellina, eccetera. In questo caso è il risultato di pianificazione. Là ci sono i castelli, ma come ce ne sono da altre parti nelle Alpi, ci sono certamente degli attrattori come ce ne sono da altre parti nelle Alpi, ma per rendere quella macchia così viva c'è stata una pianificazione molto precisa e durata e lunga nel tempo, che ha fatto sì che una gran parte del turismo culturale, magari non ce ne rendiamo conto, ma si è concentrato in quelle regioni. Perché è importante parlare di questi comuni? Perché questi sono i comuni dove dal 19 al 25 le presenze turistiche sono aumentate del quasi il 10%, del 9,8%. In Italia nello stesso periodo le presenze turistiche sono aumentate del 5%, il che vuol dire che senza questi comuni il turismo sarebbe flat, sarebbe senza crescita. Quindi il fatto che oggi siamo tutti contenti che c'è un aumento del turismo, il fatto che, come è stato ieri, hanno annunciato i dati, no, che anche quest'anno il turismo sta crescendo, non è un caso, non cresce dappertutto nello stesso modo. Un driver importantissimo è il turismo che viene mosso da ragioni di tipo culturale, e di questo dobbiamo esserne consapevoli. Questa è la dimostrazione di quello che vi sto dicendo, sono le linee di tendenza di come si sta sviluppando il turismo dividendo le tipologie di turismo. Quindi lì vedete che c'è il turismo montano, il turismo marittimo, il turismo lacuale, no? Il turismo culturale e quello che ha culturale ma più di una vocazione. Questa linea è la multivocazione di cui una culturale. Quindi noi abbiamo quasi un terzo del turismo in Italia, un 36-37%, che va a finire in comuni che sono sul mare, sono in montagna, sono sul lago, ma hanno anche una caratteristica di tipo culturale. Quindi il fatto di avere un bel comune, un bel posto, no? una destinazione turistica con un qualcosa di culturale, che possa essere un teatro, una biblioteca, un evento, un festival, cioè varie cose, fa sì che ci sia una prevalenza di questo tipo di turismo, di località invece di altre. Da notare che quello che è successo sempre dal Covid in poi, quello che vedete era il secondo una volta, è il turismo marittimo, il mare, la settimana in spiaggia. Queste sono le grandi città. In questo momento le grandi città hanno superato il turismo marittimo. Gli italiani vanno al mare, gli stranieri vanno nelle grandi città. In questo momento il turismo che sta spingendo è quello internazionale. Quindi c'è un trasferimento di presenze, di notti, di soldi, di attività, di business, dalle destinazioni tradizionali cui siamo abituati a pensare a qualcosa d'altro, e in particolare adesso vedremo nelle grandi città. Una delle ragioni per cui ce ne siamo occupati è raccontata nella slide che vedete. In parole povere, i comuni che hanno una caratteristica culturale e attraggono il turismo culturale sono più ricchi dei comuni di uguali caratteristiche. Il delta di reddito medio è intorno al 10%. Quindi 25.000, questi dati sono dati, come si chiama, dall'Agenzia delle Entrate, quindi sono dati dell'IRPEF, no? Quindi i redditi dichiarati sono 25.000 rispetto ai 22.000 di un comune normale. Quindi il fatto di avere una destinazione turistica, come dire, ti rende più ricco. Questo vale in assoluto e vale nelle tre tipologie che vedete di fianco, dove c'è la marittima, c'è la montana e c'è quella con altre caratteristiche. In poche parole, ovunque io vado a confrontare la presenza del turismo culturale mi fa aumentare il reddito. Ma non ci sono solamente cose positive, date un'occhiata qui. Questo è un indice di densità turistica, ovvero turisti per chilometro quadrato. Non è una novità vedere che, ad esempio, le grandi città hanno un indice che è 21 volte la media italiana. La media italiana siamo intorno ai 1.300-1.400 presenze per chilometro quadrato, le grandi città tutte, non solo Roma, quindi le grandi città, Milano, Torino, Verona, Venezia, Catania, Palermo, Napoli, eccetera, Bari, hanno un indice intorno a 20 volte. Però attenzione, questo dato può trarre in inganno, perché siamo a Roma. Quanto è grande il comune di Roma? A sentimento molto. 1200 chilometri quadrati. È tanto grande, perché non sapevo la cifra, però...
4: Milano più 54 comuni.
3: Mi dicono che è come Milano con 54 comuni. Benissimo. Allora, prendiamo Roma. I 32 milioni di presenze turistiche a Roma non mi risulta che vanno a Casal Palocco, con tutto il rispetto per Casal Palocco, né all'Infernetto, con tutto il rispetto per l'Infernetto. Qualcuno forse andrà a quartiere africano, no? Ma li vedo molto invece in questa zona. Quindi se andiamo a vedere cosa esattamente succede, cioè superiamo il dato Istat, quella dimensione diventa come minimo 20-30 volte di più. Vuol dire che noi nelle città, se continua questo trend di crescita del turismo internazionale, che ci auguriamo, se continuiamo ad essere, anzi sembra che siamo sempre di più una destinazione molto apprezzata da turisti internazionali, alto spendenti, che portano reddito, quindi che fanno sì che i comuni con la destinazione turistica siano più ricchi, insomma tutte le ragioni che abbiamo detto adesso, se dovesse continuare, a un certo punto il rischio di mettere, come dire, troppa roba in spazi molto piccoli c'è. A sentimento lo vediamo, basta uscire dal Ministero, andare nel centro di Firenze, no? Nel centro di Venezia, insomma c'è un tema di affollamento. I dati cominciano a dirci che non è solamente una sensazione, ma c'è dietro qualcosa di più. E questo ovviamente è un tema di politica di gestione degli spazi, dei flussi, una politica... diciamo, decisioni che dovranno prendere in primis il Ministero del Turismo per affrontare quello che nel tendere potrebbe essere qualcosa di non decisamente positivo. Nel rapporto trovate diversi esempi di come sviluppare il turismo culturale. Il primo è il radicamento dei festival. In Italia ci sono circa 3.000 festival. Abbiamo notato che alcuni di questi festival sono talmente radicati negli anni, nei posti, nelle località, che sono diventate tutt'uno con quella che è la comunità che li ospita. Vi faccio un esempio per tutti: Giffoni. Qualcuno è stato mai a Giffoni, nel comune di Giffoni? Non so se vi siete resi conto che buco sia il comune di Giffoni. Tutto il mondo conosce il comune di Giffoni perché c'è il festival, e c'è il festival da, se non mi sbaglio, 52-53 anni. Quindi sì, parliamo di cose voluttuarie, parliamo di cose che sembrano essere effimere, in realtà qua c'è un effimero che ha una sua struttura, e nel rapporto troverete diversi esempi di questo. Ma non solo, abbiamo anche visto il tema degli attrattori culturali. Quindi un conto sono le attività che hanno a che fare con una presenza turistica, degli eventi turistici in un certo periodo, e invece ci sono altri esempi di come o attraverso la presenza diretta, un nuovo museo ad esempio, o un nuovo museo come nel caso del Maxi e interventi sul territorio limitrofo, e quindi tutto il discorso del quartiere Flaminio. Alcuni esempi di cui parleremo tra poco, tipo il monastero dei Benedettini a Catania. Insomma, ci sono dei modi, degli interventi e degli investimenti che nel tempo hanno fatto sì che la cultura riuscisse a cambiare il territorio. In questo abbiamo citato anche il turismo spirituale, è un tema un po', diciamo, non siamo abituati in Italia a trattarlo. A livello mondiale si dice che il turismo spirituale rappresenta più o meno un turista su 5. Ci sono alcuni paesi, tipicamente India, Saudi Arabia, eccetera, dove il turismo religioso è molto spinto, addirittura arriviamo al 90%. Nel nostro caso non è così, però contati male, nell'ultimo dato che ho del 23, nel 23 c'erano le presenze di turisti tipicamente, sicuramente religiosi, erano intorno ai 20-25 milioni in un anno, quindi cominciano ad essere numeri importanti. Tenete conto che solo la Basilica di San Pietro ha 11 milioni di visitatori all'anno, quindi se la gioca con il Colosseo come numeri. Ma questo non solo, cioè San Giovanni Rotondo ne ha 5 milioni. No, Pompei ne ha 3, parlo del santuario e non degli scavi. Loreto ne ha 4, quindi ci sono Assisi 5, quindi ci sono realtà che forse un po' per, diciamo, non abitudine, non penso che sia una posizione ideologica, ma non siamo abituati a ragionare in questo modo, mentre questo può essere un aspetto importante, perché il turismo spirituale, quindi con tutte le declinazioni del caso, dal pellegrino a quello che invece vuole avere un'esperienza diversa a livello di autocoscienza, di mindfulness e quant'altro, può essere un driver importante. L'ultima parte del rapporto parla di rigenerazione urbana, e qui siamo partiti dai fondamentali. Esiste un programma che faceva parte del PNRR, perché il PNRR è finito il mese scorso, quindi in teoria possiamo già parlare del passato. Questo programma si occupava di rigenerazione urbana, era gestito dal Ministero degli Interni, quindi nulla a che fare con la cultura. In teoria doveva essere banalmente delle belle ristrutturazioni, no? Delle non so, le aiuole, non le aiuole, le rotonde, trasporti, insomma tutta una serie di acquedotti, insomma tutta una cosa che poteva risanare o rigenerare del tessuto urbano. Siamo andati a vedere nel dettaglio cosa c'era dentro. Un progetto su 5 aveva a che fare con cultura, un progetto su 5, e questo programma non aveva niente a che fare con il Ministero della Cultura. Quindi quello che abbiamo notato è che anche quando teoricamente la cultura non c'entra, quando si dovrebbe parlare di altra roba, alla fine ritorna dentro, perché quello che serve, quello che dà vitalità, è quello che dà sapore, è quello che crea un interesse da parte della comunità. Questa è la ragione per cui, quando abbiamo visto questo dato, ci è venuto in mente che forse noi stiamo toccando solo la punta dell'iceberg, forse c'è qualcosa di più, ed è la ragione per cui al Centro Studi abbiamo deciso di avviare un'attività di osservatorio. Quindi questo è un filone che, la realtà che abbiamo appena iniziato ad analizzare e che potrebbe portare delle conseguenze in termini di metodo, in termini di contenuti, ma anche in termini di indicazioni su quello che potrebbe essere in futuro il ruolo della politica nel gestire il territorio di questo paese. Grazie mille.
4: Bene, grazie, tanti numeri, tante prospettive e tanti temi su cui riflettere e tornare a lavorare. E approfitto per ringraziare, visto che Alberto ha chiuso sul turismo religioso, la presenza di padre Enzo Fortunato, che ci onora per la prima volta, che è lo storico portavoce della comunità di Assisi, del Sacro Convento e della Basilica di Assisi. Come pure voglio ringraziare il professor Villanacci, presidente della Scuola del Patrimonio, di ancora fresca nomina, e quindi sono contento che sia qua con noi, e anche Giuseppe Roma, presidente di Confindustria Imprese Culturali e Creative, oltre a tutti gli altri. Ma lascio la parola ora ai nostri tre colleghi: Lorenza Baroncelli, direttrice del Museo del Maxi Architettura e Design, Davide De Luca, direttore della Fondazione Artea, e Francesco Mannino, presidente dell'Associazione officine culturali, rispettivamente di Roma, Cuneo e Catania, per i loro tre casi studio sulle realtà territoriali che abbiamo voluto inserire nel rapporto.

Eccomi. Buongiorno a tutti. Inizio con i rituali, ma assolutamente sentiti, i ringraziamenti. Ci tengo a ringraziare il presidente Cancellato, il direttore Spano e il direttore Bonisoli per l'invito a essere qui. Devo dire, l'ultima volta che ho parlato in questa sala il ministro ha cantato Alba Chiara, quindi presidente Cancellato mi aspetto un grande show conclusivo da parte sua. Per concludere l'evento. Devo dire, diciamo, i temi. Ringrazio il direttore Bonisoli per la sua interessantissima presentazione, anche perché, diciamo, in qualche modo lancia l'assist su credo quello che noi andremo ad approfondire adesso. Quello che mi piacerebbe mettere sul tavolo è una riflessione non esclusivamente legata al ruolo del turismo, come già ci ha anticipato il direttore Bonisoli, al ruolo del turismo nella trasformazione dei centri urbani, ma capire in che modo entrare un po' più in dettaglio nella seconda parte di quell'iceberg, punta dell'iceberg, con cui il direttore Bonisoli ha concluso il suo intervento per cercare di capire in che modo la cultura può realmente farlo. Però devo fare una piccola premessa che probabilmente durerà più dell'intervento complessivo su che cosa sta accadendo oggi e su qual è il significato della rigenerazione urbana, o almeno porre sul tema alcune domande, alcune discussioni su cui credo sarebbe interessante riflettere, perché alla fine il termine, la disciplina della rigenerazione urbana è una cosa relativamente recente, più o meno ovviamente fonda le sue radici negli anni 70, però poi si è diffusa nella cultura della trasformazione della città più o meno negli ultimi 20 anni, ed è, ci pensiamo poco, però è strettamente legata alla trasformazione di tutto quel patrimonio edilizio costruito in calcestruzzo armato. Per noi, diciamo, l'origine dell'applicazione del calcestruzzo armato al tessuto non imprenditoriale nasce con Le Corbusier, quando nel 1914 intuisce che i sistemi costruttivi dell'industria si possono applicare prima di tutto all'edilizia residenziale, con lo scopo di garantire massima flessibilità della costruzione degli edifici, quindi un sistema costruttivo di pilastri e solai. So che sembra una roba tecnica, noiosissima, ma poi le ne esco. E poi perché questo garantiva un modo, diciamo, una possibilità di costruire a basso costo, che garantiva quindi un'accessibilità, un accesso al diritto all'abitare in qualche modo molto diffusa, quindi in qualche modo diciamo, un sistema di democratizzazione dei popoli. Non a caso la tecnica della maison dominant, e quindi del calcestruzzo armato applicato all'edilizia residenziale, viene usata prevalentemente nel dopoguerra, quando c'è tutta la fase di ricostruzione a partire dall'edilizia residenziale pubblica, per poi andare avanti nella costruzione dell'Italia repubblicana. Però in breve tempo questa forma estremamente positiva

applicazioni video, in una ricerca a partire dalla Sicilia, ha definito l'incompiuto siciliano e quindi in qualche modo una specie di simbolo estetico della modernità. C'è un artista che io amo particolarmente, albanese, si chiama Tritan Ishka, che a partire proprio dal racconto, perché questa tipologia edilizia poi alla fine ha caratterizzato sicuramente tutta l'Europa del Sud fino a tutto il bacino del Mediterraneo, quindi tutta la parte dei Balcani e Nord Africa. C'è questo artista albanese che ha fatto come il racconto di questa modalità di costruzione, di abbandono dell'edilizia in calcestruzzo armato, l'ha fatto diventare un po' il suo linguaggio artistico. L'ultimo elemento catastrofico, so che sembra, ma che noi poco sappiamo, del fatto che il calcestruzzo armato in realtà ha una vita più o meno di 100 anni, perché le sabbie con cui viene costruito il calcestruzzo armato sono permeabili, quindi l'acqua penetra all'interno delle strutture e tende ad arrugginire i tondini di acciaio che sono all'interno di queste strutture. Quindi più o meno noi non ci pensiamo mai, ma questa, diciamo, gli edifici che noi abbiamo costruito dal dopoguerra oggi più o meno hanno una vita di 100 anni. Poi sono non solo come la pietra che veniva utilizzata prima. Ogni volta che racconto queste cose mio marito dice che o divorziamo o vende casa, perché diciamo, se no non se ne può uscire. Però tutto questo per dire che è proprio qui che deve incidere la rigenerazione urbana. Usiamo il termine rigenerazione per parlare, ovviamente è un termine che viene usato per parlare di elementi complessi. Il tema della partecipazione, già primo a teorizzarla fu Giancarlo De Carlo, con l'idea di coinvolgere all'interno della progettazione i bisogni delle persone che vivevano in quegli spazi. A volte confondiamo la rigenerazione urbana con la street art, questo è il celebre affresco di Maradona a Napoli, ai quartieri spagnoli, o con l'urbanistica tattica, cioè con l'idea che facendo colorare i cittadini, gli abitanti, facendogli colorare le piazze, questo possa rendere, diciamo, il modo di vivere completamente diverso. Ovviamente c'è una dimensione che include inevitabilmente anche i temi dell'efficientamento energetico, e poi c'è tutto il tema delle grandi interventi costruttivi, dei grandi costruttori che intervengono nel patrimonio edilizio esistente, tra cui c'è oggi un nuovo, cioè da al Salone del Mobile è stato presentato tutto un nuovo canale di ricerca estremamente interessante che verrà diretto poi da Ren Colas proprio su questo tema e su come quello che noi immaginiamo qualcosa di estremamente negativo, i contractor, possono in realtà trasformarsi in un elemento positivo di trasformazione dei nostri contesti urbani. Tutto questo per dire che poi alla fine io partirei, quando parlo di rigenerazione amo usare il tema prendersi cura, perché è in qualche modo un tema che cerca di raccontare e mettere insieme tutti gli elementi che abbiamo detto prima. Non a caso ho usato questa foto, che è una foto che girava moltissimo durante il periodo del Covid, proprio perché, ma come già ci ha anticipato il direttore Bonisoli, i grandi shock sistemici in realtà incidono particolarmente sul modo di pensare e trasformare le città. Se noi pensiamo dal 2008, cioè se noi pensiamo che per noi costruire una città o costruire un edificio ci mettiamo più o meno 10 anni, ma oggi in 10 anni il mondo cambia completamente. Se pensiamo negli ultimi 20 anni, giusto per allargarci un po', dal 2008 a oggi noi siamo passati attraverso una crisi economica, sicuramente c'è tutto il tema delle crisi climatiche che sono sempre più dominanti nelle nostre vite, abbiamo tutto il tema dei migranti che arrivano che migrano per questioni o di conflitto o di cambiamenti climatici e arrivano nelle nostre terre. C'è stato il coronavirus che sicuramente è stato una frattura molto importante, e poi c'è tutto quello che è il conflitto ucraino e quello che c'è adesso in Iran, che stanno cambiando il modo e ci stanno portando da un sistema globalizzato a un sistema regionalizzato, che vuol dire che spinge inevitabilmente il mondo dell'architettura a cambiare, ad accorciare le filiere di reperimento delle materie prime per poter intervenire sugli edifici. Tutto questo per dire che ogni volta che noi abbiamo vissuto una di queste crisi abbiamo immaginato un modello di città diversa, la città in 15 minuti, la città densificata, la città no consumo di suolo, la città giardino. Ogni volta l'abbiamo pensata, abbiamo iniziato a costruirlo o almeno a progettarla, nel frattempo è arrivata un'altra crisi che ha messo completamente in discussione quello che avevamo appena immaginato. E quindi, diciamo, rendendo poi l'architettura e in senso ampio anche l'urbanistica e la politica, ma non la politica partitica, ma la politica nel

senso del governo del territorio, incapaci di rispondere ai bisogni del cittadino, perché i bisogni cambiano in maniera troppo rapida per poterne essere compresi e trasformati in qualcosa di fisico. Ed è, secondo me, proprio in questo spazio, tessuto edilizio in qualche modo che tende a deperirsi e su cui bisogna intervenire, ma contemporaneamente delle società che cambiano in maniera molto rapida, ed è proprio in questo spazio che la cultura può fare la differenza. Io amo associare uno dei primi esempi di rigenerazione urbana a quella della Colombia. Ho lavorato in Colombia nello studio di Giancarlo Mazzanti, che è stato uno degli protagonisti dell'operazione inventata da Fajardo, sindaco di Medellin, matematico, quindi parte di una lista civica, che decise, erano gli anni, era stato appena ucciso Pablo Escobar, e Fajardo decise che l'unico strumento per combattere, il primo strumento per combattere la violenza era la bellezza, che solo dando a ricchi e poveri lo stesso accesso alla bellezza e alla qualità si poteva cambiare il modo di pensare e costruire una società, e per questo chiamò architetti nazionali e internazionali a costruire edifici pubblici nei quartieri più complicati della città. Questa in particolare è una biblioteca costruita da Giancarlo Mazzanti in una delle favelas più complicate di Medellin, anzi comunas si chiamano in Colombia. Tutto questo per dire che la costruzione di questi edifici ha generato una serie di meccanismi virtuosi, anche inaspettati, secondo me si porta dietro tanti degli elementi su cui noi dobbiamo riflettere sul concetto della rigenerazione urbana, ma soprattutto uno, cioè che noi dobbiamo, attraverso la rigenerazione urbana, ricominciare a progettare la bellezza. Perché il Maxi? Adesso il Maxi lo ha citato anche il direttore Bonisoli nel suo rapporto, è un esempio estremamente affascinante. Ve lo voglio raccontare sotto tre aspetti che secondo me sono chiave, non tanto esclusivamente dal punto di vista del museo, ma perché la cultura può essere importante nel processo di rigenerazione urbana. La prima è il rapporto del museo nella città. Parlavamo di turismi e turismo di massa, e sul fatto che, come ci insegna il caro ambasciatore Vattani, il tema del distretto del contemporaneo e quindi di costruire un modello di turismo alternativo a quello del turismo di massa è sicuramente fondamentale per Roma, anche perché e secondo me un elemento che ci dimostrava Bonisoli nei suoi dati quando ci raccontava del Trentino Alto Adige è proprio questo, cioè si stanno sviluppando sempre di più delle forme di turismo che sono articolate, complesse. Sì, c'è il turismo di massa, ma c'è anche sempre più un desiderio da parte dei turisti di scoprire delle forme alternative di turismo. Prima parlavamo dei metri quadri della città. A Roma sono 1200 metri quadri, poi ve lo farò vedere, abbiamo visto comunque più o meno, noi abbiamo fatto di recente una mostra su Roma, ve la racconterò dopo, c'era un modello fatto di 956 mattonelle 17x17 che rappresentavano in una maniera molto ampia in una scala 1 a 7500 Roma. Di queste 956 mattonelle, 9 sono le mattonelle in cui girano 40 milioni di abitanti, 40 milioni di turisti, che se non faccio male i calcoli sono più o meno 11 chilometri quadrati su 1200, per darvi il numero concreto di quello che ci raccontava prima il direttore Bonisoli. Quindi in questo senso che il Maxi possa essere un sistema possa costituire insieme a una rete di istituzioni, quindi l'auditorium e anche ad alcune eccellenze storiche come per esempio il Villaggio Olimpico e il Foro Italico, che sono i cui archivi sono all'interno del Museo del Maxi, a cui abbiamo dedicato una mostra al Foro Italico l'anno scorso e al Villaggio Olimpico nei prossimi mesi. Tutto questo per dire che sicuramente non è solo il tema, cioè un tema è costruire un modello turistico alternativo, ma anche cercare di dare una risposta flessibile e variabile a un turismo che va cambiando e andrà cambiando. Il secondo tema è il tema della rigenerazione urbana, un po' più nel concreto, cioè il tema del grande Maxi. Come sapete, il Maxi ha
sta lavorando all'ampliamento dei suoi edifici. È un percorso che stanno facendo tanti musei o i musei più importanti nel mondo. Di recente abbiamo visto l'apertura del Victoria and Albert Museum a Londra con il progetto di Edile Rescofidio. Se non lo avete visto, vedetelo, perché è un'espansione del museo per conservare gli archivi stupenda. Uno degli esempi storici era quello del Boymans con col progetto degli MVRDV. Tutto questo per dire che sicuramente è interessante, perché il museo si fa non solo rete con altre istituzioni per modificare l'impatto della città del turismo, ma si fa anche attore primo di trasformazione e rigenerazione urbana. Ma c'è un elemento che amo sottolineare, e che la cultura in questo senso può anche mediare nella differenza che esiste tra i tempi della progettazione e i tempi della politica. Tempi della politica tra virgolette, come sapete, come tutte le istituzioni pubbliche, tutte le figure dirigenziali hanno un mandato che va a scadenza. Ovviamente, diciamo, l'espansione del museo era stato annunciato subito dopo il Covid, quindi siamo nel 21, al 21 forse è stato annunciato, siamo nel 26 e probabilmente ci vorrà ancora qualche anno per concludere. Qual è l'operazione interessante che è stata appena fatta? E cioè quella di usare piccoli simboli, ad esempio la trasformazione della piazza antistante il museo, decementificando parte dell'area antistante per mettere un'area verde con un progetto di Basmet. Ma questo è importante non solo perché va bene, mettiamo il verde e va bene, efficienza, energia, abbassamento della temperatura eccetera eccetera, ma perché questo permette alle persone che vivono nel quartiere di vedere la positività di alcuni interventi su cui si sta lavorando. Un cantiere dà fastidio a tutti, e questo è uno dei problemi più grandi della politica. Un sindaco o un amministratore, quando tu gli dici facciamo, trasformiamo, la prima cosa che ti dice è: ma io tra 3 anni vado a elezioni, se vado a elezioni col cantiere, con i parcheggi che non ci sono, col traffico deviato, io perdo le elezioni. Quindi trasformare la città è qualcosa che è difficile fare, perché non coincide con i tempi della politica, e spesso il sindaco che inaugura quel progetto, che dà via quel progetto, non è lo stesso che lo inaugurerà. Usare degli escamotage culturali, ad esempio questo attraverso l'uso del verde, attraverso uno dei paesaggisti più importanti, permette a chi vivrà il disagio di quel cantiere anche di visualizzare la positività che potrà venire da quell'intervento. E concludo con l'ultima questione, e ovviamente la programmazione museale è un elemento determinante nei processi di rigenerazione urbana attraverso la sua programmazione. Le mostre che noi accogliamo all'interno del museo, cito la mostra di Roma che abbiamo appena concluso, curata da Ricky Bardet, che ha costruito una riflessione approfondita sulla città di Roma in comparazione ad altre 21 città del mondo, ma potrei citare anche la mostra fatta da Adile Rescofidio, Restless Architecture. Sono delle mostre che hanno dei tempi di riflessione molto brevi ma molto approfonditi, che permettono di leggere in quel preciso momento storico cosa sta cambiando, proprio per cercare di seguire quella rapidità a cui l'architettura, l'urbanistica e la politica spesso non riescono a stare dietro. Grazie.

0: Buongiorno, tanto mi unisco ai ringraziamenti fatti al Presidente Cancellato, al Direttore Bonisoli, al Direttore Spano, al Consiglio Direttivo di Federculture, alla Giunta Esecutiva e al Ministero che ci ospita in questa bella sala. Vedo sopra di me campeggiare la scritta Biblioteca Nazionale, mai migliore, come dire, luogo poteva essere scelto per accompagnare il breve discorso che farò, e per cui mi perdonerete la sinteticità e la brevità, visto i tempi che abbiamo a disposizione. Mi permetto ancora di salutare e ringraziare l'assessore alla cultura del Comune di Cuneo, Cristina Clego, che è qui con noi, proprio perché come Fondazione Artea abbiamo, insieme al Comune di Cuneo, abbiamo ragionato e lavorato, e sono 2 anni che abbiamo avviato un percorso di sviluppo, di visione della costruzione di un nuovo polo culturale della città di Cuneo, partendo proprio da un ragionamento sulle biblioteche contemporanee a favore dei processi di rigenerazione urbana. Abbiamo sentito poco fa un'interpretazione della rigenerazione più legata, diciamo, a interventi di riqualificazione di edifici o spazi anche più moderni che a seguito di magari periodi di abbandono e di degrado vengono riportati a nuova vita a servizio della comunità e della cultura. Qui parliamo a Cuneo di un patrimonio che innanzitutto viene rivalorizzato, riqualificato, non il patrimonio librario, ma intendo il patrimonio architettonico che ha circa 3 secoli, 3-4 secoli. Si tratta dell'antico ospedale di origine settecentesca nel centro storico della città di Cuneo, che sarà adibito ed è già in corso il trasferimento del patrimonio librario, diventerà la nuova biblioteca civica della città. Un patrimonio di oltre 350.000 volumi, una delle biblioteche quindi fra le più grandi del Piemonte, sicuramente la biblioteca più antica, la biblioteca civica più antica del Piemonte. Si tratta di 12.000 metri quadrati di spazi che verranno dedicati a questo nuovo progetto, con un investimento di oltre 20 milioni di fondi, di cui 12 milioni e mezzo circa di fondi PNRR e altri il restante con fondi diretti dell'amministrazione, per un progetto che per dimensione diventa forse, se non il più importante, forse fra i più importanti e più grandi, rivolto a biblioteche fuori dalle grandi città metropolitane. L'obiettivo quindi, dicevamo, è non solo di riqualificare, rigenerare uno spazio architettonico, ma di fare in modo che questo diventi un momento di rinnovamento della città, anche dal punto di vista culturale, sociale, civico, come vedremo. In questa mappa vedete una splendida visione della città di Cuneo presa dall'alto, indicato la posizione dell'antico palazzo Santa Croce nel bastione Cuneo e questa meravigliosa città costruita su un altopiano. In questo lato, in basso a destra dello schermo, vedete dove è collocato in maniera centrale quello che era l'ospedale seicentesco, un luogo di accoglienza e un luogo di cura precedente, costruito su quelli che erano edifici di accoglienza del pellegrinaggio. L'area appena antistante l'ospedale, ritroviamo alcuni degli elementi degli altri luoghi dove insisterà questa visione, questo progetto di riqualificazione del centro storico, ovvero la chiesa di San Francesco, attualmente spazio del comune e dedicato a spazio espositivo a fianco al museo civico. Ancora più giù, in una visione che vediamo meglio dall'alto, vedete i punti 1, 2, 3, 4 e 5, troviamo l'ex frigorifero militare di Cuneo, in questo caso uno spazio attualmente in disuso, chiameremo oggi archeologia, non industriale perché non era industriale, era uno spazio utilizzato dai militari per produrre ghiaccio, peraltro anche anticamente ad utilizzo dell'ospedale prospiciente per i servizi dell'ospedale. Cito l'ex frigorifero militare proprio perché di fronte, o comunque nella stessa area geografica che è immaginata dall'amministrazione già da diversi anni come luogo di rigenerazione che sarà destinato alla cittadella della cultura e dei saperi e di proprietà della fondazione bancaria. Si citava prima come player importanti le fondazioni bancarie in ambito culturale, a Cuneo c'è la fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, proprietaria del bene che sta riflettendo con il comune come integrare anche questo bene a funzione a servizio di un progetto esteso di valorizzazione culturale. Accanto abbiamo le sedi dell'Università di Torino che hanno sede appunto nella città di Cuneo, il teatro e altri luoghi della cultura che saranno nell'ambizione integrati e di cui il complesso bibliotecario sarà cuore pulsante e motore di attrattività. Questa è un'altra visione dello spazio, del palazzo che appunto rinascerà a nuova vita. Da patrimonio quindi architettonico non utilizzato negli ultimi anni, in realtà nel corso degli anni è stato riutilizzato anche per altre funzioni, è stato anche scuola, uffici, è stato dedicato ad uffici periferici dell'amministrazione. Oggi vedete un'anteprima di quello che sarà, un patrimonio quindi restaurato e aperto a nuove funzioni. La riflessione internazionale sul mondo delle biblioteche, sul ruolo delle biblioteche, rappresenta forse oggi uno dei terreni più privilegiati, più fertili per interrogare in generale le funzioni delle istituzioni culturali in generale in riferimento alla rigenerazione urbana. E io, quando abbiamo iniziato con la riflessione sulla visione futura della biblioteca di Cuneo, affiancarlo anche a un rinnovamento sociale, quindi affiancare la riqualificazione di uno spazio fisico architettonico a un rinnovamento anche sociale, culturale, di cui l'ente bibliotecario, l'istituto bibliotecario può rappresentare sicuramente una posizione privilegiata. E la traiettoria che ha scelto la città di Cuneo di destinare un antico luogo dedicato alla cura in quanto ospedale a spazio, nuovo spazio della conoscenza, è ulteriormente particolarmente interessante proprio perché ci permette di evidenziare come le biblioteche possano essere, siano promotori di coesione sociale, di benessere collettivo in particolare, coesione sociale e diremo anche di stabilità democratica. E questi sono stati i punti di partenza da cui è partita questa riflessione. Una riflessione quindi per fare in modo, per immaginare la nuova Biblioteca Civica di Cuneo come un motore e una parte, attiva per la costruzione di un distretto culturale sotto i temi chiavi della cultura, dell'innovazione e della ricerca, e si comprende bene ripensando agli stakeholder e alle building che attorno alla biblioteca insistono e sui quali si vuole concentrare la nuova cittadella della cultura. Cosa ha fatto la città di Cuneo? Credo la cosa più importante che si possa fare quando si immagina il tema della rigenerazione non solo come un progetto di restauro architettonico ma un progetto di costruzione di una visione. In due anni, partendo già dal 2024, quando si è dato avvio alla costruzione, premesso che l'idea di trasferire la biblioteca civica in quel palazzo risiede già negli anni dal 2011 al 2014, quando già l'amministrazione aveva immaginato di trasferire lì l'intero patrimonio bibliotecario della città. Poi con il Covid, nella sfortuna invece, le risorse Covid PNRR in realtà hanno permesso di attuare un progetto già consolidato nella visione dell'amministrazione. Cosa si è fatto? Si è seguito un percorso di affiancamento che abbiamo chiamato Reading Forward per la costruzione appunto della biblioteca. Qual è il modo migliore? Interrogarci e collaborare con tutte le più importanti biblioteche internazionali, europee in particolare, facendo una scelta precisa. La scelta è stata quella di coinvolgere non tanto le biblioteche storiche, ecco, non per intenderci la Bibliothèque Nationale de France, che per quanto sicuramente sappiamo ha sviluppato e ha portato avanti anche un sistema di innovazione tecnologica e di visione. In realtà quello su cui ci siamo concentrati sono le esperienze internazionali nuove, cioè di coloro che hanno, le amministrazioni che hanno costruito nuove biblioteche proprio per rispondere alla riflessione su cos'è la biblioteca del futuro. Quindi biblioteche molto giovani, e ognuna delle biblioteche che abbiamo scelto, di cui brevemente vi accennerò, è stata scelta per un motivo specifico che vedremo insieme. La prima biblioteca è stata la biblioteca Gabriel García Márquez di Barcellona. La direttrice Neus Castellano Tudela ci racconta come questa biblioteca, nata nel 2022 al centro di una rete di 40 biblioteche nella città di Barcellona, ha letteralmente dato identità e un palazzo del popolo ad un distretto, il distretto San Martí de la Verneda di Barcellona, un quartiere che è sviluppato negli anni 60 del Novecento, totalmente e interamente popolato con oltre 250.000 persone, popolazione da tutta la parte della Spagna, di operai della SEAT, quindi un quartiere sostanzialmente dormitorio. L'esigenza era di costruire un luogo di aggregazione, prima si costruivano le chiese, forse anche oggi, in questo caso si è dedicato alla biblioteca la funzione di essere un vero e proprio palazzo del popolo, ma nel senso di citato dal sociologo Eric Klinenberg, palazzo del popolo inteso come quel luogo, quell'ente, quel luogo, quel centro dove i cittadini, dove le persone non vanno né a produrre né a consumare, ma vanno per essere cittadini. Quindi fortemente significativo questo aspetto, e lo sviluppo di questa biblioteca richiama ovviamente i temi della sostenibilità anche architettonica. Ricordiamo che è stato nel 2023, ha vinto il premio dell'IFLA come migliore biblioteca al mondo, spazi flessibili, ma sostanzialmente ha dato un luogo di aggregazione per questo quartiere. Quindi un luogo fortemente identitario. Siamo andati avanti, abbiamo coinvolto il direttore della biblioteca De Croc di Ghent. L'esigenza in questo caso nasce nel 2005, quando la città di Ghent decide di sviluppare, di riqualificare un'intera quartiere lungo l'anza del fiume Scheldt. Croc vuol dire esattamente ansa in olandese, e come decidono di riqualificare quello spazio post-industriale attraverso la costruzione di una biblioteca. Nasce così la biblioteca De Croc, una delle più importanti nel nord Europa, un nuovo building, un investimento di oltre 75 milioni solo per il palazzo e poi altrettanti per la rigenerazione del territorio circostante. La cosa interessante in questo caso è il modello di gestione e di realizzazione. La gestione è stata affidata ad una cooperativa che ha messo insieme il Ministero con la città, ma soprattutto con l'Università e con i Mainz. I Mainz è questo istituto interbibliotecario internazionale, uno dei più importanti sul tema dello sviluppo delle nanotecnologie. Attualmente ancora la cooperativa gestisce la biblioteca, e ci sembrava interessante investigare come modelli di gestione di una biblioteca, di un ente culturale, debbano essere un elemento da prendere in considerazione per il futuro e per espletare ed esprimere al meglio la funzione della biblioteca. Oggi ospita spazi per università, centri di ricerca e spazi per il lavoro, il co-working. Siamo andati oltre un altro dei temi fondamentali che ci appassionava e su cui abbiamo lavorato per la biblioteca di Cuneo con il Comune, è stato la Deichmann. Ora, quando si parla di Deichmann si parla di una delle eccellenze assolute nel nord Europa. Siamo ad Oslo, la Deichmann Birvika è la nuova complesso che vedete in foto, che riceve oltre 2 milioni di visitatori all'anno, non sono tutti readers, ma si spera che la percentuale di readers, come dire, cresca insieme al numero dei visitatori. Quello che abbiamo maggiormente richiesto a loro è un racconto della Bibliotoien. La Bibliotoien è una delle 25 biblioteche della rete Deichmann, dedicata esclusivamente a un target molto coraggiosa, quindi a un target di giovani, bambini e bambine fra i 10 e i 15 anni. Anche nella progettazione architettonica della Deichmann Toyen si è coinvolto i giovani e i bambini nella costruzione proprio degli ambienti. Su quali sono gli argomenti, i temi su cui si sono maggiormente concentrati, sono la parola, il tema della fiducia, dell'informalità, del luogo sicuro. E vedete anche negli allestimenti dello spazio, come vedete, anche molto accogliente, molto vicino a una sensibilità, tra virgolette, più giovane. Quello che ha più sorpreso positivamente è il fatto che anche i dipendenti della biblioteca in questo allestimento e in questo tipo progettazione abbiano molto maggiormente sviluppato il proprio senso di appartenenza al proprio luogo di lavoro, e quindi la deistituzionalizzazione dello spazio lavorativo. Scusate, un altro progetto che abbiamo, con cui siamo entrati in discussione, in lavoro e in collaborazione, è la biblioteca di Mechelen et Perdikeren, antico monastero domenicano seicentesco, riportato nel 2014 su una scelta del governo fiammingo ad essere la biblioteca come centro di sviluppo dell'intera centro storico della città di Mechelen. In questo caso l'elemento fondamentale era la storicità del luogo. Santa Croce, abbiamo detto, un palazzo seicentesco, Mechelen era un antico monastero, e la parte interessante era dimostrare come, o farci raccontare come un luogo fortemente storicizzato e caratterizzato potesse diventare anche qualcosa di nuovo con la biblioteca. E l'elemento che è emerso è che proprio la stratificazione archeologica, la narratività che è rimasta all'interno degli spazi, come vedete, quindi tutta la stratificazione, permette nuove linee di narrazione che conquistano e appassionano ulteriormente. Quindi un'integrazione perfetta fra le nuove funzioni e il passato del luogo, che costituisce ulteriore elemento di attrattività. Un esempio un po' trasversale che abbiamo coinvolto è la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l'Image, sostanzialmente il Festival del Fumetto di Angoulême. Questo perché? Per dimostrare come un piccolo paese, Angoulême appunto, con circa 40.000 abitanti, quindi siamo circa la dimensione della città di Cuneo, e soprattutto a un'ora di distanza da Parigi, come Cuneo a un'ora di distanza da Torino, sia riuscito, basandosi, facendo forza su una piccola biblioteca, non solo a riqualificare un'intera area della cittadina, ma a portare oltre 250.000 persone all'anno per un festival internazionale, forse il festival più importante del fumetto. Quindi per lanciare il cuore oltre l'ostacolo e dimostrare come anche delle piccole iniziative possano poi crescere e diventare spazi realmente di attrattività e attrattori culturali, e per un turismo più qualificato e non solo un turismo di massa. Mundpunt, ci piace e ci è piaciuto particolarmente lavorarci e andarli a incontrare con il loro direttore Rolvan de Sittenhorst, peraltro direttore della biblioteca precedentemente della biblioteca di Amsterdam. La peculiarità di questa biblioteca a Bruxelles è di combinare due anime, un'anima prettamente bibliotecaria, ma un'anima anche di centro informativo specialmente dedicato alla comunità olandesi di Bruxelles. L'obiettivo gli intenti fondamentali di questa biblioteca sono stati quelli dichiarati di combinare di offrire intanto una possibilità di alfabetizzazione digitale, ma di permettere togliere o quantomeno di ridurre quelle barriere all'accesso alla conoscenza, sentite come un'esigenza particolarmente forte in una città come quella di Bruxelles, sì internazionale, ma ricca di tantissime contraddizioni e contrasti, e che sia ancora di più presidio di civiltà. Non vado molto velocemente sull'ultima biblioteca, che è quella di Aarhus in Danimarca. L'elemento fondamentale qui della visione della direttrice Marie Oscar è permettere alla biblioteca di essere un luogo, uno spazio umano universale, cioè dare priorità ai bisogni degli uomini anziché all'innovazione e alle tecnologie, fare in modo che la tecnologia e l'innovazione sia a disposizione del futuro e dell'evoluzione. Uno spazio peraltro al chiuso di dello spazio aperto, una trasposizione allo spazio aperto. Non sono ovviamente modelli da replicare in maniera pedissequa, ma dei riferimenti critici per la città di Cuneo, per sviluppare il proprio di visione e di mondo. Non proseguirei oltre perché è scaduto il mio tempo. Questo è un percorso che continuerà, inaugurerà la biblioteca il 27 e 29 di settembre. Sarete invitati per conoscere e sapere ancora di più su ulteriori progetti e condivisione internazionale. Grazie.
1: Buongiorno, anch'io ringrazio per questo invito che mi permette di raccontare una storia per noi molto, molto importante. Ringrazio anche sia il direttore che il presidente di Federculture per aver trovato questa data, per cui una presentazione, come è stato annunciato prima, sarà anche a Catania il 19 novembre, quindi avremo modo anche di andare direttamente sui luoghi di cui parlerò. Esattamente 25 anni fa, né un minuto in più né un minuto in meno, io non mi trovavo all'interno di una prestigiosa aula del Ministero come oggi, bensì per le strade di Genova, durante il grande corteo del 21 luglio 2001, contro il G8, il giorno dopo l'uccisione di Carlo Giuliani e i tragici fatti di cui purtroppo siamo tutti a conoscenza. Perché ero a Genova? E c'entra, è assolutamente pertinente. Ero a Genova sicuramente per il movimento di lotta di cui allora facevo parte, perché individuavamo nel G8 in qualche modo la regia di un mondo sulla via dell'autodistruzione e anche una dei motori delle peggiori carneficine sociali che si stavano realizzando. Ma io a Genova anche perché, grazie a uno spazio sociale di Catania che era aperto da 9 anni, avevo potuto in qualche modo conoscere da molto vicino, vivere un quartiere che mi aveva insegnato molto delle brutalità delle città lasciate in pasto a quel modello di sviluppo. In 9 anni avevo conosciuto la normalità che purtroppo caratterizza molti quartieri delle nostre città. Avevo conosciuto nel quartiere Antico Corso, periferia del centro storico di Catania, una delle tante periferie non della città ma dei centri storici di questo paese, la povertà più estrema. Avevo conosciuto i denti marci in bocca ai bambini, avevo conosciuto lo strabismo delle bambine per le botte subite, il rachitismo e le schiene storte, le povertà alimentari, abitative, sanitarie e infine anche le povertà educative. Avevo assistito alla ferocia dell'eroina, ma anche alla profonda dignità di tante famiglie che facevano fatica a arrivare a metà mese, ma che comunque resistevano dignitosamente. Avevo conosciuto tanto la mafia organizzata quanto la microcriminalità spicciola, quella di sopravvivenza. Ecco perché ero a Genova il 21 luglio del 2001, dopo un anno dalla nascita del comitato di quartiere omonimo del quartiere Antico Corso, risposta a una carneficina abitativa che si era abbattuta sulle famiglie storiche del quartiere per una tipica sostituzione con più redditizi e sfruttabili studenti delle neonate sedi universitarie del quartiere. Andare a Genova significava quindi rappresentare anche i bisogni delle migliaia di famiglie che in quartiere avrebbero voluto continuare a vivere con diritti e con dignità. Oggi non sono ovviamente qui in rappresentanza di quell'esperienza di attivismo sociale e politico, per me ormai conclusa da anni, ma in rappresentanza di Officine Culturali, una cooperativa sociale, impresa culturale e creativa oggi, nata 17 anni fa, grazie al valore attribuito, qui in qualche modo cito la Convenzione di Faro, a un grande complesso monumentale proprio in quel quartiere, il Monastero dei Benedettini, che dal 1977 diventò sede universitaria, tra l'altro grazie proprio all'intervento di Giancarlo De Carlo che è stato citato poco fa. La comunità di patrimonio che ha poi fondato Officine aveva deciso nel 2009 di prendersi cura e trasferire alle generazioni future il densissimo senso culturale e storico di quell'edificio, in alleanza con l'Università di Catania, che di quella missione, che poi venne chiamata terza missione, era assolutamente convinta. Quell'intento è diventato poi azione culturale permanente e un partenariato speciale pubblico-privato dal 2020 proprio con l'Università di Catania. Cosa è successo? È successo che grazie a questa alleanza centinaia di migliaia di persone hanno potuto accorciare la distanza con la conoscenza che solo il patrimonio culturale, come sappiamo dentro quest'aula, sa custodire e, se adeguatamente mediato, anche restituire alle comunità. È successo che decine di migliaia di minori hanno potuto crescere consapevolmente e giocosamente in connessione con la complessa storia del proprio territorio. È successo che davvero tante persone, quelli che noi chiamiamo turisti, persone in viaggio, hanno potuto comprendere con quante contraddizioni e contaminazioni la nostra storia li stesse accogliendo nei nostri territori e nella nostra città. È successo anche che la città ha potuto rafforzare l'idea di un bene culturale che può essere anche spazio vivo di studio e di ricerca luogo, come diceva De Carlo, di giovani che vi sciamano tuttora, costruendo anche il proprio capitale relazionale, e di cittadinanza attiva che trova nei beni comuni il senso di essere comunità. Non di meno è successo che un quartiere aveva scoperto di poter usufruire di un luogo, di un bene, anche questo un bene comune, interagire con gli intensi utilizzi che ne venivano fatti. Quell'intento ha prodotto anche una cosa che Federculture conosce molto bene, ovvero ha consentito in origine a persone neolaureate di entrare per la prima volta nel mondo del lavoro. E poco dopo, tutto sommato poco dopo, tra l'altro proprio col contratto Federculture, di produrre lavoro culturale stabile e dignitoso, che consente oggi a 15 professionisti e professioniste cooperatrici e alle loro famiglie di poter guardare al futuro con maggiore fiducia, in una regione, come è noto, che invece sta lentamente espellendo le persone giovani che vi nascono e che vi crescono con fatica. Noi consideriamo il lavoro culturale dignitoso uno degli impatti necessari da tenere in conto quando si parla di effetti della cultura nei territori. E il quartiere in tutto questo è cambiato ancora, ulteriormente. Nel frattempo sono stati chiusi i 3 ospedali di zona, tra l'altro a proposito di archeologie non industriali ma di altro tipo, i 3 ospedali di zona che davano lavoro, sanità di prossimità e anche indotto minuto a microeconomia della zona. L'antico corso, grazie alla vita culturale generata dall'università, da officine culturali e anche da altre organizzazioni presenti nel territorio, oggi sa essere un quartiere accogliente, seppure nella sua semplicità. È molto abituato a interagire con i forestieri, così come con tanti giovani studenti, in un quartiere che è poroso e che continua a ospitare purtroppo conflittualità sociale, ma che accoglie comunque le pratiche culturali e artistiche che lo pervadono, spesso partecipando attivamente. E questa è la parte, come nella presentazione di Bonisoli, la parte, diciamo, che può essere raccontata anche come positiva. Eppure gli usi culturali, ma questo è oggetto anche della nostra riflessione comune, gli usi culturali dei beni monumentali del quartiere, monastero in testa, stavano lentamente e silenziosamente modificando ancora una volta la struttura sociale. Le case, spesso terranee e fatiscenti, prima abitate da famiglie e poi da studenti, vengono tuttora blandamente ristrutturate per rispondere alla nuova domanda di affitti brevi per turisti. Sono gli studenti a questo punto che stanno facendo le valigie, stanno trovando sistemazioni più periferiche, mentre i pochi residenti storici rimasti provano ad abituarsi e ad adattarsi a questo nuovo quartiere con ristorazione, bar e camere in affitto. Qui si usufruiscono degli indotti del turismo culturale, ma non di rado, soprattutto sugli affitti, con una disparità significativa tra della distribuzione delle risorse generate, come ci direbbe il noto indice di Gini. Siamo qui oggi al Ministero, sono qui oggi al Ministero perché crediamo con le socie e i soci della nostra cooperativa che beni, attività e pratiche culturali non debbano essere semplici piattaforme che agevolino i consumi, ma piuttosto possono essere proprio una parte di un processo sociale generativo. La rigenerazione a base culturale senza pianificazione pubblica è insufficiente e talvolta rischia anche di essere persino paradossalmente dannosa, può generare esclusioni culturali, diseguaglianze sociali, lavoro precario. Partendo quindi dalla nostra esperienza, che in ampia parte è luminosa, ma che convive con contraddizioni e conflitti che ha contribuito involontariamente anche a generare, pensiamo che ogni intervento culturale debba essere accompagnato da politiche su almeno quattro fronti chiari, che diventino parte delle politiche territoriali a base culturale. Il primo è il diritto all'abitare. Servono misure per trattenere i residenti e calmierare i prezzi, evitando la monocultura dell'affitto breve generato anche dal turismo culturale. La seconda è lo spazio pubblico. Giardini e piazze attrezzate e accessibili contano quanto i restauri museali, i grandi attrattori, le mostre e i concerti oceanici. Il terzo riguarda il welfare culturale. Servono programmi strutturali per persone anziane e giovani adulte NEET, la Sicilia ne è tristemente campionessa, in povertà relazionale, per nuovi cittadini, per il contrasto alle povertà educative, che a Catania tocca il 44% in alcune zone come la nostra, anche di abbandono scolastico. E in quarto luogo la valutazione d'impatto, che come ci ricordano gli obiettivi dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, non debbano misurare soltanto flussi turistici, ingressi e incassi museali, ma la qualità del lavoro creato, la partecipazione culturale, la permanenza degli abitanti. In conclusione, l'antico corso ci insegna che il patrimonio culturale può essere una leva incredibile di trasformazione, ma che è potenzialmente anche un campo di conflitto. Non va vissuto come una formula magica salvifica e onnipotente. Produce benefici solo se amplia l'uso pubblico dei luoghi e ridistribuisce opportunità in maniera equa e sostenibile. Le istituzioni hanno un ruolo determinante, devono sapere ascoltare i soggetti intermedi, come ad esempio le cooperative e le associazioni, quel terzo settore che la Corte Costituzionale ha riconosciuto da poco, dal 2021, un ruolo irrinunciabile di sussidiarietà orizzontale, di prossimità con le comunità e di competenza sociale e gestionale. A quel punto le amministrazioni pubbliche possono pianificare di conseguenza. 25 anni fa eravamo a Genova per chiedere un mondo diverso. Oggi, attraverso il lavoro e la sinergia con enti pubblici e soggetti del privato sociale, lavoriamo a Catania e cerchiamo di costruire un pezzetto di quel mondo, sapendo che la cultura è realmente una risorsa solo se include le persone che ne sono state escluse troppo a lungo. La richiesta e la proposta è fare sì che il nostro patrimonio monumentale non sia più un'eccezione e un gioiello chiuso negli scrigni inaccessibili, ma che diventi finalmente una grammatica quotidiana di diritti e cittadinanza. Sono certo che in questa prestigiosa aula ci siano le alleanze giuste. Grazie.

0: Bene, ringrazio i nostri colleghi per le testimonianze e per questi tre scatti fotografici anche dettagliati che ci hanno dato e che ci riportano e ci restituiscono anche la complessità delle tematiche, delle problematiche, delle sfide che cerchiamo di affrontare insieme. E lascio la parola per la riflessione che non è soltanto conclusiva e di merito e poi anche conclusiva della mattinata al Presidente Andrea Cancellato.
1: Togliamo questo. Grazie. Grazie. Prima di tutto i ringraziamenti al direttore Francesco Spano, a Alberto Borisoli e Flavia Camaleonte che poi hanno costruito il rapporto e l'incontro di oggi. Mi sentite? No, allora mi siedo perché, visto che da seduto funziona meglio, perché i microfoni sono un po' così. Comunque, ringrazio Fondazione Cariplo per il contributo che ci ha dato per realizzare questo prodotto, sempre più grande, dobbiamo descrivere di meno nel prossimo futuro, consumare meno carta. Istituto per il credito sportivo e culturale per il sostegno, gli inserzionisti, che sono sempre più numerosi, gli autori, tutti i testi sono stati scritti apposta per il rapporto di Federculture, non sono testi, come dire, recuperati altrove, riciclati in questo volume, e i relatori di oggi per i contributi che hanno dato. Sottolineo che sono nell'appendice due testi importanti, fondamentali, sono le raccomandazioni di Ravello Lab, che sono uno dei nostri due appuntamenti dell'anno importanti, e l'altro è l'esito del premio Cultura più Impresa, che sono l'altra iniziativa che sviluppiamo con partner proprio per completare il quadro del progetto, della proposta complessiva di Federculture, che non fa proposte culturali ma, come dire, produce in ogni caso una impostazione che speriamo possa dare dei risultati positivi. Siamo a luglio, è stato detto prima, comincia sostanzialmente quest'anno, da adesso, con questo mese, l'ultimo anno della legislatura che, occorre dire, è stata segnata soprattutto dal valore della stabilità del suo governo. Un governo ha iniziato il suo mandato 4 anni fa, è lo stesso governo, tranne qualche dettaglio, uno di quali ci riguarda ovviamente perché è cambiato il Ministro della Cultura, ma sostanzialmente il governo è lo stesso dal 2022. Ed è importante sottolineare che questa è la legislatura post-Covid. Abbiamo avuto la legislatura del Covid, che ha dovuto affrontare la grande emergenza pandemica in Italia. Questa è la legislatura che appunto ha affrontato il post, e quindi ha affrontato i temi che sono stati poi toccati anche da vari interventi relativi alla vita sociale e culturale del Paese. Dopo 4 anni io penso che possiamo cominciare a fare qualche bilancio. I bilanci si fanno sempre alla fine, quindi aspetteremo la fine della legislatura per dire cosa ne pensiamo. Ma intanto cosa possiamo dire? La prima cosa è che il mondo delle imprese culturali, quello che noi rappresentiamo, il mondo che non conosce sostanzialmente fallimenti, è vivo. Abbiamo magari qualche ferita, ma siamo sul mercato, come si dice, siamo dentro nei processi del nostro Paese e offriamo un contributo reale alla proposta culturale dell'Italia nei confronti dei cittadini, prima di tutto, degli ospiti, ovviamente italiani e internazionali, che sono attratti dalle ricchezze artistiche, culturali e monumentali del nostro Paese. La seconda cosa che possiamo dire è che stato detto con grande enfasi anche durante l'intervento di Bonisoli prima, il turismo culturale è il motore di gran parte, di una grande parte dell'economia italiana e di fatto la componente principale della reputazione del nostro paese insieme al Made in Italy, che ha raggiunto vette importanti. Lo scorso anno il nostro è diventato il terzo paese esportatore al mondo e siamo un piccolo paese, pur grande nella storia, eccetera, eccetera, ma non possiamo dire di essere un grande paese. Posso dire che questo risultato è stato ottenuto anche grazie alla qualità del design, non tanto perché mi occupo di questo tema, ma quanto perché, non va dimenticato, è il design cultura applicata alla produzione, all'economia, e quindi è uno degli elementi qualificanti del nostro paese e anche quindi del progetto culturale, dell'importanza del progetto culturale. La riflessione sul tema del turismo però ci fa dire che forse l'intuizione che in passato aveva portato all'unificazione dei due ministeri, turismo e cultura, non era del tutto scorretta, forse andrebbe anche ripensata al termine della legislatura per il futuro governo del paese. Terzo punto, la fruizione della cultura in presenza, così importante per fare comunità, ha recuperato pienamente, anche il cinema, ci è stato detto prima, è riuscito a recuperare la situazione pre-Covid del 2019. Questo è un fatto importante, un fatto positivo, è però un punto di partenza, non lo consideriamo un punto di arrivo, perché comunque nel 2019 noi non eravamo contenti della fruizione culturale del nostro paese. Abbiamo persa con la pandemia, l'abbiamo recuperata grazie a tanti interventi, è inutile star qui a citarli in questo momento, ma non siamo contenti dei pochi presenti ai concerti di musica classica. Siamo felici del successo dei concerti di musica pop, compreso quello che è avvenuto a Roma qualche giorno fa, ma non possiamo non considerare che un italiano su 10 al massimo frequenta una volta all'anno uno spettacolo teatrale, una volta all'anno uno spettacolo teatrale. Quindi dobbiamo, io credo, fare molto di più e poiché sul piano dell'offerta ci siamo, forse occorre intervenire sul piano dei costi. L'operazione Cinema Revolution, che è quella che ha portato più spettatori al cinema ed è un'operazione di carattere fiscale promossa dal governo e dalle associazioni del cinema, ma con un intervento che ha portato a dimezzare il biglietto d'ingresso al cinema, ha permesso questo recupero e quindi a cosa ha dimostrato? Che la leva fiscale serve, la leva fiscale produce dei risultati, è stata usata per il cinema, perché non usarla anche per altri ambiti della proposta culturale, dell'offerta culturale? Quarto punto, le risorse pubbliche per la cultura e in verità anche quelle private sono sostanzialmente le stesse, se non in calo, negli ultimi anni. Poco più, poco meno, abbiamo visto, sono circa 7 miliardi, 3 miliardi il Ministero della Cultura, mal contato 3 miliardi comuni, regioni, province, 1 miliardo circa dalle fondazioni di partecipazione, fondazioni, chiedo scusa, ex bancarie, eccetera, eccetera. Quindi questi sono i soldi di cui si dispone in via di partenza il mondo della cultura. È una cifra che non è destinata ad aumentare. Dobbiamo essere, da questo punto di vista, consapevoli. Abbiamo visto che già gli stanziamenti per i bilanci del prossimo anno, dell'anno 28, da parte del governo per quanto riguarda il Ministero della Cultura sono addirittura in leggera diminuzione. Quindi quale problema abbiamo di fronte? Abbiamo il problema della riqualificazione della spesa della cultura, cioè investire, utilizzare le risorse pubbliche in direzione del loro miglior utilizzo, del loro aumento, cioè spendiamo dove può esserci una moltiplicazione degli effetti culturali. Ad esempio, Art Bonus, che è in discussione in Parlamento, la rimodulazione, va ampliata, a nostro avviso, la platea di utilizzo di Art Bonus, perché è un moltiplicatore. Ogni milione speso in quella direzione ne produce almeno 3. E quindi, da questo punto di vista, se diminuiscono le risorse pubbliche e le utilizziamo bene in quella direzione, e dovessimo raddoppiare il finanziamento privato attraverso Art Bonus, con circa 25-30 milioni di euro ne mobilitiamo 100. Questo è il dato di riferimento, e stiamo parlando di briciole rispetto anche ai 3 miliardi del Ministero della Cultura. Lo dico con tutto rispetto dei soldi, che 30 milioni tutti assieme non li ho mai visti. Rafforzamento del Fondo Cultura presso il credito sportivo e culturale per gli investimenti dei comuni e delle imprese culturali. Qui il moltiplicatore è 9. Stanziato per il 2026 sono 10 milioni, quindi producono 90 milioni, ma se fossero 100 milioni sarebbero 900 milioni di investimenti, cioè la capacità quindi di, come dire, moltiplicare le risorse. Non voglio dire di arrivare a 100 milioni, ma fra 10 e 100 milioni c'è una via di mezzo che voi sicuramente potete immaginare il grado di risorse che è capace poi di mobilitare per il nostro paese. Io non ho slide, su una foglietta di carta scritta a mano stamattina durante il tragitto fra Milano e Roma. Leggi che non costano. Abbiamo da fare questo scorcio di legislatura un paio di cose, come si dice, che costano pochissimo, anzi costano niente. Inserire finalmente e pienamente nel codice civile le fondazioni di partecipazione come strumento della cultura e non solo della cultura, per la gestione culturale, appunto, come soggetti privati, lo sono tali. C'è una recente sentenza della Corte Costituzionale che ha sancito in modo inequivocabile questo aspetto. Si tratta sostanzialmente di tradurlo in norma definitiva e dare a tutti la certezza del diritto da questo punto di vista. L'altro è quello molto banale, si dice di attuare le leggi che si fanno. Il Parlamento approva le leggi e, santo Dio, queste leggi vengano poi effettivamente messe in pianificate e realizzate. Abbiamo ottenuto, dopo grande fatica, anni di lavoro, che il Parlamento approvasse

il governo per l'avvio delle procedure, per il bando, ma vuol dire con questo ritmo forse spenderemo qualche cosa nel 2027. Nel frattempo abbiamo creato una grande aspettativa fra le imprese culturali e creative del nostro Paese, che tranne quelle del Sud che avevano uno stanziamento ad hoc riferito al PNRR, che non c'entra nulla con la legge del Made in Italy, è chiaro che sono rimaste al palo. Altra cosa che non costa nulla è la trasformazione della legge del 2%, quella che impone agli enti pubblici, enti locali, eccetera, eccetera, di utilizzare il 2% degli investimenti in opere pubbliche per opere cosiddette di bellezza. Si potrebbe fare ovviamente tantissimo da questo punto di vista, non sto a spiegare cosa fare. La nostra proposta è di centralizzare queste risorse per un grande bando nazionale per la cultura contemporanea, per la produzione culturale contemporanea, finanziata appunto attraverso la legge del 2%. Siamo alla fine, ultimo foglietto. PNRR è scaduto qualche giorno fa, il 30 di giugno il PNRR, è rimasto aperto ancora per 60 giorni per le finiture, no? Si dice così, e quelle sono fuori tempo massimo e vanno benissimo. Io ricordo che vi furono, anche grazie al nostro intervento di Federculture, tantissimi interventi in campo culturale, la digitalizzazione del patrimonio archivistico per far girare, come si dice, i documenti e non le persone, per non farli toccare, perché il tema era anche questo nel 2020, per l'efficientamento energetico degli spazi culturali, per renderli più sani rispetto a quelli che erano prima del Covid, per il recupero delle aree interne, in particolare dei borghi, e attivare il meccanismo di diversificazione dell'offerta turistica. E, a dire la verità, a nostra insaputa, diciamo così, un grande intervento che è stato descritto prima di rigenerazione urbana delle città, con la cultura come soggetto guida da questo punto di vista. È stato ricordato che almeno il 25% di questi interventi hanno la cultura come protagonista, ma io sono assolutamente certo che anche tutti gli altri ne hanno parte, perché sono interventi fatti nelle periferie, nelle zone abbandonate delle nostre città, e tutte possono essere recuperate solo grazie a interventi culturali, soprattutto se vogliono coinvolgere i cittadini. Ed è per questo che abbiamo annunciato nelle settimane scorse che a settembre parte in maniera attiva in Federculture un osservatorio dedicato alla rigenerazione urbana. Lo faremo in collaborazione con l'ANCI per due motivi. Il primo, per dare un contributo al tema della governance di queste strutture, perché poi si recuperano gli spazi, ma poi bisogna gestirli, governarli, e quindi da questo punto di vista trovare delle soluzioni positive, perché questi temi hanno a che fare con la questione del valore delle periferie, del valore della coesione sociale, che sono elementi fondamentali nel nostro Paese e quindi della nostra responsabilità di operatori della cultura. Dall'altra, perché stimolare, perché no, nel prossimo futuro, sarà nella prossima legislatura, visto che in questa ormai siamo agli sgoccioli, che si faccia finalmente la legge urbanistica nel nostro Paese, e che non si può fare legge urbanistica nel nostro Paese senza la cultura, senza un protagonismo della cultura, vista la conformazione del nostro Paese, vista la ricchezza dei connotati che hanno dal punto di vista culturale, monumentale, non solamente la parte antica ma anche la parte moderna del nostro Paese, è diventata così importante da rendersi conto che solo attraverso questo aspetto delle città e del mondo della cultura si può fare una legge urbanistica valida per il nostro Paese. Concludo con un ultimo tema che mi sta molto a cuore, che alla base di tutto questo c'è il lavoro culturale. Il lavoro quindi non solamente dei nostri collaboratori, quelli che lavorano direttamente con noi, ma con un sistema che prima è stato dichiarato ormai ha raggiunto

0: e superato gli 850.000 lavoratori in Italia, che ha dentro del precariato forte, che ha dentro incertezze altrettanto forti, ma anche dei riferimenti importanti, il primo dei quali è, come dire, uno dei pochi settori lavorativi del nostro paese dove è stata raggiunta la parità fra uomo e donna. Lavorano sostanzialmente al 50% uomini e donne, con una prevalenza degli uomini nelle posizioni apicali, ma lì è una questione, come si dice, di anzianità. Fra un po' verranno buttati fuori e verremo buttati fuori, e quindi saremo a disposizione, ci saranno a disposizione dei posti per a guida femminile. Ma il punto chiave e importante è che questo lavoro culturale, che il lavoro culturale sia sempre riconosciuto in termini di professionalità, in termini di compensi adeguati, in termini di relazione nei confronti delle nuove generazioni che devono dare un grande contributo in questa direzione, anche in termini di freschezza e di novità. Per noi di Federculture questo è un elemento di grande priorità. Al Ministro Alessandro Giuli, mi spiace, lo vedremo più tardi, glielo diremo personalmente, al Ministero della Cultura in tutte le sue articolazioni, Federculture offre collaborazione, idee e progetti. Noi non abbiamo paura di sporcarci le mani attorno alle cose, non abbiamo problemi di purezza ideologica o cose di questo genere. Ci interessa affrontare direttamente i problemi per quelli che sono e provare a dare un contributo alla loro soluzione. Grazie.
1: Grazie al Presidente che ha tirato le fila non soltanto di questa mattinata, ma ricapitolato un po' il lavoro che facciamo e che facciamo da anni, e anche indicato così i temi su cui continueremo a lavorare anche nei prossimi mesi. Ora ci prendiamo una pausa di qualche settimana, perché l'anno è stato intenso e ricco di esperienze, di iniziative, di partecipazione. Permettete di ringraziare le mie collaboratrici, tutte le persone che lavorano in Federculture, che quest'anno io ho veramente spremuto fino all'ultima goccia di sudore, e quindi ora è giusto fermarci un po'. Grazie veramente a tutte voi e a tutti voi, perché in questo anno ci avete accompagnato con un entusiasmo e una partecipazione crescente, che poi è la motivazione del nostro lavoro. E quindi buona estate a tutti, prendete il rapporto, le copie che volete sul tavolo, poi insomma arriveranno anche nelle vostre sedi, e grazie per questa mattinata calda ma partecipata. Ricordo soltanto ai consiglieri che ci trasferiamo nell'emeroteca, che è la sala qua davanti, perché noi alle 3 cominceremo l'ultimo consiglio direttivo prima della pausa estiva. Grazie e buona estate a tutti.
2: Ecco, questa era la presentazione del 22° rapporto annuale di Federculture, impresa cultura. Un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale, andiamo avanti con i nostri appuntamenti di questa mattina. Ora parliamo di cambiamenti climatici, lo facciamo con questa intervista di Lanfranco Palazzolo con Aurora Floridia.
3: Radio Radicale, siamo con la senatrice Aurora Floridia del gruppo delle autonomie Verdi sul Tirol Trentino per parlare con lei del cambiamento climatico. Allora, voi oggi fate una conferenza stampa qui a Palazzo Madama su come governare il caldo, perché assistiamo a questo aumento pauroso delle temperature che ci pongono problematiche in tutti i campi, dal diritto del lavoro a tante altre questioni. Allora, che cosa chiedete? Perché qualcuno si aspettava un decreto caldo, non so che tipo di competenze hanno le regioni rispetto a questo, però i problemi che si aprono sono tanti. Allora, che temi volete sollevare con la vostra iniziativa?
4: Esatto, innanzitutto, come dice lei, i temi che stanno emergendo relativi alle ondate di calore sono enormi e vanno adesso approcciati, diciamo, urgentemente. Abbiamo nel frattempo la terza ondata di calore, ne stiamo aspettando una quarta. Rispetto al passato sono aumentate per intensità, per pericolosità, per lunghezza, e questo causa problemi di salute alle fasce più vulnerabili, agli anziani, ma anche alle donne in gravidanza, c'è il problema dell'infertilità, e abbiamo anche il tema della triplice crisi planetaria, quindi il affrontare il problema del cambiamento climatico, della perdita di biodiversità e l'inquinamento. E questi temi sono strettamente connessi, come ha detto lei, al tema del diritto dei lavoratori, come affrontare questo tema, la salute, le scuole, il turismo,
3: la sanità, gli ospedali.
4: La sanità, gli ospedali, e quindi proponiamo innanzitutto che venga messo al centro delle politiche del governo il tema, quindi da settembre insieme anche alle colleghe dei 5 Stelle e del PD l'affronteremo con degli approcci molto concreti, con proposte concrete, ma anche chiedendo che disegni di legge che abbiamo presentato vengano incardinati, vengano discussi e portati anche a un adempimento. E quello che chiedo io in particolare, anche come delegata del Consiglio d'Europa, mi sto occupando per esempio dell'impatto che il cambiamento climatico ha sulla salute delle donne o sul diritto a vivere in un ambiente sano, pulito e sostenibile, è che è arrivato il momento di affrontare il tema in un'ottica trasversale. Tutte queste tematiche sono interconnesse, quindi ad ogni provvedimento va messo un occhiale sul tema crisi climatica. Non possiamo lavorare a compartimenti stagni, a silos, no? Nel senso aree idonee, però dopo non se ne parla in Commissione Ambiente, per esempio adesso il tema della cattura della CO2 è un tema rilevante, ma si affronta anche l'abbattimento delle emissioni con dei decreti o delle misure che sono veramente ancora marginali, e soprattutto agire in un'ottica di prevenzione. E anche il sistema sanitario nazionale deve prepararsi a questa sfida, deve prepararsi per il futuro anche in un'ottica di Planetary Health System, si chiama così, no? Cioè la relazione, l'interconnessione tra la salute e l'ambiente, perché in Europa, l'Europa che si sta riscaldando al doppio di altri continenti, ha un problema quando parliamo di salute proprio relativo all'ambiente, quindi la qualità dell'acqua, la qualità dell'aria, e il cibo anche che mangiamo. E sono molto felice che colleghe del PD e dei 5 Stelle affrontano insieme a me questa tematica oggi pomeriggio con una professoressa italiana che lavora all'Università di Rotterdam, che ci illustrerà anche cosa sta succedendo e quali buone pratiche possiamo seguire. E noi andiamo avanti su questa strada, dobbiamo assolutamente far entrare nelle aule istituzionali questo tema e che diventi prioritario in cima anche alle politiche di governo.
3: Quest'anno ancora non c'è stato un decreto siccità o comunque un provvedimento relativo a questi temi. Voi vi sentite in difficoltà rispetto a una maggioranza che in qualche modo nega che ci sia questa emergenza? Io vedo ogni tanto qualche parlamentare della maggioranza che tira fuori qualche ritaglio di giornale di 30 anni fa, dove dice: vedete, era la stessa cosa 30 anni fa, 40 anni fa.
4: È imbarazzante quello che la maggioranza non sta facendo rispetto a un'emergenza che è, basta aprire le aule e uscire e vedere il caldo infernale che c'è, e rispetto a un gelo che notiamo all'interno del governo. Anche questi decreti, il decreto siccità, la cabina di regia che non sappiamo se si sia riunita o no, sono decreti che reagiscono in post emergenza, non va bene, e l'approccio deve essere quello di prevenzione e anche di messa a disposizione di risorse. Pensi che è uscito il catalogo adesso dei sussidi ambientalmente dannosi del 2025, si stanno spendendo 25 miliardi in sussidi dannosi, con la promessa di ridurli almeno di 2 miliardi e mezzo entro il 2026, siamo a fine luglio. Quindi da una parte c'è questa difficoltà oggettiva di vari settori, dall'agricoltura, dal turismo, alla salute, dall'altra non si sta affrontando con serietà in un approccio anche integrato. Integrato significa che tutti devono parlarsi tra di loro, ai ministeri, e affrontare questo tema. Quindi c'è un forte imbarazzo, una forte anche come dire, frustrazione, ecco, io direi che, ma non possiamo chiaramente lasciarci.
3: Sì. Senta, ritiene che il governo non sia in grado di affrontare questa cosa? Perché insomma la denominazione del ministero che si dovrebbe occupare di questa cosa è più puntato sulle risorse energetiche, sui problemi industriali, è una sorta di ministero del Made in Italy 2.
4: Io ritengo che il governo dall'inizio del suo mandato abbia deciso consapevolmente di non affrontare questa tematica e di non metterla in cima alla priorità di governo. Con il passare del tempo si è accorto, insomma, abbiamo avuto dei disastri ambientali enormi, penso solo all'Emilia Romagna o anche alla città di Niscemi, e che ci sia anche un tema legato alla manutenzione, a cercare di rimettere a sistema il nostro paese per metterlo in sicurezza. E che è impacciato, se posso dire la mia è veramente impacciato rispetto a tecnologie che si potrebbero applicare e rispetto a un modo vecchio di affrontare questa tematica. Ci sono le possibilità anche a livello energetico di puntare sulle rinnovabili, anche sugli accumuli che nel frattempo sono stati sviluppati, possono incamerare più energie e quant'altro, ma si tende a procrastinare, a dire vabbè, puntiamo sul nucleare, ma sappiamo benissimo che sono tecnologie che forse fra 30 anni saranno mature. Il problema è oggi, dobbiamo affrontarlo oggi.
3: Bene, grazie. Le chiedo solo di ricordare il titolo dell'iniziativa e con chi, che si svolgerà oggi alla Sala Nassiria, con chi si svolgerà?
4: Il tema sono le ondate di calore, come si governano, e si svolgerà oggi in Sala Nassiria alle 3 di pomeriggio. Si potrà seguirlo in presenza, chi a Roma è invitato, altrimenti sul sito del Senato online.
3: Bene, grazie, ringrazio la senatrice Aurora Floridia del gruppo delle Autonomie e dei Verdi del Sud Tirolo Trentino, la ringrazio per questa intervista.
4: Grazie a voi.
2: E grazie dunque a Lanfranco Palazzolo, di nuovo un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale, è il momento ora di vedere insieme le prime pagine dei quotidiani di oggi. In studio c'è Enrico Salvatori.
5: Questa è Radio Radicale, ben trovati alla rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo ad edicolo oggi, sabato 25 luglio del 2026, sono diversi temi in primo piano. Sicuramente però l'argomento principale è quello del decesso a Bologna di Fakir, c'è stata un'autopsia sul corpo del ragazzo, è stato trovato il sangue nei polmoni e lo schiacciamento, dunque si apre la polemica politica e si aprono diversi quesiti. E poi ci sono anche altri piani, tra cui il Medio Oriente e le misure del governo sui rincari. A proposito di questo, il Consiglio dei Ministri, il prossimo, forse addirittura l'ultimo, sarà al lavoro sui carburanti e sono allo studio anche delle accise mobili. Andiamo ad approfondire i temi in primo piano, diamo un'occhiata alle prime pagine dei giornali di oggi. Partiamo dalla prima del Giornale, che titola così: caro benzina, il piano del governo. Mentre gli italiani si preparano a partire per le vacanze, torna a salire il prezzo del carburante a causa delle tensioni in Medio Oriente. Vertice tra la Meloni e Giorgetti, si va verso la reintroduzione delle accise mobili. Il governo non intende più stare a guardare sul costo dei carburanti. Giorgia Meloni ha avuto un confronto con il ministro Giorgetti. Al centro del dialogo il costo dei carburanti. Ieri infatti il prezzo di un litro di diesel ha raggiunto in media quota 2,16 euro al litro. Questo dunque in apertura sulla prima del Giornale. Poi un altro titolo, il piano Musk per difendere l'Occidente. Si parla di Elon Musk diventato il baluardo del mondo conservatore. Elon Musk che dice: sostengo la gente normale. Centropagina: Fakir, verifiche sulla cocaina nel suo sangue, scontro sull'autopsia. 42enne Fakir, morto a Bologna durante un fermo di polizia, ha evidenziato sangue nei polmoni e segni di schiacciamento, confermando inoltre le prime tracce positive all'uso di cocaina. Il caso ha scatenato forti polemiche e l'apertura di un'indagine formale da parte della magistratura. Sulla spalla sinistra troviamo l'editoriale firmato dal direttore Tommaso Cerno, direttore responsabile, intitolato L'anarchica tutta falce e portafogli. Si parla di Ilaria Salis, scrive: benvenuti nel meraviglioso mondo di Ilaria Salis, l'eroina che trasforma i compagni, avanti nel più prosaico scappate che arrivo, la paladina della giustizia proletaria, quella che sognava l'internazionalismo a colpi di martello per le strade di Budapest, ha scoperto che la lotta di classe ha un piccolo difetto: bisogna pagare gli stipendi. Eccola qui la nuova sinistra, un mix di radical chic e padroni bianchi del secolo scorso. Condannata per aver licenziato e non pagato i suoi assistenti, la Salis ha reagito con la solita stucchevole arroganza. Non chiede scusa, si dice vittima, perché lei, dall'alto del suo scranno europeo conquistato a furia di immunità, non riconosce i tribunali. La legge è un orpello per i poveri cristi, non per chi incarna la nuova resistenza contro il nulla. Perfino Susanna Camusso, una che di lavoro e padrone se ne intende, ha preferito il silenzio del campo largo, o forse del campo santo dei diritti. Ma il punto è un altro: la Salis è lo specchio di quella Bologna messa a ferro e fuoco, di quell'anarchia che si sposa con l'islamismo radicale, che i sindaci coccolano come un cucciolo irrequieto. Tra occupazioni di case, molotov e assistenti non pagati, il modello è chiaro: l'impunità come diritto civile. Inseguono la guerriglia, amano i regimi del Medio Oriente e schifano la democrazia. È il socialismo del martello: picchiano gli altri, ma al portafoglio ottengono tantissimo. Povera sinistra ridotta a tacere davanti a chi predica la sommossa e pratica il licenziamento. Questo dunque Tommaso Cerno, l'anarchica tutta falce e portafogli, sulla prima parte, sulla prima pagina del Giornale. Andiamo adesso alla prima del quotidiano Domani. Schiacciato, sangue nei polmoni, Fakir vittima di una morte atroce, questo è il tema. I primi esiti di TAC e autopsia sul corpo del 42enne morto durante un fermo della polizia a Bologna, sangue vivo e traumi, ma motivi da analizzare. Gli avvocati degli agenti, nessuna azione violenta. Taglio basso, la guerra si allarga a macchia d'olio, la crisi tra Iran e USA divampa in tutta l'area del Golfo dopo il Mar Rosso, ieri anche che raid in Iraq. Trump e Netanyahu sembrano cercare l'escalation in Cisgiordania, 4 palestinesi uccisi. Sulla spalla sinistra si parla del caso Roggero: non gli piace la sentenza, il governo cambia la legge. Pezzo firmato da Vital Bazzolini, che scrive: il caso Roggero ha reso di nuovo evidente uno dei tratti distintivi del governo Meloni. Ogni volta che incontra un limite posto dall'ordinamento cerca di oltrepassarlo. Se una decisione dei giudici contraddice le sue scelte, prova a delegittimarli. Se un organo di garanzia censura un provvedimento, il problema diventa il controllo, non il vizio contestato. Se un fatto di cronaca coinvolge particolarmente l'opinione pubblica, si introducono nuovi reati e si aggravano le pene, anche quando ciò rischia di sacrificare le garanzie poste dall'ordinamento. Ne emerge un'idea precisa del potere, come se il consenso elettorale attribuisse all'esecutivo una sorta di superiorità istituzionale che gli consente di modificare a piacimento i confini dello Stato di diritto. Questo dunque è una prima parte dell'editoriale di Azzollini: non gli piace la sentenza, il governo cambia la legge. Lasciamo da parte la prima del Domani, diamo un'occhiata al Libero. Le verità nascoste, Fakir in ospedale per psicosi, poi lasciato libero. Il rapinatore di Roggero doveva essere in cella. Giovanni Sallusti scrive: provate a riscrivere la storia degli ultimi 10 giorni senza il caso di Roggero e quello di Fakir. È un testa-coda narrativo, un universo inesplorato, un esercizio di cronaca alternativa che inevitabilmente genera una realtà alternativa. Senza quella rapina nella gioielleria di Grenzane, senza quel terrore di fronte alla moglie e alla figlia maltrattate per l'ennesima volta, senza quei corpi sul selciato che determinano quella condanna, senza quelle grida sconclusionate, quei toni minacciosi e appunto quei colpi. Questo, le verità nascoste sulla prima di Libero. C'è spazio anche per i compagni della Salis licenziati perché ricchi le foto del loro palazzo. Pezzo di Alessandro Gonzato che riprende il tema che avevamo già approfondito sulla prima pagina del Giornale. Valentina Dadda e François Gelmetti, gli assistenti di Ilaria Salis, lo abbiamo anticipato ieri, oggi approfondiamo, gestiscono una residenza storica a Venezia di fronte a Ponte di Rialto. Si chiama Cadadda, è da 3 generazioni di proprietà della famiglia di Valentina, la quale dal 2023, lo leggiamo sul sito, se ne occupa col partner François. Non sappiamo se partner affettivo o di lavoro, ma non ci interessa. La proprietà è di 360 metri quadrati. questo conzato sui compagni della Salitz. Si parla anche del Medio Oriente, centro pagina, Iran, Trump si prepara la vendetta, e poi vertice Meloni-Giorgetti sul petrolio. A proposito di petrolio c'è Alessandro Sallusti che firma un pezzo dedicato alla, questo è il titolo, strategia del governo sul caro benzina. Niente da fare, il ciclone Trump non molla di intensità e la faccenda si complica. La guerra in Iran rischia di cronicizzarsi e gli effetti già li vediamo. La borsa è in altalena con proiezioni nettamente ribassiste. Il costo dell'energia non accenna a diminuire e anche qui le previsioni non sono ottimistiche. Le opposizioni incalzano il governo come se Palazzo Chigi avesse il potere di intervenire per mettere fine alle ostilità. Propaganda, pura propaganda. Siamo messi come tutti gli altri paesi, osservatori impotenti. Anzi, se prendiamo il prezzo della benzina alla pompa, scopriamo che in Europa, Germania, Francia, Paesi Bassi, Portogallo e Finlandia sono messi peggio. Segno che il problema non è dovuto a fattori interni. Non solo per quanto caro il carburante costa meno di quanto costava nel luglio del 2022 con il governo di Mario Draghi, sostenuto anche dalle sinistre. Prova che la linea politica dell'esecutivo non c'entra. Alla Meloni si chiede di intervenire con l'ennesimo abbassamento delle accise per calmierare i prezzi. Giusto, ieri la Premier ha incontrato il ministro Giorgetti per fare il punto, ma servono prudenza e nervi saldi. Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, dalle colonne di Repubblica metteva in guardia: anziché preoccuparci perché la benzina arriva a 2 euro, dovremmo baciarci i gomiti perché non è ancora arrivata a 3 e perché sui mercati ancora non si è diffuso il panico. Cominciamo a usare meno l'auto. Già, non è tanto il presente, ma un futuro così incerto a preoccupare. Il petrolio a 100 euro al barile, come in questi giorni, è tanta roba, ma siamo ancora in zona di relativa sicurezza. In un recente passato si sono sfiorati 130 dollari al barile e ne siamo usciti vivi. Il ragionamento in corso è il seguente: se buttiamo una montagna di soldi per ragionare gli attuali 2 euro al litro, ci troveremmo a secco di euro ancora prima che di benzina, se la situazione dovesse degenerare. Non è una bella notizia, capisco, ma forse meglio una non buona notizia oggi che una pessima un domani che potrebbe, speriamo di no, essere assai vicino. Questo dunque, la strategia del governo sul caro benzina, Alessandro Sallusti sulla prima pagina di Libero. Andiamo a dare un'occhiata ad altri giornali che sono a nostra disposizione adesso, per esempio la prima del Foglio, il gran lodo Giorgetti su Vannacci, un piano c'è, qui si parla naturalmente del prossimo appuntamento elettorale e delle regole del gioco, nuova legge elettorale, alleanza senza il generale, scommessa sulla vocazione maggioritaria della destra e in caso di mancato premio un dialogo, ma solo dopo le elezioni, la buona terza via all'isteria su Vannacci. Vediamo che cosa scrive il direttore Claudio Cerasa, il titolo e il sommario che vi abbiamo letto è appunto del suo articolo. V come vittoria, V come virus, V come via di fuga, come va de retro, come Vannacci, che sta angosciando da settimana la classe dirigente del centrodestra, è quella che coincide la V con la prima lettera del cognome del generale drammaticamente più famoso d'Italia. Che si fa con Vannacci? Ci si allea, non ci si allea, lo si ignora, si risponde, lo si attacca, lo si marca, lo si lascia al suo destino? E se non ci si allea, come si vince? E se non si vince, come si fa? Nel calderone impazzito e accaldato della politica estiva alle orecchie di Giorgia Meloni arrivano suggerimenti di ogni tipo. Alleati, tanto poi te lo mangi tu. Non allearti perché poi ti mangia lui. Affidati al voto utile, tanto gli elettori di destra non vogliono far vincere la sinistra. Non affidarti al voto utile perché altrimenti rischi di andare a sbattere, di perdere o peggio ancora di peggiorare. Il consiglio più interessante, suggestivo e intelligente offerto a Giorgia Meloni in queste ore è quello che arriva da un politico cauto, prudente e spesso saggio che di nome fa Giancarlo e di cognome fa Giorgetti. Giorgetti, lo sappiamo, non è esattamente il profilo del politico che macina, costruisce e genera consenso, ma nel corso degli anni ha imparato a muoversi non solo tra le strettoie dei conti pubblici, ma anche tra i sentieri impervi della politica. E il lodo Giorgetti, lodo da sposare, almeno in parte, suona grosso modo così. Cara Giorgia, noi non possiamo in nessun modo pensare di allearci con Vannacci, è impensabile, è una pazzia, lo è per la Lega, ma questo lo sai, che sarebbe ancora più esposta a un'erosione. Lo è per Forza Italia, e anche questo lo sai, che rischierebbe non tanto di uscire dalla coalizione, cosa impensabile e impossibile, ma di diventare indigesta per molti elettori moderati in cerca d'autore. In definitiva, cara Giorgia, avere Vannacci in coalizione sarebbe complicato anche per te. È vero che numeri alla mano si potrebbero vincere le elezioni, ma quello che va considerato è anche questo, non solo cosa siamo disposti a perdere come identità della coalizione, ma anche tu quanti voti sei disposta a perdere, perché un Vannacci fuori dalla coalizione pagherebbe lo scotto del voto utile, mentre un Vannacci dentro la coalizione, secondo te, dopo aver tolto voti alla Lega, a quale altro partito li toglierebbe se non a Fratelli d'Italia? E poi il pezzo prosegue nelle pagine interne, a pagina 4 per essere precisi. Il gran lodo Giorgetti su Vannacci, Claudio Cerasa sulla prima del Foglio. Vediamo altri giornali, ad esempio la prima del Fatto Quotidiano. Del Mastro rischia grosso, questo è un altro tema principale di questi giorni. Caroccia dalle chat ai PM. Bistecche d'Italia è il titolo del Fatto Quotidiano. I legali del ristoratore bucano l'immunità. Panico meloniano, perché le chat erano state richieste dal Parlamento. Si teme che il politico parlasse male dei suoi compagni di partito. Lui ostenta serenità, ma giurò di ignorare chi fosse il suo socio. L'emendamento chiesto da Melillo, intercettazione, lite tra Fazzolari e La Russa. Uno vuole tirare diritto contro Forza Italia, l'altro ritrae la norma. E sulla spalla destra troviamo l'editoriale del direttore Marco Travaglio. La Marchesa del Grillo, questo è il titolo. Se hai una condanna passata in giudicato, la pena te la devi scontare. Vale per tutti, diceva la Meloni nel 2023. Per tutti si fa per dire, la Marchesa del Grillo intendeva per gli altri. Infatti il suo governo ha varato una serie di scudi penali per categorie protette da immunità di gregge. I medici che sbagliano, gli agenti che menano, i politici che commettono abusi d'ufficio e prossimamente i top manager che fanno morire la gente. Se no Moretti rischia di scontare la pena per la strage di Viareggio e un domani pure Castellucci per quella di Genova. Poi c'è lo scudo erariale per politici e amministratori che buttano denaro pubblico e l'impunità parlamentare extra large. In origine l'autorizzazione delle Camere era solo per intercettare un eletto, ora vale pure per il non eletto che parla con l'eletto ed è estesa financo a chat ed email. Ma non per tutti. Le intercettazioni di Scarpinato sul telefono della ex collega Natoli si possono serenamente usare in antimafia e pubblicare, sebbene sia un senatore non indagato né sospettato di nulla, anzi proprio per questo è un ex PM antimafia, per giunta a 5 Stelle, quindi vale tutto. E qui insomma Travaglio prosegue nella sua riflessione sulle chat dei potenti, diciamo così, e dei politici, per arrivare appunto al caso di Del Mastro, dove Caroccia ha dato le chat ai PM. E dal Fatto Quotidiano, da quest'ultima notizia, noi ci fermiamo qui per questa nostra rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola oggi, sabato 25 luglio del 2026. Grazie per l'assistenza tecnica e regia a Lorenzo Bruschi, un saluto da Enrico Salvatori.
2: Grazie dunque a Enrico Salvatori, di nuovo un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale. Ora parliamo del nuovo primo ministro britannico, lo facciamo con questo approfondimento cura di Valeria Manieri con Sabina Provenzani.
6: E ci colleghiamo con Londra per parlare dell'insediamento del nuovo primo ministro. Dopo l'addio di Keir Starmer toccherà ad Andy Burnham, l'ex sindaco di Manchester, provare insomma a riconnettere e stabilizzare il Regno Unito. Sono cambiati dalla Brexit in 10 anni 7 primi ministri. Diciamo, cercheremo di analizzare in questo spazio di approfondimento, di intervista, questa transizione ennesima per la Gran Bretagna, quali saranno i primi nodi politici che il nuovo Premier dovrà affrontare e cosa attendersi su due fronti, in particolare quello della difesa e di un avvicinamento all'Europa, soprattutto rispetto alla coalizione dei volenterosi e il sostegno all'Ucraina. Su questo sembrerebbe esserci insomma una certa continuità, ma anche rispetto alle difficoltà economiche della Gran Bretagna. Ne parliamo con Sabrina Provenzani, collegata da Londra, giornalista e corrispondente, si occupa di esteri ovviamente di Gran Bretagna per il Fatto Quotidiano. Ben ritrovata.
7: Ben ritrovati a voi, grazie dell'invito, grazie.
6: E allora, insomma, si volta ufficialmente pagina con il nuovo primo ministro e con l'uscita da Downing Street di Keir Starmer. E cosa ci possiamo aspettare?
7: Allora, direi che l'era Keir Starmer è già tramontata, è già un ricordo, e lo era già negli ultimi settimane, negli ultimi, diciamo, almeno 10 giorni della sua premiership, durante le quali lui ha cercato di lasciare una buona eredità, una buona legacy con alcuni interventi, appunto perché il suo obiettivo era essere ricordato in maniera più generosa di quanto è stato trattato mentre era premier. Di fatto, però, la pagina è stata voltata completamente ed è al momento un cambiamento, direi, di intenzioni e di stile. Non so se hai potuto vedere le immagini dell'insediamento di Burnham che si è presentato a Downing Street dopo aver ricevuto l'incarico. Ecco, mi ha colpito molto il fatto che nei miei pezzi io ho parlato di re Thaumaturgo, no? Ho scritto che adesso il Regno Unito ha due re, quello entrambi imposti da forze molto potenti ma molto fragili. Quindi Re Carlo da una parte per diritto divino e Burnham per il terrore dei Labour di perdere rovinosamente le elezioni. Attorno a entrambi c'è una specie di aura di magia, no? Di infallibilità, se vogliamo. Burnham è stato accolto da una folla che veramente raramente vediamo attorno a un politico. Ha fatto un bagno di folla ed è molto a suo agio nei bagni di folla e poi ha fatto un discorso molto breve. Francamente un pochino vago, no? Più motivazionale, no? In cui ha parlato di speranza, di dare un po' di rifiato, no? Far rifiatare la popolazione e attenzione al costo della vita e ha annunciato la sua policy principale al momento che sarebbe quella di combattere la piaga dei senza tetto. Ecco, sono tutti interventi al momento che sembrano voler tenere il morale alto. Gli interventi successivi immediati sono l'annuncio della sospensione del VAT sulle bollette dell'energia e poi il cap, cioè il limite a corsa di 2 pound per le corse sull'autobus. Insomma, sono interventi che costano poco, ma costano un pochino e che non è neanche chiaro se abbiano le coperture entrambe. Il governo dice di sì, altri dicono di no. I grandi nodi, come dicevi tu, sono altri e su quello dovremmo capire quanto durerà la luna di miele. Temo non a lungo perché i problemi sono concreti e i soldi non ci sono, bisogna trovarli da qualche parte. Quello che Burnham ha detto è nel suo primo gabinetto, diciamo, il primo consiglio dei ministri, proprio ieri ha detto che la priorità deve essere abbassare il costo della vita, alleviare la sofferenza della popolazione. Certamente, non è che Starmer non ce l'avesse in testa questo, aveva uno stile molto diverso e la mia opinione è che ritenesse di poter parlare a degli adulti e quindi di non dover ovviamente sempre infiocchettare certe decisioni, certe scelte. È un errore che gli è costato molto, però non è che Burnham abbia una grandissima capacità di manovra, no? Margine di manovra. Quindi staremo a vedere. Quello che è vero è che l'effetto di questi primi 2 giorni si vede perché alcuni sondaggi segnalano un più 8 per il Labour. E quindi effettivamente come dire, un effetto magico e taumaturgico lo sta avendo, però è molto presto ancora, no? Per valutare.
6: Quali sono, diciamo, i suoi punti di forza? Perché appunto poi il re del nord viene definito, ha comunque un radicamento popolare da questo punto di vista sicuramente più forte di Starmer. Quello che sicuramente possiamo dire di Starmer è che comunque aveva lavorato bene, insomma, nel suo breve mandato con le cancellerie europee, cioè nel senso era uno che si era riuscito a inserire molto bene anche, diciamo, a gestire l'incognita ormai, il Big Bang Donald Trump con, insomma, una certa capacità.
7: Sì.
6: Quali sono le caratteristiche invece di Burnham da questo punto di vista?
7: Allora, quello che sembra evidente, ma allora la premessa di tutto questo è che noi non, è ancora molto nebuloso quello che lui vuole fare, quello che lui è. E questo perché lui ha evitato in questa stranissima campagna elettorale, in questo processo di selezione che è stato un monologo, no? Non ci sono state non ci sono state alternative, non c'è stato dibattito interno ai laburisti. Quest'uomo è sceso da Manchester ed è entrato a Downing Street. ha evitato anche di confrontarsi con la stampa, di fatto ha fatto solo verso la fine due interviste molto sedute, fra l'altro a due giornalisti di News Corp, e News Corp sta avendo il Times e Sky, il Times in particolare sta avendo un ruolo molto centrale nell'abbattere il principale rivale del Labour, cioè Nigel Farage, con una serie di inchieste che lo stanno inchiodando a delle responsabilità molto gravi. Quindi, di fatto noi non abbiamo il pubblico. Non ha avuto modo di capire veramente a cosa stiamo andando incontro, qual è veramente il programma. Ci sono riferimenti al manchesterismo, c'è questa idea della devolution, della deindustrializzazione, ma sono tutte cose che sono state tentate in passato con esiti, se non fallimentari, insomma molto misti. Quindi, se mi si chiede che cosa vuole fare veramente Burnham, io in tutta onestà non posso dire che abbiamo le idee chiare. Parla per esempio di controllo pubblico delle risorse, no? Di ritorno al controllo pubblico, ma controllo pubblico è diverso da proprietà, quindi da
6: Certo,
7: nazionalizzazione. Ci
6: certo.
7: sono degli elementi molto poco chiari e che vengono tenuti oscuri intenzionalmente, cioè lui ha voluto assicurarsi che la sua incoronazione avvenisse senza contestazioni e senza scrutini, senza, diciamo, di fatto. Un processo democratico che dovrebbe essere sia nella selezione del leader che nella dare le risposte al pubblico attraverso i media. Si è tenuto molto al riparo da questo. Questa è un'anomalia che io ho segnalato nei miei pezzi, che mi pare però ormai sia già passata in cavalleria, no? Perché alla fine i laburisti e anche gli elettori vogliono soltanto una soluzione che funzioni e che risolva i problemi del paese. I media mi sembra che si siano subito allineati. Però rimane un problema, cioè se la luna di miele dovesse esplodere e cominciassero a venire i nodi al pettine, come temo sia inevitabile, il problema del suo mandato, della sua carenza di un mandato chiaro, secondo me riemergerà. Non solo, hai fatto riferimento al fatto che Starmer ha sicuramente gestito molto bene la politica estera, molto meno quella interna e molto meno la gestione del partito, no? Il partito gli si è
6: Esatto,
7: rivoltato.
6: gli è imploso praticamente.
7: Attivamente imploso, esploso anche perché lui sul partito ha avuto una gestione molto dittatoriale, molto tirannica e quindi le lamentele dei vari deputati che erano entrati in Parlamento per la prima volta grazie a lui, al trionfo elettorale, però non si sentivano minimamente ascoltati. Sicuramente Bernard questo non lo farà, o almeno continua a dare segnali di voler coinvolgere tutti, di voler sentire le comunità, di voler portare il potere in ogni postcode, no? In ogni luogo del paese. Quindi c'è una volontà di ridistribuzione del potere e dell'attenzione. E una delle sue iniziative è quella di creare un po' l'alternativo a Londra, a Manchester, no? Dove lui dovrebbe stare nei weekend e quindi gestire la premiership non soltanto da Downing Street. Questo è un messaggio positivo e accolto positivamente perché il resto del paese si sente sempre a traino, è sempre sacrificato rispetto a Londra. Quindi una forma di decentralizzazione viene accolta positivamente, probabilmente necessaria, però sono stati fatti dei tentativi di decentralizzazione, di reindustrializzazione, tutte le parole che abbiamo sentito pronunciare da Burnham sono state pronunciate prima dai Tories. Più o meno da dopo la Thatcher, tutti hanno cercato di riequilibrare, no? La distribuzione del potere e delle risorse. È molto complicato. La mia paura è che se non ci riesce neanche lui, che proprio ne fa è un po' il portabandiera di quest'idea, non c'è nulla di più pericoloso delle speranze deluse, no?
6: Certo.
7: Quindi capiremo. Sicuramente lui ha un'enfasi sulla politica interna, ha un'enfasi almeno nominale, formale, proprio sulla stare vicino alla gente, continua ad avere un approccio molto informale, continua a frequentare, insomma, prima di arrivare a Downing Street si è fatto intervistare in un ricovero per senza tetto, cioè ha questa componente molto vicina alla gente.
6: E questo come si sposa rispetto anche al tema della vicinanza o meno rispetto all'Unione Europea? Perché chiaramente nessuno sta riparlando di tornare indietro rispetto alla Brexit, però
7: Questa
6: insomma.
7: è ovviamente la grande
6: Questa
7: domanda.
6: è la grande
7: Non è...
6: domanda per due ragioni. Da una parte perché chiaramente forse Starmer su questo era un po' più proattivo nella manovra di riavvicinamento, no? Da un lato all'altro della manica. Dall'altro c'è anche da dire che è vero che Starmer viene indicato come re del nord ed è vero che Manchester, se non erro, diciamo, votò all'epoca per restare nel Regno Unito, ma in generale, diciamo, la Gran Bretagna settentrionale, se non vado errato, votò per lasciare
7: Sì, il
6: appunto.
7: voto era
6: Quindi,
7: distribuito fra.
6: cioè, parlando, cioè, se uno che è vicino al popolo, e quindi il popolo spesso in questo senso viene inteso più nelle periferie che nelle grandi città, che come sappiamo votano su questi temi diversamente, cioè il popolo spesso vota in un altro modo e ha
7: Certamente, ma
6: votato
7: infatti questa è una
6: per la re.
7: domanda aperta perché lui è rimasto molto ambiguo su questo, no? Cioè, qualsiasi tentativo di apertura che è stato fatto, una domanda che gli è stata posta prima che vincesse l'elezione a Makerfield, era un momento molto delicato perché se la vedeva con Reform, quindi non poteva esporsi troppo su una un rientro nell'Unione Europea. Quello che credo che accadrà è che un rientro nell'Unione Europea è impensabile per tante ragioni. E
6: Certo.
7: principalmente perché magari l'Unione Europea non se li riprenda le condizioni di prima, no? Quindi non sono sicura che ci sia questo appetito. Quello che è successo, per esempio, è che il ministro molto in gamba che stava gestendo i rapporti con l'Unione Europea è stato eliminato, tra virgolette, si è dimesso, insomma, poi ci sarà una sostituzione. Sappiamo bene che questi rapporti contano molto la vicinanza personale, sono rapporti che vanno costruiti nel tempo. Questo sottosegretario stava facendo un lavoro egregio e quindi dovremo capire chi lo sostituirà e con quale successo. Un allineamento credo sia assolutamente necessario. D'altra parte è anche vero che soprattutto facevi riferimento all'industria della difesa, no? Byrne mi ha chiarito, e lo ha ripetuto il neo ministro della difesa, l'idea è di incrementare la produzione britannica e quindi utilizzare il volano della difesa come volano economico e quindi creare posti di lavoro, dare lavoro alle società e alle compagnie britanniche. Quindi c'è una forma di, fra virgolette, autarchia, se vuoi, che potrebbe venire incontro alle istanze di chi si vuole allontanare da un'Europa burocratica. Credo che Burnham cercherà di fare il pesce in barile finché gli è possibile su questo e su altri temi.
6: E noi ci fermiamo qui, io ringrazio per questo giro d'orizzonte, le prospettive del nuovo primo ministro britannico Andy Burnham, per capire insieme, insomma, che cosa ci aspetta dopo questi 10 anni con ben 7 primi ministri che, insomma, hanno varcato la soglia di Downing Street. Ora è il turno di questo nuovo premier laburista, il re del nord, l'ex sindaco di Manchester, insomma, i temi ci vorrei capire, insomma, non siano banalissimi. Staremo a vedere, staremo ad osservare. Grazie ancora a Sabine
7: Grazie.
6: Provenzani,
7: Grazie a voi, sempre un piacere, grazie.
6: ricordo giornalista, corrispondente alla Gran Bretagna da Londra per il Fatto Quotidiano. A presto, risentirci.
2: Grazie, grazie dunque a Valeria Manieri. Di nuovo un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale, il momento della rassegna di geopolitica di Lorenzo Rendi.
8: Ben trovati all'ascolto di Radio Radicale, la rassegna di geopolitica di sabato 25 luglio 2026. Oggi torniamo a parlare del regime tariffario dei dazi di Trump. La prima segnalazione di oggi è un articolo intitolato Trump impone dazi del 50% sui prodotti canadesi. La fonte è l'agenzia Associated Press. Articolo pubblicato martedì 21 luglio scorso. Lunedì scorso il presidente Trump ha imposto dazi del 50% sulla maggior parte dei prodotti canadesi, dichiarando che il Canada ha discriminato ingiustamente le automobili, gli alcolici e i prodotti lattiero-caseari americani. Questa mossa potrebbe scatenare una nuova ondata di caos economico, con il rischio di un'inflazione più alta e di un ulteriore deterioramento delle relazioni tra due nazioni che erano strettamente legate prima del ritorno di Trump alla Casa Bianca. Il Canada, però, è stato uno dei pochi paesi insieme alla Cina, ad aver reagito ai presenti dazi di Trump. Una fonte dell'amministrazione Trump ha dichiarato che il presidente ha firmato 3 ordini esecutivi per dare il via ai dazi doganali, ai sensi della sezione 338 del Trade Act del 1930. Le nuove tariffe del 50% sul Canada escluderebbero i prodotti energetici, la potassa, il pesce e i minerali critici, ma includerebbero i beni che in precedenza erano protetti dalle tasse di importazione. Ai sensi dell'accordo Stati Uniti-Messico-Canada, acronimo USMCA, tale accordo commerciale, siglato nel 2020 durante il primo mandato di Trump, non è stato rinnovato dagli Stati Uniti, dando il via a una nuova serie di negoziati che potrebbero protrarsi fino al 2036. La Casa Bianca ha dichiarato in una nota che i dazi contro il Canada entreranno in vigore tra 30 giorni, il che significa che c'è tempo per le trattative, dato che Trump spesso delinea delle finestre temporali per negoziare. Il primo ministro canadese Mark Carney ha dichiarato, aperte le virgolette, questa disputa commerciale ha fatto aumentare i costi per le famiglie, soprattutto negli Stati Uniti. Il Canada è pronto a impegnarsi intensamente per affrontare le questioni in sospeso con gli Stati Uniti, a reciproco vantaggio dei nostri cittadini, ha dichiarato Carney. Però questi dazi di Trump potrebbero degenerare in una guerra commerciale più grande, perché il Canada ha intenzione di difendere la propria economia. Questo è l'articolo intitolato Trump impone dazi del 50% sui prodotti canadesi. La fonte è l'agenzia Associated Press, articolo pubblicato martedì 21 luglio scorso. Seconda e ultima segnalazione di oggi, articolo intitolato La Casa Bianca preannuncia nuove misure commerciali a breve, mentre lavora per ricreare un regime tariffario globale. La fonte è il sito di NBC News, articolo pubblicato martedì 21 luglio scorso. Martedì scorso, il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti, Jameson Greer, ha segnalato l'arrivo di un'altra serie di dazi imposti dal presidente Trump. L'ennesimo segnale che la Casa Bianca sta lavorando per ricreare l'agenda commerciale protezionistica che ha subito un duro colpo all'inizio di quest'anno alla Corte Suprema. Questi commenti di Greer rafforzano l'opinione degli esperti di commercio internazionale, secondo cui l'amministrazione Trump, dopo non essere riuscita a mantenere intatto il suo regime tariffario globale di reciprocità, si appresta a tentare di ricreare la sua aggressiva politica commerciale, utilizzando gli strumenti di legge ancora a sua disposizione e puntando su giustificazioni legali per i nuovi dazi che si aspetta possano resistere a eventuali ricorsi in tribunale. I dazi, che sono imminenti, introdotti ai sensi della sezione 301 del Trade Act del 1974, si sono rivelati uno strumento chiave per questo progetto e potrebbero dimostrarsi più resistenti dei dazi del 2025, che non hanno superato il vaglio del sistema legale statunitense. I dazi temporanei sulle importazioni imposti da Trump poche ore dopo che la Corte Suprema aveva annullato il suo regime di tariffe reciproche a febbraio scadranno venerdì prossimo. A febbraio Trump ha imposto un dazio generalizzato del 10% ai sensi della sezione 122 della legge commerciale del 1974. I dazi previsti dalla sezione 122 scadranno venerdì prossimo 24 luglio, ma l'amministrazione Trump ha già preso provvedimenti per rafforzare il suo regime tariffario. Una volta che i dazi della legge 122 saranno scaduti. Infatti, a inizio giugno, l'Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, acronimo USTR, ha proposto l'imposizione di ulteriori dazi fino al 12,5% sulle importazioni provenienti da 60 paesi. I nuovi dazi, ai sensi della sezione 301, verrebbero introdotti in risposta a presunti casi di lavoro forzato. Greer ha affermato che le tariffe proposte ai sensi della sezione 301 coprirebbero il 99% degli scambi commerciali americani. L'ufficio del USTR ha preannunciato il suo nuovo approccio quando a metà marzo ha annunciato l'avvio di un'indagine su 60 paesi, un giorno dopo aver presentato una serie di indagini separate, ai sensi della sezione 301, incentrate su possibili problemi di eccesso di capacità produttiva. Le economie coinvolte in queste indagini commerciali sulla capacità produttiva sono Cina, Unione Europea, Singapore, Svizzera, Norvegia, Indonesia, Malesia, Cambogia, Thailandia, Corea del Sud, Vietnam, Taiwan, Bangladesh, Messico, Giappone e India. Eventuali dazi aggiuntivi si sommerebbero ad altre recenti misure commerciali. Questo è l'articolo intitolato La Casa Bianca preannuncia nuove misure commerciali a breve, mentre lavora per ricreare un regime tariffario globale. La fonte è il sito della NBC News, articolo pubblicato il 21 luglio scorso. Termina qui la rassegna di geopolitica di sabato 24 luglio 2026. Oggi abbiamo parlato dei nuovi dazi in arrivo di Trump. Un saluto da Lorenzo Reni.
9: Radio Radicale, sono le 7:10 minuti, ancora buongiorno ai nostri ascoltatori. Tra poco spazio trastazionale a cura di Francesco De Leo, al termine la pillola del rovescio del diritto a cura dell'avvocato Gian Domenico Cajazza e poi stampa e regime con Marco Taradas. Francesco De Leo, buongiorno.
10: Buongiorno, buongiorno a te Sonia, bentrovati da Francesco De Leo e Iva Radicev in regia, con noi come sempre Giampiero Gramaglia, buongiorno Giampiero.
11: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
10: Un'ora fa abbiamo conversato con Francesco Semprini, che è corrispondente da New York e inviato di guerra della stampa, in collegamento da Hormuz. Bentornato a Radio Radicale, Francesco.
12: Bentrovati a voi, buongiorno.
10: Dove ti trovi precisamente?
12: Io sono in Oman, stretto di Hormuz. Mi trovo qui appunto per raccontare ancora una volta, eravamo già venuti ad aprile, per raccontare ancora una volta questa nuova fase del conflitto in atto tra Stati Uniti ed Iran, che riguarda appunto questo stretto, questo braccio di mare che è ostaggio dal 28 ottobre di questa guerra e condiziona quelle che sono le sorti internazionali dal punto di vista non solo militare ma anche energetico ed economico.
10: Saresti dovuto essere ospite ieri mattina, ma hai avuto un incidente che fa parte del lavoro di inviato. Raccontaci tutto.
12: Sì, beh, insomma, si sa che quando si viene ad operare, a lavorare come giornalisti in questi posti ci possono essere delle controindicazioni, io le chiamo così, comunque degli imprevisti. In particolare per quanto mi riguarda c'è stata la necessità da parte delle autorità locali di Kasab. Kasab è la cittadina dello stretto di Hormuz, lato Oman, dove ci troviamo, di avere delle spiegazioni su

0: efficaci nel poter aiutare gli operatori dell'informazione come me e inoltre anche grazie alla comprensione delle autorità dell'Oman che hanno capito insomma quello che era il mio obiettivo.
1: Ovviamente in bocca al lupo, è un sollievo averti con noi, con i nostri ascoltatori. Siamo felici che
0: Grazie.
1: tu ci sia. Raccontaci, Francesco, quello che stai osservando del luogo cui guarda in questi giorni tutta la comunità internazionale, appunto lo Stretto di Hormuz.
0: Ma io credo che ci troviamo in una fase che è ancora più complicata rispetto a quella dell'inizio di questo conflitto. Oggi siamo al 145esimo giorno dall'inizio del conflitto, dal 28 febbraio, quindi un conflitto molto lungo. Ma credo che la situazione in cui ci troviamo adesso sia ancora più complicata rispetto a quella delle prime settimane di guerra. Per quale motivo? Prima di tutto perché i tentativi di una tregua e allo stesso memorandum of understanding, cioè lo sforzo di trovare un accordo di pace, sono falliti. Quindi è stato, diciamo così, un passo falso compiuto non solo dagli attori in campo, ma anche da chi ha cercato di mediare, parlo del Pakistan, parlo dell'Oman, eccetera. Quindi è un elemento che fa pensare come la necessità o comunque la inclinazione a combattere sia più forte di quella di trovare una soluzione di pace per il bene della comunità internazionale. E il secondo motivo perché all'orizzonte si prevede un'ulteriore escalation, cioè Donald Trump nelle scorse ore ha detto che sarebbe pronto anche ad un attacco nei confronti di Teheran ancora più forte in termini di magnitudine e di ampiezza rispetto all'operazione Furia Epica che è stata un po' quella che ha caratterizzato le prime fasi di questo conflitto. E da quanto mi dicono, ecco, qui ti do, voglio accompagnare questo scoop che abbiamo fatto, questo piccolo scoop che abbiamo fatto oggi, insomma, dicendo che effettivamente non è escluso che nei prossimi giorni si possa assistere a un rientro di Israele nel conflitto con l'Iran. Questo ci è stato detto da fonti informate, noi ne prendiamo atto con, i dovuti equilibri, con le dovute, cautele, ma insomma, questo è un elemento che è emerso, con alcune fonti molto ben informate. Quindi tutto questo che cosa porta? Porta a un quadro assai complicato in questa fase di conflitto, un quadro in cui tutti i tentativi di convergenza sembrano venir meno e in cui i tamburi di guerra sembrano destinati a suonare sempre più forte in questo stretto di Hormuz e in particolare in quel tratto di mare che va verso le acque iraniane che viene soprannominato, l'abbiamo imparato qui, la porta dell'inferno.
1: Senti, a proposito appunto di questa porta dell'inferno, siamo in radio, non in TV, quindi per chi ti ascolta non è facile, ovviamente non può guardarti. Cerca però di trasmetterci un po' l'atmosfera che vedi appunto in questo stretto, le tue impressioni quando ci sei arrivato. Abbiamo avuto ieri il generale Vincenzo Camporini in collegamento che tu ben conosci, che come altri in questa settimana hanno detto che quanto sia quanto mai impossibile riuscire a rimettere sicurezza manu militari, no? Per gli americani, nello stretto di Hormuz. Insomma, raccontaci questo stretto.
0: Ma guarda, ci sono due elementi che possono raccontare anche non visivamente la situazione dello Stretto di Hormuz. Il primo, e secondo me più importante, è che rispetto a 3 mesi fa le acque dello Stretto di Hormuz sono totalmente desolate, deserte, quasi spettrali. Mentre 3 mesi fa c'erano comunque imbarcazioni che navigavano, c'era una ripresa dei traffici commerciali, c'erano le navi all'ancora, i bastimenti, le petroliere, i mercantili che in qualche modo intasavano lo stretto stesso. Oggi non c'è più nessuno. Queste acque sono totalmente deserte, sono desolate, ripeto, spettrali per noi che abbiamo navigato nelle scorse ore in questo braccio di mare. Le uniche imbarcazioni che si vedono sono le unità militari omanite e in lontananza qualche unità americana, ovviamente al di qua dello stretto, al di là poi ci sono invece le navi iraniane, ma al di là di questo le uniche barche che si vedono sono i barchini dei contrabbandieri iraniani che cercano insomma di commerciare in maniera più o meno lecita da una parte all'altra dello stretto, avventurandosi ogni giorno in queste acque, ma sono veramente gli unici. Per il resto si tratta di uno spettacolo assai desolante. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento che abbiamo imparato proprio in questi giorni è che purtroppo il fuoco incrociato di Iran e Stati Uniti non ha risparmiato nemmeno questa parte dello stretto di Hormuz, cioè la parte omanita. Sono state colpite delle postazioni che ospitavano radar americani.

0: sono stati colpiti dei mercantili dove era impiegato personale iraniano. Questa è una dimostrazione di come la guerra sia impietosa dall'una e dall'altra parte dello stretto di Hormuz, non risparmi nessuno e soprattutto non al momento veda all'orizzonte degli schiarimenti, ma piuttosto l'orizzonte è offuscato dai fumi delle bombe, dei cannoni, dei droni, dei caccia e dei missili che ogni giorno animano queste tenebre belliche che caratterizzano questa parte del Golfo Persico.
1: Abbiamo ancora 1 minuto e mezzo, Francesco. Come sai, il New York Times ha pubblicato ieri mattina la notizia che giovedì scorso l'Iran avrebbe respinto una proposta di cessate il fuoco trasmessa dagli Stati Uniti tramite dei mediatori iracheni. Il punto è sempre quello: non affronta la questione dello status definitivo dello stretto di Hormuz che l'Iran vuole controllare. È un po' la sua bomba atomica in questo momento. Come se ne esce?
0: Assolutamente sì, beh, innanzitutto è da sottolineare il nuovo ruolo, il ritrovato ruolo dell'Iraq quasi di mediatore, questo grazie a un avvicinamento alla Casa Bianca da parte della leadership di Baghdad, al contempo dei buoni rapporti che ci sono con Teheran per ovvi motivi di settarismo, insomma gli sciiti sono la maggioranza politica ancora al governo Iraq, e dall'altro il fatto che, come dicevi tu giustamente, la vera arma che adesso è in possesso l'Iran non è la bomba atomica o con il rischio di una bomba, della minaccia di creare una bomba atomica, non sono gli arsenali missilistici, ma il controllo dello stretto di Hormuz, un controllo che non vuole lasciare assolutamente finché non riceverà garanzie da parte degli Stati Uniti e da parte di Israele, garanzie che Donald Trump al momento non vuole assolutamente dare, un po' un cane che si morde la coda, ma prima o poi bisognerà uscirne, anche perché ricordiamoci che la capacità di sostenere una guerra da parte dell'una e dell'altra parte non è eterna e soprattutto Donald Trump tra poco dovrà fare i conti con gli elettori americani nelle elezioni di metà mandato.
1: Grazie a Francesco Semprini, corrispondente da New York e inviato di Guerra della Stampa. Lo abbiamo in collegamento da Hormuz oggi e da non perdere la stampa per il suo esclusivo reportage. Grazie davvero Francesco, è stato come sempre un piacere.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: 7:20 in diretta Radio Radicale, Gian Piero Gramaglia e i media statunitensi.
2: Sì, vado in scia alle parole di Francesco Semprini, al racconto di Francesco Semprini, con le parole del presidente Donald Trump alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca questa notte, poche ore fa. Gli iraniani, ha detto Trump, ci stanno parlando proprio ora, vorrebbero tanto trovare un accordo. Non credo che siano pronti e non credo sia ancora il momento giusto per farlo, ma sono disposto ad ascoltare. Ma quello che è certo è che non possono avere armi nucleari. Le parole del presidente a questa edizione, un po' in tono minore della cena dei corrispondenti, perché tutti si ricorderanno che a maggio l'evento venne interrotto da un tentativo di attentato al presidente, fanno i titoli di molti dei principali media americani. Però l'attenzione non è tanto a quello che Trump ha detto sull'Iran, nulla di nuovo, in fondo vogliono l'accordo, ma noi siamo decisi ad andare fino in fondo, ma l'attenzione è rivolta agli insulti, agli epiteti per i giornalisti, i propri avversari politici e persino alcuni membri della sua amministrazione che hanno contrappuntato il discorso del presidente. Axios ci apre con un titolo in fondo neutro: Trump condanna la violenza e se la prende con la stampa alla cena dei corrispondenti. Lo stesso fa la Fox: Trump non risparmia nessuno alla cena dei corrispondenti, mette nel mirino i democratici, la stampa e il suo stesso gabinetto. La CNN è un pochino più incisiva: insulti abituali e commenti offensivi caratterizzano il discorso di Trump alla cena dei corrispondenti. Le battute di spirito del presidente non fanno ridere nessuno mentre lui attacca giornalisti e avversari. Il Washington Post non ci apre, punta su un inasprimento delle polemiche fra la Casa Bianca e la Smithsonian Institution, la più prestigiosa istituzione museale della capitale federale. D'ora in poi un pannello posto all'ingresso del Museo Nazionale della Storia Americana metterà in guardia i visitatori dal fatto che il museo contiene informazioni inaccurate perché, secondo Trump, non rispetta i valori americani, ma denuncia, fra l'altro, lo schiavismo la schiavitù e lo sterminio dei nativi. La Casa Bianca ritiene che il museo tenda a un attivismo politico estremo che affonda le sue radici nel marxismo per dividere e scoraggiare gli americani. Sotto questo titolo c'è la ricostruzione della Cina dei corrispondenti. Anche il New York Times fa una scelta analoga, cioè relega il discorso di Trump a metà pagina e apre con una vicenda che irrita la Casa Bianca, cioè ulteriori precisazioni sulla decisione del presidente, anzi del Secret Service, la polizia che si occupa della sicurezza del presidente, di cambiare aereo al momento di lasciare Ankara dopo il vertice della NATO a inizio mese. Il New York Times parla esplicitamente di una minaccia iraniana che indusse a questo cambio di programma. È una storia che ha già messo il New York Times nei ferri corti con il presidente e che viene ripresa oggi, quando, proprio quando il clima tra Casa Bianca e giornalisti sembra di nuovo peggiorare. Sul fronte iraniano, e poi ti restituirò la linea, sia il New York Times che il Wall Street Journal puntano sul rischio di una escalation in Iran. Secondo il New York Times, la nuova leadership iraniana è più incline della precedente a dotarsi di un'arma nucleare, mentre il Wall Street Journal, che critica in un commento del suo editorial board la politica dei dazi di Trump, parla di Stati Uniti e Iran chiusi in un ciclo di escalation militare senza via d'uscita per il momento. E con questo ti restituisco la linea.
1: Grazie Giampiero. A martedì prossimo, protagonista Donald Trump, anche oggi sul Financial Times, tre titoli per lui. Trump minaccia nuovi dazi contro l'Unione Europea come ritorsione per le multe inflitte alle aziende tecnologiche statunitensi. Trump trasforma la cena con i giornalisti in una stroncatura imbarazzante dei suoi nemici. I dazi di Trump, la guerra commerciale del presidente, passa dall'estorsione al vincolo. Cino, all'agenzia Nuova Cina, ci fa sapere che il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, la IGC, Pasdaran, rivendicano nuovi attacchi contro basi e strutture statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania. Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano ha dichiarato che le sue forze hanno sferrato nuovi attacchi di rappresaglia contro basi e strutture statunitensi in questi tre paesi. Times of India, il governo contesta l'occupazione illegale di territorio indiano da parte della Cina. L'India si è sempre astenuta, scrive Times of India, dal violare la sovranità della Cina, ma la Cina continua ad occupare illegalmente il territorio del Jammu e Kashmir e nella Dak, ha affermato il governo. Questo pochi giorni dopo l'incontro del ministro degli affari esteri Jay Shankar con il suo omologo Wang Yi. In una conferenza stampa, il ministro degli affari esteri ha affermato, rivolgendosi a Wang, che quando si tratta di questioni di sovranità è l'India che dovrebbe sollevarle, che di fatto le solleva. L'India non viola in alcun modo la sovranità della Cina e ha mantenuto una posizione coerente, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Affari Esteri, Reindeer Jaiswal. Tuttavia, dal 1963 la Cina occupa illegalmente territori indiani nel Jammu e Kashmir e nella Dak, dove i diritti dell'India sono ufficialmente riconosciuti anche dalla Cina stessa. Inoltre, vi sono progetti cinesi su territori del Jammu e Kashmir che appartengono all'India e noi ci opponiamo a tutto ciò, ha aggiunto. Esclusiva del Kyiv Independent stamane, Ucraina e Stati Uniti si allineano su una nuova iniziativa di pace, mentre i funzionari sperano che la Russia accetti una tregua aerea. L'Ucraina e gli USA stanno coordinando una nuova serie di proposte di pace da presentare a Mosca, nella speranza che l'evoluzione delle dinamiche belliche possa creare l'occasione per spingere la Russia verso i negoziati, lo hanno riferito fonti al Kyiv Independent. Il Kyiv Post invece apre, l'Ucraina si prepara a un massiccio attacco russo nelle prossime 48 ore, proprio in vista dei colloqui tra Zelensky e Trump. La TASS, Trump afferma di essere pronto ad ascoltare i funzionari iraniani per risolvere il conflitto. Il leader USA ha inoltre sottolineato che l'Iran non può dotarsi di armi americane, di armi nucleari. sugli incendi che devastano Francia e Spagna, i tre più importanti giornali europei, il Guardian, oltre 200.000 persone fuggono, restano confinate nelle proprie abitazioni, mentre gli incendi boschivi devastano Francia e Spagna. Un incendio estremamente imprevedibile costringe all'evacuazione di Cap Ferrat sulla costa francese, mentre la Spagna dichiara lo stato di emergenza nazionale. Le Monde, le fiamme si avvicinano a Bordeaux, ordinate nuove evacuazioni nei comuni limitrofi. E il paese, gli incendi di Madrid e Avilà rischiano di fondersi in un unico fronte. Manca davvero poco. Times of Israel, vediamo il Medio Oriente, l'esercito USA afferma di aver aperto il fuoco contro una petroliera che tentava di eludere il blocco portuale iraniano. Secondo quanto riportato, Trump avrebbe cambiato aereo in Turchia a causa di una minaccia credibile da parte di gruppi affiliati all'Iran. La coalizione guidata dall'Arabia Saudita, scrive il Times of Israel, afferma intanto di aver colpito gli Houthi in seguito agli attacchi alla navigazione nel Mar Rosso. Esclusiva Jerusalem Post, la Turchia non soddisfa i requisiti legali per ricevere gli F-35, lo afferma il Dipartimento di Stato. Secondo la lettera, nessun velivolo F-35 potrà essere trasferito alla Turchia finché Ankara non si sarà pienamente conformata alla legislazione statunitense. Arab News, le forze della coalizione guidata dall'Arabia Saudita nello Yemen colpiscono obiettivi degli Houthi mentre il conflitto si inasprisce. In ultimo, sul Tehran Times, chi semina tempesta raccoglie tempesta, il petrolio a 100 dollari e le basi statunitensi distrutte mandano all'aria la strategia di Trump sull'Iran. Con questo abbiamo terminato. Io ringrazio Iva Radice in regia, la linea torna in studio, Sonia Martina.
3: Sono le 7:29 minuti, ora andiamo ad ascoltare la pillola del rovescio del diritto a cura dell'avvocato Gian Domenico Cajazza.
4: Sulle complesse problematiche sollevate dalla vicenda del gioielliere Mario Roggero sono ovviamente legittime tutte le opinioni ed i punti di vista. Come abbiamo già avuto modo di dire, la vendetta è un istinto umano primario che nasce sempre dalla reazione ad un torto subito. La fascinazione dell'idea della vendetta sta tutta lì, nel fatto che chi agisce con quello stato d'animo ha subito un torto e reagisce ad esso, sicché è difficile che quel gesto non sia geneticamente accompagnato da una solidarietà verso chi compie l'atto vendicativo. Proprio in queste ore le cronache ci parlano di un atto di assurda violenza perpetrata da un giovane verso la sua ex fidanzata, che gli investe con la macchina procurandole lesioni gravissime alle gambe che potrebbero, speriamo di no, segnarla per tutta la vita. Il fratello di lei insorge, insegue l'investigatore, lo raggiunge e lo accoltella a morte. È la storia antica come il mondo della vendetta privata, che è tuttavia una società fondata sulle regole dello Stato di diritto e sul rispetto della vita umana non può che bandire e punire. Ma è la reazione della politica a questi eventi a rappresentare davvero la pagina più desolante e al tempo stesso più allarmante. Un caso di questa complessità e di questo impatto emotivo merita certamente l'ascolto attento del furente e contrapposto ribollire dei social e anche degli esiti dei sondaggi che lo traducono in cifre. Ma poi le implicazioni profonde che la questione sollecita e coinvolge in termini di assetti generali del nostro sistema giuridico, istituzionale e costituzionale avrebbero imposto ad un ceto politico responsabile innanzitutto di fare ciò che si è invece guardato bene dal fare, studiare. Innanzitutto per andare con ordine, almeno leggendo le due sentenze di condanna, per avere contezza delle valutazioni e delle argomentazioni di due corti d'assise e quindi di due giurie popolari, attenzione, così scoprendo tra l'altro che i giudici, diversamente da quanto sentiamo affermare con sdegno ed indignazione, hanno ben tenuto in massima considerazione lo stato d'animo di Roggero e la violenta ed ingiusta provocazione da questi subita, e che per conseguenza la pena è stata davvero contenuta nella misura minima irrogabile. Poi avrebbe fatto ai nostri politici un gran bene focalizzarsi sull'istituto della legittima difesa e delle già numerose riforme da loro stessi firmate, che l'hanno segnata in questi ultimi anni, così comprendendo come La norma, come modificata nel 2019, ha già raggiunto la massima estensione teoricamente possibile della tutela della reazione al fatto ingiusto subito nel proprio domicilio. Utile sarebbe stato, per la verità, anche un ripasso storico e letterario che li avrebbe aiutati a comprendere come la questione del rapporto tra giustizia privata e giustizia pubblica non è un'emergenza dei nostri giorni, ma è una tematica semplicemente millenaria. Chiarite queste basi indispensabili per ogni ragionamento e posti di fronte al legittimo interrogativo se il legislatore avesse spazi e strumenti per un qualche intervento riformatore dell'attuale quadro normativo, avrebbero dovuto avvertire, non vi pare, almeno il dovere di dare un'occhiata in giro per il mondo, cercando di capire come ci si regola altrove. Se lo avessero fatto, avrebbero scoperto spunti interessanti, per esempio nel diritto anglosassone. Mi riferisco alla cosiddetta partial defense, una possibile soluzione, ma degna di un paese civile, non roba da bar dello sport, del groviglio di diritti e doveri che avviluppa la questione Roggero, adottata in democrazie che sanno ben distinguere tra ciò che è e deve rimanere la legittima difesa, i suoi eccessi colposi e semmai questa la possibile eventuale prospettiva meritevole di essere discussa, se si vuole, un diverso grado di omicidio volontario, punito comunque certamente, ma con pene di più ridotta gravità. Infine avrebbero potuto chiedere ad uno studioso di diritto civile in quale modo sarebbe possibile intervenire sicché i familiari del rapinato, poi omicida, non vengano distrutti economicamente dalle pretese risarcitorie dei familiari, a loro volta del tutto incolpevoli, giova ricordarlo, dei rapinatori assassinati a causa della reazione illegittima del proprio congiunto. La questione è molto complessa, anche perché loro forse nemmeno lo sanno. Già nel 2019 il codice civile fu modificato con l'introduzione di criteri mitigati di ristoro economico e indennizzo, non risarcimento, per le vittime di un eccesso colposo di legittima difesa. Una riforma che forse apre spiragli a possibili soluzioni ulteriori rispetto a quelle con essa adottate. E invece? Beh, invece di tutto ciò abbiamo una politica che assume le sembianze dell'onorevole Claudio Borghi, un parlamentare straordinariamente sicuro di sé, che ama proporre soluzioni istantanee, alla cui ideazione egli dedica tempi fulminei, e che evidentemente reputa del tutto superfluo studiare, approfondire tecnicamente e comparativamente le questioni delle quali pretendi di occuparsi. Io sono il legislatore, sembra pensare, e quindi faccio come mi pare. Scrivo una legge che in sintesi definisca legittima difesa ciò che legittima difesa non è e non potrà mai essere. E buonanotte ai suonatori. Semplice, come sparare un bel tweet. Buona giornata a tutti.
3: Così Gian Domenico Cagliazza, sono le 7.36 minuti, noi fra poco andiamo ad ascoltare la rassegna stampa di Radio Radicale, stampa e regime curata da Marco Taradas. Al termine vi ricordo la prima edizione del notiziario di Radio Radicale, parleremo in apertura del dramma delle carceri italiane, dell'iniziativa politica del Partito Radicale. Parleremo della situazione in Medio Oriente, poi ancora il dibattito in Italia sulla legge elettorale, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, delle deep fake nel confronto politico. Questi sono i temi del notiziario di questa mattina, che chiuderemo con la rubrica Cinema e Cinema. Intanto, in attesa di andare ad ascoltare Stampa e Regime, vi leggo un comunicato, una dichiarazione di Maurizio Turco e René Testa, che sono segretario e tesoriere del Partito Radicale, che dicono: un ragazzo di 15 o 16 anni che commette un reato, nella maggior parte dei casi è il prodotto di una rete di fallimenti che coinvolge famiglia, scuola, servizi sociali, contesto territoriale e istituzioni. Proprio per questo riteniamo che la risposta non possa essere l'inasprimento della repressione, né il ricorso sempre più frequente al carcere minorile. Il Partito Radicale ribadisce la propria storica posizione: occorre avviare un percorso di superamento degli istituti penali per i minorenni, investendo con decisione in misure alternative, giustizia riparativa, comunità educativa, salute mentale, sostegno alle famiglie, istruzione, formazione professionale e inclusione sociale. Un adolescente non è un adulto in miniatura, la risposta dello Stato deve essere capace di coniugare responsabilità e opportunità di cambiamento, nel pieno rispetto dell'articolo 27 della Costituzione e dei principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La vera sicurezza non si costruisce riempiendo le carceri di ragazzi, ma impedendo che quei ragazzi arrivino a delinquere e offrendo loro strumenti concreti per cambiare strada. Uno Stato è forte, non è quello che rinuncia a educare per limitarsi a punire, è quello che interviene prima, accompagna, recupera e restituisce alla società cittadini non recidivi. Il futuro della giustizia minorile, così scrivono alla fine Maurizio Turco e René Testa, non può essere il carcere, ma la responsabilizzazione, la riparazione del danno e il reinserimento. È su questo terreno che si misura la civiltà di uno Stato di diritto. Ora sono le 7:38 minuti, mi dicono che Marco Taradas è pronto, allora andiamo ad ascoltare Stampa e Regime.
5: Sabato 25 luglio, questo è Radio Radicale, buongiorno a tutti, a Marco Taradas per Stampa e Regime. Questa mattina i titoli principali dei giornali si dividono tra la politica internazionale, con i riflessi anche italiani, ad esempio il Corriere della Sera apre con l'allarme per gas e carburanti, Teheran no alla tregua, l'ira di Trump, primo raid di Bahrain e Kuwait sull'Iran, e si parla del costo della benzina sul Corriere della Sera. La Repubblica invece parla delle vendette di Trump, non è pronta all'accordo, dice Trump, dell'Iran. Il presidente USA tiene l'Iran con il fiato sospeso per un attacco massiccio, minaccia all'Unione Europea, nuove dazi come ritorsione per la multa a Google, pagherete un prezzo molto alto, queste le parole di ieri, mentre altri giornali ci dicono che l'Unione Europea aveva tirato un sospiro di sollievo, diciamo così, perché nella prima definizione dei dazi era stata risparmiata. Ora vediamo dopo la multa a Google. La Stampa apre invece con un provvedimento del governo, quello che abbassa a 14 anni l'età per essere imputabili, e titola carcere per i minori e scontro, l'attacco del PD, con Meloni i vostri figli in cella, la Premier dice solo quelli che delinquono, i dubbi degli avvocati penalisti, c'è il rischio che la legge sia giudicata incostituzionale. A dire la verità, se leggiamo oggi i diversi giornali, è difficile trovare tra gli avvocati o tra coloro che si occupano del recupero dei giovani una voce a favore. Forse l'unica è quella di Don Patriciello, famoso prete di strada, che in qualche misura non è in disaccordo, lo vedremo. Sull'Avvenire invece si torna alla politica internazionale, ma ci si sposta in Medio Oriente, verso Israele e Cisgiordania, fronte Cisgiordania, questo è il titolo. In uno scontro uccisi due escursionisti, tra virgolette, israeliani, i soldati sparano, morti quattro palestinesi, si riaccendono le violenze dei coloni e la reazione da Tel Aviv, invio massiccio di truppe. La questione dei coloni sarà anche, credo, di rilievo e di importanza cruciale alle prossime elezioni di ottobre in Israele, perché il governo continua a favorire gli insediamenti nelle zone che oggi sono in realtà popolate soprattutto da palestinesi, generalmente palestinesi pacifici, ma in questo caso vediamo che si acuisce la tensione prima delle elezioni, vedremo se l'opposizione sarà in grado di frenare questa scelta del governo vincendo le elezioni, perché altrimenti. Resto il Carlino, si torna in Italia, Fakir segni di schiacciamento, aveva sangue nei polmoni, e i giornali della destra usano altro genere di rappresentazione, non tanto il sangue nei polmoni che avrebbe causato la morte del giovane 42enne, dell'uomo che è stato vittima di questo controllo di polizia. Dire ucciso oggi non si può dire che è morto casualmente nemmeno, ma vediamo come lo rappresentano i giornali. Fakir, il giornale, volevo dire, Fakir, verifiche sulla cocaina nel suo sangue, questa è la cosa importante secondo il giornale diretto a Tommaso Cerno. Sul Fatto Quotidiano invece si apre su Del Mastro, rischia grosso, Caroccia dalle chat ai PM, sono le famose chat che il Parlamento non aveva permesso ai PM di utilizzare l'altro giorno, invece i legali dei Caroccia, per qualche motivo che scopriremo, ritengono che sia opportuno darle ai magistrati. Sul Libero il titolo è Le verità nascoste, Fakir in ospedale per psicosi, poi lasciato libero. Sì, sarà ben vero, ma cosa c'entra? E poi l'altra, il rapinatore di Roggero doveva essere in cella, secondo Libero, questo è, vabbè, secondo Libero sarà pur giusto metterlo in rilievo. La Verità, ancora una notizia diversa, Ranucci, mafiosi e massoni in Rai, le confidenze del conduttore di Report a un'amica. E poi La Verità ancora, uno dei rapinatori di Roggero doveva essere in cella, i PM l'hanno lasciato libero. Sul Domani, schiacciato, sangue nei polmoni, Fakir vittima di una morte atroce. Sul Manifesto si torna alla nuova legge sui minori, baby gang, c'è una foto del governo Meloni tra Tajani e Salvini, accanto piante d'ose, un governo allo sbaraglio, incapace di progettare un futuro e mosso da una ideologia feroce, si accanisce contro i più giovani che un futuro avrebbero il diritto di immaginarlo. Il nuovo DDL sulla punibilità dei minori indigna magistrati, avvocati e un po' anche l'opposizione. Poi se andate sui social in particolare troverete articoli che ci spiegano come in realtà questa legge servirà molto a poco, perché già oggi fra i minori che sono sottoposti a procedimenti una parte assolutamente minima viene scagionata e gli altri invece devono subire il processo, ma si sa come vanno le cose in questi casi. Il Tempo apre con la sbroccata di Bersani, che cosa ha detto? Ha parlato dell'uomo ucciso e non morto, e questo secondo il Tempo di Capezzone merita il titolo di apertura. Il Foglio ci parla come notizia principale del gran lodo di Giorgetti su Vannacci, un piano c'è, nuova legge elettorale, alleanza senza il generale, scommessa sulla vocazione maggioritaria alla destra, in caso di mancato premio un dialogo ma solo dopo le elezioni. E secondo Cerasa, che parla con Giorgetti, questa è la terza via, è la buona terza via di fronte all'isteria di Vannacci, o su Vannacci, non di Vannacci, su Vannacci. Tra l'altro oggi sul Corriere della Sera esce il sondaggio di Pagnoncelli che dimostra come ancora il partito nuovo del generale vada molto forte. Sul Riformista, inchiesta alle vongole, si parla di Ranucci e del ristorante di La Vitola, che si chiama Cefalue, famoso per il pesce pare, e si torna a parlare di questo. E cito anche la Gazzetta del Sud e il Giornale di Sicilia, perché l'apertura è dedicata alla bufera sulle carceri fuori controllo. La denuncia è di Lucia, che è il procuratore di Palermo, e che ha detto: dietro le sbarre i detenuti fanno le call, questo dice il Giornale Sicilia, mentre più esplicita credo la Gazzetta del Sud, che attribuisce a De Lucia questa frase: la mafia controlla le carceri. Sul Dubbio: adesso il Quirinale vigila sulla legge antimaranza, pronta la moral suasion. E sull'altra voce: Fakir è morto soffocato. Questi sono alcuni dei titoli che oggi troviamo sui quotidiani, che ci danno un quadro abbastanza svariato, diciamo, delle notizie del giorno. Io segnalo, oltre a questo, perché non è nelle aperture ma su tutti i giornali o quasi, c'è la foto di Pirlo, che è stato scelto ieri come commissario tecnico della nazionale. Il Foglio e il Fatto si trovano per una volta d'accordo nel criticare questa scelta, ma non c'è ancora sui giornali la ragione vera per cui da domani il caso del nuovo CT tornerà sulle prime pagine dei giornali. Perché Pirlo, è straordinario che sia occupato la Lega, non so, di tutta questa vicenda, non sappiano che Pirlo è uno sponsor del calcio e anche dell'immagine della Russia. È stato più volte e recentemente ancora a maggio in Russia, e è amico degli amici di Putin. Questa cosa non passerà, credo, sotto silenzio, e mette i decisori di fronte a una realtà che probabilmente non hanno immaginato, ma molto scioccamente, perché è pur vero che si può criticare la scelta, come titola qualche giornale, per una nazionale di Serie B, dopo che Guardiola è stato, alla fine ha detto di no, ma qualche giornale ci dice perché chiedeva troppi soldi. Su che cosa deve investire la Lega se non sui soldi dell'allenatore? Non si capisce. Comunque, la scelta di Pirlo, al di là dei giudizi tecnici, è una scelta che non si sono resi conto essere una scelta politica. Oggi trovate un articolo sull'inchiesta diretta da Cristian Rocca sui social, e se andate un po' indietro nel tempo cercando su internet vedrete che la cosa non era affatto sconosciuta. Ho trovato anche un articolo in fanpage, insomma, il ruolo di Pirlo nella promozione dell'immagine della Russia in Italia, ma non solo, visto che Pirlo è considerata una leggenda del calcio italiano, giustamente, è molto forte. Vedremo domani. A proposito del carcere, oltre alla discussione sul carcere minorile, volevo segnalare un articolo che oggi troviamo sul Dubbio e che riguarda le carceri della Sardegna. Giovedì Nordio ha inaugurato nel carcere di Uta 91 nuovi posti per il regime duro. E oggi il Dubbio ci parla della visita del garante regionale, cioè di Irene Testa, che come sapete è anche la tesoriera del Partito Radicale. Sardegna, epicentro del 41 bis, la garante dice il sistema non regge. Testa ha lamentato la mancanza di confronto, anche la regione dice no al piano con i 266 detenuti speciali. L'aumento dei detenuti porterà alla concentrazione in Sardegna di 266 detenuti al 41 bis, una quota che avvicina l'isola a un terzo dell'intero circuito italiano. La riorganizzazione avviata dal DAP nei primi mesi del 2026 punta a ridurre da 12 a 7 gli istituti che ospitano il carcere duro, concentrandole in strutture affidate al GOM e scelte anche per la loro distanza geografica. Badu e Carros a Nuoro dovrebbe diventare un carcere dedicato in via esclusiva al regime speciale, a Uta e Bancali funzioneranno sezioni separate. La base normativa è una disciplina del 2009 che invita a collocare i detenuti al 41 bis preferibilmente in aree insulari. Come ricorderete, il 41 bis, cioè il carcere molto duro, è nato all'epoca delle grandi stragi di mafia, avrebbe dovuto essere una scelta temporanea, poi è stato rinnovato di semestre in semestre, poi è diventata una misura ordinaria nel sistema italiano, anche quando sembrerebbe che la mafia non abbia, almeno la mafia contro cui si era pensato il 41 bis, quella delle armi, quelle delle guerre intestine o delle guerre portate allo Stato, non sembra più molto rilevante oggi nel nostro paese. È un'altra mafia quella che ne ha preso il posto e contro quella è più difficile agire, ma sembra che il potere della mafia, a giudicare dallo scontro in atto che vediamo oggi sui giornali, sia forte soprattutto in carcere. Il 41 bis allora ha molto senso se ha dato questo potere in realtà alle associazioni mafiose, ma vedremo se la discussione riprenderà. Altra notizia con cui vorrei aprire è quella sul fine vita, perché ieri c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale di cui possiamo leggere su vari giornali. Voglio prendere due o tre articoli, quello sul Corriere della Sera a pagina 17, articolo di Virgilia Piccolillo: la consulta e il suicidio assistito, il via libera è possibile solo per chi ha il sostegno vitale, il nuovo richiamo sta al Parlamento trovare un punto di equilibrio. E scrive Virginia Piccolillo: in attesa che il Parlamento si esprima con una disciplina organica sul fine vita e specificando che trovare il punto di equilibrio spetta al legislatore, la Corte Costituzionale torna a intervenire al riguardo con due sentenze depositate ieri. Con la numero 152 conferma che per rimanere nell'area di non punibilità dell'aiuto al suicidio resta indispensabile il requisito della dipendenza da trattamento e sostegno vitale, dall'altro lato con la sentenza numero 148 salva l'impianto della legge della Sardegna sul fine vita ma annulla alcune disposizioni perché ritenute lesive delle competenze esclusive dello Stato, tutto nel solco della strada tracciata negli anni scorsi, vale a dire dalla sentenza sul caso Cappato con il vincolo dei limiti costituzionali. Oltre al sostegno vitale, anche una patologia irreversibile, fonte di sofferenze intollerabili e la capacità di prendere decisioni consapevoli. Scrive a un certo punto il Corriere della Sera: i capogruppo di maggioranza rivendicano di non aver voluto voltare lo sguardo dall'altra parte, avrebbe significato, qui si parla dell'Emilia, avrebbe significato lasciare solo le persone fragili, le famiglie e gli operatori sanitari. Marco Cappato Chiosa: mentre il Parlamento continua a non intervenire, sono le regioni che possono garantire alle persone procedure certe. E sulla sentenza l'associazione Luca Coscione ha detto: rimane il criterio la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, ma ora nulla impedisce al Parlamento di ampliare l'accesso al suicidio medicalmente assistito. E Marco Cappato aggiunge: il Parlamento non ha alibi, discute la legge sulla eutanasia legale. Questo è l'atteggiamento dell'associazione Luca Coscioni, che come al solito non si perde mai d'animo anche di fronte a sentenze della Corte che sembrerebbero negative, invece rilancia con ottimismo e chiede al Parlamento di riprendere il lavoro. Anche sul Dubbio troviamo: fine vita, la politica tace, le regioni fanno da sé, e ci ripensa la Consulta confermando il criterio del sostegno vitale per l'accesso al suicidio assistito, mentre salva la legge della Sardegna bocciando alcuni passaggi del test. Abbiamo visto quali, quelli che interferiscono con le competenze del governo. E poi aiuto al suicidio non punibile solo se c'è trattamento del sostegno vitale, se c'è trattamento del sostegno vitale, e il Sole 24 Ore con Patrizia Maciocchi parla di una corte che dice che una lettura estensiva della scriminante spetta solo al legislatore. Sono state confermate le quattro condizioni dettate alla sentenza di Jay Fabo del 2019. Sulla Verità, a pagina 5, il tono è diverso: la consulta silura i Cappato Boys e striglia la Sardegna esonda. La corte blinda il requisito del sostegno vitale. L'associazione Coscioni dice lotta in aula. E Giuliano Goodson a un certo punto scrive: come ci si poteva aspettare, ambedue i pronunciamenti non hanno scosso più di tanto il fronte radicale rispetto alla sentenza sul requisito del sostegno di vita, del sostegno vitale. Il tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, Marco Cappato, ha fatto presente come essa non impedisca in alcun modo al Parlamento di non approvare una legge più ampia. Come dire, scrive La Verità, quello che non abbiamo ottenuto per sentenza resta sempre possibile per legge. Cappato e Filomena Gallo, sua legale, anche una delle responsabili dell'associazione, hanno anche rilanciato, a seguito dell'approvazione della legge Emilia-Romagna, simile a quella all'esame in altre 15 regioni, hanno rilanciato la partita regionale. Ora tutte garantiscono procedure certe per l'aiuto medico, certo, per l'aiuto medico alla morte volontaria. Questo dunque troviamo su alcuni giornali, anche il Domani e altri ne parlano. Andiamo a vedere adesso le aperture di politica internazionale, poi al carcere torneremo per la faccenda dei minori. La Russia intanto è protagonista, perché ieri ha compiuto un altro massacro, 10 persone morte. Però in questo caso c'è chi giustamente, credo come il Manifesto, si stupisce del fatto che sia stata bombardata una manifestazione, una fiera, qualcosa del genere, dove venivano presentati i droni dell'Ucraina. E a questo punto è legittimo anche domandarsi come sia stato possibile che proprio in questa occasione non siano stati capaci le autorità militari di difendere il territorio. Il Manifesto a pagina, nelle pagine interne, vediamo se riesco a ritrovare l'articolo, che per qualche motivo non ho prima segnalato con il numero. Eccolo qua: l'ira degli ucraini per i missili russi su una fiera di armi, 10 morti e 100 feriti all'evento poco fuori Kiev organizzato dai produttori di droni. E scrive Sabato Angeri: come è possibile che l'associazione dei produttori di sistemi senza pilota e tecnologie correlate ucraina sia stata così incauta, sconsiderata o tracotante da organizzare una fiera? Tracotante forse diciamo scopre più l'atteggiamento del Manifesto nei confronti dell'Ucraina che altro. Comunque, tracotante da organizzare una fiera di sistemi della difesa vicino Kiev nel quarto anno di guerra contro la Russia, se lo chiedono tutti, dal celebre ex consulente del Ministero della Difesa ucraina Sergei Sternenko. per il quale si tratta di un'equazione. Organizzare 20 militari di massa all'aperto in una zona soggetta ad attacchi balistici equivale ad aiutare i russi a uccidere persone. E così anche il procuratore capo di Kiev, Ruslan Kravchenko, che ha aperto una indagine. E questa vicenda poi, tra l'altro, è stata anche pubblicizzata questa manifestazione. Ho visto su X il manifesto. Insomma, veramente un atto di imprudenza impensabile, forse che dipende anche dalla crisi attuale di fronte alla rimozione del ministro della difesa. Ieri in Ucraina sono continuate le proteste di strada perché venga rimesso nel suo ruolo Fedorov. Questo ci dà un segno della vitalità della democrazia e della libertà della democrazia ucraina. Come in Israele continuano e sono continuate per lungo periodo e ora sono riprese le manifestazioni di piazza nel mezzo di una guerra che contrappone Israele a tutti i paesi collegati all'Iran e all'Iran, o alle fazioni collegate all'Iran e all'Iran stessa. Lo stesso nel mezzo di una guerra in Ucraina è possibile manifestare e farlo anche con successo, perché almeno uno degli obiettivi delle manifestazioni è stato ottenuto, quello della rimozione del capo delle forze armate. Su questo segnalo dal Corriere della Sera a pagine dei commenti un articolo di Massimo Nava che riguarda l'integrazione nell'Unione Europea, che l'Ucraina persegue con grande forza, come altri paesi o altre opposizioni, l'opposizione georgiana oppure il governo della Moldova. Il titolo dell'articolo sul Corriere della Sera è questo: UE Kiev, qui è scritto sempre Kiev, ma pazienza, il nodo dell'integrazione, scrive Nava. A un certo punto, proprio perché il processo Europa-Ucraina sembra irreversibile, occorre anche porsi qualche domanda sulla situazione politica e sociale di questo 28esimo partner in fieri. E proprio le ultime settimane sono state segnate da forti scossoni politici a Kiev e da episodi ancora oscuri come l'attentato nel Principato di Monaco contro uno dei più noti oligarchi, probabilmente non estranei questi episodi, a rivalità tra vecchi e nuovi oligarchi e lotte di potere per il futuro del paese, se e quando ci saranno il dopo Zelensky e la pace con la Russia. È una situazione complessa che non aiuta a stroncare la corruzione endemica e che non è rassicurante per il processo di integrazione europea. Il grande business della ricostruzione fa gola a molti, imprese, fondi, operatori di diversi settori, referenti politici sono già ai blocchi di partenza. E poi si continua con la descrizione della situazione ucraina, con un certo pessimismo, direi, rispetto al modo in cui invece Zelensky ha saputo affrontare, anche tenendo conto dell'opinione pubblica del paese, ha saputo affrontare fino ad oggi problemi gravissimi. Sulla stampa vediamo un altro articolo che vale la pena citare, questa volta nelle pagine interne. La stampa dà più spazio alle altre guerre in corso, ma a un certo punto c'è un'intervista al politologo Ruslan Botnik, politologo ucraino, direttore dell'Istituto Ucraino di Politica. Il titolo è questo: la crisi a Kiev non è finita, Fyodorov guida il malcontento. Sulla stampa, soltanto quando scrive Anna Zafesova troviamo la dizione ucraina Kiev, ma evidentemente prevale l'altra, forse perché sarà più normale, non lo so, ma le cose diventano normali col tempo, vabbè. Scrive Orlando Trink, intervista il politologo, che dice, a proposito del cambio vertici militari, inizialmente il presidente ucraino ha rimosso Fedorov mantenendosi politicamente fedele all'interno del sistema di comando militare esistente. Tuttavia ciò ha provocato proteste in diverse città ucraine. Queste manifestazioni si sono rapidamente trasformate e la principale richiesta pubblica è diventata la rimozione di Sirski. Sotto la pressione delle proteste, Zelensky è stato costretto a fare una parziale concessione. Il 21 luglio ha rimosso Sirski, nominando Drapati nuovo comandante in capo, associato alla giovane generazione di riformisti militari e vicino alle idee di Fedorov sulla digitalizzazione, la robotizzazione e la guerra asimmetrica. Con la sua nomina Zelensky ha tentato di arginare il movimento di protesta e preservare il suo sostegno all'interno dell'esercito. Ma dice Bortnik, non è una vittoria completa per il sostenitore di Fedorov. Zelensky ha fatto le concessioni all'ala riformista e ha mantenuto elementi importanti della precedente struttura militare, ma la crisi non è ancora finita. Fedorov continua a insistere di essere pronto a tornare al potere solo come ministro della difesa. Poi gli si chiede perché sia stato licenziato. Due sono i motivi: il suo conflitto con Sirski e la sua crescente autonomia politica. Insomma, la questione resta aperta, ma resta aperta e pubblica e aperta alle contestazioni interne, che è la cosa che mi pare più importante. Sul Foglio anche un articolo su Laura o Laura Loomer, che è una grande influencer, una importante influencer maga, sostenitrice della Russia e della sua aggressione all'Ucraina fino alla scorsa settimana. Ora ha cambiato idea, il Foglio ce ne parla. Convertita sulla via di Kiev, scritto bene, Laura Loomer sposta un po' di America trumpiana verso l'Ucraina. Ha 2 milioni di follower ed è andata in Ucraina per vedere con i suoi occhi una guerra che ammette di non aver compreso. Sono finita nella propaganda russa, racconta Loomer. Ho detto che il presidente ucraino Zelensky è un nazista e un falso ebreo. Ho sostenuto Putin e partecipato alla sua campagna di disinformazione scrivendo per Russia TV, emittente del Cremlino. La sua conversione, scrive il Foglio, culminata ieri con un'intervista allo stesso Zelensky, il quale non si è fatto scappare l'occasione di parlare con una persona che ha un contatto diretto con Donald Trump, che potrebbe trascinare in questa resipiscenza molte persone. La sua conversione è iniziata per ragioni che non riguardano direttamente l'Ucraina. Gli altri influencer MAGA, quelli del podcastistan, come li chiama lei, che intervistavano Putin o andavano a Mosca magnificandola, sono diventati molto ostili a Israele. Così Loomer ha iniziato a unire puntini anche i due visibilissimi da tempo, la Russia e l'Iran. La loro collaborazione militare è anti-americana. Ecco, vedremo se ci saranno anche in Italia delle reazioni simili, se qualcuno fra i pro-PAL e non filorussi comincerà a domandarsi qualche cosa di quel che sta succedendo. A proposito della Russia, volevo segnalare ancora dal Domani una notizia, perché il Domani ci parla della repressione che in Russia non finisce mai. Andiamo nelle pagine interne, il titolo è Questo, la vendetta del Cremlino sui dissidenti russi all'estero, addio diritti civili e conti bancari congelati, il braccio della repressione supera i confini della Russia, scrive Lucia Bellinello, e va a colpire gli emigrati politici che hanno lasciato il paese. Il 22 luglio la Duma di Stato, la Camera Bassa e il Parlamento russo ha approvato in seconda e terza lettura un pacchetto di leggi che penalizza gravemente gli emigrati russi critici del regime, una sorta di regalo d'addio della Duma, cioè del Parlamento uscente, giunto a termine del suo mandato nei confronti di chi ha lasciato la patria per motivi politici, cosiddetti relocant, neologismo con cui si indicano i russi emigrati in questi anni di guerra, rischiano ora la privazione di una lunga serie di diritti, al punto che i difensori dei diritti umani hanno già ribattezzato questo provvedimento la legge sulla morte civile, alludendo alla perdita totale dei diritti civili che in passato veniva imposta a seguito di una grave condanna penale. Questo dalla Russia, spostiamo

che se il Partito Democratico con Schlein l'altro ieri nell'intervista al Foglio, che poi è stata duramente bacchettata ieri da Travaglio sul suo giornale, invitando Conte a reagire subito, e oggi sul Libero troviamo notizia dei giovani del Partito Democratico, che sembrano avere un'altra idea, a dir la verità, rispetto a quella di Schlein, e si schierano con chi, come ad esempio Pagliarulo dell'Ampi, che oggi viene intervistato dal Manifesto, ma con chi pensa che la pace valga più di ogni altra cosa. E sul Libero troviamo, perché ho scritto male il numero della pagina, forse comunque c'è una presa posizione dei giovani del Partito Democratico, secondo i quali invece bisogna essere drasticamente contro il riarmo, individuando il riarmo come antitesi alla pace. La stessa posizione dell'Avvenire, che oggi replica nelle pagine interne all'articolo di Vito Mancuso, che ieri aveva invece scritto un articolo sulla Stampa, o l'altro ieri, Vito Mancuso, noto teologo, dicendo che aveva detto che la pace non si può costruire senza fare i conti con la forza e la minaccia alla guerra. Il titolo oggi che dà l'Avvenire alla discussione: perché il disarmo continua a fare paura, e ci sono due articoli: il falso e ideologico realismo di chi vede soltanto la guerra, il rischio di una lettura non idealista ma cinica della realtà, e poi l'altro articolo: ma la pace non nasce dalla forza, è il dialogo a cambiare la storia. Io non lo so, ma è possibile che proprio il mondo cattolico dimentichi l'esistenza del diavolo? Ci hanno, anche fino a tempi recentissimi, ci hanno detto che il diavolo esiste, e poi si dimentica il ruolo del diavolo nella storia umana, e quindi la necessità anche di cautelarsi dall'attività del diavolo, insomma, anche dal punto di vista, diciamo, della stretta tradizione cattolica, uno dovrebbe pensarci prima di indicare la pace disarmata come la soluzione alle minacce di guerra. Un conto è la non violenza, che usa tutti gli strumenti possibili, immaginabili e anche non immaginabili, fino all'estremo, e poi però decide, piuttosto che rassegnarsi alla vigliaccheria e alla perdita di libertà, decide anche di indossare l'uniforme o di chiedere il riarmo. Un conto invece questa posizione quasi illuminista russoviana, secondo cui tutti sono buoni alla nascita e poi è la società che li trasforma. Non credo, credo che da questo punto di vista abbia più ragione chi crede nel diavolo che gli eredi di Rousseau. Però andiamo ora a sentire Crosetto, pagina 3, Crosetto di Repubblica: le navi italiane restano in Mar Rosso, presto nuove armi a Kiev. Anche qui Kiev. Il ministro della difesa dice: Teheran vuole il caos, non ci ritiriamo. E poi Mosca un avversario, Conte e Vannacci fingono non saperlo. Questo è titolo e occhiello e sommario. Ci parla prima, per qualche breve domanda, della situazione nel Mar Rosso e della missione italiana Aspides, per cui le navi italiane continueranno a pattugliare lo stretto di Bab el Mandeb nonostante gli attacchi degli Houthi. Dice Crosetto: Aspides non è nata come una gita sociale, abbiamo accettato

0: di fare parte di una missione che serve proprio per proteggere i traffici marittimi da cui dipende una parte importante della nostra economia. Siamo andati al Mar Rosso quando la minaccia Houthi era rilevante e questa poi per mesi si è fermata. Ora è in atto il tentativo iraniano di aggiungere a Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb per scatenare il caos più grande possibile. A maggior ragione la nostra flotta e gli assetti alleati che sono lì per questo scopo non possono andarsene al momento. Poi si parla del prezzo della benzina e del gas che sale, del gasolio, eccetera. Crosetto non ne può, vuol parlare, dice ho già i miei problemi, non entro nelle competenze di altri ministri, ma è chiaro che l'effetto diretto di quanto accade lo vediamo alla pompa di benzina. La somma della crisi in Ucraina e Iran è molto pesante, non solo per noi europei, in alcuni paesi africani non riescono più ad acquistare i fertilizzanti. C'è un effetto domino spaventoso e questo dipende anche dagli attacchi delle navi o dei, non delle navi, degli aerei, dei missili russi sul porto di Odessa. Dal porto di Odessa partono grano per i paesi dell'Africa e si rischia una carestia in molti paesi africani indotta proprio dalle politiche militari russe. D'altra parte sono molto esperti i russi nell'utilizzare la carestia come arma, l'hanno fatto in Ucraina negli anni 30 con milioni di morti, dai 3 ai 5 milioni di morti di carestia nelle condizioni possibili, più impossibile da immaginare. Si va poi nell'intervista a Crosetto all'Ucraina, chiede Francesco Bei che lo intervista. In Ucraina da giorni ci sono proteste contro Zelensky perché ha rimosso il ministro della difesa Mikhailo Fedorov. I manifestanti hanno ottenuto la sostituzione del comandante in capo dell'esercito. Cosa succede a Kiev? Fedorov, dice Crosetto, rappresenta l'innovazione, uno di quelli che ha stravolto completamente le regole del gioco nel campo di battaglia, consentendo all'Ucraina prima di resistere e poi di passare all'iniziativa. Gli stessi problemi che ha affrontato lui in Ucraina li abbiamo noi in Italia, in Germania e in Francia. C'è una resistenza al cambiamento e c'è chi guarda avanti e ha capito che l'innovazione arriva a una velocità spaventosa. Il mondo militare è abituato a fare programmi come minimo decennali, adesso qualsiasi arma progettata oggi rischia di essere già obsoleta fra 6 mesi. È molto interessante quello che dice Crosetto, che prospetta anche evidentemente una nuova strategia riguardo al riarmo. Inutile procurarsi gli armamenti che costano moltissimo e appunto diventano obsoleti in pochi mesi. E vedremo come si tradurrà nelle politiche italiane. Gli chiede Bei, ha sentito Fedorov? Le do una notizia, risponde Crosetto. Io l'ho chiamato il giorno dopo la sua destituzione. Gli ho detto, quando vuoi venire a Roma a collaborare con me come advisor? E lui cosa ha risposto? Commosso, ha capito che era una dimostrazione di stima e di amicizia. Osserva Bei, sull'Ucraina da tempo l'Italia sembra aver perso lo slancio, non andiamo alle riunioni dei volenterosi, non compriamo le armi USA con il PUR, dal prossimo pacchetto di aiuti militari si sono perse le tracce. Risponde Crosetto, per fare nuovi pacchetti bisogna avere nuove armi ed equipaggiamenti da mandare. All'inizio la richiesta ucraina era mandateci qualsiasi cosa avete. Oggi è diverso, le esigenze sono diventate molto più specifiche, parliamo di aiuti molto sofisticati che riguardano la difesa aerea e altri sistemi avanzati e rari. La domanda è 100 volte superiore all'offerta, non è facile aiutarli pur avendone la volontà. E quindi, dice Bei, e quindi nonostante ciò io sto lavorando per adempiere al mandato ricevuto dal Parlamento e sto cercando di mettere insieme tutto quello che serve per aiutare l'Ucraina. conto di finire presto questo lavoro, anche perché siamo in un momento problematico, grande alla difficoltà di Putin, e la preoccupazione è che possa alzare il livello dello scontro, e questo ci obbliga ad aiutare ancora di più l'Ucraina. Poi si parla, va bene, devo saltare alcuni passaggi, delle misure, delle contromisure contro la propaganda russa, e poi si parla delle forze politiche italiane. Non lo so se si prestano alla propaganda russa. Se ne avessi le certezze o prove, lo denuncerei alla magistratura, perché il mio compito è difendere il paese dai nemici della democrazia. Vedo però che c'è gente, non so per quale motivo, che sottovaluta completamente la Russia e la Cina come potenziali avversari sistemici. È un errore. Si riferisce a Giuseppe Conte o a Roberto Vannacci? Non solo. Come si fa a non giudicare la Russia come una minaccia dopo quello che abbiamo visto negli ultimi 4 anni? È chiaro come la Russia consideri il diritto internazionale e come pensa di proiettare la sua presenza nel mondo. Noi lo facciamo portando pace e aiuti umanitari, qualcun altro scavalcando i confini con i carri armati, occupando territori. Come si fa a non vederlo? Come si fa? Chiede Bay. Fanno finta di non vedere la realtà per ragioni elettorali, per motivi ideologici, non lo so. Servirebbe più obiettività nel giudizio. Io l'ho avuta quando Israele ha travalicato il confine che anche un amico non può scavalcare, ma ho l'impressione che alcuni non siano liberi nel giudicare. Non ne so i motivi, magari solo per prendere i voti da chi è stanco della guerra, almeno me lo auguro. E poi si parla dei fondi per la difesa, della prossima legge di bilancio, dice che punta uno stanziamento dello 0,30% del PIL nel 2027, circa 6 miliardi, immagino più di quelli attuali, e lo stesso nel 28. Aderirete al SAFE o SAFE? Non si capisce perché l'Italia è così restia a prendere soldi praticamente gratis, senza interessi, per una cosa che deve comunque fare. Ma d'altra parte c'è il precedente del MES sanitario, anche allora il governo Meloni preferì non prendere soldi gratuiti, nonostante che la sanità italiana ne avesse molto bisogno. È un atteggiamento molto strano, quasi incomprensibile, ma questo è. Crosetto cosa dice? Deciderà il MEF, cioè il Ministero dell'Economia e delle Finanze, se utilizzare il SAFE o emettere titoli pubblici, ma non parliamo di fondi aggiuntivi per la difesa, è una scelta tecnica e secondo me converrebbe usarlo. L'ultima domanda su Vannacci: lei è stato il primo a sollevare il problema dell'incompatibilità col centrodestra, è ancora di quell'opinione nonostante la crescita del di Futuro Nazionale nei sondaggi FN? Questa è una scelta che riguarda la coalizione, dice Crosetto, non il ministro della difesa. Faccio notare che ci si allea con chi ha le tue stesse idee, approccio e visione di società. Il tema è che Vannacci si è posto come avversario del centrodestra, come il miglior alleato possibile del campo Lavrov, come lo chiama Pina Picerno. Dovrà spiegare lui ai suoi lettori perché sta rafforzando le possibilità della sinistra. Questa è l'intervista a Crosetto sulla Repubblica. Forse conviene andare subito a vedere il sondaggio di Pagnoncelli sul Corriere della Sera, presentato in prima con questo titolo: il peso di Vannacci e dei riformisti sfida all'ultimo voto. Allora, cosa dice? Il centrodestra con Vannacci vincerebbe, ma perdendo voti. E le stime sulle coalizioni, vediamo le cifre sulle intenzioni di voto. Fratelli d'Italia perde lo 0,5, passa al 26, scende al 26,05, Forza Italia resta all'8,3, Noi Moderati restano allo 0,9, la Lega perde un altro 0,5, scende al 5,1, Futuro Nazionale sale di 1,1. È riferito a un mese fa il sondaggio. Se va avanti di 1 al mese, arriverà praticamente al 50%, ma vediamo prima dell'elezione. Ora è al 7,1%, era al 6% lo scorso mese. Il Partito Democratico resta al 20,1%, il Movimento 5 Stelle sale dello 0,2% al 14,5%, l'Alleanza Verdi-Sinistra sale al 6,3%, Più Europa scende all'1,4% e lo 0,5%, in pratica più o meno è quello che guadagnano le altre formazioni del centro-sinistra, perché Italia Viva sale allo 0,3% e passa al 2,3%. Azione sale allo 0,1% al 3,1%, poi ci sono altre liste non meglio identificate che sono al 4,4%, scende allo 0,4%, ma chissà quali sono. Il non voto resta alto e sale ancora al 43%. E 5, vediamo le coalizioni, centrodestra con Futuro Nazionale, cosa che non dovrebbe accadere, è al 47,9, il centrodestra tradizionale al 40,9, i giallorossi, vale a dire PD, Movimento 5 Stelle, AVS, ma perché li chiama giallorossi? Si chiamano da soli Campolargo questi. Sarebbero al 49, salendo allo 0,3, e il campo progressista, ma perché non lo chiama centro-sinistra, comunque tutti quanti insieme al 44,6, vale a dire avrebbero quasi 4 punti sul centrodestra senza Vannacci e avrebbero quasi 3 punti. Punti di meno invece sul centrodestra con Vannacci. Questo dunque sarebbe la situazione a giudicare dai sondaggi. Torniamo fra poco alla politica italiana. Volevo però segnalare sulle vicende Trump e compagnia bella. Vediamo la Repubblica che ci parla in prima pagina delle vendette di Trump. Trump in modalità vendetta attende Netanyahu negli USA, allerta in tutto il Medio Oriente. E poi anche sulla Repubblica, come sul Corriere della Sera, grande risalto al costo dei carburanti. C'è qui però però non però, c'è un'intervista ad Antonio Gozzi, presidente di Federacciai e Special Advisor della Confindustria per l'autonomia strategica europea, che dice: noi industriali siamo pessimisti, il governo sblocchi le rinnovabili. E dice, fa osservare Gozzi, Antonio Gozzi, che dovrebbe il governo sbloccare i 4.400 progetti di energia rinnovabile che sono fermi. Confindustria ha già proposto un commissario per farlo. Non si può dire da una parte che servono le rinnovabili e dall'altra bloccarne la realizzazione per i veti locali. Non è pensabile che in regioni come la Sardegna il 99% dei programmabili del territorio non possa ospitare impianti di quel genere. Osserva Francesco Manacorda, lei è comunque il primo a dire che le rinnovabili da sole non bastano. Premesso che tutto serve, risponde Antonio Gozzi, le fonti rinnovabili non sono programmabili, non coprono tutti i fabbisogni, in particolare quelli dell'industria di base che deve funzionare 24 ore su 24, così come i data center che sono in grande crescita e il nucleare non arriverà prima di 10-15 anni. Ecco, io vorrei che coloro che dicono nucleare nucleare, e va benissimo che può vietare di studiare il modo di trasformare il nucleare attuale in energia pulita. Oggi non lo è per varie ragioni, ma può diventarlo. Ma si deve tener conto quali sono i tempi. 10-15 anni, dice il presidente di Duferco e Federacciai. non è una persona fuori dal mondo, quindi non può servire di qui a 10-15 anni parlare del nucleare. Si faccia quello che si può fare, ma con ragionevolezza e senza sprecare soldi su un nucleare ancora troppo vecchio rispetto a quello che ci si aspetta. Ma vediamo un'ultima domanda che volevo segnalare: come si esce da questa situazione adesso che la Commissione europea ha sdoganato la cattura di emissione di CO2, ma solo per i processi industriali non altrimenti decarbonizzabili? Come il cemento, dobbiamo agire sulla riserva di potenza formidabile che abbiamo in Italia, quella del termoelettrico, delle centrali alimentate a gas. Oggi gli impianti girano meno di 3.000 ore all'anno, ossia il 30% della capacità. Se si applicano anche al termoelettrico tecnologie di cattura delle emissioni, questa forma di produzione può diventare un'opportunità perché tra piante e infrastrutture, l'Italia è un vero hub del settore. Inoltre, Eni è leader nel campo delle tecnologie di carbon capture ed ha anche il giacimento esausto di Ravenna che può accogliere fino a 500 milioni di tonnellate di CO2, che significa una capacità disponibile per molti decenni. E poi si parla dell'ETS, cioè del sistema dei diritti di emissione. Antonio Gozi dice: ho definito la sua proposta omeopatica, quella della Commissione. Si riconosce la malattia, ma la cura non c'è. È la prima volta che Bruxelles riconosce che non è andato tutto bene, però non è capace di proporre cure adeguate. La battaglia si sposta al Consiglio e al Parlamento europeo. Che cosa non funziona nel sistema? Abbiamo formulato 11 proposte per migliorare l'ETS senza disconoscere gli obiettivi della decarbonizzazione a partire dagli eccessi finanziari. Ma ecco, mi pare che a differenza della voce ufficiale della Confindustria, la posizione di questo dirigente, anche confindustriale o comunque consulente, ma presidente di Federacciaeduferco, sia assai più ragionevole. Si chiama Antonio Gozzi e vale la pena di tenere presente quello che fa. Direi, sui dazi, spostiamoci sulla stampa perché ci sono due pagine dedicate a questo. No, qui quelle che cercavo non sono quelle che ho trovato. Vediamo meglio quali sono le pagine della stampa 8 e 9. Poi vado anche al Corriere. Sono giornali che dedicano più spazio. Dazi, il sollievo dell'Unione Europea, rispettati gli impegni, multa Google, l'ira USA, il tycoon contro Bruxelles dopo la sanzione e dice: presto pagherete un prezzo alto. L'Europa sulle tariffe dice: false le accuse sul lavoro forzato. Questa è stata la nuova scusa che ha usato Trump ieri per superare il veto della Corte Costituzionale. Ha detto: no, io non metto dazi per una ragione politica, ma per una ragione umanitaria, perché molto spesso i prodotti che ci arrivano da molti paesi sfruttano nel sud del mondo il lavoro in modo schiavistico. Perché però ha mantenuto bassi i dazi sull'Europa? Risponde un economista che è stato consulente di Obama, Alec Ross, sulla stampa: non vuole irritare Wall Street, ecco perché è morbido con l'Europa. Per il lusso e i macchinari italiani questa è un'opportunità rispetto naturalmente a paesi come la Cina. Ricorda Alec Ross che l'accordo commerciale raggiunto nelle scorse settimane fissava un tetto del 15%. Se Trump avesse cercato di superare quella soglia avrebbe messo in discussione la credibilità degli accordi già sottoscritti e si sarebbe ritrovato con un minore potere negoziale nelle trattative future. Inoltre, un ulteriore aumento avrebbe spinto al ribasso i prezzi sul mercato azionario americano e non c'è nulla che motivi Trump più dell'andamento della borsa. Questo dunque ancora sulle questioni internazionali. Torno al Corriere della Sera invece per vedere quello che sono i riflessi sulle bollette, eccetera. Articolo che segue quelli sulle guerre. E scrive il Corriere della Sera: benzina oltre 2 euro in autostrada, un vertice tra Meloni e Giorgetti, e Confesercenti dice per le famiglie conto aumentato di 700 milioni, l'opposizione accusa il governo di essere fermo, può essere l'alternativa all'immobilismo, dice Federico Fubini, ipotesi accise mobili, taglio di 6-7 centesimi e il Tesoro prepara un piano da 14 miliardi per l'energia pulita. Ecco, vedremo perché anche il problema del fatto che in certe ore del giorno l'eolico o il solare non può essere utilizzato comincia a essere superato dalla costruzione di batterie che possono trattenere anche l'energia solare. Vedremo se lo sviluppo che è in corso in paesi come la Cina potrà essere proseguito anche nei paesi europei. Comunque Federico Fubini scrive su Corriere della Sera che è scomparso alla scena pubblica, ma non dal lavoro del governo, il piano da 14 miliardi di euro sulla sicurezza energetica. Dopo agosto farà il suo ritorno sulla scena anche come risorse da spendere per l'industria italiana nell'ultimo scorcio di legislatura. Lì si giocherà parte della risposta dell'esecutivo alle nuove pressioni sui prezzi sui prezzi dell'energia, più su quel fronte che sul taglio delle accise, che ci sarà ma in misura limitata, o sulla trasparenza dei meccanismi per cui il gas determina quasi sempre il prezzo dell'elettricità in Italia. Va bene, anche questo argomento è importante, ma mi avvicino all'Italia segnalando dall'Avvenire, oltre al fatto che dà spazio a quello che succede in Cisgiordania più degli altri giornali, ma c'è anche un'altra informazione che altri giornali non danno e riguarda gli afghani. Perché in Germania è in corso una trattativa con le autorità talebane per rispedire in Afghanistan non solo quelli che hanno commesso dei reati in Germania, ma anche coloro che sono arrivati senza permesso di soggiorno, vale a dire tutti quanti. Il governo era disponibile a seguire questa strada, ma ieri, ce lo dice l'Avvenire in prima pagina, l'alta corte ha bloccato il governo. Gli alti giudici hanno accolto il ricorso di un attivista in fuga dai talebani, a cui l'amministrazione emersa ha cancellato la promessa di visto lo scorso dicembre, quando ha smantellato un programma speciale di protezione per 640 profughi in attesa di trasferimento dal Pakistan. No alle decisioni collettive, via no la carta. Ogni richiesta va esaminata singolarmente, ha detto la Corte. Ora la parola definitiva tocca al Tribunale amministrativo di Berlino. Questa è una forma di remigrazione, diciamo, particolarmente crudele, perché in Afghanistan i talebani sono tornati, ma molto rapidamente. Ora però, aggravando ancora la situazione, sono tornati quelli che erano prima della guerra all'Afghanistan, prima della liberazione da parte degli Stati Uniti e dell'Occidente dell'Afghanistan, prima del tradimento occidentale che ha ricondotto l'Afghanistan in particolare, ma non solo le donne afghane, in una situazione di schiavitù totale rispetto ai barbuti col turbante che governano con ferocia l'Afghanistan stesso. Il qualche giornale oggi ci ricorda come remigrazione equivalga a deportazione, c'è Gianrico Carofiglio che ne parla sulla Stampa. Ma allora arriviamo all'Italia, passiamo dai casi ancora aperti come quello Lepore, c'è la notizia come quello Fakir, per meglio dire, c'è la notizia dei primi risultati all'autopsia, sangue nei polmoni e segni di schiacciamento, quindi una morte crudele, se questo significa che è arrivata a causa della pressione che i poliziotti facevano sul suo corpo. Di questo ancora non c'è certezza definitiva, i giornali della destra mettono in rilievo soprattutto che non c'erano state fratture, quindi non l'avevano bastonato, oppure che c'era della cocaina nel sangue, cosa del tutto irrilevante rispetto a quanto è successo, ma questa è la strada che la destra percorre per non dire tutto quanto sta uscendo sui giornali. A proposito della destra, però, c'è almeno chi un po' si distingue. Letizia Moratti scrive sulla Stampa una lettera e parla della forza dello Stato di diritto oltre gli slogan. Moratti è presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia, oltre che europarlamentare del PPE, dice: il caso Roggero e il caso Fakir sono profondamente diversi, ma pongono la stessa domanda. Vogliamo rimettere la giustizia alle emozioni o continuare ad affidarci alle istituzioni, la sicurezza dei cittadini, il rispetto delle forze dell'ordine, l'autonomia della magistratura, lo Stato di diritto? Non sono valori alternativi, si sostengono a vicenda. La politica ha il dovere di difenderli tutti senza cedere alla tentazione degli slogan, perché la forza delle istituzioni si misura soprattutto quando il paese è diviso, ed è proprio allora che serve il coraggio dell'equilibrio, la maturità della democrazia. Sì, questa Letizia Moratti, probabilmente la posizione Forza Italia, la posizione degli altri non è la stessa a destra, così come la posizione di ragionevolezza che c'è in parte del Partito Democratico non è la stessa che si trova nello stesso Partito Democratico e a sinistra. C'è stata questa idea di Lepore di organizzare una manifestazione che apparsa, quello che non poteva non apparire, contro la polizia la sera dopo della morte di Fakir, prima che ci fossero le autopsie, prima che ci fosse anche la visione dei filmati, e ci sono stati conseguenti disordini che potevano essere previsti. Qualcuno l'ha fatto notare a Lepore, in particolare il ministro Piantedosi, si è aperta la polemica fra destra e sinistra. Oggi interviene a sostegno di Lepore il presidente dell'ANPI Pagliarulo, che per una volta non parla della Russia, di cui è tanto fraterno amico come da tradizione, ma dice: il governo vuole sostituire lo Stato sociale con quello penale. Il governo ha tentato di sostituire il Presidente della Repubblica per imporre la grazia all'orafo Mario Roggero. Su Fakir sono state fatte circolare notizie false attribuendogli reati che non ha mai commesso. C'è un movimento di pancia, una nuova barbarie che fa impressione. E invece su sulla polemica tra il ministro e il sindaco. Il manifesto titola così: Piantedosi assolve gli agenti, attacca il sindaco. Il Viminale dice: siamo certi della correttezza della polizia. Non so se l'abbia detto veramente, ma anche questo, come si fa a essere certi prima di avere tutti i dati? Vediamo dal giornale come viene presentata questa storia. Il titolo è: Fakir, verifiche sulla cocaina nel suo sangue, scontro sull'autopsia, gli agenti dicono niente fratture illegali, tracce ematiche nei polmoni, ne scrive Stefano Vladovic a pagina 4, e dicendo: dopo un'autopsia di 6 ore arrivano le prime parziali risposte sulla morte di Abderrahim Fakir ed è scontro. Da un lato il legale della famiglia Fabio Anselmo, che accusa lo Stato, dall'altro Gabriele Bordoni, il legale dei poliziotti intervenuti con la manovra di immobilizzazione, che interpreta diversamente quei risultati. Insomma, il giornale non è che prenda netta posizione al di là dei titoli. E poi altro titolo: Piantedosi boccia lepore, dal presidio alle violenze ha sottovalutato i rischi e ha chiamato in causa il sindaco, deve prendere atto di quanto è accaduto, aggressioni e danni. Lepore mi pare poco, a me pare poco giustificabile per la scelta che ha fatto e per l'eventuale imprevidenza rispetto a quello che sarebbe accaduto, ma insomma era assolutamente prevedibile e poco mi sembra è stato fatto. Andiamo avanti col carcere per i minori, anche qui polemica, la stampa apre su questo, l'attacco del PD con Meloni, i vostri figli in cella. Non i figli di Meloni forse, ma in generale la Premier, solo quelli che delinquono, i dubbi agli avvocati penalisti, c'è il rischio che la legge sia giudicata incostituzionale. E Francesco Savino, che è il vicepresidente della CEI, quindi Chiesa, non trattiamoli da adulti in miniatura, così il governo esclude i più deboli, e dice: la sicurezza nasce dalla capacità dello Stato di intercettare il disagio prima che diventi reato. Nessun ragazzo è irrecuperabile, il percorso rieducativo non è un ostacolo ma una parte della giustizia, cose che vengono condivise sostanzialmente anche dai penalisti, ce ne parlano svariati giornali. Prendo ad esempio la Repubblica, ma posso andare anche su altri quotidiani, la Repubblica pagina 10 e 11, che ci dice la Repubblica non parla ai penalisti, sì, eccolo qua, i penalisti che dicono è incostituzionale, Meloni che dice una legge di buon senso, qualcuno gli oppone su qualche giornale, no, è una legge di senso comune, non di buon senso. E l'ex sindaco di Genova e magistrato Adriano Sansa dice: sbagliato trattare i ragazzi come gli adulti, così si capovolge la civiltà. Con questo DDL assisteremo a una mistificazione della realtà. È il Corriere della Sera, se non sbaglio, che ci dà un quadro, forse la Stampa, ma ora vediamo, un quadro della situazione negli altri paesi. Sì, il Corriere della Sera, sotto il titolo: cosa cambierà per chi ha da 14 a 17 anni. Secondo Save the Children, le sentenze in un luogo a procedere emesse dal GUP per accertata immaturità sono passate da 256 nel 2004 a 110 nel 2014, 60 nel 2024. Nello stesso anno il Tribunale dei minorenni ha disposto solo 4 proscioglimenti. Quindi, come capite bene, l'inversione della prova, che è il fulcro di questo progetto di legge, non sfonda una porta aperta. Cioè già oggi I magistrati ritengono che i minori abbiano in realtà piena consapevolezza di quello che fanno e i processi vanno avanti e le condanne arrivano. Quindi è un po' una delle solite storie italiane, delle gride manzoniane. Comunque, quella sera ci parla anche delle regole nei diversi paesi. Francia, il codice della giustizia penale, adotta fasce di età per discernere sulla imputabilità dei ragazzi sotto i 18 anni e sotto i 13 anni non si possono subire condanne penali, da noi sarebbe sotto i 14. In Spagna l'età minima per l'imputabilità penale è 14 anni, in Germania sotto i 14 anni non si è imputabili. In Inghilterra il limite è di 10 anni e negli Stati Uniti ogni Stato ha la sua normativa. In Italia si scenderebbe a 14 anni per quanto riguarda la presunzione relativa alla capacità di intendere e di volere. Naturalmente, però, si è imputabili già ora in Italia e la soglia è quella di 14 anni oggi e resta 14 anni. Quindi cosa cambia? Cambia la cultura, sì, cambia il processo mentale che si induce nei cittadini, cambia il fatto che si vede nella legge penale la soluzione di tutti i problemi, cambia il fatto che invece di andare a guardare i dati di fatto che ci dicono come la sicurezza in Italia è molto superiore a quasi tutti gli altri paesi europei, non parliamo di fuori Europa, e in diminuzione la criminalità e la delinquenza, però fanno notizie, Maranza, eccetera, eccetera. Certo, sono un problema, ma c'è bisogno di modificare le leggi o c'è bisogno di organizzare meglio il controllo e l'eventuale repressione? Da noi c'è la soluzione. Chi è che lo dice oggi? Forse sul domani, vado a vederlo. L'altra voce sul caso Fakir titola tranquillamente: Fakir è morto soffocato. Appunto, dalle prime cose non sembrerebbe diversa, possibile una soluzione, un finale diverso. Diciamo, volevo vedere un attimo il domani che vado a cercare perché sul domani il titolo è questo: non gli piace la sentenza, il governo cambia la legge. Articolo Vitalba Azzollini è l'autoritarismo della destra. E che in effetti ogni volta che una sentenza non piace, ma anche un comportamento non piace per quanto punito, decide o di cambiare la legge, poi non ci riuscirà, o di aumentare le pene, quello è più facile perché nessuno ci vede qualche cosa di negativo. Il negativo è che più aumenti le pene, meno agisci per trovare la soluzione. Sulla remigrazione ho già citato una cosa sulla stampa, ma volevo citare anche il Riformista, perché sul Riformista c'è un articolo firmato da Alberto Bertini: la remigrazione è un suicidio demografico. Un paese come l'Italia che fa 355.000 figli e ne perde 296.000, non ha troppe, perde perché escono dall'Italia, non ha troppe persone, ne ha troppo poche. Il rimpatrio forzato è una scorciatoia che aggrava il male. Bisogna valutare anche queste cose, no? Così come bisogna valutare quello che dice Marco Bentivogli sulla stampa. A pagina 18, pensione e sindacati, scaricare tutto sui giovani è stato un errore storico, dice Bentivogli, ex leader dei metalmeccanici della CISL. La legge Fornero fu una emergenza, la questione previdenziale è sempre stata il crocevia della peggiore demagogia. La riforma fu fatta a freddo, senza possibilità di parlare a lungo con i lavoratori, di avanzare proposte. Spazzò via le quote, ci furono errori sui conti, nemmeno il nostro sciopero funzionò. La sensazione che l'Italia fosse sull'orlo del baratro era fortissima anche nei luoghi di lavoro in cui ancora si tenevano le assemblee. Ma dice Bentivoglio, le riforme prima o dopo la Fornero continua a non considerare come sia cambiato il lavoro. L'impiego discontinuo alla normalità, oltre il 20% dei lavoratori a partita IVA, ha difficoltà di accesso alla previdenza integrativa e nessun diritto su ferie, malattia, maternità, reddito minimo. Siamo l'unico paese OCSE in cui i salari hanno perso il 6,1% dal 2021. Servono contratti nazionali che difendono dall'inflazione e contrattazione decentrata che redistribuisca la produttività. E questo è il punto di fondo, ma finora non mi pare che nelle proposte e nei programmi dei vari partiti si siano affacciate queste cose. Si sono affacciate grandi idee di spese, ed è in corso, promossa da Carlo Cottarelli, una raccolta di firme, per indurre, diciamo, i partiti a farci sapere quanto costano e dove trovano i soldi per le belle idee che stanno circolando. Vado a due commenti per chiudere. Intanto sulla Repubblica vi segnalo che l'articolo di oggi di Massimo Giannini è dedicato al fine vita, ma ne ho parlato all'inizio e non lo riprende. Invece, volevo citare Folli, Stefano Folli dalla Repubblica, dove ci parla del doppio standard sulla politica estera della sinistra, o detta anche schieramento progressista. Secondo Folli, la sua immagine, si fonda su un impianto radicale, come un accampamento ben difeso, nel quale sono tuttavia consentite le zone franche dei presidi riformisti, con scarse possibilità, peraltro, di influire sulla rotta decisa da chi comanda. Per cui, e qui si parla del PD, c'è chi accetta tale condizione resta nel partito a combattere la sua battaglia e chi, come ad esempio Pino Picerno, se ne va e cerca con fatica di camminare lungo un altro sentiero. In ogni caso, il terreno dove la segretaria Elly Schlein è più attenta a non compiere passi falsi è la politica estera, dipende dal timore di disarticolare il partito sul punto decisivo, quello su cui anche il presidente Mattarella è soprattutto sensibile. Quindi sulla guerra in Ucraina e nella condanna dell'aggressione russa, l'analisi della Schlein ricalca quella espressa più volte dal capo dello Stato, ma c'è un doppio standard. Nel campo largo convivono la linea filoatlantica del PD, pur fra qualche contraddizione, e la posizione anti-Zelensky e filorussa di Giuseppe Conte. E Folli dice: se non viene chiarito questo, sarà molto complicata la campagna elettorale del campo largo del centro-sinistra. Devo chiudere, volevo soltanto segnalare un'intervista su Milano Finanza al presidente della RAI Giampaolo Rossi, dove fra l'altro si dice che Report continuerà, ma non si dice che Ranucci continuerà a dirigere Report. Questo va segnalato. Su Ranucci ci sono tante cose, ma non ho il tempo. Domani ci aspettiamo però la polemica su Pirlo, nuovo CT dell'Italia, e su chi comincerà subito, Europa Radicale l'ha già preannunciato, una campagna perché venga ritirata questa decisione che mette in una posizione di preminenza dal punto di vista della comunicazione un solido alleato di Putin. Questo l'Italia non se lo deve permettere, mi pare. Vedremo cosa succederà oggi. Un saluto a tutti, ringrazio per l'ascolto. Un saluto da Marco Taradas.
1: Radio Radicale, sono le 9:02 minuti, apriamo la prima edizione del notiziario di Radio Radicale. Ivana Radice fa la regia, Sonia Martina in studio. Il dramma delle carceri italiane e l'iniziativa politica del Partito Radicale, il tema su cui apriremo questa edizione del notiziario, nel quale parleremo anche della situazione in Medio Oriente, del dibattito in Italia sulla legge elettorale, parleremo anche dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, delle deep fake nel confronto politico, e poi chiuderemo con la rubrica Cinema e Cinema a cura di Gianfranco Cercone. Apriamo dunque sul carcere, lo facciamo dandovi lettura di una dichiarazione di Maurizio Turco e Irene Testa, che sono rispettivamente segretario e tesoriera del Partito Radicale. Un ragazzo di 15 o 16 anni che commette un reato, nella maggior parte dei casi, è il prodotto di una rete di fallimenti che coinvolge famiglia, scuola, servizi sociali, contesto territoriale e istituzioni. Proprio per questo riteniamo che la risposta non possa essere l'inasprimento della repressione, né il ricorso sempre più frequente al carcere minorile. Il Partito Radicale ribadisce la propria storica posizione: occorre avviare un percorso di superamento degli istituti penali per i minorenni, investendo con decisione in misure alternative, giustizia riparativa, comunità educativa, salute mentale, sostegno alle famiglie, istruzione, formazione professionale e inclusione sociale. Un adolescente non è un adulto in miniatura. La risposta dello Stato deve essere capace di coniugare responsabilità e opportunità di cambiamento, nel pieno rispetto dell'articolo 27 della Costituzione e dei principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La vera sicurezza non si costruisce riempiendo le carceri di ragazzi, ma impedendo che quei ragazzi arrivino a delinquere e offrendo loro strumenti concreti per cambiare strada. Uno Stato forte non è quello che rinuncia a educare per limitarsi a punire, è quello che interviene prima, accompagna, recupera e restituisce alla società cittadini, non recidivi. Il futuro della giustizia minorile non può essere il carcere, ma la responsabilizzazione, la riparazione del danno e il reinserimento. È su questo terreno che si misura la civiltà di uno Stato di diritto. Giovedì scorso il ministro della giustizia Carlo Nordio ha effettuato una visita lampo al carcere di Uta in Sardegna per inaugurare la nuova sezione per i detenuti al 41 bis. Non c'è stata notizia dell'iniziativa né invito per la garante delle persone private della libertà personale della Sardegna, che sapete bene essere Irene Testa, e né per i vertici della regione. E allora su questo sentiamo proprio Irene Testa al microfono di Antonello De Fortuna.
2: Innanzitutto, diciamo, il ministro non aveva obblighi giuridici, diciamo, che in qualche modo lo obbligavano a avvertire le istituzioni regionali, nella garante regionale, nella regione, perché di fatto nessuno sapeva di questa visita. Detto questo, però, ci dovrebbe essere un clima di leale collaborazione e soprattutto un ministro che arriva a inaugurare un padiglione 41 bis e che lo fa non prendendosi le responsabilità che gli spettano, perché il ministro sapeva bene ed è chiaro a tutti il motivo per il quale nella stampa, nelle istituzioni sono stati informati di questa visita, perché in Sardegna la questione 41 bis non è stata accolta in maniera positiva, naturalmente, anche perché la Sardegna, oltre a 700 detenuti in alta sicurezza, arriverà ad averne altri 300 in 41 bis e questo, diciamo, crea un problema soprattutto perché le nostre strutture sono già in ginocchio, in particolare il carcere di Uta ha quasi 800 detenuti dove non c'è il personale. La questione sull'aspetto sanitario non ne parliamo, perché c'è un medico per tutta la struttura, uno psichiatra a fronte dell'80% di persone che hanno dei disagi, e non è previsto al momento nessuna integrazione di personale, perché non servono soltanto i GOM, così come ci raccontano, ma serve il personale sanitario, serve il personale amministrativo, servono gli educatori, servono diciamo coloro che si occupano anche del trattamento, per cui cosa facciamo? Li leviamo dalle sezioni dei detenuti comuni per mandarli a 41 oppure lasciamo insomma che non ci sia proprio il personale? Ci sono tutta una serie di questioni serie che il ministro della giustizia avrebbe dovuto già, diciamo, anzitempo affrontare e non lo ha fatto, ma non può venire in una regione e presentarsi in questa maniera senza che nessuno sappia, diciamo, di questa visita.
3: Questo quindi è un segnale brutto anche per il personale che lavora lì, perché ci vengo a vedere solo a tagliare il nastro e non mi occupo dei problemi reali.
2: Esatto, cioè è incredibile, perché allora io mi chiedo innanzitutto perché non mi risulta che il ministro in 5 anni di mandato abbia visitato chissà quante carceri in Italia in generale, e in Sardegna non è mai venuto a visitarne una, tantomeno mi risulta che abbia visitato ieri il carcere di Uta, che pure appunto meriterebbe da parte di un ministro della giustizia la visita in alcune sezioni dell'istituto. Mi risulta che sia andato semplicemente a tagliare questo nastro e credo che questo non possa che essere considerato uno sgarbo istituzionale, ma anche un modo di fare inopportuno e da campagna elettorale, perché semplicemente in questo modo posso vedere tradotto questa iniziativa che ha deciso di fare, perché poteva benissimo, se non se la sentiva, di prendersi le responsabilità di una regione che appunto vive il malcontento rispetto a questo, poteva mandare un sottosegretario come spesso accade. Invece, visto che è voluto venire lui in persona a tagliare il nastro, allora poteva prendersi la responsabilità di affrontare con le istituzioni regionali quello che è per la regione Sardegna un problema, perché rispetto alla popolazione il numero dei 41 bis è un numero molto elevato.
1: Così Irene Testa al microfono di Antonello De Fortuna. E adesso passiamo alla situazione in Medio Oriente. Ancora una notte di attacchi americani in diverse province iraniane, escalation di tensioni nella regione, con Teheran che continua a prendere di mira obiettivi americani nei paesi del Golfo. Diffuse interruzioni alla navigazione nello stretto di Hormuz, mentre nelle carceri dell'Iran è l'11° giorno dello sciopero della fame dei prigionieri. Allora, ma ce ne parla Mariano Giustino, che abbiamo in collegamento in diretta dalla Turchia. Mariano, eccoci qua, buongiorno.
4: Buongiorno, tensione alle stelle in Medio Oriente, gli attacchi incrociati fra Iran e Stati Uniti proseguono, Donald Trump annuncia vendetta per i militari statunitensi uccisi e valuta le sue prossime mosse, mentre Teheran si dice pronta a colpire Tel Aviv e minaccia di uccidere un soldato americano per ogni cittadino vittima dei raid USA. Nelle 13 notte di attacchi alle infrastrutture strategiche a siti del corpo dei guardiani della rivoluzione islamica, le forze armate statunitensi hanno impiegato bombardieri a lungo raggio B1, lo hanno riferito funzionari statunitensi. Si è trattato della prima missione condotta dagli Stati Uniti con un B1 da quando 13 giorni fa sono ripresi gli scontri in Iran. La Repubblica Islamica alterna aperture e chiusure, come vediamo, con il solo obiettivo di guadagnare tempo. Sa di avere un vantaggio strategico sugli USA e in tempo di guerra, perché le elite dal potere in Iran si nutrono della guerra e sono pronte ad accettare costi e sofferenze di gran lunga superiori a quelli che Donald Trump è disposto a sopportare. Frustrato e impaziente contro un nemico che non molla, Washington probabilmente si prepara a sferrare un attacco massiccio contro l'Iran in questo fine settimana e nel frattempo apre un nuovo fronte contro Teheran con l'apertura al nucleare civile per i sauditi, a un nuovo accordo per i patti di Abramo. Ma il balletto di dichiarazioni, annunci a cui ci ha abituato Trump sembra non avere mai fine. Ieri il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che Washington è in trattative con l'Iran e non ha ancora deciso se lanciare nuovi attacchi su larga scala, avvertendo tuttavia che l'esercito americano è pronto all'azione per intensificare la campagna. Secondo quanto riportato venerdì dal Wall Street Journal, che cita fonti a conoscenza dei fatti, all'inizio di luglio il Bahrain e il Kuwait avevano segretamente inviato aerei da guerra per colpire siti militari in Iran, segnando la loro prima rappresaglia diretta contro Teheran. Il presidente degli Stati Uniti ha incontrato venerdì, ieri, i suoi principali consiglieri per valutare un'intensificazione degli attacchi militari contro l'Iran, secondo quanto riporta il New York Times. L'Unione Europea intanto ha imposto nuove sanzioni a 5 giudici iraniani e un importante esponente di un gruppo informatico per gravi violazioni dei diritti umani. Gli Houthi yemeniti rivendicano l'attacco missilistico alla città saudita di Yizan. I ribelli Houthi dello Yemen, che come sappiamo sono eterodiretti dall'Iran, hanno dichiarato di aver lanciato un attacco missilistico contro la città saudita meridionale di Yizan. Il gruppo terroristico yemenita ha fatto questa affermazione tramite il suo canale mediatico Ansarullah su Telegram. Ieri le autorità saudite hanno diramato avvisi di emergenza ai residenti di Yizan e della città di Yanbu sul Mar Rosso dopo gli annunci di ritorsione promesse dagli Houthi contro il regno per gli attacchi di questa settimana. La Repubblica Islamica ha trasferito in Yemen comandanti delle guardie rivoluzionarie, consiglieri militari ed equipaggiamenti per missili.

Ha dichiarato questa mattina che per ogni iraniano ucciso verrà ucciso un militare statunitense. Consideriamo ormai un dato di fatto inappellabile del campo di battaglia, che per ogni fiero cittadino iraniano caduto in servizio, un soldato americano verrà mandato all'inferno. Sono queste le parole del generale Ali Abdollahi in un messaggio pubblicato dall'agenzia di stampa IRNA, rivolgendosi agli Stati Uniti, ha aggiunto: abbiamo preparato per voi biglietti di sola andata gratuiti per l'inferno, tanto più che anche poi i 007 americani, l'intelligence americana, sostiene che Mojit Abbas sarebbe più interessato del padre Ali Khamenei a dotarsi di un'arma nucleare. I guardiani della rivoluzione islamica sono sempre più determinati a voler dotare l'Iran della capacità nucleare. I membri dell'Assemblea Consultiva Islamica, che è il cosiddetto Parlamento iraniano, sostengono la necessità dell'arma nucleare. Non era mai stata così apertamente esplicitata l'intenzione di Teheran di perseguire la strada dell'arricchimento dell'uranio, e questa posizione mai così esplicita dei guardiani della rivoluzione di fare dell'Iran una potenza nucleare avrebbe spinto Trump ad un accordo sul nucleare con Riyadh. Donald Trump ha detto con chiarezza che c'è però una condizione fondamentale per consentire all'Arabia Saudita di avere il nucleare civile, ed è il riconoscimento di Israele da parte dei sauditi con l'entrata negli accordi di Abramo. Trump lega così l'accordo sul nucleare all'impegno di riconoscere Israele. Tutto questo si lega molto con l'escalation con l'Iran, perché nelle parole di Mohammed bin Salman, rilasciate alla televisione americana, c'è l'idea di avere la stessa capacità nucleare civile che l'Iran rivendica come parte della sua sovranità. Trump, riporta il Wall Street Journal, ha ventilato la sua frustrazione contro Teheran con i suoi consiglieri, difendendo allo stesso tempo la Cina e la Russia. Xi Jinping e Vladimir Putin, ha detto Trump, mi hanno assicurato che non avrebbero fornito armi, e a mio avviso non sono coinvolte nella questione iraniana. Se lo fossero, le conseguenze sarebbero gravi, non sarebbe nel loro interesse, ha detto, smentendo le informazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Mosca e Pechino in qualche modo starebbero aiutando Teheran. Più tardi ha poi affermato che l'Iran vorrebbe un accordo e che se ne sta parlando. Mentre nelle carceri dell'Iran è ormai il dodicesimo questo giorno dello sciopero della fame dei prigionieri, il regime iraniano ha appena condannato a morte un rapper di 22 anni, non per omicidio, non per terrorismo, per uno slogan, per un dissenso, per il rifiuto di tacere, semplicemente per aver chiesto libertà e protestato contro l'oppressione. Si chiama Menam Nawab Safavi, era stato arrestato, costretto a confessare, privato di un processo equo, condannato a morte, ora rischia l'impiccagione. E nelle ultime 2 settimane almeno 50 manifestanti hanno ricevuto condanne a morte emesse, confermate ed eseguite, secondo quanto riportate da Engav. Rischia l'impiccagione anche Hossein Alizadeh, un architetto iraniano di 38 anni, perché il regime islamico dell'Iran lo ha accusato di aver insultato Adamo ed Eva sui social media. Chiunque critichi l'Islam e ne metta in discussione gli insegnamenti rischia la pena di morte, secondo le leggi del regime islamico. Hossein era stato imprigionato anche per aver criticato sui social media il leader supremo del regime iraniano Ali Khamenei. Noi di tutto questo parleremo nella rassegna stampa turca che andrà in onda alle ore 11, ma soprattutto ci concentreremo sul terremoto che sta accadendo nella politica turca, con l'annuncio di Özgür Özel, presidente defenestrato del maggior partito d'opposizione, della fondazione di un nuovo partito, il Yeni Parti, in cui confluiranno, e già sta accadendo in queste ore, quasi tutti i maggiori leader dell'opposizione. Sembra essere, secondo alcuni analisti, forse il fallimento dell'operazione di totalitarizzazione del sistema politico da parte di Erdogan. La creazione del nuovo partito, infatti, non solo influenzerà la composizione della grande assemblea nazionale e la distribuzione dei seggi nelle commissioni, ma scuoterà anche gli equilibri di Ankara.
Ma vedremo i nostri analisti di riferimento cosa scrivono questa mattina. Per il momento è tutto.

0: la linea Roma.
1: Così Mariano Giustino, e adesso torniamo in Italia. Il dibattito sulla legge elettorale, come sapete, ora questo provvedimento si è spostato al Senato in prima commissione, il nodo che è la commissione affari costituzionali. Il nodo delle preferenze continua a creare tensioni, ma tutto sarà rimandato a settembre, dopo il clamoroso voto alla Camera. Adesso l'ultimo vertice dei leader del centrodestra avrebbe confermato l'accordo interno per presentare un nuovo emendamento allo Stabilicum che introduca un sistema ad hoc di preferenze per le prossime elezioni politiche del 2027. La Franco Palazzolo ne ha parlato con Andrea De Priamo, che è senatore di Fratelli d'Italia ed è proprio il presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato.
2: Siamo sicuramente ottimisti sulla possibilità di introdurre quello che già diciamo, era ovviamente nella volontà per quanto riguarda noi Fratelli d'Italia fin dall'inizio e che già alla Camera si è portato avanti, cioè una modalità che consenta dopo tanti anni di tornare ad una espressione diretta dei cittadini anche sulla scelta dei parlamentari, fermo restando che il dato ovviamente principale è quello che la legge elettorale in sé, che noi stiamo ora esaminando al Senato, comporta una grande novità dal punto di vista della appunto, sovranità, di quel fondamento della nostra Costituzione che è la sovranità popolare, perché è una legge che consente finalmente di individuare attraverso la scelta dei cittadini una scelta di governo e quindi non soltanto una. Diciamo, il voto ad un partito che poi magari successivamente si allea con partiti che ha contrastato in campagna elettorale e con i quali aveva magari dei programmi divergenti. Con questa legge elettorale questo non accadrà perché ci saranno delle coalizioni collegate ad un programma, anche all'indicazione di un Presidente del Consiglio, che poi verrà ovviamente confermata e ratificata dal Presidente della Repubblica, ma che consentirà il giorno stesso delle elezioni di sapere se la propria scelta del cittadino ha determinato che quel partito, quella coalizione governerà oppure se dovrà stare all'opposizione. Questo è il fondamento della legge elettorale. In questo contesto per noi sarebbe ed è anche importante dare un maggiore protagonismo al cittadino anche nella scelta del parlamentare.
3: Quindi.
2: Se questo risultato sarà raggiunto o meno lo vedremo, ma io personalmente sono ottimista.
3: Allora, l'interlocuzione quindi è ancora in corso?
2: Guardi, gli articoli evidenziano segnali positivi, ma sono articoli. Io penso che siano, diciamo, non lontani dalla verità, però
3: Certo.
2: io faccio, diciamo, svolgo in questo momento il compito di portare avanti il disegno di legge in commissione e di lavorare per un risultato positivo. Poi,
3: Certo.
2: ovviamente, i confronti tra la coalizione diciamo, i vertici nazionali sono ovviamente fondamentali per arrivare poi a un buon esito.
1: Adesso sentiamo il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Filiberto Zaratti, sempre con Lanfranco Palazzolo.
4: Dalla lettura dei quotidiani effettivamente sembrerebbe che tra i leader ci sia stata una preintesa, vogliamo dire così, insomma, visto quello che è accaduto con l'autonomia differenziata, questo termine preintese potrebbe essere utilizzato anche in questo caso sulla legge elettorale. Mi pare però che permangono degli elementi di grande tensione all'interno della maggioranza. Se è vero, come è vero, che ieri lo stesso Tajani ci ha tenuto in un comunicato stampa a ribadire che ci sarà libertà già da parte dei gruppi parlamentari di Forza Italia di decidere qual è l'atteggiamento a tenere sulla possibilità che un emendamento così costruito, come lei diceva, fosse presentato al Senato. Quindi non mi pare che ci sia, diciamo così, all'interno dei gruppi, in modo particolare Forza Italia, ma anche nella Lega, una, diciamo, sostanziale condivisione sull'ipotesi che, diciamo, emerge in queste ore. D'altro canto, bisogna anche ricordare che alla Camera anche lì vi era stata una preintesa tra i leader sull'emendamento Bignami, che poi l'Aula con il voto segreto ha sostanzialmente bocciato. Quindi penso che il percorso sia ancora difficile. le modifiche alle quali si accenna sui giornali in queste ore sono delle modifiche che naturalmente sono formalmente assolutamente utili, anche l'alternanza di genere nella formazione delle liste e via dicendo, ma nella sostanza ovviamente non cambia nulla, perché con il capolista bloccato, il capolista è bloccato, e dopodiché quelli che sono sotto nelle
0: liste. Quindi non è un voto uguale per tutti. Beh, ci certo, sono candidati di serie A e candidati di serie B.
4: Ma intanto il capolista rimane bloccato e quindi quello è bloccato. Dopodiché tutti i candidati e le candidate, seppur poste diciamo in modo alternativo di genere, in realtà arrivano a essere eletti in base al numero delle prevalenze. Quindi lì conta poco la posizione in lista, cioè se c'è l'alternanza di genere, la formazione di lista. Serve, conta molto invece la preferenza. E da questo punto di vista, come hanno fatto notare una serie di deputate a livello trasversale dentro la Camera, con il sistema preferenze le donne diciamo vengono storicamente messe particolarmente in difficoltà. I dati parlano chiaro, laddove ci sono le preferenze alle elezioni comunali piuttosto che alle elezioni regionali, le donne arrivano con più difficoltà all'interno dei consigli e appunto ai livelli più alti di rappresentanza. Quindi questo non cambierà e quindi se dovesse passare vedremo. Siamo ovviamente, noi condividiamo l'idea del fatto che le liste siano fatte e composte con alternanza di genere, ma evidentemente il sistema preferenze inficia l'efficacia di questa norma.
1: Così il deputato Filiberto Zaratti di Alleanza Verdi e Sinistra. Continuiamo ad occuparci di legge elettorale. Adesso ascoltiamo il professore Pino Pisicchio, ordinario di diritto pubblico comparato all'Università degli Studi Internazionali di Roma, sempre con Lanfranco Palazzolo.
5: Insomma, lei sta parlando con uno che da sempre sostiene il voto di preferenza. Io sono uno di quelli, sono un convinto proporzionalista, ma è proporzionale. Ha senso quando parliamo di rappresentanza se ci metti dentro anche il voto di preferenza, plurimo peraltro, plurimo, perché in tutti i nostri guai sono cominciati quando il voto di preferenza in Italia, dopo un terribile referendum, diventò un voto di preferenza unico. Ora, se l'accordo è questo, entra dopo 33 anni, entra nel nostro ordinamento, entrerebbe il voto di preferenza, tornerebbe il voto di preferenza e ciò stesso potrebbe rappresentare, ancorché diciamola tutta, questo è un voto di preferenza abbastanza trompe-l'œil, perché non è un voto di preferenza aperto a tutti i candidati, con una diciamo strana eccezione, bloccano i capilista e poi bloccati sono anche quelli che vengono eletti attraverso il premio. Ma
3: costituzionale?
5: Per quanto mi riguarda ho sempre ritenuto non costituzionale questo impianto, però è un impianto che ha avuto già un precedente, che infatti venne ricordato come un unicum nella storia delle democrazie, l'Italicum approvato dalle Camere e poi, senza che abbia avuto mai la possibilità di essere verificato col voto, bocciato dalla Corte Costituzionale. Quindi io starei attento anche a questa impostazione. Tuttavia, devo dire, ancorché un voto di preferenza trompe-l'œil, comunque concede l'accesso ad un numero che va, qualcuno ha fatto il conto, credo, meglio di me, perché io vado a spanne, ma non meno del 30% di persone scelte direttamente dal popolo.
1: Il professor Renato Brunetta, economista e presidente del CNEL, nella sua rubrica Rivoluzione in corso, a cura di Antonello De Fortuna, ha commentato il patto Meloni-Schlein contro l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e delle deepfake nel confronto politico. Sentiamo Brunetta.
6: Bene, è una buona notizia. È una buona notizia che in politica si giochi a carte scoperte, si giochi senza barare, si giochi con comunicazione trasparente, firmata, responsabile, senza trucchi e senza inganni, benissimo, ma mi sono anche detto, visto che conosco un po' l'ambiente, però pensandoci bene, gli attori della politica sono anche gli attori, e lo dico con un sorriso, i più forti e anche i più privilegiati nel contesto sociale, perché hanno strumenti, hanno strutture, hanno cultura della polemica, del dibattito, della difesa, degli attacchi, dei colpi bassi, dei colpi alti, hanno in fondo gli strumenti di chi fa del confronto anche duro, anche feroce, come dire, la materia della propria vita relazionale, della vita politica. E quindi, in fondo, gli attori della politica, se poi sono una è il Presidente del Consiglio, l'altro è il capo dell'opposizione, sono i più forti da questo punto di vista. Meno forti sono i consiglieri regionali, meno forti ancora i consiglieri comunali, meno forti i consiglieri di quartiere, meno forti i militanti semplici. E io mi sono detto, e tutti gli altri? E tutti quelli che vivono nelle nostre società, nelle nostre comunità, a partire dagli anziani, a partire dai più giovani,
7: i più esposti, diciamo, esatto,
6: dai ragazzini, i più esposti, i più fragili, e per loro nessun patto? Nessun patto di non essere ingannati, nessun patto di non essere presi in giro, nessun patto di non essere chiamati al telefono, registrare la loro voce e poi usare la loro voce come strumento di ricatto? Pensiamo ai farabutti che ricattano gli anziani, pensiamo a quelli che strumentalizzano i ragazzini e i bambini e così via. Allora, partendo dal fatto che il patto Schlein-Meloni è una buonissima notizia di civiltà, di intelligenza, e va dato atto alle due ragazze, chiamiamole così, mi permetto di chiamarle due ragazze, e questo dovrebbe essere però l'inizio di una riflessione più ampia, che deve allargarsi.
1: Allora, andiamo avanti, sono le 9:31 minuti, adesso è il momento di ascoltare Cinema e Cinema a cura di Gianfranco Cercone.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale. È uscito nelle sale un originale documentario il cui tema è la felicità. Si intitola Agent of Happiness, sottotitolo italiano Il Bhutan e la felicità, ed è diretto da Arun Battarai, un regista del Bhutan, e Doloti Azurbo, una regista ungherese. L'occasione che dà avvio al racconto è un'inchiesta effettivamente intrapresa dal re del Bhutan, un piccolo stato che confina con la Cina e con l'India, per verificare se gli abitanti del suo regno siano felici. Allo scopo invia nei paesi o nelle sperdute case di montagna degli agenti muniti di un questionario che devono misurare il grado effettivo di felicità raggiunto da ogni singolo abitante. La teoria che forma il presupposto dell'inchiesta è che la felicità di ogni persona sia valutabile attraverso una formula matematica con un voto da 1 a 10 e che la media di tutte le valutazioni dia, per così dire, il prodotto interno lordo di felicità di uno Stato. Certo, la teoria può apparire strampalata. La pretesa di valutare la felicità con un voto può lasciare scettici. Tuttavia, la magia del documentario, o almeno la sua riuscita, è che attraverso quello strumento di analisi costituito appunto dal questionario, gli abitanti che vengono via via accostati dai due agenti che segue il film subiscono come una radiografia esistenziale, per cui abbiamo l'impressione che diventino trasparenti, che ci sia rivelato almeno un aspetto importante della loro intimità. Il questionario prende in considerazione i beni che possiede ognuno di loro, come i macchinari agricoli o i capi di bestiame, ma si sofferma soprattutto sulle loro emozioni, come la rabbia o le preoccupazioni, o sulle loro attitudini spirituali, come la capacità di perdonare. Attraverso la guida delle domande del questionario, siamo come condotti a visitare i loro pensieri predominanti, per esempio il timore di una ragazza di perdere la madre, cosicché poi il carico della famiglia deve ricadere interamente su di lei, che non si sente ancora disposta a questo compito. O il rimpianto di un uomo maturo rimasto solo per la moglie di cui è vedovo, mitigato però dal pensiero o dall'illusione che la moglie si sia reincarnata nel nipote neonato. Ci sono casi che appaiono meno comuni, come quello di una ragazza transgender, oggetto di pregiudizi sociali, ma difesa strenuamente da sua madre, la quale però è gravemente malata e presto la lascerà. O quello delle tre mogli di un marito poligamo, che non lo amano, lo tollerano con benevolenza, ma essendo povere, sono contente almeno di essere sfamate da lui e hanno stretto tra loro un'allegra amicizia. All'analisi esistenziale che propone il film, al bilancio tra ciò che fa soffrire e ciò che invece rende felici, non si sottrae nemmeno uno degli agenti investigatori, afflitto dalla pena di non riuscire a ottenere dal re del Bhutan la cittadinanza del Bhutan, essendo lui di origine nepalese. E a questa mancanza attribuisce la disgrazia di non trovare una moglie e la necessità di convivere ancora con la madre anziana. Se i personaggi hanno mentalità, usi e costumi spesso lontani dai nostri, ciò che li rende comunque prossimi allo spettatore è un principio semplice e antico che si può ritrovare nella filosofia buddista molto diffusa in quel territorio, che cioè ogni creatura vivente cerca la felicità e rifugge il dolore. Ed è proprio la capacità di far emergere nei suoi personaggi tale sostrato universale che rende le storie raccontate dal documentario sempre interessanti ed emozionanti. Il film era stato presentato al Sundance Film Festival, è uscito appunto in questi giorni nelle sale, Agent of Happiness, il Bhutan della felicità, di Arun Bhattarai e Dorothy Azurbo. Un saluto da Gianfranco Cercone.
1: E sono le 9:36 minuti, allora termina qua la prima edizione del notiziario di Radio Radicale. Ora, grazie alla regia di Ivana Radicev, noi andiamo ad ascoltare la replica di Stampa e Regime curata da Marco Taradas e poi ci risentiamo al termine.
9: Sabato 25 luglio, questo è Radio Radicale, buongiorno a tutti, a Marco Taradas per Stampa e Regime. Questa mattina i titoli principali dei giornali si dividono tra la politica internazionale con i riflessi anche italiani, ad esempio il Corriere della Sera apre con l'allarme per gas e carburanti, Teheran no alla tregua, l'ira di Trump, primo raid di Bahrain e Kuwait sull'Iran e si parla del costo della benzina sul Corriere della Sera. La Repubblica invece parla delle vendette di Trump, non è pronta all'accordo, dice Trump, dell'Iran, il presidente USA tiene l'Iran con il fiato sospeso per un attacco massiccio, minaccia all'Unione Europea, nuove dazi come ritorsione per la multa a Google, pagherete un prezzo molto alto, queste le parole di ieri, mentre altri giornali ci dicono che l'Unione Europea aveva tirato un sospiro di sollievo, diciamo così, perché nella prima definizione dei dazi era stata risparmiata. Ora vediamo dopo la multa a Google. La Stampa apre invece con un provvedimento del governo, quello che abbassa a 14 anni l'età per essere imputabili, e titola carcere per i minori a scontro. L'attacco del PD con Meloni, i vostri figli in cella, la Premier dice solo quelli che delinquono, i dubbi degli avvocati penalisti, c'è il rischio che la legge sia giudicata incostituzionale. A dire la verità, se leggiamo oggi i diversi giornali è difficile trovare tra gli avvocati o tra coloro che si occupano del recupero dei giovani una voce a favore, forse l'unica è quella di Don Patriciello, famoso prete di strada, che in qualche misura non è in disaccordo, lo vedremo. Sull'Avvenire invece si torna alla politica internazionale, ma ci si sposta in Medio Oriente, verso Israele e Cisgiordania, fronte Cisgiordania, questo è il titolo. In uno scontro uccisi due escursionisti, tra virgolette, israeliani, i soldati sparano, morti quattro palestinesi, si riaccendono le violenze dei coloni e la reazione da Tel Aviv, invio massiccio di truppe. La questione dei coloni sarà anche, credo, di rilievo e di importanza cruciale alle prossime elezioni di ottobre in Israele, perché il governo continua a favorire gli insediamenti nelle zone che oggi sono in realtà popolate soprattutto da palestinesi, generalmente palestinesi pacifici, ma in questo caso vediamo che si acuisce la tensione prima delle elezioni, vedremo se l'opposizione sarà in grado di frenare questa scelta del governo vincendo le elezioni, perché altrimenti resto il Carlino, si torna in Italia, Fakir segni di schiacciamento, aveva sangue nei polmoni, e i giornali della destra usano altro genere di rappresentazione, non tanto il sangue nei polmoni che avrebbe causato la morte del giovane 42enne, dell'uomo che è stato vittima di questo controllo di polizia, dire ucciso oggi non si può dire che è morto casualmente nemmeno, ma vediamo come lo rappresenta i giornali. Fakir, il giornale volevo dire, Fakir, verifiche sulla cocaina nel suo sangue, questa è la cosa importante secondo il giornale diretto a Tommaso Cerno. Sul Fatto Quotidiano invece si apre su Del Mastro rischia grosso, Caroccia dalle chat ai PM, sono le famose chat che il Parlamento non aveva permesso ai PM di utilizzare l'altro giorno, invece i legali dei Caroccia, per qualche motivo che scopriremo, ritengono che sia opportuno darle ai magistrati. Sul Libero il titolo è Le verità nascoste, Fakir in ospedale per psicosi, poi lasciato libero. Sì, sarà ben vero, ma cosa c'entra? E poi l'altra, il rapinatore di Roggero doveva essere in cella, secondo Libero, questo secondo Libero sarà pur giusto metterlo in rilievo. La Verità, ancora una notizia diversa, Ranucci, mafiosi e massoni in Rai, le confidenze del conduttore di Report a un'amica. E poi La Verità, ancora uno dei rapinatori di Roggero doveva essere in cella, i PM l'hanno lasciato libero. Sul Domani, schiacciato, sangue nei polmoni, Fakir vittima di una morte atroce. Sul Manifesto si torna alla nuova legge sui minori, baby gang, c'è una foto del governo Meloni tra Tajani e Salvini, accanto piante d'ose, un governo allo sbaraglio, incapace di progettare un futuro e mosso da una ideologia feroce, si accanisce contro i più giovani che un futuro avrebbero il diritto di immaginarlo. Il nuovo DDL sulla punibilità dei minori indigna magistrati, avvocati e un po' anche l'opposizione. Poi se andate sui social in particolare troverete articoli che ci spiegano come in realtà questa legge servirà molto a poco, perché già oggi fra i minori che sono sottoposti a procedimenti una parte assolutamente minima viene scagionata e gli altri invece devono subire il processo, ma si sa come vanno le cose in questi casi. Il Tempo apre con la sbroccata di Bersani, che cosa ha detto? Ha parlato dell'uomo ucciso e non morto, e questo secondo il Tempo di Capezzone merita il titolo di apertura. Il Foglio ci parla come notizia principale del gran lodo di Giorgetti su Vannacci, un piano c'è, nuova legge elettorale, alleanza senza il generale, scommessa sulla vocazione maggioritaria alla destra, in caso di mancato premio un dialogo ma solo dopo le elezioni. E secondo Cerasa, che parla con Giorgetti, questa è la terza via è la buona terza via di fronte all'isteria di Vannacci, o su Vannacci, non di Vannacci, su Vannacci. Tra l'altro oggi sul Corriere della Sera esce il sondaggio di Pagnoncelli che dimostra come ancora il partito nuovo del generale vada molto forte. Sul Riformista, inchiesta alle vongole, si parla di Ranucci e del ristorante di La Vitola, che si chiama Cefalue, famoso per il pesce, pare, e si torna a parlare di questo. E cito anche la Gazzetta del Sud e il Giornale di Sicilia, perché l'apertura è dedicata alla bufera sulle carceri fuori controllo. La denuncia di De Lucia, che è il procuratore di Palermo, e che ha detto: dietro le sbarre i detenuti fanno le call, questo dice il Giornale di Sicilia, mentre più esplicita, credo, la Gazzetta del Sud, che attribuisce a De Lucia questa frase: la mafia controlla le carceri. Sul Dubbio, adesso il Quirinale vigila sulla legge antimaranza, pronta la moral suasion, e sull'altra voce: Fakir è morto soffocato. Questi sono alcuni dei titoli che oggi troviamo sui quotidiani, che ci danno un quadro abbastanza svariato, diciamo, delle notizie del giorno. Io segnalo, oltre a questo, perché non è nelle aperture ma su tutti i giornali o quasi, c'è la foto di Pirlo, che è stato scelto ieri come commissario tecnico della nazionale. Il Foglio e il Fatto si trovano per una volta d'accordo nel criticare questa scelta, ma non c'è ancora sui giornali la ragione vera per cui da domani il caso del nuovo CT tornerà sulle prime pagine dei giornali. Perché Pirlo, è straordinario che si è occupato la Lega, non so, di tutta questa vicenda, non sappiano che Pirlo è uno sponsor del calcio e anche dell'immagine della Russia. È stato più volte e recentemente ancora a maggio in Russia, e è amico degli amici di Putin. Questa cosa non passerà, credo, sotto silenzio, e mette i decisori di fronte a una realtà che probabilmente non hanno immaginato, ma molto scioccamente, perché è pur vero che si può criticare la scelta, come titola qualche giornale, per una nazionale di Serie B, dopo che Guardiola è stato, alla fine ha detto di no, ma qualche giornale ci dice perché chiedeva troppi soldi. Su che cosa deve investire la Lega se non sui soldi dell'allenatore? Non si capisce. Comunque la scelta di Pirlo, al di là dei giudizi tecnici, è una scelta che non si sono resi conto essere una scelta politica. Oggi trovate un articolo sull'inchiesta diretta da Cristian Rocca sui social, e se andate un po' indietro nel tempo cercando su internet vedrete che la cosa non era affatto sconosciuta. Ho trovato anche un articolo in fanpage, insomma, il ruolo di Pirlo nella promozione dell'immagine della Russia in Italia, ma non solo, visto che Pirlo è considerata una leggenda del calcio italiano, giustamente, è molto forte. Vedremo domani. A proposito del carcere, oltre alla discussione sul carcere minorile, volevo segnalare un articolo che oggi troviamo sul Dubbio e che riguarda le carceri della Sardegna. Giovedì Nori ha inaugurato nel carcere di Uta 91 nuovi posti per il regime duro. E oggi il Dubbio ci parla della visita del garante regionale, cioè di Irene Testa, che come sapete è anche la tesoriera del Partito Radicale. Sardegna, epicentro del 41 bis, la garante dice: il sistema non regge. Testa ha lamentato la mancanza di confronto, anche la regione dice no al piano con i 266 detenuti speciali. L'aumento dei detenuti porterà alla concentrazione in Sardegna di 266 detenuti al 41 bis, una quota che avvicina l'isola a un terzo dell'intero circuito italiano. La riorganizzazione avviata dal DAP nei primi mesi del 2026 punta a ridurre da 12 a 7 gli istituti che ospitano il carcere duro, concentrandole in strutture affidate al GOM e scelte anche per la loro distanza geografica. Badu e Carros a Nuoro dovrebbe diventare un carcere dedicato in via esclusiva al regime speciale, a Uta e Bancali funzioneranno sezioni separate. La base normativa è una disciplina del 2009 che invita a collocare i detenuti al 41 bis preferibilmente in aree insulari. Come ricorderete, il 41 bis, cioè il carcere molto duro, è nato all'epoca delle grandi stragi di mafia, avrebbe dovuto essere una scelta temporanea, poi è stato rinnovato di semestre in semestre, poi è diventata una misura ordinaria nel sistema italiano, anche quando sembrerebbe che la mafia non abbia, almeno la mafia contro cui si era pensato il 41 bis, quella delle armi, quelle delle guerre intestine o delle guerre portate allo Stato, non sembra più molto rilevante oggi nel nostro paese. È un'altra mafia quella che ne ha preso il posto e contro quella è più difficile agire, ma sembra che il potere della mafia, a giudicare dallo scontro in atto che vediamo oggi sui giornali, sia forte soprattutto in carcere. Il 41 bis allora ha molto senso, si è dato questo potere in realtà alle associazioni mafiose, ma vedremo se la discussione riprenderà. Altra notizia con cui vorrei aprire è quella sul fine vita, perché ieri c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale di cui possiamo leggere su vari giornali. Voglio prendere due o tre articoli, quello sul Corriere della Sera a pagina 17, articolo di Virgilia Piccolillo: la consulta e il suicidio assistito, il via libera è possibile solo per chi ha il sostegno vitale, il nuovo richiamo sta al Parlamento a trovare un punto di equilibrio. E scrive Virginia Piccolillo: in attesa che il Parlamento si esprima con una disciplina organica sul fine vita e specificando che trovare il punto di equilibrio spetta al legislatore, la Corte Costituzionale torna a intervenire a riguardo con due sentenze depositate ieri, con la numero 152 conferma che per rimanere nell'area di non punibilità dell'aiuto al suicidio resta indispensabile il requisito della dipendenza da trattamento e sostegno vitale, dall'altro lato con la sentenza numero 148 salva l'impianto della legge della Sardegna sul fine vita, ma annulla alcune disposizioni perché ritenute lesive delle competenze esclusive dello Stato, tutto nel solco della strada tracciata negli anni scorsi, vale a dire dalla sentenza sul caso Cappato con il vincolo dei limiti costituzionali. Oltre al sostegno vitale, anche una patologia irreversibile, fonte di sofferenze intollerabili e la capacità di prendere decisioni consapevoli. Scrive a un certo punto il Corriere della Sera: i capogruppo di maggioranza rivendicano di non aver voluto voltare lo sguardo dall'altra parte, avrebbe significato, qui si parla dell'Emilia, avrebbe significato lasciare solo le persone fragili, le famiglie e gli operatori sanitari. Marco Cappato Chiosa: mentre il Parlamento continua a non intervenire, sono le regioni che possono garantire alle persone procedure certe. E sulla sentenza l'associazione Luca Coscione ha detto: rimane il criterio della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, ma ora nulla impedisce al Parlamento di ampliare l'accesso al suicidio medicalmente assistito. E Marco Cappato aggiunge: il Parlamento non ha alibi, discute la legge sulla eutanasia legale. Questo è l'atteggiamento dell'associazione Luca Coscioni, che come al solito non si perde mai d'animo anche di fronte a sentenze della Corte che sembrerebbero negative, invece rilancia con ottimismo e chiede al Parlamento di riprendere il lavoro. Anche sul Dubbio troviamo: fine vita, la politica tace, le regioni fanno da sé, e ci ripensa la Consulta, confermando il criterio del sostegno vitale per l'accesso al suicidio assistito, mentre salva la legge della Sardegna bocciando alcuni passaggi del testo. Abbiamo visto quali, quelli che interferiscono con le competenze del governo. Poi aiuto al suicidio non punibile solo se c'è trattamento del sostegno vitale, se c'è trattamento del sostegno vitale. E il Sole 24 Ore con Patrizia Maciocchi parla di una corte che dice che una lettura estensiva della scriminante spetta solo al legislatore. Sono state confermate le quattro condizioni dettate alla sentenza di J. Fabo del 2019. Sulla Verità, a pagina 5, il tono è diverso: la Consulta silura i Cappato Boys e striglia la Sardegna esonda, la Corte blinda il requisito del sostegno vitale, l'associazione Coscioni parla, dice, lotta in aula. E Giuliano Goodson a un certo punto scrive: come ci si poteva aspettare, ambedue i pronunciamenti non hanno scosso più di tanto il fronte radicale rispetto alla sentenza sul requisito del sostegno di vita, del sostegno vitale. Il tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, Marco Cappato, ha fatto presente come essa non impedisca in alcun modo al Parlamento di non approvare una legge più ampia. Come dire, scrive La Verità, quello che non abbiamo ottenuto per sentenza resta sempre possibile per legge. Cappato e Filomena Gallo, sua legale, anche una delle responsabili dell'associazione, hanno anche rilanciato, a seguito dell'approvazione della legge Emilia-Romagna, simile a quella all'esame in altre 15 regioni, hanno rilanciato la partita regionale. Ora tutte garantiscono procedure certe per l'aiuto medico, certo, per l'aiuto medico alla morte volontaria. Questo dunque troviamo su alcuni giornali, anche il Domani e altri ne parlano. Andiamo a vedere adesso le aperture di politica internazionale, poi al carcere torneremo per la faccenda dei minori. La Russia intanto è protagonista, perché ieri ha compiuto un altro massacro, 10 persone morte. Però in questo caso c'è chi giustamente, credo come il Manifesto, si stupisce del fatto che sia stata bombardata una manifestazione, una fiera, qualcosa del genere, dove venivano presentati i droni dell'Ucraina. E a questo punto è legittimo anche domandarsi come sia stato possibile che proprio in questa occasione non siano stati capaci le autorità militari di difendere il territorio. Il Manifesto a pagina, nelle pagine interne, vediamo se riesco a ritrovare l'articolo, che per qualche motivo non ho prima segnalato con il numero. Eccolo qua: l'ira degli ucraini per i missili russi su una fiera di armi, 10 morti e 100 feriti all'evento poco fuori Kiev organizzato dai produttori di droni. E scrive Sabato Angeli: come è possibile che l'associazione dei produttori di sistemi senza pilota e tecnologie correlate ucraina sia stata così incauta, sconsiderata o tracotante da organizzare una fiera tra tante, forse diciamo scopre più l'atteggiamento del manifesto nei confronti dell'Ucraina che altro, comunque tra cotante da organizzare una fiera di sistemi della difesa vicino Kiev nel quarto anno di guerra contro la Russia, se lo chiedono tutti, dal celebre ex consulente del Ministero della Difesa Ucraina, Sergei Sternenko, per il quale si tratta di un'equazione: organizzare eventi militari di massa all'aperto in una zona soggetta ad attacchi balistici equivale ad aiutare i russi a uccidere persone. E così anche il procuratore capo di Kiev, Ruslan Kravchenko, che ha aperto una indagine. E questa vicenda poi, tra l'altro, è stata anche pubblicizzata questa manifestazione. Ho visto su X il manifesto, insomma, veramente un atto di imprudenza impensabile, forse che dipende anche dalla crisi attuale di fronte alla rimozione del ministro della difesa. Ieri in Ucraina sono continuate le proteste di strada perché venga rimesso nel suo ruolo Fedorov. Questo ci dà un segno della vitalità della democrazia e della libertà della democrazia ucraina, come in Israele continuano e sono continuate per lungo periodo e ora sono riprese le manifestazioni di piazza nel mezzo di una guerra che contrappone Israele a tutti i paesi collegati all'Iran e all'Iran, o alle fazioni collegate all'Iran e all'Iran stessa. Lo stesso nel mezzo di una guerra in Ucraina è possibile manifestare e farlo anche con successo, perché almeno uno degli obiettivi delle manifestazioni è stato ottenuto, quello della rimozione del capo delle forze armate. Su questo segnalo dal Corriere della Sera a pagine dei commenti un articolo di Massimo Nava che riguarda l'integrazione nell'Unione Europea che l'Ucraina persegue con grande forza, come altri paesi o altre opposizioni, l'opposizione georgiana oppure il governo della Moldova. Il titolo dell'articolo sul Corriere della Sera è questo: UE Kiev, qui è scritto sempre Kiev, ma pazienza, il nodo dell'integrazione, scrive Nava. A un certo punto, proprio perché il processo Europa-Ucraina sembra irreversibile, occorre anche porsi qualche domanda sulla situazione politica e sociale di questo 28esimo partner in fieri. E proprio le ultime settimane sono state segnate da forti scossoni politici a Kiev e da episodi ancora oscuri come l'attentato nel Principato di Monaco contro uno dei più noti oligarchi, probabilmente non estranei questi episodi, a rivalità tra vecchi e nuovi oligarchi e lotte di potere per il futuro del paese, se e quando ci saranno il dopo Zelensky e la pace con la Russia. È una situazione complessa che non aiuta a stroncare la corruzione endemica, che non è rassicurante per il processo di integrazione europea. Il grande business della ricostruzione fa gola a molti: imprese, fondi, operatori di diversi settori, referenti politici sono già ai blocchi di partenza. E poi si continua con la descrizione della situazione ucraina, con un certo pessimismo, direi, rispetto al modo in cui invece Zelensky ha saputo affrontare, anche tenendo conto dell'opinione pubblica del paese, ha saputo affrontare fino ad oggi problemi gravissimi. Sulla stampa vediamo un altro articolo che vale la pena citare, questa volta nelle pagine interne, la stampa dà più spazio alle altre guerre in corso, ma a un certo punto c'è un'intervista al politologo Ruslan Botnik, politologo ucraino, direttore dell'Istituto Ucraino di Politica. Il titolo è questo: la crisi a Kiev non è finita, Fyodorov guida il malcontento. Sulla stampa, soltanto quando scrive Anna Zafesova, troviamo la dizione ucraina Kiev, ma evidentemente prevale l'altra, forse perché sarà più normale, non lo so, ma le cose diventano normali col tempo, vabbè. Scrive Orlando Trink, intervista il politologo, che dice, a proposito del cambio vertici militari, inizialmente il presidente ucraino ha rimosso Fedorov mantenendosi politicamente fedele all'interno del sistema di comando militare esistente. Tuttavia ciò ha provocato proteste in diverse città ucraine. Queste manifestazioni si sono rapidamente trasformate e la principale richiesta pubblica è diventata la rimozione di Zelensky. Sotto la pressione delle proteste, Zelensky è stato costretto a fare una parziale concessione. Il 21 luogno ha rimosso Zelensky, nominando Drapati nuovo comandante in capo, associato alla giovane generazione di riformisti militari e vicino alle idee di Fedorov sulla digitalizzazione, la robotizzazione e la guerra asimmetrica. Con la sua nomina Zelensky ha tentato di arginare il movimento di protesta e preservare il suo sostegno all'interno dell'esercito. Ma dice Bortnik, non è una vittoria completa per il sostenitore di Fedorov. Zelensky ha fatto le concessioni all'ala riformista e ha mantenuto elementi importanti della precedente struttura militare, ma la crisi non è ancora finita. Fedorov continua a insistere di essere pronto a tornare al potere solo come ministro della difesa. Poi gli si chiede perché sia stato licenziato. Due sono i motivi: il suo conflitto con Zelensky e la sua crescente autonomia politica. Insomma, la questione resta aperta, ma resta aperta e pubblica e aperta alle contestazioni interne, che è la cosa che mi pare più importante. Sul Foglio anche un articolo su Laura o Laura Loomer, che è una grande influencer, una importante influencer maga, sostenitrice della Russia e della sua aggressione all'Ucraina fino alla scorsa settimana. Ora ha cambiato idea, il Foglio ce ne parla. Convertita sulla via di Kiev, scritto bene, Laura Loomer sposta un po' di America trampiana verso l'Ucraina. Ha 2 milioni di follower ed è andata in Ucraina per vedere con i suoi occhi una guerra che ammette di non aver compreso. Sono finita nella propaganda russa, racconta Loomer. Ho detto che il presidente ucraino Zelensky è un nazista e un falso ebreo. Ho sostenuto Putin e partecipato alla sua campagna di disinformazione scrivendo per Russia TV, emittente del Cremlino. La sua conversione, scrive il Foglio, culminata ieri con un'intervista allo stesso Zelensky, il quale non si è fatto scappare l'occasione di parlare con una persona che ha un contatto diretto con Donald Trump, che potrebbe trascinare in questa resipiscenza molte persone. La sua conversione è iniziata per ragioni che non riguardano direttamente l'Ucraina. Gli altri influencer maga, quelli del podcastistan, come li chiama lei, che intervistavano Putin o andavano a Mosca magnificandola, sono diventati molto ostili a Israele, così Loomer ha iniziato a unire puntini anche i due visibilissimi da tempo, la Russia e l'Iran. La loro collaborazione militare è anti-americana. Ecco, vedremo se ci saranno anche in Italia delle reazioni simili, se qualcuno fra i pro-PAL e non filorussi comincerà a domandarsi qualche cosa di quel che sta succedendo. A proposito della Russia. Voglio segnalare ancora dal Domani una notizia, perché il Domani ci parla della repressione che in Russia non finisce mai. Andiamo nelle pagine interne, il titolo è questo: la vendetta del Cremlino sui dissidenti russi all'estero, addio diritti civili e conti bancari congelati. Il braccio della repressione supera i confini della Russia, scrive Lucia Bellinello, e va a colpire gli emigrati politici che hanno lasciato il paese. Il 22 luglio la Duma di Stato, la Camera Bassa e il Parlamento russo ha approvato in seconda e terza lettura un pacchetto di leggi che penalizza gravemente gli emigrati russi critici del regime, una sorta di regalo d'addio della Duma, cioè del Parlamento uscente, giunto a termine il suo mandato nei confronti di chi ha lasciato la patria per motivi politici. Cosiddetti relocant, neologismo con cui si indicano i russi emigrati in questi anni di guerra, rischiano ora la privazione di una lunga serie di diritti, al punto che i difensori dei diritti umani hanno già ribattezzato questo provvedimento la legge sulla morte civile, alludendo alla perdita totale dei diritti civili che in passato veniva imposta a seguito di una grave condanna penale. Questo dalla Russia. Spostiamoci in Italia, e in Italia la cosa più importante oggi è un'intervista al ministro della difesa Crosetto, che troviamo sulla Repubblica. Prima però volevo segnalare anche un articolo dal Libero che ci parla delle contraddizioni della sinistra, ma più in particolare all'interno del Partito Democratico, perché se il Partito Democratico con Schlein l'altro ieri nell'intervista al Foglio, che poi è stata duramente bacchettata ieri da Travaglio sul suo giornale, invitando Conte a reagire subito, e oggi sul Libero troviamo notizia dei giovani del Partito Democratico, che sembrano avere un'altra idea, a dir la verità, rispetto a quella di Schlein, e si schierano con chi, come ad esempio Pagliarulo dell'Ampi, che oggi viene intervistato dal Manifesto, ma con chi pensa che la pace valga più di ogni altra cosa. E sul Libero troviamo, perché ho scritto male il numero della pagina, forse comunque c'è una presa posizione dei giovani del Partito Democratico, secondo i quali invece bisogna essere drasticamente contro il riarmo, individuando il riarmo come antitesi alla pace. La stessa posizione dell'Avvenire, che oggi replica nelle pagine interne all'articolo di Vito Mancuso, che ieri aveva invece scritto un articolo sulla Stampa, o l'altro ieri, Vito Mancuso, noto teologo, dicendo che aveva detto che la pace non si può costruire senza fare i conti con la forza e la minaccia alla guerra. Il titolo oggi che dà l'Avvenire alla discussione: perché il disarmo continua a fare paura, e ci sono due articoli: il falso e ideologico realismo di chi vede soltanto la guerra, il rischio di una lettura non idealista ma cinica della realtà, e poi l'altro articolo: ma la pace non nasce dalla forza, è il dialogo a cambiare la storia. Io non lo so, Ma è possibile che proprio il mondo cattolico dimentichi l'esistenza del diavolo? Ci hanno, anche fino a tempi recentissimi, ci hanno detto che il diavolo esiste, e poi si dimentica il ruolo del diavolo nella storia umana e quindi la necessità anche di cautelarsi dall'attività del diavolo, insomma, anche dal punto di vista, diciamo, della stretta tradizione cattolica, uno dovrebbe pensarci prima di indicare la pace disarmata come la soluzione alle minacce di guerra.

e poi alla società che li trasforma. Non credo. Credo che da questo punto di vista abbia più ragione chi crede nel diavolo che gli eredi di Rousseau. Però andiamo ora a sentire Crosetto, pagina 3. Crosetto di Repubblica: le navi italiane restano in Mar Rosso, presto nuove armi a Kiev. Anche qui Kiev. Il ministro della difesa dice: Teheran vuole il caos, non ci ritiriamo. E poi Mosca un avversario, Conte e Vannacci fingono non saperlo. Questo è titolo. E occhiello e sommario ci parla prima per qualche breve domanda della situazione nel Mar Rosso e della missione italiana Aspides, per cui le navi italiane continueranno a pattugliare lo stretto di Bab el Mandeb nonostante gli attacchi degli Houthi. Dice Crosetto: Aspides non è nata come una gita sociale, abbiamo accettato di fare parte di una missione che serve proprio per proteggere i traffici marittimi da cui dipende una parte importante della nostra economia. Siamo andati al Mar Rosso quando la minaccia Houthi era rilevante e questa poi per mesi si è fermata. Ora è in atto il tentativo iraniano di aggiungere a Hormuz anche lo stretto di Bab el Mandeb per scatenare il caos più grande possibile. A maggior ragione la nostra flotta e gli assetti alleati che sono lì per questo scopo non possono andarsene al momento. Poi si parla del prezzo della benzina e del gas che sale, del gasolio, eccetera. Crosetto non ne può, vuol parlare, dice: ho già i miei problemi, non entro nelle competenze di altri ministri, ma è chiaro che l'effetto diretto di quanto accade lo vediamo alla pompa di benzina. La somma della crisi in Ucraina e Iran è molto pesante, non solo per noi europei, in alcuni paesi africani non riescono più ad acquistare i fertilizzanti. C'è un effetto domino spaventoso e questo dipende anche dagli attacchi delle navi o dei, non delle navi, degli aerei, dei missili russi sul porto di Odessa. Dal porto di Odessa partono grano per i paesi dell'Africa e si rischia una carestia in molti paesi africani indotta proprio dalle politiche militari russe. D'altra parte sono molto esperti i russi nell'utilizzare la carestia come arma, l'hanno fatto in Ucraina negli anni 30 con milioni di morti, dai 3 ai 5 milioni di morti di carestia nelle condizioni possibili, più impossibili da immaginare. Si va poi nell'intervista a Crosetto all'Ucraina e chiede Francesco Bei, che lo intervista: in Ucraina da giorni ci sono proteste contro Zelensky perché ha rimosso il ministro della difesa Mikhailo Fedorov. I manifestanti hanno ottenuto la sostituzione del comandante in capo dell'esercito. Cosa succede a Kiev? Fedorov, dice Crosetto, rappresenta l'innovazione, uno di quelli che ha stravolto completamente le regole del gioco nel campo di battaglia, consentendo all'Ucraina prima di resistere e poi di passare all'iniziativa. Gli stessi problemi che ha affrontato lui in Ucraina li abbiamo noi in Italia, in Germania e in Francia. C'è una resistenza al cambiamento e c'è chi guarda avanti e ha capito che l'innovazione arriva a una velocità spaventosa. Il mondo militare è abituato a fare programmi come minimo decennali, adesso qualsiasi arma progettata oggi rischia di essere già obsoleta fra 6 mesi. Molto interessante quello che dice Crosetto, che prospetta anche evidentemente una nuova strategia riguardo al riarmo. Inutile procurarsi gli armamenti che costano moltissimo e appunto diventano obsoleti in pochi mesi. E vedremo come si tradurrà nelle politiche italiane. Gli chiede Bei: ha sentito Fedorov? Le do una notizia, risponde Crosetto. Io l'ho chiamato il giorno dopo la sua destituzione. Gli ho detto: quando vuoi venire a Roma a collaborare con me come advisor? E lui cosa ha risposto? Commosso.

0: ha capito che era una dimostrazione di stima e di amicizia. Osserva Bay, sull'Ucraina da tempo l'Italia sembra aver perso lo slancio, non andiamo alle riunioni dei volenterosi, non compriamo le armi USA con il PUR, dal prossimo pacchetto di aiuti militari si sono perse le tracce. Risponde Crosetto, per fare nuovi pacchetti bisogna avere nuove armi ed equipaggiamenti da mandare. All'inizio la richiesta ucraina era mandateci qualsiasi cosa avete. Oggi è diverso, le esigenze sono diventate molto più specifiche. Parliamo di aiuti molto sofisticati che riguardano la difesa aerea e altri sistemi avanzati e radar. La domanda è 100 volte superiore all'offerta, non è facile aiutarli pur avendone la volontà. E quindi, dice Bay, e quindi nonostante ciò io sto lavorando per adempiere al mandato ricevuto dal Parlamento e sto cercando di mettere insieme tutto quello che serve per aiutare l'Ucraina. Conto di finire presto questo lavoro anche perché siamo in un momento problematico. Grande alla difficoltà di Putin e la preoccupazione è che possa alzare il livello dello scontro e questo ci obbliga ad aiutare ancora di più l'Ucraina. Poi si parla, va bene, devo saltare alcuni passaggi delle misure, delle contromisure contro la propaganda russa e poi si parla delle forze politiche italiane. Non lo so se si prestano alla propaganda russa, se ne avessi le certezze o prove lo denuncerei alla magistratura perché il mio compito è difendere il paese dai nemici della democrazia. Vedo però che c'è gente, non so per quale motivo, che sottovaluta completamente la Russia e la Cina come potenziali avversari sistemici. È un errore. Si riferisce a Giuseppe Conte o a Roberto Vannacci? Non solo. Come si fa a non giudicare la Russia come una minaccia dopo quello che abbiamo visto negli ultimi 4 anni? È chiaro come la Russia considera il diritto internazionale e come pensa di proiettare la sua presenza nel mondo. Noi lo facciamo portando pace e aiuti umanitari, qualcun altro scavalcando i confini con i carri armati, occupando territori. Come si fa a non vederlo? Come si fa? Chiede Bay, fanno finta di non vedere la realtà per ragioni elettorali, per motivi ideologici, non lo so. Servirebbe più obiettività nel giudizio. Io l'ho avuta quando Israele ha travalicato il confine che anche un amico non può scavalcare, ma ho l'impressione che alcuni non siano liberi nel giudicare. Non ne so i motivi, magari solo per prendere i voti da chi è stanco della guerra, almeno me lo auguro. E poi si parla dei fondi per la difesa. Della prossima legge di bilancio dice che punta uno stanziamento dello 0,30% del PIL nel 2027, circa 6 miliardi, immagino più di quelli attuali, e lo stesso nel 28. Aderirete al SAFE o SEF, non si capisce perché l'Italia è così restia a prendere soldi praticamente gratis, senza interessi. Per una cosa che deve comunque fare, ma d'altra parte c'è il precedente del MES sanitario. Anche allora il governo Meloni preferì non prendere soldi gratuiti, nonostante che la sanità italiana ne avesse molto bisogno. È un atteggiamento molto strano, quasi incomprensibile, ma questo è. Crosetto cosa dice? Deciderà il MEF, cioè il Ministero dell'Economia e delle Finanze, se utilizzare il SAFE o emettere titoli pubblici, ma non parliamo di fondi aggiuntivi per la difesa, è una scelta tecnica e secondo me converrebbe usarlo. L'ultima domanda su Vannacci, lei è stato il primo a sollevare il problema dell'incompatibilità col centrodestra, è ancora di quell'opinione nonostante la crescita del fronte, no, come si chiama, nazionale, di futuro nazionale nei sondaggi, FN, questa è una scelta che riguarda la coalizione, dice Crosetto, non il ministro della difesa. Faccio notare che ci si allea con chi ha le tue stesse idee, approccio e visione di società. Il tema è che Vannacci si è posto come avversario del centrodestra come il miglior alleato possibile del campo Lavrov, come lo chiama Pina Picerno. Dovrà spiegare lui ai suoi lettori perché sta rafforzando le possibilità della sinistra. Questa è l'intervista a Crosetto sulla Repubblica. Forse conviene andare subito a vedere il sondaggio di Pagnoncelli sul Corriere della Sera, presentato in prima con questo titolo: il peso di Vannacci e dei riformisti sfida all'ultimo voto. Allora, cosa dice? Il centrodestra con Vannacci vincerebbe, ma perdendo voti. E le stime sulle coalizioni, vediamo. Le cifre sulle intenzioni di voto: Fratelli d'Italia perde lo 0,5, passa al 26, scende al 26,05, Forza Italia resta all'8,3, Noi Moderati restano allo 0,9, la Lega perde un altro 0,5, scende al 5,1, Futuro Nazionale sale di 1,1. È riferito a un mese fa il sondaggio. Se va avanti di uno al mese arriverà praticamente al 50%, ma vediamo, prima dell'elezione. Ora è al 7,1%, era al 6 lo scorso mese. Il Partito Democratico resta al 20,1, il Movimento 5 Stelle sale dello 0,2 al 14,5, l'Alleanza Verdi-Sinistra sale al 6,3, Più Europa scende all'1,4 e lo 0,5, in pratica più o meno è quello che guadagnano le altre formazioni del centro-sinistra, perché Italia Viva sale allo 0,3 e passa al 2,3%. Azione sale allo 0,1 al 3,1, poi ci sono altre liste non meglio identificate che sono al 4,4, scende allo 0,4, ma chissà quali sono. Il non voto resta alto e sale ancora al 43,5. Vediamo le coalizioni: centrodestra con Futuro Nazionale, cosa che non dovrebbe accadere, è al 47,9, il centrodestra tradizionale al 40,9, i giallorossi, vale a dire PD, Movimento 5 Stelle, AVS, ma perché li chiama giallorossi? Si chiamano da soli Campolargo questi. Sarebbero al 49, salendo allo 0,3, e il campo progressista, ma perché non lo chiama centro-sinistra, comunque tutti quanti insieme al 44,6, vale a dire avrebbero quasi 4 punti sul centrodestra senza Vannacci e avrebbero quasi 3 punti di meno invece sul centrodestra con Vannacci. Questo dunque sarebbe la situazione a giudicare dai sondaggi. Torniamo fra poco alla politica italiana. Volevo però segnalare sulle vicende Trump e compagnia bella. Vediamo la Repubblica che ci parla in prima pagina delle vendette di Trump. Trump in modalità vendetta attende Netanyahu negli USA, allerta in tutto il Medio Oriente. E poi anche sulla Repubblica, come sul Corriere della Sera, grande risalto al costo dei carburanti. C'è qui però c'è un'intervista ad Antonio Gozzi, presidente di Federacciai e special advisor della Confindustria per l'autonomia strategica europea, che dice: noi industriali siamo pessimisti, il governo sblocchi le rinnovabili. E dice, fa osservare Gozzi, Antonio Gozzi, che dovrebbe il governo sbloccare i 4.400 progetti di energia rinnovabile che sono fermi. Confindustria ha già proposto un commissario per farlo, non si può dire da una parte che servono le rinnovabili e dall'altra bloccarne la realizzazione per i veti locali. Non è pensabile che in regioni come la Sardegna il 99% dei programmabili del territorio non possa ospitare impianti di quel genere. Osserva Francesco Manacorda, lei è comunque il primo a dire che le rinnovabili da sole non bastano. Premesso che tutto serve, risponde Antonio Gozzi, le fonti rinnovabili non sono programmabili e non coprono tutti i fabbisogni, in particolare quelli dell'industria di base che deve funzionare 24 ore su 24, così come data center che sono in grande crescita e il nucleare non arriverà prima di 10-15 anni. Ecco, io vorrei che coloro che dicono nucleare nucleare, e va benissimo che può vietare di studiare il modo di trasformare il nucleare attuale in energia pulita, oggi non lo è per varie ragioni, ma può diventarlo, ma si deve tener conto quali sono i tempi, 10-15 anni, dice il presidente di Duferco e Federacciai, e non è una persona fuori dal mondo, quindi non può servire di qui a 10-15 anni parlare del nucleare. Si faccia quello che si può fare, ma con ragionevolezza e senza sprecare soldi su un nucleare ancora troppo vecchio rispetto a quello che ci si aspetta. Ma vediamo un'ultima domanda che volevo segnalare: come si esce da questa situazione adesso che la Commissione europea ha sdoganato la cattura di emissione di CO2, ma solo per i processi industriali non altrimenti decarbonizzabili come il cemento? Dobbiamo agire sulla riserva di potenza formidabile che abbiamo in Italia, quella del termoelettrico, delle centrali alimentate a gas. Oggi gli impianti girano meno di 3.000 ore all'anno, ossia il 30% della capacità. Se si applicano anche al termoelettrico tecnologie di cattura delle emissioni, questa forma di produzione può diventare un'opportunità, perché tra impianti e infrastrutture l'Italia è un vero hub del settore. Inoltre Eni è leader nel campo delle tecnologie di carbon capture ed ha anche il giacimento esausto di Ravenna, che può accogliere fino a 500 milioni di tonnellate di CO2, che significa una capacità disponibile per molti decenni. E poi si parla dell'ETS, cioè del sistema dei diritti di emissione. Antonio Gozzi dice: ho definito la sua proposta omeopatica, quella della Commissione, si riconosce la malattia ma la cura non c'è, è la prima volta che Bruxelles riconosce che non è andato tutto bene, però non è capace di proporre cure adeguate, la battaglia si sposta al Consiglio e al Parlamento europeo. Che cosa non funziona nel sistema? Abbiamo formulato 11 proposte per migliorare l'ETS senza disconoscere gli obiettivi della decarbonizzazione a partire dagli eccessi finanziari. Ma ecco, mi pare che a differenza della voce ufficiale della Confindustria, la posizione di questo dirigente, anche confindustriale o comunque consulente, ma presidente di Federacciaio Duferco, sia assai più ragionevole. Si chiama Antonio Gozzi e vale la pena di tenere presente quello che fa. Direi, sui dazi, spostiamoci sulla stampa, perché ci sono due pagine dedicate a questo. Quelle che cercavo sono quelle che ho trovato. Vediamo meglio quali sono le pagine della stampa, 8 e 9, poi vado anche al Corriere, sono giornali che dedicano più spazio. Dazi il sollievo dell'Unione Europea, rispettati gli impegni, multa Google, lira USA, il tycoon contro Bruxelles dopo la sanzione e dice presto pagherete un prezzo alto, l'Europa sulle tariffe dice false le accuse sul lavoro forzato, questa è stata la nuova scusa che ha usato Trump ieri per superare il veto della Corte Costituzionale, ha detto no, io non metto dazi per una ragione politica, ma per una ragione umanitaria, perché molto spesso i prodotti che ci arrivano da molti paesi sfruttano nel sud del mondo il lavoro in modo schiavistico. Perché però ha mantenuto bassi i dazi sull'Europa? Risponde un economista che è stato consulente di Obama, Alec Ross, sulla stampa, non vuole irritare Wall Street, ecco perché è morbido con l'Europa, per il lusso e i macchinari italiani questa è un'opportunità rispetto naturalmente a paesi come la Cina. Ricorda Alec Ross che l'accordo commerciale raggiunto nelle scorse settimane fissava un tetto del 15%, se Trump avesse cercato di superare quella soglia avrebbe messo in discussione la credibilità degli accordi già sottoscritti e si sarebbe ritrovato con un minore potere negoziale nelle trattative future. Inoltre un ulteriore aumento avrebbe spinto al ribasso i prezzi sul mercato azionario americano e non c'è nulla che motivi Trump più dell'andamento della borsa. Questo dunque ancora sulle questioni internazionali, torno al Corriere della Sera invece per vedere quello che sono i riflessi sulle bollette eccetera, articolo che segue quelli sulle guerre, e scrive il Corriere della Sera, benzina oltre 2 euro in autostrada, un vertice tra Meloni e Giorgetti, Confesercenti dice per le famiglie conto aumentato di 700 milioni, l'opposizione accusa il governo di essere fermo, qual è, può essere l'alternativa? All'immobilismo dice Federico Fubini, ipotesi accise mobili, taglio di 6-7 centesimi e il tesoro prepara un piano da 14 miliardi per l'energia pulita. Ecco, vedremo, perché anche il problema del fatto che in certe ore del giorno l'eolico o il solare non può essere utilizzato comincia a essere superato dalla costruzione di batterie che possono trattenere anche l'energia solare. Vedremo se lo sviluppo che è in corso in paesi come la Cina potrà essere proseguito anche nei paesi europei. Comunque Federico Fubini scrive su Corriere della Sera che è scomparso alla scena pubblica ma non dal lavoro del governo il piano da 14 miliardi di euro sulla sicurezza energetica. Dopo agosto farà il suo ritorno sulla scena anche come risorse da spendere per l'industria italiana nell'ultimo scorcio di legislatura. Lì si giocherà parte della risposta dell'esecutivo alle nuove pressioni sui prezzi sui prezzi dell'energia, più su quel fronte che sul taglio delle accise, che ci sarà ma in misura limitata, o sulla trasparenza dei meccanismi per cui il gas determina quasi sempre il prezzo dell'elettricità in Italia. Va bene, questo argomento è importante, ma mi avvicino all'Italia segnalando dall'Avvenire, oltre al fatto che dà spazio a quello che succede in Cisgiordania più degli altri giornali, ma c'è anche un'altra informazione che altri giornali non danno e riguarda gli afghani. Perché in Germania è in corso una trattativa con le autorità talebane per rispedire in Afghanistan non solo i quelli che hanno commesso dei reati in Germania, ma anche coloro che sono arrivati senza permesso di soggiorno, vale a dire tutti quanti. Il governo era disponibile a seguire questa strada, ma ieri, ce lo dice l'Avvenire in prima pagina, l'alta corte ha bloccato il governo. Gli alti giudici hanno accolto il ricorso di un attivista in fuga dai talebani a cui l'amministrazione emersa ha cancellato la promessa di visto lo scorso dicembre, quando ha smantellato un programma speciale di protezione per 640 profughi in attesa di trasferimento dal Pakistan. No alle decisioni collettive, via no la carta. Ogni richiesta va esaminata singolarmente, ha detto la Corte, ora la parola definitiva tocca al Tribunale Amministrativo di Berlino. Questa è una forma di remigrazione, diciamo, particolarmente crudele, perché in Afghanistan i talebani sono tornati, ma molto rapidamente, ora però, aggravando ancora la situazione, sono tornati quelli che erano prima della guerra all'Afghanistan, prima della liberazione da parte degli Stati Uniti e dell'Occidente dell'Afghanistan, prima del tradimento occidentale che ha ricondotto l'Afghanistan in particolare, ma non solo le donne afghane, in una situazione di schiavitù totale rispetto ai barbuti col turbante che governano con ferocia l'Afghanistan stesso. Il qualche giornale oggi ci ricorda come remigrazione equivalga a deportazione, c'è Gianrico Carofiglio che ne parla sulla Stampa. Ma allora arriviamo all'Italia, arriviamo. Passiamo dai casi ancora aperti come quello Lepore, c'è la notizia come quello Fakir, per meglio dire, c'è la notizia dei primi risultati all'autopsia, sangue nei polmoni e segno di schiacciamento, quindi una morte crudele, se questo significa che è arrivata a causa della pressione che i poliziotti facevano sul suo corpo. Di questo ancora non c'è certezza definitiva, i giornali della destra mettono in rilievo soprattutto che non c'erano state fratture, quindi non l'avevano bastonato, oppure che c'era della cocaina nel sangue, cosa del tutto irrilevante rispetto a quanto è successo, ma questa è la strada che la destra persegue, percorre per non dire tutto quanto sta uscendo sui giornali. A proposito della destra, però, c'è almeno chi un po' si distingue. Letizia Moratti scrive sulla Stampa una lettera e parla della forza dello Stato di diritto oltre gli slogan. Moratti è presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia, oltre che europarlamentare del PPE, dice: il caso Roggero e il caso Fakir sono profondamente diversi, ma pongono la stessa domanda: vogliamo rimettere la giustizia alle emozioni o continuare ad affidarci alle istituzioni, la sicurezza dei cittadini, il rispetto delle forze dell'ordine, l'autonomia della magistratura, lo Stato di diritto? Non sono valori alternativi, si sostengono a vicenda. La politica ha il dovere di difenderli tutti senza cedere alla tentazione degli slogan, perché la forza delle istituzioni si misura soprattutto quando il paese è diviso, ed è proprio allora che serve il coraggio dell'equilibrio, la maturità della democrazia. Sì, questa Letizia Moratti, probabilmente la posizione Forza Italia, la posizione degli altri non è la stessa a destra, così come la posizione di ragionevolezza che c'è in parte del Partito Democratico non è la stessa che si trova nello stesso Partito Democratico e a sinistra. C'è stata questa idea di Lepore di organizzare una manifestazione che è apparsa, quello che non poteva non apparire, contro la polizia la sera dopo della morte di Fakir, prima che ci fossero le autopsie, prima che ci fosse anche la visione dei filmati, e ci sono stati conseguenti disordini che potevano essere previsti. Qualcuno l'ha fatto notare a Lepore, in particolare il ministro Piantedosi, si è aperta Lepore, il sindaco di, e si è aperta la polemica fra destra e sinistra. Oggi interviene a sostegno di Lepore il presidente dell'ANPI Pagliarulo, che per una volta non parla della Russia, di cui è tanto fraterno amico, come da tradizione, ma dice il governo vuole sostituire lo Stato sociale con quello penale. Il governo ha tentato, sostituito dal Presidente della Repubblica per imporre la grazia all'orafo Mario Roggero. Su Fakir sono state fatte circolare notizie false attribuendogli reati che non ha mai commesso. C'è un movimento di pancia, una nuova barbarie che fa impressione. E invece sulla polemica tra il ministro e il sindaco, il manifesto titola così: Piantedosi assolve gli agenti, attacca il sindaco, il Viminale dice siamo certi della correttezza della polizia. Non so se l'abbia detto veramente, ma anche questo, come si fa a essere certi prima di avere tutti i dati? Vediamo dal giornale come viene presentata questa storia. Il titolo è: Fakir, verifiche sulla cocaina nel suo sangue, scontro sull'autopsia, gli agenti dicono niente fratture, illegali tracce ematiche nei polmoni, ne scrive Stefano Vladovic a pagina 4, dicendo: dopo un'autopsia di 6 ore arrivano le prime parziali risposte sulla morte di Abderrahim Fakir ed è scontro. Da un lato il legale della famiglia Fabio Anselmo, che accusa lo Stato, dall'altro Gabriele Bordoni, il legale dei poliziotti intervenuti con la manovra di immobilizzazione, che interpreta diversamente quei risultati. Insomma, il giornale non è che prenda netta posizione al di là dei titoli. E poi altro titolo: Piantedosi boccia Lepore, dal presidio alle violenze ha sottovalutato i rischi e ha chiamato in causa il sindaco, deve prendere atto di quanto è accaduto, aggressioni e danni. Lepore a me pare poco giustificabile per la scelta che ha fatto e per l'eventuale imprevidenza rispetto a quello che sarebbe accaduto, ma insomma era assolutamente prevedibile e poco mi sembra è stato fatto. Andiamo avanti col carcere per i minori, anche qui polemica, la stampa apre su questo, l'attacco del PD con Meloni, i vostri figli in cella. Non i figli di Meloni forse, ma in generale la Premier, solo quelli che delinquono, i dubbi agli avvocati penalisti, c'è il rischio che la legge sia giudicata incostituzionale. E Francesco Savino, che è il vicepresidente della CEI, quindi Chiesa, non trattiamoli da adulti in miniatura, così il governo esclude i più deboli, e dice la sicurezza nasce dalla capacità dello Stato di intercettare il disagio prima che diventi reato. Nessun ragazzo è irrecuperabile, il percorso rieducativo non è un ostacolo ma una parte della giustizia, cose che vengono condivise sostanzialmente anche dai penalisti, ce ne parlano svariati giornali. Prendo ad esempio la Repubblica, ma posso andare anche su altri quotidiani, la Repubblica pagina 10-11, che ci dice che ci dice No, la Repubblica non parla ai penalisti. Sì, eccolo qua. I penalisti che dicono è incostituzionale, Meloni che dice una legge di buon senso, qualcuno gli oppone su qualche giornale. No, è una legge di senso comune, non di buon senso. E l'ex sindaco di Genova e magistrato Adriano Sansa dice: sbagliato trattare i ragazzi come gli adulti, così si capovolge la civiltà. Con questo DDL assisteremo a una mistificazione della realtà. È il Corriere della Sera, se non sbaglio, che ci dà un quadro, forse no, forse La Stampa, ma ora vediamo. Quadro della situazione negli altri paesi, sì, il Corriere della Sera, sotto il titolo Cosa cambierà per chi ha da 14 a 17 anni, secondo Save the Children, le sentenze in un luogo a procedere emesse dal GUP per accertata immaturità sono passate da 256 nel 2004 a 110 nel 2014. 14,60 nel 2024. Nello stesso anno il Tribunale dei minorenni ha disposto solo quattro proscioglimenti. Quindi, come capite bene, l'inversione della prova, che è il fulcro di questo progetto di legge, non sfonda una porta aperta. Cioè, già oggi i magistrati ritengono che i minori abbiano in realtà piena consapevolezza di quello che fanno e i processi vanno avanti e le condanne arrivano. Quindi è un po' una delle solite storie italiane, delle gride manzoniane. Comunque, quella sera ci parla anche delle regole nei diversi paesi. Francia, il codice della giustizia penale adotta fasce di età per discernere sulla imputabilità dei ragazzi sotto i 18 anni, e sotto i 13 anni non si possono subire condanne penali. Da noi sarebbe sotto i 14. In Spagna l'età minima per l'imputabilità penale è 14 anni, in Germania sotto i 14 anni non si è imputabili. In Inghilterra il limite è di 10 anni e negli Stati Uniti ogni Stato ha la sua normativa. In Italia si scenderebbe a 14 anni per quanto riguarda la presunzione relativa alla capacità di intendere e di volere. Naturalmente, però, si è imputabili già ora in Italia e la soglia è quella di 14 anni oggi e resta 14 anni. Quindi cosa cambia? Cambia la cultura, sì, cambia il processo mentale che si induce nei cittadini, cambia il fatto che si vede nella legge penale la soluzione di tutti i problemi, cambia il fatto che invece di andare a guardare i dati di fatto che ci dicono come la sicurezza in Italia è molto superiore a quasi tutti gli altri paesi europei, non parliamo di fuori Europa, e in diminuzione la criminalità e la delinquenza, però fanno notizie, Maranza, eccetera, eccetera. Certo, sono un problema, ma c'è bisogno di modificare le leggi o c'è bisogno di organizzare meglio il controllo e l'eventuale repressione? Da noi c'è la soluzione. Chi è che lo dice oggi? Forse sul domani, vado a vederlo. L'altra voce sul caso Fakir titola tranquillamente: Fakir è morto soffocato. Appunto, dalle prime cose non sembrerebbe diversa. Possibile una soluzione, un finale diverso, diciamo. Volevo vedere un attimo il domani, che vado a cercare, perché sul domani il titolo è questo: non gli piace la sentenza, il governo cambia la legge. Articolo Vitalba Azzollini: è l'autoritarismo della destra. E che in effetti ogni volta che una sentenza non piace, ma anche un comportamento non piace per quanto punito, decide o di cambiare la legge, poi non ci riuscirà, oppure o di aumentare le pene, quello è più facile perché nessuno ci vede qualche cosa di negativo. Il negativo è che più aumenti le pene, meno agisci per trovare la soluzione. Sulla remigrazione ho già citato una cosa sulla stampa, ma volevo citare anche il Riformista, perché sul Riformista c'è un articolo firmato da Alberto Bertini: la remigrazione è un suicidio demografico. Un paese come l'Italia, che fa 355.000 figli e ne perde 296.000, perde perché escono dall'Italia, non ha troppe persone, ne ha troppo poche. Il rimpatrio forzato è una scorciatoia che aggrava il male. Bisogna valutare anche queste cose, no? Così come bisogna valutare quello che dice Marco Bentivogli sulla stampa. A pagina 18, pensione e sindacati, scaricare tutto sui giovani è stato un errore storico, dice Bentivogli, ex leader dei metalmeccanici della CISL. La legge Fornero fu una emergenza, la questione previdenziale è sempre stata il crocevia della peggiore demagogia. La riforma fu fatta a freddo, senza possibilità di parlare a lungo con i lavoratori, di avanzare proposte, spazzò via le quote, ci furono errori sui conti, nemmeno il nostro sciopero funzionò, la sensazione che l'Italia fosse sull'orlo del baratro era fortissima anche nei luoghi di lavoro in cui ancora si tenevano le assemblee. Ma dice Bentivoglio, le riforme prima o dopo la Fornero continua a non considerare come sia cambiato il lavoro. L'impiego discontinuo alla normalità, oltre il 20% dei lavoratori a partita IVA ha difficoltà di accesso alla previdenza integrativa e nessun diritto su ferie, malattia, maternità, reddito minimo. Siamo l'unico paese OCSE in cui i salari hanno perso il 6,1% dal 2021. Servono contratti nazionali che difendono dall'inflazione e contrattazione decentrata che redistribuisca la produttività. E questo è il punto di fondo, ma finora non mi pare che nelle proposte e nei programmi dei vari partiti si siano affacciate queste cose. Si sono affacciate grandi idee di spese ed è in corso, promossa da Carlo Cottarelli, una raccolta di firme per indurre, diciamo, i partiti a farci sapere quanto costano e dove trovano i soldi per le belle idee che stanno circolando. Vado a due commenti per chiudere. Intanto sulla Repubblica vi segnalo che l'articolo di oggi Massimo Giannini è dedicato al fine vita, ma ne ho parlato all'inizio e non lo riprende. Invece volevo citare Folli, Stefano Folli dalla Repubblica, dove ci parla del doppio standard sulla politica estera della sinistra, o detta anche schieramento progressista. Secondo Folli, la sua immagine si fonda su un impianto radicale come un accampamento ben difeso, nel quale sono tuttavia consentite le zone franche dei presidi riformisti, con scarse possibilità peraltro di influire sulla rotta decisa da chi comanda. Per cui, e qui si parla del PD, c'è chi accetta tale condizione e resta nel partito a combattere la sua battaglia, e chi, come ad esempio Pino Picerno, se ne va e cerca con fatica di camminare lungo un altro sentiero. In ogni caso, il terreno dove la segretaria Elly Schlein è più attenta a non compiere passi falsi è la politica estera, dipende dal timore di disarticolare il partito sul punto decisivo, quello su cui anche il presidente Mattarella è soprattutto sensibile. Quindi sulla guerra in Ucraina e nella condanna dell'aggressione russa, l'analisi della Schlein ricalca quella espressa più volte dal capo dello Stato, ma c'è un doppio standard. Nel campo largo convivono la linea filoatlantica del PD, pur fra qualche contraddizione, e la posizione anti-Zelensky e filorussa di Giuseppe Conte. E Folli dice: se non viene chiarito questo, sarà molto complicata la campagna elettorale del campo largo del centro-sinistra. Devo chiudere, volevo soltanto segnalare un'intervista su Milano Finanza al presidente della RAI Giampaolo Rossi, dove fra l'altro si dice che Report continuerà, ma non si dice che Ranucci continuerà a dirigere Report. Questo va segnalato. Su Ranucci ci sono tante cose, ma non ho il tempo. Domani ci aspettiamo però la polemica su Pirlo, nuovo CT dell'Italia, e su chi comincerà subito, Europa Radicale l'ha già preannunciato, una campagna perché venga ritirata questa decisione che mette in una posizione di preminenza dal punto di vista della comunicazione un solido alleato di Putin. Questo l'Italia non se lo deve permettere, mi pare. Vedremo cosa succederà oggi. Un saluto a tutti, ringrazio per l'ascolto. Un saluto da Marco Taradas.
1: Sono le 10:59 minuti, questa è Radio Radicale. Quella che abbiamo appena ascoltato era Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, nell'edizione del sabato curata da Marco Taradas. Vi ricordo i primi appuntamenti del palinsesto di Radio Radicale di oggi: tra pochissimo la rassegna della stampa turca di Mariano Giustino, a seguire quella della stampa africana di Jean-Léonard Touadi, alle 13:30 Fortezza Italia a cura di Andrea Billau, poi il notiziario pomeridiano di Radio Radicale, alle 14:30 il Maratoneta, questa sera alle 19:45 Radical Non Violent News di Matteo Angeli, alle 20 il Bandolo di Valeria Manieri, alle 20:30 il notiziario serale, alle 21 lo speciale giustizia di Bruno Ruggero e vi ricordo ancora alle 23:30 Visto dall'America a cura di Anna Guaita. Sono anche tanti gli appuntamenti che seguiamo in questa giornata, due in particolare. Il primo a Pescasseroli, dove seguiremo sia questa mattina che nel pomeriggio la 21esima edizione del Premio Nazionale di Cultura Benedetto Croce, premio alla memoria di Sofia Corradi, pedagogista, ideatrice del programma Erasmus, e poi ancora la cerimonia di premiazione dei vincitori del Premio Nazionale quest'anno, del 2026. Invece nel pomeriggio a Marina di Pietrasanta, nell'ambito degli incontri al Caffè della Versiliana, seguiremo la presentazione del libro Il ragionevole dubbio di Garlasco, un giudice nel labirinto del caso di cronaca più discusso d'Italia, di Stefano Vitelli, magistrato e giurista. Ma senza ulteriori indugi, ora è il momento della rassegna della stampa turca, per questo cediamo la linea a Mariano Giustino.
2: Grazie Andrea e bentrovati all'appuntamento settimanale con la rassegna stampa turca di Radio Radicale di oggi, sabato 25 luglio 2026, rassegna sugli eventi principali di politica interna ed estera della Turchia e del Medio Oriente grazie ai media turchi e ai loro maggiori analisti. Non vi è alcun dubbio che la notizia del giorno e della settimana in Turchia è il terremoto che si sta verificando nel sistema politico turco. È notizia di tutti gli inserti televisivi e gli approfondimenti televisivi politici in Turchia e anche quindi dei quotidiani turchi. Il presidente defenestrato del Partito Repubblicano del Popolo, Özgür Özel, ha annunciato nel corso della riunione settimanale del gruppo parlamentare del Partito Repubblicano del Popolo la nascita di un nuovo partito d'opposizione costituito dai fuoriusciti dello storico GEP, ormai infiltrato e addomesticato dal presidente Erdogan, come vi stiamo documentando ormai da diverso tempo, almeno dal 19 marzo del 2025, cioè da quando è stato arrestato il maggiore avversario del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il sindaco di Istanbul Ekrem İmamoğlu. Si chiamerà Yeni Parti, il nuovo partito, e sarà il più grande partito d'opposizione della Turchia perché conterà almeno di 91 parlamentari, e quindi sarà il secondo gruppo parlamentare più numeroso della Grande Assemblea Nazionale Turca. Sulla nascita del nuovo partito, Özel ha dichiarato: oggi in Turchia si sta formando un nuovo partito, questo nuovo partito si sta costruendo a livello locale, distretto per distretto, quartiere per quartiere, villaggio per villaggio. Il nuovo partito sarà fondato dai nostri parlamentari nei prossimi giorni. In Turchia, per Costituzione, un partito politico per potersi presentare alle elezioni dovrà avere rappresentanza nella maggioranza di tutte le province turche e dovrà essersi costituito in congresso in almeno il 51% delle province turche. Dopo un incontro molto piacevole, ha detto Özel, ci stiamo spostando nelle nostre province per marciare insieme verso il potere. Ci vedremo presto in Parlamento, ha detto Özel. Alcuni analisti e alcuni osservatori, come Gian di Undar, il giornalista esiliato in Germania, nemico giurato di Erdogan, il fallimento, forse questo potrebbe rappresentare questo, il fallimento dell'operazione di totalitarizzazione del sistema politico da parte di Erdogan. La creazione del nuovo partito non solo influenzerà la composizione della grande assemblea nazionale turca e la distribuzione dei seggi nelle commissioni, ma indubbiamente scuoterà anche gli equilibri ad Ankara. Vedremo qual è il possibile peso reale, concreto di questo partito e quali sono le prospettive e quali sono i vantaggi che ne ricaverà Erdogan, che ha contribuito fortemente, anzi ha determinato con la sua operazione che abbiamo definito di addomesticamento dell'opposizione, che ha determinato questa, che è una scissione ovviamente all'interno del maggior partito di opposizione in Turchia. Da un certo punto di vista si tratta sostanzialmente, è bene sottolinearlo questo, di un trauma all'interno del sistema politico turco simile ai periodi di chiusura dei partiti che la politica turca sperava ormai di essersi lasciata alle spalle, così come avveniva, ricordiamo, nel periodo kemalista, quando si tentava di rimodellare gli equilibri politici attraverso decisioni giudiziarie. Accade ora con il presidente turco che cerca attraverso la magistratura di modellare una opposizione che non costituisca un problema per le prossime elezioni. È un po' la strategia di alcuni autocrati, come per esempio Putin. Il presidente turco potrebbe essersi forse infilato in una trappola, a meno da quando ci dicono i sondaggi, le rilevazioni di maggiori istituti demoscopici di questi giorni, che vedono questo nuovo partito che si sta costituendo, quindi vanno presi con le molle questi sondaggi, ma comunque gli attribuiscono addirittura il 35% dei consensi, di gran lunga superiore a quelli che attualmente ha il partito di Erdogan. Quindi, questo fa dire ad alcuni analisti che il presidente turco potrebbe essersi infilato in una trappola con il suo tentativo di totalitarizzazione del sistema politico turco e di addomesticamento dell'opposizione, grazie alla resilienza che stanno dimostrando i leader della maggiore forza di opposizione del paese. E dunque le frecce del Partito Repubblicano del Popolo, le 6 frecce, che rappresentano il simbolo dello storico Partito Repubblicano del Popolo fondato dal padre della patria, Mustafa Kemal Atatürk, si starebbero trasformando in lance avvelenate, o si potrebbero, per meglio dire, trasformare in lance avvelenate per il presidente Erdogan e il suo partito. Questa è un po' l'aspirazione dell'opposizione, ma c'è ovviamente chi sostiene che questa scissione avvantaggerebbe molto Erdogan, che è quello che ha voluto determinare, cioè la frantumazione dell'opposizione per poter poi esercitare un controllo maggiore su questo partito. Amberizaman, e sia Amberizaman che Murat Yetkin sono i due analisti di riferimento di questa rassegna stampa turca che se ne occupano in maniera molto approfondita. Amberizaman, per esempio, ci parla di quanto è recente il nuovo partito in Turchia, il partito separatista, così lo chiamo Amberizaman, di Özgür Özel, potrebbe ridisegnare il panorama politico turco. Quindi la politica interna turca, come vedete, cari ascoltatori, è tornata a essere piuttosto interessante in questi giorni. Quanto è recente il nuovo partito in Turchia? Il Yeni Parti, così è chiamato, si chiede Amberizaman. Gli analisti si interrogano su questo tema da quando l'ex leader del Partito Repubblicano del Popolo, che ricordiamo è di orientamento laico, ha confermato, socialdemocratico possiamo dire, ha confermato in un discorso al Parlamento turco la sua intenzione di separarsi dal partito madre, possiamo dire, per fondare il Yeni Parti. Secondo quanto riportato dai media turchi, si prevede che fino a 100 parlamentari del Partito Repubblicano del Popolo seguiranno Özgür Özel in questa transizione. Il Partito Repubblicano del Popolo è il principale partito di opposizione in Turchia, con un totale che conta un totale di 135 seggi nel Parlamento ed è composto da 600 membri, di cui 592 attualmente occupati. Dicevamo, l'esodo potrebbe indebolire gravemente Erdogan o potrebbe indebolire gravemente l'opposizione. Questo è l'interrogativo. Un Partito Repubblicano del Popolo indebolito, guidato dal suo ex leader caduto ormai in disgrazia, si può dire, Kemal Kılıçdaroğlu, no, che aveva perso le elezioni presidenziali contro Erdogan e le elezioni all'interno del Partito Repubblicano del Popolo per la presidenza del Partito Repubblicano del Popolo nel novembre del 2023, diventa ancora più malleabile, ovviamente, essendo molto più indebolito, malleabile da parte di Erdogan. In ogni caso il Parlamento è piuttosto diviso. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha concentrato il potere nelle sue mani grazie alla presidenza esecutiva, la presidenza cosiddetta dell'uomo solo al comando, che ha imposto con un referendum di dubbia regolarità, ricordate, con la forza, dunque, 9 anni fa. Tuttavia Erdogan ha bisogno dell'approvazione parlamentare per le elezioni anticipate, perché a Costituzione vigente il leader turco non potrà presentarsi per un terzo mandato, che poi sarebbe addirittura un quarto mandato, perché questa è la seconda volta che Erdogan cerca di andare alle elezioni anticipate per superare il limite dei 2 mandati. Le elezioni anticipate permetterebbero a Erdogan di aggirare le norme costituzionali che gli impediscono di ricoprire il ruolo di presidente per un terzo mandato. Per questo, avrebbe bisogno, per modificare la Costituzione e quindi superare il limite dei 2 mandati, avrebbe bisogno di raggiungere la soglia in Parlamento di 360 voti. Il Partito della Giustizia e dello Sviluppo di Erdogan ha attualmente 277 seggi. il suo alleato, prezioso alleato ultranazionalista, il movimento del Partito Nazionalista, ne ha 46, quindi gliene servono altri 37 deputati. È qui che entra in gioco il partito filocurdo, il partito dell'uguaglianza e della democrazia dei popoli, il DEM, che ha 46 seggi e quindi potrebbe aiutare Erdogan a superare la soglia di 360 voti e procedere al cambio costituzionale. Questo è legato, sostiene Amber Izaman, agli attuali colloqui di pace con il leader del Partito dei lavoratori del Kurdistan, PKK, Abdullah Öcalan, il partito armato curdo, Abdullah Öcalan che è attualmente in carcere, è in corso un'apertura curda, come sappiamo, sostenuta dal DEM, e quindi il DEM, se dovesse riuscire ad ottenere, non dico la liberazione del leader carismatico Abdullah Öcalan, ma agevolazioni nella

celati, che beneficerebbero di questa legge del perdono, diciamo così, tutto lascia intendere che i curdi siano disposti ad approvare questa legge che lunedì, già dopodomani, andrà in Parlamento. È stata approvata già in commissione, nonostante sia ben lontana dalle richieste avanzate dai curdi per i loro diritti, diritto alla lingua e i diritti a esercitare, vedere, esprimere liberamente la propria identità curda, sanciti dalla Costituzione. Però appunto si tratterebbe di vantaggi notevoli verso la comunità curda, alle migliaia di attivisti incarcerati e ai combattenti curdi che ritornerebbero, alla vita civile, e quindi tutto questo, è un'aspettativa anche delle loro famiglie, quindi si tratta di una componente consistente della società curda. L'alternativa è un ritorno al conflitto, se non dovesse esserci questo, l'incarcerazione di massa di politici curdi e così via. Quindi il Dem scommette di poter presentare questa proposta ai propri elettori come una vittoria tattica, con ulteriori successi in vista. E inoltre, se non collaborano con Erdogan, Kılıçdaroğlu potrebbe benissimo farlo al suo posto. Il suo ruolo chiave nell'aver contribuito a destituire l'ex leader Özgür Özel indica che farebbe qualsiasi cosa pur di essere vicino al potere. E le cose purtroppo stanno così. Detto questo, indire elezioni anticipate è una cosa, vincerle è un'altra. L'inflazione ostinatamente alta rimane il principale ostacolo per Erdogan. Özel è riuscito a suscitare un incerto interesse, come ha Amberi Zaman ha fatto notare la settimana scorsa con la pubblicazione dei sondaggi del prestigioso istituto Metropol, che suggeriscono che il partito di Özel, il nuovo partito, il Yeni Parti, batterebbe la parte di Erdogan. Non è chiaro, tuttavia, se sì, Özel si candiderà alla presidenza. E come abbiamo sottolineato, sostiene Zaman, se dovesse apparire sufficientemente minaccioso, Erdogan potrebbe decidere di incarcerare anche lui dopo aver incarcerato Ekrem İmamoğlu, perché è in atto il processo di annientamento dell'opposizione per renderla, per annichilirla o renderla malleabile, affinché non costituisca più un problema nelle elezioni, visto che questo partito era riuscito a sconfiggere la parte di Erdogan nelle elezioni locali, nazionali, amministrative nazionali del 31 marzo del 2024. In ogni caso, i critici affermano che non è chiaro quale sia la visione per il futuro di questo partito. Il discorso di questa settimana di Osella ha dato poche indicazioni sul fatto che si discosterà in modo significativo dalla rigida dottrina kemalista che ha tenuto il Partito Repubblicano del Popolo fuori dal potere per tutti questi anni. Molti dei parlamentari che si preparano a seguirlo non sono altro che figure di spicco del vecchio partito. I sostenitori di Osello sostengono che abbia bisogno del maggior numero possibile di parlamentari eletti dalla sua parte e che probabilmente porterà con sé volti nuovi una volta che avrà trovato la sua strada. Tuttavia, deve elaborare Osello una visione radicale per destabilizzare Erdogan, entusiasmare l'opinione pubblica e conquistare la fiducia, in particolare dei giovani elettori, dei musulmani devoti e dei curdi. Siamo ancora agli inizi. Il futuro è certamente meno prevedibile di quanto non lo fosse fino a poco tempo fa. L'attenzione era concentrata su chi tra i potenziali eredi di Erdogan avrebbe preso il potere a un certo punto. Altre notizie principali, le scorriamole velocemente, che sono presenti questa mattina sui quotidiani turchi. Abbiamo sul fronte diplomatico, per esempio, la regione del Mediterraneo orientale si sta nuovamente surriscaldando.

0: come riportato dalla nostra analista e giornalista turca Esgin Akın, la Turchia ha emesso, come sappiamo, l'altro ieri un avviso di navigazione marittima per effetti Navtex, per effettuare prospezioni sismiche in alcune zone del mare. Il progetto è collegato ai piani di Ankara di posare un gasdotto sottomarino che collegherebbe la Turchia alla parte settentrionale di Cipro, controllata da Ankara. Il governo cipriota, riconosciuto a livello internazionale, è furioso e afferma che le azioni della Turchia violano il diritto internazionale. Non è chiaro, tuttavia, cosa Nicosia possa effettivamente fare per impedire alle navi di trivellazione turca di svolgere le loro attività di prospezione. Baran Kayolu ha inoltre affrontato, un giornalista, Baran Kayolu, ha scritto su questo, ha inoltre affrontato questioni marittime con un'interessante analisi approfondita su come la Turchia potrebbe aiutare gli Stati Uniti a ricostituire la propria marina. Poi abbiamo la notizia che il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha suscitato non poco scalpore l'altro ieri, affermando che il suo governo ha cercato l'aiuto dei paesi vicini, Turchia compresa, inclusa, per contrastare i piani israelo-americani di mobilitare gruppi armati di opposizione iraniana contro il regime. Ha indicato la Turchia come efficace nel convincere l'amministrazione Trump ad abbandonare il piano, famoso piano di utilizzo delle forze curde contro Teheran, per riuscire per tentare di avere un cambiamento di regime. Baran Kayolo riporta anche un'intervista a Sayman Moeni, che è figura di spicco dell'opposizione curda iraniana, che ha respinto le affermazioni di Araghchi. Moeni rappresenta la branca iraniana del partito curdo PKK, legato a cui i curdi iraniani hanno il partito Penjak, che è collegato al PKK, che è una diramazione, è la diramazione, il Penjak è la diramazione iraniana del PKK in sostanza. E i suoi commenti sulla Turchia sono stati decisamente più duri di quelli diffusi attualmente dal PKK stesso. La guerra in Iran, in sostanza, ha riacceso i timori turchi di un'altra insurrezione curda ai suoi confini. Erdogan potrebbe aver contribuito a dissuadere Trump dal sostenerla, ma il rischio di un conflitto su vasta scala, che potrebbe costare all'Iran il controllo delle aree confinanti con la Turchia, dove si concentra gran parte della sua popolazione curda, non è affatto scongiurato. Né, nonostante le sue dichiarazioni sullo scioglimento e il disarmo, lo è il PKK. Però, e questo poi avremo modo di vedere, approfondire e capire meglio come stanno le cose. In questa settimana si è parlato molto di una nuova iniziativa che può aiutare la regione del Golfo a sfuggire alla trappola Stati Uniti, Israele, Iran, Arabia Saudita, Pakistan, Egitto e Turchia stanno sperimentando un quadro consultivo informale che potrebbe conferire a questi paesi un ruolo più incisivo nel plasmare il futuro della regione del Golfo. La prima sfida consisterà nel determinare l'esito della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. E si cita un rapporto dell'International Crisis Group sulle sfide della Turchia, Arabia Saudita, Egitto e Pakistan, che si trovano ad affrontare nel tentativo di formare un blocco regionale informale. E questo rapporto indubbiamente merita di essere letto, non certamente qui perché è molto lungo, ma insomma, con la ripresa dell'ostilità tra Stati Uniti, Iran nel Golfo, un nuovo quadro per la salvaguardia della pace nella regione potrebbe meritare maggiore attenzione. La nascita del gruppo dei quattro regionali, paesi regionali, chiamato R4, Arabia Saudita, Pakistan, Egitto e Turchia, chiamano il loro nascente raggruppamento in questo modo, riflette una consapevolezza maturata a caro prezzo da questi quattro stati. Cioè, la sicurezza nella loro regione non può più essere lasciata in balia della rivalità tra Stati Uniti e Israele da un lato e Iran dall'altro. Molti funzionari di questi paesi erano giunti a questa conclusione prima che Stati Uniti e Israele lanciassero il loro attacco contro l'Iran alla fine di febbraio. Ma la guerra e la successiva rappresaglia iraniana, compresi gli attacchi missilistici con droni contro gli stati arabi del Golfo e la chiusura dello stretto di Hormuz, hanno dato a questa iniziativa un nuovo e urgente impulso. Non tutti gli stati membri condividono, di questo raggruppamento, condividono la stessa visione per il futuro del gruppo R4, come immaginiamo, come possiamo immaginare. Alcuni funzionari del gruppo R4 lo descrivono come il nucleo informale di un possibile raggruppamento più ampio, fondato su regole applicabili a tutti, piuttosto che su un'egemonia coercitiva esercitata da una singola potenza o asse. Altri propongono un quadro più modesto, utile per il coordinamento caso per caso. In ogni caso, il gruppo ha il potenziale per rimodellare l'ordine regionale, seppur gradualmente, e la prima prova consisterà nel contribuire a una soluzione stabile del conflitto tra Stati Uniti e Israele con l'Iran. La capacità del gruppo R4 di affrontare questa sfida dipenderà dalle risposte a diverse domande. Riuscirà il gruppo a conciliare le diverse percezioni della minaccia da parte dei suoi membri? Riusciranno questi membri a mantenere i rispettivi rapporti con Washington senza soccombere alle sue richieste? E soprattutto, riuscirà il gruppo a raggiungere un'intesa con l'Iran che rassicuri gli stati del Golfo, che hanno subito il peso maggiore delle rappresaglie iraniane, anche se un eventuale accordo tra Stati Uniti e Iran dovesse trascurare le loro preoccupazioni? E poi si passa a capire come è nata la R4, questo gruppo. Le basi per la R4 sono state gettate qualche anno fa, tra la guerra dei 12 giorni del giugno 2025 e l'ultimo conflitto iniziato il 28 febbraio. Egitto, Arabia Saudita, Turchia e Pakistan si sono coordinati frequentemente su diverse questioni, tra cui Gaza, il Corno d'Africa e la difesa reciproca sullo sfondo delle continue campagne militari israeliane in Medio Oriente e della crescente tensione tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Tutti e quattro gli stati hanno cercato di allentare le tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran persistenti dopo la guerra dei 12 giorni. Il 9 settembre 2025 l'Egitto aveva contribuito a mediare, ricordate, un accordo tra l'Iran e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica sul ripristino dei protocolli di ispezione nucleare. La Turchia si era offerta di organizzare una telefonata tra i presidenti degli Stati Uniti e dell'Iran, nonché di organizzare una telefonata, nonché di ospitare i colloqui su questioni regionali in parallelo ai negoziati sul nucleare, iniziati all'inizio del febbraio successivo. Il Pakistan, legato all'Arabia Saudita da un nuovo patto di mutua difesa firmato nel settembre 2025, era stato invitato all'incontro previsto a Istanbul. Infine, l'Arabia Saudita ha segnalato la propria apertura a proposte riguardanti la cooperazione nucleare regionale, in cui sia Teheran che Riyadh avrebbero pari diritti di arricchimento dell'uranio per scopi pacifici. Anche questo è da se seguire con molta attenzione i lavori del gruppo R4 e vedere come questa alleanza che si sta costituendo, di cui non si parla in giro. Non si parla molto sui quotidiani, anche internazionali, ma che sta andando avanti. Intanto i guardiani della rivoluzione sono sempre più determinati a voler dotare l'Iran della capacità nucleare. I membri dell'Assemblea Consultiva Islamica, il cosiddetto Parlamento iraniano, sostengono la necessità dell'arma nucleare. Non è mai stata così apertamente esplicitata l'intenzione di Teheran di perseguire la strada dell'arricchimento dell'uranio. E questa posizione, mai così esplicita, dei guardiani della rivoluzione islamica di fare dell'Iran una potenza nucleare avrebbe spinto Trump ad un accordo sul nucleare con Riyadh. Noi abbiamo giusto un minuto. Ci ripromettiamo di approfondire le vicende interne turche, che sono molto interessanti in questo periodo, ma è bene vedere anche come si strutturerà questo nuovo partito in Turchia. Ma intanto, appunto, Direi di fermarci qui con la nostra rassegna stampa turca. Siamo in piena estate, dunque area di vacanze, e se avete circa 100.000 dollari da spendere, potete partecipare a un tour in yacht di lusso ripercorrendo le orme di Ulisse attraverso la Turchia e l'Italia. Al prezzo di 88.000 euro a persona, i viaggiatori potranno navigare su uno yacht privato intorno alle isole citate nell'epopea omerica e visiteranno siti storici come l'antica città di Troia. Tutto questo ci è segnalato dalla nostra Ezgina Köln. Per quest'estate, chi ha tratto maggior vantaggio dal successo dell'Odissea di Nolan è il Mediterraneo. Quindi, guidati da uno scrittore storico locale, il viaggio inizia in Turchia con una visita alla città di Troia, seguita da una visita all'Apollon Simition, dove i fregi a rilievo raffigurano la storia della guerra di Troia. E a calar della sera potrete perfino assistere a una rappresentazione esclusiva della caduta di Troia tra le rovine. E poi il viaggio fino a Selinunte, il viaggio fino al Messina, alla città dove troverete una fontana dedicata al fondatore della città Orione, e poi all'isola di Vulcano e il tour che si conclude con una visita alle Galli sulla costiera amalfitana, considerata la dimora delle sirene. Ci sentiamo sabato prossimo per una puntata della rassegna stampa turca di Radio Radicale.
1: 11 e 32 minuti, questa è Radio Radicale. Adesso è il momento di ascoltare la rassegna stampa delle Afriche, a cura di Jean-Léonard Touadi.
2: Buongiorno e bentrovati agli ascoltatori di Radio Radicale, bentrovati con questo nuovo appuntamento della rassegna stampa delle Afriche al microfono Jean-Léonard Touadi. Cerchiamo di capire che cosa sta succedendo in Africa orientale, soprattutto in quei paesi del continente alle prese con il conflitto tra gli Stati Uniti e l'Iran. Stiamo parlando quindi dei paesi che si affacciano sull'Oceano Indiano, ma soprattutto che stanno lì nel Golfo dello Yemen, come Djibouti e al di là l'Egitto, dove appunto c'è il canale di Suez. C'è una preoccupazione da parte della Commissione dell'Unione Africana espressa questo 23 luglio, questa settimana. Abbiamo vari articoli su questo. Il presidente della Commissione dell'Unione Africana condanna gli attacchi degli Houthi contro petrolieri nel Mar Rosso. In una dichiarazione, il capo della Commissione ha qualificato questa azione di pericolosa escalation dalle conseguenze potenzialmente gravi per la pace e la sicurezza regionale. Il presidente della Commissione africana, un pezzo di Amaranamalga dell'Unione Africana, Mahmoud Ali Youssouf, ha fermamente condannato giovedì gli attacchi rivendicati dagli Houthi contro petrolieri commerciali nel Mar Rosso, in seguito all'annuncio anche da parte del gruppo degli Houthi di un blocco navale che mira l'Arabia Saudita. In una dichiarazione, il capo della Commissione ha qualificato di pericolosa escalation, come abbiamo già detto, e Mahmoud Ali Youssouf ha espresso la solidarietà dell'Unione Africana con il Regno dell'Arabia Saudita e ha riaffermato il sostegno indefettibile dell'organizzazione continentale alla sicurezza, alla sovranità e alla stabilità del Regno Saudita. Il presidente della Commissione africana ha sottolineato che gli attacchi contro navi commerciali, così come ogni tentativo di impedire la libertà di navigazione costituiscono una grave minaccia per la sicurezza marittima internazionale e la stabilità di una delle vie marittime più strategiche del mondo. Il Presidente della Commissione ha anche insistito sul fatto che la libertà di navigazione, così come la sicurezza delle navi commerciali, devono essere pienamente rispettate conformemente al diritto internazionale. Il Presidente della Commissione africana ha ricordato che la sicurezza delle rotte marittime in Mar Rosso rivestono un'importanza strategica maggiore per il continente africano e ha messo in guardia contro ogni azione suscettibile di perturbare il traffico marittimo commerciale o di aggravare le tensioni nella regione. Mahmoud Ali Yusuf ha chiamato tutte le parti a astenersi di ogni atto che potrebbe accentuare le tensioni e rispettare pienamente il diritto internazionale che regola la navigazione marittima. Infine, il Presidente della Commissione dell'Unione Africana ha reiterato il sostegno dell'organizzazione a tutti gli sforzi regionali e internazionali che mirino a qualche modo far tacere il conflitto, a preservare la sicurezza marittima e a favorire una risoluzione pacifica e negoziata nell'interesse della pace e della stabilità nella regione del Mar Rosso e nel Medio Oriente nel suo insieme. Ricordo ai nostri ascoltatori che Mahmoud Ali Yusuf è originario di Djibouti e quindi Djibouti è quel piccolo paese ma molto strategico del continente africano che si trova proprio all'ingresso di quell'importante golfo che è il golfo del Yemen, con un nome che abbiamo imparato a conoscere, Bab el Mandeb, che è una delle strade da cui si passa poi per andare verso il Mar Rosso. E di questi attacchi e della pronuncia dell'Unione Africana parla anche afrique.com, più o meno nei termini in cui l'abbiamo sentito, e si sottolineano due cose: un sostegno abbastanza fermo all'Arabia Saudita, questo è abbastanza una notizia che dovrebbe essere approfondito, perché in realtà le alleanze con i paesi del Golfo sono molto diversificate nel continente. C'è chi sta con l'Arabia Saudita, c'è chi sta con gli Emirati, e quindi questa presa di posizione del presidente sicuramente dice tutto sulla sua origine djibouziana, però dice tutto anche sul fatto che forse non tutti i paesi hanno così questo attaccamento forte e chiaro all'Arabia Saudita. La seconda cosa che viene sottolineato è una maggiore preoccupazione per l'Africa, no? Al di là delle considerazioni diplomatiche, l'Unione Africana insiste sulle ripercussioni, le conseguenze che potrebbe avere un aggravamento della crisi sul continente. Il Mar Rosso, ricorda qui afrique.com, collega l'Africa, il Medio Oriente, l'Europa e l'Asia. Perturbare in maniera durevole il traffico marittimo in questa zona potrebbe portare ritardi di approvvigionamento, un innalzamento dei costi di trasporto marittimo e conseguenze sui prezzi di numerose merci importate o esportate dai paesi africani. L'organizzazione quindi torna a sottolineare che la sicurezza delle rotte marittime ha un'importanza capitale, lo abbiamo visto, e quindi l'Unione Africana dice che è pronta a incoraggiare qualunque azione che potrebbe, come dire, pacificare il clima in quest'area. Quindi la zona dello stretto di Bab el Mandeb, come abbiamo detto, è quello che preoccupa maggiormente, così come tra l'altro preoccupava già anche il fatto dello stretto di Hormuz. Noi restiamo su afrique.com per dare una notizia sempre di geopolitica, perché la notizia di questa settimana vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane, in questi mesi, il conflitto nel Mali, un paese importante, non solo molto esteso e che confina, contiene una parte importante del deserto del Sahara, il più grande deserto del mondo, però confina con l'Algeria e quindi è un punto estremamente strategico. Il Sahara, come vi abbiamo raccontato più volte in questa puntata, è diventato terra di nessuno per i traffici illegali di droga, di esseri umani e anche per il traffico di armi molto intenso in questa zona. Ebbene, che cosa succede? Sappiamo anche, ricordiamo, l'appoggio dei russi, di Wagner prima e di Africa Corps al governo della giunta maliana, che ha preso il potere in questo paese e che ha difficoltà ad affrontare le forze terroristiche dei jihadisti dello Jenin, ma anche l'Azawad, così il movimento di liberazione dei Tuareg. Qual è la novità di questa settimana, oltre a quella che vi abbiamo raccontato la settimana scorsa, i rapporti che sono tornati a essere sereni tra l'Algeria e il suo vicino, e il Mali? Questa settimana tutti i giornali ci dicono invece dell'intenzione attribuita all'amministrazione americana di colpire i jihadisti del Jenin nel Mali, e ciò nonostante la presenza dei russi. Ce lo spiega Casimir Vogio Panu su africa.com. L'amministrazione americana sta studiando la possibilità di lanciare dei colpi militari contro il gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani, il Jenin, affiliata ad Al-Qaeda, è considerata come l'organizzazione jihadista più potente del Sahel. Un tale intervento segnerebbe il ritorno diretto degli Stati Uniti sul teatro maliano e potrebbe accrescere anche le tensioni, lo dicevamo, con la Russia, le cui forze sostengono già l'esercito di Bamako. E quindi gli Stati Uniti potrebbero aprire un nuovo fronte nella loro lotta contro il terrorismo in Africa occidentale, secondo informazioni che sono state poi pubblicate dal Washington Post. L'amministrazione di Donald Trump sta esaminando la possibilità di portare dei colpi molto precisi contro il Jenin, che è declinato come Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimi, gruppo affiliato ad Al-Qaeda che estende la sua influenza nel Mali e in varie regioni vicini. Se questa opzione fosse valida, il Mali diventerebbe l'ottavo paese preso di mira da colpi militari americani dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, mentre lo stesso aveva promesso di ridurre l'impegno militare degli Stati Uniti nei conflitti esterni. Secondo i responsabili americani citati dal quotidiano, le discussioni sono in corso nel seno dell'amministrazione e nessuna decisione definitiva, però si precisa, è stata ancora presa. Ci ricorda fake.com che il Jenin è oggi considerato come uno dei gruppi armati più potenti dell'Africa occidentale. Nel Mali ha considerevolmente rafforzato le sue capacità operative negli ultimi mesi, ve lo abbiamo raccontato. Così si ricorda la morte del ministro della difesa Sadio Camara, però precisa afrique.com, questa intenzione americana va in qualche modo a urtare contro quella che è la presenza russa, ve lo dicevamo. L'intervento americano solleverebbe molte sfide geopolitiche, dalla rottura dei rapporti diplomatici tra Bamako e i suoi partner occidentali, le autorità del Mali hanno rafforzato la loro cooperazione militare con la Russia. Dopo il gruppo Wagner è oggi presente in Mali Africa Corps, che accompagna le forze armate maliane nelle loro operazioni contro i gruppi jihadisti. Questa presenza russa fa temere un rischio di confronto indiretto tra Washington e Mosca. E vediamo come andrà a finire questa notizia. Ovviamente la troviamo in varie parti. Abbiamo visto anche che ci sono state delle reazioni da parte del Mali, che dice che non è d'accordo e non accetterebbe mai questa intrusione degli Stati Uniti nella loro politica interna, essendo già esistente un'alleanza molto forte con la Russia. Noi rimaniamo in Africa occidentale e andiamo a darvi conto di un incontro importante che si è tenuto durante questa settimana, un incontro davvero importante perché non riguarda solo un paese, ma riguarda tutti i paesi della sottoregione dell'Africa occidentale, ossia il vertice della CEDEAO, Comunità Economica dei Paesi dell'Africa Occidentale. Che cosa si sono detti i paesi? Noi lo andiamo a prendere da un articolo di Mohamed Touré del 20 luglio su Die Welt, la testata tedesca. Dice: vertice della CEDEAO, che cosa si sono detti i capi di Stato? Ritorno sui tempi forti del vertice della CEDEAO che era dedicato al futuro dell'integrazione regionale in Africa occidentale. I dirigenti della Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale, CEDEAO, hanno chiuso domenica 19 luglio a Lungi, in Sierra Leone, il loro 69esimo vertice. La riunione era dedicata all'avvenire e al futuro dell'integrazione regionale in Africa Occidentale. Ufficialmente i dirigenti hanno, come dire, fatto valere la loro volontà di rafforzare l'unità dell'organizzazione, ma nei corridoio le discussioni sono state molto difficili, annota qui Die Welt, soprattutto per quanto riguarda le conseguenze del ritiro di tre paesi da questa organizzazione. Lo sappiamo, tre paesi del Sahel, Niger, Mali e Burkina Faso, hanno lasciato la CEDEAO per creare una loro autonoma organizzazione. Non sono proprio paesi marginali che hanno lasciato questa organizzazione, che esiste da decenni e che rappresentava una volta, diciamo, un esempio di integrazione con una libera circolazione dei beni e delle persone. E invece c'è stata questa rottura importante, e ci fa sapere Die Welt che questo ha segnato nei corridoi le discussioni. È tornato però in questo organismo regionale il presidente della Guinea, un paese importante, non della Guinea Conakry. Ci sono tre Guinee in Africa: la Guinea Conakry, presidente Mamadi Doumbouya, e la Guinea Bissau, ex colonia portoghese, e la Guinea Equatoriale invece, che sta in Africa centrale e parla spagnolo. E noi qui stiamo parlando della Guinea Conakry, che è tornata a partecipare alle riunioni della CEDEAO. Da questa organizzazione era stata esclusa per il colpo di Stato che ha portato al potere proprio l'ufficiale Mamadi Doumbouya. La prima volta anche del nuovo presidente del Benin, Romualdo Ouadani. Alla fine dei lavori il Senegal è stata all'unanimità votata come presidenza di turno della conferenza dei capi di Stato e anche presidente della commissione della CEDEAO. Ci sono stati dossier molto sensibili che sono stati trattati durante questo vertice, la questione quindi dei tre paesi che hanno creato la Confederazione degli Stati del Sahel, quindi Burkina Faso, Mali e Niger, lo abbiamo detto, però anche il presidente uscente della Commissione, la CEDEAO, Omar Aliou Touray, ha insistito sulla necessità di preservare lo spirito di integrazione regionale e di proseguire il dialogo con gli Stati membri nonostante le sfide attuali. La storia ci insegna, dice Omar Aliou Touray, che è proprio nei periodi di incertezza che diventano periodi di opportunità, ecco. E ci invitano questi momenti a rinnovare il nostro impegno collettivo verso gli ideali di solidarietà, di cooperazione, di integrazione che hanno ispirato i padri fondatori della nostra comunità. Questo è il presidente uscente della Commissione della CEDEAO, Omar Aliou Touray. Secondo questo personaggio, le decisioni contribuiranno a ricreare e a rimodellare l'avvenire dell'integrazione regionale e le prospettive dei 450 milioni di cittadini dell'Africa occidentale che vedono nella CEDEAO uno strumento essenziale di pace, di progresso e di prosperità condivisa, e quindi riprendere e ridare la sua immagine alla CEDEAO. Ed è quello che vuole il presidente del Senegal, Bassirou Faye, che è stato quindi eletto, come l'abbiamo detto, presidente di turno della CEDEAO, accettando la responsabilità di questa missione, dice il presidente del Senegal: il mio paese si impegna a vivere l'eredità di questo organismo, adattandola alle sfide del nostro tempo, a sapere la sicurezza collettiva, la stabilità istituzionale, la sovranità politica e economica e una voce dell'Africa occidentale che sia più conosciuta e più credibile. E hanno anche tentato, ci ritorneremo nelle prossime puntate, raccoglieremo più informazioni, e sembra che la decisione è stata presa di lanciare l'eco, la moneta dell'Africa occidentale, no? Se ne parla da tanto tempo, di lasciare il franco CFA, che è una moneta utilizzata da molti paesi ex colonia francese, per una moneta della CEDEAO. Quindi vedremo come è stata configurata questa importante operazione. Comunque il Senegal diventa in qualche modo presidente di turno della CEDEAO. Noi non lasciamo l'Africa occidentale, lasciamo però per ora Afrique.com, andiamo nella rivista Nigrizia, nel sito della rivista Nigrizia, che ci informa che a Sao Tomé e Principe, una isola di ex colonia portoghese dove si è votato questa settimana, è stato rieletto il presidente Vila Nova. Una bassa affluenza alle urne, alle elezioni del 19 luglio, la politica dell'arcipelago guarda già alle decisive parlamentari di settembre. Alla fine, scrive Nigrizia, l'ha spuntato lui nell'arcipelago di Sao Tomé Principe, il presidente Carlos Villanova. È stato rieletto per un secondo mandato quinquennale al primo turno delle elezioni del 19 luglio. Il risultato non è ancora definitivo, scrive Nigrizia, ma Villanova è già stato decretato vincitore dalla commissione elettorale con 55% dei consensi, pochi meno di quelli ottenuti nel 2021. Ci si spiega che dunque hanno potuto evitare il ballottaggio con il suo principale sfidante Nitro Abré, fermo a poco più di 41%. Abré è il candidato espresso da Azione Democratica Indipendente, ADI, partito di cui anche Villanova ha fatto parte e che lo aveva sostenuto nella sua prima elezione. E si parla quindi che del fatto che politicamente in questo arcipelago nell'oceano Atlantico la vera cartina al tornasole della stabilità politica di São Tomé e Principe saranno le prossime elezioni parlamentari fissate a settembre, quando si capirà se AD, il partito Azione Democratica Indipendente, potrà sfidare il potere del presidente eletto. Noi lasciamo l'Africa occidentale, ma rimaniamo nel sito della rivista Nigrizia, la rivista dei padri combognani, che hanno segnalato proprio alla fine di questa settimana, proprio venerdì, una notizia che riguarda anche l'Italia. Di che si tratta? Articolo di Gianni Ballarini. Libia, la lettera che voleva spegnere il gas all'Italia. Il direttore dell'azienda elettrica statale libica ha chiesto al governo di Tripoli di bloccare temporaneamente le esportazioni di gas verso il nostro paese, verso l'Italia. E questo perché? Per salvare la rete elettrica del paese, che ha infrastrutture al collasso. Richiesta ignorata, nel frattempo, direi meno male, nel frattempo Palazzo Chigi ed Eni puntano su miliardi di investimenti. Lo stretto di Hormuz che si blocca, il Qatar che sospende le partenze del gas naturale liquefatto, i prezzi che a ogni starnuto geopolitico ripartono verso l'alto, il nervosismo sui mercati. L'estate 2026 ha già mostrato quanto sia sottile il filo su cui cammina la sicurezza energetica italiana, anche se al momento pare non esserci un problema di scorte. Tuttavia, che accadrebbe se uno dei paesi da cui importiamo quel combustibile fossile decidesse di chiudere i rubinetti, si chiede Ballarin. Non è un'ipotesi buttata lì per allarmismo, è una richiesta vera, formalizzata per iscritto. A metterla nero su bianco è stato Abdullah Amuda, direttore generale della General Electricity Company of Libya, la GECOL, la compagnia elettrica statale libica. Una lettera minacciosa, la descrive qui Ballarin, dove la GECOL ha chiesto formalmente una sospensione temporanea delle esportazioni di gas verso l'Italia per liberare volumi da destinare al fabbisogno interno durante l'estate. Una richiesta però, come abbiamo visto, ignorata dal governo di Tripoli. E Ballarin parla del cortocircuito libico per capire perché una compagnia elettrica arrivi a chiedere di fermare le vendite all'estero di gas. Bisogna entrare nel cortocircuito libico, che è insieme energetico, politico e criminale. La Libia siede su alcune delle riserve petrolifere più ricche d'Africa, eppure buona parte del paese vive di blackout a rotazione. Quest'estate la situazione è degenerata. Il 14 luglio l'autorità per i fiumi artificiali ha dovuto chiudere 92 pozzi idrici a Sarir, nel deserto della Cirenaica, per un guasto ai trasformatori, lasciando a secco impianti che producono oltre 600.000 metri cubi d'acqua al giorno. E così questo articolo è molto interessante. Si parla anche però degli investimenti che lì Eleni dovrebbe fare in Libia. Il pacchetto energetico di investimento è stimato da Roma in circa 10 miliardi di dollari, tra progetti di compressione offshore, interventi per allungare la vita alle piattaforme e recupero del gas oggi bruciato in torcia e sviluppo di grandi giacimenti nel Mediterraneo. E quindi è così la situazione del nostro approvvigionamento del gas a partire dalla Libia. E noi continuiamo a parlare di energia, questa volta di energia tra paesi africani, per darvi una notizia che abbiamo trovato su Le Courrier International, un progetto molto molto interessante portato avanti tra il Marocco e la Nigeria. Scrive Le Courrier International che Rabat accelera sul suo progetto di gasdotto Africa-Atlantico, concorrente di quello dell'Algeria. Quindi domenica 19 luglio una decina di stati dell'Africa occidentale hanno firmato un accordo intergovernativo che apre la via alla realizzazione di un gasdotto che collegherebbe la Nigeria al Marocco, un'iniziativa del re Mohamed VI che cerca così a fare concorrenza al progetto di gasdotto transahariano, questa volta promosso dall'Algeria. Quindi i due paesi rivali del Maghreb, Marocco e Algeria, stanno portando avanti due progetti paralleli, e anche nella mappa si vede il parallelismo. Mentre il gasdotto promosso dal re Mohamed VI va dalla Nigeria e fa tutte le coste dell'Atlantico per andare in Marocco e in Spagna, il gasdotto invece sempre promosso dall'Algeria parte sempre dalla Nigeria, però attraversa il Niger, attraversa tutto il deserto del Sahara per arrivare ad Algeri. 6.000 chilometri questo gasdotto promosso dal Marocco, di canalizzazione offshore e onshore. 13 paesi della facciata atlantica ovest attraversata, una capacità annua di 30 miliardi di metri cubi l'anno e un costo totale stimato a 25 miliardi di euro. Rabat tiene così a questo progetto, la cui idea è stata lanciata dal re Mohamed VI nel lontano 2016, quindi 10 anni fa. La questione quindi della l'approvvigionamento in gas è una questione importante sia per l'Italia, l'abbiamo visto con la Libia, ma anche i due paesi del Maghreb, Algeria e Marocco, hanno due progetti paralleli. Noi siamo in chiusura, in pochissimi secondi vogliamo dirvi di una notizia che prendiamo dalla rivista Africa: il presidente Biya del Camerun non si vede da un mese e mezzo. Quindi crescono in Camerun le polemiche per la prolungata assenza del presidente Paul Biya, 93 anni, che si trova all'estero da oltre 45 giorni, ha lasciato il Camerun il 7 giugno e sembra che il suo stato di salute non è così buono, e si teme quindi che la notizia possa arrivare da un momento all'altro, il che sarebbe un grande sconvolgimento per il Camerun, visto che Biya regna su Camerun, su questo paese, dal 1982, è stato rieletto per un nuovo mandato nel 2025. Si chiude qua questa puntata, vi ringraziamo di averla seguita. Gian Leonardo Adivi dà appuntamento per un altro viaggio nelle Afriche sabato prossimo e vi auguriamo una buona giornata.
1: La rassegna stampa delle Afriche, questo era Jean-Léonard Touadi, quindi come sempre in mattinata abbiamo ascoltato sia questa che quella di Mariano Giustino, la rassegna stampa turca. Adesso andiamo avanti, noi vi vogliamo proporre dalla 21ª edizione del Premio Nazionale di Cultura Benedetto Croce, che si svolge a Pescasseroli, lo seguiamo ogni anno, e la presentazione del dizionario biografico e tematico delle donne in Italia dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana. Questo incontro si è svolto nella giornata di ieri con sentirete le voci di Dacia Maraini, presidente della giuria Premio Croce, di Valeria Della Valle del Consiglio Scientifico Istituto Enciclopedia Italiana e giuria Premio Croce, che presentano poi gli interventi di Enrica Lisciani Petrini, filosofa teoretica UNISA, Francesca Russo, storia delle dottrine politiche UNISOB, e Teresa Leo dell'archivio storico della Fondazione Benedetto Croce. Buon ascolto.
3: Che è stata tra le autrici del dizionario delle donne, di cui adesso ci parlerà. Prego.
4: Grazie, allora anche questa volta, scusate, comincerò con un ringraziamento, ringraziando il Premio Nazionale di Cultura Benedetto Croce nella sua 21esima edizione per lo spazio che ha voluto dedicare a questa presentazione. Ripeto il titolo dell'opera, che è Dizionario biografico e tematico delle donne in Italia. Quest'opera è stata prima di tutto ideata e poi ovviamente ha avuto la direzione scientifica di Emma Giammattei, che oggi per motivi familiari di salute purtroppo non può essere qui, e questo veramente ci dispiace molto, però cercheremo di essere con lei in altro modo, cioè raccontando il senso di quest'opera, che cosa contiene quest'opera e in fondo come lei ce l'ha trasmessa con la propria ideazione e direzione. Ora, diversamente da quanto ha detto Pasquale, io qui non parlerò della mia partecipazione all'opera, ma parlerò del senso di quest'opera edita da un'istituzione come l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani. È un'opera la descrivo proprio molto brevemente, è un'opera in tre volumi è come se quest'opera colmasse un vuoto, ma un vuoto che durava da moltissimo tempo, soprattutto in Italia, ma non solo in Italia, perché le opere che raccoglievano le biografie di persone illustri o comunque di persone che avevano meritato qualcosa per la propria nazione, ecco, opere di questo genere non comprendevano o comprendevano solo in misura molto minore i nomi delle donne, i nomi delle autrici, i nomi delle persone che avevano meritato invece di comparirvi. Tra l'altro, l'idea nasce da un'opera precedente che era stata, insomma, che credo tutti conosciate, e cioè il dizionario biografico degli italiani. Naturalmente quel degli italiani è qui un maschile generico, perché comprendeva anche biografie di donne, ma quell'opera che comprende le biografie di migliaia e migliaia di persone, proprio per motivi storici, perché non c'era ancora la sensibilità adatta, ha riservato alle donne uno spazio minore. Tra l'altro quell'opera, faccio un minimo molto veloce riassunto storico, quell'opera, il dizionario biografico degli italiani, in moltissimi volumi, presente in tutte le biblioteche d'Italia, quell'opera ha cominciato a essere pubblicata a partire dal 1960, ma in realtà era già nella mente di quello che è stato il maggiore protagonista dal punto di vista della presidenza, della direzione, dell'ideazione delle opere, e cioè Giovanni Gentile. Giovanni Gentile aveva già pensato a un dizionario biografico degli italiani e abbiamo traccia delle discussioni tra lui e i suoi collaboratori, redattori della grande enciclopedia Treccani, su che cosa dovesse essere un dizionario biografico degli italiani. Doveva essere la storia dei singoli individui oppure la storia della nazione, e su questo argomento le discussioni all'epoca fervevano. Arriviamo al 1960, il dizionario biografico degli italiani comincia a essere pubblicato e arriva solo nel 2020 alla conclusione definitiva. Ecco, da lì, da questa origine, nasce tanto tempo dopo la nuova idea, quella proprio lanciata e portata a termine da, Emma Giammattei, con moltissime collaboratrici e moltissimi collaboratori. Anche se ho guardato i nomi delle collaboratrici e dei collaboratori, insomma, le collaboratrici sono decisamente più numerose dei collaboratori. Comprende tre volumi che vanno, il primo dal 700, quindi dall'epoca dei lumi, all'800 del Risorgimento e quindi alla nascita della nazione con la grande partecipazione femminile, un secondo volume che va dal 900 delle dittature fino agli anni 90, quegli anni 90 dei grandi cambiamenti specialmente per la storia delle donne, e poi un terzo volume che arriva fino al 2025, quindi proprio fino a poco tempo fa, e quindi comprende un numero di anni molto minore, solo 35 anni, ma 35 anni pieni di conflitti e di cambiamenti. In questa nuova opera Emma Giammattei ha messo a frutto naturalmente tutta una serie di studi che oramai da molto tempo si sono sviluppati, quegli studi che riguardano la storia della donna, delle donne, che a partire dagli anni 90 del secolo scorso hanno avuto grandi diffusioni e nuovi contributi. E in particolare, questo lo dice, lo scrive anche nella introduzione Emma Giammattei, in particolare ha tenuto conto delle considerazioni di una filosofa e storica dell'arte come Carla Lonzi proprio sulla identità femminile. Quindi torniamo sempre a parlare dell'identità sulla quale ci eravamo soffermati con i ragazzi e le ragazze di Popoli. Allora, brevemente, ma potreste chiedere: ma quali sono le novità di quest'opera rispetto a un tradizionale dizionario biografico degli italiani che in fondo già esisteva? Allora, prima di tutto l'aver ritagliato questo spazio per le donne alle quali vengono riservate vere e proprie voci sono numericamente 650. Altra novità: aver preso in considerazione anche donne non nate in Italia, ma che hanno svolto la loro attività in Italia, oppure donne che sono nate in Italia, ma che poi hanno svolto la loro attività, quale sia stata, fuori dall'Italia, quindi anche operanti all'estero. E forse la novità più grande, non quanto al contenuto, ma da un punto di vista stilistico e formale, e qui è proprio il cuore dell'opera, è quella di aver concepito le biografie femminili, le biografie delle donne comprese nell'opera, come racconti, quindi con uno stile che si allontana dalla tradizione un po', come posso dire, asettica, tipica delle enciclopedie, no? Quindi quel dare le notizie una dietro l'altra cronologicamente, secondo quello che oggi, ora io non uso mai parole straniere, ma insomma secondo un format già prestabilito, un modello già prestabilito stabilito. No, in quest'opera le biografie femminili hanno un approccio narrativo che è proprio a fondamento di tutta l'opera. E a riprova di questo, ogni biografia ha un titolo, e spesso questo titolo tra l'altro è molto suggestivo e quindi dà già un'idea, mette sulla strada, sulla traccia di quelle che erano le caratteristiche della donna di cui si racconta la storia. Quindi in questo l'opera è davvero totalmente nuova e si allontana e dai modelli di dizionario biografico presente edito in Italia, ma anche da quelli esistenti in altre nazioni e in Europa. La Emma Giammattei, tra l'altro, nella, cito di nuovo la bellissima introduzione che ha preparato per l'opera, ricorda le osservazioni

0: andava verso una certa decadenza, era come se fosse un genere abbandonato, e non solo nella cultura italiana ma anche in quella anglosassone, nella quale invece quel genere aveva una grandissima tradizione. Dicevo prima quest'opera quindi è come se riempisse una sorta di casella vuota che aveva lasciato la memoria delle donne incompiuta, non raccontata, non citata. E da questo momento in poi, per fortuna, abbiamo questi tre volumi, e concludo ricordando un fatto, ricordando che e lo dico soprattutto non ai miei coetanei e alle mie coetanee, ma ai ragazzi e alle ragazze qui davanti. Voglio ricordare che Virginia Woolf, in un libro che consiglio loro di leggere, ma che forse già conoscono, che era Una stanza tutta per sé, pubblicato nel 1929, insistette su un fatto particolare, e cioè che la memoria e il legame con le nostre antenate è indispensabile per ciascuna donna e anche per ciascuna persona, insomma per ognuno di noi. Allora ecco, davvero con questi tre volumi ideati e portati a termine da Emma Giammattei, grazie alla Treccani, io direi che, e da tutte le redattrici e redattori, io direi che attraverso la storia delle nostre antenate possiamo ricostruirne le vicende, ma anche avere una spinta per andare verso un futuro nel quale ci saranno, ecco, altre donne, altre ragazze, molte le abbiamo qui di fronte, che continueranno il cammino raccontato nel dizionario biografico e tematico delle donne in Italia. Grazie.
1: Grazie a Valeria Della Valle. Adesso la professoressa Enrica Lisciani Petrini, docente di filosofia teoretica dell'Università di Salerno.
2: Grazie. Allora, a tutte e a tutti, io voglio innanzitutto ringraziare Pasquale D'Alberto di avermi invitata a questo importante, prestigioso premio dedicato a Croce, in questo delizioso paese, quindi complimenti anche da parte mia al sindaco. E sono molto onorata di essere qui, soprattutto accanto a una scrittrice come Dacia Maraini, che da anni io amo moltissimo, e quindi per me è un onore grande stare accanto a lei. E dunque, mi unisco a quanto ha detto già Valeria Della Valle a proposito di questo, dei meriti molteplici che ha questo dizionario, a partire, come appunto lei diceva, dal fatto di avere coperto un vuoto secolare quelli che sono stati i repertori biografici classici, che per lo più hanno sempre evitato o addirittura trascurato le figure femminili. E da questo punto di vista il dizionario è uno strumento assolutamente prezioso. Voglio anche, mi fa piacere sottolineare, che questo lavoro imponente senza la miranza, il vigore, la sapienza. Si sta scaricando. Dicevo, mi sentite, sì? Che questo imponente lavoro, tre volumi, migliaia di pagine, non avrebbe visto la luce senza la lungimiranza, il vigore e la sapienza di Emma Giammattei. Soltanto una persona come Emma, possiamo dire, dotata di una passione, di un'energia culturale come pochi, e insieme di conoscenze ad ampio raggio, poteva affrontare una simile impresa che fa tremare le vene e i polsi a chiunque, no? Insieme a collaboratrici e collaboratori molto importanti. Non solo, ma io direi che proprio alla Emma Giammattei, alla sua doppia competenza di italianista, ovvero letterata, e insieme storica della cultura, si deve quel doppio registro che ha messo già in evidenza Valeria Della Valle, e cioè

0: grafico e tematico, come dice il titolo stesso del dizionario. E questo perché, lo diceva già molto bene Valeria Della Valle, la storiografia solita, canonica, si muove sulla base di criteri metodologici molto squadrati, molto netti, a volte anche persino un po' astratti, no? Canoni volti a chiudere la dinamica sfuggente della storia dentro griglie, a volte appunto, dicevo, formali. E proprio per questo la biografia è sempre stata emarginata, perché, come dice il nome stesso, biografia è grafia del bios, cioè scrittura della vita. E la vita è quanto c'è di più sfuggente alle griglie, no? Agli schemi, perché la griglia e la vita è fatta di, a volte, dinamiche opache, inesplicabili, insomma, aderenti al vissuto individuale. Ebbene, esattamente questo registro, proprio la biografia, invece, il dizionario, lo diceva già appunto Valeria Della Valle, valorizza, come dice del resto la stessa Gian Mattei nella sua introduzione, perché la biografia si avvale della potenza della narrazione. E quindi Emma Gian Mattei, da letterata, non poteva non capire l'importanza di questo elemento narrativo fortemente attrattivo. Peraltro il registro biografico è quanto mai adatto, secondo me, proprio alla figura femminile, perché le donne, come si sa, sono aderenti al vissuto concreto, più di quanto non lo siano gli uomini, ma su questo magari, se c'è un altro giro, dirò qualche cosa. Allora, questa attenzione alla biografia però non significa affatto venir meno ai criteri metodologici del rigore, della precisione, dell'esattezza, ben inteso, la Gian Mattei lo sottolinea ripetutamente. Ed è proprio per questo che il dizionario ha un aspetto tematico, appunto, e cioè tutti i volumi sono corredati, accompagnati da diversi saggi scritti da importanti studiosi che con rigore e profondità affrontano delle specifiche tematiche, dal risorgimento invisibile, quello appunto praticato dalle donne ma non visto, all'apporto scientifico, artistico, imprenditoriale, giornalistico, eccetera, eccetera, delle donne nei secoli che sono appunto rappresentati da questo dizionario. Ma al di là dell'aspetto strutturale, il grande merito di quest'opera è appunto, come è stato sottolineato, l'avere letteralmente dissepolto dalla coltre della storia, dalla polvere storica, le tante donne italiane dimenticate o disconosciute. Peraltro, dico per inciso, tale perimetrazione in Italia non ha nulla di nazionalistico, ma risponde alla missione che da sempre è al cuore della Treccani, e cioè di valorizzare il nostro patrimonio storico. Ebbene, a questo proposito, da teramana, mi piace ricordare la poetessa estemporanea Giannina Milli, appunto teramana come me, vissuta fra il 1825 e il 1888, così diamo anche qualche idea di qualche medaglione di queste donne, dunque nel pieno del Risorgimento, tanto per tornare a quanto dicevo prima, del quale lei fu pienamente partecipe, donna geniale, coraggiosa, come mette bene in luce la sua biografa Angela Russo, frequentatrice dei più importanti salotti dell'epoca, i più impegnati politicamente, a Napoli, a Milano, quella della contessa Maffei, a Firenze, e amica di intellettuali prestigiosi come Luigi Settembrini, Niccolò Tommaseo, Francesco De Santis, insignita di moltissimi premi e incaricata di numerosi ruoli istituzionali a livello nazionale. Ecco, personalmente io fin da bambina ovviamente ne ho sentito molto parlare sui banchi di scuola, e a Teramo aggiungo che c'è un suo busto nei giardini pubblici della mia città, ma naturalmente fra altri 10 tutti gli uomini, ovviamente. Ebbene, è una figura della quale nessuno oggi si ricorda più, scommetto che nessuno di voi l'ha mai sentita nominare, se non forse 2 o 3 persone, immagino. Ebbene, questo dizionario, grazie a questo dizionario, oggi Giannina Milli ritorna sul proscenio della storia meritoriamente. Ma io stessa in questo dizionario ho scoperto donne di cui non avevo mai sentito parlare, benché almeno di una di esse, e mi riferisco a Filomena Nitti-Bové, io conosca a Napoli la cugina Silvana Nitti. Ecco, Filomena era figlia del grande statista Francesco Saverio Nitti e ha intensamente partecipato all'impegno politico del padre, esiliato in quanto antifascista. Ma soprattutto, questo lo sottolinea Barbara Caccia nella biografia che le dedica, è stata una scienziata bravissima, impegnata esattamente come il marito, sottolineo esattamente come il marito Daniel Bové, in ricerche fondamentali, ma naturalmente il premio Nobel l'ha vinto solo il marito. Ecco, quindi classico caso appunto di donna disconosciuta. E lei stessa infatti ebbe a dire di avere faticato non poco per non scomparire nell'ombra del padre e del marito, ma di fatto secondo me invece è scomparsa nell'ombra di questi due uomini ingombranti, perché visto che io conoscevo benissimo Francesco Saverio Nitti, se avessi scorso il catalogo dei Nobel assegnati avrei trovato Daniel Bové, ma naturalmente non avrei mai conosciuto Filomena Nitti se non grazie a questo dizionario. E quindi anche ho potuto ricostruire la trama, tessitura storico-familiare dentro la quale la sua vita è stata incastonata. Ecco, a questo proposito, e cioè di dinastie familiari, voglio anche sottolineare come questo dizionario consente di ricostruirne alcune molto intriganti, per esempio la famiglia Croce. E qui siamo a Pescasseroli, ovviamente il nome tutelare del luogo è Benedetto Croce, filosofo grandissimo, non si discute, ma in questo dizionario, non posso continuare? Posso continuare ancora un po'? Non mi pare di avere room. Sì, allora, giusto ancora qualche minuto. Anche perché sto raccontando appunto alcune figure femminili, quindi così invogliamo le signore qui presenti a leggere questo dizionario. E quindi questo dizionario, se non ricordate, le figlie di Croce, Alda, Elena, Lidia e Silvia, tra l'altro appunto la mamma della nostra Marta Erling, e Teresa Leo, ecco, ha curato quello relativo ad Alda, immagino che ce ne parlerà. Ecco, io voglio ricordare come Valeria Elena Croce, donna eccezionale, dotata di una straordinaria tempra intellettuale e civile, fra le prime a occuparsi di ambientalismo, ha fondato riviste e istituzioni importanti, per esempio Italia Nostra nel 1955, è stata amica di letterati, giornalisti, filosofi come Maria Branzambrano, nonché madre, e anche questo mi piace ricordare, della nostra comune amica Benedetta Craveri, a sua volta donna d'ingegno, autrice di libri importanti, così come in questo dizionario della avvincente sulfurea biografia della contessa Castiglione. Ecco allora come quest'opera ci permette di ripercorrere ramificazioni familiari cariche di intrecci ancora viventi, che magari noi di cui non ci accorgiamo, no? Nella vita ordinaria, quando io vedo Marta o quando vedo Benedetta non ci penso, invece adesso mi rendo conto che siete circondate da un alone éblouissant, come amerebbe dire Benedetta. Insomma, un'opera preziosa della quale ringraziamo la Enciclopedia Treccani, tutte e tutti coloro che vi hanno collaborato e soprattutto, permettetemi, Emma Giammattei.
1: Grazie professoressa, e adesso la parola alla professoressa Teresa Leo, curatrice dell'Archivio Storico e Biblioteca Fondazione Benedetto Croce.
2: Buonasera a tutti, anch'io ringrazio vivamente per l'invito gradito. Ormai sono un po' di anni che anch'io vengo qui ed è sempre una grande gioia, un grande piacere. E il luogo è assai ameno, è fresco, insomma si sta davvero bene. Dunque, volevo in primo luogo, sì, è stato già sottolineato, mi pare egregiamente, l'importanza, la novità di questa opera, che colma, è stato detto, un vuoto enorme, addirittura sorprendente per le dimensioni. È stato forse già ricordato che del citato dizionario biografico degli italiani, che include anche profili femminili, solo il 4% è relativo a donne, tutti gli altri sono uomini, quindi un vuoto davvero notevole. E infatti in questa opera troverete figure notissime, grandi scrittrici, personaggi storici, regine, Rita Levi-Montalcini, alla quale l'opera è dedicata. E, quindi sicuramente un'opera importante, ed è, mi unisco al coro unanime, è una vera fortuna che a curarla sia stata Emma Giammattei, una studiosa rigorosa, raffinatissima, che sicuramente ha realizzato un lavoro egregio che richiedeva anche appunto un impianto metodologico che meritava riflessione, cioè a monte del dizionario c'è stata una riflessione metodologica, una riflessione teorica importante. E quindi un lavoro condotto benissimo, abbiamo lavorato in tanti, ma naturalmente la mente, la coordinatrice è stata lei. Volevo dire, quindi abbiamo detto si colma un grande vuoto, ma lo si fa in maniera non ideologica, senza rivendicazioni esplicite, semplicemente vengono presentati questi profili che in qualche modo parlano da sé. E i profili, è stato detto, sono 650, quindi mettetevi comodi perché ne abbiamo fino a domani mattina. Naturalmente scherzo, ma volevo dire ci sono profili notissimi, profili di donne meno note che hanno già acquisito una loro fama, ma in ambienti ristretti. Penso per esempio ad Alda Levi, che è una grande archeologa, o penso per esempio a Fernanda Wittgens, una grande storica dell'arte, prima direttrice di un grande istituto di cultura, diresse la Pinacoteca di Brera, è stata una figura importantissima, molti di voi la conosceranno, ma non è nota al grande pubblico. Qui adesso ricevono invece queste donne un primo inquadramento in un repertorio importante che è già e sarà negli anni a venire un repertorio di riferimento. E poi, ed è su, questo su, ciò su cui vorrei soffermarmi, cioè il vasto stuolo delle mogli di, figlie di, cioè tutta una serie di figure rimaste fino a ieri completamente nell'ombra o nella penombra, perché sono state in qualche modo schiacciate sui maschi prossimi, spesso personaggi celebri, figure ingombranti, e quindi il loro apporto individuale è stato, è andato perduto perché si è confuso con quello di chi gli stava accanto. Si tratta spesso di donne che peraltro appartenevano a un milieu culturale importante, oppure appartenevano a mondi privilegiati, socialmente, culturalmente, quindi economicamente, ma questo non le ha salvate da questa sorte comune della cancellazione. Cioè il loro contributo è stato sostanzialmente cancellato, è annegato nello sfondo. Questo mondo al quale appartenevano le ha come risucchiate, sicché mettere a fuoco il loro apporto era davvero impossibile. Ed ecco perché, per chi ha lavorato, e io sono una di quelle del mio piccolissimo, diciamo, su queste figure, figlie di, mogli di, eccetera, è stato anzitutto difficile trovare una bibliografia di riferimento, ed è stato spesso un lavoro di scavo archivistico quello che molti di noi hanno dovuto condurre, perché su queste figure non esisteva praticamente nulla. E quindi, come è stato detto assai efficacemente da chi mi ha preceduto, sono persone rimesse al mondo sostanzialmente, no? Rinate, nate ora per la prima volta. Quindi da questo sfondo, da figure appena abbozzate, che ora acquisiscono una propria fisionomia determinata, spesso sorprendente, e diventano appunto personalità tutt'altro che secondarie. Come è accaduto, come è potuto accadere che il lavoro di tante donne anche in gamba, intelligenti, capaci, sia stato oscurato e cancellato? Naturalmente non è questa la sede per discutere di questo, ma vi faccio un esempio molto piccolo, molto banale, di quello che è capitato a me. Io mi sono occupata appunto di Alda Croce. Alda Croce nel 1944, nei primi mesi del 44, decide di fondare una rivista. La rivista si chiama Retusa. Fa tutto lei. Presenta domanda, perché ci voleva il permesso del comando alleato, quindi presenta la domanda, le dicono di no, lei insiste, idea questa rivista, sceglie insieme alla sorella Elena i collaboratori, ovviamente si fa consigliare dal padre, insomma ideano una rivista, scelgono i collaboratori, dopodiché si decide che a dirigerla sarà Francesco Flora. Dopo di lui ci sarà a dirigere la Buscetta. Risultato: se voi leggete oggi i libri su questa rivista, cioè ci sono un paio di monografie, ci sono molti articoli, loro a stento sono nominate, cioè bisogna andare all'indice dei nomi, si trova il nome di Alda e di Elena e lo si trova perché hanno scritto sulla rivista, quindi vengono citati degli articoli di cui loro sono autrici, ma il loro contributo in fase di ideazione, di strutturazione della rivista, di coinvolgimento della rete dei collaboratori, tutto questo è completamente obbliato. E se voi andate su Wikipedia, il loro nome non c'è, ci sono solo, quella è la rivista di Francesco Flora e di Muscetta. Altro esempio analogo, non così plateale forse, ma sicuramente analogo, è quello, a mio avviso, ma qui abbiamo da Ciamaraini, quindi non vorrei spingermi ultra crepida, ma è quello di Botteghe Oscure, perché Botteghe Oscure, di fatto pensato, concepito, diretto da Marguerite Caetani a casa sua, peraltro, avvalendosi di una rete di collaboratori che già amici suoi da tempo, Marguerite Caetani aveva già fondato una rivista a Parigi e così via, di fatto il redattore unico era Bassani e quindi spesso la Caetani è stata dipinta come un'eccentrica nobildonna, diciamo, no? Aristocratica, insomma, che stava lì un po' quasi a scopo ornamentale, ma in realtà non è vero nulla, perché la rete era la sua, la rete delle relazioni. Quindi Bassani era peraltro molto giovane, aveva 30 anni, quindi è chiaro che l'apporto di lei era assai maggiore. Quindi cosa volevo dire, insomma, con questi piccoli esempi? Che in realtà il lavoro delle donne molto spesso in cosa è consistito? Appunto nello scouting intellettuale, nel lavoro redazionale, nella rete, nella formazione, ma è sempre un lavoro un passo indietro, dietro le quinte, mai alla ribalta. E quindi questo è il motivo per cui evidentemente di loro c'è arrivato poco e nulla, cioè è stato difficile mettere a fuoco quale fosse il loro apporto. Ecco perché quest'opera è un'opera fondamentale, perché tira fuori tutto questo che era rimasto nascosto, attraverso i carteggi, per esempio, no? Attraverso la riscoperta di fonti primarie, attraverso lo scavo archivistico. E poiché siamo qui, io non voglio tirarla per il lungo perché altrimenti Pasquale mi riprende. Allora, poiché siamo in questo luogo, a proposito di mogli di, non si può non parlare della moglie di Croce, no? Di Adele Rossi. Adele Rossi, anche lei è la moglie di Croce, sono stati 40 anni sposati, donna Adele. Ma chi è Adele Rossi, oltre a essere la moglie di Croce? Allora, io non ho trovato nessuna fonte bibliografica, ad eccezione delle notazioni che ne fa il marito nei suoi diari, del ritratto che ne fa la figlia Elena nei suoi ricordi familiari, nella sua nell'infanzia dorata, insomma negli scritti autobiografici, di qualche ricordo che ne fa qualcun altro, come Ada Gobetti, che trascorreva la sua villeggiatura in Piemonte insieme alla con la famiglia Croce e quindi ricorda nei suoi scritti talvolta la figura di Adele. Dopodiché nulla più. Allora io ho dovuto iniziare la ricerca d'archivio per capire chi fosse Adele, che famiglia avesse e così via. Adele Rossi è una torinese, è 13-14 anni più o meno più giovane di Croce. Ed è una donna tutt'altro che ordinaria, perché lei è figlia di un archivista della Real Casa, ma il padre muore precocemente. Allora lei, quando non è più giovanissima, perché ha già più di 20 anni, decide di diplomarsi e di laurearsi. Quindi sostiene da privatista l'esame al Liceo d'Azeglio di Torino e io ho visto i registri, ci sono 50 diplomati in quell'anno, due donne. E lei poco dopo, cioè si iscrive all'università, si laureerà, una delle prime laureate d'Italia, comincia una carriera di insegnante, viene in contatto per questo con Croce, perché la sua tesi di laurea è su Vittorio Imbriani, uno scrittore napoletano che era morto da una trentina d'anni, e allora poiché Croce aveva conosciuto Imbriani, è da poco uscito il carteggio, peraltro Croce Imbriani, era amico della vedova, della figlia, aveva scritto un importante saggio su di lui e così via, il relatore della tesi della Rossi le consiglia di mettersi in contatto con Croce, così nasce il loro incontro. Che poi darà i suoi frutti più tardi, perché in quel tempo Croce, come è noto, come qui in Abruzzo ben sapete, era sentimentalmente impegnato con un'altra donna, che era Angelina Zampanelli, che però morì qui a Raiano, e solo dopo, naturalmente, il rapporto tra i due divenne un rapporto più, insomma, un rapporto di segno diverso. ci sono delle lettere molto belle che i due si scambiano quando sono, per così dire, fidanzati e appena sposati. Due di queste lettere sono state pubblicate nel recente florileggio di lettere di croce pubblicato da Adelphi, a cura di Emanuele Cutinelli Rendine. Ci sono due bellissime lettere. E vabbè, comunque lei si sposa, si trasferisce a Napoli. Qui fa la mamma, gestisce questa casa importante. Croce non si occupava di faccende minute, si occupava lei di tutto. Ma dopo un po' si scoccia, perché, come dice Elena, lei non sa stare con le mani in mano. E quindi cosa fa? Si dà alla filantropia e mette su in un istituto culturale, di un istituto di beneficenza che si chiama Istituto Mondragone, impianta una scuola. Una scuola per bambini poveri e per ragazze indigenti, una scuola laboratorio al fine di insegnare loro un mestiere ed emanciparle attraverso il lavoro. Renderle libere attraverso il lavoro. Questa scuola in pochi anni ha 1600 iscritte. È una scuola incredibile, c'è un circolo culturale, un circolo ricreativo. Lei riuniva il consiglio di amministrazione ogni settimana a casa sua, in una stanza che infatti si chiama ancora oggi di Mondragone, perché è la stanza dove si riuniva, e lei mette su dal nulla questa scuola, da sola, fa i programmi scolastici, scrivendo a chiunque, scrivendo appunto alle De Viti De Marco, che avevano impiantato decenni prima una scuola analoga, famosa. Che cosa facevano sostanzialmente? Queste ragazze imparavano un lavoro. Però non venivano sottratte allo sfruttamento, perché imparavano a cucire, a ricamare, e i loro lavori venivano venduti direttamente nella scuola. Quindi non venivano sfruttate, diciamo, coglievano tutto il frutto del loro lavoro. Ultime due parole e lascio. Adele Rossi dopo 10 anni viene esautorata da questa funzione, anche perché è il decennio fascista, quindi lei è indotta a tornare, diciamo, a casa, ma anche qui è protagonista di un'altra vicenda straordinaria, perché sul finire della sua vita sarà protagonista di una lotta straordinaria per l'abbattimento di un mostro edilizio, una delle prime ambientaliste, e la sua battaglia legale, che durerà 10 anni e porterà all'abbattimento parziale di questo mostro, è il primo abbattimento a Napoli e forse addirittura in Italia che si fa di un edificio abusivo. Quindi con la sua tenacia lei riesce a ottenere questo successo, e non è un caso che le figlie siano tra le più importanti protagoniste delle battaglie in difesa dell'ambiente. E su questa vicenda, tra l'altro, è uscito da poco un libro a cura di una giovane studiosa che si chiama Alessandra Caputi, e che insomma sta avendo anche un certo successo. Va bene, mi fermerei qui, perché non vorrei che...
1: Allora, prima di dare la parola a Dacia Maraini, io volevo ricordare due cose. Questo, visto che Teresa ha concluso proprio con un richiamo all'ambientalismo, noi questa sera, dopo cena, ci sarà la presentazione del libro L'orso e la formica, di tre autori, prima diciamo responsabile del testo è Daniela Latosoni, e quindi ci saranno tutti e tre gli autori. Per quanto poi riguarda la giornata di domani, faccio solamente due titoli. Noi domani mattina scopriremo una persona straordinaria che si chiama Sofia Corradi. Chiedo se in sala la dottoressa Isabella Madia, che è la figlia di Sofia Corradi, che domani mattina sarà con noi alla presentazione illustrazione della vita di Sofia Corradi, che è l'inventrice e la protagonista della promozione dell'Erasmus, quindi un discorso che riguarda l'Europa. Per la giuria del premio Croce sarà il professor Nicola Mattoscio, anche lui molto curatore di tanti lavori sull'Europa, che praticamente guiderà la mattinata, e poi il pomeriggio sarà dedicato alla premiazione con Dacia Maraini protagonista. Adesso la parola a te, Dacia.
3: Grazie, mi sembra che questo libro effettivamente era necessario, quindi, perché, però voi non avete detto se nel libro che si chiama, a cui si riferisce l'enciclopedia, la storia degli italiani, quante donne c'erano dentro. Questo, basta vedere le antologie delle scuole. Le antologie delle scuole chiariscono questo fatto, questa realtà, che appunto la creatività delle donne è sempre stata vista come un pericolo. quindi da controllare, da eliminare. Vabbè, ma questo noi sappiamo, sono 3.000 anni di storia, non è che dobbiamo dimenticare, non è una cattiveria degli uomini, è che 3.000 anni di storia di patriarcato, è chiaro che c'è stata una divisione dei compiti, per cui il compito femminile era quello di fare figli. La creatività femminile doveva esprimersi attraverso la maternità, e quindi la maternità è stata esaltata. Basta vedere l'iconografia, pensate a tutta la pittura italiana meravigliosa, i grandi pittori, cosa vediamo? Vediamo una donna col bambino, che sia la madre di Cristo oppure comunque in generale una donna col bambino. E tutto il resto, cioè l'espressione che riguardava la creatività scientifica, la creatività filosofica, la creatività politica, la creatività religiosa, era tutta affidata al mondo dei padri. Ma non è una cattiveria, è un sistema, no? Che secondo me ha anche mortificato, a volte anche imprigionato il mondo dei ragazzi, degli uomini. Non è che sia stato soltanto cioè questa divisione dei compiti ha nociuto al progresso, ma anche agli uomini, perché poi anche loro sono stati dentro delle regole, per cui dovevano stare a quelle regole, no? La divisione dei compiti è antica e secondo me ha pesato, e oggi poi si sostiene che addirittura che il mondo in cui le donne vengono in qualche modo escluse dalla creatività, dalla professione, sono mondi che rimangono indietro. Quindi il progresso, soprattutto quello legato alla tecnologia, ha bisogno anche del mondo della creatività femminile. In questo dizionario, enciclopedia, vengono fuori molte donne, e mi fa piacere che appunto si parlava prima con i ragazzi di Popoli della memoria, no? Voi avete parlato della memoria ricordando Seriani. Ebbene, la memoria, come dite voi giustamente, la memoria del passato serve per costruire il futuro, e quindi la memoria di queste donne che hanno partecipato, hanno vitalizzato il nostro paese, però che sono state messe, diciamo così, nell'oblio, sono state dimenticate, messe nel dimenticatoio, perché appunto la creatività femminile non era considerata importante per la crescita di un paese. Voglio ricordare per esempio un bellissimo personaggio che è Eleonora Pimentel. Eleonora Fonseca Pimentel, non so quanti sanno di questa napoletana di origine portoghese, che sposa un napoletano che però non poteva sopportare la sua autonomia. Lei era una scrittrice, era una giornalista, pensate che pur di comunicare, perché il popolo parlava dialetto, l'italiano ancora non era la lingua nazionale, lei cosa faceva? Inventa un giornale che si chiama Il Monitore, in cui scrive in dialetto, che è una cosa, perché il dialetto non ha scrittura, no? Quindi lei si inventa la scrittura dialettale, che è una cosa abbastanza creativa, straordinaria. E se vi ricordate, chi lo sa, la rivoluzione napoletana è stata una cosa importantissima per la storia italiana, 1799, è stato un momento di grande esplosione di vitalità, di progetti grandi per il futuro, e Napoli era la centrale di questa rivoluzione, e Eleonora, insieme a tante altre persone, fra cui naturalmente anche molti uomini, volevano portare la rivoluzione francese in Italia. Questa è una cosa straordinaria, e erano riusciti a creare un momento di straordinaria voglia di cambiamento, perché ricordiamoci che viveva ancora, c'era il feudalesimo, no? C'era la divisione delle classi molto potente ancora. Ecco, però arrivano gli inglesi, cioè c'erano i francesi che in qualche modo volevano partecipare a questa, e aiutavano la diffusione di questa rivoluzione importantissima napoletana, però purtroppo arrivano gli inglesi con le navi e mettono tutto a tacere, i francesi se ne vanno vigliaccamente, non rimangono a combattere, e i poveri rivoluzionari napoletani vengono impiccati. E ricordiamoci che Eleonora Pimentel affronta con un coraggio straordinario, lei semplicemente dice, ripete le sue idee, scrive delle cose straordinarie affrontando il martirio, diciamo così, e gli inglesi la impiccano in piazza, lei chiede: ma perché non mi tagliate la testa? Perché era una cosa considerata più, come posso dire, più affrettata e meno terribile dell'impiccagione, e loro dicono: no, ma una donna deve soffrire, quindi la impiccano. E poi ci sono storie appunto bellissime, non so, Sibilla Leramo che lascia un marito che le era stato imposto, che lei non amava, e però lei lascia il marito e voleva portarsi via il figlio, no? Però la legge italiana diceva che quando una donna lasciava il marito non aveva nessun diritto sui figli, perdeva qualsiasi autorità sui figli, e quindi lei è costretta a lasciare il figlio al marito. Beh, ricordo che perfino Manzoni è la stessa storia. Manzoni, la madre di Manzoni, Enrichetta, era una donna libera, molto autonoma, che a un certo punto decide di lasciare il marito, si innamora di un altro, se ne va a Parigi, ma deve lasciare il figlio. Alessandro Manzoni rimane col padre, perché per legge una donna che lasciava la famiglia non poteva portarsi dietro il figlio. Quando Alessandro Manzoni ha 18 anni, va a Parigi a trovare la madre e non la lascia più, e i due hanno un sodalizio bellissimo, che ha raccontato per esempio Natalia Ginzburg, ha raccontato la storia di Manzoni e della sua famiglia, la famiglia Manzoni, raccontando tutte queste cose private che di solito non si sanno, no? Si sa soltanto i promessi sposi, ma non si sa cosa c'è dietro. La storia di Manzoni è bellissima, e lui è stato un uomo che ha rispettato e stimato le donne, cosa non sempre vera negli scrittori. Ecco, quindi poi c'è anche il caso di Sibilla Teramo, l'ho detto, perfino Grazia Deledda, pensate, che ha avuto il Nobel. Ebbene, Grazia Deledda, se voi andate a leggere le critiche di quando lei ha avuto il Nobel, De Santis, Pirandello era abbastanza misogino, devo dire, io ammiro moltissimo Pirandello, però nella vita non è che amasse molto le donne. Appunto, Grazia Deledda, come ho detto, quando ha avuto il Nobel, io sono andata a vedere la critica, la trattavano come una piccola provinciale, cioè ha avuto una critica pessima, che non l'hanno presa sul serio, cioè l'hanno presa più sul serio gli svedesi che non gli italiani. Questo purtroppo è così. Ma c'è proprio una specie di oblio, perché l'idea della creatività femminile era considerata pericolosa. Questo è il punto, che in qualche modo poteva nuocere alla mitologia della maternità. Questo è il punto, e per questo spesso le donne, quando creavano fuori dalla maternità, erano considerate da dimenticare, o comunque da cancellare, o comunque da censurare. Questo purtroppo è una realtà, e quindi è molto importante che qualcuno le tiri fuori dall'oblio e le ricordi, e ricordi che alcune donne hanno fatto delle cose, hanno scritto delle cose bellissime. Fra l'altro voglio ricordare le mistiche nei conventi nel Medioevo, era l'unico luogo dove le donne, andando in convento, potevano studiare, perché non c'era una scuola, non c'era la possibilità di studiare, erano ignoranti, anche gli uomini spesso, però gli uomini se volevano potevano studiare, avere un istitutore, ma le donne no, le ragazze no. Per cui in convento qualcheduna andava, proprio perché in convento poteva leggere, scrivere e leggere i filosofi greci, e alcune hanno scritto delle cose molto belle, straordinarie, che però non sono mai state prese sul serio dalla critica. Quindi ben venga questo dizionario, questa enciclopedia, che penso che possa essere utile, perché come hanno detto i ragazzi del Popoli, del liceo, e grazie ancora di essere venuti e di avere raccontato i vostri progetti, e la memoria è questo, la memoria è costruzione del futuro. Quindi la memoria è viva, è vita ed è creatività, non è quella cosa che sta nei libri, è qualcosa di più, è il corpo dell'essere umano che si proietta nel futuro. Per questo credo che questo libro sia veramente degno. Io fra l'altro non l'ho ancora visto, cioè ho letto dei pezzi, ma non l'ho visto perché non c'è, in libreria non c'è ancora, però ho letto dei pezzi su internet, perché ci sono moltissimi pezzi interessantissimi, credo che sia meritevole di entrare in tutte le scuole. Grazie, ricordate che stasera c'è la presentazione del Orso e Formica, un libro molto interessante su il nostro rapporto con gli animali. Quindi, dove si fa l'orso e formica? Qua. Va bene, a più tardi. Grazie.
1: No, allora io vorrei dire una cosa. Allora, ci sono stati gli interventi di tutte coloro che sono qui sul palco. Se qualcuno di loro, riprendendo anche quello che è stato detto, ritiene telegraficamente di fare delle precisazioni, io credo che lo possiamo anche fare, anche perché siamo stati talmente bravi che abbiamo rispettati i tempi per filo e per segno. Per cui cominciamo dalla. Sì, tutti, uno. Allora, cominciamo da con la professoressa Lisciani Petrini.
0: Va bene, grazie. Allora, proprio riprendendo quanto diceva poco fa Dacia Maraini a proposito della creatività femminile, dell'intelligenza femminile particolarissima, ecco, voglio ricordare una cosa che anche viene detta qui in questo dizionario, e cioè che voglio parlare della professora Tambroni dell'Università di Bologna, perché... E questo è molto molto interessante, perché in quell'epoca c'era una spiegazione scientifica secondo la quale il cervello delle donne era fatto di fibre più delicate, più fragili rispetto a quelle degli uomini. Naturalmente pregiudizio tutto maschile per dimostrare l'inferiorità del cervello femminile. Ebbene, cosa fa questa professoressa Tambroni? Ribalta, rovescia in positivo questa affermazione dicendo che sì, è vero che il cervello femminile è più delicato, per dir così, ma perché è più attento, più mobile, più dinamico, più attento a percepire i movimenti, le pieghe della realtà, e quindi in questo senso più utile a cogliere, come dicevo prima, no? La bios, la vita, le dinamiche, le pieghe della realtà. E in questo senso sottolineava anche questa professoressa una cosa molto importante, proprio per questa sua capacità dinamica di trascorrere in modo trasversale nella realtà, l'intelligenza femminile è capace di mettere in sinergia le discipline, vivendo proprio, lavorando sui confini, sui bordi delle varie discipline per farli attraversare. Ecco, io direi che oggi più che mai, in questa follia dell'università e dell'istruzione universitaria italiana, in cui le discipline sono confinate in paratie strettissime, per cui per lo più si bocciano le persone dicendo come motivazione classica non corrisponde al profilo disciplinare della, no, non è coerente, ecco, questo richiamo alla interdisciplinarietà e la possibilità di contaminare le discipline mi sembra un portato importantissimo che questa professoressa ci ha lasciato e dovremmo recuperare grazie ad un'intelligenza trasversale, pluriversa, di cui la donna è particolarmente portatrice.
1: Grazie professoressa Petrini. Valeria Della Valle.
4: Io aggiungo solo, naturalmente ognuna di noi avrebbe voluto dire tantissime cose e quindi mi sono accorta di aver detto ben poco. Ne aggiungo solo una alla quale tengo molto. Questo dizionario biografico e tematico delle donne in Italia, ecco, ha dato voce davvero a donne che prima non erano ricordate. E un settore che è stato molto curato all'interno del dizionario è quello delle arti, in particolare dando voce, ricordo, memoria a artiste alle quali nessuno aveva mai prestato attenzione. E mi fa piacere ricordare che tra le artiste nominate una voce è dedicata a Topazia Aliata, quindi alla mamma di Dacia Maraini. Ecco, un applauso, mi fa piacere che lo facciate, perché proprio perché può essere il simbolo Topazia Aliata di tutte quelle artiste, di tutte quelle pittrici che non erano affatto inferiori ai pittori o agli artisti uomini, erano altrettanto brave, ma in realtà dalla critica, nelle altre enciclopedie, nei libri di storia dell'arte non vengono mai citate, neppure nei libri di storia dell'arte moderna che vengono studiate nei licei. È come se le artiste non esistessero. Allora, finalmente questa volta abbiamo, ecco, questa volta mi ci metto in mezzo perché l'ho fatto con grande passione, abbiamo dato risalto, voce, memoria a chi davvero si meritava di averlo, e ora finalmente in quei tre volumi ci sono tutte.
2: Non ho molto da aggiungere, per non dilungarmi troppo, volevo solo dire, perché forse non è emerso appieno, che quest'opera è corredata di un apparato iconografico molto importante. Molto importante, sono centinaia di illustrazioni, io penso almeno 300, non so di preciso, ma veramente molto belle, frutto di una ricerca iconografica attenta e che, come dire, accompagnano il testo, è quasi un percorso iconografico parallelo a quello testuale, veramente molto bello. E poi volevo solo sottolineare, e chiudo con questo, che ci sono anche voci inattese, diciamo, per qualcuno forse sorprendenti, non so, Giuni Russo, per dirne una, no? Cioè, c'è anche spazio per figure a noi familiari, ma che magari non avremmo immaginato di trovare in un dizionario, e invece magari è bene che ci siano, ecco.
5: Dacia Maraini, per concludere, due parole proprio.
3: Per parole, ormai ho detto tutto. Credo che, no, che appunto i compiti vanno rivisti, no? Perché la divisione dei compiti è una cosa vecchia, arcaica, tradizionale. C'è chi è attaccato e crede che i compiti siano addirittura naturali, mentre non c'è niente di naturale, tant'è vero che vediamo che appunto, mentre le donne sono state per secoli, per esempio, escluse dalle professioni, oggi fanno le astronaute, fanno le chirurghe, voglio dire che la capacità di entrare nel mondo professionale accanto agli uomini, non sostituendo gli uomini, accanto agli uomini, dice che bisogna rivedere la distribuzione dei compiti, che non può più essere quella tradizionale, va rivista con coraggio, con simpatia e con empatia. Grazie.
1: Allora, grazie a tutti. Io gli appuntamenti di stasera ve l'ho detto, stasera farà più caldo di adesso, questo ve lo posso dire perché il vento si calmerà, e poi domani gli appuntamenti, a cominciare da domani mattina con il premio alla memoria a Sofia Corradi. Detto questo, grazie, è stato un bel pomeriggio.
6: 13:04, siete all'ascolto di Radio Radicale, vi abbiamo fatto ascoltare un incontro che si è svolto nella giornata di ieri a Pescasseroli nell'ambito della 21ª edizione del Premio Nazionale di Cultura Benedetto Croce, che seguivamo tutti gli anni. Adesso andiamo avanti con la programmazione di Radio Radicale, cambiamo argomento e andiamo ad ascoltare un'intervista all'assessore Maurizio Veloce, intervista realizzata da Andrea De Angelis sulle nuove norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale di Roma. Buon ascolto.
7: L'Assemblea Capitolina, l'Assemblea di Roma Capitale, giovedì scorso ha approvato le nuove norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, un nome altisonante che nasconde ovviamente anche tanti tecnicismi. Per parlarne, per farci spiegare di che cosa si tratta e cercare di capire il senso di queste norme e l'importanza di questo passaggio istituzionale di Roma, siamo in collegamento con l'assessore all'urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, che ringraziamo. Buongiorno Maurizio.
8: Buongiorno a voi.
7: Ecco. Allora, assessore, riparto dal nome. Norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale. Dicevo, un nome che nasconde, anzi che non nasconde, cioè già dalla titolazione stessa ci fa immaginare tanti tecnicismi, tanti cavilli per regolare il piano regolatore generale, che poi è il piano che regola l'urbanistica della città, ma che ha un valore più profondo. Io, se sei d'accordo, partirei prima dal chiederti proprio che cosa sono queste norme, e poi magari cerchiamo di capirne il valore.
8: Sì, il piano regolatore ovviamente definisce il regime dei suoli nella città, cioè cosa si può fare, un terreno, se è un terreno destinato all'agricoltura o per esempio all'edificazione. Le norme sono quelle leggi, sostanzialmente, quelle norme, quel sistema di regole che definiscono le modalità attraverso le quali può avvenire la trasformazione, quindi attraverso che tipo di percorso amministrativo, che tipo di documenti, in che modalità, con quali parametri, le grandezze, cioè quanto posso costruire una certa area, come lo posso fare, quali sono i vincoli che vengono introdotti. Sono le regole di sviluppo della città, quindi sono ovviamente fondamentali nell'urbanistica di ogni comune. Per dare un po' un significato dell'importanza di questa riforma, ti dico che negli ultimi 65 anni queste regole sono cambiate solamente 3 volte.
7: Sì, e l'ultima volta 18 anni fa.
8: Sì, quando sono stati fatti 2 piani regolatori, del 62 e del 2008 e ieri. Quindi questo per dirti che si tratta di una riforma strutturale molto molto importante, perché cambia il modo in cui la città si trasforma. Siccome le ultime norme tecniche sono appunto di 18 anni fa, quasi 20 anni fa, è chiaro che le città sono cambiate le sfide, sono cambiate le esigenze, è cambiato il modo di vivere, e quindi era necessario aggiornare queste norme. È cambiata la legislazione nazionale, la legislazione europea, quindi erano delle regole che dovevano essere modificate, aggiornate, e in più noi abbiamo colto questa occasione anche per affrontare alcuni nodi che nascono da una banale considerazione. Sono passati 20 anni dal piano regolatore, cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato. Le cose che non hanno funzionato forse meritano di poter essere appunto cambiate per cercare di farle funzionare, di attuarle sostanzialmente. Quindi sono regole molto complesse. Considera che si tratta di un lavoro che è nato 3 anni fa, sono regole talmente importanti che la norma nazionale, la legge, prevede che debbano essere votate 2 volte all'interno dell'Assemblea Capitolina, un po' come avviene in Parlamento, no? Quando ci sono delle riforme di rango costituzionale che debbano avere più letture da entrambe le Camere. Così è, perché? Perché si tratta di una variante importante, che peraltro la norma dice che una volta votata dal Consiglio Comunale non basta, ma deve essere addirittura pubblicata e deve essere consentito a ciascun cittadino di poter intervenire con delle proprie osservazioni. E sono arrivate oltre 1000 osservazioni, per questo è un lavoro davvero poderoso che è stato fatto in questi 3 anni di percorso amministrativo, e che devo dire per me costituisce un grande orgoglio, anche perché stabilisce un principio che a Roma un po' ci siamo dimenticati negli anni, e cioè che la città è una città che deve cambiare, che deve potersi sviluppare, e che quindi l'immobilismo in realtà non porta frutti in una società invece contemporanea in cui i cambiamenti sono all'ordine del giorno, ma allo stesso tempo si deve fare attraverso delle regole e non attraverso una deregolamentazione.
7: Senti, c'è qualche passaggio che ti rende particolarmente orgoglioso, qualche cambiamento di cui vai più fiero rispetto ad altri? Non ti chiedo ovviamente qual è il figlio preferito, però.
8: Ma ce ne sono tanti, guarda. Intanto uno, noi abbiamo, in continuità con il piano regolatore, perché queste sono delle norme che non mettono in discussione i principi del piano regolatore, però abbiamo definitivamente chiuso alla possibilità che la città si possa espandere. Il piano del 2008 diceva per la prima volta a Roma la città è questa e non si può continuare ad allargare.
7: Anche perché non è oggi piccola. Ricordiamo,
8: che non è piccola, ricordiamo. Che si è allargata soprattutto nel secondo dopoguerra tantissimo.
7: La città più grande, la città più grande d'Italia e una delle più grandi d'Europa.
8: Assolutamente sì, è 10 volte Parigi, è 10 volte Milano, insomma è una città enorme nei suoi confini, ma la cosa che mi rende molto orgoglioso è che abbiamo sancito un principio, cioè tutto il sistema agricolo e ambientale non potrà più essere trasformato in aree edificabili, e questo è un principio che è scolpito. E che ti faccio un esempio, 15 anni fa sindacatura Alemanno si tentò di trasformare 2000 ettari agricoli per far posto a nuove case. Ecco, oggi con queste norme approvate questa possibilità viene totalmente bandita. Questo è una delle cose che a me fa particolarmente piacere, mi rende orgoglioso. L'altra è quella, anche qui per la prima volta in Italia, il piano regolatore del 2008 inseriva un onere straordinario, cioè quando tu fai una valorizzazione immobiliare, il plus valore, cioè quello che riesci a guadagnare in più da questa valorizzazione, deve essere un terzo nelle mani di chi produce, quindi dell'investitore privato, ma due terzi devono essere ridati alla città in termini di servizi e di oneri. Quindi questo onere straordinario noi l'abbiamo rafforzato, l'abbiamo esteso a tutte le trasformazioni e abbiamo detto può essere destinato anche a favorire politiche per la casa, perché una delle principali sfide della città è proprio quella di ridurre le distanze, le disuguaglianze e di garantire l'accesso alla casa, e quindi questo onere ci servirà proprio ad aiutare la, soprattutto giovani generazioni, giovani, coloro che non riescono ad accedere alla casa. Cioè queste norme sono delle norme che favoriscono lo sviluppo, ma che dall'altra parte tentano, provano, cercano, ovviamente hanno questo come lettura politica, di favorire una redistribuzione della ricchezza, quindi non rendere la città ferma e immutabile, farla crescere, ma quella ricchezza che viene generata deve essere poi anche redistribuita a tutta la città e a tutti. Questo è sono le due cose che mi rendono particolarmente orgoglioso.
7: Senti, mi aggancio proprio a quest'ultimo tuo passaggio, perché poi è una cosa che noi ci siamo detti più volte, indipendentemente dal giudizio che si può dare di questo mandato di Roberto Gualtieri come sindaco di Roma e di tutta la giunta, c'è sicuramente un elemento che lo contraddistingue in termini positivi, soprattutto se messo a confronto con gli ultimi sindaci di Roma. È evidente una visione della città che va da oltre il semplice mandato, i pochi anni in cui si viene chiamati ad essere sindaco o a far parte di una giunta. Si ha la sensazione netta che si voglia lasciare un segno in qualche modo, no? E io, insomma, dando un po' un'occhiata a queste norme che sono state approvate, di cui pure abbiamo già parlato qui a Radio Radicale quando c'è stata la prima lettura in Assemblea Capitolina, ho proprio la sensazione di toccare con mano questa visione della città. Mi sbaglio?
8: No, questa È proprio le norme, secondo me, sono la prova del 9 di questa visione. C'è una città che non può fermarsi, perché a maggior ragione oggi le città, se non si adeguano al presente, sono destinate a divenire luoghi invivibili, non frequentabili. Lo vediamo con il clima, dal punto di vista climatico. Quindi è necessario affrontare di petto la sfida dei cambiamenti climatici, ma anche da un punto di vista sociale. Lo vediamo in alcuni quartieri di tante capitali europee, cioè se noi non riduciamo le distanze, non riqualifichiamo l'esistente, noi siamo destinati a una città in cui si perda la cifra.

0: Lenny si è trasformata. Se non avesse avuto questa capacità trasformativa, sarebbe stata distrutta. Dall'altra, però, l'altra opposizione è chi ritiene che uno sviluppo senza regole sia uno sviluppo molto più semplice, molto più libero. Ma uno sviluppo senza regole non ci porta a costruire delle città, ma ci porta a costruire degli aggregati, degli agglomerati, delle megalopoli, cioè dei luoghi in cui vivere diventa impossibile. E allora la terza via, cioè la nostra idea invece è un'idea appunto riformatrice, cioè quella che bisogna coniugare tutela e sviluppo, bisogna costruire il cambiamento, bisogna trasformare la città, ma bisogna farlo in una cornice di regole, di governo delle trasformazioni. Anche perché Roma in realtà si chiama città, ma sono tante città. Abbiamo visto anche con lo studio fatto da Catarci, sono oltre 300 quartieri differenti. C'è la meraviglia del centro storico in cui bisogna intervenire in punta di piedi, come se si fosse Raffaello col pennello. Ogni intervento deve essere un intervento evidentemente misurato, controllato, verificato. Ma poi abbiamo quella città senza qualità che è sterminata, l'anda delle periferie che sono nate nel secondo dopoguerra in modo spesso abusivo, senza alcun tipo di servizio. Quei luoghi, quei territori senza paesaggio si direbbe, no? Quei luoghi che devono riscoprire che sono un'emergenza e che sono la gran parte di Roma. Soltanto la città che il piano regolatore del 2008 definiva come città da ristrutturare, cioè quella dove l'emergenza era proprio la riqualificazione, la trasformazione, sono 9.000 ettari, cioè circa 90 km quadrati, sostanzialmente più o meno le dimensioni di Milano, che sono 100 km quadrati. Stiamo parlando quindi di intere città nella città che necessitano una trasformazione. E che cosa ci siamo accorti? Che il piano regolatore del 2008, per esempio, aveva previsto in questa parte di città così grande oltre 200 progetti di trasformazione urbana. Di questi 200 progetti non è partito uno. Perché? Perché le regole erano delle regole molto complesse, molto complicate. Quindi, da un lato, la complessità regolamentare, dall'altro, anche la crisi, per esempio, immobiliare, quindi il fallimento dei costruttori locali che in gran parte sono scomparsi e quindi le banche che sono intervenute, il frazionamento di proprietà, hanno reso impossibile far partire questi progetti. Ma non far partire questi progetti significa condannare quei luoghi a, diciamo, una stasi che continua a rendere quei pezzi di territori non città. Addirittura molti di questi luoghi, pensa, non avevano nemmeno un nome fino a pochi giorni fa, si chiamavano toponimi, zone O, cioè dei luoghi senza neppure l'identità di un nome. Ecco, questo significa, l'ambizione di queste norme è quella di far emergere questi pezzi di territorio, senza città e farli diventare progressivamente invece pezzi di Roma. Io ascoltato un professore quando sono andato in una periferia che mi diceva: pensi, assessore, un tempo essere cittadini di Roma ai tempi dell'impero era un privilegio che non era dato a tutti, da noi sembra una condanna. Ecco, queste norme tentano di riformare le regole di sviluppo proprio per fare in modo che si torni, diciamo, ad essere orgogliosi, sentirsi cittadini di Roma in tutta Roma e in alcuni casi superare invece questa sensazione di essere condannati a sopravvivere in questi luoghi.
1: Senti, quando si parla di trasformazione urbana di Roma, vengono in mente subito due cose. La prima più semplice, la seconda meno, e parto quindi da quella più semplice. Che le opere a Roma si possono fare solo in regime commissariale. Giubileo del 2000, giubileo adesso, stadio se c'è il commissario straordinario. E anche dalle due parole, la sensazione è che ci fossero, spero prima di queste norme ovviamente, ci fossero tutta una serie di regole che in qualche modo impedivano questa trasformazione aggirabile solo attraverso il commissariamento. È questo un tentativo proprio di invece permettere alla città di trasformarsi senza dover ricorrere sempre a un commissario?
0: Ma guarda, io ti dico di più. Tu hai fatto l'esempio di opere pubbliche con il commissario, ma

0: In realtà l'urbanistica romana negli ultimi 10-15 anni aveva delegato ai commissari anche le opere private,
1: Ah
0: nel
1: sì,
0: senso
1: certo.
0: che nella maggior parte degli interventi più corposi, quando noi siamo arrivati, non c'era un regime democratico di autorizzazioni, perché il comune non aveva fatto il suo dovere, ma c'erano dei commissariamenti ad acta, cioè c'erano dei funzionari, dei professori universitari che assumevano. Pensa alla democrazia quando le regole non funzionano, che assumevano il potere della giunta, del sindaco e dell'assemblea capitolina e decidevano autonomamente come far sviluppare anche delle opere private. Quindi qui arriviamo all'assurdo. Sai, le opere pubbliche sono pubbliche, dovrebbero avere un interesse preminentemente pubblico, ma qui noi avevamo decine e decine di commissariamenti sulle opere private. Queste norme, quindi, in realtà, nel riformare le regole, tentano anche di restituire la democrazia nel controllo delle trasformazioni agli organi deputati e non ai commissari ad acta. E questo significa, ovviamente, in alcuni casi, semplificare le procedure normative, perché, l'ho detto all'inizio, il migliore alleato di chi vuole eliminare le regole è colui che vuole salvaguardare regole che non funzionano. Perché se le regole non funzionano, è evidente che si apre la strada, a chi vuole, con questa scusa, eliminare le regole e quindi le deroghe e quindi i piani casa e quindi la deregulation spinta. Noi abbiamo invece inteso riformare le regole affinché siano applicate, affinché si superino i regimi commissariati affinché le assemblee elettive e i cittadini abbiano di nuovo il loro potere. E ti faccio un esempio: noi abbiamo un patrimonio edilizio. Che è un patrimonio edilizio che purtroppo, come ho detto, per oltre i due terzi nasce nel secondo dopoguerra. Quando uno pensa a Roma, pensa al Pantheon, pensa giustamente al Circo Massimo, pensa alle chiese barocche rinascimentali, ma quello costituisce ovviamente un patrimonio inestimabile, ma che è una minoranza del patrimonio edilizio romano. Oltre il 65% è costituito da immobili che sono stati realizzati nel corso del Novecento e in particolar modo tra gli anni 50 e gli anni 80, di pessima qualità edilizia e che costituiscono la principale fonte di inquinamento della città con le emissioni per il riscaldamento e con una qualità edilizia talmente bassa che in termini di consumi energetici di risorse costituiscono appunto la principale fonte di emissioni. Non sono le macchine, sono i palazzi. Allora, favorire una riqualificazione edilizia, dare degli incentivi per permettere la sostituzione edilizia, favorire una riqualificazione urbanistica delle periferie è un obiettivo fondamentale non per far girare l'economia, anche ovviamente l'economia dell'edilizia ci deve essere, ovviamente un'economia non di rapina, ma appunto di qualità, ma anche per affrontare il tema dei cambiamenti climatici e mi permetto di dire anche per affrontare alcuni temi emergenziali, che sono per esempio quelli della sicurezza. Poche settimane fa, non so se ricorderai, una ragazza purtroppo è stata stuprata in un immobile abbandonato a Tor Cervara. Ora, lì, no, come al solito, le grida, la sicurezza, la polizia, ma secondo te è possibile mettere ad ogni angolo di un immobile abbandonato una pattuglia della polizia? Quell'immobile era un immobile che purtroppo solo poche settimane prima, abbiamo fatto in tempo, ma aveva ricevuto l'autorizzazione per una riqualificazione che l'avrebbe trasformato in un polo logistico. Allora è chiaro che la trasformazione urbana, la rifunzionalizzazione degli immobili abbandonati, degli immobili degradati è anche funzionale al recupero non solo di qualità estetica, ma anche di maggiore sicurezza dei nostri luoghi. Quindi noi su questo dobbiamo credere fortemente, che sia possibile trasformare la città, anche perché questa città ha bisogno di profonde trasformazioni, per quello che ti ho detto prima. I due terzi sono nati nel secondo dopoguerra e la loro qualità edilizia è pessima.
1: A proposito di qualità edilizia, la seconda domanda che volevo farti, riprende una vulgata classica romana, no? Che dice che a Roma non si può fare niente se i grandi costruttori romani non sono d'accordo. E questo piano regolatore?
0: Ma guarda, allora io forse non lo so, perché da un lato ci si parla di questi grandi costruttori che francamente diciamo negli anni, in molti casi non ci sono più, nel
1: Sì,
0: senso che c'è stato anche
1: alcuni sono
0: un...
1: spariti purtroppo, in effetti. Purtroppo, per fortuna, insomma, però.
0: Beh, sai, io credo che un tessuto imprenditoriale locale, se appunto in un governo chiaro e trasparente, è utile alle comunità locali. Quindi da un lato in realtà parliamo di qualcosa che non esiste più, dall'altro invece noi molto spesso siamo accusati, diciamo, del fatto che a Roma stiano sbarcando i fondi immobiliari, e quindi queste entità sostanzialmente senza identità che imperversano nelle città. Ora è chiaro che noi, Roma fortunatamente è una grande capitale globale, e quindi questi processi anche di industrializzazione del sistema dell'immobiliare, e quindi anche di passaggio di fase da imprenditori familiari, quindi delle famiglie imprenditoriali, a grandi gruppi internazionali che investono, è un fatto, diciamo, non è una scelta. Non esiste la possibilità di chiedere a Patanè di mettere nella ZTL anche il divieto all'ingresso di fondi immobiliari, anche perché, diciamo, saremo un po' in ritardo, perché sono oltre 30 anni che miliardi di euro nelle città sono detenute da multinazionali in tutti i campi, dalla farmaceutica alla ricerca all'automotive, anche nell'immobiliare. Il punto qual è?
1: Sì,
0: Che la
1: poi noi a
0: città,
1: Roma
0: appunto, non è.
1: nell'immobiliare abbiamo un fondo che è in house, nel senso che è romano ma non è italiano, che è uno dei fondi immobiliari più grandi del mondo, quindi insomma, parliamo del Vaticano.
0: Assolutamente sì. Il punto anche qui non è far finta che si possa bloccare qualcosa che esiste ed esiste in tutte le città, in tutto il mondo. Io quando sono stato al MIPIM di Cannes c'erano tutte le città mondiali, tutte le capitali europee, c'erano i fondi cinesi, quindi c'era anche la Cina, cioè, se vogliamo, quindi non ci sono, diciamo, dei fenomeni che oggi in questo mondo non siano fenomeni globali. Il punto è riuscire a governarli. E da questo punto di vista, questo richiede alle amministrazioni anche un grande salto di qualità, perché il superamento di una visione molto locale dell'industria delle costruzioni con appunto invece dei format, degli approcci molto internazionali, significa che però noi dobbiamo essere all'altezza. All'altezza non di non parlare con questi fondi, che possono tranquillamente non parlare con noi, e intanto nel frattempo si comprano pezzi interi di città, ma di riuscire a governare il dialogo, il confronto da una posizione di forza in termini di autorevolezza, in termini di credibilità, attraverso delle norme che funzionano e che quindi si obbligano ad essere rispettate, attraverso la professionalità di una macchina burocratica che non deve essere composta solo da architetti, ma deve essere composta anche da avvocati, da sociologi, da economisti, e quindi riuscire a contrattare da pari con queste forze, perché pensare di fermare il vento con le mani è assolutamente velleitario. Pensare invece però di fare l'interesse pubblico mettendosi a tavolino con delle regole chiare, con delle regole semplici, ma anche con delle regole molto tutelanti l'interesse pubblico, e farle rispettare senza deroghe, è la principale forza che può avere un'amministrazione, e quindi richiede anche una qualità della burocrazia che noi stiamo progressivamente tentando di alzare, promuovendo giovani dirigenti, cercando di assumere nuovi funzionari. Tanti tecnici finalmente sono arrivati nei nostri dipartimenti, che sono dipartimenti che provengono dal mercato, che sono persone che hanno studiato, che hanno fatto master, che hanno fatto ricerca e che quindi ci possono dare una mano. E poi l'interdisciplinarità, cioè non basta più il geometra, il bisogniere e l'architetto, ma servono tante professionalità per garantire uno sviluppo urbano coerente nelle città.
1: Senti, in conclusione, queste norme sono il fiore che punterai all'occhiello di questo tuo mandato come assessore?
0: Beh, io ne sono molto orgoglioso, è una cosa che non è mai stata fatta a Roma. Appunto, l'ultima volta era con il piano regolatore del 2008, ci sono stati tanti tentativi che sono falliti. Beh, spero che non sia l'unico fiore all'occhiello, perché ci sono anche tante opere che stiamo facendo, non solo quelle più iconiche come lo Stadio della Roma, penso anche ai tantissimi interventi nei quartieri dell'edilizia pubblica che abbiamo fatto con il PNRR, che sono altri veramente punti di orgoglio per una persona come me che nasce nel territorio, che ha fatto il presidente di municipio, che ha visitato e ha conosciuto le periferie. Tanto spesso io sento parlare persone che parlano solo delle periferie, insomma, io ho cominciato la mia militanza politica cordiale. Ecco, vedere che questi quartieri finalmente risorgono, vengono riqualificati, vengono, c'è una nuova attenzione di un'amministrazione che ci mette centinaia di milioni di euro, quindi fa delle scelte politiche importanti, sono un altro grande orgoglio che mi porterò dietro da questa esperienza.
1: Grazie davvero, grazie all'assessore all'urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia.
0: Grazie a voi, alla prossima.
2: Così l'intervista curata da Andrea De Angelis. Ora, come sempre, c'è stato un cambiamento alla regia, abbiamo Carmine Corvino e andiamo ad ascoltare adesso Fortezza Italia a cura di Andrea Billau.
3: Radio Radicale, siamo all'appuntamento con lo spazio dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione nell'ambito della rubrica Fortezza Italia. Oggi ci occupiamo in particolare della sanità nel mondo dell'immigrazione e ce ne occupiamo partendo dal fatto che il 12 giugno 2026 il nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo è entrato in vigore. Nello stesso giorno è entrato in vigore il decreto legge 100 sempre del 2026, che introduce, tra vari dispositivi che minano alla base il diritto d'asilo, il confinamento coattivo delle persone richiedenti asilo in luoghi specifici alla frontiera, sono le cosiddette procedure accelerate. E pochi giorni prima, la circolare del Ministero dell'Interno del 9 giugno ha chiesto ai territori di definire protocolli operativi per l'attuazione del regolamento dell'Unione Europea Screening 2024-1356, che riguarda proprio la questione sanitaria per quanto riguarda appunto l'immigrazione. Di questo ne vogliamo parlare perché c'è stato un appello di organizzazioni e professionisti sanitari che rivolgono un appello urgente a tutte le figure sanitarie, agli ordini professionali e alla società civile contro quella che definiscono la securitizzazione della cura. Tra le associazioni che hanno firmato questo appello c'è anche l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione e noi abbiamo in collegamento telefonico Dario Belluccio, avvocato dell'ASGI. Benvenuto sulle frequenze di Radio Radicale.
4: Grazie, grazie e buona giornata a voi.
3: Allora, Dario, spiegaci un po', il senso di quest'appello e un po' anche la sua genesi, da dove proviene questa questione e come sarà aggravata anche.
4: Allora, diciamo che la questione relativa alle cure delle persone straniere in Italia è una questione che è da tempo particolarmente problematica, ma questo tantissime ragioni, ma innanzitutto per la difficoltà che le persone straniere hanno in generale di accedere per barriere linguistiche, ostacoli burocratici, molto spesso anche per questioni legate al loro status giuridico, proprio appunto ai servizi sanitari. E insomma, potrei fare riferimento, ad esempio, quando già ormai parecchi anni fa, nel 2009, venne introdotto il reato di ingresso e soggiorno irregolare sul territorio dello Stato, per il quale tutte le persone che sono sostanzialmente trovate appunto sul territorio prive di permesso di soggiorno, oltre a essere soggette ad una procedura, diciamo, di espulsione, sono anche soggette appunto ad un meccanismo penale che li riguarda. Ora, questo che cosa comportò? Una serie di dubbi sul fatto che anche i professionisti delle appunto, professioni sanitarie, i medici, in quanto pubblici ufficiali, avessero o meno l'obbligo di denunciare quello che venivano a conoscere come un fatto di reato, e quindi questo appunto comportò insomma notevoli difficoltà nell'accesso alla salute proprio per le persone straniere. Ma non è stata, diciamo, l'unica, come dire, l'unica ipotesi di crisi che si è sviluppata in questo ambito. Anzi, per avvicinarci al tema che è stato introdotto, e quindi appunto a questo appello che è stato sottoscritto davvero da tante organizzazioni, appunto, tra cui anche, diciamo, l'ASGI, ma veramente appunto da tante, diciamo, altre organizzazioni, possiamo anche ricordare quello che è successo con la sottoposizione a un procedimento penale di diversi medici a Ravenna soltanto appunto qualche mese fa, perché appunto questi medici non avevano certificato la idoneità del trattenimento delle persone straniere all'interno dei centri di per il rimpatrio. È una questione che ha avuto ampio risalto anche appunto sul, diciamo, sui media. E di cosa appunto si tratta? Nel momento in cui una persona appunto straniera deve essere, diciamo, rimpatriata, può essere portata all'interno di un centro di detenzione amministrativa. Quindi persone che non hanno commesso, diciamo, reati, non vengono portati lì dentro in questo appunto un reato, ma esclusivamente appunto perché sono irregolari, diciamo, perché non hanno appunto un titolo di soggiorno sul territorio nazionale. Nel momento in cui però i centri di permanenza per i rimpatri sono delle strutture ormai certificate, diciamo, penso, diciamo, veramente da moltissime organizzazioni, che sono delle strutture patogene in sé, ovviamente appunto una serie di medici ho da dire molti dubbi sulla possibilità di certificare sicut simpliciter la idoneità al trattenimento all'interno di quei centri delle persone straniere. Ora si sta facendo un ulteriore passo avanti proprio attraverso queste nuove disposizioni che sono contenute nel nuovo patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, dunque sul decreto legge 100 del 2026, cui è conseguita poi una circolare del Ministero dell'Interno, che è quella che veniva citata come dire in introduzione della trasmissione. Ora è il nuovo patto europeo sull'immigrazione e l'asilo è un dispositivo, come dire, normativo particolare, composto da un svariato numero, diciamo, di regolamenti europei e da una direttiva. In particolar modo quello che viene in rilievo, diciamo, per il discorso che stiamo facendo, sono due regolamenti, cioè quello che viene definito come regolamento screening, che è quello che tu avevi già citato, cioè il regolamento 4.356, il regolamento procedure, che è il regolamento numero 2024-1346, e la direttiva, anzi scusa, 1348, e la direttiva 2024-1346, che è la direttiva appunto sull'accoglienza. Questi strumenti normativi che costituisce la base, al mio avviso, per dichiarare la morte del diritto di asilo politico in Italia e probabilmente anche in Europa, questi regolamenti e questa direttiva stabiliscono che devono essere fatte determinate procedure di screening ad opera di screening sanitario e della vulnerabilità delle persone, richiesta del personale sanitario per verificare se i migranti che giungono sul territorio dell'Unione Europea possono o meno essere considerati dei soggetti vulnerabili o meno. Consegue alla certificazione della non vulnerabilità di queste persone un dispositivo di controllo e repressivo, davvero securitario, che comporta la privazione della libertà personale per i migranti, oppure anche, diciamo, in alcuni casi, diciamo, lo stesso immediato rimpatrio nel paese dal quale provengono. Ed ecco che qui sorge e sorto, diciamo, questo ulteriore problema che hanno posto innanzitutto proprio i professionisti delle discipline sanitarie, i medici, i quali hanno fatto presente che la valutazione di una condizione di salute, sia essa fisica, diciamo, o mentale, necessita di accorgimenti specifici e particolari, e soprattutto non può essere condizione perché una persona venga privata delle proprie, possono essere la libertà personale attraverso la detenzione ancora in centri di detenzione per persone straniere, oppure la limitazione della propria libertà di circolazione. E questo è quello che può conseguire all'opera del sanitario, il che diventa appunto particolarmente problematico per una ragione ovvia, cioè i medici nell'esercizio delle loro funzioni devono fare delle valutazioni che sono appunto relative ad un atto medico, e questo atto medico è un atto di cura, è un atto fondato soltanto su scienza e coscienza e deontologia, diciamo, del medico. Non può quell'atto medico essere piegato a finalità altre rispetto a quelle che sono appunto proprie della tutela della salute. Dunque, se quelle attività sanitarie di screening appunto della salute fisica o mentale appunto di una persona devono avere esclusivamente quelle finalità cliniche, allora è necessario che quelle attività siano in un tempo e in dei luoghi che siano consoni a quel tipo di attività medica. E qui,
3: quindi, non in cattività, diciamo, ecco, per tradurre bene.
4: In cattività, perché quella circolare del Ministero dell'Interno a cui si faceva riferimento, innanzitutto è singolare che ci sia una circolare del Ministero dell'Interno che in realtà incide anche sulla professionalità, diciamo, dei medici. Ma poi cosa dice nello specifico appunto quella circolare? Che sui territori dovranno essere individuati i luoghi in cui devono essere effettuate dai medici quelle attività di screening, anche lì dove quei luoghi possano coincidere con posti di polizia. Allora ecco che quello evidentemente è un luogo dove viene garantita, al di là, diciamo, degli aspetti prettamente, diciamo, clinici, ma dove non viene garantita, non può essere garantita neanche la privacy, e dove può essere impossibile per un medico fare emergere, ad esempio, i traumi derivanti da torture che sono state subite da un migrante, eventualmente un richiedente asilo, suo percorso migratorio, perché evidentemente molto spesso quelle persone fuggono proprio da personale in divisa, fuggono proprio da luoghi di detenzione, per cui costringerli ad esprimere appunto quelle loro fragilità all'interno di quei luoghi vuol dire sostanzialmente correre il rischio che quelle fragilità, quelle vulnerabilità non vengano mai alla luce. D'altra parte occorre anche appunto tenere in considerazione la tempistica entro la quale bisogna fare appunto quelle valutazioni, che è una tempistica strettissima, che va in alcuni casi sino ad un massimo di 3 giorni e in altri casi sino al massimo di 7 giorni. Ma ecco che in quelle condizioni e con quella tempistica, più bravo diciamo, dei professionisti medici non sarebbe in grado di valutare adeguatamente la condizione, che ripeto non è soltanto una condizione diciamo fisica, ma è anche una condizione diciamo mentale delle persone che hanno in cura. E guarda, è tanto più rilevante la questione se la si pensa appunto ovviamente nell'ambito dello schema
3: dello schema, scusa, è andata via un momento la voce, se la si pensa...
4: Nello schema della nostra Costituzione,
3: okay.
4: Che all'articolo 32 vuole il diritto alla salute, garantisce il diritto alla salute di tutte le persone indipendentemente da quella che sia la loro condizione, no?
3: Sì.
4: E lo garantisce non soltanto come un diritto del singolo, ma anche come un interesse della collettività, che non è una cosa, diciamo, non è cosa da poco. Ecco, nell'ambito di questo schema, Comitato Centrale dell'Ordine della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ha emesso appunto un comunicato, un ordine del giorno che è stato approvato all'unanimità dal Comitato Centrale, che è l'organo di governo di quella federazione, che esprime appunto dei seri dubbi sulla possibilità che la professione sanitaria possa essere esercitata adeguatamente in queste condizioni. E nel far ciò, l'ordine del giorno appunto di questi medici richiama esattamente l'appello che tu citavi diciamo all'inizio, cioè l'appello del mondo sanitario, del mondo civile, contro proprio la securitizzazione della cura, perché il diritto alla salute, il diritto alle cure delle persone appunto migranti non può essere piegato da esigenze che vengono definite come esigenze di sicurezza, che poi in realtà appunto non lo sono, e soprattutto non può conseguire alla valutazione diciamo del medico la detenzione della persona all'interno di luoghi che appunto sappiamo già essere molto spesso causa di patologie, se non di morte appunto, per le persone che divengono appunto lì rinchiuse. Quindi è una situazione, io dico diciamo davvero appunto, è una situazione diciamo in cui il già difficile rapporto che i medici sono tenuti ad avere appunto con le persone appunto straniere diventa ancora diciamo più complicato, e sembra quasi voler essere piegato, voler essere uno strumento per potersi dire che determinate persone devono essere sottoposte a limitazioni della libertà personale, oppure a limitazioni appunto della libertà di circolazione. Si crea, diciamo così, una sorta di, come dire, sorta di cortocircuito che legittima la detenzione di fatto delle persone straniere attraverso, come dire, meccanismi in base ai quali il diritto alla salute, il diritto alla cura, diviene sostanzialmente oggetto di una negoziazione. Cioè un diritto fondamentale, per come è così stabilito dall'articolo 32 della Costituzione italiana, diventa oggetto di una possibile appunto negoziazione. Ecco che in particolar modo quindi i medici sono insorti nei confronti del soltanto appunto della normativa, innanzitutto appunto della normativa europea e di come dal decreto legge 100 del 2026 quella normativa è stata poi tradotta in Italia, ma anche dalle direttive che a mezzo appunto circolare sono state emanate dal Ministero dell'Interno. Ripeto, ci sono numerose evidenze che testimoniano che il confinamento, la detenzione amministrativa sono tutti fattori che si associano ad un aumento del rischio di depressione, di ansia, di disturbi post-traumatico da stress, che sono i disturbi di cui ordinariamente soffrono le persone che sono state soggette a meccanismi di tortura, a violenze, a trattamenti appunto inumani e degradanti. Quindi condurre appunto quelle procedure all'interno appunto di luoghi in cui le persone straniere sono già di fatto appunto private della libertà personale, perché questo appunto è uno degli effetti diciamo della traduzione in Italia delle normative europee, ecco, fare questo vuol dire sostanzialmente appunto il piegare, ripeto, l'atto medico a delle logiche che sono estranee alla cura della persona.
3: Certo, e quindi violando anche insomma la deontologia medica, no, ovviamente. Io volevo chiederti, ma appunto questo appello, in particolare voi che vi occupate degli aspetti giuridici, che insomma molto spesso intervenite, no, con azioni legali, si potrà tradurre in qualche tipo di ricorso che possa insomma tentare insomma di frenare questo approccio normativo?
4: No, allora sicuramente diciamo c'è la possibilità di tutelare le persone straniere nel momento in cui diciamo vengano sottoposte appunto a queste procedure nell'ambito di standard applicativi che non sono confacenti a quelli che un professionista diciamo medico appunto dovrebbe appunto osservare, è evidente appunto che si crea una lesione sulla condizione giuridica diciamo della persona straniera, la quale appunto a causa di ciò può essere detenuta o limitata appunto nelle sue libertà, che può essere sottoposta appunto all'attenzione diciamo dei magistrati, ma questo appunto per quanto riguarda appunto la posizione diciamo appunto singola.
3: Sì.
4: E occorrerà anche far valere come dire la assoluta assenza o impossibilità di acquisire il consenso, un serio consenso informato della persona per prima di essere sottoposto appunto a determinate procedure. Poi c'è un altro piano. C'è un altro piano di lavoro che è quello diciamo che può riguardare i medici che effettivamente appunto possono diciamo testimoniare attraverso appunto la loro opera la impossibilità di esercitare la loro professione in scienza e coscienza e secondo i principi deontologici che governano appunto quelle materie. E dunque diciamo anche in quel caso diciamo potrebbero sorgere appunto del contenzioso relativamente appunto alla loro specifica appunto alla loro specifica posizione. È ragionevole immaginare che ci sia un medico domani che dica io in 3 giorni in queste condizioni diciamo di luoghi e di tempi non ho la possibilità di concretamente esercitare appunto il mio mandato.
3: Certo, è un po'
4: concretamente diciamo questa possibilità.
3: Certo, un po' quello che ricordavi della questione di Ravenna trasferita su questo piano è esattamente la stessa, quindi insomma che diciamo, ed è proprio forse anche per questo, no, che c'è stato questo appello per, come dire, no, informare magari i medici che non ne sono a conoscenza, no, di questa di questa particolarità, no? E come dire, invitare insomma a una presa di posizione comune, giusto?
4: Ma certo, allora, questo ovviamente appunto è fondamentale. Molto spesso, al di là diciamo di coloro che si occupano della tutela dei diritti delle persone straniere e quindi di quello specifico campo, si immagina che determinate attività possano essere diciamo svolte con una certa semplicità. Ciò che viene proposto dalle autorità amministrative, anche dalle autorità diciamo di polizia, debba essere fatto diciamo necessariamente. E invece qui abbiamo appunto una serie di atti amministrativi che possono condurre alla detenzione di una persona e che si costruiscono anche grazie diciamo al lavoro che viene svolto, che deve essere svolto dai medici. Allora, considerando diciamo quanto è importante diciamo quel lavoro, ma anche le conseguenze negative che possono ricadere sulle spalle diciamo di quei professionisti, perché nel momento in cui io faccio un certificato e dico che una persona appunto a seguito di tanto potrà essere diciamo detenuta, in qualche misura mi rendo corresponsabile di quelle che poi saranno le condizioni diciamo anche di quella detenzione. Ecco, in questo contesto rendere consapevoli innanzitutto diciamo rendere consapevoli anche le comunità di medici dell'importanza di dover approfondire diciamo notevolmente ogni singolo caso diventa fondamentale, è come dire un primo passo in questo senso. Credo che appunto i medici abbiano molto a cuore innanzitutto appunto la tutela diciamo del diritto alla salute, ma anche ovviamente il rispetto dei propri doveri diciamo deontologici. Non è un caso che quell'appello si conclude proprio ricordando il giuramento di Ippocrate.
3: Certo, no, ma tra l'altro a me così mi è venuto in mente come un flash una situazione molto diversa, non paragonabile, ma che ha visto anche lì forse tradire il giuramento di Ippocrate da alcuni medici che per esempio nel 2001 al G8 di Genova, quando furono portati nella caserma di Bolzaneto i manifestanti e furono sottoposti a tutto quello che noi sappiamo, c'erano dei medici che stavano lì e in questo senso quei medici infatti poi hanno dovuto anche loro subire degli accertamenti, delle procedure eccetera, che per quello appunto che successe lì, quindi certamente con una distinzione notevole, cioè una differenza notevole tra però appunto cioè il rischio è proprio certo, quello che dicevi però, te di essere complici di violazioni di insomma diritti delle persone che sono sotto la tutela dello Stato, diciamo.
4: Quello che è successo ovviamente è quella che fu definita come la mattanza diciamo di Bolzaneto, ovviamente appunto non è paragonabile diciamo certo a questa situazione diciamo qui, però ora in questo caso c'è considerazione diciamo se posso farla, ecco, che mi sembra diciamo importante. Noi abbiamo sempre guardato appunto, tutti noi appunto guardano appunto ai medici come coloro che nel momento in cui certificano diciamo delle vulnerabilità lo fanno diciamo perché hanno a cuore appunto la tutela diciamo di una persona diciamo e anche la tutela poi del bene collettivo diciamo appunto alla salute. Oggi è questo concetto diciamo di vulnerabilità che sostanzialmente appunto viene stravolto diciamo concretamente nell'ambito di procedure amministrative rivolte appunto ai richiedenti asilo o alle persone straniere, che danno per scontato il fatto che la detenzione amministrativa, la privazione delle libertà fondamentali delle persone, sia qualcosa di ordinario. E questo è particolarmente appunto inquietante, proprio come cittadino, diciamo, io penso appunto che questo sia qualcosa di profondamente inquietante. Ci sono dei concetti che vengono completamente appunto capovolti. Ora qui, con la scusa, diciamo, appunto, di voler fare appunto degli screening sanitari, o che in realtà si sta dicendo, diciamo, a qualcuno di dare un lasciapassare affinché la maggior parte, la quasi totalità delle persone che arriveranno in Italia per fare domanda di asilo politico possano essere sottoposte a delle limitazioni delle loro libertà.
3: Certo.
4: E questo è spaventoso.
3: Ci dobbiamo fermare qui, Dario, perché il nostro tempo è finito. Grazie a Dario Bellucci, avvocato dell'ASGI, con cui abbiamo parlato dell'appello del mondo sanitario e civile contro la securitizzazione della cura. Grazie e buon lavoro.
4: Grazie, grazie a voi. Buona giornata.
5: Radio Radicale 14.01, abbiamo ascoltato Fortezza Italia a cura di Andrea Billau. E ora invece passiamo al nostro notiziario pomeridiano. Ringrazio regia Carmine Corvino, in studio Gabriele Rossi. Diversi temi che tratteremo, dal DDL Giovani con l'intervento del segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, e poi la situazione in Ucraina e in Iran, e ancora di legge elettorale, e poi infine dell'archivio ANSA Pannella, disponibile sul sito della Fondazione Marco Pannella. E allora iniziamo proprio dal disegno di legge approvato due giorni fa dal Consiglio dei Ministri sui minori. Diverse le reazioni sia della maggioranza che della minoranza, ne ha parlato ad esempio Elena Bonetti, presidente di Azione. Vorrei stare sul buon senso rispetto al decreto approvato dal governo. Un ragazzino di 14 anni, 15 anni, che magari vive in contesti particolarmente degradati di povertà educativa e di degrado sociale, compie un reato e noi semplicemente lo mettiamo in carcere. Cosa porterà questo passaggio tra un anno, due anni, tre anni, quando questo ragazzino uscirà dal carcere? Avrà imparato in quel contesto a delinquere meglio, non a delinquere meno, perché mancheranno tutti quei presidi di sicurezza e responsabilizzazione sociale che servono a evitare il reato o a correggere il comportamento laddove lo si è già commesso. E dall'altro lato, invece, per quanto riguarda la reazione della maggioranza, ne è intervenuta Augusta Montaruli in una nota, la vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, che ha detto: gli attacchi al governo Meloni sul DDL anti-Maranza e in particolare sulla norma di inversione della presunzione sull'imputabilità del minorenne con età superiore ai 14 anni sono privi di fondamento, ignorano come il processo penale a cui sei sottoposto solo se imputabile per i minorenni sia un rito speciale fondato più che sull'accertamento del fatto, sulla necessità rieducativa, tanto che l'istituto principale è la messa alla prova. Davanti a una baby gang, chi si scaglia contro il DDL in questione vorrebbe che i componenti tornassero a casa senza neanche un approfondimento. E continua Montaruli: fare leva sulla loro imputabilità invece li destina come minimo a un percorso rieducativo che, solo se fallito, porta alla carcerazione, salvo per alcuni casi di reati gravi come la rapina, lo stupro, l'omicidio. È evidente che la sinistra ritiene che di fronte a un quindicenne che rapina, stupra, ammazza, la soluzione sia sostenere che è incapace di intendere e volere fino a prova contraria, come nel sistema attuale, anziché responsabilizzarlo. Si tratta di una polemica lunare, così in una nota la vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, Augusta Montaruli. E proprio sul tema del disegno di legge dei minori è intervenuto in un'intervista di Andrea De Angelis il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco. Ascoltiamo. Stiamo aspettando di far partire l'intervista di Andrea De Angelis a Maurizio Turco proprio sul tema del DDL anti-Maranza approvato due giorni fa dal Consiglio dei Ministri, e ora ascoltiamo l'intervista.
1: Il Consiglio dei Ministri ha approvato la cosiddetta norma anti-Maranza, un disegno di legge del governo che prevede alcune modifiche in materia di imputabilità del minore. In particolare si interviene sull'articolo 98 del codice penale introducendo una presunzione relativa di capacità di intendere e di volere per chi al momento del fatto abbia compiuto 14 anni e non ancora 18. Cambia sostanzialmente il criterio di accertamento, ora la capacità non deve essere più positivamente verificata caso per caso, ma superati i 14 anni si presume, fino a prova contraria, che ci sia questa capacità. Per parlarne siamo in collegamento con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco. Buongiorno Maurizio.
6: Buongiorno.
1: Allora Maurizio, una norma che introduce un elemento di novità importante per quel che riguarda i minori e la loro possibilità poi di detenzione.
6: No, siamo di fronte all'ennesimo provvedimento dettato da fatto concreto, diciamo, no? C'è una questione sociale che riguarda non solo i Maranza, le baby gang, ma direi il mondo giovanile, quindi è implicata la famiglia, la scuola, la società. Siamo in campagna elettorale, in presenza di una forza politica nuova di estrema destra, nelle sue politiche e anche nelle persone che incarnano questa visione. Il governo, in prossimità delle elezioni, non fa altro che nascondere la polvere sotto il tappeto e far vedere il tappeto pulito, no? La sicurezza adesso con questa nuova legge. Il problema vero è che bisognerebbe affrontare la questione del disagio giovanile. Attenzione, il disagio giovanile c'è sempre stato. Qui siamo in presenza di qualcosa che va ben oltre il disagio che si è sempre conosciuto. Siamo di fronte a fatti di violenza espliciti. Evidentemente ci sono diverse questioni da affrontare, sicuramente io credo che ci sia la questione non solo dell'immigrazione illegale, c'è la questione della mancata integrazione delle nuove, delle generazioni, delle seconde e terze generazioni, cose che abbiamo già visto in Belgio, in Francia, in Germania, cioè sono esperienze dalle quali altri paesi europei sono già passati, non hanno risolto la questione, ma la questione non si risolve esclusivamente punendo, certo chi è responsabile dei propri atti deve pagare, qua parliamo di minorenni che non hanno avuto opportunità di scelta evidentemente, probabilmente non sono andati neanche a scuola, cioè ci sono tutta una serie di questioni che andrebbero affrontate prima. Dopodiché il Partito Radicale per l'abolizione del Tribunale dei minorenni, noi abbiamo il nostro presidente Don Ettore Cannavera che non ha teorizzato ma ha praticato come di fronte a questi giovani, lui soprattutto ha una comunità nella quale ospita i casi più gravi, quelli dei delitti più efferati, e fa quella opera che dovrebbe fare lo Stato non è in grado di fare, che pensa di risolvere attraverso il punizionismo e il carcere. Noi riteniamo che sia una forma completamente sbagliata di affrontare la questione, non porterà nulla di buono, nulla di nuovo se non riempire istituti, carceri, sempre più di gente, in questo caso minorenni, che evidentemente non hanno avuto l'opportunità, non so se la fortuna o la sfortuna, di incontrare lo Stato attraverso le sue articolazioni, a cominciare dalla scuola, e quindi ci sarebbe da fare davvero un approfondimento e non queste scelte improvvisate, diciamolo pure, improvvisate, fondate unicamente nel dare delle risposte securitarie che però non portano sicurezza.
1: Un modo per riempire anche gli istituti per minori, mi verrebbe da dire.
6: Sì, ma assolutamente. C'è da rivedere tutto l'impianto che riguarda i minori, e ripeto, Don Ettore Cannavera, con la sua lunghissima mezzo secolo di esperienze pratiche, ripeto, non teoriche. Lui ha dimostrato praticamente come si può fare, come si può affrontare la questione, non dico risolverla, come si può affrontare la questione e governarla, perché il problema fondamentale è proprio quello del governo di questi fatti, di questi comportamenti, che almeno riguardano singoli casi. Quindi io credo che il problema esista e quindi debba essere governato. Non lo si governa di sicuro, ma cioè sono esperienze, potrei dire, ormai di decenni nelle politiche securitarie, non hanno portato a nulla, o meglio, questo hanno portato esattamente al contrario di quello che si proponevano di fare. È chiaro che adesso le carceri minorili diventeranno sempre più, come dire, se il carcere degli adulti è l'università, questa diventerà il liceo, no? Della nuova criminalità.
1: Grazie Maurizio Turco.
6: Grazie a voi.
5: Questa dunque è l'intervista di Andrea De Angelis al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco sul DDL anti-Maranza. Andiamo avanti con il nostro notiziario, passiamo agli esteri, all'Ucraina. Diverse le notizie che arrivano dalla mattinata e dalla notte, una notte e una mattinata di attacchi, soprattutto da parte dell'Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky ha riferito di attacchi lanciati la scorsa notte contro obiettivi in diverse regioni della Russia che alimentano questa guerra, e contro navi per il trasporto materiale militare legato all'Iran nel Mar Caspio. Ancora una volta è stato colpito un impianto a Kirov, quello che fornisce componenti per le armi che la Russia usa per attaccare la nostra popolazione. Si trova a circa 1200 km dal confine ucraino, ha scritto sui propri profili social. Sono stati colpiti anche una raffineria di petrolio a Tyumen, un impianto logistico e un deposito di carburante e lubrificanti a Rostov, sul Don. E ancora un attacco, quello di cui parlavamo, 8 persone, tra cui 2 bambini, sono morte e altre 14 rimaste ferite nell'attacco notturno delle forze ucraine contro campi turistici nell'area della regione meridionale di Zaporizhia, occupata dalla Russia. Questo naturalmente sono le parole del governatore Balitsky, citato dall'agenzia di stampa russe. L'attacco ha colpito la località di Kirolovka sul Mar di Azov. E invece una raffineria è stata colpita proprio dall'Ucraina a oltre 2000 km di distanza nella città russa di Tyumen, nella Siberia occidentale. Uno degli attacchi più a lungo raggio di questa guerra da parte dell'Ucraina, lo scrive il media Ukrinform, che cita il governatore della regione russa, riportato dal canale Telegram del sito militare Astra. A seguito dell'attacco, un drone nemico si è schiantato all'interno della raffineria di petrolio di Tyumen, provocando un incendio. I soccorritori sono al lavoro sul posto, ha dichiarato il governatore. Al momento non si hanno informazioni su eventuali vittime o sull'entità dei danni. I residenti di Tyumen hanno riferito di aver udito almeno 2 esplosioni e l'attivazione dei sistemi di difesa aerea, oltre a vedere del fumo levarsi sopra la raffineria. Come dicevamo, la raffineria di petrolio di Tyumen è l'unica grande raffineria di petrolio del distretto federale degli Urali. Si tratta di una delle più grandi raffinerie di petrolio indipendenti della Russia, situata nella zona industriale della città. L'impianto ha una capacità di circa 8 milioni di tonnellate di petrolio greggio all'anno e raggiunge un grado di raffinazione del 98%. Invece dall'altra parte anche attacchi da parte della Russia. Una persona è rimasta uccisa e altre 2 ferite in un attacco alla città meridionale ucraina di Kherson, avvenuto questa mattina, lo ha detto Oleksandr Prokudin, governatore dell'oblast di Kherson, citato da Ukrinform. Prokudin ha detto che i russi hanno colpito i quartieri Centro e Korabelny della città, è che oltre al morto, un uomo di 47 anni in un grattacielo residenziale, erano altre persone rimaste gravemente ferite. E sul piano diplomatico non si riesce ancora a trovare una soluzione, ma intanto la Casa Bianca sarà al centro la prossima settimana della diplomazia internazionale. Il presidente americano Donald Trump riceverà infatti martedì sia il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky sia il presidente israeliano Benjamin Netanyahu. E questo, quindi dal punto di vista di rapporti tra i paesi, tra Ucraina e Stati Uniti che naturalmente hanno anche la situazione in Medio Oriente con l'Iran, con l'esercito statunitense che spara su una petroliera, voleva rafforzare il blocco ai porti iraniani. La nave è stata neutralizzata, annuncia il CENTCOM. Il capo della Casa Bianca, sempre più scettico sui negoziati, non vi sono molte opzioni se non continuare i raid, e dunque non sembra fermarsi la guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran, e anche sull'altro versante i Pasdaran, fermate 4 navi a Hormuz, le guardie rivoluzionarie iraniane.

I lanci continui e mirati dei nostri combattenti continueranno fino alla completa resa del nemico e alla vendetta per il sangue dei bambini oppressi di Minab e la Merd, ha dichiarato il generale. Sulla questione medio orientale si è espresso anche il ministro Crosetto: le navi italiane restano nel Mar Rosso per evitare che si blocchi anche lo stretto di Bab el Mandeb dopo Hormuz. Lo ha detto per l'appunto il ministro della difesa in un'intervista a Repubblica, queste le sue parole: Aspides non è nata come una gita sociale, abbiamo accettato di far parte di una missione che serve proprio per proteggere i traffici marittimi da cui dipende una parte importante della nostra economia. Siamo andati nel Mar Rosso quando la minaccia degli Houthi era rilevante, che poi per mesi si è fermata. Ora è in atto il tentativo iraniano di aggiungere a Hormuz anche lo stretto di Bab el Mandeb per scatenare il caos più grande possibile. A maggior ragione la nostra flotta e gli assetti alleati che sono lì per quello scopo non possono andarsene al momento. E invece, andando proprio negli Stati Uniti, arriva la dichiarazione del presidente Donald Trump, che annuncia: mi candiderò alle elezioni del 2028. L'annuncio alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, ma poi assicura: scherzo, vedremo fino a dove arriva lo scherzo e dove invece la realtà, è spesso difficile capirlo. Nell'intervento anche insulti ad avversari e giornalisti, dai governatori e deputati democratici a Bruce Priesting e Jimmy Kimmel. Torniamo in Italia invece per un fatto di cronaca avvenuto qualche giorno fa. Il giornalista carbonizzato confessa: un tunisino di 26 anni arrestato in un casolare nel Salernitano, intervenuto anche il ministro dei trasporti Salvini, vada in carcere nel suo paese, non qui a spese degli italiani. Luca Esposito, la vittima, è stato colpito violentemente ripetutamente dopo un litigio. Poi il giovane, incastrato da un'impronta sull'auto, ha appiccato il fuoco quando il 53enne era ancora vivo, utilizzando materiale plastico, una coperta e varie sterpaglie. Non si sa ancora il motivo di questo efferato omicidio. E invece in Europa incendi fuori controllo, in Spagna e Francia oltre 220.000 evacuati, le fiamme continuano a devastare la celebre regione vinicola e turistica di Bordeaux e l'area circostante a Madrid. Sanchez parteciperà a una riunione di coordinamento per l'emergenza a Cenicientos. In Francia invece Macron ha mobilitato l'esercito per supportare le operazioni di spegnimento. L'Unione Europea invia aerei ed elicotteri. E invece politica italiana, si parla di legge elettorale, è intervenuto nuovamente il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci: la battaglia più importante che stiamo facendo adesso, oltre a quella sulla sicurezza a livello nazionale di Milano, è quella sulle preferenze. Stiamo dicendo a Meloni che al Senato si possono riproporre le preferenze senza capilista bloccati, per ridare sovranità al popolo, e che noi garantiamo il nostro supporto. Se il voto viene fatto con la fiducia non si potrà fare il voto segreto. Queste le parole di Roberto Vannacci in un audio affidato a Luca Bernardo, neo capogruppo di Futuro Nazionale a Milano, in occasione di un gazebo organizzato dal partito per raccogliere le firme per una proposta di legge sulla legittima difesa. Quindi, ha sottolineato Vannacci, questa è una delle battaglie principali che ci serve anche per incalzare Meloni e Fratelli d'Italia, per far capire che noi siamo l'unico partito che vuole ridare la sovranità al popolo. Questo è uno degli argomenti principali, oltre a quello della sicurezza, o alla modifica dell'articolo 52 e 53 del codice penale e l'eliminazione della possibilità di risarcire i delinquenti. Queste dunque le parole del generale, ex generale Vannacci, sulla questione delle preferenze per la legge elettorale, ma anche sulla sicurezza dopo, naturalmente, il caso Roggero. Vannacci, che cresce anche nei sondaggi politici, non cambiano molto le quotazioni dei partiti negli orientamenti degli italiani se si andasse ora al voto, ma si colgono segnali interessanti per le coalizioni. In particolare quella di centrodestra, che potrebbe risentire di più di un'adesione di Futuro Nazionale fino a vincere le elezioni complessivamente, ma perdendo voti. Quindi in caso di Futuro Nazionale nella coalizione centrodestra prenderebbero meno voti, ma avrebbero più possibilità di vincere, quanto emerge dal sondaggio Ipsos Doxa di Nando Pagnoncelli, realizzato per il Corriere della Sera. Nel dettaglio, nell'ultimo mese Fratelli d'Italia resta primo con il 26,5% dei consensi, ma accusando una lieve ulteriore contrazione, ora dello 0,5%, e continua anche il calo della Lega, che perde lo 0,5% e si attesta al 5,1%, superata da

0: Forza Italia, che mantiene l'8,3%, e dall'altro lato dal partito del suo ex vice segretario Roberto Vannacci, che distacca il Carroccio ormai di 2 punti, mentre nel centro-sinistra la situazione rimane stabile, il Partito Democratico non si sposta dal 20,1%, il Movimento 5 Stelle al 14,5% e l'Alleanza Verde e Sinistra al 6,3%. E ora invece cambiamo tema, è online sul sito della Fondazione Marco Pannella, l'archivio Ansa Pannella. Ascoltiamo l'intervista di Sonia Martina a Vittorio Pezzuto.
1: Radio Radicale, fra le varie iniziative quest'anno in occasione del decennale della morte di Marco Pannella, fu presentata anche una iniziativa, una collaborazione tra la Fondazione Marco Pannella e l'agenzia ANSA, per diciamo una raccolta storica. Ci sono tutti i dispacci ANSA su Marco Pannella dal 1975 al 2016. Allora, dalla giornata di ieri questo grande archivio è fruibile dal sito della Fondazione Marco Pannella, e noi abbiamo in collegamento telefonico il direttore generale della Fondazione, Vittorio Pezzuto. Eccoci qua, buongiorno e bentrovato.
2: Grazie a voi, siamo stati di parola in conferenza stampa quando abbiamo presentato con Luigi Conto questo progetto. Avevamo detto il 24 luglio andrà tutto online e così è. Si tratta di 22.210 teche di agenzia che potranno adesso essere interrogati anche grazie all'ausilio dell'intelligenza artificiale non addestrativa, per poter recuperare tutto della storia di Marco Pannella minuto per minuto, e uno potrà avere sulla base dell'interrogazione sempre più affinata i dispacci relativi, una scheda riepilogativa e tutto questo in una trentina di lingue molto ben presentate. Per cui si tratta di un progetto senza precedenti che non riguarda solo Marco Pannella, ma anche una modalità di fruizione di materiale attinente a un personaggio storico. Nell'occasione abbiamo fatto un profondo restyling del sito, ma è solamente un inizio. Dunque abbiamo proposto, anche grazie alla collaborazione, all'aiuto di Walter Veceglio, tutte le prefazioni ai libri che Marco ha scritto nel corso della sua vita, la raccolta degli articoli da lui firmati tra il 61 e il 63 per Il Giorno, quando era vice corrispondente del Giorno appunto da Parigi, ne scrisse molti altri ma quelli non sono firmati, e poi la raccolta degli articoli, diciamo i coccodrilloni, quelli che uscirono in occasione della morte di Marco. E poi c'è una sezione invece che riguarda diciamo la sua tesi di laurea e i suoi studi, vengono riproposte anche altre interviste. Fra pochi giorni dovrei finalmente ricevere il PDF della tesi di laurea di Marco sul principio di uguaglianza nella Costituzione, e anche copia e lista dei voti dello studente Marco Pannella ai singoli esami universitari.
1: Ottimo. In questo archivio sul sito della Fondazione c'è scritto vengono unite, no, il rigore delle fonti primarie alle potenzialità dell'intelligenza artificiale. Ecco, volevo sapere in che modo interagisce, diciamo, l'intelligenza artificiale con queste fonti primarie.
2: Le fonti primarie sono i teche di agenzia, certo. E l'intelligenza artificiale è quella che ti consente di avere in un battito di ciglia il riferimento appunto dei singoli take al tema che ti interessa e, come dicevo, l'elaborazione appunto di una scheda sintetica che ti aiuta a orientarti, anche perché Marco Pannella significa centinaia e centinaia di altre persone con cui lui ha avuto rapporti, molte battaglie, ed è chiaro che, allora intendiamoci, noi abbiamo grosso modo 4 anni, perché noi ci troviamo tra il decennale della morte di Marco e il 2030, che sarà, fa una certa impressione dirlo, però il centenario della sua nascita. Allora, l'obiettivo della Fondazione è quello di digitalizzare tutto quanto il patrimonio, di salvarlo. Io mi considero un piccolo templare, cioè io vorrei che a seguito del lavoro che faremo, una persona che nasce oggi, fra 15 anni, possa scoprire chi è stato Marco Pannella, che sono stati i radicali, innamorarsi di quella storia, che è una storia che, come sappiamo, è una storia di minoranza, e sono le minoranze che fanno la storia del nostro paese, lo hanno sempre fatto, una storia carsica, che dunque si può inabissare in alcuni momenti e poi riemergere. Allora, tutto quel materiale va digitalizzato, conservato e valorizzato. Ovviamente dovremo poi contemporaneamente continuare a realizzare iniziative, ma ci saranno altre occasioni per poterne parlare, e soprattutto trovare finanziamenti per continuare a estendere la digitalizzazione di questo patrimonio. C'è una parte del sito a cui io tengo in maniera particolare, che è Apri il cassetto, e credo che possa interessare, almeno me lo auguro, agli ascoltatori di Radio Radicale. E cioè, noi sappiamo che negli anni 70, 80 e 90, diciamo prima del digitare, del fognini, che scattavano le foto e dei selfie, era possibile che appassionati di fotografia abbiano scattato delle foto in occasione di manifestazioni e di comizi di Marco o di iniziative radicali, e che queste foto siano poi rimaste, diciamo, in un cassetto. E insieme a queste foto magari siano rimaste in un cassetto dei volantini, dei manifesti, degli annunci di dibattito pubblico, insomma, materiale sparso del Partito Radicale e relativo anche a Marco Pannella. Allora, in questa sezione del sito noi invitiamo chi vuole e chi magari ha aperto il cassetto e ha conservato queste cose a digitalizzarlo, a inviarcelo o comunque a farsi vivo, perché è chiaro che si tratta di materiale prezioso, soprattutto se attiene magari a iniziative locali in maniera sporadica. Dunque, apriamo i cassetti, andiamo nel solaio per chi ce l'ha e vediamo di recuperare un po' di storia importante del Partito Radicale di Marco Pannella.
1: E grazie allora a Vittorio Pezzuto, ai quali noi auguriamo buon lavoro, insomma, visto che in questi 4 anni mi è sembrato di capire, ecco, c'è molto da fare.
2: Grazie a voi, a presto.
0: Abbiamo ascoltato l'intervista di Sonia Martina a Vittorio Pezzuto sull'archivio Ansa Pannella. Sono le 14:29, noi chiudiamo qua il nostro notiziario pomeridiano. Io ringrazio nuovamente alla regia Carmine Corvino, in studio Gabriele Rossi, e ora vi lasciamo al Maratoneta, la trasmissione a cura dell'associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.
3: Il Maratoneta, trasmissione dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.
4: Sabato 25 luglio 2026, un buon pomeriggio a chi è in ascolto da parte di Peppe Brescia. I temi della puntata di oggi verteranno attorno all'approvazione della proposta di legge sulla morte volontaria medicalmente assistita in Francia, nonché di importanti novità in tema di firma digitale e diritti delle persone con disabilità. Chiuderemo con un ricordo di Laura Santi, di cui lo scorso 21 luglio è ricorso un anno dalla morte. Sono stati necessari 2 anni di discussione parlamentare, ma alla fine, lo scorso 15 luglio, il Parlamento francese ha approvato il testo della riforma che introduce il cosiddetto diritto all'aiuto al morire, autorizzando dunque l'accesso alla morte volontaria medicalmente assistita a fronte di determinate e precise condizioni fisiche. Ne discutiamo con Gaia Minieri, membro del Consiglio di Amministrazione di Humans, che ha seguito la questione molto da vicino. Grazie mille, Gaia, e buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio.
4: Ti ringrazio per la disponibilità, e per cominciare io partirei da un'illustrazione generale della legge. Quali sono i contenuti e cosa prevede?
5: Sì, allora, ci sono delle condizioni di accesso cumulative, ovvero per accedere al suicidio assistito attualmente bisogna avere almeno 18 anni, essere di nazionalità francese o risiedere in Francia in modo stabile e regolare, soffrire di una condizione grave e incurabile, qualunque ne sia la causa, che mette a rischio la vita in uno stadio avanzato caratterizzato dall'ingresso in un processo irreversibile segnato dal peggioramento dello stato di salute del malato, che ne compromette la qualità della vita in uno stadio terminale. Bisogna anche soffrire a causa di questa condizione, che sia resistente al trattamento o insopportabile per l'individuo quando questi ha scelto di non ricevere o di interrompere il trattamento. La sola sofferenza psicologica non può in nessun caso giustificare l'accesso al suicidio assistito e per poter esprimere la propria volontà liberamente e con piena consapevolezza. Quindi, giusto per fare qualche commento, si vede subito che a differenza di altri paesi la sola sofferenza psicologica non è ammessa. Si tratta della legalizzazione del suicidio assistito e in situazioni in cui il paziente sarà, diciamo, impossibilitato fisicamente, potrà avere accesso all'eutanasia. Quindi questo è anche un punto abbastanza importante. Altre cose abbastanza importanti sono le tempistiche. Quindi il paziente farà una richiesta e il medico, che sarà anche accompagnato da altri professionali, avrà 15 giorni per pronunciarsi. E una volta che il medico avrà dato il suo parere, il paziente avrà due giorni, diciamo un minimo di due giorni per insomma procedere. Diciamo così, sarà una farmacia a dare il prodotto all'infermiere o al medico che accompagna il paziente e tutto sarà completamente rimborsato dall'assurance maladie. E più o meno queste sono per ora le cose importanti. L'ultima cosa è anche la clause de conscience, che qualsiasi medico potrà o infermiere potrà far valere una clause de conscience, ma dovrà reindirizzare il paziente verso un collega che accetta di farlo.
4: Prendendo in considerazione un altro aspetto che credo sia di particolare interesse, ovvero sia quello che ha a che fare con il contesto politico, vorrei chiederti come si è svolto l'iter legislativo e qual è stato il clima politico attorno alla riforma.
5: Allora, se cerchiamo di essere un po' cronologici, quando c'è stata l'elezione presidenziale nel 2022, Macron diciamo, ha portato la questione del fine vita proprio come una promessa cioè durante l'elezione presidenziale, per questo che è stata diciamo un progetto di legge molto portato dal governo, ma in particolare da Macron. Quindi nel 22 diciamo portò questo progetto e infatti nel 23 ci fu la convenzione cittadina che Macron aveva annunciato durante il progetto di legge. Dopo che ci fu diciamo, il parere della convenzione cittadina, di cui potremo riparlare dopo, nel marzo del 25 il progetto di legge portato da Olivier Falorni fu depositato. Ci furono, adesso non voglio entrare nel dettaglio perché è stato molto complicato, ma in poche parole ci fu anche nel 24 la dissoluzione dell'Assemblée nazionale, che ritardò la legge. Poi ci furono l'Assemblea nazionale si è pronunciata tre volte e anche il Senato tre volte. Le tre volte l'Assemblea nazionale ha approvato il testo, con più o meno voti, ci sono stati qualche cambiamento a livello di numero di voti per e numero di voti contro. E quindi sempre tramite iniziativa del governo ci fu la commissione mista paritetica, si chiama in italiano, che non riuscì a trovare un compromesso e quindi l'ultima parola, sempre per volontà del governo, è stata data, diciamo, all'Assemblea nazionale, ma non sono riuscite a mettersi d'accordo le due camere e in questo ultimo voto del 15 luglio è stata definitivamente adottata la legge con 291 voti per e 241 contro dall'Assemblea nazionale. Adesso si aspetta, ci sono state varie iniziative di vari politici che hanno, cioè sia del primo ministro, sia del presidente del Senato, sia di vari senatori che hanno cercato di far rivedere la legge dal Consiglio Costituzionale su alcuni punti specifici, quindi in teoria non sarà rimessa in questione tutta la legge, ma alcuni punti, quindi diciamo che a livello proprio istituzionale è stato abbastanza complicato. E poi ci sono stati anche le varie associazioni, anche i vescovi, per esempio i vescovi francesi, che hanno espresso un profondo rammarico e hanno condannato la legge, e dicono che tanto ci saranno ancora diverse vie legali per non far approvare. Si può dire che ci sta principalmente il Rassemblement National e Les Républicains, che sono diciamo contro, e il resto delle famiglie politiche che sono più o meno per, anche se è un dibattito che è molto profondo e personale, non è che è proprio una questione solo di partito politico.
4: Certo, e sempre rimanendo in ambito politico, c'è un altro aspetto che credo vada considerato, perché prima di entrare in vigore si attende l'ultimo passaggio della legge presso il Consiglio Costituzionale francese. Si tratta di un passaggio burocratico di prassi per questo tipo di leggi, oppure una dinamica che potrebbe limitare la riforma?
5: Allora, proprio di prassi no, perché comunque ci vuole una volontà politica, e non direi che è proprio prassi, però è anche, cioè, non ha scandalizzato nessuno e se l'aspettavano tutti, perché essendo poi un dibattito così di fondo, almeno non sarà diciamo ridiscusso dopo. E i punti, giusto per dare un'idea dei punti specifici che saranno discussi, che sono stati evidenziati, c'è soprattutto la questione della tempistica, cioè secondo per esempio Gérard Larcher, che sarebbe il presidente del Senato, i tempi sono troppo corti, cioè 15 giorni più 2 giorni di riflessione per il paziente, 15 giorni per il medico e 2 giorni per il paziente, per lui sono troppo, cioè almeno per la sua famiglia politica sono troppo pochi. O anche per esempio le persone che sono sotto tutela, come fanno a dare un consenso libero e informato? Cioè diciamo la questione anche dei più deboli. O anche per esempio, questo è stato un dibattito che si è abbastanza sentito, la questione degli istituti religiosi che accompagnano in fine vita. E quindi loro vorrebbero far valere una clausa di coscienza, come dire, non individuale, ma proprio, cioè si può dire, di gruppo, tra virgolette. E quindi questi per esempio sono alcuni punti. Non è che sarà rimessa in questione tutto, cioè in teoria è quasi impossibile che adesso il Consiglio Costituzionale venga a dire, anche perché non è che non c'è stato nessun ricorso proprio sul fine vita in sé per sé, ma più di alcuni punti di vedere come diciamo come saranno trattati i casi, questi casi specifici.
4: Chiarissimo, chiarissimo. A questo punto io chiuderei con un commento. Prima dell'approvazione in Parlamento, la legge è stata discussa anche nell'ambito delle assemblee civiche dei cittadini, che in un'occasione, ci fa piacere ribadirlo, ha visto anche la partecipazione dell'associazione Coscioni. Qual è stato il loro ruolo in questo processo e in generale quello svolto dalla società civile?
5: Allora, sì, diciamo che sempre su iniziativa di Macron e con il governo Borne è stata istituita dal Conseil Economique, Sociale et Environnemental questa convenzione di cittadini composta da 184 cittadini tirati a sorte, anche se l'idea, cioè con dei criteri per rappresentare la diversità della società francese. Giusto per dare una veloce presentazione, ci sono state 9 sessioni, 27 giorni totali, e la domanda era diciamo se il fine vita era adeguato o se servivano dei cambiamenti, quindi parliamo del 2022, cioè del dicembre 22 e l'aprile 23. 75% ha votato a favore di un'evoluzione della legge verso un aiuto attivo a morire con delle condizioni rigorose, e c'erano anche per esempio anche un forte dibattito era la questione del potenziamento delle cure palliative se si va verso un fine vita, un accompagnamento del fine vita. Il loro ruolo sicuramente è stato di aprire il dibattito prima di avere il dibattito all'interno del Parlamento, no? Almeno anche di avere un parere per non dare tutto il peso, diciamo, al Parlamento e far vedere che era un dibattito di società e anche che in realtà la società era piuttosto favorevole. Quindi sicuramente ha avuto un'utilità nella presa di coscienza collettiva e nel fatto di dare un primo punto di vista e un'apertura di un dibattito societale forte. A livello delle altre anche associazioni o a livello di cittadini diciamo più largo, sicuramente ci sta per esempio il ruolo della DMD, con cui io sono in contatto col presidente onorevole, che si chiama Jean-Luc Romero-Michel. Lui, diciamo, ha portato, per esempio, cioè lui e la sua associazione ha portato il dibattito da anni e hanno fatto un lavoro veramente abbastanza notevole di accompagnamento, di informazione anche per strada. Cioè, se uno si informa un minimo sul ruolo dell'ADMD, Associazione du droit à mourir dans la dignité, è notevole il lavoro che hanno fatto. Posso citare questo principalmente perché loro è l'associazione principale che si occupa di questo. Non direi, cioè direi che non è proprio a livello dell'associazione Luca Coscioni, ma è importante, diciamo, il lavoro che ha fatto.
4: Perfetto, allora io torno a ringraziare Gaia Minieri, membro del Consiglio di Amministrazione di Humans. Grazie ancora per la disponibilità e buona giornata.
5: Grazie a voi.
4: Dallo scorso 3 giugno, per la prima volta in Italia, le persone con disabilità grave che hanno diritto al voto assistito o domiciliare possono sottoscrivere digitalmente referendum e proposte di legge di iniziativa popolare, sia a livello nazionale che a livello regionale, utilizzando lo SPID. Si tratta della prima applicazione concreta di un diritto democratico riconosciuto dalla sentenza numero 3 del 2025 della Corte Costituzionale, pronunciata a seguito del ricorso promosso dall'Associazione Luca Coscioni al fianco di Carlo Gentili, malato di SLA e impossibilitato ad apporre una firma autografa. Con questa storica decisione, la Consulta ha stabilito che impedire alle persone con grave disabilità fisica di sottoscrivere atti della partecipazione democratica mediante firma digitale costituisce una discriminazione. La Corte ha infatti dichiarato incostituzionali le norme che non prevedono, per chi non è in grado di firmare a causa di un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, modalità alternative per esercitare pienamente questo diritto. Poiché la piattaforma pubblica del Ministero della Giustizia consente attualmente la firma digitale soltanto per le iniziative popolari nazionali, l'Associazione Luca Coscioni ha realizzato un sistema di sottoscrizione tramite SPID che permette anche la raccolta firme sulle proposte di legge regionali di iniziative popolari liberi subito sul fine vita. L'iniziativa è stata sviluppata in collaborazione con Avant, azienda specializzata nei processi di digitalizzazione. Di tutto questo discutiamo con Lorenzo Mineo, tesoriere di Humans e membro di giunta dell'Associazione Luca Coscioni, che ringrazio per la disponibilità. Allora, la sentenza della Corte Costituzionale ha affermato che impedire ad alcune persone con disabilità di firmare digitalmente costituisce una discriminazione. In concreto, quindi, cosa cambia oggi grazie alla piattaforma sviluppata dall'Associazione Luca Coscioni?
6: Allora, intanto buon pomeriggio a chi ci ascolta. La piattaforma di cui parlavi, messa a disposizione dell'Associazione Luca Coscioni, riguarda un'iniziativa popolare a livello regionale, quindi una proposta di legge, in questo caso sul fine vita a livello regionale. C'è la raccolta firme in corso in 4 regioni che sono Piemonte, Lazio, Calabria, Lombardia, e in queste regioni è stata creata una piattaforma apposita per garantire l'esercizio di un diritto sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale che citavi, e cioè le persone con disabilità grave aventi diritto per esempio al voto domiciliare possono firmare digitalmente, hanno diritto a firmare digitalmente. Nella sentenza della Corte Costituzionale si dice rispetto alla sottoscrizione di liste elettorali, ma noi ovviamente abbiamo interpretato, come è chiaro dalla lettura che dà la Corte, non soltanto ovviamente la firma digitale sulle liste elettorali, ma proprio perché vale il principio, e quindi vale il principio che deve essere garantita la piena partecipazione civica anche delle persone con disabilità, ecco, questo non può che valere anche per le iniziative popolari. Ecco perché, in assenza della possibilità di firmare iniziative regionali, per esempio sulla piattaforma pubblica di raccolta firme, quella messa a disposizione dal Ministero della Giustizia, quella della Presidenza del Consiglio, che ormai è stata utilizzata da milioni di italiani, ecco, in assenza di questa possibilità abbiamo dovuto fare da noi, e ci siamo dovuti inventare noi un sistema come Associazione Luca Coscioni e una piattaforma, mettendola a disposizione degli aventi diritto, quindi garantendo la piena accessibilità, grazie ad un provider abbiamo potuto creare questa piattaforma, dove adesso quindi i cittadini con disabilità grave avendo diritto al voto domiciliare possono firmare le iniziative Liberi Subito nelle quattro regioni che citavo prima.
4: E a tuo parere qual è il messaggio che questa esperienza manda alle istituzioni? Cioè, è sufficiente eliminare una norma discriminatoria, oppure sarebbe necessario ripensare tutto il rapporto tra amministrazione pubblica, tecnologia e accessibilità?
6: È chiaramente un discorso ampio, e infatti non si può immaginare che la firma digitale debba valere soltanto per una determinata categoria di persone. Io credo che si dovrà andare nella direzione di garantire la piena accessibilità a tutta la cittadinanza alla firma digitale, anche perché la sentenza della Corte, facciamo un po' di recap delle puntate precedenti, come siamo arrivati alla possibilità di ottenere la firma digitale per i cittadini con disabilità grave? Beh, dopo che la firma digitale intanto è stata garantita a tutta la cittadinanza sulle iniziative popolari e i referendum, e anche lì l'emendamento iniziale contemplava la necessità di garantire l'accessibilità ai cittadini disabili, ma è stata implementata questa prescrizione della legge, dando accesso a tutta la cittadinanza alla firma elettronica qualificata per le iniziative popolari. E quindi io credo che dovrà essere questo stesso principio a valere anche per la sottoscrizione, per esempio, di liste elettorali. E cioè, che cosa voglio dire? Che oggi la sentenza della Corte vale soltanto per le persone con disabilità, cioè la Corte ha sancito, grazie a un ricorso di Carlo Gentili, fratello di Marco, che è vicepresidente dell'Associazione Luca Coscioni, va garantito che sia accessibile la firma digitale a tutta la cittadinanza, io credo, anche per la sottoscrizione di liste elettorali, perché nella sentenza in questione non si parla soltanto beneficio che porta la firma digitale ai cittadini con disabilità, ma anche più generalmente ci sono nella sentenza delle considerazioni che trascendono gli aspetti di disabilità e che riguardano la sicurezza della firma digitale, cioè la capacità della firma digitale di dare garanzie che ci sia una certezza della provenienza della sottoscrizione dal titolare di questa firma. Quindi, se questo è appurato e lo dice la stessa Corte, e che abbiamo appunto una garanzia della sicurezza della firma, è chiaro che questo vale per tutti i cittadini e non solo per i cittadini disabili, e quindi è chiaro che questo sistema andrebbe esteso a tutti i cittadini, per anche così come è stato fatto per le iniziative popolari, farlo anche per in questo caso la sottoscrizione di liste elettorali.
4: Andrei a questo punto su una questione pratica. Per quanto riguarda il funzionamento della piattaforma, lo strumento di autenticazione individuato è quello dello SPID, che però già in passato ha fatto discutere in merito a iniziative politiche. Ricorda ad esempio il caso dei referendum eutanasia legale e cannabis legale, e la tua presenza ci consente quindi di affrontare un punto che credo sia dirimente. Vorrei che ci spiegassi quali garanzie offre in termini di sicurezza e identificazione del firmatario lo SPID, e perché appunto rappresenta una soluzione affidabile anche per chi non può apporre una firma autografa.
6: Sì, chiaramente non ti posso dare una risposta da ingegnere elettronico, ma quello che ti posso dire è che lo SPID non è chiaramente di per sé la firma elettronica qualificata, è il sistema, il cosiddetto provider che ti identifica c'è una garanzia che quella identificativa online sia unico e quindi appartenga soltanto al sottoscrittore di quella iniziativa e a nessun altro. E a quel punto, diciamo, entrati su SPID, si può avere a disposizione attraverso altri provider anche la firma elettronica qualificata, che appunto attesta anche quella una corrispondenza con l'identificativo SPID, e quindi non può che essere univoca. E quindi ecco perché anche la Corte Costituzionale, in questa sentenza 3 del 2025, rivendica e sottolinea la sicurezza della firma digitale che può essere fornita attraverso SPID. E io mi permetto di dire che, se quindi questo è vero, come lo dice la Corte, facciamo il paragone con il passato, con i sistemi di firma invece manuale, di firma anagrafica. Abbiamo visto scandali come quello di Formigoni di firme false, di cui in particolare su Radio Radicale gli ascoltatori si ricorderanno. Allora, mi sembra importante anche sottolineare la bocciatura della firma digitale nella discussione in corso sulla legge elettorale. Sono stati respinti tutti gli emendamenti che chiedevano la digitalizzazione della raccolta firme per presentarsi alle elezioni, e questo è un atto miope da parte della maggioranza. Perché in realtà la Corte Costituzionale ha detto chiaramente che la digitalizzazione della raccolta firme per esempio sostenere una lista è oggi un diritto dei cittadini disabili, ma le caratteristiche della firma digitale e la sua sicurezza, la garanzia che dà di poter ritrovare una corrispondenza tra la persona che firma e l'atto della firma in sé, è tale da valere per tutta la cittadinanza, non solo per i cittadini disabili. Quindi non si capisce perché non estendere a tutta la cittadinanza qualcosa che esiste già a livello di iniziative popolari. Dicevo, non si capisce, ma in realtà lo si capisce soltanto se lo si giustifica questa bocciatura, come una scelta deliberata dei partiti, in questo caso dei partiti di maggioranza che hanno respinto gli emendamenti, di voler evitare che ci possa essere davvero una competizione elettorale plurale. Perché? Perché con la firma digitale la possibilità di presentarsi alle elezioni sarebbe chiaramente facilitata anche a chi oggi non riesce a farlo, perché ricordiamolo, il sistema è discriminatorio all'origine. La legge italiana prevede che ci siano autenticatori per il momento della raccolta delle firme, e questi autenticatori o ben non sono disponibili in molti casi, quindi non c'è nessun obbligo per chi rientra nell'albo degli autenticatori pubblici ufficiali di dare una disponibilità a chi deve raccogliere le firme, o ben questi autenticatori sono a disposizione soltanto di grandi partiti, di soggetti già consolidati. E quindi è paradossale, perché questo crea un tappo che impedisce a chi vorrebbe presentarsi come soggetto nuovo di farlo, a meno di non raccogliere una grande quantità di firme in poco tempo, come è sempre successo nelle ultime leggi elettorali. Quindi quello che rischia di ripresentarsi dopo questa bocciatura è ancora una volta una esenzione che si daranno da soli i partiti eletti in Parlamento, che come nelle ultime tornate elettorali decideranno che chi è stato eletto con un simbolo e ha preso dei seggi non ha necessità di raccogliere nuovamente le firme, e questo creando invece una grande discriminazione nei confronti di soggetti nuovi che vorranno presentarsi alle elezioni. E quindi questo spiega ovviamente le ragioni del rifiuto della firma digitale, non certo il mettere in discussione, come fatto con affermazioni a dir poco squinternate, per esempio la ministra Casellati, mettere in discussione la sicurezza della firma digitale. La Corte Costituzionale ha affermato l'esatto opposto nella sua sentenza 3 del 2025. Ecco perché dobbiamo andare in questa direzione, e è contraddittorio e inspiegabile che un paese che ha questo sistema e che funziona benissimo e ha prodotto una grande innovazione, una grande adesione in termini di partecipazione sulle iniziative popolari, ma poi invece questo sistema non sia possibile per la sottoscrizione di liste elettorali.
4: Concentrandoci invece su alcune istanze politiche, la riforma elettorale appena approvata dalla Camera dei Deputati interviene su molti aspetti del sistema di voto, ma non affronta il tema dell'accessibilità digitale per le persone con disabilità. Dopo aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla firma digitale con SPID, ritieni che sia arrivato il momento di aprire un dibattito anche su modalità di voto che consentano a tutti di partecipare in piena autonomia, e nel caso a quali condizioni?
6: In realtà sono due discorsi diversi, perché questo lo dice anche la Corte Costituzionale nella sentenza 3 del 2025 di cui stiamo parlando, cioè la sentenza che autorizza, dà diritto ai cittadini con disabilità grave a ottenere la firma digitale per sottoscrivere la presentazione di liste. Beh, in questa sentenza la Corte dice: attenzione, non è la stessa cosa parlare di firma elettronica e di voto elettronico, perché mentre la firma è caratterizzata da una manifestazione anche pubblica di sostegno, sostegno a una lista elettorale, sostegno a un'iniziativa popolare, e quindi non ha la caratteristica della segretezza, la segretezza invece è la caratteristica principale del voto in una democrazia, se non vogliamo che sia soggetta a condizionamenti. Quindi il voto elettronico qualificato, diciamo, non è effettivamente una prassi che possiamo dire è stata suggerita in qualche modo dalla Corte, piuttosto sicuramente ci possono essere indicazioni. Anche su questo è stato pubblicato un libro bianco nel 2022. All'epoca era appunto il governo Draghi, e si indica che ci possono essere alcuni aspetti del processo elettorale, faccio per dire la digitalizzazione della tessera, la digitalizzazione del certificato elettorale. Chiaramente invece parlare di digitalizzazione del voto tout court, anche riguardo ai cittadini disabili, significa scoperchiare un vaso di Pandora, significa entrare in un ambito dove, secondo ancora molti informatici, c'è il rischio di mettere in discussione la segretezza del voto. Quindi, mentre noi abbiamo da sempre fatto battaglie per la digitalizzazione della firma e abbiamo ottenuto anche per i cittadini con disabilità la possibilità di firmare digitalmente sulla sottoscrizione di liste elettorali, ma non abbiamo mai fatto campagna o sostenuto la digitalizzazione del voto, perché appunto la messa in discussione della segretezza è un ambito molto molto delicato. Proprio per questo non vanno confuse le due cose. Un conto è parlare di digitalizzare alcuni aspetti del processo elettorale, come dicevamo prima, un conto è digitalizzare il vero e proprio voto.
4: Ecco, e chiudendo, come spesso ci capita, con un commento, la Corte Costituzionale, come abbiamo ripetuto a più riprese, ha riconosciuto che escludere alcune persone dalla firma digitale è una forma di discriminazione. Questo principio, secondo te, potrebbe avere implicazioni anche per il modo in cui oggi sono organizzate le operazioni di voto delle persone con disabilità?
6: Ma in realtà, come ho detto, non è direttamente conseguente alla conquista della firma digitale anche il diritto al voto elettronico, anzi, mentre assolutamente possiamo parlare di una conquista per quanto riguarda la firma digitale sulle persone con disabilità, e digitalizzare anche il processo di voto sarebbe problematico, perché sappiamo che metterebbe in discussione la questione della segretezza, appunto sulla firma il problema non si pone, perché è di per sé l'atto di firma e di sottoscrizione di una lista oppure di un'iniziativa popolare, di per sé una manifestazione pubblica che il cittadino o la cittadina disabile in questo caso fa. Invece il voto chiaramente in una democrazia deve rimanere segreto per non essere soggetto a condizionamenti, banalmente. Quindi piuttosto che soluzioni di voto digitale per i cittadini disabili, bisognerebbe pensare al potenziamento di altre soluzioni, che possono essere appunto la pubblicazione dei seggi privi di barriere architettoniche, il potenziamento anche del voto domiciliare per chi ha diritto anche a questo. Quindi sono altre le strade che andranno trovate per facilitare la partecipazione al voto delle persone con disabilità.
4: Perfetto, allora io a questo punto torno a ringraziare Lorenzo Mineo, tesoriere di Humans e membro di giunta dell'Associazione Luca Coscioni. Grazie Lorenzo e buon pomeriggio.
6: Grazie a voi.
7: La mia disabilità, la mia gravità di malattia aumenta mese dopo mese, ma forse anche più, con la stagione poi peggiora, sono sempre più paralizzata, spasmi, dolori, incontinenza, infezioni, nessun residuo motorio, non riuscire più a compiere il minimo gesto. Questa è la mia mano, è l'unica che muovo, cioè non la muovo, è tutta uncinata, questa è la mia testa. Voi traducete tutto questo in 24 ore, per 7 giorni, per un mese, e traducetelo dal punto di vista della quotidianità. È una quotidianità di una sofferenza estrema.
4: Quella che avete sentito è la voce di Laura Santi, che ci lasciava il 21 luglio dell'anno scorso. Il suo ultimo videomessaggio contribuì a rendere evidenti le criticità del testo di legge e a fermarne il percorso parlamentare. Laura si rivolgeva ai parlamentari impegnati nella discussione sul disegno di legge nazionale sul fine vita, chiedendo loro di non approvare un testo che avrebbe determinato un arretramento rispetto ai diritti già riconosciuti dalla Corte Costituzionale. La sua denuncia riguardava il rischio concreto che una legge presentata come intervento di regolamentazione del fine vita introducesse, al contrario, nuovi ostacoli all'accesso all'aiuto medico alla morte volontaria, restringendo le condizioni individuate dalla consulta ed escludendo quindi numerose persone malate e che oggi possono far valere un diritto affermato dalla Carta Costituzionale. A distanza di un anno, il confronto in Parlamento sul fine vita resta comunque aperto. Per l'Associazione Luca Coscioni, il Parlamento deve approvare una legge che parta dal giudicato costituzionale, che sia capace di tutelare realmente le persone che vivono condizioni di sofferenza intollerabile, senza cancellare o comprimere diritti già esistenti. In merito a questo hanno dichiarato Filomena Gallo e Marco Cappato, rispettivamente segretaria nazionale e tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni: l'eredità di Laura ci impone una responsabilità precisa, trasformare il suo coraggio in regole chiare, risposte tempestive e istituzioni capaci di non voltarsi dall'altra parte. In Umbria, approvare liberi subito significa fare esattamente questo. L'associazione rilancia quindi la proposta di legge di iniziativa popolare Eutanasia Legale, sottoscritta da oltre 70.000 cittadini e depositata in Parlamento, chiedendo che il confronto riparta da un testo capace di dare piena attuazione alle pronunce della Corte Costituzionale e di rafforzare, anziché limitare, le garanzie per le persone malate nell'esercizio del diritto all'autodeterminazione terapeutica. La proposta prevede anche la possibilità della somministrazione del farmaco letale da parte del medico e l'accesso all'aiuto medico alla morte volontaria per persone che, pur non essendo dipendenti da trattamenti sanitari, abbiano una prognosi infausta. L'obiettivo è evitare che il legislatore nazionale introduca condizioni più restrittive rispetto al quadro costituzionale già delineato, rendendo ancora più difficile l'esercizio di un diritto per persone che vivono situazioni di sofferenza intollerabile. Sul piano regionale, in Umbria, che era la terra di Laura Santi, manca ancora una legge che disciplini le procedure per la verifica delle condizioni di accesso all'aiuto medico alla morte volontaria e i tempi, nel rispetto delle sentenze della Corte Costituzionale. Lo scorso 22 luglio è ripreso l'iter della proposta di legge regionale Liberi Subito, sottoscritta da quasi 5.000 cittadini umbri. Dopo circa 2 anni di percorso e una lunga fase di stallo, la terza commissione consiliare permanente è stata convocata per proseguire l'esame del testo. L'auspicio dell'Associazione Luca Coscioni è che la commissione concluda i propri lavori in tempi rapidi e che il Consiglio regionale approvi una legge capace di garantire procedure chiare, tempi certi e un'applicazione uniforme delle pronunce della Corte Costituzionale. Una disciplina regionale non introdurrebbe un nuovo diritto, ma renderebbe effettivamente esigibili, attraverso procedure definite e tempi verificabili, diritti già riconosciuti nell'ordinamento costituzionale, evitando che le persone malate siano costrette ad affrontare ulteriori ritardi, incertezze e sofferenze. È necessario intervenire affinché altre persone non siano costrette, come Laura, ad attendere per oltre 2 anni nella sofferenza, affrontando ritardi, incertezze e ostacoli nell'esercizio dei propri diritti. E in ricordo di Laura Santi, noi vogliamo allora proporvi il videotestamento rivolto ai parlamentari pubblicato a seguito della sua morte.
8: Onorevoli parlamentari, che vi accingete a discutere oggi in materia di fine vita, io sono Laura Santi e quando vedrete questo video Io non ci sarò più, perché avrò deciso di smettere di soffrire, per mia squisita volontà e su mio diritto. La mia storia è un po' nota a tutti, però ve la voglio ripercorrere. Io sono stata malata quasi 30 anni, 29 anni, di sclerosi multipla. Dopo tanti anni di malattia lieve, la mia sclerosi multipla è virata, come si dice in gergo clinico, nella forma progressiva, quella che a oggi, sentite la comunità scientifica, non conosce cure. E quando diventa veramente aggressiva, non conosce neanche stop, perché all'attività di malattia che crea le lesioni nel nostro sistema nervoso subentra un declino fisico e neurologico purtroppo irreversibile, irreversibile e progressivo. Io sono affaticata a parlarvi, ma ci tengo tanto. Abbiate pazienza dei miei inciampi. Negli anni la malattia mi ha portato via le gambe, sono andata in sedia a rotelle. Tutto bene, ci si adatta. Mi hanno abbandonato sempre di più. Mi ha portato via poi le braccia, quindi ogni possibilità di autospinta, di gesti autonomi, sempre di più, sempre di più. Prima il sinistro e poi il destro. E anche le mani, le dita, non solo le braccia. Traducete tutto questo in un vissuto di 24 ore nel quotidiano, e poi alla fine si è preso anche il tronco, e il tronco significa essere tetraplegici. Muovo un po' la mano destra per quello che mi è utile per lavarmi le parti intime e basta. Voi traducete tutto questo nelle 24 ore di una giornata in progressione, amici. Lo ripeto, in progressione. Io non sono oggi la stessa che ero un mese fa. Un mese fa non ero la stessa che ero un mese prima. La malattia si prende tutto, tutto, tutto. Si sta mangiando, e quando vedrete questo video si sarà mangiata, perché io non ci sarò più, tutto quanto. Io a oggi, mentre vi parlo ancora viva, perché sto registrando questo video con Stefano, mio marito, e la mia vita e il mio amore, io a oggi sono un corpo inerte, paralizzato, completamente a peso morto. Questo non impedisce i dolori, gli spasmi, i cloni, i movimenti inconsulti, la necessità delle manovre, l'incontinenza urinaria, l'incontinenza fecale, la fatica neurologica, che è diversa dalla vostra, è una fatica clinicamente definita, la fatica centrale. E le crisi epilettiche, da 30 anni anch'esse, e nonostante le incontinenze, mio marito e le mie varie assistenti sono stati addestrati a svuotarmi artificialmente una vescica e un intestino che non funzionano più, vescica e intestino neurologici, sono stati addestrati dall'ospedale. Questo è stato valutato dalla Corte Costituzionale come trattamento di sostegno vitale, ed è purtroppo, e quindi mi è stato riconosciuto, dopo 3 anni di battaglia legale, il quarto criterio contenuto nella sentenza 242 della Corte Costituzionale per poter finalmente conquistare il diritto al suicidio medicalmente assistito. Faccio presente, onorevoli, che nessuno sa di questo video, che nessuno mi ha imbeccato delle parole. Voi lo sapete bene che io sono stata nell'associazione Luca Coscioni, ma i miei amici dell'associazione non sanno che io sto facendo questo video. È un regalo che faccio a me stessa, alla mia memoria e alla mia vita. Questa vita oggi è un carcere, è una prigionia, è un inferno di dolore quotidiano e sempre più in peggioramento continuo. Io vi chiedo di ragionare e di parlare davanti a me. Vi parlerete, discuterete, dibatterete non da membri di partito, non da parlamentari di destra, di sinistra, di centro, di sopra, di sotto. Queste sono tutte cose irrilevanti di fronte alla vita e alla morte. Vi chiedo di ragionare da esseri umani, da esseri umani. Voi davanti a me mi state ascoltando, siete esseri umani, non siete parlamentari di questo o quel partito, siete persone dotate di testa e cuore, persone che potrebbero aver avuto o potrebbero avere familiari, persone care con lo stesso problema. Pensate se voi steste nel mio corpo o nel corpo di DJ Fabo o di altre persone che ben conosciamo che hanno fatto la storia. Questa è la mia storia di malattia molto molto in soldoni. Nulla la può descrivere, nulla la può raccontare, usciranno delle cose sulla stampa, non renderanno giustizia alla tortura.

è un dialogo con Dio, questo per i molti di voi cattolici che so che ci sono. E mi è stato risposto da uomini di chiesa che lo stesso Papa Francesco, che io ho amato, mi avrebbe detto, se avesse visto le mie 24 ore, mi avrebbe detto, vai, vai Laura. E io sono convinta che se l'ho incontrato, quando voi vedrete questo video, forse l'avrò incontrato, non lo so. Io sono agnostica, ma se l'ho incontrato, è un Dio buono che non vuole la nostra sofferenza estrema, perché questa è sofferenza estrema. E poi è un Dio che ci lascia comunque il libero arbitrio. Voi state andando a dibattere di un disegno di legge che non va emendato, onorevoli parlamentari, va proprio bocciato perché non vuole regolare il fine vita, lo vuole proprio cancellare alla radice. È stato concordato sotto banco con il Vaticano dalla Presidente Giorgia Meloni, mi rivolgo anche a lei in questo momento, dalla Presidente, dal suo partito, dal governo, dalla maggioranza. Nessun altro interlocutore, non la comunità scientifica, non le associazioni di malati, solo il Vaticano. Pensate cosa può essere venuto fuori. Primo punto, perché è stato escluso il Servizio Sanitario Nazionale, lasciando poi a iniziative privatistiche? Chi si deve occupare della mia valutazione rigorosa, seria, genuina, autorevole, se non la sanità? Verosimilmente la sanità che mi sta vicino, la mia sanità locale. Io sono stata valutata dalla mia ASL di competenza e anche dal mio comitato etico, e questo è il secondo punto. Il mio comitato etico regionale è stato forte, autorevole e indipendente. C'è stato un confronto serrato tra i due. Perché mettere un comitato nazionale di nomina governativa? Chi mi deve vedere da Roma? Altro punto, la dipendenza da macchinari. Voi volete introdurre, chi vuole questo disegno di legge, la presenza di trattamenti sostitutivi di funzioni vitali, ma questo esclude grandissima parte dei malati. Io stessa non avrei avuto questo diritto, e questo è una bella beffa. Avete introdotto, vogliono introdurre l'obbligo delle cure palliative, ci sono già stata prima sulle cure palliative, vi prego, le cure palliative non c'entrano niente, abbandonate questo pretesto, perché è solo un pretesto. E poi francamente è un trattamento sanitario obbligatorio, se me lo mettono obbligatorio, questo mi sembra che sia anche anticostituzionale, no? Ci stanno poi i tempi, una tempistica sadica, spietata, ci starebbe una specie di organo, un'autorità giudiziaria che fino a 5 mesi dopo deve vagliare la nostra richiesta, la nostra di malati, quindi immaginate i tempi della giustizia civile, e poi il malato in caso di diniego può ripresentarsi dopo 6 mesi, ma una persona come Laura, o peggio ancora, non gli passa un singolo giorno, che cosa deve fare? Nel frattempo, voi vi rendete conto che tortura? Perché volete aggiungere tortura alla tortura? È un disegno di legge veramente infausto. Io vi chiedo da esseri umani di bocciarlo proprio, perché non è la ratio di questo disegno di legge è sbagliata, perché non è un intento di regolamentare il fine vita, ma di escludere questo diritto. Non abbiate paura. Non porterà questo diritto a nessun abuso, perché è già rigorosamente oggi regolamentato dalla giurisprudenza, ma con una legge buona, con una legge dotata veramente di buon senso, e vi chiedo oggi buon senso di esseri umani, non porterebbe a nessun abuso, perché il rigore estremo nella valutazione ci sarebbe sempre. C'è adesso un'altra proposta di legge alternativa. Ripeto, gli amici miei dell'associazione Coscioni non sanno che sto facendo questo video, è un mio regalo che mi faccio alla mia vita, che oggi quando vedrete sarà finita. C'è la proposta di legge alternativa a eutanasia legale, mica perché ci divertiamo a fare l'eutanasia legale, mi vedete come parlo bene, muovo la bocca bene, ebbene io avrò mosso la bocca per fare quel gesto. C'è chi non muove neanche la bocca, e come fa quella persona a porre fine alle sue sofferenze, me lo spiegate? Capite che tutto questo è un pretesto, una barzelletta? È un prendersi gioco delle sofferenze dei malati? Io non voglio lasciare un paese che ignori e si prenda gioco delle sofferenze dei malati.

0: atti più gravi. Vi prego con tutto il cuore, fate quello che volete con la politica, ma vi prego, paese Italia, occupatevi delle sofferenze dei malati più gravi, vi prego, vi scongiuro. Oggi è Laura che parla a voi come esseri umani. Io sono sicura che voi, dopo aver visto questo video, ragionerete meglio, metterete quella mano sul voto secondo la coscienza di esseri umani. Onorevoli, grazie e buon proseguimento di vita.
1: E questo era il videotestamento di Laura Santi, indirizzato ai parlamentari e pubblicato dopo la sua morte il 21 luglio 2025. Prima di concludere vorrei citare qualche passaggio di un articolo apparso in settimana su Scienza in Rete a firma Gilberto Corbellini, consigliere generale dell'associazione Luca Coscioni, intitolato «Fine vita, fare leggi è meglio che costruire macchine». Nel pezzo Corbellini sostiene che l'assenza di una legge sul fine vita in Italia abbia trasferito il conflitto dalle aule parlamentari ai tribunali e ai laboratori di ricerca. Prendendo come esempio il caso di Libera, la donna con sclerosi multipla che ha avuto accesso al suicidio medicalmente assistito grazie a un dispositivo sviluppato dal CNR, e ricorderete che nelle scorse settimane abbiamo affrontato a più riprese l'argomento, Corbellini propone la definizione di protesi giuridica, nata per colmare un vuoto normativo più che una necessità clinica. Nell'articolo viene ricordato anche il ruolo dell'associazione Luca Coscioni e delle iniziative di Marco Cappato e Filomena Gallo nel promuovere il riconoscimento e l'attuazione del diritto alla morte volontaria medicalmente assistita in Italia. Scrive Corbellini che il dispositivo utilizzato da Libera non è nato da un'esigenza clinica. Le interfacce appuntamento oculare e le pompe infusionali esistono da decenni e si comprano. Qualunque ingegnere biomedico saprebbe assemblarle. È nato da un'esigenza giuridica, cioè dalla necessità di rispettare la distinzione normativa tra autosomministrazione ed eterosomministrazione. La macchina del CNR è una protesi giuridica, non una protesi medica. Non cura nulla e non risolve alcun problema terapeutico. Serve a soddisfare una definizione legale dell'atto finale. È la prova materiale dell'incapacità del legislatore di decidere in forme congruenti con i diritti costituzionali dei cittadini italiani. Prosegue Corbellini. Se una persona soddisfa tutte le condizioni fissate dalla consulta, ma non è in grado di compiere il gesto finale che la legge richiede, il sistema entra in contraddizione con se stesso. Riconosce un diritto e ne rende impossibile l'esercizio, non per ragioni sostanziali, ma per la descrizione dell'ultimo movimento. Non è una questione che si liquidi con slogan libertari né con richiami astratti alla sacralità della vita. Perché non riguarda se il diritto ci debba essere, quello lo ha già stabilito la Corte, ma se possa dipendere dalla motilità residua del titolare. La soluzione attuale è affidarsi a eccezioni, ricorsi, ordinanze e dispositivi costruiti caso per caso, costruire una nuova macchina ogni volta che si presenta un nuovo corpo, un modello giuridico difficile da difendere. L'imbarazzo cresce nel confronto con ciò che il nostro ordinamento già ammette. Consideriamo legittimo accompagnare alla morte un paziente sospendendo i trattamenti di sostegno vitale e, nei casi previsti, con la sedazione profonda continua fino al decesso. Procedure in cui il medico agisce, a volte d'accordo con il paziente, non di rado senza che questi lo sappia, cioè per pietà o d'intesa con i soli familiari, sapendo quale sarà l'esito e mettendolo in conto. Continuiamo però a impedire che lo stesso medico dia esecuzione alla richiesta consapevole di una persona completamente paralizzata che possiede tutti i requisiti riconosciuti dalla Corte. La differenza non è facilmente difendibile sul piano etico, lo è solo appellandosi a un'etica ipocrita. È il prodotto di una particolare costruzione giuridica nell'agire e del lasciare accadere. E invece di discutere apertamente quella costruzione, si fabbricano macchine, si convocano comitati, si coinvolgono enti di ricerca. E dopo aver fatto accenno alla riforma appena approvata in Francia, Corbellini conclude: «L'Italia è un caso quasi unico non perché abbia scelto una soglia più restrittiva, ma perché non ha scelto. Ha lasciato che la soglia precipitasse fuori dal luogo deputato a fissarla E quando il legislatore rinuncia a disciplinare un conflitto etico, quel conflitto non scompare, si sposta. Finisce nelle aule dei tribunali, nei comitati etici, negli ordini professionali, nei laboratori di ricerca dove il diritto continua a essere costruito pezzo dopo pezzo fino al caso successivo. E con questa riflessione di Gilberto Corbellini chiudiamo la puntata del 25 luglio 2026 de Il Maratoneta, non prima di aver ricordato che sul sito dell'Associazione Luca Coscioni trovate tutti i riferimenti per il tesseramento per l'anno 2026, nonché le modalità di sostegno economico alle nostre iniziative, tra cui la donazione del 5 per 1000. Fatto questo promemoria, non resta che augurare un buon proseguimento a chi è in ascolto da parte di Peppe Brescia.
2: Il Maratoneta, trasmissione dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.
3: Radio Radicale 15:28, abbiamo ascoltato Il Maratoneta, la trasmissione a cura dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica. E ora invece ci spostiamo, andiamo ad ascoltare un convegno dello scorso 23 luglio, 80 anni di diritti, partecipazione, impresa femminile. Sono state invitate a partecipare Eugenia Roccella, ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Marina Calderone, ministro del lavoro e delle politiche sociali, e Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa. Ascoltiamo.
4: Buongiorno, grazie. Buongiorno a tutte e a tutti. Per me è davvero un piacere accogliervi qui alla Camera dei Deputati e ospitare un evento così rilevante sulla parità di genere nel nostro Paese, proprio nell'anno in cui celebriamo gli 80 anni dal primo voto delle donne. Desidero rivolgere innanzitutto un saluto a Maria Triolo e Cristiana Alberighi, rispettivamente Presidente e Responsabile Nazionale di CNA Impresa Donna, oltre che a Dario Costantini, che ci raggiungerà a breve, Presidente Nazionale CNA. E a tutti voi va il mio ringraziamento per aver promosso questa iniziativa e per averlo fatto condividendo analisi e dati utili non solo alla riflessione, ma anche all'azione politica. Saluto inoltre tutte le rappresentanti istituzionali coinvolte oggi e tutti coloro che prenderanno parte a questo incontro. Diritti, partecipazione e impresa femminile nella nostra storia repubblicana. È questo il fulcro della ricerca che condividerete oggi. È questo il punto di partenza per ragionare sull'effettivo grado di uguaglianza nel nostro Paese, su ciò che è stato raggiunto in questi 80 anni grazie alla lotta e all'impegno di tante donne e su quello che rimane ancora da fare. Una questione non semplicemente femminile, perché il pieno raggiungimento della parità è garanzia di sviluppo e benessere diffuso per tutta la società. Barriere, ostacoli, pregiudizi che ancora oggi impediscono alle donne di prendere parte alla vita pubblica come vorrebbero in base alla loro ambizione, al loro talento, alla loro capacità, non sono e non possono essere letti soltanto come fattori di discriminazione di una certa categoria, ma rappresentano freni che inchiodano il Paese e non gli permettono di beneficiare di intelligenze che rimangono celate o, peggio, si disperdono. Ce l'ha ricordato lo scorso 8 marzo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ha detto: «Dal contributo di competenza e di senso di responsabilità delle donne, la Repubblica ha tratto vigore. La presenza femminile nelle professioni e nelle istituzioni non è una questione di quote, è il segno di una Repubblica che riconosce e valorizza tutte le energie migliori di cui dispone». Ci ha richiamati anche a interventi precisi per il futuro. Ha detto ancora: «La nostra Repubblica deve continuare a valorizzare il ruolo delle donne, abbattendo gli ostacoli che tuttora ne limitano le potenzialità. Il divario salariale, la scarsa presenza nei ruoli apicali delle aziende, la violenza di genere, la conciliazione tra vita e lavoro». E qui torniamo alla vostra ricerca, che sarà presentata nel corso della mattinata. Non intendo anticipare nulla, naturalmente, vorrei solo sottolineare alcune evidenze che rafforzano quanto espresso dal Presidente Mattarella. C'è stato un tempo in cui nel nostro paese alla donna era riconosciuto solo un ruolo e uno soltanto, quello di moglie, madre, custode del focolare. Quel tempo non è poi così lontano. Bisogna andare indietro giusto di qualche generazione. Dal 1946 però le cose hanno iniziato a cambiare, perché le donne con il voto hanno avuto il diritto di esprimere la propria voce, di partecipare alla vita pubblica, di eleggere altre donne, come le 21 madri costituenti, che hanno aperto la strada dei diritti, allargandola di volta in volta per chi sarebbe venuto dopo. L'hanno fatto scolpendo nella nostra Costituzione un patto, dal quale discendono le importanti leggi che hanno modificato la nostra società. Penso a quella per la tutela delle lavoratrici madri, per l'accesso delle donne a tutte le cariche, professioni e impieghi pubblici. Penso alla riforma del diritto di famiglia o alle norme contro la violenza di genere. Un patto che è nostro dovere far vivere e rinsaldare, portando a termine ciò che è incompiuto e rafforzando i diritti conquistati. Oggi, su 5 imprese italiane, cito alcuni dati che avete raccolto, una è guidata da una donna. Parliamo del 22% del totale delle nostre aziende. E quelle imprenditrici rappresentano un valore aggiunto. Mostrano di avere più visione e di essere maggiormente inclini a promuovere transizione ecologica, modelli sostenibili e innovazione. Ma dall'altra parte continuiamo a scontare un gap. C'è una quota significativa di donne che non dispone tuttora di un conto corrente esclusivamente a proprio nome, ovvero non è indipendente economicamente. La conciliazione tra attività professionale e responsabilità familiari continua ad essere un enorme ostacolo lungo il percorso di autodeterminazione, a causa di carenze strutturali del sistema welfare, mancanza di asili nido e tempo pieno a scuola insufficiente. Ci sono poi preclusioni culturali anche in ambito formativo. Le donne studiano di più, si laureano di più, ma non nelle discipline STEM, quelle scientifiche e ingegneristiche, dove sono appena il 16,5%. E allora dobbiamo tornare alla promessa contenuta nella nostra Costituzione, che non era vana, non nasceva da sogni o desideri strampalati, ma da una constatazione di fatto. Dalla necessità di riconoscere diritti a chi li possedeva già, ma se li vedeva negati. Maria Federici, intervenendo in Assemblea Costituente sull'accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive, disse a questo proposito: «Il sesso non deve essere più un fattore discriminante per il godimento dei diritti civili e sociali». È strano che una donna che pur paga le tasse e sopporta tutti gli oneri della vita sociale non debba poi avere la possibilità di procedere nelle carriere in condizioni di uguaglianza con gli uomini. Credo che questa consapevolezza, che è la stessa che emerge dal vostro lavoro quando affermate che non si tratta di richiedere corsie preferenziali ma di eliminare le asimmetrie, ecco, questa consapevolezza deve essere il punto fermo, il pilastro dell'azione politica che realtà come la vostra sostengono e rafforzano. Dobbiamo costruire le condizioni affinché la parità sia effettiva. Sostenere la genitorialità con adeguati posti in asili nido e congedi veramente paritari. Far sì che la maternità non sia più percepita come un impedimento. Promuovere un'educazione scevra da stereotipi. Permettere che una ragazza scelga il proprio percorso in base alle sue inclinazioni, non secondo quello che gli altri pensano possa o non possa fare. Sapendo allo stesso tempo, e questo ci tengo a ribadirlo, che non è solo una questione femminile, è una questione democratica, dalla quale si misura il livello di giustizia e di benessere del nostro Paese. Non limitiamoci a essere divulgatori delle conquiste del passato, né spettatori di un presente che non cambia o addirittura peggiora. Siamo responsabili del mondo in cui viviamo e che costruiamo per le nuove generazioni. Custodi di una Costituzione che si salvaguarda solo attuandola. Quindi ancora una volta grazie e buon lavoro. Grazie.
5: Buongiorno a tutti e benvenuti. Ringraziamo la vicepresidente della Camera dei Deputati, l'onorevole Anna Scani, per aver promosso questa iniziativa, per aver aperto il nostro incontro e per averci permesso di essere oggi qui. E con l'occasione ringrazio tutto lo staff della Camera dei Deputati di Palazzo Macuto e tutto lo staff di CNA Impresa Donna. Oggi abbiamo il piacere, come avete ben sentito, di ripercorrere la storia dei diritti, dell'emancipazione delle donne, una storia fatta di battaglie, di grandi conquiste e che vedrà arrivare il nostro incontro, il nostro dibattito a parlare di impresa femminile. Partecipazione e impresa femminile, sfide e opportunità del futuro. La giornata di oggi vuole essere una giornata di riflessione, dialogo, ma anche di celebrazione. Sarà questa l'occasione per ringraziare e valorizzare delle donne che hanno fatto la storia dell'emancipazione femminile in Italia. Grazie al loro contributo alla crescita del Paese parleremo di come le donne hanno affrontato le battaglie dal 1946 ad oggi e quali sono le sfide del futuro. L'iniziativa, come ben sapete, nasce grazie all'impegno di CNA Impresa Donna, il raggruppamento di interesse della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, che da sempre si dedica alla rappresentanza, alla promozione e alla tutela delle imprenditrici femminili, delle imprenditrici. Un anniversario particolarmente significativo perché coincide proprio con gli 80 anni di CNA, un'occasione particolare, anch'essa fondata nel 1946, quindi un compleanno che si festeggia insieme e che ha permesso a CNA in questi 80 anni di diventare un punto di riferimento dell'imprenditoria in Italia, un punto di relazione fra l'impresa e le istituzioni. Rivolgo i saluti ai nostri relatori, alle istituzioni, a tutte le partecipanti e partecipanti, a tutti coloro che sono accorsi dalle sedi regionali della CNA Impresa Donna. E ovviamente i nostri saluti sono a Cristiana Alderighi, che è una colonna portante di CNA Impresa Donna e che ha realizzato tutto questo, e a Maria Mariella, per noi, Triolo, la presidentessa di CNA Impresa Donna. Come vedete abbiamo l'opportunità quest'oggi di essere all'interno della sala del refettorio, un luogo simbolico della Camera dei Deputati, un luogo che oggi accoglie la biblioteca della Camera, un luogo anche particolarmente rappresentativo perché qui avvengono tanti dibattiti culturali e politici e questa sala racconta la stratificazione della nostra storia, della nostra capitale. Questo era il refettorio, come ben vedete, che ci accoglie, della chiesa di Santa Maria sopra Minerva, e queste posizioni della nostra storia vogliono essere un po' un paragone del nostro incontro di oggi, perché racconteremo passo passo ogni conquista, quello che siamo riusciti a ottenere come donne nel nostro paese dal punto di vista culturale. Questa è anche la sala che ci permette oggi di essere in diretta sulla web TV della Camera dei Deputati e quindi avremo l'occasione, invito tutti voi a rivedere e condividere questo video, e saluto le tante persone che oggi purtroppo non hanno avuto l'opportunità di essere qui ma che ci stanno seguendo in diretta. Il nostro viaggio in questi 80 anni, come avete sentito, partirà da un racconto che vuole essere un percorso storico all'interno dei tanti diritti che siamo riusciti a ottenere in questi 80 anni. Tutti ricordano quel 2-3 giugno, ma fu il 10 marzo la prima volta del 1946, il giorno in cui le donne ebbero l'opportunità per la prima volta di votare, un voto amministrativo che poi consentì alle donne quel 2-3 giugno di compiere un gesto simbolico, una data che tutti noi ricordiamo. Poi, ovviamente, come ha ricordato la vicepresidente, le 21 madri costituenti, tante battaglie che erano state vinte dal punto di vista della Costituzione, una parità di diritti, una pari dignità che era su carta, ma che ha avuto bisogno di molti decenni per diventare poi una parità effettiva. L'accesso agli uffici pubblici, lo sappiamo bene, tutte quelle battaglie negli anni 60 e 70 che hanno permesso alle donne di essere alla pari degli uomini, specialmente dal punto di vista familiare, l'introduzione del divorzio, la riforma del diritto di famiglia, la possibilità dell'interruzione volontaria della gravidanza, le quote di genere, il Job Act. Insomma, avremo l'opportunità di fare un percorso attraverso tutte quelle sfide che ci hanno permesso, specialmente negli ultimi decenni, di arrivare a, ancora purtroppo con tante sfide di fronte a noi, alla possibilità di avere ruoli, abbattere quel tetto di cristallo e avere tante donne nel mondo dell'imprenditoria femminile. 80 anni possono sembrare veramente molti, ma in realtà nel percorso di una storia, nei secoli di un paese, sono effettivamente molto pochi. Se pensiamo che 80 anni fa esistevano veramente cittadini di serie A e cittadini di serie B e oggi le donne sono ai vertici delle imprese, delle istituzioni, sono veramente ai cardini della nostra società e le donne che incontreremo oggi, specialmente che celebreremo, ce lo dimostreranno, ci dimostrano come in così pochi decenni sono state portate avanti e vinte delle sfide importanti. Come sapete, avremo oggi l'opportunità di dibattere e di incontrarci con tanti volti e nomi della storia del nostro paese, ma anche di celebrare tre donne in particolare con un premio Aspasia, che è nato all'interno di CNA Impresa Donna, e ci tengo molto a ricordare che non vuole soltanto celebrare l'empowerment femminile attraverso il merito e il talento, ma vuole far sì che queste donne che noi oggi incontreremo siano un esempio di forza creatrice, di idee, progetti, imprese e futuro. Quindi vorrei ringraziare Andreina Cola, che ha disegnato il premio Aspasia, e l'artista Laura Buzzetta, presidente di CNA del settore ceramica dell'artistico e tradizionale, che ha realizzato i premi che oggi daremo e daremo alle nostre premiate. Ovviamente parliamo di un personaggio estremamente simbolico come quello di Aspasia, che per noi all'interno di CNA Impresa Donna rappresenta molto. Una donna che nel momento in cui non c'era veramente accesso alle cariche pubbliche, in quell'Atene in cui lei parlava con Pericle e Sofocle, era una donna influente, una donna che si dice abbia realmente inventato il dibattito pubblico e politico. Allora, per aprire i lavori vorrei dare la parola in questo momento a una donna di grande impegno e tenacia che ha reso possibile tutto questo, che vi prego di accogliere con un grande applauso, la responsabile nazionale di CNA Impresa Donna, che è Cristiana Alderighi.
6: Grazie. Allora, intanto aver visto Andreina che si commuove mi riempie di gioia. E che dire, ha detto tutto Metis, però io ci tengo a darvi il benvenuto qui in questa sala a chi è in presenza, perché comunque non è stato semplice arrivare in questa data così calda a Roma, e a chi non è potuto essere qui perché purtroppo i posti sono molto limitati e ci sta seguendo grazie alla diretta streaming che questa sala ci consente di fare. Ecco, ritrovarci, come diceva Metis, in questa sala, nella sala del refettorio presso la Camera dei Deputati, devo dire che dà a questa giornata un senso particolare, un senso molto profondo. Siamo qui per celebrare un percorso di democrazia. Una democrazia è un percorso che appartiene a tutte noi e che quindi ci rende più ricche e più, io vorrei che uscissimo di qui più consapevoli di quello che abbiamo fatto, ma anche di quello che avremo da fare. Il 2026 è un anno speciale, perché è vero che è l'anno degli 80 anni del diritto di voto alle donne, ma è anche gli 80 anni della nostra confederazione, della CNA. E allora mi viene da pensare, sono due anniversari che si intrecciano, quasi a ricordarci che democrazia e rappresentanza crescono insieme. Questo è il motivo per cui CNA ha voluto fare questo evento, non solo per celebrare, come abbiamo detto con Metis, un percorso fatto, ma anche per riflettere su tutto ciò che c'è da fare, e c'è ancora molto da fare, e lo faremo con delle persone speciali. 80 anni fa le donne conquistavano il diritto di voto, oggi la sfida è renderle libere, libere di scegliere il proprio futuro, di poter lavorare, essere imprenditrici, essere madri e riuscire a conciliare tutto questo con la propria vita. Una cosa importante, nella consapevolezza del percorso che faremo e che ci tengo, soprattutto per le giovani generazioni, è che i diritti non sono mai, mai del tutto acquisiti. I diritti vivono se vengono esercitati, crescono se vengono condivisi, producono un cambiamento quando diventano delle opportunità concrete. E questo è la consapevolezza che dobbiamo avere tutti, perché molti qui rappresentano qualcuno. Molte sono imprenditrici, ma anche presidenti di un territorio, oppure funzionarie di un mestiere, di una parte di rappresentanza del nostro mondo. Molte sono persone molto importanti nel mondo della politica, dell'imprenditoria, della società, ed è importante portarsi dietro questa consapevolezza, perché attraverso la consapevolezza e la conoscenza si cresce. Come diceva Metis, abbiamo istituito un premio quest'anno a cui teniamo tantissimo, e sarà l'occasione per darlo a tre persone speciali. Io non mi dilungo perché i lavori sono lunghi, sono tanti, e quindi auguro a tutte noi un buon lavoro.
5: Ed ora a guidare i lavori è una donna che ha fatto dell'imprenditoria e della rappresentanza un impegno quotidiano, la conosciamo bene, la presidente di CNA Impresa Donna, ma anche una donna che oltre ad essere un'imprenditrice da anni porta avanti ai tavoli istituzionali delle battaglie di grande importanza per noi donne, non soltanto la crescita economica, come ha detto giustamente Cristiana, il cercare di conciliare quello che fa CNA con grande forza nei confronti delle istituzioni, le necessità di ogni donna per far sì che siano reali queste opportunità, opportunità di crescita economica, di innovazione, di welfare. Quindi io vi chiedo di accogliere con un caloroso applauso Mariella Triolo.
7: Illustri esponenti di CNA, delle istituzioni, della cultura, care amiche, care colleghe delegate, imprenditrici provenienti da molte parti d'Italia, cara Metis, che sei il nostro angelo custode, abbiamo iniziato con te tantissime esperienze e sono felicissima di, e mi auguro di poter continuare ancora per molto, e con profonda emozione che vi do il benvenuto oggi in questa prestigiosa sala per aprire i lavori di questa giornata straordinaria. Oggi celebriamo un anniversario che unisce la storia civile del nostro paese e l'evoluzione economica del nostro saper fare. Gli 80 anni di CNA e gli 80 anni della conquista del diritto del voto per le donne in Italia. 80 anni fa le donne italiane conquistavano finalmente un diritto formale che era in realtà un riconoscimento di un fatto sostanziale. Le donne erano una componente concreta e fondamentale della ricostruzione economica e sociale, ma già prima del 46. Tuttavia non erano visibili all'interno delle istituzioni e della società civile. La conquista del voto ha in effetti squarciato quel velo invisibile. Oggi siamo qui non solo per celebrare la storica conquista, ma per ricordare a noi stessi che la conoscenza, la consapevolezza del nostro passato sono strumenti potentissimi e irrinunciabili che possediamo già e sono elementi indispensabili per poter progettare e creare il nostro futuro. Dobbiamo riscoprire e onorare le nostre radici, perché è solo avendo radici salde e profonde che possiamo trovare la forza e lo sguardo e lo slancio soprattutto per guardare oltre. Oggi, come presidente di CNA Impresa Donna, ho il piacere e l'onore di rappresentare oltre 63.000 imprese femminili in Italia, e che peraltro sono in continua crescita, e aspettiamo di vedere quanto in continua crescita, ma non mancherà molto. Dietro questo numero straordinario non ci sono fredde statistiche, ci sono le storie di vita, storie di sacrifici, di coraggio quotidiano. Ci sono donne che hanno scelto la via dell'autodeterminazione attraverso l'autoimprenditorialità, che si sono assunte la responsabilità del loro futuro, che rischiano e in prima persona, che creano lavoro e che sostengono il welfare delle loro comunità. Rappresentare questo immenso patrimonio umano e produttivo è un compito che richiede una dedizione assoluta. È un cammino che non si può percorrere da sole, ma che richiede un'incessante attività di condivisione e soprattutto di un grande gioco di squadra. Proprio in questi giorni si sono conclusi i mondiali di calcio. Vorrei sapere chi non li ha seguiti, o almeno non è, ha cercato di capire il risultato finale. Sapete che osservando le diverse nazioni e le compagini sfidarsi sul campo, emerge una lezione straordinaria che noi del mondo dell'impresa dobbiamo fare nostra? È proprio così. Perché a vincere il titolo non è stata la squadra che schierava i singoli nomi più blasonati o le eccellenze individuali, ma quella che ha saputo esprimere il miglior gioco di squadra. La vittoria è andata a quel paese che ha saputo programmare a lungo termine, che ha investito con coraggio nei propri giovani, che li ha formati con pazienza, pensando al futuro che è oggi. E finalmente ha raccolto con orgoglio i frutti di ciò che ha saputo seminare. Questo è esattamente ciò che CNA Impresa Donna vuole fare. Perché ha messo al centro proprio del proprio mandato il fatto che vogliamo investire con forza nelle nostre giovani generazioni. Vogliamo creare le condizioni strutturali, formative, culturali affinché le imprenditrici del domani possano veder fiorire il proprio talento. Voglio rivolgere un saluto speciale alla presidente dei giovani imprenditori della CNA, che è qui in sala con noi oggi, e la sua presenza testimonia la volontà di stringere un patto generazionale concreto. Lavoriamo insieme per fare in modo che le ragazze e le giovani donne di oggi siano totalmente libere di scegliere il proprio percorso di studi, libere di fare impresa, libere di dare una forma concreta e tangibile alla propria straordinaria creatività. Per fare questo dobbiamo continuare a coltivare e a rafforzare un senso di appartenenza. CNA non è semplicemente un'associazione di categoria a cui ci si iscrive per adempiere a pratiche burocratiche. CNA nel profondo è una grande e straordinaria famiglia. Il nostro obiettivo più nobile è far sì che questo legame non sia soltanto formale, ma diventi un legame profondo, di pancia, capace di unire le nostre associate storiche alle tantissime nuove donne che si stanno avvicinando alla nostra realtà. Dobbiamo farle sentire accolte, dobbiamo proteggerle, comprendere, farle sentire comprese soprattutto e valorizzare all'interno di una comunità che cammina al loro fianco. Sappiamo bene che il mercato e il contesto economico odierno presentano sfide durissime, ma sappiamo anche che facendo leva sulla nostra straordinaria unione possiamo trovare la forza per scalare vette e raggiungere traguardi che individualmente ci sembrerebbero del tutto preclusi. Siamo orgogliose della nostra storia e della nostra sigla. Formalmente l'acronimo della nostra associazione definisce la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, ma per noi, per la nostra storia, per il cammino che abbiamo fatto, per quello che faremo ancora insieme, questa sigla ha assunto nel tempo un significato molto più intimo, molto più profondo, identitario. Nato durante una indimenticabile, un indimenticabile incontro a Torino, uno dei nostri meeting famosi, qualche anno fa. Non tutti se lo ricordano, ma noi sì. E adesso voglio proprio dire con forza, guardando ciascuna di voi negli occhi, CNA significa anche e soprattutto come nessun'altra. Siamo una comunità coesa, forte, appassionata. Siamo una famiglia come nessun'altra. Siamo un'associazione come nessun'altra. E siamo tutte noi di Impresa Donna, un'unione di professioniste, artigiane e imprenditrici come nessun'altra. Continuiamo a camminare insieme, fedeli e orgogliosi del nostro passato, per costruire un futuro che sia davvero all'altezza dei nostri sogni. Grazie a tutti voi e buon convegno.
8: Grazie Mariella per averci fatto già commuovere sin dall'inizio, un ottimo inizio, è giusto ricordare ciò che è stato fatto e ogni tanto fermarsi all'interno di un percorso per ricordarsi quelle che sono le sfide, le battaglie vinte, come ha detto giustamente la Presidente, in un percorso di autodeterminazione che è sempre stato in salita ma che ci ha fatto sentire, perché mi sento parte di questa famiglia, anch'io come piccola imprenditrice, all'interno di un percorso in cui uniti si riescono a portare avanti e realizzare questi diritti. Oggi partiremo dallo studio preannunciato dalla Vicepresidente, uno studio che ci permetterà di dare una fotografia di questi 80 anni del percorso delle donne in Italia, 80 anni di cambiamenti, l'abbiamo raccontato, di come le donne hanno trasformato l'Italia tra diritti, lavoro ed impresa, dall'emancipazione femminile fino alla leadership economica. Un percorso di ricerca, quello che state per ascoltare, che è nato grazie all'Università La Sapienza di Roma in collaborazione con CNA Impresa Donna. Uno studio che ci permetterà di capire in un percorso che parte proprio da quel 1946 e attraversa tutto il mondo del lavoro, oggi quelle che sono le sfide del futuro per le prossime generazioni. È una ricerca che costruisce 80 anni di analisi, di osservazione delle banche dati ufficiali, offrendo un quadro scientifico dell'evoluzione dei diritti, della partecipazione al lavoro e dell'impresa femminile. A presentarci questo studio è la professoressa Luisa De Vita, docente di sociologia delle organizzazioni del mercato del lavoro e delle politiche delle pari opportunità presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche dell'Università La Sapienza di Roma, che ringraziamo fortemente per aver coordinato questo importante lavoro con CNA e per aver preparato per noi una presentazione che ci permetterà di analizzare insieme i dati più importanti. Accogliamo con un caloroso applauso la professoressa.
9: Allora, veramente sono commossa ed emozionata di essere qui davvero, perché oramai con soprattutto Cristiana Alderighi condividiamo una storia davvero di ricerca pluriennale, devo dire, e quindi essere qui, aver potuto in qualche modo mettere a sistema tutta la ricerca che ho fatto in questi anni anche insieme a CNA è per me, diciamo, un motivo di onore e di orgoglio. E tra l'altro ci tengo tantissimo a ringraziare CNA, l'attuale presidenza, ma anche le presidenze, diciamo così, passate, perché per noi che facciamo ricerca avere a disposizione dei dati originali di prima mano su cui poter effettivamente riflettere e lavorare non è scontato ed è anzi difficilissimo. E devo dire, tra, e questo lo posso dire tranquillamente, tra il panorama delle associazioni datoriali, sicuramente CNA è quella che ha collaborato con noi sempre con non solo disponibilità ma entusiasmo, perché poi insomma ci vuole anche quello, no, per, come dire, appassionarsi. Quindi quello che io proverò a fare oggi è un po' di raccontarvi intanto, appunto, come è stato variamente sottolineato, un po' quali sono le tappe storiche che ci hanno poi consentito di, come dire, essere qui, poter in qualche modo essere anche felici e contente di una serie di diritti che sono stati acquisiti, ma soprattutto ragionare su quelle che sono le caratteristiche attuali dell'imprenditoria femminile e quelle che sono quindi anche gli elementi di trasformazione di questo bacino di imprenditrici e quelle che sono in qualche modo le sfide future, anche con forse qualche piccola, vediamo, un po' così, provocazione se riesco, ma insomma senza diciamo smontare molto. Allora, partiamo dalla storia, e questo è stato, diciamo così, variamente come dire rappresentato anche dagli interventi che mi hanno preceduto. Queste sono le tappe storiche, diciamo così, no, della parità di genere in Italia. È stato richiamato evidentemente il diritto di voto, e non potrebbe essere altrimenti, ma soprattutto quello che poi è interessante è dal 1900, ci sono ovviamente le riforme anche fondamentali, direi, rispetto per esempio al diritto di famiglia, che tanto, diciamo così, sono arrivate tardivamente e che spiegano anche dal punto di vista proprio della sociologia una serie di problemi strutturali che abbiamo, per esempio anche rispetto alla violenza. E poi appunto c'è, diciamo, dal 91 in poi tutta quanto una stagione in cui si inizia a mettere in campo anche e proprio specificamente la dimensione economica. Vorrei riandare su quella definizione azioni positive. Con azioni positive per la prima volta si inizia a riconoscere la presenza di uno oggettivo svantaggio, cioè c'è un oggettivo svantaggio che deve essere in qualche modo colmato anche a partire da dei correttivi che forzano il sistema. È sicuramente un modo nuovo di approcciarsi alle politiche, che ritroviamo anche quando guardiamo per esempio alla recentissima Golfo Mosca, che è l'ultima, diciamo, disposizione che va in questa direzione e che obiettivamente deve riconoscere anche una sorta di fallimento, cioè non riusciamo a portare le donne nelle posizioni apicali e quindi dobbiamo forzare il sistema con una azione positiva che in qualche modo, no, obbliga, tra virgolette, le imprese quotate ad aumentare la partecipazione delle donne. Non posso entrare nel dibattito annoso sulle quote, su chi è pro le quote o contro le quote, però sicuramente rappresentano un appunto un rompighiaccio, con l'auspicio, che ancora, come dire, è di là da venire, che poi un dispositivo normativo che forza una determinata situazione riesca anche a fare un passaggio, diciamo così, anche culturale rispetto a questa, come dire, a questo tipo di cambiamento. Ci sono poi qui invece le tappe di quelle che sono anche, come dire, le dimensioni, no, legate all'impresa femminile, perché anche sull'impresa femminile nel corso degli anni si è tanto, diciamo, lavorato, e si è lavorato soprattutto da partire dal 1992, in cui sono state riconosciute una serie di iniziative per contribuire con contributi prima a fondo perduto, poi a credito agevolato, a, diciamo, la nascita e la costituzione delle imprese femminili. Questo è, diciamo, un punto di svolta fondamentale, perché riconosce che in qualche modo le donne hanno finalmente anche legittimità di gestire e creare impresa, e gli si accorda in qualche modo anche un contributo economico per, no, l'avvio. Quello che manca e che verrà dopo è un sostegno più di lungo corso, no? Perché all'inizio è soprattutto sulla fase di start-up, quindi si agisce prevalentemente a far sì che le donne possano aprirla l'impresa. Poi anche, diciamo così, le varie ricerche che abbiamo fatto, che abbiamo prodotto variamente, come dico in generale, come diciamo sia gli studi sociologici di sociologia economica, sia quelli, come dire, più economici, hanno dimostrato che poi effettivamente al di là delle fasi di start-up servono delle politiche in grado di sostenere le imprese nel medio-lungo periodo, quindi non abbandonarle semplicemente nello start-up, quindi nel fornire il credito iniziale, perché poi è questo, come dire, emerge ancora come un dato preoccupante, purtroppo la nati mortalità delle imprese e anche delle imprese femminili è piuttosto elevata, quindi sono molte le imprese che non riescono a superare il terzo anno di età. Questo perché effettivamente poi non siamo un paese che per esempio ha, come dire, le cosiddette business school, cioè è una cosa molto tipica per esempio del contesto anglosassone. Noi ne abbiamo poche, ne abbiamo una a Bologna, a Milano, quindi posizionate nei centri strategici, un pochettino sta provando anche la LUIS con alcuni hub, però effettivamente una formazione imprenditoriale specifica dedicata non la facciamo ancora, e quindi da questo punto di vista le politiche devono intervenire anche per un sostegno di, come dire, lungo corso, quindi che vada al di là della startup. Allora, vediamo un po' qual è la situazione attuale dell'impresa femminile. Come richiamava la Presidente Della Camera dei Deputati, abbiamo una 22,3% di imprese femminili sul totale delle imprese registrate in Italia. Quindi è un dato che è tra l'altro un dato che è in crescita costante, quindi molti sono i dati che in realtà sono ballerini. Questo è un trend in crescita costante. E una cosa interessante, che secondo me è particolarmente significativa, è questo, cioè il fatto che è vero che le nostre imprese femminili continuano ad essere delle imprese più piccole da un punto di vista proprio dimensionale, ma comunque iniziano finalmente ad avere delle strutture proprio organizzative più solide, più consistenti. E il dato interessante qui è questo più 45% delle società di capitali, quindi vuol dire che iniziamo ad avere una strutturazione di impresa che, come dire, colloca le nostre imprenditrici fuori da quel perimetro di ditta individuale o di microimpresa a cui abbiamo sempre, diciamo così, guardato. Ovviamente, diciamo così, le imprese individuali restano le imprese maggioritarie, però questo salto in avanti ci sembra, o almeno a me sembra poter essere sottolineato come un dato positivo. Un'altra cosa interessante è ovviamente quella rispetto a quelli che sono i settori di inserimento. Molto spesso questo dato viene letto come un dato negativo. Io non sono assolutamente d'accordo, cioè il fatto che le imprese femminili siano concentrate prevalentemente nel settore dei servizi e in modo particolare nel settore dei servizi alla persona, dal mio punto di vista è uno degli elementi che andrebbe maggiormente valorizzato in generale rispetto al nostro sistema paese. Quindi io, e questo diciamo così ne ho anche variamente discusso con Cristiana eccetera, dalla mia prospettiva qualificare il comparto dei servizi con politiche che sono dedicate a quel comparto dove le donne sono massimamente presenti vuol dire rifondare l'ossatura del nostro sistema sociale che è in fortissima crisi. Sentiamo parlare di inverno demografico, di aumento della non autosufficienza, della carenza storica e cronica di servizi, del fatto che abbiamo aree interne completamente spopolate, prive sia dei servizi essenziali, scuola, sanità, infrastrutture, ma anche di tutti quei servizi ludico-ricreativi che in qualche modo rendono anche piacevole le nostre vite. Lì dentro ci sono tantissime donne che fanno impresa. Se però queste imprese sono sempre imprese considerate come la second best, no? Rispetto alla manifattura, rispetto all'information technology, rispetto ai settori trainanti, no? Diciamo che dovrebbero portarci ed elevare le nostre sorti umane e progressive, è chiaro che, come dire, c'è un sottoutilizzo di un capitale che potrebbe essere sviluppato. Quindi io leggo questo dato con un elemento su cui effettivamente si può investire, e si può investire proprio come sistema paese. Qui siamo in un contesto istituzionale, quindi da questo punto di vista ribaltare lo sguardo e quindi non classificare le imprese femminili come ma sono concentrate in quelli che nell'economia vengono definiti settori a basso valore aggiunto. Ma sono a basso valore aggiunto perché non si promuove dentro quei settori lavoro qualificato, perché sono settori dove l'informalità è molto molto forte. Se invece noi ci mettessimo effettivamente a qualificare quelle filiere, avremmo delle possibilità di occupazione anche da lavoro dipendente estremamente significative e qualificate. Quindi questo è, diciamo, la percentuale, sono il 61% le imprese che operano nei servizi, e c'è anche un dato che comunque ci dice che cresce la partecipazione delle donne nei cosiddetti servizi avanzati, nella digitalizzazione, e poi c'è questo tema appunto della sostenibilità, lì c'è quella sigla, no? SDGs, che sono, diciamo così, tutti quei quel complesso appunto di fattori relativi alla sostenibilità, lì le donne hanno, diciamo così, una spinta in più, cioè sono più proattive, per esempio, verso una serie di investimenti in termini di sostenibilità, eccetera. Perché si concentrano nei servizi? Perché, e questo lo sappiamo, le barriere all'ingresso sono minori. Quindi una cosa è aprire un'impresa che fa, come dire, manifattura, dove ti serve proprio un capitale iniziale enorme, un'altra cosa è aprire un'impresa di servizi, quindi sicuramente la barriera finanziaria all'ingresso è minore, sono anche maggiormente flessibili e consentono per esempio una maggiore conciliazione. Allora, che cosa ci dicono le ricerche recenti? Le ricerche recenti ci dicono anche che esiste una trasformazione, anche rispetto, e questo è un dato che io mi sento di sottolineare, rispetto a quella che è la motivazione che spinge le donne a fare impresa. Per tantissimi anni, leggendo la letteratura anche nazionale e internazionale sull'imprenditoria femminile, c'era scritto l'imprenditoria femminile è prevalentemente una sorta di ripiego rispetto all'impossibilità di trovare lavoro dipendente. Ed erano quello che dicevano le imprenditrici. Oggi questa tendenza sembra essere ribaltata e quindi l'impresa femminile è, come dire, soprattutto trainata dalla volontà di realizzare una propria idea imprenditoriale. Quindi ci sono fattori motivazionali molto più forti che sembrano sostenere questa scelta. Quindi non è una scelta, come dire, obbligata, ma è effettivamente scelta come motore per realizzare se stesse, ma anche per offrire una serie di servizi alla comunità. Perché un altro dato interessante è che la maggior parte delle imprese femminili, proprio perché collocate nel settore dei servizi, offrono una serie di servizi alla comunità e quindi sostengono tutte quelle reti anche di solidarietà sociali che sono fondamentali e che tra l'altro costituivano l'ossatura del nostro paese, no? Col terzo settore. Cioè, noi siamo uno dei paesi dove il terzo settore, il privato sociale hanno avuto storicamente una importanza che magari altri paesi non hanno, hanno una distinzione più netta tra pubblico e privato. Noi invece dentro queste ibridazioni abbiamo anche costruito la nostra forza e anche le nostre disuguaglianze che sono meno polarizzate rispetto a quanto non succeda su altri contesti. Quindi noi non abbiamo i ricchissimi e i poverissimi, ma abbiamo una situazione da questo punto di vista molto più sfumato, no? E questo si vede evidentemente anche nel tessuto produttivo che abbiamo. C'è un dato interessante sui settori emergenti. Come potete vedere, quindi iniziano a aumentare le donne che aprono imprese nella industria ad alta tecnologia, nella green economy e nell'economia digitale. Evidentemente un fattore decisivo è l'aumento delle donne che hanno competenze STEM. Sulle STEM vorrei dire due cose. Uno, non è un problema femminile quello STEM in Italia, ma è un problema paese. Cioè gli iscritti nelle facoltà STEM, cioè Science, Technology, Engineer e Maths, in Italia sono bassi, sia per gli uomini che per le donne. Quindi noi abbiamo un problema paese e culturale proprio nella attrazione di ragazzi e ragazze verso questa filiera. Evidentemente c'è un problema di gerarchia dei saperi, la matematica è difficile, l'italiano no, per semplificare. C'è un problema appunto di minaccia dello stereotipo, è troppo difficile, non riesco, come dire, a perseguire quel percorso. Quindi è un problema generalizzato. È vero che le donne sono di meno, ma sono di meno oramai soltanto in alcune sottospecializzazioni. Oramai la biologia è super femminilizzata, la medicina è super femminilizzata, moltissime branche dell'ingegneria sono super femminilizzate. Questo che ci dice? Ci dice che evidentemente o abbiamo anche un tessuto produttivo che forse non è in grado di accogliere determinate qualificazioni e ci dice anche che appunto queste donne iniziano a, che hanno una formazione qualificata dentro queste filiere, iniziano ad aprire imprese dentro questi comparti. Quindi sicuramente il tema delle STEM è un tema rilevante, dobbiamo incrementare la presenza di donne in queste filiere, ma già si è fatto molto, adesso si deve operare anche per far sì che quelle donne risultino occupate. Vi do un dato che non c'entra molto con l'imprenditoria femminile, però se io guardo i dati sull'occupazione delle donne e degli uomini con una laurea STEM, io continuo a trovare 6-7 punti di distanza in termini di occupazione. Quindi questo vuol dire che fare un percorso STEM non garantisce da sola l'occupazione, ma che ci sono dei fattori strutturali che determinano le disuguaglianze e quindi la possibilità per queste donne di accedere. L'imprenditoria è uno degli elementi che consente di superare questa barriera, per esempio, e quindi di offrire a queste donne con un bagaglio appunto di competenze STEM la possibilità poi di, come dire, aprire start-up innovative proprio in questi settori. E sono dati che vediamo aumentare in trend, no? Se guardiamo la prospettiva come dire, storica di lungo corso. Ora, le sfide Le sfide penso che le conoscete bene, quindi forse mi ci soffermo poco. Allora, la prima è sicuramente l'accesso ai finanziamenti. Una delle cose che più mi ha sorpreso in tutte le ricerche che abbiamo fatto anche con CNA è spesso la, la ritrosia, diciamo così, di molte imprenditrici che ho intervistato a rivolgersi al sistema creditizio bancario. Questo perché ritengono e ritenevano che non avrebbero avuto credito. E quindi effettivamente esiste ancora questo problema e lo vediamo ancora, diciamo così, rispetto ai dati. C'è ancora il tema della dimensione? Sì, questa? Grazie. Sì. Ah, c'è il tema anche ovviamente della dimensione, e la dimensione perché è un elemento comunque di vulnerabilità? Perché rende sicuramente più, soggetti a, avere meno resistenza rispetto per esempio agli shock sistemici, anche se su questo c'è una letteratura recente che inizia a dire che però le imprese più

e ai ovviamente venture capital e ai mercati di tipo globale. Altro tema ovviamente che diciamo su cui mi soffermo, ma mi soffermo il giusto, cioè la conciliazione è ancora declinata prevalentemente al femminile. Sicuramente bisognerebbe uscire fuori da quest'idea della cura solo come onere, ma anche la cura è anche qualcosa di bello, no? Cioè è come dire, ciò che poi arricchisce, ci rende come dire, anche come dire, persone da un certo punto di vista, e quindi che possa essere qualcosa di condiviso tra uomini e donne sarebbe forse diciamo uno degli elementi come dire, da promuovere di più. Per esempio i paesi che hanno sperimentato prima di noi il congedo di paternità, quindi quello riservato solo ai padri, sono anche paesi in cui per esempio i padri sono più propensi a prendere i congedi parentali. Forse mi viene da dire perché un po' sperimentano anche il bello della cura, perché è un onere ma è anche un elemento di arricchimento personale eccetera. Quindi sicuramente abbiamo un problema gigante sulla conciliazione, sui servizi per l'infanzia come dire, soprassiedo perché diciamo, dovevamo raggiungere come dire, il 33% di copertura degli asili nido nel 2010, stiamo nel 2026, a questo 33% non siamo arrivati e quindi diciamo così, siamo di là da venire. Il tema vero però è la non autosufficienza e gli anziani, sono quelli il nostro elemento, perché tutte le donne che si trovano nella generazione a cavallo tra i 45 e i 60 anni hanno un doppio problema conciliativo, così come gli uomini che si trovano in questa fascia d'età, perché devono conciliare rispetto a figli non ancora pienamente autosufficienti e poi rispetto ai propri genitori fragili, con tutti i problemi che sappiamo anche di dispersione territoriale, no? Quindi reti familiari che non sono più, come dire, prossime ma che sono disperse. Quindi sicuramente la conciliazione è un tema importante e poi c'è il tema appunto delle tutele, quindi sicuramente si è fatto molto anche in termini di estensione dei diritti di conciliazione per le imprenditrici, ma molto spesso si tratta di diritti che vengono presi dal lavoro dipendente e applicati sul lavoro autonomo e questo non funziona evidentemente, no? Perché per esempio, e questo mi ricordo una discussione anche con Chiara Saraceno, che forse conoscerete tutti, proprio alla Camera, in cui abbiamo provato in qualche modo proprio a spiegare che tendenzialmente un'imprenditrice non può assentarsi obbligatoriamente dal lavoro in caso di maternità, perché questo vuol dire perdere tutte le reti di clienti che sono stati costruiti fino a quel momento. Quindi poi sulla legislazione sono stati fatti tutta quanta una serie di come dire, innovazioni e aggiustamenti. Purtroppo molto spesso la parità formale è garantita, perché abbiamo una parità formale effettivamente nelle leggi, meno quella sostanziale, cioè poi c'è una minore capacità di effettivamente, come dire, dare corpo e dare forma a questo tipo di provvedimenti. Allora, c'è questo tema appunto della segregazione settoriale, questo ve l'ho già come dire anticipato, e secondo me c'è una appunto doppia sfida, per cui da una parte sicuramente possiamo pensare di ampliare e potenziare queste filiere STEM, dall'altra secondo me vanno individuati dei finanziamenti che sono dedicati però a tutti i servizi alle persone, su cui bisogna fare un lavoro importante di qualificazione delle filiere. Quindi lì dentro ci deve essere lavoro qualificato, non come dire, visto che è un servizio alla persona lo può svolgere chiunque con qualunque competenza, con qualsiasi diciamo così tipo di come dire, no? E quindi da questo punto di vista trasformare queste filiere in comparti ad alta innovazione, per esempio anche le tecnologie digitali possono aiutare molto per esempio dentro i servizi di prevenzione e di riabilitazione, e quindi quelle sono filiere che possono essere qualificate anche a partire dall'innovazione tecnologica. Dunque, quali sono, diciamo così, secondo me, le cose da sottolineare? Allora, intanto mi sembra di vedere dai dati che le imprese femminili possono essere considerate un motore per la cosiddetta doppia transizione digitale e green, diciamo così, no? Rispetto a quella che è la sostenibilità ambientale, sociale, eccetera. E quindi

0: sicuramente quello che ci dicono i dati è che, per esempio, le imprese femminili hanno una maggiore propensione ad investire rispetto appunto alla sostenibilità ambientale e soprattutto sociale. Hanno, per esempio, dei modelli di leadership che sono diversi, e questo non è marginale, perché una leadership che è più inclusiva e partecipativa, che in qualche modo valorizza il capitale umano e la flessibilità e ha, come dire, una capacità di guardare al benessere dei dipendenti, è anche una leadership che è in grado di attrarre talenti, è in grado di farli restare dentro l'impresa. C'è tanta ricerca oramai, soprattutto sulle giovani generazioni, in cui nella sociologia economica noi facciamo proprio vedere che è cambiato il senso e il significato del lavoro per i nostri giovani. Non è più come era, per esempio, anche per me, ma penso per molti di noi, il fondamento della nostra identità, no? Ti identifichi a partire dal lavoro che svolgi. Nelle ricerche che facciamo sui nostri studenti e sui giovani questo non emerge più. Hanno bisogno anche di arricchire la loro vita di altri ambiti. Quindi se appunto le donne imprenditrici sono in grado di assicurare anche un benessere più ampio, saranno loro che attrarranno i maggiori talenti. Perché c'è una ricerca effettiva di organizzazioni che siano in grado di guardare a determinati ambiti. Quindi il tema della leadership è un tema sicuramente rilevante da questo punto di vista, così appunto come evidentemente l'aumento del ricorso a tutti i sistemi di innovazione, digitalizzazione, eccetera. Allora vado a chiudere, e vado a chiudere anche sottolineando quello che è, secondo me, il ruolo delle associazioni datoriali, ma soprattutto di CNA. Perché è un tema rilevante? Intanto è un tema rilevante perché l'Italia, da questo punto di vista, è un unicum rispetto alle relazioni industriali. Cioè nessun altro paese europeo, ma anche non europeo, ha una rappresentanza datoriale specificamente dedicata all'impresa femminile. Quindi questa è una cosa che anche, diciamo così, lato internazionale viene guardata come una cosa innovativa e positiva, perché si riconosce che queste imprese femminili sono sostanzialmente differenti, non più alte, più basse, meglio, peggio, ma sono differenti e quindi hanno necessità che sono evidentemente diverse. E quindi perché è importante il ruolo delle associazioni datoriali e soprattutto di CNA? Perché fanno una serie di cose fondamentali per le imprese femminili. Quindi dialogano con, diciamo così, le istituzioni, quindi c'è tutto questo ruolo di advocacy e di sostanziamento.
1: Buongiorno, accogliamo con un caloroso applauso la Ministra per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa, l'Onorevole Maria Elisabetta Alberti Casellati. Grazie per essere qui con noi.
0: Salve, benvenuta e grazie. Quindi dicevo, perché sono importanti? Perché appunto fanno questo ruolo importante di advocacy, che non è scontato ma è particolarmente strategico. Aiutano nell'accesso ai finanziamenti e agli incentivi, perché esiste questo tema, cioè le imprese più piccole non possono anche effettivamente stare lì a capire come applicare per quel bando, quali sono i bandi disponibili, come intercettare determinate risorse. Il ruolo delle associazioni datoriali da questo punto di vista è evidentemente strategico. Poi c'è un tema su cui appunto CNA tiene tantissimo ed è tra le associazioni datoriali quella che più, per esempio, si è interessata alla dimensione della formazione. Io so che per voi è un elemento particolarmente importante, e c'è bisogno di formazione proprio perché, come ho detto prima, manca in Italia una formazione manageriale dedicata. Quindi le business school sono poche e sono anche percorsi molto indirizzati, no? In cui si fa un percorso che è molto lineare, quindi si parte da una certa scelta formativa iniziale e poi si finisce per fare un percorso dentro queste poche business school. Invece avere una formazione che è più generalizzata e che guarda sui territori, perché l'elemento interessante è che queste sono organizzazioni capillari, diffuse sui territori in modo capillare, è un po' come la parrocchia e il partito politico, sono anzi partiti forse oggi anche un po' di meno, ma sicuramente le associazioni datoriali no, sono proprio presidi territoriali e quindi sanno sui diversi territori quali sono anche le, diciamo, dimensioni da dover implementare, da dover anche sostanziare, per esempio, con la formazione. E poi, e questo è evidente, c'è tutto il tema del networking e del capitale sociale, quindi anche questa evidentemente è un'occasione, no, di networking, eccetera. Vado a concludere perché appunto credo di aver preso anche troppo tempo, quindi queste sono le diciamo così sfide future, che sono sicuramente un migliore accesso a quello che è il capitale finanziario, anche appunto, come dire, sicuramente il tema dell'innovazione e delle competenze, e poi anche quest'idea di accompagnare queste imprese verso mercati esteri, no? Quindi verso la diciamo maggiore internazionalizzazione. C'è poi appunto il tema welfare e conciliazione, e poi c'è questa cosa su cui appunto, come avrete capito, io tengo moltissimo, e cioè di finalmente ribaltare un po' questa gerarchia sui sistemi produttivi. Perché io sto lavorando anche moltissimo sulle aree interne e mi pare di capire che per esempio sulle aree interne, se non si riparte dai servizi, come dire, probabilmente la sfida verrà completamente persa. Partire dai servizi vuol dire anche occupare tantissimi giovani e tantissime donne rispetto, diciamo così, a questo tipo di filiera. Slide di conclusione, quindi l'imprenditoria femminile è effettivamente una leva fondamentale di sviluppo del nostro paese, è un bacino che è ancora in qualche misura sottoutilizzato, proprio perché non investito di quella importanza strategica che ha nel nostro tessuto sia produttivo ma anche sociale, e quindi sicuramente è un elemento, e questo lo voglio sottolineare come dimensione finale, anche di come dire possibilità per le donne di in qualche modo autodeterminarsi, e se sì, le donne possono autodeterminarsi anche a partire dalla realizzazione e dal mantenimento di una propria impresa, eccetera, vuol dire che in qualche modo sono autonome, sono libere e sono in qualche modo capaci effettivamente di incidere all'interno del sistema economico, sociale e politico. Quindi questo è il mio auspicio. C'è appunto un'idea anche di valorizzarli ancora di più gli attori della rappresentanza, perché sono loro che poi sviluppano i cosiddetti ecosistemi innovativi, cioè senza attori che rappresentano, aggregano, uniscono, l'ecosistema innovativo non lo si riesce a creare, cioè è un po' difficile. Ti ringrazio.
1: Grazie alla professoressa. Grazie. Grazie. Grazie alla professoressa De Vita. Vorrei accogliere con un caloroso applauso la Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità che ci ha appena raggiunto, l'onorevole Eugenia Roccella. La ringrazio per essere qui con noi oggi. E vorrei chiedere a entrambe le Ministre di poterci raggiungere qua, se possibile, al nostro tavolo, al fine di potervi intervistare insieme e avere l'opportunità di ripercorrere insieme a voi, grazie alla vostra storia personale, politica, nelle istituzioni, quello che noi abbiamo fatto oggi con la professoressa De Vita dell'Università La Sapienza di Roma, che ringrazio ancora oggi in questo momento, perché ci ha permesso di ripercorrere 80 anni, è sempre un piacere di averla qui. Prego. Sì. Abbiamo ripercorso un po' questi 80 anni insieme di diritti, di partecipazione e di impresa femminile attraverso la legislazione che in questo anno di celebrazione spesso avrete avuto occasione di ricordare per capire ciò che è stato fatto, e specialmente la professoressa De Vita ci ha fatto porre l'attenzione riflessione su quelle che sono ancora oggi le sfide per il futuro. Oggi abbiamo l'onore e il piacere di avere qui due ministre che nella loro storia personale rappresentano dei passi importanti all'interno della storia del nostro Paese. Innanzitutto le ringrazio per i grandi impegni di questi giorni e per aver trovato il tempo di raggiungerci in questo nostro incontro, e vorrei innanzitutto ringraziare la Ministra per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, perché il suo percorso, che ha avuto una lunga storia politica, una lunga esperienza istituzionale e parlamentare, è sempre stato caratterizzato da una grande attenzione nei confronti delle istituzioni, delle donne all'interno delle istituzioni, in maniera volontaria e involontaria, per l'attenzione che le ha dato e il rafforzamento dell'efficacia pubblica attraverso il suo operato. E oggi lei lo mette al servizio del Ministero delle Riforme Istituzionali e della Semplificazione Normativa. Ecco, io vorrei partire proprio da questo suo ministero, perché spesso la semplificazione viene percepita come un tema puramente amministrativo. Invece oggi, all'interno del nostro dibattito, della presentazione dei dati che abbiamo fatto, abbiamo capito quanto sia importante, specialmente nel mondo dell'imprenditoria femminile, avere delle procedure che sono semplificate, delle procedure apparentemente molto complesse, che sono forse uno scoglio importante per le donne, per l'accesso a quell'autoimprenditoria che oggi abbiamo cercato di raccontare. Ecco, vorrei capire da lei se queste procedure complesse, che sottraggono molto tempo alle donne e alle imprese, che sono anche dei costi aggiuntivi, quel rinunciare a un incentivo, a un bando che può essere significativo per l'apertura di un'impresa, possono essere veramente semplificate grazie a quello che lei sta facendo con la sua politica, una politica di vere pari opportunità, forse la sua, quello che lei sta portando avanti, Ministro.
2: Buongiorno a tutti. Innanzitutto, prima di rispondere alla sua domanda, io vorrei davvero ringraziare tutte voi, le organizzazioni, tutte voi qui presenti, e per l'invito a questo evento molto importante, anche perché si celebrano 80 anni da quando è nata la CNA, e perché è un compleanno importante, perché nasce con la Repubblica Italiana e nasce in un momento, in una stagione, direi, di grandi speranze, di grandi prospettive, di prospettive verso un futuro, di un'Italia che doveva essere risollevata dalle macerie. E voi, come CNA, avete fatto la vostra parte, accompagnando il nostro Paese in un momento così difficile, e con i vostri artigiani, i vostri piccoli imprenditori, avete accompagnato l'Italia verso uno sviluppo economico, dando occupazione, dando lavoro, quindi dando crescita e sviluppo. Quindi io devo dire grazie, grazie, grazie.
1: Ecco, la ringrazio perché mi ricordo la CNA commosso con le sue
2: dire,
1: parole.
2: Quindi, questa per me grazie. È la premessa. Allora, parliamo di semplificazione normativa e che cosa significa? Significa liberare tutte quelle potenzialità che si perdono nei meandri della burocrazia. Ora, per la parità di genere, la semplificazione è uno strumento straordinario, perché già le donne fanno molta più fatica, questo ce lo dobbiamo dire, ce lo diciamo, ad emergere, a poter intraprendere. Se poi si trovano anche di fronte a mille incombenti, a norme sovrapposte, ad una difficoltà di interpretazione, a tempi lunghi, alla fine uno, siccome la burocrazia è una sorta di stalker, finisce per non intraprendere. Quindi è uno strumento efficace. Il governo Meloni, devo dire che è stato molto molto attento, qui abbiamo anche un ministro che si occupa di parità di genere, quindi che ha un'attenzione particolare alle donne, ma che cosa noi abbiamo fatto? Diciamo che molto si è stato fatto da questo governo, nel senso che ci sono sono stati molti incentivi alle, per il sostegno delle donne all'imprenditoria, non solo per l'accesso al credito, non solo per l'apertura di nuove imprese e per le start-up innovative, sono stati dedicati circa 400 milioni di euro che sono stati presi dal PNRR proprio per dare la possibilità alle donne che volessero intraprendere di avere a disposizione degli stanziamenti a fondo perduto. Non c'è stato mai un momento come il momento attuale in cui ci sono 10 milioni di donne oggi occupate, il 55%, cioè è un record in assoluto, e questo forse significa qualcosa, significa un'attenzione particolare allo status delle donne. Quindi è chiaro che si può fare sempre molto di più, si può fare meglio, però in una contingenza particolare come la nostra, perché purtroppo il nostro governo è stato attraversato da momenti che sono sotto gli occhi di tutti, di conflitti internazionali, di guerre che naturalmente hanno riflessi di carattere non soltanto politico ma anche economico, e quindi stiamo vivendo una stagione molto difficile. Ciò nonostante, questa attenzione alle donne è un'attenzione che il governo il governo crede nella capacità delle nostre donne, e del resto diciamo le statistiche non lo smentiscono, perché la legge della Golfo, quella della partecipazione delle donne nelle società dimostra che se ci fossero molte più donne nelle imprese il nostro PIL avrebbe uno slancio incredibile. Ci sono dati statistici che lo dimostrano. Quindi io questo lo accolgo con molta soddisfazione, anche se devo dire che il nostro cammino ancora è un cammino verso la parità che non è ancora terminato, cioè non è arrivato ancora all'obiettivo di avere un trattamento uguale. Questo per problemi più che di leggi, le leggi ci sono, ma le leggi non contano se le menti non cambiano, e quindi la evoluzione femminile non ha avuto la stessa velocità di evoluzione degli uomini e della società. Quindi ancora stiamo andando avanti, però il tema è che andare avanti porta sempre a nuove conquiste, e quindi penso ci porterà ad un traguardo.
3: Ministro, queste sue parole colpiranno molto Dacia Maraini, che ci sta seguendo in questo momento da Pescasseroli, arriverà alla Golfo, quindi avremo con lei l'occasione anche a proposito di parlare della omonima legge, ma abbiamo ovviamente la possibilità di parlare con colei che si occupa di famiglia, natalità e pari opportunità, e mi preme ricordare che la Ministra ha avuto un percorso particolare, ha iniziato proprio nel giornalismo, nel dibattito culturale, la sua esperienza l'ha portata a dedicarsi molto fortemente ai diritti, alla condizione femminile, alla bioetica, alle politiche familiari. Quindi oggi essere Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, che è un tema che abbiamo dibattuto, perché deve sapere Ministra che abbiamo giusto appunto finito l'analisi dei nostri dati partendo proprio da questo punto. Forse la sfida più grande che dobbiamo affrontare è unire questi tre temi: promuovere delle politiche a sostegno della genitorialità, dell'occupazione femminile, della conciliazione tra vita e lavoro. Lei che ha attraversato, quindi ha avuto la possibilità di avere un occhio, no, diverso prima di entrare nel mondo della politica, quanto ha contato questo suo sguardo non esclusivamente politico per comprendere la situazione delle donne, la libertà femminile, e capire che oltre le leggi di cui abbiamo tanto parlato quest'oggi, che sono effettive, bisogna poi in realtà in maniera pratica conciliare vita, lavoro, maternità, cura della famiglia, perché oggi continuano a essere comunque una responsabilità maggiormente femminile, non possiamo negarlo, giusto?
4: Intanto anch'io voglio ringraziarvi di questo invito e di questo evento. Sono venuta proprio perché ci tengo in un momento, insomma, anche per me è molto complicato dal punto di vista personale. E se Dacia Maraini effettivamente è presente.

0: è un abbraccio da parte nostra.
1: Grazie, veramente vi ringrazio tutti. E dicevo, se Dacia Maierini è in ascolto, mi fa molto piacere, perché con Dacia abbiamo condiviso gli anni delle prime lotte femministe. Io ero segretaria del Movimento di Liberazione della Donna e vorrei ricordare, visto che si ricordano gli 80 anni della vostra nascita e anche del voto alle donne, su cui avevamo fatto un evento per ricordare il tempo che è passato non inutilmente per le donne, io ricordo leggi e situazioni che le ragazze di oggi neanche immaginano, e invece forse è bene che vengano ricordate, vengano raccontate anche, dalle cose più piccole, più sciocche. Per esempio, io andavo al liceo, al Tasso, qui a Roma, e io al liceo, quindi a 15 anni, dovevo ancora mettere il grembiule nero, i maschi no. E vabbè, sembrano piccole cose, ma sono cose invece estremamente significative. Naturalmente poi c'erano cose molto più gravi e pesanti. C'era una normativa sullo stupro che era veramente sconvolgente, cioè se lo stupratore sposava la donna, questo cancellava il reato. E lì ci fu il famosissimo caso Franca Viola. Io ho sempre avuto un'ammirazione strepitosa per Franca Viola, che è stata tra l'altro ricevuta qualche anno fa dal presidente Mattarella, perché una ragazza di quell'epoca che era stata rapita, violentata, e poi gli era stato offerto appunto il matrimonio riparatore con una pressione sociale pazzesca intorno, ha avuto un coraggio veramente leonino, era un'eroina. E quindi, diciamo, dalle cose piccole alle cose molto più pesanti. Penso per esempio all'adulterio femminile, che era punito con 2 anni di galera, mentre quello maschile no, ovviamente. E così, insomma, vivevamo in una condizione a cui era assolutamente necessario ribellarsi, e lo abbiamo fatto, e abbiamo fatto anche un grandissimo cammino. È vero che tante cose ancora tanti obiettivi le dobbiamo raggiungere, però io ho accanto la prima donna che è stata Presidente del Senato, e non ce l'ho ma accanto, ma c'è oggi la prima donna Presidente
0: adesso
1: del
0: ci
1: Consiglio.
0: Colleghiamo con Dacia Maierini, così abbiamo anche modo di vederla e di salutarla.
1: Presidente del Consiglio. E non è solo questo, perché non è solo il problema di essere la prima a fare qualcosa, è anche quello che riusciamo a trasmettere, il messaggio che riusciamo a trasmettere alle donne oggi. E io vorrei trasmettere il messaggio che oggi veramente dobbiamo essere ambiziose. Dobbiamo volere tutto quello che decidiamo di volere, dobbiamo poter conciliare vita privata e lavoro, e non solo lavoro, ma anche prosecuzione, progressione di carriera, cioè dobbiamo poter avere aspirazioni alte anche nel nostro lavoro. La maternità, ecco, qui ci sono state alcune cose che si sono quasi rovesciate rispetto agli anni delle prime lotte femministe, delle prime lotte delle donne in generale, femministe o non femministe, perché allora si parlava per esempio di valore sociale della maternità, partendo proprio dalla differenza di genere, perché le pari opportunità nascono proprio dalla differenza di genere, che va mantenuta. Non è che ognuno di noi, il massimo dell'ambizione di una donna è essere un maschio, il massimo dell'ambizione di una donna è poter essere pienamente, liberamente se stessa. E allora si parlava di valore sociale della maternità, c'era certamente anche una retorica della maternità che era per noi donne inaccettabile, ma il valore sociale era riconosciuto. Oggi siamo in una situazione opposta. Un mio collaboratore ha scritto: il problema è che la maternità non può essere un difetto nel curriculum, l'ho trovato veramente molto giusto. Non può essere un difetto nel curriculum. Noi abbiamo molto puntato sul lavoro femminile e la ministra Casellati ricordava che siamo arrivati, abbiamo finalmente smosso delle percentuali che non si muovevano da molti anni, quindi il piccolo grande record che abbiamo raggiunto è significativo proprio perché per molti anni il livello di accesso delle donne al lavoro era rimasto inalterato, non si muoveva, adesso finalmente ha ricominciato a crescere e a crescere anche in maniera significativa, benché ovviamente si possa molto crescere perché c'è tanto spazio da questo punto di vista. L'Italia parte da un livello non simile, diciamo, ai paesi europei con cui ci possiamo confrontare. E quindi questo lo abbiamo voluto raggiungere e lo abbiamo raggiunto. Abbiamo molto spinto sui temi fondamentali della conciliazione, dei servizi, penso per la conciliazione siamo andati avanti con la certificazione di genere e devo dire che il mondo delle imprese si è dimostrato molto sensibile, molto recettivo. Adesso abbiamo fatto una nuova certificazione più puntata proprio sulla conciliazione, quindi partiamo adesso, è stato fatto con il decreto lavoro recente, quindi partiremo adesso con questa nuova certificazione e contiamo sul fatto che le imprese appunto siano coinvolte, perché se non sono coinvolte, se il mondo del lavoro non è coinvolto, è difficile che si riesca a fare qualcosa solo dal punto di vista legislativo o dell'azione di governo. E abbiamo aumentato, ormai tutti sanno che ci sono i 3 mesi di congedo parentale, quindi uomo e donna ovviamente, all'80% della remunerazione, che infatti sono molto cresciuti, molto cresciuta la richiesta del congedo. Abbiamo aumentato molto anche i rimborsi per le rette degli asili nido. Abbiamo aumentato anche, siamo intervenuti sull'assegno unico e siamo intervenuti sull'assegno unico anche soprattutto difendendolo perché era sotto procedura di infrazione europea. Adesso finalmente è uscito, siamo riusciti a concordare una modalità di uscita da questa procedura e quindi l'assegno unico è garantito. E tutto questo proprio perché ritengo che pari opportunità, natalità, famiglia, sono 3 temi che veramente vanno insieme, si intrecciano continuamente e per raggiungere i nuovi obiettivi che ci poniamo, i nuovi obiettivi di libertà femminile, libertà per esempio di essere madri se vogliamo essere madri, senza che questo sia un ostacolo di nessuna natura alla nostra vita e alla nostra carriera, al nostro lavoro. Ecco, tutto questo lo possiamo fare davvero se continuiamo a unire le forze, ad avere su questo tema obiettivi comuni. Noi abbiamo sempre tentato di farlo e con voi, con l'associazione, con la vostra associazione è stato sempre facile farlo, quindi speriamo di continuare ad andare avanti così. Grazie.
0: La ringrazio e colgo l'occasione di far intervenire, dato che abbiamo il privilegio di averla qui ad ascoltare, una donna che rappresenta il nostro patrimonio culturale italiano. Lei è una scrittrice, drammaturga, intellettuale che possiamo dire ha attraversato questi 80 anni di storia, li ha vissuti. I primi suoi anni, come sapete bene, li ha passati in Giappone, in un campo di concentramento, e poi in Italia, come giustamente sottolineava la ministra, è stata leader nell'emancipazione femminile, in quelle lotte di classe. Da quella ferita forse del suo passato abbiamo avuto l'opportunità di avere una donna che è stata molto attenta nei confronti delle persone più fragili, non solo delle donne, dell'umanità. Ha viaggiato, osservato, sperimentato. Io ho avuto l'occasione di poter rivedere la sua storia, vi invito a farlo all'interno del documentario Dacia, vita mia, dialoghi giapponesi che si trova e si può rivedere su Replay, un racconto meraviglioso di quelle che hanno fatto le donne. E giusto appunto mi premeva ricordare quel teatro della Maddalena, quelle battaglie, quegli anni, no? Il 1973 qua vicino, che ho rivisto in quelle immagini all'interno del documentario. Quindi innanzitutto vorrei salutare Dacia Maraini, che si trova in questo momento a Pescasseroli, perché con Pescasseroli legge il premio Benedetto Croce di cui lei è presidente, sta in questi giorni decidendo quali sono i tre libri più letti e più amati dai lettori, con tantissimi ospiti. Quindi Dacia, ci puoi sentire?
2: Sì, sì, vi sento bene.
0: Grazie Dacia per essere qui con noi.
2: Grazie a voi, grazie.
0: Allora, ricordavo quelle immagini meravigliose del Teatro della Maddalena, che abbiamo avuto l'opportunità di rivedere insieme qualche giorno fa, un luogo in cui le donne si confrontavano, si potevano raccontare, non avevano bisogno della mediazione maschile, donne che parlavano di storie di donne, erano le donne che scrivevano, che dirigevano, come tu hai fatto, interpretavano e si confrontavano tra di loro in un laboratorio culturale senza precedenti. Quindi ti chiedo oggi, quanto è ancora importante che le donne costruiscano dei luoghi di ascolto reciproco, come oggi noi stiamo facendo qui? Abbiamo imparato l'arte di accompagnare altre donne nel loro percorso e ascoltare quelle che sono le esigenze l'uno dell'altro, o abbiamo ancora una sfida aperta?
2: Bene, grazie. Intanto vi saluto, vi ringrazio per quello che fate. Saluto Eugenia in particolar modo, perché abbiamo veramente vissuto insieme un periodo molto creativo e molto felice del movimento delle donne. Ecco, io credo che è stato fatto moltissimo, anzi penso che dal punto di vista del costume, certo non, il movimento delle donne e anche il 68 non hanno cambiato l'economia del paese o la politica del paese, ma dal punto di vista del costume è cambiato moltissimo. L'avete detto anche voi prima, tutte le grandi novità, diciamo, legali vengono proprio dopo il femminismo, e ricordiamoci quindi l'importanza che ha avuto il femminismo, cominciando proprio appunto dal diritto di famiglia, dallo stupro. È stato ricordato, Eugenia lo ricordava, ma non è soltanto perché si poteva sposare, si doveva sposare lo stuperatore, ma perché lo stupro era considerato una offesa alla morale pubblica e non alla persona. Questa è una cosa enorme, e questo è cambiato nell'81. Poi non so, c'è per esempio un'altra cosa che secondo me non si dice mai, è molto importante, che la legalizzazione della pillola anticoncezionale è stato permesso soltanto nel 61, 1961. E questo vuol dire molto, perché se le donne non potevano usare gli anticoncezionali, vuol dire che non potevano decidere se fare un figlio o no, per cui se non volevano fare dovevano ricorrere all'aborto. Ma io penso che l'aborto non sia una conquista, non è una conquista, è un passaggio, ma la vera soluzione del problema è quella di arrivare a una maternità responsabile, cioè pensarci prima, cioè la prevenzione. Ma la prevenzione non è mai stata permessa alle donne, per questo hanno dovuto ricorrere all'aborto. Io questo lo vorrei dire, perché sembra che le donne hanno sempre voluto abortire. No, avrebbero voluto decidere del loro corpo se fare un figlio o meno, ma questo non è mai stato permesso. In quanto alla piccola industria è importantissimo, però vorrei ricordare che stiamo vivendo in un periodo in cui l'artigianato viene mortificato, gli artigiani non possono lavorare perché l'industria tende a concentrarsi, a diventare la grande industria, sempre più grande, schiacciando le piccole iniziative. E secondo me, appunto, oggi, se voi, è molto importante che voi ci siate, perché bisogna incoraggiare il piccolo artigianato, l'iniziativa. E sono le donne, io vedo che moltissime donne, lo vedo anche qui nella zona di montagna, moltissime donne prendono in mano le iniziative per fare qualche cosa che si opponga alla grandissima industria, che tende a schiacciare tutto, tende a imporre dei prezzi terribili, tende a eliminare per esempio la produzione locale, no? Io a Pescasseroli vado a comprare il latte è pieno di mucche meravigliose che stanno all'aperto, che mangiano l'erba, che sono sane, che non sono riempite di ormoni, e cosa vado a trovare? Vado a trovare il latte del supermercato, il latte della grande industria, cioè non riesco a comprare il latte locale. No, per dire un piccolo esempio, però per dire che invece noi dovremmo incoraggiare l'artigianato, perché è l'unico modo di ridurre, di frenare questa capacità della grande industria di entrare dappertutto, di schiacciare tutto, di imporre i prezzi e poi soprattutto di usare degli strumenti che tendono, per esempio, non so, il grano viene trattato, questo porta alle grandi allergie. Io lo vedo che tutti i bambini oggi ci sono allergici perché il grano è trattato, perché viene da fuori, oppure la frutta che viene da fuori, oppure il latte appunto che viene fatto con le mucche che vengono riempite di ormoni. Insomma, secondo me l'artigianato va incoraggiato ed è l'unica forma di resistenza contro un eccessivo ingresso. Io non sono contraria alle grandi industrie, che ci sono, per carità, ci vogliono, ma non possono sostituire completamente la piccola iniziativa artigianale. Questo è secondo me il punto su cui dovremmo discutere, che è molto importante. Guardate che succede anche nel campo letterario, anche nel campo letterario succede che i piccoli editori vengono mangiati e vengono distrutti e completamente divorati dalla grande editoria. Questo non va bene. Ecco, per questo penso che mi fa piacere che voi fate questo lavoro, perché è un lavoro veramente che vitalizza il paese e porta appunto una vitalità di tipo anche identitario, no? Perché noi abbiamo bisogno anche di mantenere un'identità e non soccombere di fronte a queste grandissime industrie che tendono a distruggere tutto quello che è identitario e che è locale, che per me è importante, nonostante, senza fare la guerra, per carità. Penso che proprio si può evitare la guerra se si crea una rete, una rete di piccole iniziative che secondo me spesso sono femminili e vanno incoraggiate.
0: Grazie professoressa Maraini. Allora, torno proprio dalla ministra Casellati per parlare di questo, perché il report che abbiamo presentato definisce proprio le associazioni di rappresentanza come CNA, quella infrastruttura democratica partecipativa, un ponte tra il legislatore e quindi il sistema produttivo. Le associazioni come CNA hanno trasformato questi problemi individuali, che spesso, insomma, se non ci fosse un'associazione del genere non verrebbero condivisi, in proposte collettive, e quindi poi accompagnano le imprese a far sì che tutto questo poi si possa applicare concretamente nelle norme. Vorrei capire da lei quanto è importante nei processi di riforma poi avere un dialogo con tutti questi corpi intermedi come CNA, che sperimentano ogni giorno poi gli effetti di quello che la legislazione e il legislatore fa all'interno delle imprese. Quindi è fondamentale per voi avere un intermediatore come CNA?
3: Direi che non è soltanto fondamentale, è un passo obbligato. Nel senso che le riforme non si consumano, non si creano nei palazzi o con le porte chiuse, e le riforme si fanno insieme a chi vive ogni giorno i problemi reali del nostro paese, e il fatto di poter interloquire con le associazioni come la vostra, così importanti, faceva prima presente, faceva riflettere quello che diceva Dacia Maraini, nel senso che dice la grande industria ci ha schiacciato, in un certo senso ha compromesso anche la nostra creatività, perché l'artigianato significa questo, e non soltanto una questione identitaria, perché è espressione anche della storia di un territorio, la racconta la storia di un territorio, e quindi il fatto che il, diciamo, oggi possa vivere un momento di crisi perché schiacciata, diceva giustamente, dalle grandi industrie. Bisogna cercare di rivitalizzare, perché questo significa ridare al paese l'identità dei territori, raccontare la storia, come fa l'artigianato, delle nostre tradizioni, che sono tante, che cambiano da regione a regione, da città a città, da paese a paese. E quindi dare una mano alle donne e artigiane, alle piccole imprese, significa restituire quell'identità che può, diciamo così, perdersi. Allora, io credo che, io ne ho fatto del dialogo davvero nella mia attività un mantra, nel senso che prima di intraprendere qualsiasi tipo di riforma mi sono sempre confrontata con tutte, compresa la vostra ovviamente, e con tutte le categorie e con tutte le associazioni, perché dal dialogo nascono anche le idee. Da chi vive un problema ci sa dire esattamente quali sono le criticità, quindi è una cosa per noi non solo fondamentale ma obbligato, un passaggio obbligato. E prima vorrei dire anche un'altra cosa, perché parlando di semplificazione ho dimenticato di dirvi che al riguardo ho introdotto, proprio con la legge di semplificazione che è entrata in vigore nel novembre dell'anno scorso, del 2025, un principio fondamentale, si chiama VIGE, valutazione di impatto di genere. E che significa questo? E cioè che il legislatore, quando norma, deve poter dire gli effetti di che la norma avrà sulle donne, nel senso che non ci siano discriminazione di genere. Guardate che questo non è soltanto un aspetto di carattere procedurale, diciamo, è un tecnicismo. Questo è un cambio di paradigma culturale, cioè significa che il legislatore è obbligato a dire quella che saranno le prospettive future, di modo che non ci siano più diseguaglianze. Allora, questo è uno sguardo del legislatore verso il futuro, cioè non guarda più a quello che succede oggi pomeriggio, perché quello che succede oggi pomeriggio può riguardare il consenso che una forza politica può più o meno avere. Noi guardiamo ad una prospettiva, per cui se inseriamo un principio come abbiamo inserito di questo genere, che diciamo è già legge, e allora questo significa che lo Stato si fa carico di quello che sarà la programmazione del nostro futuro. Noi possiamo poter guardare con maggiore serenità e fare una programmazione, dare possibilità anche alle donne di programmarsi. E anche queste idee nascono da un confronto, nascono dal fatto che uno percepisce un disagio. Io, nella mia lunga esperienza di vita, così come raccontava e come diceva prima il ministro Roccella, io ho vissuto in un momento certamente lontano, nel senso che una volta per una donna il destino era quello di, se poteva studiare, voglio dire, di fare di frequentare le magistrali, perché poi doveva sposarsi. Questo era il cammino. Sono di una famiglia che è composta, siamo in quattro, ho tre fratelli, e i miei genitori si preoccupavano della storia professionale dei miei fratelli, e io non ero considerata. Per me il mio destino era già programmato, ma io non potevo prenderla per dire con i miei genitori, perché questo era figlio dei tempi, di quei tempi. Per cui, diciamo, la mia prima battaglia personale è stata quando, vedendo i quadri, io sono la seconda, mio fratello maggiore si era iscritto al liceo classico e mio padre mi aveva iscritto ai magistrali, perché era naturale e normale. E ha cambiato la mia vita questo, la fortuna, l'occasione, il destino, non lo so, di incontrare quando guardavi i quadri, ero andata benissimo in terza media, avevo avuto grandi risultati, così come mio fratello, e dico: papà, io voglio essere iscritta anch'io come mio fratello al liceo classico, perché no? No, le magistrali, incontrai la professoressa che disse: beh, lei ha avuto buoni risultati, perché non deve andare al liceo classico? E questo ha cambiato la mia vita. Mi sono iscritta poi all'università a giurisprudenza, quando a Padova le donne erano il 5%. Allora era una conquista, ma le conquiste personali che si fanno passo passo, naturalmente con molta difficoltà. Magari si sono incrociati in un momento, si sono messe certe posizioni, ma se no, diversamente, quello che era il programma di vita per una donna, che è notevolmente cambiato, sembrano passati, non so, 2 secoli da allora, non diciamo 60 anni. Questo ha modificato profondamente, diciamo, ognuno di noi è riuscito come ciascuna di voi, e io a questo credo profondamente, ha contribuito a quel passo in avanti che le donne hanno fatto nel tempo, ed è stato un progresso lento ma significativo, che ha inciso. Prima il ministro Roccella faceva un elenco, così come Dacia Maraini, dei grandi passi in avanti che attraverso anche la legislazione si sono fatti. Passi in avanti, però le leggi sicuramente hanno sempre un valore pedagogico, perché spingono la società in una direzione, ma rispetto alla legge la cultura è molto più lenta ad adeguarsi a questo, per cui ci è voluto molto tempo perché poi nella società tutte le leggi che si sono state fatte. Prima si parlava della riforma del diritto di famiglia, parliamo del 1975 quando è stata approvata, parlavamo ancora di potestà maritale e quindi di una donna sottoposta alla potestà dell'uomo, cioè è un cambio. Si parlava di interscambiabilità di ruoli, che significa che gli uomini e la donna nella gestione della famiglia dovevano avere una posizione paritaria, cosa che tutt'oggi ancora stenta a realizzarsi. Io mi ricordo, ho fatto l'avvocato, ma prima si parlava di conciliazione e si sono fatti passi, lo ha detto il ministro Roccella, passi molto significativi di conciliazione tra lavoro e famiglia. Conciliare lavoro e famiglia è davvero molto molto faticoso, perché poi c'è sempre una riflessione di base da fare. Mentre l'uomo nasce in un certo modo con un compito predeterminato, predefinito, l'uomo doveva soltanto lavorare e fare la professione, la donna chi è veramente? Cioè, una definizione di donna non c'è, nel senso che la donna ha conquistato la libertà di scegliere di fare quello che vuole fare nella vita. Ma la donna chi è? La donna che fa la casalinga e aspirerebbe invece a lavorare fuori, a fare la professionista, l'imprenditrice, l'operaia, non lo so. Oppure l'operaia che deve lavorare perché deve portare il secondo stipendio a casa, mentre preferirebbe fare la casalinga. In realtà una definizione di donna non c'è, a differenza di quella di uomo. Quello che la donna ha conquistato realmente nel tempo è il diritto sacrosanto di scegliere quello che vuole fare nella sua vita, di fare la professione o di fare la casalinga. Qualunque scelta della donna deve essere rispettata. Questo è.
4: È un onore ascoltare le storie di chi ha vissuto quegli anni come voi, e mi preme ricordarvi un piccolo dettaglio che dicevo all'inizio.
0: all'inizio, quando vado nelle scuole, racconto quanti decenni pochi sono passati, i ragazzi non ci credono, sono veramente sempre increduli di fronte a ciò che accadeva negli anni 70 e 80 e tutto quello che stiamo raccontando. Vorrei chiedere alla ministra Roccella, dato che invece nel nostro report un punto estremamente delicato è stato l'autonomia economica, perché abbiamo detto che le donne italiane studiano di più, ma lavorano meno, guadagnano meno, nonostante la preparazione, raggiungono più raramente i vertici delle organizzazioni, anche se siamo in crescita, però c'è un problema fondamentale che ha colpito tutte noi, immagino, cioè metà delle donne italiane non ha un conto corrente intestato a proprio nome, cointestato, forse gestito con altri familiari. Questo poi è alla base di un tema che preme molto noi, insieme a CNA Imprese Donna lavoriamo molto sul tema della violenza economica, non solo il 25 novembre, perché purtroppo alla base della violenza di genere c'è spesso la mancanza di autonomia economica. Quindi le chiedo se 80 anni dopo questo voto delle donne, questa pari opportunità, autonomia economica, resta ancora questo un diritto incompiuto. Se non abbiamo autonomia economica, abbiamo realmente le opportunità di accedere a tutto ciò che abbiamo raccontato, istruzioni in primis e imprenditoria alla fine di questo percorso, secondo lei?
1: Nell'istruzione le donne veramente sono avanti, e questo va ricordato, cioè sono di più, sono più laureate, più diplomate, studiano di più e hanno anche ottimi risultati. Quindi da questo, proprio per sfatare alcuni miti sul fatto che le donne non sono portate, per esempio, per certi studi. Oggi, tra l'altro, con l'attenzione che questo governo anche ha messo sulle materie STEM, quindi la settimana delle STEM, ma gli investimenti che abbiamo fatto in generale per facilitare l'accesso delle donne alle materie STEM, appunto stiamo cercando di spingere, proprio perché non è vero quello che ci raccontavano in effetti quando eravamo ragazze. Cioè che le materie scientifiche erano difficili per le donne, era meglio occuparsi di altro. Io non sottovaluterei le competenze che però le donne hanno maturato nella propria storia, che è una storia che ha mandato avanti l'umanità, cioè la storia della cura. E queste, anzi, io direi che forse queste competenze, che sono proprio tipicamente life skills, noi spesso oggi parliamo di life skills, ma poi non le riconosciamo fino in fondo, cioè non le trasferiamo pienamente nella progressione di carriera, nel mondo del lavoro. Eppure quando si dice, no, le nuove competenze che servono sul lavoro, sono veramente esattamente quelle che le donne hanno da sempre tramandato, imparato attraverso la maternità, la casalinghitudine, come scriveva una famosa scrittrice, e queste competenze però appunto sono sempre state poco valorizzate. Quindi da una parte è fondamentale per noi entrare nel mondo delle nuove materie scientifiche, quindi delle STEM e di tutte le nuove possibilità ci si offrono. Oggi, come è noto, i lavori del futuro sono lavori che spesso noi oggi neanche sappiamo quali saranno, neanche immaginiamo, e quindi le donne devono assolutamente prepararsi a questo nuovo orizzonte. Dall'altro però io vorrei che fossero anche tenute in conto, valorizzate le competenze antiche che ci siamo sempre tramandate e che sono preziose tra l'altro nel mondo dell'artigianato in modo particolare, e quindi diciamo è un doppio registro che dobbiamo tenere per andare avanti. È vero, l'autonomia economica non richiede soltanto lavoro, ma richiede anche, ovviamente, stipendi o comunque guadagni, richiede anche gestione autonoma delle proprie finanze. Su questo noi abbiamo lavorato, per esempio, con l'ABI, con l'associazione bancaria, e abbiamo preso anche qui molte iniziative, ma certamente questo è un percorso che in Italia dobbiamo ancora fare, quindi è effettivamente una situazione da far crescere. e vedo qui Lella Golfo, che anche lei è una vecchia amica.
2: Posso poi intervenire un momento?
0: Certo, certo, diamo la parola a Dacia Maraini, ma permettetemi di fare un grande applauso per Lella Golfo che ci ha raggiunto in questo momento e che fra poco faremo intervenire.
2: No, volevo dire, io sono d'accordo con Eugenia quando parla delle competenze storiche femminili, però vorrei dire che non è che

0: situazione che appunto la legittimazione della violenza dell'uomo contro la donna è stata fatta sempre nella storia, cioè appunto il delitto d'onore è stato eliminato nell'81, no? Quindi c'è una legittimazione storica, secondo me bisogna ragionare sempre in termini storici. E le donne non è che siano più buone e quindi non uccidono il marito, non uccidono perché hanno imparato a sublimare, ma hanno imparato a sublimare anche perché sono state costrette, saperlo è importante. Però sono d'accordo con Eugenia quando dice però teniamo conto, cioè non pensiamo che l'emancipazione stia nel prendere in mano i valori e le tradizioni maschili. E, però ecco, sapere che queste capacità sono figlie della storia, bisogna cominciare a educare i bambini alla storia, a imparare cos'è il nostro passato e come mai siamo arrivati a per esempio a censurare la violenza dentro di noi. Questo sì, ma però non è un fatto storico, non è un fatto biologico, è un fatto storico importantissimo su cui vorrei che si parlasse e discutesse di più. Comunque è solo un inciso e vi ringrazio per quello che state facendo.
1: Grazie. Ma è evidente che la costrizione dei ruoli è una cosa, ma la valorizzazione invece della cura è una cosa diversa, quindi siamo d'accordo su questo. Nessuno vuole essere costretto a un ruolo neanche al ruolo positivo. Ovviamente dietro tutto questo ci deve essere una libertà di scelta e questo è il punto fondamentale che penso tutte noi condividiamo. Quello che però invece voglio sottolineare è proprio che dietro la mancanza di valorizzazione delle life skills nel mondo del lavoro c'è una discriminazione. E questo è un punto che potrebbe veramente comportare una maggiore attenzione a capacità, competenze di cui oggi si chiede proprio la presenza. Quindi pensiamo, non so, all'ascolto attivo, sono tutte cose che le donne sanno fare per storia, certamente per storia, per una storia antica anche di costrizione certamente, ma adesso quello che oggi ci serve è che tutto questo sia tenuto in considerazione, sia valorizzato. Grazie.
0: Sono d'accordo su questo.
2: Vorrei trattenerle qui per sempre, come potete immaginare, perché quante volte può capitare nella vita di avere l'opportunità di avere questo parterre e queste ospiti, ma so che due ministre oggi ci hanno dato l'opportunità di essere qui e non voglio abusare della loro pazienza e gentilezza, quindi vorrei chiamare il presidente nazionale di CNA, Dario Costantini, che ci ha raggiunto, lo accogliamo con un grande applauso, vi chiedo di... No, la prego di rimanere qui... Ok. Allora la prego soltanto di fare una foto insieme alla ministra Casellati qua davanti, invito la presidente Triolo, il presidente, prego, vi chiedo anche di venire davanti se possibile per una foto tutti insieme, ho l'occasione anche di avere Lella Golfo che premieremo dopo, spoiler, quindi piccolo spoiler, Teresa Golfo se vuole raggiungerci, onorevole, per noi è un onore avere una foto, ricordo, tutti insieme anche... E non solo per questa occasione, una foto memorabile che un abbraccio per tanti anni di lavoro insieme. La ministra Casellati e la ministra Roccella, un abbraccio ricco d'affetto, un po' più là, un po' più al centro. Prego, un po' più in qua, prego. Incorniciamo con un applauso questo momento storico. Non solo per CNA Impresa Donna, ma per celebrare insieme questi 80 anni. Grazie di cuore, ringraziamo la ministra Roccella, è stato davvero importante per noi averla qua, la ringraziamo per aver messo a disposizione la sua disponibilità, grazie. Ringraziamo la ministra con un grande applauso, perché veramente in questi giorni difficili averla qui per noi è stato un onore. Grazie, grazie di cuore, grazie, a presto. Siamo giunti a un momento importante per tutti noi, vi abbiamo

0: preannunciato il valore del premio che stiamo per consegnare, il premio Aspasia, dedicato all'ingegno femminile, un personaggio per noi illustre che vuole essere rappresentativo grazie all'impegno di CNA Impresa Donna, che oggi vogliamo consegnare a Maria Elisabetta Alberti Casellati per aver aperto nuove strade alla presenza femminile nelle più alte istituzioni della Repubblica, per aver dimostrato che competenza e senso dello Stato possono diventare strumenti di progresso e ispirazione. Signore e signori, la prima donna alla presidenza del Senato della Repubblica. Il suo percorso non rappresenta soltanto l'impegno civile, ma una testimonianza concreta del contributo che le donne come lei possono dare alla costruzione del futuro del Paese. Un passo fondamentale nella costruzione dell'emancipazione femminile in Italia. Signore e signori, premio Aspasia 2026, l'ingegno è donna, alla ministra Maria Elisabetta Alberti Casellati.
1: Un premio un po' pesante, sì, sì, lo tiene il Presidente.
2: No, ringrazio per questo riconoscimento. Chiaro che la presidenza del Senato per me è stato un grande onore, una grande soddisfazione, oltre che una grande responsabilità. Ma non è un premio che appartiene soltanto a me. Devo ringraziare tutte voi, perché se io sono arrivata a ricoprire un ruolo così alto, lo devo a tutte le donne, come voi, che con il lavoro professionale, col lavoro domestico, con la loro visione, col loro coraggio, con la loro cultura, hanno contribuito a realizzare l'Italia di oggi. Quindi grazie e grazie a voi. Guardate, ogni conquista che uno fa, diciamo, c'è questo tetto di cristallo, io ho detto che l'ho solo leggermente incrinato perché il tetto ancora non l'abbiamo abbattuto totalmente, è frutto di un lavoro collettivo di tutte le donne, anche quell'esercito silenzioso di donne che lavorano, che non hanno lavorato davanti alla storia ufficiale, ma sono state dietro la storia ufficiale e hanno costruito, e diciamo, quello che noi poi, qualcuna di noi poi ha realizzato. Per questo che io voglio qui ringraziarvi. Guardate, io ho avuto sempre come riferimento di donna una donna che mi ha sempre molto colpito, ed è Grazia Deledda. Grazia Deledda, ma non soltanto Grazia Deledda. Non mi ha colpito soltanto per il fatto che nel 1926 è stata la prima donna a conquistare il Nobel per la letteratura, pensate a quegli anni, e pensate a quegli anni le donne come erano considerate. Ma mi ha colpito per un'altra cosa. Grazia Deledda nel 1909, dove naturalmente non c'era l'elettorato attivo e passivo che abbiamo conquistato nel 1946, a 80 anni appunto, e dalla nascita della Repubblica e la conquista del suffragio universale per le donne. Grazia Deledda nel 1909 si candidò come candidata al Parlamento nel collegio di Nuoro. Sapeva benissimo che non poteva essere eletta, sapeva benissimo che non ce l'avrebbe fatta, ma sfidò la società che allora impediva alle donne di partecipare alla vita politica, e prese anche tantissimi voti. E allora il coraggio di questa donna di non sottostare a quelle che erano le regole imposte da una società contro il merito, contro il talento di una persona, contro la possibilità di poterlo esprimere. Ecco, questo per me è stata una conquista che ha poi aperto la strada a quella che sarebbe stata successivamente il suffragio universale, che non nasce per caso, ma nasce appunto per tutte quelle azioni. Io ho citato Grazia Deledda, ma di tutte quelle donne che hanno fatto ogni giorno una piccola conquista, e una piccola conquista apre ad una successiva conquista, fino ad arrivare appunto poi a raggiungere quei traguardi che in ciascuno di noi si è prefigurato. E quindi è per questo che io voglio ringraziarvi particolarmente, perché questo premio è un premio che voi mi date, ma che io dedico a tutte voi, perché se io ho potuto raggiungere quella posizione, ve la devo, non me l'appartiene soltanto a me. Grazie, grazie davvero.
3: Avrei risposto senza microfono, ma gliel'avrei detto ugualmente. Io credo che ancora più significativo questo premio ci siano gli occhi lucidi delle donne anche più giovani in questa sala che si sono emozionate nell'ultima parte del suo discorso. Io credo che questo sia un premio ancora più importante. Grazie.
0: Vuole ridarle il volto di Aspasia? Con una pergamena a ricordarci il suo percorso istituzionale per aver rappresentato veramente un punto di riferimento nella storia della partecipazione femminile ai massimi vertici delle istituzioni italiane, per aver incrinato quel tetto di cristallo. Ancora un applauso per la ministra Maria Elisabetta Alberti Casellati. E prima di salutare mi permetta di ringraziare, perché dietro alle grandi donne c'è sempre un grande uomo, e c'è Teodoro Fortunato che mi ha dato la possibilità di farla avere oggi qui. Grazie, grazie ancora.
2: Questo detto non mi piace moltissimo, nel senso che...
0: L'ho ribaltato.
2: No, ma no, ma anche quando si diceva per una donna, dico non ci interessa niente, noi vogliamo stare davanti alla storia ufficiale, non dietro alla storia ufficiale, quindi questo detto non mi piace.
0: Preferisco Virginia Woolf quando diceva che dietro ai grandi anonimi c'è sempre stata una donna, invece, a proposito di citazioni. Grazie ancora, e ringraziamo la ministra per il tempo che ci ha dedicato quest'oggi, e colgo l'occasione immediatamente, dato che è collegata ancora qui con noi, di metterci di nuovo in contatto con Dacia Maraini, che sta seguendo da Pescasseroli, come sapete, il nostro incontro, e chiedo a lei una conclusione, perché veramente credo che siamo riusciti a ripercorrere insieme, dal report della professoressa De Vita sino al dibattito con le ministre, quelli che sono stati veramente i grandi passaggi in questi anni dell'emancipazione femminile. Ora vorrei capire dalla professoressa Maraini, dato che lei ha dedicato la sua vita a raccontare le donne che prima ancora di conquistare un diritto hanno dovuto conquistare la coscienza dei loro diritti. Se dovesse oggi, professoressa, dedicare o pensare qual è il diritto più urgente che abbiamo bisogno di conquistare, quello non scritto nella Costituzione ma dal punto di vista proprio culturale del nostro paese, quale sceglierebbe? Quali sono oggi le nostre urgenze?
4: Dunque, intanto io vorrei dire, è bellissimo, è stato molto interessante questo incontro. Però vorrei ricordare che il mondo è diventato piccolo, e che noi stiamo parlando di alcuni paesi dove c'è la democrazia. Dove c'è la democrazia c'è la possibilità per le donne di scegliere, di fare carriera, di entrare nelle professioni. Però ricordiamoci che, come ho detto, il mondo è piccolo e intorno a noi abbiamo una infinità di paesi dove le donne non hanno nessun diritto, ma proprio nemmeno quelli che noi non avevamo 100-150 anni fa. Questo bisogna ricordarselo, perché ormai il mondo è una rete, è interdipendente, quindi dobbiamo essere consapevoli che solo la democrazia permette alle donne di diventare autonome. Questo è importante, per cui la lotta per la democrazia è una lotta per la libertà delle donne. Tutti i paesi dove c'è la dittatura, le prime a pagare, le prime a perdere i propri diritti sono le donne, qualsiasi. Adesso naturalmente i paesi a dittatura religiosa sono i peggiori di tutti, perché quando si impone delle leggi, si impongono delle leggi in nome di Dio, è chiaro che è difficilissimo reagire. Però anche nei paesi non democratici, perché per ragioni militaresche o di altro tipo, però sempre le prime a fare le spese sono le donne. Per questo io penso che l'emancipazione femminile, la lotta per i diritti delle donne non può che essere legato alla democrazia, per cui penso che le due cose vadano strettamente legate insieme e per noi è vitale mantenere e difendere la democrazia. Grazie.
0: Professoressa Maraini, io la ringrazio innanzitutto perché il suo impegno in questi, possiamo dirlo che compirà 90 anni tra poco, ve lo permette? Perché parte un applauso, perché io ho profonda stima della sua grande capacità comunicativa, della sua energia e della sua forza, e con quale grande potenza lei ha ancora voglia di ascoltare i giovani. Tutti i giorni va nelle scuole ad ascoltare le studentesse e gli studenti, quindi io la ringrazio davvero per il lavoro che fa tutti i giorni, perché grazie alle sue opere, ai suoi romanzi, alla trasposizione teatrale di cui parleremo adesso, delle sue opere, abbiamo l'opportunità di raccontare. Certo.
4: Posso aggiungere? No, io aggiungerei veramente a questo governo, chiederei di per favore di ammettere nelle scuole l'insegnamento, ma non legato alla famiglia, perché le dinamiche familiari sono un'altra cosa, non c'entrano niente. Invece veramente la possibilità di avere una rete di uguaglianza avviene nelle scuole. Secondo me è importantissimo che nelle scuole si metta un insegnamento al rispetto dell'altro. Adesso non mi importa niente che si chiami sessuale, non sessuale, non è importante questo, però un insegnamento all'altro, al rispetto dell'altro è fondamentale, va messo nelle scuole fin da quando si è piccoli. Questa è per me una necessità assoluta, e lo chiederei a questo governo, proprio alle donne che sono dentro questo governo e che devono battersi per questo insegnamento al rispetto della persona, alla sacralità dell'essere umano che non si può possedere per nessuna ragione.
0: Professoressa, siamo nella sede ideale per poter lanciare questo appello del nostro impegno a portarlo avanti, un'educazione sentimentale, sessuale, ma un'educazione a rispetto alla vita che fa parte non soltanto dei principi di CNA Impresa Donna, mi coinvolgo in questo discorso, ma specialmente tutti coloro che si occupano di divulgazione e di comunicazione, quindi grazie per averlo sottolineato. Giungiamo al momento topico della celebrazione, come ben sapete, di una delle donne più autorevoli della cultura italiana, scrittrice, drammaturga, saggista, una protagonista del dibattito del nostro paese, l'abbiamo detto, da 80 anni. Con i suoi romanzi, il suo teatro e il suo impegno ha raccontato come poche altre la libertà, la dignità delle donne, l'identità, e ha trasformato la letteratura in uno strumento reale di cambiamento con i suoi gesti. Come sapete, la sua storia ha incrociato quella di tanti personaggi protagonisti delle stagioni più fertili della vita italiana, è inutile dirlo, Alberto Moravia, Pierpaolo Pasolini, Elsa Morante. Insieme a loro ha costruito quello che oggi noi consideriamo la cultura italiana, il Novecento italiano, ha ridefinito il ruolo della donna nella letteratura, nel cinema, nel teatro, all'interno della poesia, con i suoi romanzi e il suo teatro. Oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi un artista che ha unito con lei un grande sodalizio, importante teatrale in questi anni, un'attrice, regista e poetessa che è protagonista da oltre 40 anni della scena teatrale italiana e che porta in campo le sue opere. Una fra tutte ci tengo a citarle, con Le Nuvole Teatro di Gianni Afola, perché I digiuni di Caterina da Siena, che sono un'altra immagine molto potente di una donna che mette in scena, grazie a questo spettacolo, una figura complessa, il digiuno, il cercare veramente di dare libertà e forza al pensiero spirituale di questa donna. Allora, oggi avremo l'opportunità, grazie a Barbara Amodio, che poi ci porterà un'altra grande protagonista di Dacia Maraini, ovvero il racconto di Marianna Ocria, di consegnare a lei questo premio, che si recherà molto presto a Pescassaroli per Pescassaroli Legge, quindi andrà da Dacia Maraini, che in questo momento abbiamo detto è impegnata nel premio come presidente del premio Benedetto Croce, e di consegnargli personalmente il premio Aspasia. Ma giungiamo al momento topico, alla celebrazione, quindi Barbara, ti chiedo di venire qui perché consegneremo direttamente a te il premio che porterai a Dacia Maraini, ma è nostro impegno incontrare insieme alle donne di CNA Dacia Maraini molto presto. Grazie Barbara per essere qui. Il premio Aspasia, in genere donna, viene conferito alla professoressa Dacia Maraini, quale esempio straordinario di ingegno femminile, indipendenza intellettuale e responsabilità culturale, per l'eredità di pensiero e di valori che continua a trasmettere alle nuove generazioni con grande impegno e per il contributo determinante offerto alla crescita civile e culturale del nostro Paese. Per aver fatto della cultura oggi uno spazio di libertà e della scrittura un atto vero di coraggio, contribuendo a costruire attraverso il pensiero e la parola una cultura del rispetto ed una società più consapevole, inclusiva e giusta. Premio Aspasia, ingegno e donna a la professoressa Dacia Maraini.
5: Grazie, grazie.
0: Ritira Barbara Montillo. Professoressa, allora glielo consegna come se fosse in questo momento in maniera virtuale la presidente di CNA Impresa Donna. Le lasciamo la parola per un ringraziamento e le diamo veramente un forte abbraccio perché sappiamo quanto è impegnata in questi giorni e la ringraziamo per essere qui collegata con noi dalle 9 praticamente.
4: Sì, è vero. Mi ha fatto molto piacere ascoltare delle donne consapevoli, sagge, che parlano del, appunto, di quello che sono i diritti ma anche i doveri del Parlamento, perché ogni diritto comporta anche un dovere. E poi, siccome noi viviamo in un momento, secondo me, molto pericoloso, molto inquietante, in cui l'io prevale su noi, in cui la forza, la ricchezza prevalgono sul merito, io credo che sia molto importante che le donne dicano la loro, che si oppongano a questa prerogativa, a questo costume, a questa tradizione, a questa voglia di prevaricare attraverso la forza fisica e la ricchezza, cioè la ricchezza e la forza. A me sembra che quello che viene proposto al posto della democrazia, una tecnocrazia basata sulla potenza di alcuni miliardari che vorrebbero governare su tutto il mondo attraverso la proprietà degli strumenti di comunicazione, ed è già così, io penso che le donne possano molto, proprio perché essendo state messe ai margini, no, e non sono loro in questo momento ad avere la proprietà di questi miliardari, di questi miliardi, penso che le donne possono fare molto ed è molto importante che ci siano delle iniziative, dei gruppi come il vostro che portino avanti un discorso al femminile, diciamo così, di pacifica atteggiamento, però di rifiuto di un'idea di voler cambiare il mondo attraverso la guerra, la violenza e la forza.
0: Lascio la parola per un ringraziamento a Mariella Triolo, la presidente di CNA Impresa Donna, che le consegna virtualmente il premio.
2: Grazie, grazie di cuore come solo le donne sanno fare. Lei è quell'esempio, è quella radice a cui facevo riferimento all'inizio. Io sto guardando la telecamera perché spero che lei mi veda in faccia.
4: Sì, io la vedo,
2: benissimo, meraviglioso. Vorrei potermi girare per guardarla, ma non voglio assolutamente darle le spalle. Abbiamo bisogno di riferimenti e noi è questo che ci aggrappiamo fortemente, questo che ci salverà. E lei per noi è un riferimento. Il suo racconto, la sua forza, la sua energia saranno il nostro carburante, così come quello di tante altre donne. E abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di sostegno, perché come facciamo se no a sostenere queste giovani donne che hanno bisogno di coraggio, di incitazione, ma soprattutto di esempio? Abbiamo una grandissima responsabilità, ma abbiamo anche dentro un'energia, una forza, una piccola luce che ci fa continuare ad andare avanti nonostante le difficoltà. E non è sulle difficoltà che ci concentriamo, ma sulle possibilità. Adesso è un momento particolare, è un momento in cui bisogna rimettersi a studiare, per conoscere un qualcosa che non, del quale non abbiamo ancora effettivamente l'idea. È un qualcosa di potente, di grande, e soltanto la conoscenza ci può aiutare, perché questo ci permetterà di gestire la situazione e non di essere gestite. E allora, forza, sbracciamoci, sì, tanto abbiamo fatto, c'è ancora tanto da fare, e non è certo l'età, è la sua meravigliosa età, 90 anni, guardi, non c'è bisogno di dirlo, non è l'età che ci fermerà, è quella che servirà da trampolino, sarà il punto di leva, sarà il nuovo punto di leva per noi che non ci siamo, non ci sentiamo arrivate, e per tutte coloro che avranno ancora a che fare con noi, e non la invidio. Bene, grazie, grazie di cuore, grazie.
5: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Salutiamo e ringraziamo Dacia Maraini, premio Aspasia 2026 CNA Impresa Donna. Grazie alla professoressa Maraini, grazie di cuore.
5: Grazie a voi, grazie a voi.
0: E ora diamo la parola a Barbara Modio. Lasciamo il premio Aspasia, imponente, con il volto di Aspasia. Lascio a te, Barbara, e leggio, e diamo l'opportunità al talento e alla bravura di Barbara, che, come vi ho già raccontato, ha un sodalizio artistico ormai più che ventennale con Dacia Maraini, di raccontarci e leggerci Marianna Ocria, un personaggio per noi, per molte di noi, che custodiamo nel cuore, questa nobile donna siciliana del Settecento che non aveva la parola ma conquistava a gesti la sua libertà. Barbara Modio.
6: Grazie. Penso alla scrittura come a una testimonianza delicata, un gesto di affetto nei riguardi di una memoria che se ne va e muore anzitempo, una esperienza che ti fa cambiare l'angolo dello sguardo, un arricchimento di prospettive, accompagnata forse da un infantile desiderio di seduzione, ma fuori dai canoni, dentro le allegre invenzioni di una mente inquieta. Una bambina chiamata Marianna, una bambina stramba, silenziosa, attenta, dalla vita sottile e i grandi occhi curiosi. Quella bambina non esiste più, eppure è sempre lì, come quella mattina di ottobre in cui giocava con il suo cavallo di legno. A me pareva che cantasse, una mano l'ha messa a tacere per tagliare il suo giovane fiato che bucava l'aria della stanza, o è stata punita per quella sua animella di agnello. Ogni bambina è un agnello, e c'è da qualche parte un lupo che la guata perché ha fame. Quando sarai grande, Marianna, ti acconcerai i capelli come una signora. Ma chi ti sposa, te, povera mutola? Non la voglio il marito. La mia consolazione sarà la lettura, le parole mi daranno forza. Trepidare con i personaggi che corrono fra le pagine, bere il succo del pensiero altrui, esaltare i propri sensi attraverso lo spettacolo sempre ripetuto dell'amore in rappresentazione. Non è amore anche questo? Assistere all'abbraccio di corpi estranei non è come viverlo, quell'abbraccio, con un privilegio in più di rimanere padroni di sé. E se fosse il mio solo uno spiare il respiro degli altri, un rubare che non mi appartiene? Le parole vengono raccolte dagli occhi come grappoli di una vigna sospesa, vengono spremuti dal pensiero, poi in forma liquida si spargono, scorrono felici per le vene. E questa è questa la divina vendemmia della letteratura. Uscire da un libro è come uscire dal meglio di sé, lasciare persone note, care, per ritrovare una se stessa che non si ama, chiusa in una contabilità ridicola di giornate che si sommano a giornate, a giornate, a giornate, come fossero indistinguibili. Si può avere nostalgia del futuro. Il mio corpo invecchiato ora gioisce e io sono qui a guardarlo, come se non lo potessi comprendere. Come può un corpo morto capire un corpo vivo? Quanti anni ci sono voluti per svegliare quel buio? Il mio corpo è stato così povero di tenerezze da trovarsi sguarnito persino di fantasie. Non vedevo amori, no, solo rapine. Ora invece so che il piacere scorre verso l'alto come un fiume in piena. Fino a quando possiamo chiedere alle cose che ci stanno intorno di rimanere forestiere, perfettamente comprensibili e remote nella loro indecifrabilità? Sì, sì, sarebbe bello prendere una casa, metterla sulle spalle come una chiocciola e andare senza sapere dove. Questo correre, questo vagare, questo patire ogni fermata non sarà un presentimento di fine, ma la voglia di riprendere il cammino è più forte dell'attesa. Se interrogo i miei silenzi, la risposta che ricevo è ancora una domanda ed è muta. Io continuerò a sognare per continuare a vivere.
0: Il talento di Barbara Modio.
6: Grazie. Metis, permettimi di ringraziare il tuo cuore infinito e la tua sapienza di brividi. Queste donne straordinarie che permettono alle donne di poter esprimere la loro straordinarietà. A Dacia Maraini, che mi permette da anni di essere la sua voce e che le donne non sia un'impresa essere donne nel senso faticoso del termine, ma che l'impresa femminile, l'impresa delle donne, possa diventare il nostro sogno reale. Grazie a tutti.
0: Grazie Barbara. E permettetemi di ringraziare Barbara e le Nuvole Teatro e Gianni, perché so che Dacia ci sta ancora seguendo, quindi ti voleva salutare.
4: Sì, sì. Grazie a Barbara per quello che ha letto e come l'ha letto. Ormai ci conosciamo da tanti anni, è un'attrice molto intensa, molto brava.
0: Grazie Dacia per essere stata con noi e in bocca al lupo per il premio Benedetto Croce di questa sera. Grazie Dacia, grazie mille. Permettetemi ancora di ricordare, Barbara, che Le Nuvole Teatro con Gianni Afola si occupa di donne tutti i giorni, specialmente di parlare alle nuove generazioni. L'ultimo incontro, l'opportunità che ho avuto alla Filarmonica di Roma di ascoltare la situazione delle donne iraniane, grazie anche a delle musiciste iraniane di grande spessore, quindi credo che, come ha detto Dacia, l'impegno di oggi, quello che abbiamo, è anche di parlare di ciò che abbiamo ottenuto, dei nostri diritti ai paesi che non godono della nostra stessa democrazia. Quindi grazie a Barbara, grazie a Gianni e grazie alle Nuvole Teatro. Ringraziamoli con un caloroso applauso. Mi sposto di qua perché chiedo supporto per poter cambiare i nostri cavalieri. Mi è giunta voce che c'è Manuela Nicolosi all'interno della nostra sala, allora colgo l'occasione per salutare un nostro premio Aspasia, so che è qui da qualche parte. Eccola! Vi ringrazio, grazie Manuela, alzati in piedi per prendere un applauso da parte del nostro pubblico, perché Manuela Nicolosi è stata uno dei nostri primi premi Aspasia di quest'anno a Sanremo. Manuela ha permesso nel mondo dello sport di abbattere davvero un tetto di cristallo, come donna arbitro ha avuto dei primati che oggi noi possiamo citare e far sì che altre donne possano accedere nel mondo dello sport a ciò che lei ha portato avanti. Una donna meravigliosa, di grande talento e bravura e grande professionalità, che ha fatto sì che oggi ci siano nel mondo dell'arbitraggio donne finalmente e nel mondo del calcio siano rispettate. Grazie Manuela Nicolosi. Quanti premi Aspasia, anche a Malika Ayan, quanti premi Aspasia abbiamo dato quest'anno, siamo veramente orgogliosi. Ora lasciamo il tavolo alle nostre protagoniste della tavola rotonda per parlare di leadership femminile e crescita economica. Quanti dati abbiamo condiviso oggi, quante storie di vita vissuta, avremo l'occasione di confrontarci grazie a voi. ascolti e voci che ci permetteranno di analizzare alcuni dei temi che oggi abbiamo affrontato nel nostro report. Parto da una delle protagoniste della nostra tavola rotonda che ho avuto tante volte l'opportunità di ascoltare. Lei è una pioniera degli studi di genere, è stata direttrice centrale dell'Istat, è una statistica, e credo che grazie a lei non soltanto abbiamo avuto una donna in questo settore, ma una donna che ha avuto la capacità non soltanto di portare insieme dei dati, ma di spiegarli, che è molto importante. Scusate la sottolineatura, ma come immaginate, tanti dati che continuiamo a analizzare, se non vengono raccontati e diventano uno strumento di conoscenza e di cambiamento delle politiche pubbliche, non hanno effetto. Quindi accogliamo con grande applauso Linda Laura Sabadini. Benvenuta. Ora vi presento un ospite che da anni accompagna imprese e organizzazioni nei processi di trasformazione, hanno una particolare attenzione allo sviluppo del talento e della leadership, e ora capirete perché, dell'inclusione. All'interno di Deloitte, insieme a Unwoman Italy, hanno realizzato alcune ricerche che per noi oggi saranno fonte di citazioni molto significative sul tema. Ci mostrano quanto la crescita economica del nostro paese possa cambiare grazie alla valorizzazione del talento femminile. Chair Deloitte Central Mediterranean, Silvana Perfetti. La accogliamo con un grande applauso. Benvenuta e grazie per essere oggi qui con noi. Abbiamo un'imprenditrice che da anni è impegnata nella promozione dell'imprenditoria femminile, ma per noi è fondamentale in questo dialogo perché lavora per rafforzare il ruolo delle donne nel sistema produttivo. È un punto di contatto importante con le istituzioni, oggi vi spiegheremo perché. Favorisce l'accesso a queste pari opportunità perché è presidente del comitato Impresa Donna del MIMIT, del Ministero delle Imprese del Made in Italy. Accogliamo con un grande applauso Valentina Piccabianchi, benvenuta. Grazie per essere qui con noi, benvenuta. Capo della sede di Roma della Banca d'Italia, economista con una lunga esperienza all'interno delle istituzioni, si occupa di analisi economica, sviluppo territoriale e promozione della cultura finanziaria, contribuendo al dialogo tra istituzioni, imprese e un sistema economico. Come potete immaginare, anche questo un primato, diciamolo. Antonella Magliocco, benvenuta. Ed ora un volto che voi di CNA conoscete bene, perché oltre ad essere un avvocato, una produttrice cinematografica con la Bronx Film, è nell'esecutivo nazionale di CNA Cinema e Audiovisivo e anche la presidente della campagna di CNA Cinema e Audiovisivo, impegnata nella promozione dell'industria audiovisiva italiana, sostiene lo sviluppo delle imprese, dei talenti e delle produzioni nel settore con una particolare attenzione, mi permetto di dire, al suo settore, ma anche al suo territorio e alle donne del suo territorio, che sono poche ma combattono ardentemente. Fulvia Guardascione, accogliamola con un grande applauso. Che tavolo, wow, eh? Cristiana, uno dopo l'altro, è intenso avervi tutte qui. Cercherò di dare spazio a voi tutte per raccontare alcuni punti salienti del nostro report di oggi, per cercare di affrontare insieme dei temi. Comincerei dalla professoressa Sabadini, perché oggi abbiamo già sottolineato che in Italia le donne sono il 53,7% coloro che lavorano rispetto agli uomini, un dato che purtroppo citiamo spesso e al confronto degli altri paesi europei purtroppo non siamo, diciamo, tra i primi posti della classifica. Le donne continuano a svolgere, l'abbiamo detto bene, la maggior parte del lavoro di cura. Il lavoro di cura, lo sappiamo bene, non è retribuito, a volte neanche riconosciuto psicologicamente in famiglia. Questo divario delle posizioni, scusate la piccola parentesi, e di retribuzioni comunque resta significativo. Quindi, professoressa, dato che facciamo oggi un'analisi degli 80 anni dal nostro diritto al voto, dal suffragio universale, qual è secondo lei il dato che più di ogni altro racconta che questa parità non è ancora sostanziale? Ci dica lei.
7: Allora, se devo scegliere un dato, perché ce ne sono vari, però se devo scegliere il più importante è quello del tasso di occupazione femminile nel nostro paese. Perché? Perché noi ci troviamo in una situazione in cui poco più, stiamo al 53,7%, poco più della metà delle donne lavora. Questo vuol dire che quasi la metà delle donne non ha un'autonomia economica, e questo le espone sia al rischio di povertà, perché quando non si guadagna in due in famiglia, ovviamente il rischio di povertà cresce, e anche il rischio di violenza domestica, perché se è già difficile interrompere una relazione violenta nel momento in cui si ha anche un minimo di autonomia economica, ancora più difficile è quando l'autonomia economica non esiste e magari ci sono anche i figli, cioè diventano degli elementi che impediscono che le donne possano essere effettivamente libere di scegliere la loro vita. Quindi questo aspetto è fondamentale. Se noi ci confrontiamo con gli altri paesi europei, ci accorgiamo che siamo gli ultimi e tendenzialmente siamo sempre stati in fondo alla graduatoria europea e anche tra gli ultimi dei paesi OCSE, purtroppo, ma non eravamo mai stati ultimi. Questo è avvenuto negli ultimi 2-3 anni, perché gli altri paesi comunque si sono dotati di misure, di strategie che in qualche modo hanno permesso che questo sviluppo dell'occupazione femminile andasse avanti. È successo nel caso, per esempio, della Francia, è successo nel caso della Germania, cioè i paesi avanzati non sono stati solo i paesi nordici che hanno investito in particolare in politiche di redistribuzione del carico di lavoro, di cura nella famiglia e nella società, quindi attraverso lo sviluppo dei servizi, servizi educativi per la prima infanzia, servizi sociali in generale, attraverso i congedi, un sistema di congedi adeguato. Ma a un certo punto la Germania di Merkel ha fatto una cosa analoga, la Francia ha iniziato ancora prima, e questo ha facilitato un ingresso maggiore delle donne, perché ha tolto il carico di lavoro di cura, non completamente, ma ha alleggerito quel carico di lavoro di cura, nello stesso tempo creato nuove opportunità di occupazione, perché noi sappiamo che poi è proprio nei servizi che l'occupazione femminile cresce di più. E anche sul fronte dell'imprenditoria femminile non si è fatto poi abbastanza quanto si poteva fare per cercare di valorizzare fino in fondo le competenze femminili che ci sono e sono preziose. Voi lo sapete meglio di me, nel fare impresa, nel sviluppare impresa e nei diversi ruoli che poi le donne riescono ad avere all'interno dell'impresa. Quindi il problema è che noi ci trasciniamo un problema storico rispetto a questo, perché guardate che, visto che abbiamo la prospettiva degli 80 anni, noi addirittura le donne sotto il boom economico non si sono per niente avvantaggiate del boom economico come è successo per gli uomini. Anzi, 1 milione di donne sono state espulse dal lavoro. Questo ovviamente è stato dovuto a un cambiamento della struttura economica del paese, perché con il boom economico c'è stata una forte crescita della parte industriale, all'interno della quale non entrano generalmente tante donne, il crollo dell'agricoltura, dove invece le donne erano molto presenti, e poco sviluppo ancora dei servizi. Quindi c'è stato anche allora, la penalizzazione femminile si è sentita, quindi un grande boom economico che ha avuto un grande impatto per il nostro paese, perché ci ha portato ai vertici anche della produzione industriale nel mondo, no? Quindi una cosa importantissima, che però anche in quel caso ha penalizzato le donne.
8: e non c'è mai stato un momento, e questa è una cosa che dobbiamo sempre dircela, in cui qualcuno, e su questo la responsabilità secondo me è trasversale alla politica, qualcuno ha capito che questa questione donne doveva essere centrale, doveva essere una priorità. Allora, noi abbiamo fatto leggi, tante leggi belle, abbiamo fatto una legge sui nidi che risale al 71 e che diceva che bisognava istituire i nidi pubblici, ma quanti anni sono passati e ancora stiamo al 30% di bambini che vanno in nidi pubblici, e se cresce un pochino l'indicatore è perché diminuisce il denominatore, perché ci sono meno nati, cioè non è possibile una cosa del genere. Era stata fatta una bellissima legge, la 328 sull'assistenza. Quella legge doveva essere applicata, rappresentava un po' una svolta sull'assistenza, perché permetteva di costruire servizi per l'assistenza. Badate bene, in tutti questi settori il personale femminile non aver fatto nulla lì significa pure aver sbarrato l'accesso delle donne in quei settori. Ovviamente le donne non è che devono entrare solo in quei settori, noi vogliamo che si ampli lo spettro delle professioni femminili, che si sviluppino le imprese a conduzione femminile, o anche che si sviluppino le professioniste e anche le donne in settori come la tecnologia, dove ancora sono poco presenti e sarebbe fondamentali, però non è stata applicata. Questo vuol dire che tutta l'assistenza sta sulle spalle delle famiglie, ma quando sta sulle spalle delle famiglie sta sulle spalle delle donne. E anche la legge ultima per i non autosufficienti, che era stata inizialmente disegnata dal governo Draghi, poi è stata approvata da questo governo e è una legge importante. Sono 2 anni che non viene finanziata, cioè quello che voglio dire è che noi siamo rimasti ai congedi parentali del 2000, dell'anno 2000, pagati al 30%, con un correttivo dell'ultimo governo per 2 mesi, che va all'80% del salario. Ma quanti anni dobbiamo passare e aspettare ancora perché non si facciano i micropassi, ma si affronti una strategia complessiva che faccia fare un balzo a sta occupazione femminile italiana? Ma l'hanno fatto tutti questo balzo, l'hanno fatto tutti i paesi, persino Malta, che era l'ultima qualche anno fa dietro a noi, sta in una situazione che è completamente cambiata, così come Irlanda. Qua ci vuole volontà politica, ma io penso che ci voglia pure un'altra cosa. Ci vuole che le donne siano unite trasversalmente, perché quando sono unite trasversalmente gli obiettivi si raggiungono. Siano unite trasversalmente per richiedere che questa questione complessiva di una strategia che metta al centro la valorizzazione delle donne sia finalmente adottata, perché questo paese non ce l'ha mai avuta e questa è una vergogna.
0: Grazie professoressa Sabbadini. Prendo spunto dalla sua risposta per lanciare una provocazione alla Presidente Perfetti, perché forse, come è successo per la sostenibilità, quando le imprese intuiscono che oltre ad essere un fatto etico, socialmente etico, può essere un fatto economicamente vantaggioso, l'interesse a un certo punto cambia e si muove il tutto da sé. straordinariamente, anche se tra coloro che fanno le leggi e coloro che le attuano non c'è poi in realtà quel spunto necessario, quelle necessità economiche di cui parlava per portare poi in avanti una legge. Allora vorrei prendere spunto dal report Italia e parità di genere, ridefinire le priorità, accelerare il cambiamento che ha realizzato Deloitte, per capire proprio questo, ovvero emerge con chiarezza che la parità di genere è uno svantaggio anche economico per il nostro paese, l'abbiamo detto bene, se ci fosse parità di genere avremmo un PIL che schizzerebbe, ma una condizione essenziale per la crescita economica, l'innovazione e la competitività del paese non può essere solo una questione di equità. Quindi quanto costa in termini economici, ci può spiegare, e di opportunità, questo mancato raggiungimento della pari opportunità? Quanto gli uomini potrebbero capire che le pari opportunità nelle aziende farebbero guadagnare anche loro? Cosa gli dobbiamo dire?
9: Ottimo, e la narrativa spesso fa la differenza, però prima di andare a parlare un po' di questo costo, oppure parliamo anche di costo ma anche di mancata crescita e di mancata creazione, diciamo, di valore, vorrei partire dicendo un grande grazie, ma non solo grazie per avermi invitata a questo dialogo di così grande valore, ma devo dire grazie per questo senso di coesione tra donne che si emerge in questa stanza, per questa autenticità di senso di restituzione di responsabilità che non è scontato, per questa, diciamo, ambizione che un po' ci richiamava prima la ministra, di vedere coniugato un progetto imprenditoriale, una visione con la volontà comunque di avere un impatto sul sistema paese, sulle società all'interno del quale le imprenditrici qua presenti operano. Quindi veramente grazie per questa esperienza. Arriviamo a questo tema, diciamo, del costo. Penso che debba essere affrontato non solo in termini di quanto, ma anche un po' delle dimensioni che impattano questo costo, avendo un po' un approccio che lo abbraccia complessivamente. Prima di tutto, non ripeto i dati che sicuramente sono i dati che richiamano l'urgenza di un cambiamento, il tema del tasso, diciamo, di occupazione, come sappiamo bene, le statistiche ce lo raccontano in tanti casi, colmare il gap retributivo e il gap occupazionale può sicuramente portare a un impatto del livello di competitività e di crescita del nostro paese. Parlare e lavorare sui temi di equità di genere non vuol dire unicamente lavorare su un imperativo etico, su un imperativo che deve essere di equità sociale. Vuol dire lavorare su un pilastro strategico per la crescita e la competitività delle nostre imprese, delle nostre società, della collettività all'interno del quale operiamo e ovviamente del sistema paese. Se giustamente i dati che ci hanno detto in apertura è stato, diciamo, più volte ripetuto, quasi la metà delle donne non lavorano, pensiamo a quanto potenziale inespresso, quanto potenziale femminile inespresso, che garantendo quella libertà di scelta che abbiamo detto che è sicuramente il principio, il valore principale, potrebbe essere favorito grazie a un equo accesso al mercato del lavoro. E il canale dell'imprenditoria femminile può comunque anche rappresentare un canale strategico attraverso il quale questo potenziale, queste competenze, queste energie possono trovare sicuramente un impatto, un valore e contribuire a quella che è ovviamente un tema anche di competitività e di produttività all'interno del nostro paese. Quindi sicuramente il tema occupazionale, il mercato del lavoro può fare tanto, le imprese possono fare tanto su questo, andando a lavorare anche sui propri processi interni che vanno all'assunzione, a tutti i processi che accompagnano, non è solo un tema di accesso al lavoro, ma anche di accompagnamento a quella che è la progressione che le donne possono fare all'interno del mercato del lavoro. C'è un costo indotto legato anche a quello che è il divario retributivo, il famoso gender pay gap. Sappiamo che in Italia da 7 giugno è operativa, diciamo, la direttiva sulla pay transparency, che speriamo che questo input normativo che abbiamo detto che può avere un impatto pedagogico possa veramente scaturire e favorire un cambiamento invece che deve essere culturale, a partire ovviamente dalle organizzazioni e dalle imprese che possono ovviamente. C'è un tema, diciamo, di bias principale. Portare a bordo gli uomini è fondamentale perché comunque rappresentano, diciamo, la parte, e quindi per esempio siamo sponsor e knowledge partner del programma, diciamo, di UN Women He for She, quindi avere advocate che supportano ovviamente la parità di genere a partire dalle organizzazioni e dagli ambienti di lavoro, ma non solo, dell'empowerment femminile, ma soprattutto è necessario creare quelle condizioni di autonomia delle donne. Non possiamo parlare di empowerment, di emancipazione, senza aver creato quelle condizioni di autonomia. Il lavoro è il primo, una parità retributiva, di progressione di carriera, sappiamo che una disparità e non un equo rapporto retributivo si trasforma anche in un tema di disequità dal punto di vista pensionistico, previdenziale. Quindi in realtà la non parità nell'ambiente, diciamo, di lavoro si tramuta anche in una parità anche al di fuori, una volta che si esce dal mercato di lavoro, che impatta l'intero ciclo di vita delle donne nella progressione di principali momenti, diciamo, di vita. C'è un grosso costo dovuto alla sovraqualificazione, spesso l'overqualification delle donne, l'abbiamo sentito prima, più del 54% delle laureati sono in realtà donne, diventano un terzo nelle componenti STEM, si abbassa fortissimo nelle competenze di ICT e tutto ciò che tra l'altro è legata ai temi di trasformazione digitale e di intelligenza artificiale, su cui è importante invece che ci sia un'urgenza di upskilling, di reskilling delle donne per poterla governare, come è stato detto effettivamente prima, ma la gran parte, la percentuale, diciamo, di donne è nettamente superiore rispetto a quella di uomini che occupano ruoli per i quali sono overqualificate o che comunque sono impiegate, per esempio, in lavori a part-time non volontari. E sappiamo come spesso interruzioni, l'essere, diciamo, impiegati in ruoli part-time o meno, incidono anche questi su un tema di accesso a posizioni ovviamente apicali e al valore che veramente può generare un ambiente di lavoro che sia inclusivo e che renda l'elemento, diciamo, di diversità un elemento distintivo di cultura organizzativa. Quindi le imprese imprenditrici, ma anche le organizzazioni e le istituzioni possono sicuramente fare tanto nel creare e far percepire questo valore. Sul quanto questo pesa ci sono tantissimi dati. Un dato veramente che tra l'altro sta girando molto in alcuni report ultimamente, risale a marzo, diciamo, del 2025, per quanto riguarda l'Europa, legata al tema, diciamo, del gap occupazionale, parla di una mancata crescita che è vicina ai 300 miliardi di impatto, di mancato valore.
0: I brividi. Grazie Presidente Bertatti. Vedevo la Presidente Piccabiatti prendere appunti, giusto? Quindi credo che sia il caso innanzitutto di farci raccontare il ruolo del Comitato Impresa Donna del MIMIT, perché rappresenta il primo vero tavolo permanente di confronto tra le istituzioni e le rappresentanze, quindi lei avrà modo di raccontarci anche il confronto, no, con tutto il mondo produttivo femminile. Ci può parlare di queste esperienze? Giustamente la Presidente Perfetti citava, no, quanto è importante poi il confronto, e anche la professoressa Salvadini, il far sì che la legge poi venga attuata. Ci spieghi innanzitutto di cosa si occupa il Comitato Impresa Donna del MIMIT?
10: Allora, intanto buongiorno, grazie dell'invito, e permettetemi, come hai fatto te, perché io poi do alle donne e do sempre del tu, che è una cosa meravigliosa, perché veramente ci avvicina tanto, e è straordinario quello che sta accadendo e nel modo in cui sta accadendo, perché io prendo sempre appunti, ma perché me ne porto 7.000 e poi cambio sempre, ma chi mi conosce sa che faccio così, perché poi le situazioni e il vissuto prendono, no? Declinano magari un vita, pensiero in maniera anche differente, e questa è una grande capacità delle donne che in qualche modo convergono, si mettono in crisi e cambiano aggiungendo e migliorando le cose, e io lo faccio sempre. E prima ho scritto parole, sono malata di parole, ho scritto coraggio, perché prima è stato detto coraggio, è stata ancora prima ambizione, è stata detta sfida. E io poi ho messo consapevolezza, ma in realtà era uscita anche consapevolezza, e poco fa è uscita coesione. Ma di lato avevo scritto occhi lucidi, perché vedevo lei dall'inizio, e il tema in qualche modo lo richiamava, no? Questa sensibilità per la situazione che sta vivendo, drammatica, la ministra. E questi occhi lucidi devono essere proprio il metodo, che di solito invece è sempre stato visto culturalmente come una fragilità, no? Vero, o un'ipersensibilità delle donne, deve essere il metodo giusto per affrontare con coesione, con coraggio, con tutte le parole, deve diventare un metodo, ed è un metodo di, si capisce un po' più avanti con l'età, no? Però noi lo diciamo sempre, anche perché ci viviamo molto al comitato. Le storie delle donne, quando arrivi a un'età un po' matura, in qualche modo si assomigliano tutte. e allora ti senti un po' l'altra sempre, e questo è un effetto di coesione e di sorellanza meraviglioso, al di là dei ruoli, un po' come detto prima, no? Se scegli di stare in casa o di diventare la prima dirigente o la più grande imprenditrice, cioè questa condivisione del modo in cui si affrontano le cose è donna. E allora, se questo diventa un metodo, come effettivamente lo stiamo poi facendo, ecco perché dico è straordinario e meraviglioso, e chi prima di me e negli anni ha, come dire, tracciato, anzi scavato il solco per poi portare avanti, e guardo anche Lella davanti a me, con una fatica diversa, perché prima c'era proprio questa mancanza anche di coesione, di comprensione e di complicità con le altre donne, era veramente una lotta contro tutti i mulini.

0: l'unico ente, l'unico organismo, ce ne sono per fortuna molti. È quello che è più calato nel mondo dell'imprenditoria femminile, proprio perché nasce all'interno dell'ex Ministero dello Sviluppo Economico, oggi Ministero delle Imprese del Made in Italy. È qualcosa che ancora anzitempo, e quindi prima ancora del Ministro Giorgetti, era stato pensato, poi le cose vengono in qualche modo declinate o attualizzate a seconda della, come dire, delle volontà politiche, però quello che dobbiamo come dire, sintetizzare è che il comitato c'è e ha il secondo mandato. Il primo mandato è stato complesso, ma non impossibile, ma ha fatto un lavoro di sintesi, di ascolto, soprattutto dei corpi intermedi, quando invece erano stati in qualche modo nell'architettura e nella costruzione del comitato in qualche modo si inserite ma in maniera marginale. Io sono una donna che nella vita ha scelto di fare impresa e ancor di più ha scelto di vivere l'associazionismo come mezzo non solo di gratitudine, di, come dire, mettere a fattore comune le esperienze di vita di donna che fa impresa, ma anche per imparare e perfezionare la mia cultura di impresa. Quindi per me l'associazionismo e i corpi intermedi sono un asse di trasmissione straordinario, direi
1: arricchimento reciproco,
0: direi unico, perché in un paese come il nostro, dove non esiste una forma di studio o di come dire, affinamento specifico rispetto a voglio diventare imprenditore o imprenditrice, quale scuola devo scegliere, non c'è ancora, però questo lo ritroviamo nei corpi intermedi, dove vai ad imparare, e anche nell'evoluzione del corpo intermedio, non solo come emettitore di servizi e quindi sindacale, legislativo, ma proprio come emettitore di formazione di impresa e quindi di chi la fa. Spesso si chiama, io vengo dal mondo, nasco nel mondo di Confindustria Giovani, poi mi sposto, ma perché ho trovato una sintesi più vicina a quello che era il mio modo di impresa, no? Il mio settore di impresa, e quindi vivo il mondo di Confcommercio nello specifico della Federazione Italiana Pubblici Esercizi. E allora spesso nei corpi intermedi ci sono tutti tipo payoff, no? La casa delle imprese. E io quando entrai in Confcommercio dissi, provocando, come è giusto fare perché le donne provocano pure, ho detto cancelliamo la casa delle imprese, mettiamo la casa degli imprenditori e delle imprenditrici. Ma perché? Perché dobbiamo anche lì, e lo stanno facendo tutti i corpi intermedi, perché altrimenti non sono più attuali rispetto alla nuova impresa che speriamo si genererà, e quindi ai giovani dobbiamo far capire che è un posto dove ti puoi formare, ti puoi perfezionare e puoi avere un supporto, perché è vero che i numeri, perché torno ai numeri di Laura, noi siamo in Italia, siamo 1.300.000 imprese femminili. Arriviamo a 1,6 inserendo e incorporando anche le libere professioni. Io dico sempre, e mi dico da sola, ma è un numero che mi soddisfa e ci soddisfa? No, non è male, ci fa essere, ci porta ad avere un primato europeo, quindi l'Italia è prima in Europa come espressione di impresa femminile, ma non ci soddisfa, insomma ci porta avanti, ci porta ad una consapevolezza, e dobbiamo sicuramente, come dire, ancora tirarci su le maniche, andare avanti a testa dritta e traguardare verso qualcosa che non è solo quantificabile e misurabile, non sono adesso i numeri, quanto la durabilità delle nostre imprese, perché il percorso di affiancamento non solo verso la nuova imprenditoria, ma verso quella che esiste, è portarla a persistenza. E la persistenza, la durabilità, soprattutto nella fragilità connaturata alla microimpresa, serve un rafforzamento importante, che non te lo dà solo lo strumento finanziario di finanza agevolata, che non te lo dà solo il corpo intermedio, te lo deve dare proprio l'infrastruttura sociale di accompagnamento. E non importa quanto fatturato faccia l'impresa, è importante insegnare agli imprenditori che non è il volume del fatturato quanto la marginalità corretta che rende sostenibile un'impresa, chi la fa. Spesso le imprenditrici, questo nel mio settore, ma poi ci siamo confrontate, c'è questo jingle, no? E anche dall'ultimo rapporto in Unicamere, che le donne fanno impresa per passione. Benissimo. No, noi dobbiamo...
1: Per la serie non devono guadagnare, basta la

0: passione
1: ed
0: la ricompensa, giusto?
1: Ed è vero che,
0: sembra questo il sottotitolo,
1: ed è vero,
0: scusate,
1: che chi fa passione è un po' come l'oasi nel deserto, no? Che hai. Allora dice, la faccio per passione, l'ho fatto io, mi autodenuncio, per 15 anni non ho preso un euro dalla mia azienda, investivo tutto, malata, non si sa perché, ma un po' tutti gli imprenditori e le imprenditrici
0: penso che
1: così.
0: Ce ne siano tante che si possano sentire coinvolte in questa testimonianza, non faccio alzare le mani, ma
1: no,
0: secondo me...
1: Ma spesso lo faccio alzare e mi, in qualche modo mi compiaccio e dico vabbè, non sono l'unica, quindi è un po' terapeutica come cosa. Ma diciamocelo, cioè chi fa impresa deve fare impresa per creare un valore. È vero che il valore che creano o che vogliono creare le donne, devo dire, ha un valore umano un po' più ampio, un po' più tondo. Perché? Perché gli staff gestiti dalle donne sono più resilienti, sono più forti, sono più durabili nel tempo. Perché? Perché è connaturale al fare impresa femminile l'essere una donna. È normale. Cioè noi dobbiamo tutte queste cose metterle a fattore comune e far sì che siano proprio quelli i valori e le particolarità che strutturano maggiormente le imprese in maniera differente, assolutamente differente rispetto al fare impresa maschile. Quindi ritornando al comitato, che sono temi che ci appassiona, il comitato nel primo triennio ha creato proprio un ecosistema paritario di ascolto di tutte le associazioni di categoria, inserendo anche le cooperative, inserendole tutte e facendo una mappatura importante che sfuggiva, non era stata mai fatta, creando un tavolo che non bastavano più i tavoli al Ministero, mi è stato detto ci sono troppe donne che girano, ma non era, perché poi vanno ascoltate le narrazioni, perché questo, i toni sono sbagliati, ma il senso era buono, quindi non mi sono soffermata, ci sono troppe donne al Ministero, sono andata oltre ed era mamma mia quante donne vengono che fanno e che rappresentano il mondo dell'impresa e quante associazioni di categoria ancora non hanno nei loro organi dei gruppi donna formati, che va stimolata questa donna, perché lì dove non c'è un qualcosa che è definito non viene rappresentato e senza rappresentanza c'è un vuoto, no? Quindi è stato fatto questo, oggi siamo al secondo mandato, poi magari al secondo giro ti racconto, però i temi di ogni associazione e delle imprenditrici in qualche modo nominate, così come i ministeri, perché al secondo mandato è stato rafforzato, oggi il comitato ha due anime all'interno, c'è un organo direttivo e un organo strategico, quello direttivo è rappresentato da dei tecnici dei ministeri, quindi partecipano quattro ministeri con la parte di dirigenza tecnica specifica, perché poi puoi evidenziare delle urgenze, le puoi rappresentare bene, ma poi c'è chi le deve tradurre in norme e quindi è giusto che i tecnici partecipano, non è una parte diversa da noi. E poi rimane la parte strategica, che è una parte di ascolto della base, nello specifico associativa, ma della base imprenditoriale, che vanno a sintetizzare, e vi devo dire che non c'è un tema che non è in qualche modo riconosciuto da tutti i settori di impresa, tutti. Quindi un tema delle donne è di tutte le donne che fanno impresa, non c'è una specificità di settore che in qualche modo crea una piramide di priorità, attraversano veramente tutti i settori di impresa, quindi risolverli, averli identificati è un buon lavoro, risolverli potrebbe essere più semplice per,
0: certo,
1: dire,
0: per tutto il settore.
1: Tutti i settori, grazie.
0: Grazie. Continuiamo a citare la sua legge, avremo modo di parlarne dopo, perché in ogni discorso alla fine capiamo quanto è stata fondamentale, lo celebreremo dopo, la legge Golfo Mosca, perché capiamo che questo cambiamento che è stato effettivo, importante, immediato anche a livello numerico è stato, e avremo modo poi di celebrare dopo la protagonista, un passaggio fondamentale della nostra storia. Abbiamo parlato di rappresentanza, del valore del comitato, del valore e l'entità, no, dei risultati del gruppo, no? Della capacità anche dell'imprenditoria femminile di stare insieme, ma vorrei anche concentrarmi sulla leadership femminile, perché uno dei temi che abbiamo sicuramente affrontato oggi è quella battere tetto di cristallo che si è infranto ma ancora non rotto. Quindi il problema, se questo soffitto di cristallo c'è, è forse ancora più complesso. Abbiamo qui il piacere e l'onore di avere il capo della sede di Roma della Banca d'Italia, quindi potete immaginare in un mondo altamente maschile come quello della finanza, come quello dell'economia, quanto sia raro vedere una donna e quanto sia importante il ruolo della dottoressa Magliocco. Quindi vorrei capire, in una cultura organizzativa e del lavoro costruita ancora su modelli così tradizionalmente maschili come ce li possiamo immaginare, di leadership, di tempi, di disponibilità, che cosa ha significato il suo ruolo, la sua presenza femminile all'interno di quell'ecosistema?
2: Allora, grazie della domanda e soprattutto grazie per l'invito, sarò brevissima a quest'ora. Io provengo da un settore che è il settore della finanza, su cui diciamo le banche centrali si affacciano necessariamente e da cui traggono storicamente origine, che è un settore, ahimè, molto androcentrico, cioè molto maschile. Non aggiungo altro perché le motivazioni per le quali siamo arrivati a dare questa connotazione a questo settore sono di diversa natura. Io ho avuto la fortuna di scrivere e di occuparmi di questioni di genere dal 2004 con la dottoressa Tarantola, che è stata anche il nostro vice direttore generale e poi presidente della RAI, e si è occupata sempre di questioni di genere in Banca d'Italia. Ebbene, nel 2004 insieme pubblicammo questo articolo pionieristico in cui delineavamo tutti i fattori determinanti che in qualche modo hanno portato a questa connotazione così maschile. E quindi questa connotazione maschile, io quando sono entrata in Banca d'Italia, stiamo parlando del 1984 e quindi 40 anni diciamo di metà percorso di quello di cui, che stiamo celebrando oggi, ho anch'io sentito e avvertito questa peculiarità di settore. Naturalmente non è stato facile confrontarmi nei tavoli progettuali magari con tutti altri uomini, da sola non è stato facile sedermi alle commissioni, di fronte a commissioni di esame in cui la composizione era necessariamente tutta maschile, perché esprimeva all'epoca diciamo i manager eletti in Banca d'Italia, fino a che poi diciamo le cose piano piano nella banca centrale di cui faccio parte e nel settore della finanza di cui ho parlato sono iniziate a cambiare. È inutile dire, vedo qui la mia presidente di Comia, perché anch'io faccio parte della Fondazione Belisario, se non ci fosse stata il boost della legge Lella Golfa non saremmo stati, non avremmo raggiunto quello che abbiamo raggiunto nel settore della finanza. Dico solo che a livello di consiglio di amministrazione siamo intorno al 35% in generale, per le quotate rispettiamo naturalmente la quota di legge prevista nella Golfo, ma come al solito i dati, ce lo insegna Linda, vanno letti, perché ancora lì abbiamo sia la quota dei presidenti, la quota dei direttori generali e la quota degli amministratori delegati, che rappresentano un top rate ben al di sotto del 10%. Solo i presidenti, vi dico, dati aggiornati, sono il 5%. Ora, se questo è vero, credo che la strada sia ancora molta da compiere. Io mi parlo del settore della finanza, naturalmente in Banca Centrale sono stata la prima donna eletta alla sede di Roma. Ora noi abbiamo una configurazione di sedi che ovviamente hanno un retaggio storico, e la sede di Roma ha preceduto addirittura la costituzione della Banca d'Italia, perché faceva parte della precedente banca che poi si è trasformata in in Banca d'Italia. Questo da, se vogliamo dare una data storica, dal 1992. Ci sono altre direttrici donne, per fortuna, in Banca d'Italia, ma come vedete la strada è ancora lunga. E allora i modelli di leadership, cosa cambiare? Ecco, io mi dispiace che la professoressa De Vita non è più qui. Io ho avuto la fortuna a 57 anni di sedermi come studente di sociologia ed essere interrogata dalla professoressa Luisa De Vita. E la mia tesi di laurea, lo dico perché le donne poi esprimono questa energia di cui si è tanto parlato nelle keyword della relatrice che mi ha preceduto. Beh, la mia tesi è stata su gender bias nel settore bancario, come potete immaginare, e quelli che erano i gender bias e quelli che sono ancora i gender bias nel settore bancario, nel settore della finanza. Bene, che dirvi ancora? La leadership, occorre modificare la cultura organizzativa, di questo bisogna dar atto. Sappiamo benissimo dalle tesi sociologiche che le donne, per la loro scarsità numerica, non sono in grado di costituire, se lo fanno con grande difficoltà, legami personali. Gli studiosi di sociologia, Granovetter, dicevano i legami deboli che però costituiscono relazioni di scambio, rapporti di fiducia. Ebbene, le donne spesso si rivolgono a quelli che vengono definiti dalla sociologia legami forti, e cioè i parenti, gli amici, la famiglia. Ora occorre, giornate come questa ce lo dimostrano una grande importanza, costituire questa rete sociale, queste relazioni che sono reti di scambio nel migliore dei mondi possibili, così come hanno sempre fatto gli uomini quando hanno giocato nelle palestre, quando hanno giocato nelle sale delle riunioni, quando hanno giocato in altre. Però una dimensione che a me affascina molto in tarda età è quella psicologica. Sulla neuroscienza comportamentale si sta dicendo tanto, sui bias si sta dicendo tanto. Anche lì studiare la psicologia ci aiuta a capire il comportamento e ci aiuta a capire perché una donna si pone sempre il problema, la professoressa Rinaldi l'ha ben spiegato, dell'impostora, perché ci sentiamo sempre inadeguate, perché siamo... c'è un bias che si chiama self-serving bias. Il self-serving è quello che dice, in particolare agli uomini, che quando hanno successo è merito loro, quando invece sbagliano oppure non hanno successo è sempre responsabilità degli altri. Ebbene, questo bias per le donne gioca al contrario. Noi invece ci posizioniamo sempre nei tavoli, in tutte le realtà sociali ed economiche, come se fossimo in difetto e se dovessimo scontare qualche cosa. Allora, sull'autostima, sull'autoconsistenza, sulla forza interna o anche in termini di valutazione delle aspettative e quindi sulle dimostrazioni di successo e sulle opportunità che vengono date alle donne, dobbiamo agire. Il modello che dobbiamo adottare è un modello di leadership plurale, pluralistico e, se vogliamo, non più improntato a quei modelli, l'abbiamo visto nella cinematografia degli anni 90, la Miranda che del Diavolo Veste Prada, che ricalcavano l'aggressività, la prevaricazione dei modelli maschili. Oggi questi modelli più sono anche desueti, non vanno più, ce lo dicono gli esperti, i consulenti. Quindi su questo occorre modificare la cultura organizzativa e adottare modelli che siano quanto più inclusivi per tutte noi, che non solo ci affacciamo, ma apportiamo valore aggiunto, ricchezza, diversità. E se vogliamo, la leadership di cui si può parlare è proprio quella che viene definita leadership contestuale, cioè la capacità, oltre le conoscenze tecniche, oltre le capacità gestionali, di comprendere il contesto. E questo, a mio avviso, le donne lo sanno fare molto,
0: molto bene.
2: Sì.
0: Grazie, dottoressa Magliocco. Il suo intervento mi fa condividere con voi un aneddoto. Da 20 anni faccio la conduttrice e l'autrice per la RAI, mi sono occupata sempre di parità di genere, ho intervistato tante donne. Vi racconto questo piccolo aneddoto per lanciare la prossima domanda, perché ebbi l'opportunità di intervistare una nota sindacalista che non citerò, alla quale ho provato a mettere della cipria perché faceva veramente molto caldo come oggi, e mi rispose: non vorrai darmi questa immagine? E io dissi: in che senso? Ci ho messo tanto per farmi rispettare dagli uomini, se adesso sembro una donna perderò quel rispetto. Io pensai che questa non era sicuramente una nostra battaglia vinta, rimasi impietrita, tornai indietro, lasciai il sudore e pensai che sigaro, capelli corti e sudore servivano per essere rispettati. Quindi la vostra bellezza, invece, la vostra immagine mi fa dire che stiamo portando avanti questa parità che non vuol dire equità. E mi permette di introdurre Fulvia Guardascione, perché, come abbiamo detto, è produttrice cinematografica e vogliamo e volevamo la sua presenza, perché raccontare, modificare l'immaginario collettivo, come dicevamo, è importante. L'immagine della donna e il cinema, l'audiovisivo, ha questo compito, no? Non soltanto nella rappresentanza nel mondo dell'audiovisivo, perché sappiamo che qualcosa sta cambiando, ci sono poche registe donne, tante donne si raccontano di più nel mondo del cinema, siamo arrivati quasi a una parità 50-50 di storie in cui protagoniste sono le donne e gli uomini. Non ci sono tante donne nel settore dell'audiovisivo che hanno ruoli apicali, però sappiamo che le donne raccontano storie di donne. Quindi qual è la responsabilità del cinema, dell'audiovisivo, per cercare di far sì che, cambiando l'immaginario collettivo, possano cambiare poi anche le politiche al riguardo, la cultura, il famoso patriarcato di cui spesso ormai tutti noi parliamo, per cercare di cambiare quell'immagine delle donne? Cosa fa il cinema, cosa può fare?
3: Allora, innanzitutto sarò ripetitiva, ma diciamo, per me è significativo essere qui. Io ho ascoltato degli interventi preziosissimi, quindi torno al lavoro e a casa anche io con un quaderno pieno d'appunti. Assolutamente, insomma, come dicevi, la cultura non ha, insomma, e anche gli interventi che mi hanno preceduto lo dimostrano, non ha, diciamo, soltanto il potere di anticipare i cambiamenti sociali, ma proprio il dovere di sollecitare un processo di emancipazione che è iniziato. La carrellata, diciamo, di leggi è stata, come dire, emblematica, è iniziato l'emancipazione forte, ma siamo ancora molto affaticati e affaticate. Sicuramente il cinema e l'audiovisivo, allora, hanno una potenza straordinaria. Noi produciamo immagini, contribuiamo alla creazione di immagini e quindi alla creazione di modelli, di aspettative sociali, al superamento di vecchi stereotipi, ma anche alla creazione di nuovi. Su questo poi, diciamo, secondo me è importante una distinzione, forse lo diceva prima la professoressa Dacia Maraini. La parte pedagogica, educativa in senso generale, è giusto, secondo me, lasciarlo alla cultura in senso ampio e ai luoghi che a questo sono deputati, insomma, la scuola, la famiglia, mentre il cinema, allora, è giustissimo, insomma, che chiaramente contribuisce in maniera fondamentale e prepotente anche delle volte, no? A un immaginario collettivo e di patrimonio culturale. Però è importante ricordare che, innanzitutto, quando parliamo di cinema parliamo di un'opera, di un'espressione artistica che in quanto tale è tutelata dal diritto d'autore. E quindi, insomma, il cinema, quando insegna, perché chiaramente insegna, manda dei messaggi fortissimi, abbiamo ascoltato la lettura, quando un regista si esprime non lo fa mai in maniera didascalica, no? Il messaggio viene mandato perché quel regista in quel momento decide di raccontare un'esperienza personale, c'è dietro, diciamo, quella storia, una frattura, una ferita, insomma, quindi assolutamente c'è un apporto culturale elevatissimo nel cinema e nell'audiovisivo, ma in maniera e con strumenti completamente diversi che vanno, secondo me, trattati come tali. Quanto è importante vivere in una società che consente il processo artistico. Tu, diciamo, lavori nell'ambiente, lo sai bene, è fondamentale. Io mi sono avvicinata alle imprese culturali avevo una passione per il cinema, ma quasi per caso. Il primo documentario a cui ho avuto la fortuna di lavorare, sono stata fortunata nel senso che ho approcciato a tantissime piccole opere artistiche che poi sono diventate delle opere audiovisive. E uno che per me mi rimane nel cuore è un documentario che trattava, anzi tratta, il sovraffollamento carcerario, però da una visione diversa, cioè quella delle donne e dei figli dei detenuti. Quindi
0: si aprirebbe un mondo che non possiamo oggi trattare.
3: No, però quel documentario fu importante perché ebbe tanti riconoscimenti in festival e anche istituzionali, perché in effetti mostrava una realtà anche banale, che però non era, era dimenticata, e cioè che il carcere spiega effetti negativi su chi affronta la pena, ma anche effetti collaterali pesantissimi su chi con quella pena non c'entra niente, cioè con le famiglie, con le donne, madri, mogli, costrette per ore e ore ad attendere per poter, effettuare un colloquio di 50 minuti con i mariti, i figli. E questo era semplicemente dovuto a una disorganizzazione del sistema carcerario. Io da avvocato le vedevo quelle file, però quando ho avuto il grezzo, di quel documentario, ricordo la sensazione che mi ha provocato come cittadina di sdegno, insomma. Quindi poi gli esempi del cinema anche più recenti, il film della Cortellesi o anche Il ragazzo dei pantaloni rosa, no? Quelle storie ci ricordano da dove siamo partiti e dove non dobbiamo mai più arrivare. Il ragazzo di Antonio Rosa ovviamente affronta temi di diversity e quality, quindi ancora ulteriori rispetto a quello del gender gap, però è possibile grazie a una madre che con quel dolore ha raccontato e ha messo quella storia a servizio. Quindi quanto è importante, noi siamo artigiani, imprese culturali, quanto è importante che si riesca, si trovi un incontro tra gli autori, gli autrici e le imprese culturali, che quindi grazie anche agli aiuti di Stato, che non sono un privilegio, un beneficio, riescono a far nascere storie che arricchiscono il patrimonio culturale, perché immettono nell'immaginario una realtà che fino a quel momento era tacciuta. Quindi come appunto veniva un po' evidenziato prima, no, dalla ministra Casellati, allora noi abbiamo sicuramente una norma che chiaramente positivamente impone delle prescrizioni, poi c'è una cultura che deve in ogni momento essere la guardiana affinché quella norma venga rispettata, perché l'eguaglianza formale non equivale all'eguaglianza sostanziale. E poi la politica ovviamente deve stare vicino alle imprese, alle figure che per dei percorsi necessitano di un accompagnamento costante, quindi di metodi di anche valutazione e monitoraggio costanti.
0: Grazie mille. Io vorrei continuare questo incontro con voi, ma purtroppo il tempo e la generosità delle nostre ministre di Dacia Maraini non ce lo consente, specialmente perché abbiamo urgenza di celebrare una protagonista che è di fronte a noi. Quindi vi prego di applaudire con un grande applauso Linda Savarra Sabatini, Silvana Perfetti, Valentina Piccabianchi, Antonella Magliocchio e Furia Guardaccione. Posso chiedervi una foto insieme qui davanti, tutti insieme? Insieme alla nostra presidente Triolo. Con l'occasione, dato che ho il tempo, a proposito di fare rete, qui ho una donna che vorrei salutare e ringraziare, che è Francesca Landi, che mi ha permesso di conoscere la dottoressa Perfetti e che si è occupata da sempre di donne, di tutela delle donne e dell'infanzia, grazie a SOS Villaggi dei Bambini. E quindi è la dimostrazione che la rete esiste, la rete fra donne esiste. Grazie ancora alle protagoniste della nostra tavola rotonda, è stato un onore e un piacere avervi qui con noi. Mi scuso ancora perché i temi da dibattere sarebbero stati tanti, ma come avete visto urge per noi consegnare un altro premio a Spasa, Ingegno e Donna. Allora adesso vorrei chiamare qui con noi una donna che è veramente un punto di riferimento nella storia della legislazione italiana per tutte noi. Imprenditrice, parlamentare, presidente della Fondazione Maria Belisario, Marisa Belisario, e da oltre 30 anni una delle principali promotrici della leadership femminile in Italia. È impegnata tutti i giorni nella valorizzazione del talento femminile, delle giovani donne, delle giovani imprenditrici. Si occupa da sempre di pari opportunità della presenza femminile nei luoghi decisionali del nostro paese. È davvero per noi un onore accogliere Lella Golfo. Che piacere e che onore.
4: Grazie.
0: Allora, io le voglio lasciare qua un attimo il podio per darle la possibilità di rispondere a alcune domande che, prima di consegnarle questo premio, per noi è doveroso farle, perché abbiamo parlato tanto della legge Golfo Mosca, è una delle riforme più importanti, come abbiamo detto, della parità di genere, però dobbiamo cogliere l'occasione di farci raccontare da lei quello che è successo, perché è stata così importante e come ha cambiato la storia italiana e la storia delle donne. Cosa è accaduto? Ci racconti retroscena?
4: Ma intanto vi ringrazio, però vorrei partire un po' prima, perché non è stato, diciamo, l'arrivo in Parlamento è avvenuto dopo la mia, il mio pensare, il mio volere essere sempre accanto alle donne. Quindi nasce da ragazza a Reggio Calabria, anzi a Bocale, un paesino della provincia di Reggio, dove c'erano le raccoglitrici d'olivo e le gelsominaie, che erano veramente donne sfruttate al massimo. E io là, proprio su quelle donne, ho giurato che nella mia vita dovevo occuparmi delle
0: adesso
4: donne.
0: Piangiamo di nuovo, però lei non può fare così.
4: Cioè,
0: è un colpo al cuore questa sua promessa.
4: Il mio impegno nasce proprio da là. Quindi, cioè, ci sono arrivata in Parlamento a pensare alle quote, ma è tutta un processo, una maturazione dentro me stessa. E per essere onesta, io vengo dalla storia del Partito Socialista Italiano, che purtroppo adesso non c'è più e mi dispiace tanto. Ma la prima volta che ho sentito parlare di quote è stato al congresso di Palermo del Partito Socialista, dove noi donne rivendicavamo già una presenza di donne nel Comitato Federale, nell'Assemblea Nazionale del PSI. Quindi queste benedette quote vengono veramente da lontano, anche perché era chiaro che tu dovevi fare una forzatura a un paese maschilista e la dovevi fare solo con una legge. Quindi è quello che ho fatto io. Quindi l'ho fatta io proprio con la mia preparazione, con la mia coscienza, col mio voler veramente essere accanto alle donne. E guardate che non è stata una passeggiata quella legge. Cioè, tutti conoscete tutte la storia. Però ancora prima, io appena entrata in Parlamento, la prima cosa che ho pensato che era giusto avere un authority per le varie opportunità. Questo è stato il mio primo desiderio e adesso l'Europa ce l'ha portato dopo 15 anni.
0: L'ha presa
4: d'esempio.
0: Hanno
4: fatto una cosa un po' complicata, ma era quello il vero principio, perché un authority per le varie opportunità significa veramente tutelare le donne, che non ha il potere del ministro delle varie opportunità. Quindi era necessaria, però mi è stato detto che ero una matta, come sempre, e che non c'erano i soldi per costruire un authority, eccetera, eccetera. Quindi là io non mi sono fermata, ho detto no, e allora vi trovo una legge che non costa, però andiamo a fare quest'altra rivoluzione. Io ho presentato questa proposta di legge dopo 4 mesi che io ero in Parlamento, quindi, cioè, ecco, non è la novellina che era arrivata, non è che si è fermata là a pigiare il bottone, ma io ho detto io ho questa possibilità che posso fare, devo lavorare per le donne, e così è stato. E allora questa legge, devo dire che ho trovato anche un presidente di commissione che è stato lungimirante, perché mi ha detto: Lella, io ti capisco, perciò, perché ho una mamma e una moglie imprenditrice, quindi diciamo mi ha aiutati in commissione a lavorare. Però io avevo contro Confindustria, Ania e Abbi. Quindi mi ricordo che nel corso proprio eravamo...
5: Che coraggio!
4: Che non è stata una cosa facile, arrivò una lettera firmata anche dalla Emma Merciagaglia, quindi cioè, lo abbiamo sempre chiarito, quindi lo posso dire tranquillamente, che più o meno diceva: fermate questa pazza, che ero io. Quindi io non mi sono fermata, ma perché non mi sono fermata? Perché avevo una rete di donne nel paese che mi aiutava e mi incitava ad andare avanti. Io mi ricordo che c'erano almeno 5.000 email che arrivavano ai presidenti di commissione, ai presidenti della Camera, del Senato. Quindi c'è stato veramente un coinvolgimento generale delle donne. E questo è stato, non è stato il successo di Lella Golfo, ma è stato il successo veramente, il primo grande successo, credo, per valorizzare le donne in questo paese. Io vi ricordo che allora eravamo il 4,5%, oggi siamo il 44%, dati della Consob, non sono i miei. È bastato, c'è tutto. Io non sono soddisfatta. Vi devo dire, da una parte sono molto contenta, ma dall'altra parte no, perché intanto questa legge avrebbe dovuto creare quel circolo vizioso per veramente, io dico sempre, rimandare giù l'ascensore e le altre donne. È successo? Né.
0: Le posso fare una domanda?
4: Sì.
0: No, si parla spesso di mascolinità egemonica, no? Quella serie di valori, atteggiamenti quasi inconsapevoli che gli uomini dicono di avere. Quindi lei ha portato un cambiamento reale,
4: certo,
0: dal punto di vista della legislazione italiana, ma tutti quegli atteggiamenti che noi donne spesso notiamo, cosa secondo lei c'è ancora da fare per poter cambiare quell'egemonia maschile all'interno del mondo del lavoro, che guarda con occhi storti sempre una donna, una bella donna, una donna carismatica al potere, una donna che ha successo?
4: Ma io sono ottimista in questo, perché molte cose sono cambiate. Cioè le donne non hanno più timore. Che ne so, io l'altro giorno ero al Senato, mi hanno chiamato in audizione per questa famosa legge che c'è adesso in discussione per il conto bancario alle donne. Beh, insomma, il Presidente, tanto lo dico perché non ho mai problemi di dire le cose, cioè con un'aria di sufficienza quasi diceva: vabbè, concluda. Ha detto: oh, ma scusi, io sono qua per portare la mia opinione, la mia, se la volete, se no me ne vado. No, come per dire, insomma, ste donne, oh, ancora purtroppo anche nelle sedi istituzionali, e c'era la diretta, quindi non è che eravamo chiusi, quindi ancora purtroppo questi atteggiamenti esistono. Però ecco, dipende da noi ragazzi. Io non sono stata zitta, ho detto: oh, fermati, è questo che bisogna fare.
0: Io non sono stata zitta. La caparbietà di questa donna calabra straordinaria e meravigliosa. Allora, arriviamo al momento del riconoscimento. La invito qui al centro insieme alla Presidente Triolo. Il premio Aspasia, ingegno e donna, le viene conferito per aver dimostrato che il cambiamento nasce dalla capacità di trasformare le idee in azioni e i diritti in opportunità. Con il suo impegno, la sua determinazione ha contribuito a rendere più forte la voce delle donne in Italia, nei luoghi in cui si costruisce davvero il futuro del Paese. Ha lasciato oggi a tutte noi un'eredità di valore, responsabilità e fiducia nelle nuove generazioni, e per questo la ringraziamo.
4: Grazie.
0: Premio Aspasia, ingegno e donna a Lella Golfo.
4: Posso aggiungere, prego, qualcosa? Allora, questo è un premio veramente che vi ringrazio. E vi ringrazio proprio perché è un premio che ha una motivazione precisa, che è questa della legge sulle quote di genere. E quindi mi fa enormemente, enormemente piacere. è stato, come dire, una tappa della mia vita. E vorrei avere ancora qualche anno in meno per poter continuare, però finché ce la faccio vado avanti. Ecco, la Fondazione Marisa Belisario nasce 38 anni fa. Ecco, io mi domando sempre, dico, ma quante associazioni femminili nel nostro paese ho visto crescere, nascere e morire? Allora, noi siamo sempre là, e col nostro nome non l'abbiamo mai cambiato, anche perché portiamo un nome abbastanza importante, che era quello di Marisa Belisario, che è stata un'antesignana anche lei per quanto riguarda la leadership nel nostro paese. E dal suo insegnamento credo che la Fondazione Belisario abbia acquisito, diciamo, le cose più importanti che Marisa Belisario voleva che si realizzassero in questo paese. E parliamo di materie STEM. Ecco, noi abbiamo creato nell'89 un premio proprio per le laureate in ingegneria con 110 lode. Nell'89 noi abbiamo trovato una sola donna laureata in ingegneria elettronica con 110. Bene, oggi siamo al 16%, poche, ma veramente cominciano ad esserci. E ogni anno ne premiamo tre. Ma non solo li premiamo, ma li facciamo chiedere alle aziende. Ecco, quest'anno Leonardo ce l'ha chiesto, ce l'ha chiesto Terna, ce l'ha chiesto le Ferrovie dello Stato. Quindi facciamo anche questo lavoro di recupero e di portarle alle aziende. E questa è una cosa veramente bellissima per me. E l'altro, in questi anni noi abbiamo dato 640 mele d'oro in tutto il paese, in tutta l'Italia e all'estero. E vi devo dire che sono state 640 mele d'oro, che sono la mia gioia, la mia, come dire, ecco, mi ripagano ogni anno in tutto. E 200 laureate, a cui abbiamo anche, diciamo, trovato lavoro. E questa è una cosa bellissima, guardate. Quindi, che vi devo dire? Io vi ringrazio, perché questo premio dedicato proprio a questo progetto della mia vita è una cosa che mi emoziona ancora, e quindi vi ringrazio.
5: Carissima, la ringrazio veramente, veramente di cuore. Mai opportunità come questa per me è importante. Sappi che io sono figlia delle quote rosa. Eh sì, in un momento particolare mi sono conquistata la presenza in direzione nazionale proprio perché quota rosa. Questo non è ovviamente un punto d'arrivo, è un punto di partenza e necessita sicuramente di altri step successivi, che sicuramente richiedono anche momenti ancora più maturi, ma come non ringraziare la quota rosa? Io non potrei essere qua oggi. E quindi le sono profondamente grata, grazie.
6: Grazie ancora, grazie Presidente Triolo, grazie a Lella Golfo, e mi preme anche ricordare che l'impegno della Fondazione Marisa Belisario, che oggi è ONG ma anche ente morale, è quotidiano, concreto, quindi le mele d'oro continuano a essere un punto di riferimento per tutte le donne in Italia, un punto d'arrivo, una grande celebrazione dell'empowerment femminile, quindi la ringraziamo anche per questo, perché tutti i giorni non smette di avere questa energia, questa carica, questa determinazione per tutte le donne. Lella Golfo, il premio Aspasia. Siete soddisfatti? Volete un'altra foto? Siete contenti? Perché sta reggendo questa Aspasia che è pesante. No. Grazie. Grazie ancora. Lella Golfo, grazie di cuore. È stato davvero un onore. Davvero. Di cuore.
0: Grazie ancora, Lella Golfo, grazie mille. Presidente Costantini, venga qui con me che dobbiamo giungere alle conclusioni di questa giornata che è stata veramente molto intensa dal punto di vista emotivo. Un racconto, le chiedo di porre le conclusioni di questa giornata che non avrebbe mai avuto fine se non fosse stato il tempo dettato dalla Camera, come avrà capito, perché da dibattere ne abbiamo in abbondanza.
7: Sì, grazie, io saluto tutte e tutti. Vorrei iniziare ovviamente con i ringraziamenti per coloro che hanno permesso la riuscita di questo evento, anche lei, ma permettetemi in particolare di ringraziare Mariella e Cristiana. Allora, io l'ho detto tante volte nel corso dello scorso mandato, vi ho ringraziato più volte per la coesione che si è creata nel vostro gruppo, che non c'è sempre stata storicamente nel gruppo di CNA Impresa Donna. Lo ripeto oggi che siamo in un nuovo mandato e gli auspici quindi saranno sicuramente anche migliori rispetto al passato. Poi voglio ringraziare la Camera dei Deputati ovviamente che ci ha ospitati, anche tutti coloro che oggi hanno lavorato per rendere possibile questo evento, tutte le nostre ottime relatrici, tutti coloro che sono stati qui per seguire l'evento. Permettetemi un ringraziamento particolare a una persona che credo abbia dimostrato grande forza d'animo per essere oggi qui con noi. Ho avuto l'opportunità di dirglielo de viso prima quando è scesa dal palco. Io credo che un ringraziamento particolare oggi lo dobbiamo tutti al ministro Roccella. Allora, per forza di cose non vorrei trattenervi a cena, quindi stringo sul mio intervento, ma volevo fissare tre concetti che tra l'altro avete ripreso durante la mattinata. Il 1946 è una data che stiamo celebrando anche come Confederazione, di cui si parla tanto in questi giorni, in queste settimane, e quindi vi ringrazio anche perché avete riportato un po' la discussione a cos'erano veramente quei momenti, perché in queste settimane sentiamo anche di un 1946 dove la gente probabilmente mangiava le nuvolette di zucchero filato, invece era, leggiamo, di un periodo molto complicato, di un paese profondamente ferito e da ricostruire. E riprendo le parole di una delle nostre relatrici, non a caso si è sentito il bisogno di cercare nelle donne o anche nelle donne lo strumento per iniziare questa ricostruzione, di cercare nelle donne, anche nelle donne, il loro parere fondamentale per costruire questo paese nuovo, e ovviamente parliamo del suffragio universale. Con questo desiderio di avere maggiore tutela innanzitutto, ma anche di avere maggiore rappresentanza, di poter raccontare, se serviva, anche di poter urlare le proprie necessità. Il 1946 è anche l'anno in cui è nata la CNA. Qui sulla storiografia ovviamente siamo molto più preparati perché stiamo festeggiando il nostro 80° compleanno e quindi stiamo raccogliendo storie, permettetemi, fantastiche, di pochi artigiani, di un barbiere, di un fabbro, che sentivano lo stesso bisogno di sentirsi rappresentati, di sentirsi ascoltati, di rivendicare i propri diritti. E noi possiamo vivere una magia che non tutti possono vivere, che queste due fotografie, queste due esigenze parallele si sono fuse insieme nelle nostre imprese, all'interno delle nostre aziende, nelle figure delle nostre imprenditrici associate e ovviamente non associate. Mi fa piacere, Mariella, che questo non sia stato solo un convegno celebrativo, ma un convegno di riflessione che ci imponga la consapevolezza di non aver finito i compiti, ma solo di aver fatto una lista delle cose che, bravi, siamo riusciti a fare con tutte le fatiche che vi ringraziamo per aver raccontato, ma anche per aver misurato quel tanto che ancora c'è da fare. E questo credo che sia il modo migliore per fare festa. Si è parlato anche questa mattina di diritti, e quando si parla di diritti spesso si parla anche di rovesci. In un edificio della Camera dei Deputati non possiamo oggi non ricordare le 21 donne che hanno partecipato alla stesura dell'Assemblea Costituente, alla scrittura della nostra Costituzione, e io per brevità voglio solo citare l'articolo 3 della Costituzione, ma in particolar modo la potenza della seconda parte dell'articolo 3, che ci dà un richiamo, guardate anche oggi, credo molto attuale, un richiamo potente, un richiamo fortissimo. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavori, di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. L'articolo 3 ci dice che il problema c'è, ce l'abbiamo tutti davanti agli occhi, ma noi siamo la Repubblica, tutti noi quotidianamente siamo chiamati ancora oggi a risolvere queste divergenze, questa mancanza di libertà che avete raccontato bene questa mattina, ancora oggi permea così tanto nella nostra società. Vado molto veloce, quote rosa. Non sono un uomo così coraggioso da mettermi in contrasto con quanto ha detto la nostra Presidente di CNA Impresa Donna. Però sulle quote rosa ci sarebbe tanto da dire, perché so che anche all'interno di CNA Impresa Donna, insomma, ci sono state tante interlocuzioni in merito alle quote rosa. Cambiamo le slide. Cambiamo le slide. Io sa perché l'ho chiamata quote rosa? Perché, come le dicevo in premessa, la mia presidente ha detto quote rosa, quindi se no avrei cambiato le slide prima di proiettare. E
0: amplifico la proposta di Lella Golfo nel chiamare le quote rosa quote di genere, non potevate sentirla in fondo a sala.
7: Allora, la CNA è stata sicuramente, io non amo le sfide. Sicuramente però la CNA è stata una delle prime associazioni in Italia a inserire le quote rosa. Io credo che, come diceva Mariella, sono state indispensabili all'interno della nostra associazione per accendere certe dinamiche, e lo dico salutando in terza fila le mie colleghe di presidenza Maria, Eleonora, Cinzia, Nives e la vedo là. Maria Rosa, Maria Rosa, Rosa Maria, come la chiamo io, e insomma è stato un percorso che ha portato anno dopo anno ovviamente dei risultati. È innegabile, so che ci sono in sala anche i rappresentanti dei giovani imprenditori, noi abbiamo una giovane imprenditrice a capo del gruppo dei giovani imprenditori, è inevitabile pensare che la prossima interlocuzione che si vivrà, ce lo auguriamo all'interno della nostra associazione, che ovviamente non ci sarà bisogno in un futuro di inserire le quote di genere, perché mi fa un po' paura anche lei ovviamente, per come ha parlato, sono un uomo timido. Ovviamente auguriamoci di vivere quel giorno in cui non ci sarà bisogno di escamotage per permettere alle donne di prendere certi ruoli, ovviamente per le loro caratteristiche e per la loro bravura. Però sta di fatto che nella nostra associazione, a livello di statutario, abbiamo inserito le quote rosa per quanto riguarda il mondo dei nostri iscritti, degli imprenditrici e degli imprenditori, ma non abbiamo le quote rosa per quanto concerne chi lavora per la CNA, per i collaboratori della CNA, cioè per i nostri dipendenti. E forse questa dinamica è propria di tante associazioni altre. Allora io sento dire, in CNA lavorano tante donne, vero, la maggior parte dei lavoratori della CNA sono lavoratrici, sono donne, ma quante tra loro sono riuscite, come nel mondo imprenditoriale, ad emergere? Io l'altro giorno sono andato a guardare gli ultimi 6-7 mesi dell'associazione e quindi le ultime nomine dei nostri direttori e segretari territoriali. Allora, degli ultimi 6 direttori che abbiamo nominato in CNA, 5 sono donne. Sono Mariangela di Siena, Barbara di Pisa, Lucia di Macerata, Paola di Catanzaro e l'ultima recentissima Barbara della, che è diventata la nostra presidente, segretaria regionale della Liguria. E quindi io credo che questa sia un'altra magia della nostra associazione, no? Abbiamo creato una regola per gli imprenditori. Anche se per i nostri dipendenti non c'era quella regola, la contaminazione è stata positiva e in tanti posti, in tante CNA, oggi abbiamo delle brave direttrici. Lo dico io che a Piacenza, da presidente territoriale nel 2000 qualcosa, ho nominato e assunto la prima direttrice della CNA di Piacenza. E oggi la CNA a cui io sono iscritto con la mia azienda, la CNA di Piacenza, ha Enrica che è la direttrice e Cristiana che è la presidente. Quindi abbiamo una presidente e una direttrice donna. Tutto bello, ma io so cosa c'è dietro anche a queste fatiche che non sono le mie fatiche. Quando ho assunto Enrica, quando proposi a Enrica di assumerla, mi disse no perché io sono separata e ho 2 figli di 12 anni. E io ricordo bene la sera in cui promisi a Enrica che Alberto e Giulia, che oggi sono un uomo e una donna straordinari perché sono passati un po' di anni, promisi a Enrica che Alberto e Giulia, se lei avesse accettato, sarebbero diventati figli della CNA. Così è stato e oggi Enrica è la nostra direttrice. E al fianco una presidente che io ho conosciuto la sera della sua elezione proprio per significare quanto io non abbia meriti in queste dinamiche, Cristiana. Cristiana era una laureata alla Bocconi, è una laureata alla Bocconi che ha lavorato tanti anni a Milano nell'alta finanza. Poi Cristiana ha avuto un problema. Cristiana ha avuto il desiderio di diventare mamma e per riuscire a mettere a terra questo desiderio, Cristiana, questa è una delle tante storie che io raccolgo in giro per l'Italia, ha aperto con il fratello un laboratorio di pasta fresca a Fiorenzuola, il suo paese, e l'essere piccola imprenditrice le ha permesso anche di essere mamma. Sorrisi e applausi, però in una giornata dove secondo me si è parlato con la giusta sincerità anche in modo crudo davanti a certi problemi, io una domanda me la pongo, un po' perché l'ho anche vissuta. Io ricordo quando ho proposto l'assunzione di Enrica, la prima donna a dirigere un'associazione di categorie di Piacenza, nel giro di 2 anni altre 2 associazioni hanno assunto una direttrice donna. Ma per esempio le nostre direttrici, per Enrica, per altre, è stato poi così facile diventare direttore, direttrici, segretarie? O intorno alle loro nomine, intorno al riconoscimento della loro bravura, ci sono stati anche problemi che magari un uomo non avrebbe avuto nelle stesse condizioni? E io credo che questo deve essere un interrogativo che lasciamo a questa giornata e alla responsabilità del gruppo dirigente della nostra associazione. Ma siamo un'associazione che rappresenta le imprenditrici e gli imprenditori e chiudo raccontandovi la storia di Luisa Carmen. Luisa Carmen le ho conosciute l'altro giorno quando abbiamo premiato alcune delle aziende che hanno compiuto 80 o più anni di vita, quindi che da tantissimi anni sono nostre associate. Le persone più anziane che sono salite quel giorno ad essere premiate erano tutti uomini, ma in tanti casi c'erano giovani donne che erano le figlie, molto più di frequente le nipoti di chi aveva fondato quell'azienda e oggi avevano in mano quell'azienda. Capita che alla fine di quei convegni qualcuno si voglia fare la foto ricordo anche con il presidente e sono arrivate 2 coppie di persone abbastanza anziane, 2 Fratelli di Padova, che avevo premiato qualche minuto prima, che erano la seconda generazione di un'azienda tipicamente artigiana di riparazione, ed erano accompagnate dalle mogli. E a me è venuto da dire, beh, insomma, siete fratelli, se siete durati tanto come azienda, significa che la Luisa e la Carmen, e scusate l'articolo determinativo, ma sono Emiliano Romagnolo e per me è fondamentale, la Luisa e la Carmen di loro ce l'hanno messo per fare in modo che questa azienda durasse tanto. E parlando scopro che la Luisa e la Carmen non solo hanno fatto le mogli, ma lavoravano nelle aziende come impiegate tutte e due. C'è stato un momento dove la Luisa mi ha spiegato che lei è una campionessa di ballo e la Carmen mi ha detto che la sarebbe stata anche lei, però purtroppo

0: lui non sarebbe stato nessuno e l'azienda non sarebbe neanche esistita. E forse Mariella, noi dobbiamo avere il dovere di essere più bravi a raccontare queste storie che nell'artigianato italiano sono anche storie di famiglia, e forse dovremmo dare anche qualche premio Aspasia a qualche signora Piera, a qualche signora Luisa e a qualche signora Carmen che mai sono andate davanti ai riflettori, ma hanno una responsabilità positiva grandissima nei confronti delle imprese che noi rappresentiamo. Ma voglio chiudere facendovi una considerazione assolutamente personale. Dico ai nostri ospiti che io ho un dovere in questo mandato che è molto importante, perché nei nostri 80 anni di storia sono stato il primo presidente presentato al congresso per la rielezione con il 100% delle firme dei delegati, e questo è stato sicuramente un segnale che i miei dirigenti mi hanno voluto dare per essere presidente. Coraggio, è ora di cambiare certe cose. Io vi ho ascoltato e ho ascoltato un fil rouge che ha unito molti degli interventi delle nostre relatrici, dove si parlava di pedagogia, dove si parlava di insegnamento, dove si parlava della necessità di mettersi in prima persona a cambiare le cose, spiegando anche il perché le cose non vanno bene. E io credo che alla fine di questo convegno, non so se sono arrivato, scusate, tardi, perché sapete che ero via per un bellissimo evento stavolta, però forse sono stato, oggi sarò l'unico uomo a parlare. Sono stato l'unico uomo? Bene. Allora tocca proprio a me dire quello che devo dire. Ci sono delle distanze, no? Però il messaggio anche che dobbiamo dare è che queste distanze si possono ricucire. E io vi parlo da uomo senza vergogna, da uomo che ha avuto la fortuna di avere al proprio fianco tante donne di grandissimo valore. E parlo di compagne, naturale, e parlo di colleghe, e parlo di collaboratrici anche, e parlo anche della CNA, dove sono stato molto raddrizzato dalle donne, anche recentemente in tutte le formazioni bellissime a cui ho partecipato. Io credo che se uno nasce storto, non è detto che debba morire storto, perché spesso qualcuno magari nasce storto perché non ha avuto la fortuna di avere un'educazione che lo rendesse diritto, no? Però io sono molto d'accordo che secondo me dobbiamo uscire da questo convegno con la voglia e la consapevolezza che chi nasce storto non va messo in croce. Chi nasce storto può essere raddrizzato. E io che sono un presidente nazionale di un'associazione, lo dico alla mia collega presidente che ha vissuto più di un'associazione e quindi sa quanto si diventa egocentrici poi quando si diventa presidente di un'associazione di categoria, io sono qui a dirvi che anche in questa associazione e in tanti anni che la frequento, il dialogo, la collaborazione, la voglia di non arrivare al muro contro muro, ma la voglia di capire che arriva l'ineludibile momento di cambiare, ti può far capire che nella vita si può fare una cosa che ormai al giorno d'oggi non è più di moda dire, no? Cioè si può dire che qualcun altro non te c'ha ragione, no? Qualcun altro e non te c'ha ragione. Quindi io vi auguro un grandissimo in bocca al lupo per il vostro ruolo pedagogico verso noi uomini, maschietti, come volete chiamarci, e mi auguro che tanti altri, visto che io sono uno di quelli probabilmente nato storto, non ho neanche vergogna di dire questo, spero che tutti i miei colleghi abbiano la fortuna di avere vicino, come è capitato a me, donne straordinarie che ti facciano capire che magari nella vita qualche volta hai sbagliato, ma non vuol dire sbagliare per sempre, vuol dire poter cambiare. Grazie.
1: Grazie al presidente Dario Costantini per le sue parole, per i racconti che ha voluto condividere con noi. Credo di parlare a nome di molti per dire che abbiamo gli occhi colmi di lacrime, il cuore che ormai è una lavatrice emozionale.

0: male quest'oggi per tutti i racconti. Chiedo a Cristiana in lacrime, alla Presidente Triolo, ad Andreina, ad Alessia, al Presidente, a Patti di venire qui, alle donne che hanno contribuito alla realizzazione di tutto ciò.
1: La mia Presidenza, per cortesia. Le mie Vicepresidenti, grazie.
0: Le accogliamo tutte qui con un applauso. Ne approfitto per raccontare un aneddoto, così fermiamo le lacrime nel frattempo. Che fino al 1950 il rosa era il colore degli uomini, prima che la signora Eisenhower decise di indossare il rosa. Il rosa era il colore della passione, della determinazione, della grinta. Rosa come il sangue che scorre sulla pelle, così sembrava. Mentre invece il blu, il famoso blu, quello della Vergine Maria, era il colore degli uomini. Quindi abbiamo intercambiato questi colori tra uomini e donne negli anni 50, grazie alla Presidente Eisenhower. Ma noi comunque la accogliamo come minoranza maschile all'interno di questo gruppo, non si preoccupi. Facciamo un grande applauso alla CNA e a tutto il team che ha reso possibile tutto questo, che oggi ci ha ricordato che i diritti non sono mai una conquista per sempre. Ogni generazione, ognuno di noi ha il diritto di custodirli, ha il diritto di portare avanti. Questo è quello che fa CNA tutti i giorni. CNA donna, impresa donna in prima linea, l'abbiamo visto in questa battaglia. Dobbiamo ampliarli. Ogni diritto conquistato, abbiamo dimostrato che non migliora soltanto la vita delle donne, la vita delle imprenditrici, migliora la qualità della nostra democrazia e rende il nostro paese più forte. Si sente in minoranza, si sente in minoranza. Allora, io vi ringrazio per aver partecipato quest'oggi al nostro incontro, perché credo che lo scambio emotivo, emozionale e l'arricchimento delle persone che hanno partecipato al nostro incontro è stato e sarà spunto di riflessione per il futuro, per tutte noi. È stato un momento, anche perché non lo facciamo quasi mai, per ricordarci ciò che abbiamo ottenuto sino ad oggi. Le donne quasi mai si fermano a riconoscere ciò che hanno ottenuto, perché sono troppo determinate a guardare cosa c'è ancora da fare. L'accogliamo al centro. E con un grande applauso nel ringraziarvi concludiamo l'incontro di oggi.
2: Radio Radicale 19:27, abbiamo ascoltato il convegno 80 anni di diritti, partecipazione e impresa femminile, andato eseguito due giorni fa, il 23 luglio. Invece adesso ci concentriamo su un'intervista di Lanfranco Palazzolo ad Alessandro Tessari, già deputato radicale, professore emerito di filosofia della scienza all'Università di Padova, sulla Biennale in attesa di un giudice a Berlino. Ascoltiamo.
3: Radicale, siamo in collegamento con Alessandro Tessari per parlare della Biennale di Venezia, perché si profila all'orizzonte un ricorso da parte della Biennale presieduta da Pierangelo Buttafuoco sul taglio dei 2 milioni fatti dall'Unione Europea. In vista della presentazione della Biennale del cinema che ci sarà all'inizio di settembre, Buttafuoco ha fatto una grossa polemica nei confronti dell'Unione Europea. Perché, insomma, primo ha criticato il fatto del taglio dei 2 milioni, poi ha denunciato il fatto che l'Unione Europea paga 6 miliardi la Russia per il gas. Questo è un motivo di grossa polemica. Poi c'è anche un altro scontro che riguarda la chiusura della trasmissione di Pietrangelo Buttafuoco dal titolo Lupus in Fabula in Rai. Allora, Alessandro Tessari, col quale siamo in collegamento, che è stato deputato radicale comunista, si è occupato spesso di Biennale. Tra l'altro, uno dei primi delle prime riforme che è stata presentata in Parlamento della Biennale è stata proprio esaminata dallo stesso Tessari all'inizio degli anni 70. Allora, che cosa può dire di questo scontro con Buttafuoco e delle critiche di Buttafuoco che si chiede se ci sia un giudice a Berlino?
4: Ecco, allora io devo dire senza imbarazzo che a me Buttafuoco è sempre stato simpatico, era un intellettuale di destra che però vivace, spiritoso, polemico, irregolare, e a me gli irregolari di destra o di sinistra mi sono sempre piaciuti. Allora, quando lui è diventato presidente della Biennale, ci siamo anche incontrati un giorno, gli ho raccontato che il mio primo intervento con delle tirate d'orecchie da parte di Napolitano, perché era il mio primo intervento in aula nel 72 sulla Biennale a nome del Partito Comunista, semplicemente perché mancavano i nomi importanti che erano o malati o all'estero. Allora Napolitano ricorse all'ultima ruota di scorta, che ero io. Però mi ricordo che mi disse: sei stato molto attento nel tutto dibattito della riforma in commissione, eccetera. Solo che io in aula parlai a braccio, come sono abituato a fare, e Napolitano, questo non me lo perdono, ma dice, come il primo intervento in aula, parlare a braccio, e mi disse che Togliatti, che era Togliatti, mai aveva parlato in vita sua a braccio alla Camera. Allora io non so cosa facesse Togliatti, ma posso solo dirti che io sono abituato a parlare a braccio, e se ho fatto qualche stupidaggine fammelo notare e fate la mia ammenda. Ecco, allora Buttafuoco è sempre stato anche lui giudicato a sinistra come uno troppo di destra, e purtroppo secondo me, più che guardare a destra e a sinistra, dovremmo, soprattutto quando si mettono delle persone in posti così importanti nel mondo della cultura, non mettere gli yes men, quelli che esordiscono, come giustamente ha detto il segretario, come giustamente ha detto il capo del governo. Ecco, persone libere di andare per la loro strada. Ora, fare questo mestiere, presidente della Biennale, vuol dire avere a che fare appunto con tanti paesi. E allora cosa dobbiamo fare? La censura? Quale è più censurabile, quale meno? La linea che ha adottato Buttafuoco per me è interessante. Non è che abbia ragione, è interessante perché apre, non chiude il dibattito. Non cominciamo a fare l'esame di coscienza a tutti quelli che espongono, perché se dovessimo cominciare a fare l'esame di coscienza alle parole che quello hanno fatto, se uno è democratico, dovremmo cacciare via tutti i paesi del mondo, oppure dovremmo cominciare a fare guerra con l'America, che certamente quanto a liberalità, a democrazia, c'ha tanto da imparare. E allora, e qual è il problema? Che lo dobbiamo accusare di putinismo. Ecco, che ne venga l'accusa di putinismo da uno come Tajani mi pare una cosa buffa, perché Tajani è diventato importante grazie a Berlusconi, e se c'era una persona che era fondamentalmente amica, intima di Berlusconi, era proprio Putin. Per 20 anni l'amicizia Berlusconi-Putin ha garantito all'Italia contratti meravigliosi sul gas e sul petrolio. Adesso improvvisamente Putin è il cattivo. Stiamo attenti che anche questa lettura della guerra ucraina-russa non sia viziata da malizie di chi ha voluto spingere l'Ucraina sul fianco della Russia per provocare una reazione che certamente è stata folle da parte della Russia, che però non annulla la volontà maliziosa, non tanto di Zelensky. Zelensky aveva già detto tutto nei suoi film, nei suoi libri che ha scritto, e per cui era diventato popolare. Ecco, aveva già immaginato che cosa era l'Ucraina nella sua fantasia, prima di diventare presidente. Allora c'è un po' di fair play, quindi ha fatto benissimo a fare anche la polemica, non solo sul taglio, ma anche su quello che può venire, perché dopo in Rai, allora in Rai bisogna avere soltanto gli ordinati esecutori delle volontà. Ecco, sarebbe penosa, già abbastanza penosa, la Rai pubblica, perché purtroppo io detesto i mezzi di comunicazione, anche perché quelli più liberi ricorrono a un bombardamento di pubblicità che diventa insopportabile. Io ormai, quando vedo la televisione assieme ai miei amici, quando inizia il martellamento commerciale, noi chiudiamo la televisione. Quindi dobbiamo anche pensare che critichiamo nel passato l'uso che faceva Mussolini e Hitler, Goebbels soprattutto, nelle piazze, il bombardamento della voce del padrone fino a farti diventare cretino. Ecco, la pubblicità televisiva è quasi più tossica di quello che facevano Goebbels e Mussolini, perché è insinuante, ti fa venire le voglie di cose di cui non hai assolutamente bisogno. Ecco, quindi Butafogo a me pare uno scanzonato, critico, intelligente, non ha le mie idee, ma questo non toglie che io lo voterei perché rimanesse alla Biennale di Venezia e portasse avanti la sua battaglia anche per quello che ne viene, perché adesso ci sarà la cosa del cinema, e questo volergli fare terra bruciata, metterlo in difficoltà, va bene a usare tutti gli strumenti che ha a disposizione per denunciare, per difendersi, difendere uno spazio di libertà. Ecco.
3: Quindi lei propende per la buona fede di Buttafuoco?
4: Buttafuoco è intelligente, non c'è la buona fede, è intelligente, e lui quando ha preso, c'è stata quella polemica con Giulia, anche Giulia, a me personalmente non è antipatico, è uno scanzonato anche lui, è un goliardo, perché uno che si presenta sulla scena avendo scritto un libro su Gramsci, non avendo niente di gramsciano, anche mi ha fatto sorridere, ecco, anche Giuli. Dopodiché la polemica con Buttafuoco è stata sovradimensionata perché Giuli si trovava a essere ministro. Ma io credo che Buttafuoco abbia la forza d'animo per reggere anche agli attacchi che gli verranno mossi.
3: Quella cosa sui 6 miliardi che l'Unione Europea paga alla Russia per il gas e il petrolio, come l'ha trovata?
4: Ma questo è quello che sta succedendo. Allora, noi a sinistra ci scandalizziamo perché di Salvini diciamo il putiniano, l'amico di Putin, la famosa maglietta sto meglio con Putin che con la NATO. Ma il nord-est in cui io vivo è una regione, anzi sono due o tre regioni che hanno vissuto benissimo con il petrolio e il gas russo. Allora, adesso che il gas russo venga attraverso l'Europa, attraverso canali clandestini, in modo da bypassare le decreti della Unione Europea che non voleva, che voleva mettere le penalità alla Russia e soprattutto ai paesi che trafficano sotto banco con la Russia, anche tutto questo rischia di diventare una barzelletta se pensiamo quanti modi ci sono per bypassare queste sentenze. Quindi secondo me anche queste sentenze, anche questi soldi che l'Unione Europea mette, sentenze, blocco dei finanziamenti alla Russia, bisogna metterla in ginocchio, ma nessuno che dice che bisogna fare qualche cosa di simile anche per Trump o per Netanyahu. No, Netanyahu può fare qualunque cosa, può aggredire, sparare, ammazzare e nessuno dice niente. No, noi ce l'abbiamo con Putin e guarda caso perfino con Berlusconi morto davanti a un'assemblea di 150 paesi amici di Putin si è permesso di alzarsi e chiedere un minuto di silenzio in omaggio al suo amico Berlusconi. Allora stiamo attenti anche a costruire i miti, il demonio lo costruisci per poter fare la guerra, per giustificare i miliardi che qualcuno ci mangia su queste tragedie. Allora in questo io mi sento un ammiratore senza limiti del Papa. Pace, pace, pace, basta con le chiacchiere che questo mi ha aggredito, allora io sono la vittima. Chi è il lupo? Chi è che sta a monte e che si vuol mangiare l'agnello? Ecco, allora stiamo attenti e restituiamogli a Buttafuoco anche il suo programma, che era un programma non noioso.
3: Non ritiene che abbia fatto un favore a Putin?
4: Mezza Italia vorrebbe fare i favori a Putin per avere il gas e la benzina e il petrolio dimezzato invece che raddoppiato, e ti assicuro che della dramma che c'è in giro, il disagio non solo delle famiglie ma di tutte le piccole imprese che riescono a far fronte a questo costo smisurato del petrolio, e siccome tutta la merce viaggia su gomma, questo fra poco andremo a comprare un pomodoro, andremo a comprare mezzo etto di insalata perché sarà proibitivo l'accesso. E allora di fronte a questo credi che gli italiani, almeno quelli della Lombardia, del Veneto, del Friuli, abbiano qualche cosa da dire se si potesse ritornare agli accordi con Putin sul gas e sul petrolio? Io ti assicuro che tutta l'Italia che ha traffici commerciali, industriali, bypassa anche il giudizio morale che si può dare su quello che ha fatto con l'Ucraina, che adesso l'Ucraina sta dimostrando di non essere il piccolo paese aggredito dalla Russia, è il paese che si può permettere con il consenso europeo di mandare i missili fino a Mosca. E allora speriamo che questo possa essere anche un avvertimento a Putin per sedersi al tavolo della trattativa, perché forse per la prima volta Putin ha capito che Zelensky non ha la forza di mandargli i missili se non ha alle spalle la NATO e l'Europa intera. Ecco.
3: È stato un errore togliergli quella trasmissione a Buttafuoco?
4: Ma certo che è stato una trasmissione, tutto perché suona censura, suona... siccome siamo nella grande discussione anche per il programma di Report, allora li mandiamo i suoi servizi adesso che si è scoperto che aveva delle frequentazioni imbarazzanti, eccetera. Ecco, tutte le volte che suona questa campana è eterodosso. Affrontiamolo, mandiamo il servizio e poi mandiamogli il controservizio. Se è talmente sciocco o Report o Buttafuoco e dicesse delle cose indifendibili, c'è spazio per invitare a un dibattito, a un contraddittorio. E le persone civili si contraddicono educatamente in un salotto televisivo e possono dire i motivi per cui loro sognerebbero che Buttafuoco lasciasse la RAI oppure che il Report finisse con le sue inchieste, però c'è spazio, ecco, per un'argomentazione. La verità in tasca non ce l'ha nessuno.
3: Allora, con questa sentenza con questa sentenza laica, io ringrazio Alessandro Tessari, col quale abbiamo parlato del caso Buttafuoco e dell'annuncio di questo ricorso che è stato fatto sul taglio dei 2 milioni alla Biennale di Venezia. Grazie ad Alessandro Tessari, ex parlamentare grazie. Radicale comunista.
4: Grazie a voi, grazie a Radio Radicale. Ciao.
5: Eccoci a Radical Nonviolent News per una puntata in cui ci dedicheremo al Tibet, e per questo è in collegamento telefonico Nima Dondup, il vicepresidente della comunità tibetana in Italia. Ciao Nima, ben ritrovato.
6: Ciao Matteo, buongiorno.
5: Allora, dobbiamo occuparci di qualcosa di cui non avremmo voluto parlare in questa puntata, perché si tratta del decesso, della morte di un cittadino tibetano, Lobsang Rangzen, che pochi giorni fa, come anima?
6: Lobgar Rangzen,
5: che pochi giorni fa si è immolato alle Nazioni Unite davanti al Palazzo di Vetro di New York. Questo grave episodio, che riporta alla memoria una pratica molto molto tragica, che in segno di protesta inizialmente molti monaci tibetani, poi anche cittadini, hanno seguito, hanno messo in atto per manifestare la loro contrarietà ad alcune politiche e all'occupazione cinese del Tibet, è stata per molti anni appunto al centro dell'attenzione anche delle iniziative di Marco Pannella per cercare di disincentivare questa pratica, naturalmente scoraggiata costantemente dal Dalai Lama.
6: Esatto.
5: Allora, Nima, cosa ci puoi dire? Questo fatto è successo una settimana fa, ci sono state anche delle manifestazioni per ricordare questo cittadino di 52 anni che si è tolto la vita in questo modo a New York.
6: Esatto, allora lui, uno che viene dal Tibet e poi è andato in India a studiare, anni 90 è andato in India a studiare il monastero di Ganden, poi 2016, 2006 lui è andato in America, è uno che comunque è sempre stato attivista per il Tibet, per libertà del popolo tibetano e libertà dei diritti umani in Tibet, così. E lui è proprio un cittadino come americano che vive, una persona molto vivace, sempre canta, parla. Nessuno aspettava che faceva una cosa così, no? Una molto estrema. Allora, praticamente dal 1 luglio, quando il governo cinese ha annunciato rigore o unità legge sulla minorenza etnici in Cina, senza della tutti i tibetani, gli uiguri e mongoli devono parlare lingua cinese. Quando loro hanno lanciato questa legge, dopo tre giorni lì è autoimmolato davanti alle Nazioni Unite in America, a New York. E prima di succedere questo lui ha lasciato 6 minuti di un messaggio, diceva il tibetano che vive Tibet viveva veramente questa estrema sofferenza, questo tutto minaccia doloroso, e lui dice: io non c'ho niente da dire per tibetano che vive in Tibet, ma volevo dire queste parole per tibetano che vive il resto del mondo. Dobbiamo unire, dobbiamo lottare, perché abbiamo sempre un problema per la qualsiasi istituzione in Tibet, per questo mancanza di libertà per il popolo tibetano. Lui dice: noi dobbiamo lottare, dobbiamo riprendere i nostri paesi, i cinesi devono andare via dal Tibet. E detto continua, dobbiamo preservare cultura tibetana, lingua tibetana soprattutto, quando ce ne sono già milioni di bambini che sono costretti ad andare con una boarding school, così. Adesso quando ho lanciato questa nuova legge, oltre proprio un politico per distruggere radicalmente l'identità popolo tibetano, per questo lui detto: io do questo sacrifico per il popolo tibetano, per la libertà del Tibet.
5: Certo. Dunque, prima di compiere questo gesto che ha compiuto nel pomeriggio del 2 luglio, mi sono sbagliato prima, non era una settimana fa, ma era ben
6: esatto,
5: 3 settimane fa, era il 2 luglio, all'indomani appunto dell'entrata in vigore in Cina della legge sull'unità etnica. Lui aveva messo il cellulare appoggiato per strada per far sì che potesse essere trasmessa in diretta a Facebook il suo ultimo gesto, e aveva scritto: non voglio che mi piangiate, voglio che continuiate la lotta per l'indipendenza del Tibet, perché la mancanza di indipendenza è la radice di tutti i nostri problemi. Il primo ministro del governo tibetano in esilio, Penpa Tsering, ha detto in un comunicato diffuso poco dopo: l'includersi del genocidio in atto in Tibet e l'entrata in vigore della draconiana legge sull'unità e sul progresso etnico il 1 luglio sono ciò che ha spinto Lobga Rangzeng a questa tragica decisione. Non è stata un raptus, non è stata una crisi personale, è stata una risposta politica meditata a tale atto. Allora, qui viene in mente anche la solita, di attualità, la divisione tra coloro che pensano che l'autonomia per il Tibet, come anche invocato Dalai Lama, sia la strada giusta, e coloro che invece ritengono che ci debba essere l'indipendenza tout court, l'indipendenza totale. Cosa ci puoi dire su questo, Nima?
6: Esatto. Purtroppo c'è il logico di sua santità, comunque c'è in Tibet i cinesi sono 10 volte più di tibetani, vivono tantissimi cinesi, no?
5: Sì.
6: Per mandare via tutto questo cinese dal Tibet è quasi come impossibile, sia economicamente, sia forza della militare, sia qualsiasi istituzione tibetana. Noi siamo 6 milioni, 7 milioni di tibetani, ma controlla miliardi di cinesi ci sono. Alla sua santità dice: meglio facciamo un'autonomia per il popolo tibetano, basta che danno il diritto di proteggere la nostra cultura, lingue, territorio, e noi non chiediamo separato dalla Cina. Però purtroppo il governo cinese non dà anche risposta, per questo propone proposta di sua santità Dalai Lama. Allora adesso tanti giovani tibetani dicono noi se il cinese non risponde anche questo proposto di situazione del Dalai Lama, noi dobbiamo trovare un'altra soluzione, dice, allora chiediamo proprio indipendenza Tibet dalla Cina. Ecco. Per questo sì. Anche lui non è che il primo autoimmolazione fatto, perché mai 157 tibetani autoimmolato dal Tibet e anche da fuori. E in Tibet purtroppo tutto quello che è autoimmolato sono 19, 18, 20 anni di monaci, così giovani, però il governo cinese sempre nascondono questa informazione, non manda fuori, e poi anche costretto di raccontare false storie dalle genitori o famiglia, di far dire che questa persona non sta bene con la testa, questa persona c'è qualche problema, sempre così. Però adesso quello che succede in America, una persona che vive bene, libertà, economicamente forte, non c'è nessun problema, per questo internazionale ha avuto un po' di più anche attenzione sulla questa cosa di autoimmunato in tibetano, perché pensano veramente c'è qualcosa non va.
5: Certo.
6: Per questo adesso sì, i tibetani comunque con la Cina, giustamente noi tibetani noi non siamo una minorenia o noi siamo una regione della Cina, noi siamo un Tibet, una nazione, perché abbiamo la nostra storia, la nostra religione, tutto il resto che noi abbiamo, tutto diverso dalla Cina, non c'entra niente con la Cina, per questo i tibetani chiedono comunque indipendenza libera dalla Cina.
5: Sì. La nazionalità tibetana è chiaramente separata storicamente, culturalmente, tradizionalmente da quella cinese.
6: Esatto.
5: Quindi questo, ecco, è stato fatto un tentativo di compromesso il più possibile non al ribasso da parte del Dalai Lama, che adesso ha subito un duro colpo con l'approvazione, appunto, con l'entrata in vigore, appunto, il primo luglio della legge sull'unità etnica, che ricordo fa in modo che nelle scuole cosiddette residenziali i bambini vengano, tutti i minorenni, a cominciare dalla tenera età, vengano istruiti in cinese e venga vietata loro ogni momento di possibile conversazione in tibetano. Questo significa strapparli anche dalle loro famiglie, dai loro villaggi, per arruolarli in queste scuole senza quindi nessun contatto con le loro origini, e ciò costituisce un genocidio culturale di cui parlate sempre, no?
6: Assolutamente. Infatti con l'ultima legge che il governo cinese ha lanciato, proprio una legge assimilazione di cinese, perché da bambini quando ha 4, 5, 6, 7 anni si è portato via dalle famiglie, insegnano tutte le cose, lingua cinese, cultura cinese, storia, tutte false cose, e questo bambino quando arriva a 17, 18 anni, anche un tibetano, non saprà niente di nostra cultura, nostra lingua, niente, per questo è proprio di un genocidio di popolo tibetano, e non solo una violenza, anche il diritto di bambini devono essere libera e il diritto di stare con la famiglia, no? Questo modo di governo cinese sta facendo è assolutamente inaccettabile, proprio in qualsiasi maniera. Sì. Per questo motivo succede questa autoimmunazione. Io dico, governo cinese 100% loro sono responsabili di tutto quello che ti vedono autoimmunati fino adesso.
5: Nima, io ti ringrazio, è stato molto importante ascoltare la tua voce per ricordare che il problema in Cina continua ad esistere e che ci sono ancora milioni di tibetani che vogliono opporsi a una strada che sembra ormai segnata, e questa immolazione, che è la prima che ricordo avviene sul suolo degli Stati Uniti, è un monito molto importante che vuole far sì che i tibetani non siano gli unici a opporsi a questa oppressione.
6: Esatto, assolutamente. Adesso poi stiamo organizzando una grandissima anche manifestazione, il 29 a 19 agosto qui a Ginevra, dove Nazioni Unite qua, e tutti i tibetani d'Europa unirà là per chiedere anche questo solidarietà per lo quarantena e tutto quanto.
5: Benissimo, allora torneremo a parlare di questa manifestazione davanti al Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite a Ginevra.
6: Assolutamente, grazie Matteo.
5: Grazie a te Nima, ricordo Nima Dondup, vicepresidente della comunità tibetana in Italia. Grazie Nima.
6: Grazie Matteo, grazie.
5: E Radical Nonviolent News torna come sempre la settimana prossima.
7: Questo dunque è Matteo Angeli, 19:55 minuti, siamo in diretta, Radio Radicale, vi lasciamo adesso alla rubrica Il Bandolo a cura di Valeria Manieri.
8: Bentrovati qui su Radio Radicale per il consueto appuntamento con il bandolo della Matassa in collaborazione con il Centro Enauri e la Fondazione CERM. Chi vi parla Valeria Manieri, come di consueto con me c'è Giorgio Alfaras, economista e saggista della Fondazione CERM e del Centro Enauri. Ben ritrovato Giorgio.
9: Grazie.
8: E abbiamo il piacere di avere con noi due graditissimi ospiti, e uno è il giornalista editorialista della Stampa, già corrispondente dal Regno Unito per la RAI, collegato da Londra, Marco Varvello, davvero ben trovato qui su Radio Radicale. E grazie per essere con noi, lo ritroviamo dopo un po' di tempo, Andrea Pisauro, lecturer all'Università di Plymouth e uno degli autori di una organizzazione che è appunto nel Regno Unito, che si chiama Manifesto di Londra. Bentornato qui al bandolo.
10: Grazie Valeria, un piacere essere qui.
8: Come avrete intuito, il tema che tocchiamo oggi, torniamo dopo un po' di tempo sulle trasformazioni in corso nel Regno Unito, nella politica inglese e britannica, con il settimo primo ministro che varca la soglia di Downing Street in appena 10 anni, dopo la Brexit. Abbiamo già parlato in qualche altra nostra discussione qui al bandolo dell'instabilità politica, delle grandi sfide davanti a un Regno Unito che appunto gioca una partita difficile ma per alcuni versi anche interessanti, e quali sono le peculiarità di questo nuovo primo ministro, detto e definito il re del nord, a lungo appunto sindaco di Manchester, Andy Burnham, che è appunto come stile comunicativo, come impatto e popolarità presso le persone, soprattutto direi anche un po' più gli ultimi, riscuote insomma un certo consenso. Anche i sondaggi rispetto a Labour e alla sua persona sembrerebbero dargli ragione in questo momento, però bisogna vedere appunto, come sempre, la luna di miele quanto durerà. Certamente sullo sfondo, e cercheremo di affrontarlo in questa mezz'ora a disposizione, ci sono dei temi importanti che riguardano sia la politica interna, il futuro anche del partito laburista, le sfide economiche, insomma i conti pubblici, ma anche il posizionamento del Regno Unito rispetto alle grandi trasformazioni geopolitiche in corso. Da una parte chiaramente i rapporti che Keir Starmer era riuscito a mantenere su dei livelli accettabili con Washington, ma soprattutto il riavvicinamento che con Starmer c'era stato rispetto a Bruxelles e ovviamente all'Unione Europea. Che premier sarà? Lo capiremo insieme. Io proprio per questo parto dal giornalista Marco Varvello, collegato da Londra. Qual è la prima istantanea che viene fuori da questi primi giorni di Burnham?
11: Beh, direi che è partito col botto questo governo Starmer, questo governo Burnham. Se Starmer era accusato ed era effettivamente grigio e poco comunicativo, la prima riunione di governo c'è stata martedì e nel giro di 2 giorni Burnham ha annunciato delle misure molto precise, molto concrete, che possono essere considerate di bandiera, nel senso che poi non sono, sono abbastanza marginali in termini economici, ma quando ha annunciato di voler essere il governo che affronta innanzitutto il costo della vita, che è la prima preoccupazione dei britannici, aggiunto per dare un po' di sollievo alle famiglie, far tirare il fiato, per quello che diceva il partito col botto, perché nel giro di un paio di giorni ha annunciato l'abolizione dell'IVA sulle bollette elettriche domestiche da ottobre, il tetto a 2 sterline, e ci sono realtà dove si pagano 3 sterline per il biglietto dell'autobus, e poi per i locali pubblici, che sono un altro settore in sofferenza da anni, e si parla soprattutto dei pub. Pensate che la statistica dice che questo paese chiudono 2 pub al giorno in media. Ebbene, ha annunciato il taglio del 20% per queste business rates, che sarebbero le tasse che i locali pubblici appunto pagano alle amministrazioni locali, una sorta di IMU per i servizi locali. Quindi ha dato dei segnali molto concreti, anche molto comunicati in termini mediatici. Si è fatto vedere al pub che spillava una pinta di birra, eccetera eccetera eccetera, proprio per dare il segnale che qualcosa è cambiato. E poi sulle cose invece più sostanziali aveva detto che ci voleva tempo, anche perché ricordiamoci che un mese fa Burnham era ancora quasi tranquillamente, diciamo, anche se il percorso era ovviamente già stato pianificato, era ancora il sindaco della Grande Manchester, e interventi più sostanziali, soprattutto quello sugli scaglioni fiscali, perché il punto sarebbe alzare la prima fascia, quella esente dalle tasse sul reddito, i cui parametri e i cui livelli sono fermi dal 2021. Ci aggiungiamo che 120 milionari britannici, compreso Gary Lineker e altri nomi famosi, hanno firmato un documento per chiedere di essere tassati di più. Allora il quadro, almeno dal punto di vista fiscale, è abbastanza completo, perché tante cose, interventi sociali, poi vanno coperti in termini di finanza pubblica, e su questo rimane tutto da fare.
8: Ovviamente poi su questi aspetti ci torneremo con i nostri economisti presenti in puntata. L'altro aspetto che è importante sono ovviamente le relazioni internazionali, in particolare il Regno Unito da sempre svolge un ruolo cruciale sia come ponte ovviamente con l'Europa, sia appunto per i legami molto stretti e saldi con Washington. Certo è che su entrambe le piazze, diciamo, ci sono problematiche di varia natura. Lo stile della leadership del presidente Trump, insomma, impazza, diciamo, ad ogni longitudine e latitudine, e questo non di rado ha messo in difficoltà gli inglesi. Starmer era riuscito, diciamo, in qualche modo a gestire anche Trump, non sempre in modo semplice, e tra l'altro anche beccandosi indietro qualche insulto, ma insomma su questo ci sono abituate un po' tutte le cancellerie europee. E poi arriviamo all'Europa, e con l'Europa invece ci sono delle partite importantissime, quella ucraina, ma non solo.
11: Ma guarda, Starmer aveva tenuto una posizione da equilibrista il più possibile, ma con Trump è veramente difficile. Quindi lo scontro da una parte sulle trivellazioni del Mare del Nord, che è uno dei pallini, poi ricordiamoci che Trump ha anche interessi in Scozia, quindi sa abbastanza, economici ovviamente, sa abbastanza di quello di cui parla. E poi l'altra cosa invece, poi l'utilizzo delle basi britanniche sia in Gran Bretagna stessa, ma soprattutto nel Golfo, per gli attacchi all'Iran. Poi alla fine all'inizio era stato un no per non essere coinvolti come Regno Unito nella avventura, possiamo dire, a questo punto verso l'Iran. Poi c'è stato un accomodamento molto all'inglese, molto da foglia di fico, e cioè le basi le hanno usate anche i bombardieri americani, se le operazioni potevano essere considerate difensive degli interessi britannici in Medio Oriente. Morale, per risponderti in due parole, la politica non cambierà nei confronti dell'utilizzo delle basi. C'è ormai una consuetudine che continuerà anche con Burnham. Sulle trivellazioni pare che il nuovo governo sia più aperto, ma c'è il punto dolente per l'amministrazione americana di trovarsi come ministro degli esteri Ed il Rosso, Red Ed, cioè Ed Miliband, che è forse l'unico che dall'altra parte dell'oceano come politico britannico di questo governo già conoscevano, perché è un politico di lungo corso, è stato leader laburista dal 2010 al 2015, quindi lo conoscevano, ma come hanno commentato in molti MAGA a Washington, lo conosciamo per le ragioni sbagliate, cioè appunto che è troppo di sinistra, che è troppo tra virgolette socialista, e soprattutto sulla questione ambientale è stato lui il freno alla riapertura a nuovi progetti di sfruttamento delle aree petrolifere nel Mare del Nord. Quindi trovarsi Miliband è stato considerato quasi un affronto, perché pare che avessero fatto capire che non era gradito. Quindi direi che pur nelle relazioni obbligate non saranno rose fiori nemmeno con Burnham.
8: Per quanto riguarda invece i rapporti con Bruxelles e con l'Europa tutta, con le varie cancellerie e la questione ucraina, in teoria, da quello che capiamo, ci dovrebbe essere una continuità con Starmer qui.
11: Due flash, Ucraina assolutamente sì, e questo è stato un sostegno trasversale dai governi conservatori e governi laburisti, e anche quando i laburisti erano all'opposizione non c'è mai stato una divergenza sostanziale nel sostegno anche militare all'Ucraina. Sull'Europa bisogna vedere un attimo come andrà la politica interna, perché il problema di un riavvicinamento con l'Europa vuol dire dare spazio ad una destra che continua a soffiare in chiave anti-europea, il timore dell'immigrazione eccetera eccetera, ma la fortuna di Burnham è che impensabile fino a qualche settimana fa, Farage si è sono venuti fuori in realtà gli scheletri nell'armadio finanziario di Farage, adesso è veramente in difficoltà.
8: È l'anatra zoppa, diciamo.
11: È un'anatra znoppa, e tutti dicono insomma che potrebbe essere la fine personale di Farage, essendo il suo un partito personale da sempre. Quindi Burnham si trova probabilmente un terreno molto più facile rispetto a Starmer di fronte a una destra, un'avanzata della destra britannica.
8: Grazie Marco Varvello, collegato da Londra, e sempre dalla Gran Bretagna troviamo Andrea Pisauro. Intanto saluto Giuseppe Russo, direttore del Centro Einaudi e ovviamente economista. Andrea Pisauro, che ovviamente segue la politica inglese da qualche tempo, è tra gli autori di questo manifesto di Londra, anche molto appassionato delle dinamiche del partito laburista. Forse io partirei proprio da qui, questo grande cambio, che è un grande cambio di stile nella comunicazione, che diciamocelo francamente, non è che Starmer fosse un cattivo premier, però una delle cose che gli veniva imputata più frequentemente è che fosse, diciamo, incapace di comunicare, soprattutto che fosse anche un po' distante dai suoi, no? Dal partito, che ascoltasse poco. Queste erano alcune delle accuse che gli venivano mosse.
9: Grazie Valeria. Beh, diciamo che dipende dal punto di vista. Penso che dalla prospettiva europea probabilmente Starmer è parso un primo ministro che si è avvicinato all'Europa, che ha sostenuto l'Ucraina, e quindi da un certo punto di vista, soprattutto rapportandosi al confronto con i precedenti governi Tories, un passo avanti. Da un punto di vista britannico, però, io mi sento di dire che Keir Starmer è stato un premier relativamente catastrofico, nel senso che al netto delle sue scelte politiche, la sua incapacità di comunicarle, la sua incapacità di inquadrarle in una narrativa generale, un senso di marcia, una direzione, da spiegare al paese, sono problemi politici non di poco conto, che si aggiungono anche ai problemi di gestione interna del partito, che è stato gestito in modo autoritario, con espulsioni, sospensioni e clima dittatoriale interno al Partito Laburista, che non è mai stato visto in 100 anni di storia, e anche una serie di scelte che sono state completamente ribaltate dal suo gruppo parlamentare. Cioè, Starmer è andato avanti per 2 anni con una delle maggioranze parlamentari più ampie della storia del paese, in cui costantemente il suo gruppo parlamentare lo smentiva, tra l'altro anche su questioni di politica economica, appunto ricordiamo i sussidi per il riscaldamento degli anziani, la volontà del gruppo parlamentare di estendere i sussidi per i figli oltre il secondo figlio, che Starmer ha impedito per oltre 1 anno e mezzo. Allora, quello che mi sento di dire è che sicuramente Starmer ha governato contro il suo partito e contro il suo elettorato. Burnham cerca di risintonizzarsi col partito e con l'elettorato. E se il buongiorno si vede al mattino, la musica è cambiata. Come diceva giustamente Marco, ci sono subito degli interventi di politica economica sul piano sociale per alleviare il costo della vita. Molto importanti sul piano simbolico anche il fatto che la prima cosa detta da Burnham prima di entrare a Downing Street è quella di voler porre fine al problema dei senza fissa dimora, e ha già stanziato 340 milioni presi da un fondo per
8: Tanto
9: l'edilizia.
8: da fare un'intervista proprio nei primi giorni, credo, da un rifugio per senza tetto.
9: Assolutamente. Tra l'altro, questa era una delle ambizioni di Jeremy Corbyn da leader del Partito Laburista. Quindi Burnham vuole parlare anche a quell'elettorato che aveva sostenuto Corbyn. E dunque, lui sul piano comunicativo, ma anche sul piano probabilmente di capire dov'è il paese e capire dunque da dove prenderlo per portarlo da qualche parte, sembra avere la giusta visione, le giuste coordinate. Dove invece va ancora capito, e lo sottolineava anche Marco, è che noi non abbiamo ancora contezza del piano di lungo termine.
8: E anche
9: Lui ha
8: forse dei fondi a
9: parlato
8: disposizione per fare, insomma,
9: dei
8: tutto
9: fondi a
8: quello che.
9: disposizione, perché lui ha fatto delle dichiarazioni importanti, ha detto che il declino del paese dipende dalla centralizzazione del potere, dalla deindustrializzazione, dalle privatizzazioni degli anni della Thatcher. Come si inverte questo declino del paese, come si aggrediscono queste cause strutturali, dove si trovano i soldi per gli investimenti, non lo sappiamo. Quello che sappiamo però è che il ministro dell'economia, su cui si è concentrato un po' il dibattito giornalistico nei giorni e nelle settimane prima dell'arrivo di Burnham a Downing Street, non sarà appunto Ed Miliband, che ha finito agli esteri, ma sarà John Healey, che nel governo Starmer era il ministro della difesa e da ministro della difesa chiedeva un investimento molto maggiore nelle spese militari, quindi diciamo a discapito di altre spese. Ora, forse anche con un certo senso dell'ironia, perché quando Johnny Healey si è dimesso, accusava il ministro dell'economia di non trovargli i soldi, Burnham l'ha messo a fare il ministro dell'economia, quindi mo li dovrà trovare lui i soldi per eventualmente aumentare le spese militari. Però non è esattamente la persona che suggerisce che questo piano di interventi sociali necessariamente continuerà e i soldi per gli investimenti dove andranno? Andranno per fare l'industria, andranno per investire più in carri armati, magari vuole fare come gli tedeschi che investono nell'industria della difesa, però insomma tutto questo ancora non è chiaro e quindi ci sono grossi punti interrogativi, direi.
8: C'è un altro tema che credo sia importante, che lascio l'attenzione di Andrea Pisauro e Marco Varvello per un'ultima battuta flash prima di passare ai due economisti, Alfaras e Russo, e cioè l'impressione, dicevamo in apertura, viene definito il re del nord, il sindaco di Manchester, che in tutto questo ci sia anche oltre alla comunicazione, un tentativo, pare, perché poi diciamo lui continuerà a trascorrere oltre Downing Street alcuni giorni a Manchester, l'idea di non lasciar, virgolette, cannibalizzare il paese e le aree più lontane da Londra, proprio dalla grande city. Appunto, parlava il fatto che non ha più una visione, diciamo, accentratrice, no, del potere, un po' in qualche modo si parla di devolution, sono tutti temi ovviamente molto importanti, che in qualche modo si sposano forse anche con quelli che erano stati i risultati della Brexit, no? Con un paese che appariva tra periferia e centro molto diviso. Come riuscirà a gestire questi umori e anche queste diverse pulsioni?
11: La sua attenzione al nord arriva evidentemente non soltanto dalla sua origine geografica, ma anche dall'esperienza quasi decennale da sindaco di Manchester, e cioè avere toccato anche con mano quanto le aree deindustrializzate del nord Inghilterra abbiano bisogno forse anche di creatività e di fantasia per essere riqualificate e rilanciate. Ma c'è un problema politico.
8: Quelli che poi votarono per la Brexit.
11: Votarono per la Brexit, come hanno votato nelle ultime amministrative per la destra della riforma, esatto, appunto UK di Farage, il famoso Red Wall che teneva sempre il serbatoio di voti dei laburisti, che sono passati in blocco, la gente sentendosi appunto dimenticata dal potere centrale, dalla bolla londinese, dal governo e dal potere londinese, sono passati in blocco a votare prima, addirittura nel 2019, a votare Boris Johnson in quanto Boris Johnson populista, trascinatore, più che leader conservatore. Quindi il problema politico c'è tutto per i laburisti, non a caso hanno fatto fuori Starmer anche pensando a se stessi. Tutti i deputati che in massa sono arrivati nel 2024 alla Camera dei Comuni, che si vedevano anche in gioco il proprio seggio. Quindi l'interesse e l'attenzione di Burnham, e non a caso è stato forse anche scelto un leader adesso che arriva da quelle parti.
8: Grazie. Pisauro, su questo?
9: Mi viene da dire che quando si parla di Manchester a nord si dimentica che nell'isola, che è molto lunga, Manchester è quasi al centro.
8: Esatto, più
9: al
8: nord di Manchester, è un nord relativo, diciamo.
9: No, ma è una cosa su cui gli inglesi, esatto, ma anche gli inglesi hanno una concezione del nord che quantomeno si scontra col fatto che a nord di Manchester appunto c'è la Scozia, e quando si parla di devolution, la prima telefonata che ha avuto Burnham è stata con i leader del governo scozzese e del governo gallese, i quali subito gli hanno chiesto di devolvere maggiori poteri ai parlamenti gallesi e scozzesi.
8: Al nord-nord, diciamo, ecco.
9: Al nord-nord. E allora lì si scontra un po' la retorica con la policy, perché qual è la policy di Burnham sulla devolution? Ha detto che vuole spostare un ufficio del governo a Manchester, ma poi in pratica cosa vuole fare? Vuole creare delle regioni inglesi? Vuole devolvere potere ai council? In questo momento i council inglesi sono un casino incredibile, con una struttura istituzionale che cambia a seconda del posto, della regione, della metropoli, insomma è un grande patchwork che non ha nessuna organizzazione. E c'è il grande tema, che in questo momento ancora non è stato affrontato dal Partito Laburista, del fatto che per la prima volta nella storia del Regno Unito e della storia della devolution, tre delle quattro nazioni che costituiscono il Regno Unito sono amministrate da primi ministri che sono indipendentisti ed europeisti, quindi Galles, Scozia e Nord Irlanda. Su questo un reset istituzionale Burnham non l'ha ancora articolato, e vedremo cosa succederà in futuro.
8: Grazie Andrea Pisauro. Arrivo a Giorgio Alfaraz per chiedere quali sono gli aspetti più interessanti / più preoccupanti, con dei punti interrogativi, di questo nuovo premier britannico, appunto il settimo in 10 anni, Andy Burnham.
12: Di lui personalmente non saprei cosa dire, se non delle cose generiche che ho letto, cioè tipo è più a sinistra di quell'altro, cose così. Però se uno va a guardare le storie inglesi, queste sono un pochino più contorte, e non sarà certo l'uomo del destino che cambia. L'Economist molti anni fa si inventò un indice che è quello del crony capitalism, o traducendolo il capitalismo dei compari, cioè a dire il peso dei settori che in un modo o nell'altro dipendono dal benvolere statale, quindi telecomunicazioni, banche, immobiliare. Il paese occidentale o sviluppato che ha il crony capitalism più sviluppato è la Gran Bretagna, quello che ce l'ha meno è la Germania. Qui bisognerebbe fare l'apologia del sistema tedesco, che impedisce lo sviluppo eccessivo della, della, diciamo così, della concentrazione del dei monopoli, ma saltiamo l'argomento. Quindi è un'economia molto concentrata sui favori statali, ma questi favori non è che vanno alle masse popolari, vanno a un'elite molto ricca che vive basandosi su questo genere di protezione, per esempio la ricchezza immobiliare, esempio evidente. Ora, cosa succede? Che questa cosa cambia completamente i termini della questione, il termine della questione internamente all'economia di mercato, se posso esprimermi così. Cioè a dire, sono privilegiate le rendite e quindi il mantenimento di redditi legati a bassi livelli di concorrenza piuttosto che i profitti, cioè dei redditi legati all'agire della concorrenza. Quindi la Gran Bretagna è un paese di concentrazione di ricchezza che genera rendite che sono quello che tiene, diciamo così, in vita e felice la classe dirigente. Attenzione però, se è così, cioè che le rendite sono il reddito più importante, sono un reddito più importante dei profitti, questo vuol dire che tu hai un paese dove l'avere è più importante del fare. E questo è il nodo, per quel che si riesce a capire, almeno la letteratura che leggo io sulla Gran Bretagna, è che è un paese dell'avere sul fare. Va bene, allora se è così, ben vengano queste cose ultime,

0: dire, però il problema è quell'altro. E allora la domanda diventa, e ho finito, come fai a risolvere quell'altro? Nel momento che c'è una struttura di potere talmente abbarbicata sul cosiddetto crony capitalism, è molto difficile tu riesci a spuntare. E questo non è un discorso di sinistra, è un discorso liberal competitivo, cioè attenzione, la Thatcher che passa come l'ipermercatista, liberista e così, in realtà, come dire, tu hai il sistema occidentale che è più concentrato e meno liberista. Dopodiché sopra c'è tutta la storia della Thatcher che ha privatizzato, ha fatto. Io ho lavorato un po' a Londra negli anni 80, i primi anni 80, e mi ricordo che i treni costavano un accidente ed erano terrificanti. Per cui quando poi hanno privatizzato le ferrovie, poi dicevo accidenti finalmente. Però man mano che tu vai avanti e vedi le cose,
1: C'è bisogno di
0: 30 anni dopo,
1: riaggiustamenti, esatto.
0: diciamo così, la misura del crony capitalism non è che sia cambiata. Quindi penso che i problemi che abbiano siano veramente, veramente
1: Tempo di
0: complessi.
1: aggiustamenti, è
0: Parlando
1: così.
0: di economia intesa come struttura di
1: Sì,
0: potere.
1: certo. No, molto interessante, Giorgio. E passo la palla appunto a Giuseppe Russo, il direttore del Centro Einaudi, per raccogliere anche questa riflessione di Carfarasco, ovviamente si inquadra in un contesto più ampio, e poi chiederei, a Russo anche un commento sulle aspettative rispetto a questo Andy Burnham, il nuovo primo ministro britannico.
2: Ma io avrei due osservazioni, una di tipo strutturale e l'altra di tipo congiunturale. Ora, l'osservazione di tipo strutturale è che, come dice Giorgio, per spostarsi dal avere al fare, diciamo, le parole chiave sono investimenti e innovazioni. Investimenti e innovazione sono quelli che servono. Ora, per spostare dall'avere al fare diciamo, i capitali interni, bisogna, diciamo, fare una battaglia contro la classe dirigente, e questa è molto complicata. Per avere più fare sull'avere, si possono attrarre gli investimenti esteri. Cioè, la strada, se io dovessi dire, se partire con la spada e cercare di smantellare la rendita immobiliare sia più facile che attrarre investimenti esteri, io preferirei la seconda, perché secondo me è più facile attrarre investimenti esteri che diciamo, sconfiggere la rendita immobiliare. Cosa che tra l'altro non è impossibile cambiando le leggi urbanistiche, perché le leggi urbanistiche definiscono il quadro entro cui la rendita fondiaria si forma, cresce e si sviluppa, e cose di questo genere. Da questo punto di vista, l'errore fatale fatto dalla Gran Bretagna è stata la Brexit, perché l'attrattiva come, diciamo, luogo di investimenti, non a caso, la manifattura ormai vale il 10% del PIL, e con una manifattura che vale il 10% del PIL, quella tedesca vale il 20% e non basta, quella italiana vale il 15% e vorrebbe essere il 20%. Quella della Gran Bretagna è 10% del PIL, e quindi tutto il resto sono servizi, e i servizi sono a bassa produttività. Quindi la questione è che no, non sono, i servizi sono difficilmente assorbono le innovazioni, diciamo, molto meno che non l'industria. Per attrarre l'industria, essere dentro l'Unione Europea era estremamente vantaggioso, non a caso che c'erano dei costruttori tedeschi e giapponesi di automobili che erano andati a produrre in Gran Bretagna, non perché in Gran Bretagna si producessero le automobili tedesche con operai migliori di quelli tedeschi, ma neanche per idea, ma semplicemente perché la Gran Bretagna offriva una piattaforma di atterraggio di investimenti manifatturieri in un paese che parlava inglese e che quindi permetteva, diciamo, un bel vivere ai suoi manager, ma permetteva anche una posizione interessante dentro il mercato unico, perché un costruttore giapponese in Gran Bretagna godeva dei favori di essere un costruttore dell'Unione Europea, adesso non lo è più. Quindi la mossa fatale è stata uscire dalla Brexit, perché a questo punto per accedere al mercato europeo si sta meglio a Dublino.

0: dire che non. D'altra parte, l'altra, diciamo, questione che è successa è che gli Stati Uniti hanno fatto intendere alla Gran Bretagna che avrebbero avuto uno status di paese, diciamo, avvantaggiato, e invece non è così. Addirittura, quando Trump è andato a negoziare i famosi dazi, ha imposto alla Gran Bretagna degli investimenti esteri negli Stati Uniti. Quindi, da un lato la Brexit, dall'altro la fregatura di Trump, in questo momento stanno ostacolando l'unica possibilità di uscire rapidamente dalla questione che è la vera maggiore del fare, che è quello di attrarre investimenti esteri, che non c'è più nessun motivo che se ne vadano in Gran Bretagna, perché se vanno, per intenderci, in Irlanda, o se se ne vanno in Spagna, è assai meglio. E infatti questo è esattamente quello che sta succedendo. Da un punto di vista congiunturale, e chiudo, io seguo sempre le tendenze dei saldi di opinione degli imprenditori. Questi non sono i grandi possidenti, diciamo, i grandi proprietari di titoli e di case di Londra, ma sono sostanzialmente quelli che concretamente praticamente fanno, cioè sono i piccoli imprenditori, quelli che rispondono ai questionari, sono questi, sono cioè i piccoli imprenditori. Siamo ai minimi di 20 anni del saldo di opinione sull'ottimismo economico, e quindi il fare, in effetti, dal punto di vista congiunturale, il fare non ha mai avuto, diciamo, dei faber più pessimisti di come stanno andando le cose, e quindi perché probabilmente vedono esattamente cosa sta succedendo, e dal punto di vista strutturare, gli investimenti internazionali stanno evitando la Gran Bretagna, perché gli elementi di vantaggio che aveva se li è giocati, da una parte li ha bruciati Trump e dall'altro lato se li è sostanzialmente tagliati uscendo dal mercato
1: Certo.
0: unico europeo. E non ho finito, è così finito.
1: No, grazie. Chiudiamo qui il cerchio. Lascio l'ultima parola a Marco Varvello per eventualmente rispondere a qualcuna delle sollecitazioni dei nostri economisti.
2: Ma allora, tutto sacrosanto, in particolare Brexit, che ha spinto investimenti stranieri, anche ad esempio a proposito di industria automobilistica, dei produttori giapponesi che avevano gli stabilimenti qui proprio come ponte verso il mercato unico europeo, e poi si sono trovati a dover assemblare vetture con pezzi che arrivavano da paesi dove poi si era stato ripristinato i controlli doganali. Direi in sintesi che il discorso che abbiamo fatto sulla patrimoniale, ad esempio, visto che è un paese dell'avere, non del fare, quindi potrebbe già essere molto significativo una patrimoniale come quella di cui si parla del 2% sui redditi oltre i 10 milioni di sterline, per rimettere appunto un po' in circolo delle risorse. E poi l'altra cosa è che comunque l'intervento statale aumenterà, speriamo, non in chiave di cronismo e di comparaggio verso i soliti noti, ma proprio in termini di investimenti pubblici che sicuramente questo governo è intenzionato a spendere in settori importanti.
1: E noi ci fermiamo qui. Io ringrazio chi è stato con me in questa puntata del bandolo così, insomma, interessante sulla situazione del Regno Unito e su questa nuova leadership e nuovo primo ministro britannico, un altro laburista, Andy Burnham. Grazie a Marco Varvello, collegato da Londra, giornalista, editorialista della Stampa, a lungo corrispondente Rai. Grazie per essere stato con noi, Marco. E grazie ad Andrea Pisauro per il collegamento, Manifesto di Londra, lecturer all'Università di Plymouth. Grazie a Giorgio Alfaras e a Giuseppe Russo del Centro Einaudi della Fondazione CERM. Noi ci ritroveremo la prossima settimana, stesso posto, tuttora, come avete capito, non andiamo molto in vacanza quest'estate, quindi potete continuare a seguirci appunto su queste frequenze. Grazie ancora.
3: Questo dunque è il bandolo a cura di Valeria Manieri, 20 e 30 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale per il nostro notiziario, in regia Lorenzo Bruschi, in voce Enrico Salvatori. In apertura vi leggiamo un comunicato del Partito Radicale sulle carceri, le dichiarazioni del procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, secondo cui le carceri italiane non sarebbero più sotto il controllo dello Stato, rappresentano una affermazione grave e profondamente discutibile. È indubbio che il sistema penitenziario attraversi una crisi senza precedenti, determinata da anni di politiche sbagliate. Sovraffollamento, abuso della custodia cautelare, ricorso eccessivo alla pena detentiva, insufficiente utilizzo delle misure alternative e cronica carenza di risorse. Sono problemi reali che il Partito Radicale denuncia da decenni. Proprio per questo però occorre evitare rappresentazioni che rischiano di produrre l'effetto opposto a quello auspicato. Affermare che le carceri non siano più sotto il controllo dello Stato significa alimentare una narrazione emergenziale che potrebbe essere utilizzata per giustificare nuove misure eccezionali, ulteriori restrizioni e un inasprimento delle politiche penali, quando invece è necessario intervenire sulle cause strutturali della crisi. Lo Stato non recupera autorevolezza proclamando emergenze permanenti, ma rispettando la legalità costituzionale all'interno degli istituti di pena, garantendo condizioni di detenzione conformi all'articolo 27 della Costituzione e investendo in un sistema penitenziario capace di coniugare sicurezza, diritti e reinserimento sociale. Le riforme necessarie non sono nuove leggi emergenziali, ma il coraggio di superare quelle politiche che hanno trasformato il carcere in un luogo di sovraffollamento, sofferenza e inefficienza. È su questo terreno che si misura la forza dello Stato di diritto. Questo dunque il comunicato del Partito Radicale sulle carceri, firmato rispettivamente da Maurizio Turco e Irene Testa, segretario e tesoriera del Partito Radicale. Andiamo alle notizie del giorno. In primo piano l'assalto dei Notav, due camionette dei carabinieri date alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni. Questo è il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Val di Susa da parte di centinaia di attivisti dell'area più antagonista del movimento Notav. Vestiti di nero, incappucciati con caschi e maschere antigas, hanno sparato razzi con mortai artigianali. Un gruppo è stato bloccato dalla polizia tra due rivi, un altro più numeroso a Bruzzolo. Danneggiate le barriere New Jersey sull'autostrada, chiusa la A32 Torino-Bardonecchia tra Oulx e Susa Est. La marcia era partita nel pomeriggio da Venot. 20.000 partecipanti per gli organizzatori, guerriglia inaccettabile, sinistra connivente, dicono Tajani e Salvini. Andiamo agli aggiornamenti sulla morte di Fakir. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini un agente della polizia scientifica scopre il cadavere dell'uomo avvolto in un lenzuolo, con ancora le caviglie legate, supino e con la bocca aperta. Sotto la testa una lunga chiazza di sangue, sangue che si vede anche sul volto. Sangue finito nei polmoni di Fakir perché l'hanno picchiato. La cocaina non c'entra, dice il legale dei parenti della vittima, Fabio Anselmo. Il sangue arriva dalla ferita alla nuca che si è procurato strisciando per terra dopo un morso al poliziotto, replicano il legale degli agenti Gabriele Bordoni. Attesa per gli esami tossicologici. Andiamo agli Stati Uniti, alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Trump indossa a sorpresa il cappellino rosso con scritto Trump 2028 e annuncia l'intenzione di ricandidarsi per un terzo mandato. Ho vinto 3 volte, lo farò di nuovo, dice chiudendo il suo intervento al nuovo incontro con i cronisti, dopo quello bruscamente interrotto ad aprile a seguito del tentativo di irruzione armata di Cole Allen, presunto attentatore del presidente. L'ipotesi è tuttavia vietata dal 22° emendamento, anche se il presidente pensa ci siano modi per aggirarlo. A 100 giorni dal voto di midterm, intanto, i sondaggi danno i Dem in vantaggio per conquistare il controllo di almeno una Camera. Nel discorso anche un attacco ai media, CNN e New York Times in testa, e agli avversari VIP, da Springsteen a LeBron James, da Obama a Biden, al governatore Newsom, alla senatrice Warren. Torniamo in Italia, vediamo la politica. Vannacci agita il centrodestra, nuovo video realizzato con l'AI. Il generale vestito da condottiero romano intercede con un finto Mattarella per la grazia a Roggero. Gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri. Il filmato è sul profilo Instagram del leader di Futuro Nazionale con la scritta «Grazia per Roggero», il simbolo delle mani giunte, la parola «Amen» e il link alla petizione per la clemenza. Secondo l'ultimo sondaggio per il Corriere della Sera, il centrodestra vince alle politiche solo con Futuro Nazionale per Vannacci, dato al 7,1%, due punti in più della Lega. Ma il segretario di Forza Italia Tajani respinge l'alleanza. È stato lui che è uscito dalla coalizione, afferma. Allarme per la guerra, benzina oltre i 2,6 euro a Milano, prezzi alle stelle in autostrada. Il ministro Urso dice che bisogna agire. Questo l'allarme per la guerra e il blocco di Hormuz. Non si ferma dunque il caro carburanti. A Milano la benzina vola oltre i 2,6 euro al litro in alcune zone, ma nella maggior parte degli impianti e soprattutto in tangenziale supera i 2 euro. Prezzi alle stelle anche in autostrada, sulla A21 Torino-Piacenza, gasolio a 2,769 euro al litro e benzina a 2,589, valori sopra i 2,7 per il diesel sulla A4 Venezia-Trieste, A22 Brennero-Modena, Milano-Brescia e Messina-Palermo, con la benzina sopra i 2,5 euro al litro. Per i consumatori sarà una spesa di 10 miliardi in 2 mesi. Urso, dobbiamo agire, il governo valuta l'intervento sulle accise mobili. Andiamo all'omicidio di Luca Esposito, un 26enne senza fissa dimora e irregolare in Italia. È stato fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni, trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli, provincia di Salerno. È stato trovato in un casolare abbandonato. Aveva con Esposito una relazione privata. Sabato si erano sentiti e poi incontrati. Durante una lite il giovane avrebbe colpito la vittima procurandogli varie fratture, avrebbe dato fuoco al corpo quando Esposito non era ancora morto. Arrestato, ha confessato. Salvini all'attacco, l'assassino è un tunisino clandestino, vada in carcere al suo paese, non qui a spese degli italiani. Urgente schierare migliaia di militari a protezione delle nostre città. L'Arcigay condanna il processo mediatico alla vita del giornalista. Queste dunque sono le notizie principali della giornata. Allora, ci occupiamo adesso del DDL anti-Maranza, cosiddetto, e vediamo qualche comunicato a riguardo. Allora, ci sono sicuramente le dichiarazioni di Maria Stella Gelmini, che dice, lo ricordiamo, la Gelmini è adesso senatrice di Noi Moderati, che in una intervista alla stampa ha detto la piena imputabilità dei minori a partire da 14 anni è giusta perché la criminalità giovanile è un'emergenza. Vedo l'emergenza, purtroppo è assolutamente in crescita la criminalità tra i minori, la violenza. È diventato quasi normale l'utilizzo dei coltelli, ci sono luoghi che sono diventati ostaggio delle baby gang e spesso i ragazzi, proprio perché non imputabili, vengono sfruttati dalla criminalità. Secondo Gelmini la proposta avanzata dal governo è un tassello, lo ha chiarito Giorgia Meloni, la norma da sola non risolve, ma non si può far finta di niente e non si può dare per scontato che un ragazzo tra i 14 e i 18 anni sia incapace di intendere e di volere. Non sono adulti, però penso che un ragazzo tra i 14 e i 18 anni abbia consapevolezza di quello che fa quando commette una violenza o usa il coltello. Il vero rischio è di abituarli a comportamenti che poi a 18 anni sono diventati usuali e non più recuperabili, aggiunge. Dobbiamo responsabilizzare i ragazzi, far capire che quei comportamenti non sono tollerati. Come Noi Moderati siamo molto attenti alla questione dell'educazione, al supporto delle famiglie, alla prevenzione. Stiamo facendo un lavoro nelle scuole sul disagio giovanile, sugli oratori. Per questo chiediamo di ricostruire le comunità educanti, ma bisogna che chi compie un reato sia punito, sempre fatta salva la valutazione del giudice. Non è che questo governo punti solo sulla repressione. E quanto alle critiche delle Camere penali e ai dubbi sulla costituzionalità, la senatrice osserva: rispetto alla loro posizione, si valuterà, ma ci vedo molto di politico, siamo vicini alla campagna elettorale. Questo provvedimento responsabilizza i ragazzi e li tutela dallo sfruttamento. Poi troviamo anche le dichiarazioni del vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, Monsignor Francesco Savino, che a riguardo, rispetto sempre al DDL Maranza, ha dichiarato: il minore non può essere trattato come un adulto in miniatura e la sicurezza non nasce automaticamente da norme più severe, ma dalla capacità di una comunità di intercettare il disagio prima che sfoci in reato e di accompagnare chi ha sbagliato verso un percorso di reale riparazione. Secondo Savino, i rapporti dell'UNICEF e del Consiglio d'Europa convergono nell'indicare che il recupero funziona meglio quando la responsabilizzazione si accompagna a investimenti reali in educazione, lavoro e comunità. Invece, il solo irrigidimento penale tende ad aumentare la recidiva più che a ridurla. Intervenendo sull'articolo 98 del Codice Penale, il governo sposta l'onere della prova, osserva il Vescovo. Il nodo vero è pratico e fa la differenza. Quanto sarà agevole nei fatti fornire la prova contraria per un minore che in molti casi non ha alcun accesso a un'assistenza legale adeguata o cresce in un contesto di innegabile marginalità. Per Savino, nessun ragazzo è irrecuperabile e il percorso rieducativo non è un ostacolo alla giustizia, ma parte fondamentale di una giustizia che resti tale. Il vicepresidente della CEI sottolinea inoltre che chi cresce in condizioni di povertà educativa e fragilità familiare è, nella maggior parte dei casi, anche chi rischia di più di imboccare percorsi devianti. Per questo, se le misure di sicurezza restano l'unica risposta pubblica a queste situazioni, senza un pari investimento su scuola, lavoro giovanile e servizi sociali, il rischio di un effetto di esclusione anziché di inclusione è concreto. Secondo Savino, non dobbiamo etichettarli come Maranza, ma capire il disagio. Vediamo ancora altre dichiarazioni. Ci sono quelle di Matteo Renzi, che dice: il punto è che tipo di messaggio vogliamo dare ai giovani di questo paese? Vogliamo dire che vanno coinvolti di più? Diamo il voto ai sedicenni? Vogliamo fare una stretta sugli aspetti penali? Allora diamo il voto ai sedicenni. Questo dunque Matteo Renzi, che dice: manca un profilo educativo, hanno tagliato la 18 app e più il cervello se ne va dall'Italia, più ci sono i Maranza, ci vorrebbe un po' di politica. Questo, come dicevamo appunto, Matteo Renzi. Ancora diamo un'occhiata anche alle dichiarazioni della Serracchiani, responsabile nazionale giustizia del Partito Democratico. Dice: è scandaloso che la Presidente del Consiglio continui a raccontare agli italiani che questa norma avrebbe effetti diretti sui fenomeni di criminalità giovanile che stanno creando preoccupazione nelle nostre città. Per affrontare i problemi di sicurezza servono interventi seri, presidi sul territorio, forze dell'ordine, scuola, servizi sociali, una forte azione di prevenzione del disagio. Dunque, questo per quanto riguarda la responsabile giustizia del Partito Democratico, Deborah Serracchiani. Rimaniamo sullo stesso argomento e vi proponiamo queste interviste a cura di Lanfranco Palazzolo e Andrea De Angelis. La prima in particolare di Andrea De Angelis a Maurizio Turco, la seconda di Palazzolo a Simona Malpezzi.
4: Il Consiglio dei Ministri ha approvato la cosiddetta norma anti-Maranza, un disegno di legge del governo che prevede alcune modifiche in materia di imputabilità del minore. In particolare si interviene sull'articolo 98 del Codice Penale introducendo una presunzione relativa di capacità di intendere e di volere per chi al momento del fatto abbia compiuto 14 anni e non ancora 18. Cambia sostanzialmente il criterio di accertamento. Ora la capacità non deve essere più positivamente verificata caso per caso, ma superati i 14 anni si presume, fino a prova contraria, che ci sia questa capacità. Per parlarne siamo in collegamento con il segretario del Partito Radicale, Maurizio Turco. Buongiorno Maurizio.
5: Buongiorno.
4: Allora Maurizio, una norma che introduce un elemento di novità importante per quel che riguarda i minori e la loro possibilità poi di detenzione.
5: No, siamo di fronte all'ennesimo provvedimento dettato da fatto concreto, diciamo, no? C'è una questione sociale che riguarda non solo i Maranza, le baby gang, ma direi il mondo giovanile, quindi è implicata la famiglia, la scuola, la società. Siamo in campagna elettorale, in presenza di una forza politica nuova di estrema destra, nelle sue politiche e anche nelle persone che incarnano questa visione. Il governo, in prossimità delle elezioni, non fa altro che nascondere la polvere sotto il tappeto e far vedere il tappeto pulito, no? La sicurezza adesso con questa nuova legge. Il problema vero è che bisognerebbe affrontare la questione del disagio giovanile. Attenzione, il disagio giovanile c'è sempre stato. Qui siamo in presenza di qualcosa che va ben oltre il disagio che si è sempre conosciuto. Siamo di fronte a fatti di violenza espliciti. Evidentemente ci sono diverse questioni da affrontare. Sicuramente io credo che ci sia la questione non solo dell'immigrazione illegale, ma la questione della mancata integrazione delle nuove delle generazioni, delle seconde e terze generazioni, cose che abbiamo già visto in Belgio, in Francia, in Germania, cioè sono esperienze dalle quali altri paesi europei sono già passati, non hanno risolto la questione, ma la questione non si risolve esclusivamente punendo, certo chi è responsabile dei propri atti deve pagare, qua parliamo di minorenni che non hanno avuto opportunità di scelta, evidentemente, probabilmente non sono andati neanche a scuola, cioè ci sono tutta una serie di questioni che andrebbero affrontate prima. Dopodiché il Partito Radicale per l'abolizione del Tribunale dei minorenni, noi abbiamo il nostro presidente Don Ettore Cannavera, che non ha teorizzato ma ha praticato come di fronte a questi giovani, lui soprattutto a una comunità nella quale ospita i casi più gravi, quelli dei delitti più efferati, e fa quella opera che dovrebbe fare lo Stato, che lo Stato non è in grado di fare e che pensa di risolvere attraverso il punizionismo e il carcere. Noi riteniamo che sia una forma completamente sbagliata di affrontare la questione, non porterà nulla di buono, nulla di nuovo, se non riempire istituti, carceri, sempre più di gente, in questo caso minorenni, che evidentemente non hanno avuto l'opportunità, non so se la fortuna o la sfortuna, di incontrare lo Stato attraverso le sue articolazioni, a cominciare dalla scuola, e quindi ci sarebbe da fare davvero un approfondimento e non queste scelte improvvisate, diciamolo pure, improvvisate, fondate unicamente nel dare delle risposte securitarie che però non portano sicurezza.
4: Un modo per riempire anche gli istituti per minori, mi verrebbe da dire.
5: Sì, ma assolutamente. C'è da rivedere tutto l'impianto che riguarda i minori. E ripeto, Don Ettore Cannavera, con la sua lunghissima mezzo secolo di esperienze pratiche, ripeto, non teoriche, lui ha dimostrato praticamente come si può fare, come si può affrontare la questione, non dico risolverla, come si può affrontare la questione e governarla, perché il problema fondamentale è proprio quello del governo di questi fatti, di questi comportamenti, che ormai non riguardano singoli casi, quindi io credo che il problema esista e quindi debba essere governato. Non lo si governa di sicuro, ma cioè sono esperienze, potrei dire, ormai di decenni nelle politiche securitarie, non hanno portato a nulla, o meglio, questo hanno portato esattamente al contrario di quello che si proponevano di fare. È chiaro che adesso le carceri minorili diventeranno sempre più, come dire, se il carcere degli adulti è l'università, questo diventerà il liceo, no? Della nuova criminalità.
4: Grazie Maurizio Turco.
5: Grazie a voi.
6: E Radio Radicale, siamo in collegamento con la senatrice Simona Malpezzi del Partito Democratico, che è vicepresidente della Commissione per l'Infanzia e l'Adolescenza, e lo ricordiamo, è anche insegnante, per parlare con lei del DDL anti-Maranza. Allora, senatrice, io le chiedo qual è la sua impressione su questa, diciamo, rivoluzione, perché insomma è un provvedimento molto importante, che tocca anche l'imputabilità per i ragazzi dai 14 ai 18 anni. Innanzitutto, cosa pensa del titolo che è stato dato a questo DDL?
7: È tutta propaganda come sempre, perché non è che cosa vuol dire essere contro i Maranza quando mai questo governo ha voluto anche affrontare il tema di come stanno i ragazzi nel nostro paese. Sono tutti spot che purtroppo però poi hanno delle grandissime ripercussioni anche nell'immaginario collettivo. Questo governo ha fatto 7 decreti sicurezza in 4 anni e questo, già questo numero, è la dimostrazione che il tema sicurezza, che loro avevano messo centrale, non ha funzionato. Ma questo è un aspetto. Ma la seconda cosa vera è che questo governo ha iniziato a penalizzare i ragazzi aumentando i reati senza mai mettere un euro sulla prevenzione. Quando un minore commette un reato, significa che qualcosa non ha funzionato prima. Non ha funzionato nella famiglia, non ha funzionato nella scuola, non ha funzionato nel tessuto sociale. Non è che ci sono i buoni e i cattivi, non è che c'è una cosa genetica, perché i ragazzi cattivi non esistono, esistono delle condizioni ed esistono delle situazioni che portano i ragazzi a delinquere. Allora un governo dovrebbe mettere al centro, insieme alla giusta repressione, perché io sono anche stufa, e glielo dico in maniera molto dura, che tutte le volte che tocco questi argomenti passo come la buonista. Io sono perché a fronte di un reato ci sia una pena, ed è giusto che ci sia, perché questa è una cosa corretta e normale attraverso la quale si cresce, ma devi anche fare l'azione precedente, cioè devi impedire che il reato venga commesso e quindi devi mettere in atto le misure per prevenirlo. Il governo cosa fa anche in questo decreto? No, modifica il cosiddetto, diciamo così, l'onere della prova, e quindi se prima fino dai 14 ai 18 in un certo senso si partiva già col presupposto che ci fosse una minore condizione dell'intendere e volere, perché quindi un livello di maturità minore, oggi non si parte da questo. Oggi si dice che può essere con il nuovo decreto, ma immediatamente questi ragazzi hanno lo stesso tipo di punibilità. Poi, facendo tutte le analisi del caso, potrà essere che scatteranno gli elementi di immaturità e di altre cose. È già così, se vogliamo, perché oggi non esiste che un procuratore dei minori, minorile, non si avvicini a un ragazzo che ha commesso un crimine attraverso un'analisi coadiuvata anche da educatori e da psicologi. Quindi oggi c'è una formula che ci dovrà essere anche successivamente, ma il fatto di voler modificare in norma questo onere ti dice qual è la direzione del governo. E allora io vorrei che Giorgia Meloni invece dicesse ai cittadini italiani che cosa vuole fare per i giovani di questo paese, per evitare che un 14enne possa commettere un crimine. Ci dica un'azione che vuole mettere in atto, perché a me interessa il prima, ci deve essere anche il dopo, ma prima mi devi dire che cosa hai fatto per evitarlo, perché quelli sono dei minorenni.
6: Come ha trovato l'affermazione del Premier che ha detto ognuno deve prendersi le sue responsabilità?
7: È certo, appunto, mettiamoli in condizione di prendersi le responsabilità, ma un ragazzo di 14 anni può avere la stessa responsabilità di un ventenne, quando sappiamo benissimo in che modo si sviluppa la materia bianca frontale? Questo ce lo dicono tutti gli studi, lo stiamo dicendo ai 420 anche in quest'epoca in cui stiamo affrontando il tema di quanti danni stanno facendo i social sulle nuove generazioni, proprio perché sotto una certa età il cervello non è completamente sviluppato e quindi quella capacità di raziocinio non è totale, non c'è ancora. Ma di che cosa stiamo parlando? Abbiamo bisogno di rendere più responsabili i genitori? Di sicuro i genitori si sentono soli di fronte a un mondo che è cambiato. Ma dov'è allora una misura sul sostegno ai genitori? C'è scritto per caso in uno dei decreti del governo Meloni? C'è un aiuto in questa direzione? Non mi sembra.
6: Allora, le norme per il fermo preventivo vengono applicate anche ai minori di 18 anni fino a 14 anni. Può rappresentare uno shock questa cosa?
7: Ma lo shock noi lo abbiamo già dai numeri, anche senza questa norma che loro hanno messo. Lo shock lo abbiamo dai numeri dal decreto Caivano in avanti, quando si sono triplicati il numero dei minori dentro gli istituti di pena minorili. Cioè siamo a questi livelli, perché è stata modificata e sono state aumentate le pene e quindi i più giovani sono finiti negli istituti di pena senza delle misure alternative, perché parallelamente tu hai tolto questo. È questa la società che vogliamo? Pensiamo che negli istituti esista la vera rieducazione quando c'è il sovrannumero, quando si muore dal caldo, quando non ci sono le attività, quando abbiamo sotto organico gli educatori, quando abbiamo sotto organico chi è lì a fare da guardia e chi è troppo giovane e neppure così formato perché sono state tagliate anche le ore di formazione, quando non abbiamo le comunità esterne per poter far crescere meglio questi ragazzi? Lo shock questo paese dal 2022 lo sta già vivendo.
6: Vuole dire qualcosa anche sul fatto che viene tolta ai giudici la discrezionalità sulla capacità di intendere e di volere dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni? Sì, prego.
7: No, prego, chiuda lei la domanda.
6: No, niente, penso che ci saranno grosse polemiche per il fatto che ai giudici, tramite un DDL, insomma, che verrà votato comunque dal Parlamento per una decisione politica, venga tolta la possibilità di valutare se il giovane è capace di intendere e di volere e se questa capacità sia stata estesa a tutti, togliendo
7: Io penso che il vero tema sia, e sul quale non dobbiamo dimenticare il focus, è quello che la vera sfida non è avere più ragazzi che vengono processati, ma è fare in modo che meno ragazzi arrivino a commettere un reato. Noi dobbiamo lavorare in quella direzione e su questo dovremmo essere tutti compatti e fare davvero tanto tanto rumore, perché io fino a quando non vedrò questo governo impegnarsi con altrettanta solerzia ad avere più comunità solide, responsabili, capaci di educare, più sostegno alle famiglie, uno sport e la cultura accessibile a tutti per aiutare i ragazzi e le ragazze di questo paese a crescere nel bello, anche nel dove il bello non c'è, spazi sicuri davvero per loro, tutte le altre loro reazioni che questo governo farà per me saranno solo di propaganda e propaganda dannosa.
6: Senta, secondo lei la commissione di cui lei è vicepresidente dovrebbe fare una valutazione su questo provvedimento, comunque esprimersi per dare un indirizzo al Parlamento?
7: Spero che la Presidente lo chieda, io lo chiederò come Vicepresidente perché penso che sia importante, non possiamo non procedere anche noi con una serie di audizioni che ci dicano che cosa c'è sbagliato, di sbagliato, ma soprattutto ci devono dire che cosa c'è da fare, tra l'altro lo sappiamo che cosa c'è da fare, sono le cose che gli ho elencato prima.
6: Va bene. La ringrazio molto per la sua disponibilità, grazie alla senatrice Simona Malpezzi del Partito Democratico, vicepresidente della Commissione bicamerale sull'infanzia e l'adolescenza, con la quale abbiamo parlato del DDL antimaranza. Io le chiedo un'ultima cosa sul nome del provvedimento, però potrebbe toccare anche i ragazzi di italiani.
7: Ma io vorrei che Giorgia Meloni mi definisse che cos'è Maranza, perché già il fatto che pensano che con Maranza ci sia solo la categoria degli stranieri si sbaglia di grosso, perché io che ho la fortuna di avere due figlie adolescenti ed avere la casa piena sempre di ragazzi, ce li ho di tutte le categorie, di tutta la classificazione. Per cui penso che ci sia anche un errore che vuole porre uno stigma su quello. Forse bisognerebbe occuparsi un po' di più, lavorare un po' di più con psicologi, con psichiatri, con pedagogisti ed educatori, anche per comprendere quali sono i fenomeni di questa società e un po' meno invece con i panpenalisti che sono così tifosi di più pene per tutti.
6: Grazie alla senatrice Simona Malpezzi del Partito Democratico.
7: Grazie a voi, arrivederci.
3: E con quest'ultima intervista si conclude qui il notiziario serale di Radio Radicale. Ringraziamo per l'assistenza tecnica in regia Lorenzo Bruschi. Un saluto da Enrico Salvatori. Sono le 21 in punto. Vi lasciamo adesso allo speciale giustizia a cura di Bruno Ruggero.
8: Buonasera agli ascoltatori con lo speciale giustizia. Anche la seconda puntata di questo fine settimana è dedicata al processo Idra, che si svolge a Milano davanti alla locale Corte d'Assise. E siamo concentrati sempre sull'udienza del 9 luglio scorso, caratterizzata dall'esame in aula del collaboratore di giustizia William Alfonso Cerbo, detto Scarface, 44 anni, da Catania, ma trapiantato in Lombardia, già condannato in primo grado in un processo parallelo a questo, collaboratore dagli ultimi mesi del 2025. Quindi la sua è una voce non fondativa degli elementi di prova alla base di questo processo, in quanto la pubblica accusa ha introdotto le sue dichiarazioni soltanto nei primi mesi di quest'anno. Cerbo viene ascoltato in questa fase dai rappresentanti dell'accusa, quindi i pubblici ministeri Alessandra Cerretti in prima battuta e Rosario Ferracane in seconda battuta. A chiarimento interviene, quando crede, il presidente della Corte Maria Luisa Balzarotti. Il processo prende il suo nome, Idra, dal mostro a tre teste della mitologia greca, capace di rigenerare ogni perdita subita nel corso del tempo, cioè ogni testa tagliata. E la filosofia della pubblica accusa è quella che in questo caso a Milano e in Lombardia sarebbe stata messa in piedi una alleanza strategica fra la Cosa Nostra siciliana, l''ndrangheta calabrese e la camorra napoletana, con i rispettivi emissari nel settentrione d'Italia. Quindi udienza del 9 luglio, William Alfonso Cerbo si continua con le domande del pubblico ministero Alessandra Cerretti. Buon ascolto.
9: Siamo, se ho capito bene, nell'anno 2018?
10: 2017.
9: Glielo chiedo perché sempre nell'interrogatorio del 24 settembre lei aveva detto 2018, ecco perché ho fatto una domanda
10: No, avrò fatto
9: specifica.
10: confusione io, dottoressa, perché credo che subito dopo ho fatto un annetto di domiciliare e la prima estate utile è stata quella del 2017.
9: Ok.
10: Comunque sia, sono documentabili perché c'è l'autorizzazione al
9: Sì,
10: lavoro.
9: non si preoccupi, era giusto per essere
10: Sì,
9: sicura che ricordasse
10: può
9: meglio
10: capitare,
9: oggi
10: sì,
9: o
10: ogni tanto.
9: avesse ricordato durante il primo interrogatorio. Ok, quindi 2017, lei quando rientra su Milano?
10: Allora, vengo autorizzato ad andare a lavorare a Milano in, esattamente le dico il periodo, o marzo o aprile del 2018.
9: Ok.
10: Chiedo l'autorizzazione al giudice e di trasferirmi a Milano.
9: E cosa fa a
10: La
9: Milano?
10: ottengo e continuo quello che avevo lasciato in sospeso prima dell'operazione Scarface, ovvero ripristino due società, affitto un capannone nelle zone di Arcene, siamo nel Bergamasco.
9: Si ricorda il nome delle società?
10: Sogiap Costruzioni SRL.
9: Sì.
10: E con il nuovo, diciamo, gruppo truffaldino, composto da anche 9 persone, ci trasferiamo a Milano, anche assieme a Tano Cantarella, perché all'epoca Tano Cantarella ancora eravamo i rapporti d'affari. Quindi quando io mi trasferisco, mi risalgo nuovamente a Milano, non faccio altro che proseguire quello che avevo inizialmente interrotto con la mia carcerazione. Quindi Tano Cantarella è mio socio al 10%, per intenderci.
9: E lei dice che con Tano Cantarella all'epoca i rapporti erano ancora,
10: ancora
9: buoni.
10: Erano...
9: Perché quando si incrinano,
10: succede
9: se
10: che,
9: si incrinano
10: sì,
9: i rapporti...
10: Certo. Succede che proprio ad Arcene, in questa operazione, il figlio Alfio, che mi curava come sempre la parte logistica, avendo le chiavi del deposito, di notte veniva a caricare col suo furgone della merce, cioè mi rubava dentro. Ce ne siamo accorti.
9: Lei come se ne è accorto?
10: Me ne sono accorto perché il proprietario, poi tramite una segretaria che aveva rapporto con questo proprietario, aveva le telecamere e abbiamo visto che c'era il camion di Alfio che faceva avanti e indietro.
9: Per un valore di?
10: Ma parliamo a conti fatti di 100.000 euro di materiale che sono spariti.
9: Quindi lei si accorge che Alfio Cantarella
10: sottrae.
9: Cosa,
10: e la prima cosa, chiaramente, la dico al padre, nonché mio socio. Non la dico felice e contento, chiaramente. Quello, il padre, anziché dire, gli sai, scusami, in effetti se ha fatto una cosa di questa, ci penso io, se abbiamo dall'aria. È passata avanti, si dice in catanese, tipo è passata, anziché dire hai ragione, no, come ti permette, mio figlio queste cose non le fa. E ci siamo arrivati quasi alle mani con Tano. Lo racconto a Cristian, sale Cristian Marletta da Catania, mi dà ragione a me spudoratamente in questa situazione.
9: Quindi sale apposta?
10: Sale apposta,
9: cioè, viene a Milano?
10: Sì, sì, sì. Sì.
9: Cristian Marletta?
10: Sì. Si chiama suo zio, lo rimprovera di brutto e gli dice che da questo momento in poi, dice, tu non fai più parte del nostro sistema delle società. Quindi diciamo, anche perché glielo dissi chiaro, ascoltami, se c'è Tano non ci sono io. Chiaramente Cristian, anche in vista dei guadagni puntuali come ogni operazione, ha preferito sposare le mie ragioni, anche perché ce le avevo ed erano documentabili. Da quel momento in poi Tano si offende con me e ci allontaniamo, quindi siamo noi estate del 2018, ci allontaniamo, io proseguo il mio iter e mi trasferisco col mio gruppo a Romentino, lì apro un capannone e come da prassi continuo con questo genere di operazioni illecite finanziarie. Succede poi che ci fanno dare la mano, mi fa, diciamo, mi fa fare pace.
11: Vi ha pacificato.
10: Sì, sì, perché alla fine eravamo in famiglia e via dicendo. Però lui per la sua strada, io per la mia.
9: Siamo, e quando temporalmente, diciamo...
10: Siamo fine 2018, perché io poi lì ho concluso a febbraio del 2019. Quindi già a febbraio del 2019 io mi trasferisco... Perché le ho fatte una appresso all'altra questo genere di operazioni. Così
11: quindi
10: si
11: lei
10: fa.
11: Quando poco fa ha detto ha concluso l'affare con quella società.
10: Sì, esatto.
11: E quindi si sposta.
10: Mi sposto.
11: Anche fisicamente.
10: Certo. E ce ne andiamo a Corsico.
9: La blocco prima di Corsico. Vuole spiegare al tribunale perché lei ha detto ne facevo una appresso all'altra. Come mai duravano così poco queste operazioni?
10: Perché il mio schema è uno schema a brucio. A brucio significa apro con delle società solide, sfrutto le assicurazioni del credito momentanee e da subito non pago, che questi lavori si fanno pure a lungo termine, cioè a brucio e a lungo termine, cioè apri, stai un anno a pagare, un anno e mezzo e poi non paghi più, io invece non pago da subito, quindi questo è il motivo che mi permette.
9: Quindi apre e chiude molto velocemente?
10: Molto velocemente, sì, le mie operazioni durano al massimo 5-6 mesi.
9: Ok.
10: Ci trasferiamo a Corsico.
9: A Corsico, sì. Quindi siamo nel febbraio 2019, ha detto?
10: Sì, siamo febbraio-marzo del 2019, con sì. Latino Corti SRL, per sì. Intenderci.
9: Sì.
10: L'amministratore,
9: con chi era questa società?
10: L'amministratore era Santoro Ugo, all'epoca, quindi testa di legno e amministratore, e tramite il mio gruppetto, tramite Salton Daniele in particolar modo, che era quello, diciamo, che si sbrigava, il responsabile dei miei buyer, dei miei esperti acquisti, siamo in primavera del 2000, quindi sì, primavera del 2019, prima che faccio confusione con le date, sì. Marzo, sarà stato marzo, sì, aprile del 2019, i miei buyer, alla ricerca continua di fornitore per truffarli, incappano nella Starline. La Starline è la società che è presente in Idra del gruppo Vestiti Giancarlo e Company.
9: Incappano casualmente?
10: Incappano casualmente, sì. Incappano casualmente, come ogni giorno loro erano alla ricerca di gente da truffare, tra virgolette. Rientrano da me e mi dicono che c'è questa situazione, che c'è questo bel magazzino a Cambiago che sta vendendo una partita stock di merci di oltre 100.000 euro, o 90-100.000 euro, e ci dà la possibilità, dice, di pagarla con degli assegni postdatati da subito.
9: Lei non sapeva all'epoca chi fosse Vestiti Giancarlo?
10: No, io non sapevo, non conoscevo l'esistenza di questa persona.
9: Ok.
10: Però quando poi sono andati a concludere l'affare, i buyer sono ritornati alla Starline, ritornano e dicono, dice, guarda, dice, vogliono venire in azienda, dice, ci vogliono conoscere, cioè i proprietari della Starline ci vogliono conoscere.
9: Lei in particolare?
10: No, io sono un fantasma nelle aziende, non compaio. Vogliono vedere la struttura, avevano fiutato, quindi vogliono vedere la struttura. Succede che da lì ha preso un paio di
9: giorni. Lei cosa risponde?
10: Falli venire, perché io non conoscevo chi era un gruppo criminale, chiaramente per me sono gente commerciale, quindi quale miglior cosa di invitarli nel proprio capannone, perché io faccio capannoni di un certo livello, cioè l'affidabilità diviene, oltre che dall'assicurazione del credito, anche dal fatto che non è che io apro un garage, io apro un capannone strutturato, uffici, segretari e tutto, quindi quando vengono in azienda per me è una cosa positiva, perché esprimo fiducia. L'azienda esprime fiducia. Gli dico, falli venire. Dopo un paio di giorni si presentano questi soggetti: Vestiti Giancarlo, Sorrentino Antonio, Di Miccoli Antonio e un campano che non ricordo il nome. La cosa che mi saltò agli occhi subito è che con arroganza Vestiti Giancarlo gli disse a uno dei miei buyer che gentilmente li aveva accolti, dice, finiscila, dice, fammi parare, dice, col tuo titolare, però con un atteggiamento che non era commerciale. Quello gli dice, qual è il mio titolare? Dice, sono io il titolare, era uno degli amministratori, dice fammi parlare col tuo titolare, come una cosa, dice, ho capito, dice, no, andiamo oltre, punto. Salgono da me e io li faccio a comoda, io, portatemeli da me. Si presentano, chiaramente non in un atteggiamento commerciale.
9: Come vi presentate tra di voi?
10: E questo si presenta come Senese Giancarlo, non come Vestiti Giancarlo. Diciamo che c'è stato un minutino, forse neanche, di presentazione malavitosa da entrambi i lati, perché ho capito l'atteggiamento, quindi anche io mi sono presentato come cugino, sì, di Nuccio Mazzei, certo. Proprio.
9: Esplicitamente.
10: Certamente, conoscevo la famiglia Senese, quindi in automatico, anche perché il riferimento che gli ho fatto da subito è che Nana Pezzella, che ho menzionato poc'anzi, il Sergio della chiamata, non so se vi ricordate, c'è stato un Sergio che poi ha chiamato a Cantarella dicendo, guarda, vieni tu e te le do a te personalmente i soldi,
9: sì,
10: si ricorda? Esatto.
9: Sì.
10: Questo Sergio, suo fratello, è ergastolano per Michele Senese, quindi diciamo che c'era una sorta anche di aggancio comune.
9: Cosa vuol dire?
10: Il fratello di Sergio era all'ergastolo per Michele Senese.
9: Che vuol dire?
10: Omicidio.
9: Spieghi cosa vuol dire.
10: Significa che ha preso un ergastolo per la cosca Senese, per Michele Senese, okay, quindi fa parte del
9: clan Senese. Un omicidio realizzato nell'interesse della cosca Senese.
10: Della cosca Senese.
9: Okay.
10: Così mi è sempre stato detto da Sergio, poi io personalmente non lo conosco, però mi ricordo che era un nome, poi no, in effetti poi ricordo che era un nome altosonante e risaputo all'interno del clan Senese. quindi confermo l'appartenenza di questo signore al clan Senese.
9: E Giancarlo Vestiti si presenta
10: si
9: come
10: presenta
9: Giancarlo
10: come
9: Senese.
10: Senese Giancarlo. Okay. Quindi abbiamo avuto noi un minutino di freddezza e da subito, devo essere sincero, con questa persona è nato un feeling, perché poi Giancarlo è una persona molto, è molto carismatica, ci sa fare, ti sa prendere e via dicendo. E mi dice queste due parole, dice guarda, dice, lascia stare, dice la Mecce, dice io già sono andato avanti. Dice c'ho uno sconto fatture già pronto con la tua società, cioè al contrario. Cioè lui ha preso informazione con la mia partita IVA e tramite che loro stavano organizzando anche loro una truffa con la Starline, avevano delle banche predisposte a Castelletto. Castelletto significa tipo un anticipo fattura. Dice guarda, dice, già io con la tua partita IVA ho uno sconto fattura di 100.000 euro. Dice io sogno peggio di te, mi ha detto questa cosa, io sono peggio di te, ricordo. Dice quindi, dice, lascia stare tutto il passato, dice da ora in poi, dice, sei mai la stessa cosa. Parliamo la stessa lingua. 20 te li do a te, 80 me li prendo io. Ti sta bene? In effetti poi il debito rimaneva alla sua di società, per me non costava niente fare una fattura e gliel'ho fatta. E così è stato, e puntualmente si sono presentati un paio di giorni dopo con 20.000 euro cash. Da lì è nato con Giancarlo specialmente un rapporto di amicizia, che ripeto è una persona molto carismatica, uno che ti sa prendere. Ed è nato anche un rapporto commerciale. Commerciale significa che da quel momento in poi loro hanno visto in me una persona che potevano lucrarci, quindi compravano merci da me, truffate, e le rivendevano loro con i loro guadagni. Quindi diciamo che si sono un po' inseriti anche nel mio entourage come compratori. Compratori con una scontistica particolare e una metodologia di pagamento lunga, basata appunto sulla fiducia che non potevamo truffarci, perché lui sapeva chi ero io sapevo chi era lui. E da lì è nato questo rapporto lavorativo. Hanno comprato centinaia e centinaia di migliaia di euro da me di merce, sempre onorati e pagati. Siamo in primavera del 2019.
9: Una curiosità, lo scopre che il vero cognome di Giancarlo è Vestiti e non Senese?
10: Quando lo hanno arrestato nel giugno del 2020, infatti sono rimasto stranito, ho letto Vestiti Giancarlo, ma questo Vestiti? Cioè io pensavo che si chiamava Senese, anche perché me lo disse chiaramente che era cugino, parente di Michele Senese. Comunque sia, da quel momento in poi, oltre al rapporto commerciale, si è creata una sorta di... questo Giancarlo è uno molto, è malato di malavita, cioè lui ha visto che poteva avere un aggancio con una cosca catanese con me, quindi da quel momento in poi lui ha cercato sempre di più di avvicinarsi per avere un'ulteriore spalla da parte del clan Mazzei. Succede che dopo un paio di settimane questo mi ritorna e mi dice, testuale parole, dice...
9: Ma... Scusi, un attimo, la blocco, mi scusi, sì. Per precisare. In questo primo approccio con Giancarlo Vestiti, alias Senese, Sorrentino e Di Miccoli parlavano, hanno detto qualcosa, stavano zitti, parlava solo lui?
10: Sorrentino parlava da un punto di vista commerciale, cioè interveniva quando si parlava di... piuttosto trattare una scontistica su una determinata partita di merce, cioè era il suo braccio economico, quello che un po' ero io per Nuccio Mazzei, Sorrentino lo era per Vestiti Giancarlo, idem Di Miccoli Antonio, fino a un certo punto, come spiegherò tra un po'.
9: Ma Sorrentino e Di Miccoli hanno assistito alla presentazione,
10: certo,
9: mi passi il termine,
10: certamente.
9: Mi faccio finire. Mi passi il termine in termini mafiosi, cioè avete ostentato, diciamo, l'appartenenza sia lui che lei.
10: Ha sempre ostentato anche lui un'appartenenza al clan Senese.
9: Anche Sorrentino?
10: Certamente.
9: Okay.
10: Di Miccoli fino a un certo punto. Ora ci arriviamo.
9: E, diceva, quindi siamo...
10: Siamo intorno, sì, sarà stato maggio, giugno.
9: Sì, le dico che appunto nell'interrogatorio del 24 settembre ha detto verso giugno.
10: Esatto. Quindi... E mi torna Vestiti con un atteggiamento un po' strano. Mi dice, ma tu lo conosci a Stutano dei Mazzei? lo conosce a questo Tano dei Mazzei?
12: Sì.
10: E gli risponde, mio zio, perché? Dice, ma è uno autorizzato a fare quello che sta facendo? Io non sapevo niente. E mi sono fatto spiegare un po' la situazione, in buona sostanza Tano Cantarella, che da sempre ha agito in nome e per conto del clan Mazzei a Milano, avendo il suo gruppo, stava facendo un recupero credito per una somma di 250.000 euro a un certo Filippo Crea dell'inchiesta.
12: Ma lei a quel momento Filippo Crea là?
10: No, io in quel momento non conosco nessuno. Okay. Mi sta raccontando Giancarlo come che si era messo in 100 messe. Come dice, era un recupero pericoloso. Dice, ma Stotano lo

0: compare di Vestì di Giancarlo. E lì apprendo io che questo è un personaggio noto all'Andrangheta, perché me lo presenta Giancarlo come un boss della Ionica, proprio in quel preciso momento. Mi dice: ma tu lo sai che tuo zio ci sta facendo un recupero, dice, al figlio del tizio, che è un personaggio importante.
1: Come si chiama il nome di battesimo, se lo ricorda, del padre?
0: Santocrea.
1: Ok.
0: Io rispondo: evidentemente se l'ha fatto vuol dire che lo può fare. Me lo prende un appuntamento e gli prendo un appuntamento. Gli chiamo a Tano. E Tano credo che sia venuto...
1: La blocco. In questo momento lei si era già riappacificato con Tano?
0: Sì. I rapporti si erano...
1: Ok. No,
0: cioè non eravamo più commercialmente assieme, però eravamo nella stessa famiglia, nella stessa città.
1: Certo. Quindi lei fa da mediatore e chiama Tano.
0: Io chiamo Tano e non mi ricordo se è venuto addirittura o lo stesso giorno o subito dopo.
1: Ok.
0: E gli fisso l'appuntamento. Prima parla con me Tano, mi spiega questa situazione. Io gli faccio presente se giù lo sanno. Lui mi risponde, dice: no, non c'è bisogno, perché Tano ragionava un po' tutto, era un personaggio un po' particolare, nel senso che si sentiva lui autorizzato a fare tutto tipo domini Dio, non doveva dare spiegazione a nessuno. Dice: vabbè, dice, non è un problema, dice, e poi dice ciuricuio, dice a me ne pute, a Cristian.
1: Quando lei dice giù ne hai parlato, si riferisce al Cammazzei, ovviamente.
0: Cammazzei, è chiaro.
1: Quindi Tano che cosa risponde?
0: Uno che segue le regole, quando c'è un recupero importante come questo ad un'altra famiglia mafiosa, deve essere messa a conoscenza la tua famiglia. Quindi la mia prima domanda è: ma c'è un regista da sud? Dice: francamente no, dice, la prima occasione glielo dico. Dice: anzi, lascia che glielo spieghi io. Mi ricordo testuali parole. Prendo appuntamento e si incontrano Giancarlo, Sorrentino Antonio, Di Miccoli non c'era, credo che non c'era, Tano, Castiglia Giuseppe è uno che faceva parte del gruppo di Tano Cantarella a Milano, un gruppo malavitoso, nonché imputato in Idra. Si presentano in questa discussione.
1: Dove è l'appuntamento?
0: Da me, da Corsico, al Capannone.
1: Ok, lei assiste all'appuntamento?
0: No, io rimango sopra, questi scendono e parlano, si spiegano. Poi c'è un momento che risalgono entrambi, quindi ho assistito anche io un po', diciamo, a questa... Perché inizialmente, perché Tano è un tipo un po' spavaldo, quando parla è un tipo un po'... Cioè, inizialmente stavano facendo anche discussioni.
1: E quando risalgono, lei che cosa assiste?
0: Assisto che si erano messi d'accordo che si dovevano vedere con i diretti interessati alla Starline, a capire un attimino questa situazione. Quindi c'è stato un ulteriore appuntamento dove io non ho presenziato, dove ci sarebbe stato Santocrea, Filippo Crea, Giancarlo Vestiti, quindi componente Vestiti Crea. Cominciamo a creare, così lei capisce un po' la situazione. Quindi da un lato abbiamo gruppo Vestiti, gruppo Crea, quindi Camorra Senese, 'Ndrangheta Calabrese, da questo lato. Dall'altro lato abbiamo Cosa Nostra Siciliana, rappresentata da Clan Mazzei, Tano Cantarella, Vestiti e successivamente anche Amico Gioacchino. Ora ci arriviamo. C'è stato questo incontro.
1: E Castiglia, ha dimenticato?
0: L'ho detto, se non erro l'ho detto. Sì? Ho sbagliato io, Castiglia, chiaramente.
1: Senta,
0: questo incontro.
1: Sì, era sempre nell'incontro, dice, poi sono saliti su, e davanti a lei cosa dicono, cosa fanno? Ci racconti?
0: Dicono che rimangono d'accordo di vedersi con i diretti interessati, e in tutti i casi gli ho detto, alla fine cerchiamo di trovare una soluzione anziché litigare.
2: Scusi, ma forse mi è sfuggito, lei l'ha detto, chi è salito?
0: Sono sia Giancarlo
2: tutti.
0: Vestiti, no, Sorrentino, sono saliti chi era sotto, quindi Giancarlo Vestiti e Sorrentino, Tano e Castiglia, tutti quanti, sono venuti a salutarmi.
1: Era,
0: si è parlato che si
1: ascolti,
0: doveva un attimino. Sì.
1: Era la prima volta che si conoscevano Tano Cantarella e Giancarlo Vestiti?
0: Sì, assolutamente.
1: Quindi
0: sì.
1: Quello è il momento in cui si conoscono.
0: Quello è il momento in cui si conoscono.
1: Salgono, quindi, e davanti a lei?
0: Davanti a me si danno questo appuntamento alla Starline per definire.

0: questa situazione. Anche perché poi quando se n'è andato Giancarlo, io sono rimasto con Dano e le mie parole sono state: se ci devono dare, se questi soldi te li devi dare, fregatene e fatteli dare. Alla fine, che è un figlio di Santo Crea, se li devi dare, fatteli dare. Punto.
1: Ma Tano le ha detto che quel recupero crediti fosse nel proprio interesse o nell'interesse di
0: No,
1: qualcun altro?
0: assolutamente. Ora ci arriviamo, questo è un
1: Risponda
0: punto.
1: adesso.
0: No, no,
1: E
0: assolutamente.
1: cosa le ha detto?
0: Che questo Filippo Crea aveva preso per buono per una situazione di una società, cioè non era neanche lui il diretto interessato, quando ho capito, e doveva corrispondere 250.000 euro. Queste 250.000 euro erano state richieste da Tano, il recupero lo stava facendo Tano Cantarella in qualità di affiliato al Clan Mazzei, perché lui, per
1: Nell'interesse di chi?
0: interesse suo, personale, di Tano Cantarella, solo che poi successivamente, quando poi sono successe determinate situazioni, si è venuto a sapere tutta la verità su questo recupero. Però siamo un po' più in là, non lo so, dottoressa,
1: No, lei
0: cominciamo.
1: deve rispondere alla domanda che le ho fatto.
0: Sì, me la vuole.
1: Nell'interesse di chi Tano Cantarella ha portato avanti questo recupero?
0: Sì, si è venuto a sapere che il recupero non era neanche di Tano, ma era stato affidato a Tano Cantarella da Enicastro, quindi dal gruppo, diciamo, del collaborante. Ora, in termini malavitosi, questi signori non possono andare a fare recuperi, perché chiaramente, come ho spiegato poc'anzi, se sei un collaboratore non puoi fare malavita, e avevano trovato questa sorta di quadra, facevano andare avanti a Tano, che era, diciamo, ufficialmente un mazzei, quindi poteva fare recupero. Quindi il recupero proviene da Enicastro, che a sua volta non era neanche suo, era un recupero che era stato affidato a Enicastro. E Enicastro hanno fatto comparire, si dice, a Tano per questo recupero.
1: Ok, questo è chiaro, perché lei ha già detto poco fa che Tano Cantarella era molto vicino a Nicastro dal
0: Sì.
1: punto di vista mafioso, intendo.
0: Sì, io li ho sempre visti come un'unica cosa. Legnano, Buster Sizio, gruppo di Cantarella, il gruppo di Nicastro all'epoca, prima della collaborazione. Poi abbiamo saputo, anche dopo la collaborazione, erano tutta una cosa intrinseca. Quindi abbiamo da questo lato Vestiti e Crea, dall'altro lato i Nicastro e Tano Cantarella.
1: Lei, glielo dico solo perché è diciamo, una frase che cristallizza una realtà in maniera molto chiara, nel primo interrogatorio aveva detto espressamente la malavita tra Busto e Legnano è
0: È
1: mischiata, che
0: mescata, sì. Intendo
1: era quello che lei.
0: dire questo qui che ho appena detto. Per me è la stessa, erano la stessa cosa. Quindi
1: Torniamo al momento del primo incontro, appunto lei ha detto si danno appuntamento
0: si danno
1: per.
0: appuntamento a questa Starline. Io non ci sono in questo incontro, però vengo notiziato successivamente sia da Tano che da Vestiti che in buona sostanza in questo incontro da 250.000 euro Tano l'aveva chiusa per rispetto di Santo Crea, quindi una sorta di accordo interno, a
1: Sì.
0: 100.000 euro. Quando poi lui l'ha portata in Enicastro questa situazione, sarà che è stato rimproverato da Enicastro, dice: ma come, dice, tu ti chiami soldi, dice, questa è una discussione, manda a 100. Ed è stato giustificato, questo poi. Questi sono poi fatti, Presidente, che si vengono a sapere nei particolari dopo la scomparsa di Tano, quindi dopo un paio di mesi, perché io in quel momento non entro nella specifica perché io faccio altro, però dopo la scomparsa di Tano in scena l'Attarini, come si suol dire, diciamo, sono usciti gli altarini, si è capito tutto di tutti, cos'era successo. Buona sostanza, hanno ridimensionato il credito da 250 a 100. In onore anche del fatto che questo Filippo Crea era figlio di un personaggio e questo personaggio era il compare di Vestiti Giancarlo.
1: Compare in termini
0: In
1: sempre in
0: termini
1: senso
0: mafiosi,
1: mafioso?
0: sì. Lui me l'ha sempre presentato come suo compare.
1: Quindi da questo incontro alla Starline rispetto al primo incontro quanto tempo passa? Se lo ricorda? Ok,
0: Ma neanche una settimana,
1: dopo una
0: subito
1: settimana
0: dopo, sì.
1: c'è questo incontro e a questo
0: Poi io
1: secondo
0: parlo,
1: aspetti,
0: sì.
1: aspetti, a questo secondo incontro chi ha partecipato? Se lo sa.
0: Sicuramente, io non c'ero, però sicuramente Tano e Castiglia, perché poi l'ho appreso da Tano, e sicuramente Sorrentino, Vestiti, Santo Crea e Filippo Crea, perché l'ho appreso poi da Vestiti.
1: E lei ha già detto che lo apprende, cioè l'esito dell'incontro lei lo apprende sia da Cantarella che sì, da Vestiti, sì, conferma.
0: Perché poi mi viene Vestiti e mi parla di tuo zio il numero uno, cioè, tipo che erano diventati amici, cioè di chi si volevano ammazzare. Dopo una settimana erano a posto, il numero uno, e qua e là. Ho capito che avevano interessi comuni. Poi me l'ha spiegato Tano quali erano questi interessi in comune.
1: E quali erano?
0: Questi interessi in comune erano che questa scontistica così esagerata gliel'avrebbero fatta recuperare unendosi i due gruppi, unendosi nel settore delle truffe finanziarie. Diciamo, perché questi principalmente facevano reati di tipo finanziario anche loro. E c'era di mezzo questa volta amico Gioacchino, che era, diciamo, ce l'aveva Tano come gallina dalle uova d'oro.
1: Aspetti. Lei ha introdotto adesso un nuovo personaggio.
0: Sì.
1: E quindi, innanzitutto, chi è amico Gioacchino quando lei lo conosce per la prima volta?
0: Lo conosco proprio in quei giorni, perché poi successivamente mi spuntano alla rivendita a Corsico sia Tano Castiglia e amico, che io non conoscevo, sia Sorrentino e Vestiti. Non ricordo se c'era anche Di Miccoli, credo di no.
1: Sì.
0: E comunque mi cercano una testa di legno.
1: Una testa e lei di legno, lo vede per la prima volta, amico? È lì che lo vede per
0: sì,
1: la prima volta?
0: Sì, lo presentano lì, in buona sostanza mi dice, ecco Mattia, dice, ha usato il termine, dice, nauso mosso. Si intende una persona bravissima in un determinato settore. Dice, dacci qualche consiglio tu, e via dicendo. Perché? Perché Tano, in buona sostanza, quando aveva commercialmente finito con me, ha cercato di recuperare la mia figura, perché gli portavo bei soldi, tramite amico, questo amico Gioacchino, che era un altro come me bravo nel finanziario. E se l'era accaparrato Tano come? Perché questo amico Gioacchino è uno che aveva mille problemi, che fa mille problemi, nel senso imbroglia la gente, gli deve dare dei soldi e poi si rifugia sotto le ali. All'epoca era sotto le ali di Tano Cantarella, quindi sotto le ali del clan Mazzei e di Castiglia Giuseppe. Quindi ce l'avevano loro a questo amico Gioacchino. Questo amico Gioacchino, quindi, sarebbe stato lui a fare da trait d'union tra i due gruppi, l'hanno messo in mezzo a lui a gestire una serie di affari illeciti finanziari diretti da lui. Lui in mezzo, e però guadagnavano tutti. Quindi diciamo che quando ho parlato io con Tano, personalmente, di questa cosa, ha utilizzato lui questo termine, dice, fissiamo l'unione tra di noi. Dice, anziché dice ammazzarne per questo fatto, dice, la scondistica gliela stiamo facendo recuperare a Enicastro, quindi ci sono anche loro di mezzo, con questa alleanza, con questa unione che abbiamo fatto fra questi due gruppi, quindi il gruppo di Crea Vestiti con i sottoposti e il gruppo di Tano Castiglia e i sottoposti e i Nicastro. Quindi queste quattro teste si uniscono al centro amico Gioacchino, che dirige una serie di reati di tipo economico. E da lì, infatti, cominciano anche loro a fare delle truffe. Mi ricordo che mi parlarono di una truffa della carne, che all'epoca Tano aveva una macelleria e hanno imbastito un po' una sorta di operazione e hanno tirato 200.000 euro di carne. Insomma, e hanno cominciato un po' a lavoricchiare tra di loro.
1: La fermo un attimo.
0: Sì.
1: Amico Gioacchino, a chi appartiene?
0: All'epoca non apparteneva a nessuno, era una persona vicino a Tano Cantarella, un protetto da Tano Cantarella, quindi non era un
1: all'epoca affiliato.
0: All'epoca, sì, siamo okay. Fino alla scomparsa di Tano Cantarella.
1: Perché poi le cose cambiano per amico?
0: Certo, poi le cose cambiano un po' per tutti.
1: Ci dica per amico, ci faccia una breve sintesi del ruolo di amico all'interno degli...
0: Dobbiamo sbarzarci a marzo,
1: Quindi... No, lasci stare il criterio temporale, che poi ci torniamo dal punto di vista temporale. Dal punto di vista logico, Amico nasce come persona vicina a Tano Cantarella.
0: Vicino a Tano Cantarella, quindi una
1: perfetto.
0: Persona che fa guadagnare.
1: Lei dice, è al centro di quest'unione.
0: Sì.
1: Quello che lei chiama unione è l'origine dell'associazione mafiosa.
0: Certamente.
1: Di cui ha il capo 1 di imputazione?
0: Certamente, tutto è nato da questa unione, da queste quattro famiglie.
1: E mi spiega bene, lo ha detto ma vorrei che lo precisasse, perché l'origine di questa unione, come la chiama lei, è collegata all'interesse al recupero credito dei Nicastro?
0: E perché, come ho spiegato poc'anzi, si sono conosciuti per questa discussione e anziché litigare, ne voglio 250 punto, sono scesi a un compromesso. Questo compromesso era il fatto che univano le forze e guadagnavano tutti e piano piano facevano rientrare anche i Nicastro della somma restante.
1: Perché i Nicastro, diciamo, erano una parte danneggiata da questa, come dire, chiusura a ribasso del loro credito, è così?
0: Si è saputo che erano incazzati con Tano di questa discussione. E dice, come ti permetti tu a chiudere una cosa che non è la tua? E invece lui si è giustificato che siamo tutta una cosa.
1: E questo accordo è andato bene ai Nicastro?
0: Dottoressa,
1: cioè l'unione
0: però, sì,
1: che doveva produrre utili e garantire una ripartizione di utili anche e soprattutto nei Nicastro che erano danneggiati, è andato bene? Cioè loro hanno acconsentito, facevano parte di questo accordo?
0: Hanno acconsentito certamente, magari non in previsione di quello che è successo, perché poi se andiamo avanti col racconto si capirà che anche quei proventi che dovevano andare nelle mani dei Nicastro rimanevano nella tasca di Tano, quindi ora piano piano mi spiegherò un po'
1: infatti
0: meglio.
1: La mia domanda successiva era, loro sono usciti dal secondo incontro con un accordo a ribasso, cioè 100.000 euro che dovevano andare a Tano e tramite Tano, come lei ha spiegato, ai Nicastro.
0: Esatto.
1: Questi 100.000 euro sono arrivati ai Nicastro?
0: Allora, inizialmente le prime tranche sì, le prime tranche, ricordo io personalmente, eravamo al Capannone a Corsico. Questo credo che non ne ho parlato neanche, cioè mi è sovvenuto dopo, neanche nei memoriali
1: non
0: vostri.
1: È un problema,
0: sì.
1: Se lo ricordo adesso ne parlo
0: sì,
1: adesso.
0: Sì, ricordo che Vestiti si lamentava con me che, Giancarlo aveva corrisposto, diciamo, per questa situazione, e Tano tipo che gli stava facendo fare brutta figura, come una cosa che...
1: Vuole spiegare cosa vuol dire che Vestiti avesse corrisposto?
0: Sì, che difendeva Filippo, Vestiti difendeva a Filippo. Filippo aveva problemi nel corrispondere questa somma, Tano lo aggrediva, quindi gli faceva fare brutta figura, come una cosa che non rispettava il fatto che erano diventate tutta una cosa, e Giancarlo si lamentava con me, ci diceva, ma Ciulicia, che si può aspettare 10 giorni? Dice, non fa tutto, perché Tano era un po' particolare quando si parlava di soldi.
2: Quali erano gli accordi per la consegna di questi 100.000?
0: A tranche da 20.000, da 25.000. Quindi stavo dicendo, quella tranche di luglio ho assistito personalmente io, che poi alla fine Filippo l'ha portata a Tano. Poi non so se Tano gli abbia dato quanto a Nicastro, ma qualcosa l'ha data e la prenderemo successivamente. Ma a quell'epoca non potevo saperlo.
1: Torno alla sua affermazione. Che ha definito Amico la gallina dalle uova d'oro.
0: Sì.
1: Spiega meglio perché e mi spiega poi i passaggi di Amico, cioè se Amico è rimasto sempre, come dire, vicino ai Mazzei o se ci sono stati una fluidità del suo ruolo all'interno dell'associazione mafiosa.
0: E allora, come ho detto poc'anzi, fino alla scomparsa di Tano, il gruppo di Cantarella, quindi Castiglia, Amico, Tano, diciamo che erano dipendenti da Tano Cantarella, era lui che gestiva tutto, era lui il capo di questa combriccola di reati economici. Poi succede che dopo la scomparsa di Tano Cantarella, quindi a febbraio del 2020...
2: Ecco, che lei non ha ancora detto quando si verifica questa
0: febbraio del 2020,
2: scomparsa.
0: Il 4 febbraio del 2003 o il 4
1: 3 febbraio,
0: febbraio,
1: 3 febbraio, febbraio, esatto, è andato...
0: alla festa di Sant'Agata,
1: Ma ancora ci...
0: Gli equilibri si stravolgono un pochettino. Cominciamo adesso, dottoressa?
1: No. Okay. Continui nella risposta rispetto alla domanda che le ho fatto. Il ruolo di amico, come si evolve?
0: Il ruolo di amico viene assorbito, quindi in assenza di Tano Cantarella, il gruppo di Tano Cantarella viene assorbito da Vestiti Giancarlo, tramite anche dei giochetti che faceva lui.
1: E poi andremo nel dettaglio. Adesso voglio solo la sintesi. Quindi amico passa.
0: È stato assorbito ed affiliato da Vestiti Giancarlo assieme a Castiglia a Vestiti Giancarlo, diciamo.
1: Formalmente affiliato?
0: Formalmente affiliato, così mi è stato detto.
1: Lei come lo sa?
0: Poi quando sono cominciate le discussioni dopo la scomparsa di Tano, Vestiti, la sua preoccupazione era che, avendo assorbito l'ex gruppo di Tano Cantarella, mi seguo questo passaggio che è importante, lui non sapeva se Tano Cantarella rendicontava al clan Mazzei giù, nel senso, si facevano 50.000 euro, Vestiti non sa se le 50.000 euro fatte da amico restavano 25 al gruppo di Tano e 25 ai Mazzei. Giancarlo questa cosa non la sa, però pensava che era così, invece non è mai stato così. E proprio in virtù di non avere problemi dopo l'assorbimento del suo gruppo, è lì che lui tira in ballo la mia figura, Giancarlo, mandando delle ambasciate giù a Christian e alla famiglia Mazzei, tramite me, dicendo testuali parole, dice: adesso, dice, amico e Castiglia, dice, là io, dice, li ho anche affiliati, quindi si parla proprio di affiliazione, dice, ma c'è a dire a tuo cugino, dice, che non è cambiato niente, perché siamo sempre tutta una cosa, dice, e quando comincio a incassare quello che stiamo facendo, manderò qualche fiore alla famiglia Mazzei, come è stato fatto anche all'epoca di Tano.
1: Cosa intende per fiore, lo specifichi?
0: Un pensiero economico, perché quando è stato fatto il recupero a Filippo Crea, 3.000 euro Tano Cantarella, tramite Castiglia, le destina al clan Mazzei giù, come sorta di... No, fioretto, è un pensiero.
1: Un pensiero, sì. È chiaro. E, tornando al ruolo di amico, quindi amico transita da Tano Cantarella, clan Mazzei, a Vestiti Giancarlo,
0: sì.
1: Gruppo Senese. È così?
0: Dicendo sì,
1: al quale viene formalmente affiliato.
0: Dicendo che è tutta una cosa, dice, non ci sono problemi, siamo tutta una cosa, dice, al momento della spartizione, dice, penserò io, come se fossi Tano, a mandare un fiore giù. Queste sono testuali parole.
1: Ok. Torniamo temporalmente al momento in cui, come le ha detto, si origina l'unione. Ok? E lei dice, si mettono d'accordo di fare... A fare insieme, ha citato poco fa, cioè iniziano con una truffa della carne.
0: Sì.
1: Vuole precisare in che cosa è consistita?
0: I particolari non li so. Apprendo
1: quello
0: anche questa truffa della carne, perché me lo racconta anche Rosi Massimo durante la carcerazione patita insieme ad Opera. Che in buona sostanza il gruppo aveva truffato delle aziende di carne, e c'era anche Tano di mezzo, e avevano fatto un danno di 200-300.000 euro.
2: Sempre per acquisti
0: il
2: non
0: gruppo.
2: Pagati.
0: Sì, sempre illeciti finanziari, tipi miei.
1: Ma a lei è stato chiesto di far qualcosa per l'operatività di questo gruppo ancora a livello embrionale?
0: Sì, mi è stato chiesto, come ho detto poc'anzi, di reperirgli delle teste di legno, però fondamentalmente, siccome ho capito da subito che c'era di mezzo Tano e io con Tano a livello commerciale non volevo avere più a che fare, ho slasciato e ho continuato ad avere rapporti esclusivamente con Vestiti Giancarlo a livello di vendita di merci.
1: Il valore di questa truffa della carne lei l'ha saputo quant'era? Per capire
0: 200.000 euro.
1: Quanto?
0: 200-300.000 euro.
1: E ricordo alla memoria, le dico che durante l'interrogatorio del 24 settembre aveva detto 800.000 euro.
0: No, dottoressa, ho visto anch'io nella trascrizione, non credo che abbia mai detto questa cifra.
1: L'errore di trascrizione può
0: secondo
1: essere,
0: me sì.
1: Se se lo ricorda bene.
0: Sì, perché ce l'ho chiara questa cosa, quindi 200-300.000 euro sarà un errore di trascrizione.
1: Come si evolve l'operatività di questa... unione, dal suo punto di vista, cioè quello che lei ovviamente riesce ad apprendere o a partecipare.
0: Si evolve che in buona sostanza il gruppo di Cantarella transita nel gruppo di Vestiti. C'è un particolare da dire.
1: Transita o si fonda? Che sono due concetti
0: si fonda,
1: diversi.
0: Si fonda. Quello che era già, diciamo, un po' l'aspetto di questa fusione, però sì. Viene gestito, anziché avere Amico come referente, Tano Cantarella aveva a Giancarlo Vestiti. Succede che in quel periodo, quindi prima della scomparsa, siamo intorno a gennaio,
1: sì.
0: Amico e Tano Cantarella vincono un gratta e vinci da 500.000 euro.
1: Sì.
0: Questo ha generato, poi sentendo i racconti di Vestiti, ha generato in Tano una sorta di, come che doveva lui a tutti i costi rientrare immediatamente di questa somma.
1: Lui chi?
0: Tano.
1: Quindi la blocco un attimo.
0: Dice, ho diventato pazzo, dice questo gratta e vinci, dice lo zio, dice ho diventato pazzo, queste sono le parole che usano.
1: La blocco un attimo prima sì. di affrontare il tema gratta e vinci. Temporalmente il gratta e vinci è prima o dopo, per brevità di sintesi, della truffa Permaflex?
0: La truffa Permaflex, ma siamo lì con lì, siamo fine dicembre, la truffa Permaflex credo che sia, gennaio il gratta e vinci.
1: E allora parliamo prima di questo affare dei sì. materassi Permaflex.
0: Sì. Come dicevo, Giancarlo Vestiti diventa uno dei miei principali clienti, quindi il gruppo di Vestiti compra tantissime centinaia di migliaia di euro di merce dai miei lavori. Avevano la preferenza loro e un pagamento, come ho detto poc'anzi, particolare perché mi pagavano lunghissime e a prezzi molto ridotti. Succede che ho uno dei miei buyer, Russotti Gianluca, fa 25.000 euro di materassi della Permaflex. Fa significa truffa e li porta a casa. Io ce l'avevo venduti quasi a somma intera. Quindi non mi conveniva darglieli a Vestiti Giancarlo, che me li avrebbe pagati a 12.000 euro in 6 mesi. E in quel momento mi è venuto di testa per venderglieli senza darglielo a lui. Lui che ha fatto di questa cosa? Si è sentito come...
1: Perché?
0: Perché lui voleva entrare, lui voleva il dominio delle mie vendite, cioè la merce che io facevo dovevo passarla tutta a lui.
1: Perché lei non gliel'ha passato questo affare?
0: Sì, ho spiegato.
1: No,
0: sì.
1: Volevo che precisasse.
0: Perché in buona sostanza io di quella partita avrei preso quasi il prezzo pieno e con un realizzo immediato del pagamento. Al contrario, con Giancarlo gliel'avrei data con la solita scontistica e la solita modalità di pagamento.
1: Capito, grazie.
0: Quindi, e poi è stata anche una cosa mia per non essere, cioè, perché vedevo che se ne stavo venendo a entrare sempre di più nelle mie aziende. Succede che lui si offende di questa cosa e menano, lui e Sorrentino, il mio buyer, Russotti Gianluca, che è un ragazzo tra l'altro anche con un handicap, che è senza mani. Questo ragazzo mi chiama spaventato, dice ma ti rendi conto, perché era lui che curava, diciamo, l'aspetto, diciamo, io ero il capo, il proprietario del, però il buyer, poi Giancarlo è arrivato questa partita, la vuoi? Era lui che curava, esatto. Dice mi hanno dato appuntamento, dice mi hanno dato, dice uno schiaffo, dice ma ti rendi conto? Questa cosa mi è sembrata un po' un'azione di, perché era un periodo quello che io vedevo Tano che ce l'aveva con me perché l'avevo espulso dai reati e con Amico cercava lui di imitarmi. Da un lato, dall'altro lato vedevo Giancarlo che capiva che il mio era un business che funzionava e cercava sempre di andare a entrare. E diciamo che ho voluto mettere i puntini su lei. E gliel'ho raccontata a Cristian questa cosa, Cristian Marletta. Sale Cristian e ci vediamo tutti da Ginos. Ginos è un ristorante pizzeria al Duomo di Milano, esattamente alle spalle. All'epoca era... Il gestore, non il proprietario, il gestore era il nipote di Antonio Sorrentino, quindi eravamo tipo a casa.
1: Ci andavate spesso quindi?
0: Sì, ci andavo spesso io. E lì...
1: Vi trattava in maniera riservata, nel senso avevate degli spazi riservati?
0: Questo, ci fa una sala a parte perché eravamo un bel gruppetto di persone. Queste persone...
1: Chi eravate in questo caso?
0: Però, il discorso del mercato ortofrutticolo.
1: Lasci stare, chi eravate in questo caso?
0: Ok, eravamo io, Cristian Marletta, Santino, Orazio Cicala, dalla parte mia.
1: Sì.
0: Dalla parte loro erano vestiti Sorrentino, Di Miccoli. Ah, poi da parte mia c'era anche Hernani Antonio, che non c'entrava in questa discussione, però era venuto. E che credo nessun altro, se non mi ricordo.
1: Qual era lo scopo di questa riunione?
0: Lo scopo era mettere i puntini su lei, perché se ne stavano andando a entrare. Tant'è vero che in quel pranzo Giancarlo aveva bevuto un bicchiere di troppo e gli esce il veleno, mi dice la verità in maniera, dice quelli schiaffi, dice te le devo dare a te, ma lo dice ridendo, è una battuta che io ho apprezzato. Gli schiaffi.
2: Sempre con riferimento alla faccenda Permaflex.
0: Certo. Dice quelli schiaffi delle meritavi tu, dice no, dice Gianluca. E di questa cosa un poco noi ci siamo alterati quel giorno, sia io che Cristiana Marletta, che c'era anche Santino, che Santino è uno storico amico di Santo Mazzei qui a Milano. Diciamo che il referente.
1: Sì, adesso andremo su tutti i partecipi.
0: Del
1: voglio
0: mercato.
1: Prima che chiarisca quello che è avvenuto, poi
0: e Cristian ha messo i puntini su lei. Cici, se ha detto le sue parole, dice che mio cugino ti favorisca è un conto. Caduri ci viene a mia casa, che tu vieni a casa mia con la pretesa, non ci siamo. Tu pago casa, io per casa mia. Mio cugino pensa a mio zio, quindi Annuccio Mazzei. E se ti vuole favorire, ti favorisce, ma non deve essere una pretesa. Sicuramente sarai trattato meglio degli altri, ma non deve essere una pretesa.
1: Quindi questo
0: e
1: è il diktat di Cristian Marletta.
0: Esatto, e Giancarlo quel giorno ha capito chiaramente che non poteva spingersi oltre, perché il suo obiettivo era quello di andare a entrare. Ma la cosa che c'è da sottolineare è che lui, il suo obiettivo era questo, ma perché era spalleggiato da Tano.
1: Come fa a dirlo?
0: Che Tano in realtà doveva essere dalla nostra parte.
1: È intervenuto nella riunione?
0: No, si è stato zitto. E da lì ho capito io il veleno che aveva Tano con me. Perché era il primo che doveva dire, oh, dai, me ne puto. Cioè, invece era tipo dalla sua parte. E io e Cristian abbiamo capito un po' la situazione. C'era Giancarlo e Tano che si stavano unendo sempre più, cercando pure di entrare in affari che alla fine non gli appartenevano, i miei.
1: Vestiti ha accettato il diktat di
0: certamente,
1: Marletta?
0: Certamente, perché Vestiti è uno che poi conosce i suoi limiti, sa dove può arrivare, sa dove si deve fermare. E con Cristian si doveva fermare, lo sa bene.
1: Lei è stato chiarissimo nell'indicazione dei partecipi secondo i due schieramenti.
0: Però non ho detto Tano, l'ho detto in un secondo momento, c'era chiaramente anche Tano.
1: Sì, certo. E Santino?
0: Santino.
1: Ha citato Santino, chi è per il Tribunale? Spieghi chi è Santino.
0: Sì. Santino è una figura storica, inizia con i Cursotti, allora, il gruppo dei Mazzei inizia il gioco di parole, con il gruppo di Jimmy Miano dei Cursotti milanesi, che sicuramente conoscerete meglio di me. Quindi Santo Mazzei nasce nel gruppo dei Cursotti milanesi a Milano. Poi c'è la frattura e si
1: Stiamo
0: fa.
1: Stiamo parlando di che anni?
0: Il suo gruppo, anni 70, anni 80.
1: Sì.
0: Santino è uno di quelli, negli anni 70 e anni 80, del gruppo dei Cursotti, quindi vicino a Santo Mazzei, nonché suo fedelissimo. Tant'è vero che al mercato ortofrutticolo di Milano è uno che, diciamo, quando c'è un recupero, un'estorsione, una cosa, tutti si rivolgono a lui e lui fa riferimento, diciamo, al clan Mazzei come protezione, come riferimento come al clan Mazzei.
1: E Orazio Cicala invece
0: Orazio
1: che lei
0: Cicala
1: ha citato?
0: È il suo factotum, diciamo, che l'ho conosciuto sempre tramite la famiglia Mazzei, tramite il fratello di Gaetano Pellegrino, il fungiuto, quello che ho menzionato poc'anzi. Perché che cosa è successo? È successo che nell'estate del 2019, anzi un po' prima, stavo facendo della frutta a Corsico e la davo io già al mercato ortofrutticolo, e succede che un tizio non mi paga. Questo signore era uno che aveva il padre là al mercato ortofrutticolo vicino ad ambienti malavitosi. Io lo racconto a Cristian, chiaramente era lui il mio riferente. Cristian mi dice: ci abbiamo a Pierino, Pierino è il fratello di Gaetano, Pierino è il soprannome, comunque sempre Pellegrino si chiama. Dice che c'ha a Orazio che ci lavora, dice, si sentono tutti i giorni, dice, tieni il numero di questo Orazio, dice che al mercato, dice, vai e ci spiega io. Glielo spiega Orazio che sicuramente te la sistema. E così in effetti è stato. Mi sono incontrato con questo Orazio, chiaramente sapeva la mia provenienza, si è messa a disposizione tramite Santino, mi hanno fatto dare questi soldi e da lì è nato un rapporto commerciale anche con loro, perché poi vendevo io tanta merce al mercato ortofrutticolo e passava dalle mani di Santino e Orazio Cicala. Giancarlo cosa fa? Perché siamo sempre nell'estate del 2019, sente queste discussioni di questa merce che io vendo al mercato, parliamo di centinaia di migliaia di euro, e mi dice andiamo a trovare, dice, un carissimo amico mio che sicuramente, dice, tu conosci per sentito dire, dice, che ha agganci al mercato ortofrutticolo con il, diciamo, il numero uno del mercato ortofrutticolo. L'amico suo era Lele Mora, quello della televisione. Andiamo a trovarlo a casa, io e Giancarlo. Torniamo sempre al discorso che lui andava a entrare, ancora siamo in estate del 2019. Quando gli abbiamo messo i puntini, siamo a dicembre 2019. Questo era, sto facendo un piccolo passo indietro, esatto. Che lui cercava di entrare sempre nei miei discorsi. Dice, andiamo a casa di Lele Mora, dice, che ha rapporti, dice, col numero uno del mercato ortofrutticolo, numero uno non malavitoso, inteso un presidente, e poi questo l'hanno arrestato, quindi sicuramente sapete anche di chi sto parlando, non mi sovviene il nome, si chiama Stefano. Dice, glielo diciamo a Stefano, dice, ci fa entrare lui, dice, facciamo, dice, noi stessi, dice, tutto quello che ti arriva, dice, me lo dai a me che lo distribuisco io al mercato. Questo Giancarlo. Chiaramente io non è che di punto in bianco potevo e a Orazio Cicala che avevo quel rapporto e gli spiego questa cosa. E ci siamo incontrati tutti quanti.
1: Dove?
0: Al mercato ortofrutticolo. Sarà stato settembre. Ci siamo incontrati. Quindi ho fatto conoscere a Giancarlo, a questo Santino e a questo Orazio Cicala. E Giancarlo si è espresso come una cosa, dice che all'interno del mercato ortofrutticolo, dice, ci sono i calabrisi. Maggior parte era, diciamo, di territorio dei calabresi, dice, ma dice, essendo, dice, che a me compare Sandocrea, dice, è con noi in questa situazione, dice, non avere nessun tipo di problema, tutta la merce che arriva, dice, la distribuiamo noi al mercato, il primo che si lamenta, mi ricordo testuale parole, so io cosa dirci, in riferimento a Sandocrea.
1: Quindi una sorta di monopolio delle merci.
0: Parliamo sempre di monopolio. Era stato settembre, ottobre, non mi ricordo. Poi è successo che hanno arrestato a questo soggetto della Socremi, esatto. Lo hanno arrestato proprio perché era sempre imbrogliato in tutta questa discussione e ci siamo stoppati con questo discorso. Io ho continuato a vendere la mia merce a Orazio Cicala e a Santino al mercato senza ingrandirmi più di tanto. E niente, qui siamo a ottobre del 2019. Poi c'è il discorso anche del Bar Mercurio, dottoressa.
1: Sì, ci stiamo arrivando. Sì. Prima di arrivare al Bar Mercurio, lei aveva citato e l'ho bloccata io, sul gratta e vinci. Dopodiché do la parola al collega Ferragane, presidente, grazie.
0: Sì, e intorno a gennaio, io lo vengo a sapere a gennaio, poi se l'ha vinto a dicembre non lo so, vengo a sapere che Amico e Cantarella avevano vinto 500.000 euro con questo gratta e vinci, o perlomeno queste erano le voci, io non l'ho mai visto il gratta e vinci, però tutti dicevano questa cosa, minchia tuo zio è impazzito, questo soldi, e via dicendo. Dice, si stanno comprando una clinica a cani cattivi tramite Orlando Raimondo, che è un altro imputato di Idra. Infatti poi quando è scomparso Tano, il 3 febbraio, è il giorno che loro avevano appuntamento a cani cattivi presso l'avvocato o il notaio che stava curando questa intercessione della vendita di questa famosa clinica che si stavano comprando Amico e Tano Cantarella. Sarà stata una coincidenza, non si sa, però il giorno era quello. E il tragitto da Catania a Canicattì, quindi passando per Budera, dove è scomparso lui, era quello.
3: Va bene, poi questo ci arriviamo magari dopo, sostanzialmente è che una vicenda che riguarda la riguarda la, il periodo successivo alla scomparsa di Cantarella. Buongiorno signor Cerbo. Soltanto una precisazione rispetto alla circostanza che ha riferito in precedenza relativamente al mercato ortofrutticolo. Lei ha fatto riferimento a una riunione cui partecipa, dove avviene presso l'abitazione, se ho capito bene, di Lele More, è così?
0: No, Lele More ci sta.
3: A casa. Chi eravate? Chi eravate?
0: Io e Giancarlo.
3: Eravate soltanto lei e Giancarlo?
0: Io e Giancarlo. Non c'era, era una domenica sera e abbiamo cenato a casa di Lele More. C'era anche sua sorella e suo cognato.
3: Rispetto a questa vicenda, c'è per caso un coinvolgimento di Tano Cantarella? Se sì, quando o no?
0: Non ho capito, dottore, mi può
3: rispetto
0: ripetere?
3: Rispetto a questa vicenda relativa al mercato ortofrutticolo, c'è un coinvolgimento di Gaetano Cantarella? Sì, no?
0: Sì.
3: Quando interviene questo coinvolgimento?
0: Come interviene questo coinvolgimento?
3: Esattamente, relativamente alla vicenda del mercato ortofrutticolo.
0: Ma perché lui ormai camminava con Giancarlo, quindi qualsiasi cosa erano sempre insieme.
3: Ecco, di questa vicenda lei ne ha parlato, sa se Gaetano Cantarella era stato messo a parte di questa...
0: No, c'era anche lui quando poi è uscito il discorso dei calabresi.
3: Ecco, dove è venuto questo incontro?
0: Al mercato ortofrutticolo.
3: Quindi al mercato ortofrutticolo
0: era
3: presente...
0: Era un sabato mattina.
3: Perfetto, era presente anche Gaetano Cantarella, insieme a vestiti, è così?
0: Sì.
3: Invece, questo quanto riguardava i calabresi, era l'intervento di vestiti. E per quanto riguardava invece i siciliani, o vi fosse stato un problema legato a gestire rapporti con siciliani appartenenti a Cosa Nostra...
0: Ci sarebbe, avrebbe pensato Tano e Sandino.
3: Ecco, questa cosa viene detta espressamente in occasione di quell'incontro?
0: Sì. Su siciliani dice, paramono arte, su calabresi paro io. Queste erano le testuali parole di Giancarlo, che parlava anche a nome per conto di Santo Creo.
3: Perfetto. Senta, lei ha accennato prima una vicenda relativa al bar Mercurio.
0: Sì.
3: Ci dice, dato che l'ha accennato lei, mi dice fondamentalmente a che cosa si sta riferendo,
0: certo.
3: E la vuole descrivere al Tribunale, cortesemente.
0: Certo. Nell'estate del 2019 ho comprato un centro estetico e parrucchiere, quindi una sala bellezza, al Duomo di Milano. Esattamente siamo in via Cappellari, quindi lì per lì, a due passi poi giri c'è il Duomo. Ho rilevato questa società.
3: Come si chiamava questa attività?
0: Brera 13.
3: Brera 13.
0: Brera 13 è un gruppo di parrucchieri che ha tre o quattro parrucchieri a Milano, tra cui questa sede. Questa sede l'ha voluta vendere e me la sono comprata io. L'ho comprata io perché all'epoca la diedi in, diciamo, avevo l'amante, la mia amante, che gli diceva...
3: Tale?
0: Non ho capito.
3: Tale? Di nome?
0: Kautar Bettas.
3: Sì?
0: Kautar
3: Bettas.
0: Sì.
3: Sì.
0: Lei ha sempre voluto fare, diciamo, salone di bellezza. Questa cosa, in buona sostanza, gli ho comprato questo salone e l'ho messa là a lavorare.
3: Si ricorda
0: anche,
3: si ricorda a quanto lo comprò questo?
0: 240.000 euro.
3: 240.000 euro.
0: Pagati in più tranche.
2: Ma proprio i muri?
0: No, intendo. L'attività.
2: No, l'attività.
0: No, i muri costano.
2: Mi sembrava.
0: L'attività intendo.
3: Perfetto. Quindi,
0: E quindi, diciamo, mettiamo in piedi questa attività che la gestisce al 100% Kautar, cioè nel senso io non ho mai messo piede, perché era una cosa, un regalo che gli avevo fatto a lei, che si gestiva lei. Sabato capitava che andavamo a farci io la barba, piuttosto Giancarlo i capelli, ci rivedavamo al centro estetico con la scusa, perché io durante la settimana ero sempre fuori. Perché un colpo ero a Rovigo.
2: Lei dove abitava?
0: Io a Milano ho sempre abitato come casa, però durante la settimana mi spostavo in funzione di dove ero, ipotesi, in quel periodo ero credo a Rovigo, nelle zone di Rovigo, quindi poi tornavo e il venerdì, sabato e domenica mi stavo a Milano. Il sabato ci vedevamo con Giancarlo al centro estetico barra parrucchiere, e lui si faceva la barba, con Giancarlo e Antonio. Succede che Kautar mi racconta che era stata importunata in maniera che alla fine può capitare che era una bellissima ragazza, quindi può capitare che ti fanno la battuta, non sarebbe stato un problema per me. Però c'era uno prepotente che lavorava accanto alla sala parrucchiera, al bar Mercurio, perché c'è il bar Mercurio e la sala parrucchiera.
3: Quindi due locali adiacenti.
0: Diciamo. Adiacenti, esatto. C'era uno che utilizzava proprio una certa prepotenza, tant'è vero che Kautar, conoscendomi, neanche me lo voleva dire questa cosa, perché sapeva la mia reazione.
3: C'era uno che svolgeva che cosa?
0: Cameriere.
3: Ah, un cameriere.
0: E mi racconta questa cosa, l'ho vista un po' strana, dice, senti, te lo racconto prima che poi dice, lo viene a sapere da altri, dice, e poi ti pare chissà che cosa. E mi ha raccontato questa cosa. che una volta l'ha invitata a uscire, la prima, la seconda, lei gli ha detto, dice, guardi, io sono fidanzato, dice, lo sai, dice, credo che lo conosci pure, perché io venivo, all'epoca avevo un Ferrari, quindi chi è che non mi vedeva lo posteggiavo là davanti, dice, tu lo sai bene, dice, il mio ragazzo, dice, amici, non sono geloso, dice, non mi interessa, questo ragazzo ci fa, non sono geloso. Quindi appena mi ha detto questa frase, giustamente l'ho preso un po' nel personale, perché poi quello che gli ho detto io, prima di dargli due schiaffi, gli ho detto, tu mi devi spiegare se hai preso per poco di buono a Cautar o se mi pigliaste più scemo a mia. Perché se tu dici, perché non sono geloso, gli stai dicendo, mi va bene che fai la puttana, scusando l'espressione. Per questo
3: perfetto,
0: vai a buscare.
3: Che succede? Quando Cautar
0: succede che appena mi racconta questa cosa, io tramite Sergio, Sergio è sempre stato il mio autista, non fa parte di nessuna associazione.
3: Sergio, il cognome?
0: Sergio Mirabella.
3: Sì.
0: Gli dico, vammi a prendere questo per i capelli e me lo porti in ufficio. Noi avevamo l'ufficio al centro estetico, solo faceva l'ufficio personale. Eravamo io, Giancarlo e Antonio Sorrentino.
3: Loro stavano lì perché come ogni sabato
0: facevamo... ogni sabato, come ho detto poc'anzi, ci vedevamo e ci facevamo chi la barba e chi i capelli. Era un po', diciamo, un modo per...
3: Quindi è stata una coincidenza il fatto che loro fossero lì quando Cautar gli racconta questa cosa,
0: sì,
3: così?
0: Sì, è una coincidenza, sì. E così è stato. Sergio scende, mi prende a questo di forza e me lo sale. Appresso a lui ci viene uno dei titolari, uno Fabio Fico, e la Fico il cognome, e l'altro non mi ricordo il nome. Chiamiamoli uno, per intenderci, uno un po' più bonaccione, e Fabio che era un po' più ammalanzinato. Mi sale quello un po' più buonaccione, perché Fabio non c'era. Appressa a questo ragazzo, tipo per capire, ma che sta succedendo? Li facciamo accomodare nell'ufficio e gli dico quelle parole che gli ho detto poc'anzi. Ci si toglie meno curiosità, ci sta dando per capire, perché il complimento si può fare, è una bella ragazza. Ci si spiega questa cosa che non sei geloso. E gli ho dato due belli schiaffi. Dopo che gli do due belli schiaffi, interviene Giancarlo.
3: Quindi alla presenza anche di questo, diciamo, quello che ha chiamato buonaccione, di questo titolare.
0: Sì, del fratello buono.
3: Quindi
0: gli diamo questi due schiaffi e Giancarlo gli dice
3: a chi?
0: Al titolare buono, gli dice guarda, dice che la cosa non è finita qui, dice, perché i due schiaffi vanno e vengono, dice, tu da domani in poi, gli fa il ragazzo guardando il titolare, dice, tu non vieni più a lavorare, perché se lui, quindi rivolto al titolare, dice, ti fa lavorare, i tuoi problemi ci diventano i soldi, dice, ti chiura la saracinesca. Cioè l'ha impostata in maniera mafiosa, che alla fine due schiaffi si possono dare, ma quello che viene dopo gli ha fatto capire non sono semplici due schiaffi.
3: Questa circostanza avviene questo confronto avviene alla presenza sua di chi?
0: Sorrentino Antonio, vestiti Giancarlo, io, Sergio ero uscito, non c'era,
3: sì.
0: Questo ragazzo e il signor Fico, chiamiamolo così.
3: Quello, diciamo, Bonaccione, che l'ha
0: quello
3: chiamato.
0: Quello Bonaccione, esatto.
3: Come reagisce questa...
0: Reagisce che... Poi mangiamo, era ora di pranzo, e me ne torno a casa.
3: No, no, come reagisce lì per lì a fronte, diciamo, dei suoi schiaffi?
0: Imbauriti totalmente, poverino, gli è diventata una faccia, gli ho fatto un ematoma tanto, imbauriti. Rientriamo io e Cautar.
3: Scusi, questo bar Mercurio, quindi dov'è collocato esattamente?
0: Dove?
3: Dov'è collocato il bar Mercurio?
0: È adiacente alla sala parrucchiere, quella credo che sia... Via Cappellari proprio, credo che sia.
3: È una zona centrale di Milano o periferica?
0: Sì, siamo al Duomo, siamo a Via Torino, credo che sia.
3: Perfetto.
0: Credo che è Via Torino quella lì.
3: Perfetto.
0: Ok.
3: E quindi che succede fondamentalmente?
0: Ritorno a casa, mentre sto riposando.
3: Quindi se ne vanno, diciamo, via queste persone.
0: Ognuno, ce ne andiamo, ognuno.
3: Impauriti loro, se ne vanno, perfetto.
0: Sì. Verso le 4:30 gli suona il telefono a Cautar, che era con me a casa. Dice Armando era il nostro parrucchiere, che lavorava là. Che era rimasto là, che non è che il centro l'abbiamo chiuso, Cautar è andata via. Dice, ci sono qui cinque tizi, dice, che vogliono parlare, dice, con William.
2: Cinque
0: tizi. Dice, ma...
2: parlare?
0: Con William, mi chiamava William. Dice, non mi sembrano, dice, facce tanto per bene. Dice, se passamelo a me. Gli tolgo il telefono. Dice, qua ci sono entrati, dice, cinque, dice, che vogliono parlare con te, dice... Non mi sembrano, dice, tanto... Passamelo a me. E mi passa a Fabio, il titolare, l'altro, il fratello malangero.
3: Questo è un soggetto che lei aveva già visto in precedenza o è la prima volta che lo vedeva o sentiva?
0: Cioè, ci conoscevamo così, ma forse neanche ciao ciao.
3: Lei frequentava quel bar che stava vicino al
0: centro?
3: No,
0: no, assolutamente.
3: Ho capito.
0: Però quindi... quando posteggiavo io, e all'epoca posteggiavo in Ferrari, quindi lo mettevo proprio nel marciapiede, questo mi vedeva sempre, sapevo chi ero io. Ah, non...
3: All'epoca che autovettura aveva lei, una?
0: Un Ferrari, 458 Italia.
2: Quindi l'ha appena detto.
3: Quindi abbastanza appariscente.
0: Appariscente, diciamo. Esatto.
2: Colore?
0: Rosso. Più appariscente di quello, ecco. Era impossibile non vedermi.
3: Non vedere.
0: Cioè,
3: quindi...
0: sapevano tutto, sapevano, è stata una sfida.
3: Ecco, quindi le passa al telefono questa persona che dice,
0: telefono,
3: e le disse chi era questa persona al telefono.
0: Fabio Fico, dice, ciao, sono Fabio, dice, ma puoi scendere, dice, ci vediamo qui da me. Ci sarà un paio di, ci sarà una mezz'oretta, un'oretta e vengo. Ci sarà, ma dimmi, che cosa c'è? Dice, no, questa cosa che hai fatto, dice, non mi è piaciuta. Dice, te ne presenti, dice, che sono me, se non vieni, dice, sei tu a non aprire. Domani era lunedì, dice, se lunedì parrucchiere sono chiuse, gli ho fatto la battuta. Perché ce l'ho preso un po' in giro.
3: Quindi lei fece una riconvenzionale, diciamo.
0: Non ho capito.
3: Lei fece una riconvenzionale, cioè tu non chiudi, cioè, tu, la minaccia di chiudere, cioè, non apri tu invece.
0: Vabbè. Esatto, dice, guarda che sei tu a non aprire lunedì. E io gli rispondo, lunedì siamo già chiusi.
3: Perfetto.
0: E comunque sì, ci sto avvenendo.
3: Sta bene. Lei
0: tempo
3: che cosa
0: un'oretta
3: fa?
0: E io chiamo Giancarlo. Giancarlo perché? Dice, ma perché aveva assistito, diciamo, a quella scena, a quella cosa, quindi, anche, quindi più di zio Tano, in quel momento mi sono sentito di chiamare Giancarlo. Da qui la cosa che io già con Tano in quel periodo, cioè ero più vicino a Giancarlo che a mio zio Tano in quel periodo.
3: Anche questo episodio lo collochiamo in che momento storico?
0: Ma credo che sia o dicembre o gennaio, quindi o dicembre 2019, quel periodo là. Cioè
3: perfetto.
0: Novembre, dicembre, dottore, non l'esattezza, non me
3: va
0: lo ricordo.
3: Va benissimo.
0: Comunque sia, Giancarlo, gli spiego, poi noi ci sentivamo con un telefono non ufficiale, quindi parlavamo un po' più tranquillamente.
2: Cosa intende?
3: Che intende per telefono non ufficiale? Esatto.
0: Io c'ho il mio... Poi c'ho il telefono magari che mi sento con qualcun altro, con schede intestate a marocchini, schede...
2: quindi diciamo, con intestatari fittizi.
0: Esatto, esatto. Idem e lui, poi ci sentavamo in Zignala, quindi un po' più tranquillo. E ci spiego, ci si vede che sono venuti questi tizi che mi stanno cercando. Ah, la prima cosa che mi dice Giancarlo, dice, ma di dove sono? Dice, non ne so. Dice, francamente, dice, non lo so. Dice, ma che accento avevano? Poi le ho capite dopo queste frasi. Ci si sente, Giancarlo, non lo so, ci si dice che sono cinque.
3: Ah, dice che sono,
0: detto, dice che sono in cinque, quindi gli ho detto un attimino, armiamoci e partiamo. Dice, ci vediamo, dice, sotto casa tua, dice, tra mezz'oretta. Dice, ti passa a prendere e ce ne andiamo. E così è stato, ha perso un po' più di tempo, un'oretta circa. Quando è venuto, esce dalla macchina lui, Sorrentino Antonio, un albanese, che io non avevo mai visto, ed è presente nelle carte, o Molli o Angioletto, non saprei.
3: Un soggetto albanese che poi dalle carte lei ha individuato essere o Molli o Angioletto,
0: sì,
3: giusto?
0: Sì, perché poi ci siamo rivisti alla cena del 3. E questo Santo Crea, solo un bar famoso che io non avevo conosciuto, ma che avevo già sentito dire ai tempi del recupero.
2: Lei lo vede in quel momento?
0: C'è lui. Dice, guarda, dice...
3: Glielo presenta?
0: Certo, dice, questo è il mio compagno, il famoso mio compagno, c'è il mio nipote di Tano, e che a me mi sanno il nipote di Tano Cantarelli. Ci siamo presentati, dice, guarda, dice, testuale parola, dice, io glielo dico in dialetto e poi glielo spiego, dice, io per non sbagliare, dice, puttai a tutti, perché la domanda che lui mi fa qual è, che a 100 anni, su calabrese, paramo calabrese, su napoletano, paramo napoletano, voleva capire chi erano, quindi lui dice, io per non sbagliare, dice, puttai a tutti, quindi rappresentante dell'Andrangheta, rappresentante lui di Camorra e Cosa Nostra, perché lui e mio zio erano la stessa cosa, in tutti i casi c'ero io.
3: La sento male, scusi.
0: Sì, dicevo, Giancarlo sì, e sì, mio zio erano la stessa cosa, quindi Giancarlo parlava anche in veste di Cosa Nostra, quindi Crea, Giancarlo e questo albanese, perché un particolare che gli diedi io, ecco, mi è sfuggito, che quello che ha buscato botte è albanese. Quindi lui mi fa ci buttare, dice, magari, dice, responsabile degli albanesi, come una cosa, la triade, dice, quene bene, dice, siamo pavate, ha utilizzato questo termine.
3: Lo può tradurre?
0: Chi viene viene abbiamo vinto.
3: Perfetto. Questo glielo dice sotto casa sua, vero?
0: Sotto casa mia, esatto. Dice, abbiamo perso un po' di tempo. Dice, perché siamo andati a recuperare, dice, questa. E fa vedere, dice, la pistola che ce l'aveva Sorrentino.
2: Le fa vedere, scusa?
0: A recuperare una pistola.
3: Che pistola era?
0: Era una pistola piccola, perché entrava nel borsello di Sorrentino.
3: La teneva Sorrentino?
0: La teneva Sorrentino, esatto.
3: E chi gliela fece vedere? Sorrentino, vestiti?
0: Vestiti, parlava, Sorrentino me la fece vedere.
3: E la fece vedere. Quindi le giustificò il motivo per cui erano arrivati in ritardo.
0: Esatto. Quindi poi mi metto in macchina io e Sergio, che Sergio abitava a casa mia, quindi andiamo. Quindi io, Sergio e loro.
3: Lei con quale
2: per
3: macchina si sposta?
2: Per venire in centro.
0: Non ho capito.
2: Per venire in centro.
0: Al centro storico, sì. Io
3: lei con quale, macchina con quale macchina si è mosso?
0: In Ferrari. Sempre in Ferrari.
3: Perfetto. Loro invece avevano un'altra autovettura, si ricorda che autovettura aveva?
0: No, un utilitario, no, non era una macchina appariscente.
3: Perfetto.
0: Arriviamo, posteggio in piazza Diaz, non questa volta nel marciapiede davanti a loro, quindi un po' più riservati, e arriviamo al bar Mercurio. Entriamo in maniera prepotente, anche perché il bar Mercurio è sempre pieno di gente, quindi entriamo, facciamo un'irruzione. Facendo questa irruzione il cameriere prende altri due schiaffi da me, che Sergio lo prende e me lo riporta. Figo mi viene all'incontro, come che mi vuole buttare mani a me, e viene fermato da Giancarlo. Cioè è successo un po' che stavamo arrivando alle mani, anche perché loro erano 5-6 calabresi, ma c'erano pure tutti i camerieri del bar Mercurio che si sono messi in mezzo con loro. Diciamo, numericamente erano di più loro.
3: C'erano anche degli avventori in quel momento nel bar?
0: Anche degli?
3: Dei clienti?
2: Clienti?
0: Sì, era pieno. Perfetto. Infatti siamo usciti, poi è successo un po' di confusione. Comunque sia, e sentiamo la moglie di Fabio che grida, ah, basta, dice, perché aveva sentito parlare a Santo Crea in dialetto melitese, diciamo, di Melito Portosabbo, di dove è lui, no? Dice, noi siamo paesani.
3: Perché, scusi, Santo Crea, in occasione di questa, diciamo, mini colluttazione, chiamano così, lei dà due schiaffi di nuovo al cameriere,
0: mentre Sergio lo trattiene. No, lui non danno schiaffi.
3: Come, scusi?
0: Non danno schiaffi.
3: Ecco, no, dico, però nasce una piccola colluttazione. Interviene anche Santo Crea verbalmente, fisicamente?
0: No, non ho avuto il tempo neanche di parlare in quel momento, perché era un momento fisico quello. Poi quando si sono calmerati, Santo Crea è una persona anziana, quindi non poteva intervenire fisicamente. Era una presenza, una caratura criminale, non per dare schiaffi.
3: Sorrentino è entrato pure dentro?
0: Sorrentino rimane fuori con la mano nel borsello, pronto tipo a sparare, tipo una tattica che utilizza, mi ha spiegato, dice, no, dice, mi metto qua fuori, dice, così loro capiscono, dice, il primo che esagera, dice, da lontano lo becco.
3: Questo glielo disse quando?
0: Sorrentino andò, durante la zuffa, perché poi siamo entrati, appena, come stavo spiegando, la signora ha visto e ha sentito parlare un paesano suo, è intervenuta. Dice, qua stiamo litigando, dice, fra di noi paesani, dice, ti rendi conto, dice, mio papà, dice, ave una vita che fa carcere, una vita che è in galera, dice, e dobbiamo subire, dice, da voi che ci fate chiudere il bar, come una cosa, dice, anche noi abbiamo le nostre amicizie, siamo, diciamo, facciamo parte di un contesto criminale.
3: E questo, scusi, viene detto espressamente?
0: Dalla signora, sì.
3: Ad alta voce, alla presenza di tutti?
0: Sì, con Santo Crea, perché lui ha individuato in Santo Crea una persona che parlava il calabrese suo, del suo stesso paese.
3: Quindi questa cosa viene detta, diciamo, in maniera esplicita, fondamentalmente.
0: Esatto. Dice, perché signora, che Santo Crea è una persona anziana che parla in maniera educata, come fanno le persone anziane, dice, signora, dice, qual è, dice, suo marito chi è, dice, suo padre chi è, cioè, ha stoppato un po' tutto Santo Crea per capire realmente se la signora stava dicendo qualcosa di reale. E si sono presentati, dice, io sono la figlia del tizio, io non lo conoscevo, e mi guarda a me, guarda Giancarlo, dice, e qua, dice, siamo in famiglia, dice, dobbiamo fare la pace, dice, stiamo litigando tra di noi, dice, assolutamente, dice, sediamoci, poi Santo Crea è uno che mette la pace, è un pacere, dice, sediamoci, dice, sistemiamo la cosa, dice, qua, dice, sono amici anche loro. E in effetti da quel momento in poi quando Santo si è presentato, è venuto il marito, Fabio, della signora, e si è scusato per quell'atteggiamento che ha avuto con Santo, perché ha capito la sua reverenza criminale, quindi si è anche un po' scusato. E da quel momento in poi, anche tra me e Fabio, è nata un'amicizia e una serenità e una convivenza di vicinato. Per farle capire, il centro estetico poi gliel'ho venduto a lui in nero, 275.000 euro, quindi la fiducia è nato un rapporto di fiducia.
3: Il quando cameriere? È avvenuta quando è...
0: No, il cameriere neanche ha parlato. Poi ci siamo dati la mano perché...
3: Ecco, quando è avvenuta questa vendita a cui ha fatto riferimento, poi diciamo in qualche
0: questa
3: modo...
0: Questa vendita è avvenuta dopo la misura di prevenzione che ho subito da Venezia, dal Tribunale di Venezia, quindi siamo 2022, comunque è documentale, perché non è stato sequestrato, cioè, mi hanno fatto la misura di prevenzione ma l'hanno lasciato libero. Cioè rientrava negli atti, però ancora potevo venderlo. E l'avvocato fa, ci vieni a dirlo, ci prima che te lo sequestro. E poi in effetti così è stato.
3: E l'ha venduto? E l'ha venduto in nero? Ha venduto che cosa? L'attività commerciale?
0: L'attività, sì, sì. Oggi dove c'era il salone di bellezza, oggi c'è il condino del

0: diversamente
1: a Fabio.
0: Senta, invece stava dicendo prima di Sorrentino che era rimasto fuori alla porta e le aveva detto che cosa, esatto, mi ricordi?
1: Non ho capito, dottore, mi scusi.
0: Sorrentino invece le è rimasto fuori dal locale e che cosa le aveva detto?
2: Di essere pronto con la pistola.
1: Era pronto con la mano nel borsello per sparare.
0: Perfetto. Anche lui poi è entrato nel locale dopo che la situazione
1: è rimasto fuori. Poi dopo sì, quando abbiamo fatto anche l'aperitivo insieme, abbiamo unito i tavoli, siamo stati tutti quanti insieme. Sì.
0: Ah, quindi la situazione si è ricomposta totalmente. Bene. Senta, altra cosa che le voglio chiedere. Lei ha fatto prima riferimento alla...
2: Più vicino al microfono.
0: Sì, lei ha fatto prima riferimento alla truffa della carne, poi ha fatto riferimento a questa vicenda della Permaflex, la vicenda legata al mercato ortofrutticolo. E ci sono strani, se lei ricorda, fondamentalmente stiamo parlando del momento precedente alla scomparsa di Tano Cantarella, e altre situazioni nelle quali lei è venuto a conoscenza, se sì, mi dica quali sono queste situazioni e chi sono i soggetti coinvolti, di interessi economici, attività economiche che quell'unione aveva iniziato in qualche modo a sviluppare o intendeva sviluppare?
1: Traffico di droga sicuramente, perché Tano da sempre, quindi diciamo ne sono a conoscenza perché ripeto condividevo giorno e notte con lui,
0: sì,
1: acquistava quantitativi piccoli di cocaina, 5 kg, 3 kg, 2 kg, non è un narcotrafficante di chissà che cifra, però ha sempre trafficato in cocaina, lui e Castiglia.
0: Lui?
1: Lui e Castiglia.
0: Ecco, su Tano Cantarella ce lo so perché lo frequentavo giorno e notte,
1: sì.
0: È una circostanza che sapeva da quanto tempo svolgeva questa attività?
1: Da sempre, Tano ha trafficato in droga là a Legnano. E...
0: Anche in quell'arco temporale in cui si riferì?
1: Anche prima della mia salita a Milano, perché poi io sentivo le battute che mi faceva Nuccio, che... come una cosa che trafficava e non gli mandava niente a lui, faceva delle battute di questo genere.
0: Anche con riferimento all'arco, stavo chiedendo un'altra domanda, anche con riferimento all'arco temporale, questo in cui si era già determinata quell'unione a cui ha fatto riferimento?
1: Sì, certamente, e le dico perché sì. In quello stesso periodo,
0: sì,
1: io sono molto amico di Hernani Antonio.
0: Sì.
1: Hernani Antonio è un calabrese,
0: sì,
1: è un narcotrafficante importante.
0: Sì.
1: E quello è stato il periodo che Christian Marletta giù si è cominciato un po', siamo 2019 per capirci, estate 2019,
0: sì,
1: e stava crescendo Christian anche da un punto di vista economico e mi ha cercato a me, dice ma tu che sei a Milano, dice, hai qualche base, dice, di qualcuno, dice, grosso, che può, un narcotrafficante importante, e mi è venuto Antonio e gliel'avevo fatto conoscere, senza mai entrare in merito ai loro traffici, e si sono messi d'accordo, tant'è vero che poi è nata un'amicizia tra Christian e Antonio e hanno cominciato diversi traffici, e ne ha conoscenza.
0: Questi coinvolgevano anche Tano Cantarella?
1: Inizialmente sì, perché lui se ne andava sempre a entrare, che voleva, cercava sempre di... dove c'era un affare, lui fiutava, cercava sempre di entrare. Tant'è vero che una volta Antonio mi disse, dice, ma è venuto, dice, tuo zio, dice che gli ho dato 50.000 euro, non ho capito se erano di soldi o di l'equivalente in coca, e dice, ma ci stai ritardando? E io gli ho detto, Madonna, ma come fai a darci? No, quello è, ti fa uscire pazzo per questi soldi. Cioè, mi ricordo questo episodio che avanzava 50.000 euro, quindi era anche lui interno a questi traffici.
0: Senta,
1: poi gliel'ha dati però.
0: Questo con riferimento a Cantarella, era a conoscenza se in quell'arco temporale anche amico, insieme a Cantarello, da solo, svolgesse...
1: Assolutamente sì. C'era anche amico di mezzo e lo sono venuto a sapere... La conferma l'ho avuta anche, oltre le parole di Tano, oltre quello che ho visto anche alla riunione del 3 giugno, la conferma ce l'ho avuto che durante la detenzione di Genova, presso il carcere di Marassi, ero in sezione con Adrian Strufai. Adrian Strufai è un noto narcotrafficante albanese. Appena ha saputo che io ero in Idra, mi fa, dice, ma a te amico, dice, cosa ti viene? Amico è Tano. Se uno era mio zio, perché già era scomparso, se l'altro, una persona che conosco così. Dice, ma questi, dice, me l'hanno combinata una volta, siamo intorno al 2018. Dice, gli ho dato 5 kg, dice, per pagarmele.
0: 5 kg di cosa?
1: Di cocaina, questo traffico di cocaina.
0: Sì.
1: Dice, per pagarmele, dice, gli ho dovuto togliere la macchina, dice, non so quante cose mi hanno fatto fare. Cioè, ne parlava male, come che aveva...

0: pensava ancora dei soldi.
1: Invece lei ha fatto riferimento prima a vestiti. Questa circostanza invece è una circostanza che lei apprende come viene a conoscenza del fatto che vestiti...
0: La sento male, la sento piano.
1: No, della circostanza, per cui vestiti in qualche modo trafficasse droga in quell'arco temporale a cui facciamo riferimento, quello successivo alla nascita dell'Unione.
0: Sì, successivamente alla nascita dell'Unione, in più occasioni, in più battute, Giancarlo mi dice apertamente che era salito Cristian. Io non ne sapevo niente di questo appuntamento, perché Cristian poi quando faceva determinate cose neanche me lo diceva, infatti poi quel giorno l'ho anche un po', no, rimproverato, però gli ho detto ci sei a Milano e neanche mi ha detto niente, che lui non mi diceva niente quando c'erano degli appuntamenti importanti. In buona sostanza si era visto con Giancarlo, Santocrea, Tano e Calabrò Giuseppe, che non ho mai conosciuto, solo per sentito dire. E a quanto mi disse Giancarlo, si sono messi d'accordo appunto per un traffico di cocaina a Milano e Cristian a Catania.
1: E che tipo di... non aveva, cioè qual era la presenza di questi soggetti, la cosa era giustificata fondamentalmente? Tutto chi le raccontò questa cosa?
0: Vestiti Giancarlo.
1: Vestiti Giancarlo. Che cosa le disse?
0: Ci fece conoscere a tuo cugino, dice, un numero uno, dice a Milano.
1: Chi era questo numero uno?
0: Tutto ricchio, questo Calabrò.
2: Deve sempre tradurre.
0: Ti ho fatto conoscere, lui, Giancarlo era uno che poi vandava e ingigantiva le cose. Dopo che è salito Cristian e se n'è sceso, quando poi l'ho visto, mi disse, dice, a tuo cugino, che Cristian sai che è mio cugino, dice, gli ho fatto conoscere il numero uno, dice, a Milano, della l'andrangheta, diciamo. Tutto ricchio, questo tale Giuseppe Calabrò, che non ho mai conosciuto.
1: Le disse espressamente queste parole, proprio.
0: Sì.
1: Di questa circostanza fondamentale.
0: Ma una volta me lo confermò anche Cristian, poi successivamente, che si visse, ha conosciuto Calabrò, quindi è un dato.
1: Quando? In epoca successiva?
0: Da entrambi lati, sì.
1: Rispetto a vestiti in epoca successiva?
0: Cristian in epoca successiva. Vestiti subito, se ne vantò di questo appuntamento.
1: E collegò questo soggetto, il numero uno dell'andrangheta, a fatti di droga, se ho capito bene?
0: Mm-hmm. Sì.
1: Perché che cosa aveva fatto, diciamo, in qualche modo?
2: Chi glielo racconta questo?
0: Sia Vestiti, che mi diceva che c'era stata questa sorta di incontro tra il tuo cugino che era salito apposta, Tano, Vestiti, Santocrea, alla presenza di questo Calabrò, e si parlò di instaurare un discorso di narcotraffico di cocaina. Io non c'ero,
2: era
0: quindi non so.
2: Era un progetto.
0: Esatto.
1: Che arco temporale siamo? Questo?
0: Siamo sempre lì, dicembre 2019.
1: Questa circostanza, l'hai detto prima, me l'ha anche confermata successivamente Cristian Marletta.
0: Cristian, che ha conosciuto, dice, a sto Calabrò.
1: Le confermo anche la circostanza per cui si parlava di traffici di droga?
0: No, però sapevo io che lui era in cerca, perché mi aveva chiesto anche a me il riferimento all'esempio di Hernani che ho fatto poc'anzi.
1: Lo ha fatto in quello stesso arco temporale con
0: sì,
1: lei?
0: Sì, il periodo è quello.
1: Ecco, tornando sempre alla domanda che l'ho fatto prima, relativamente a investimenti, attività economiche, a cui in qualche modo quest'unione si era in qualche modo proiettata, le fecero riferimento ad altre attività
0: sì.
1: economiche, se sì, quali?
0: Sì. Il riferimento era a Filippo Crea, che come amico era una persona brava nel settore truffantino merceologico. Filippo Crea lo era altrettanto, forse più, nel settore del cambio, della monetizzazione, nel cambio cash.
1: Mi spieghi.
0: Lo spiego. C'è stato un periodo, quindi siamo nel 2017-2018, che a Milano specialmente, quindi al nord Italia, è scoppiato questo fenomeno che le aziende vere, quindi non le aziende come quelle mie artificiate, le aziende vere che avevano bisogno di manodopera, ipotesi, un cantiere che ha 100 operai, anziché metterli a regola, quindi pagare 100 F24, si rivolgono a un'azienda terza, artificiata, in questo caso a Filippo Crea, che somministra la manodopera non pagando i contributi e facendo fallire quell'azienda. Ora, questo crea un doppio vantaggio perché chiaramente azzeri tutti i costi e le retribuzioni statali. E l'altro vantaggio, e qui entra soprattutto Giancarlo, che era molto forte in questo settore, nella monetizzazione. ti servono cash? L'azienda vera ha bisogno di cash per pagare gli operai, per pagare in nero, ha bisogno di cash, non puoi prelevarli in banca, quindi fai una fattura falsa, Giancarlo ti fa una fattura falsa, l'azienda vera gli fa il bonifico e Giancarlo, però c'entra, Giancarlo poi ti restituisce la somma in nero detratta da un punteggio che solitamente oscilla tra il 7, il 9 e il 10%. Quindi questo business, assieme alle truffe di merci, soprattutto questo, capeggiato da Filippo Crea, che era lui, diciamo, quello che un po' più degli altri gestiva questo affare, e le 250.000 euro del recupero iniziale venivano sempre da questo genere di affare.
2: Questo lei lo ha saputo dopo?
0: No, quando si parlò del recupero, si parlava di queste manodopera.
1: E quindi, che le dissero?
0: Questo gruppo, diciamo, questa fusione tra questi più soggetti che mettevano a lavorare, tra virgolette, a fare affari illeciti, gente come Amico, come Filippo Crea, diventava un business importante. Perché
1: questa cosa relativamente
0: a milioni di euro di sconti fattura.
1: Questa cosa relativamente alla somministrazione e al cambio cash, di chi gliene parlò di questa circostanza?
0: Me ne parlò personalmente anche Filippo Crea, ma soprattutto me ne parlava Giancarlo.
1: Dove gliene ha parlato e quando? Sempre in quell'arco temporale, sì, no?
0: Siamo sempre... Poi ho conosciuto personalmente a Filippo Crea, credo che sia o dicembre o gennaio 2020, quindi dicembre 2019-2020, alla Starline, quindi da Giancarlo, che lo andai a trovare, che mi dovevano fare dei pagamenti Giancarlo, e lì c'era anche questo Filippo Crea. Questo Filippo Crea stava facendo dei conteggi con Giancarlo relativo a questa monetizzazione e poi si parlò in quell'occasione come se io volessi entrare a far parte di un discorso di truffe petrolifere, quello che gli accennavo io con Casa Monica. Perché? Perché Romeo, Nicandro De Guglielmi, Romeo, sì, opera anche con Filippo Crea nel settentrione con questo genere di operazioni finanziarie di lubrificanti e carburanti.
1: Chi le raccontò questa circostanza?
0: Filippo Crea proprio.
1: In quell'occasione che lei colloca nel dicembre...
0: Stiamo aprendo, dice, a Verona, stiamo aprendo un ingrosso, dice, tu gli metti la tua quota, dice, se vuoi entrare, dice, parlane con Giancarlo, dice che stiamo facendo questa operazione. Siamo a dicembre, le spiego anche il motivo, me lo sono ricordato, perché poi a Natale io, il periodo proprio del 16-17 dicembre, scendo con cautela...
1: Natale proprio, di che anno?
0: 2019. Scendo con Gautar a Roma e vado a trovare a Nicandro, a Romeo, si chiama Nicandro De Guglielmi, detto Romeo, questo di Casamone. Ci vado a casa a trovarlo, che era agli arresti domiciliari, che era appena uscito da un arresto sempre per queste truffe petrolifere.
1: Per quale motivo lo va a trovare?
0: Perché eravamo in ottimi rapporti con loro, con i Casamone.
1: Che lei ha riferito di una conoscenza che nasce nel 2000...
0: Nel 2010, esatto.
1: È una conoscenza che quindi lei ha mantenuto e
0: Sì, diciamo, ho sempre mantenuto, questi mi invitavano anche nei loro matrimoni, c'ero di casa io con i Casamone a Roma. Quindi Perfetto. Quando è uscito Romeo ci sono andato a trovarlo, come si usa, diciamo, di buona consiglia. E gli ho spiegato questa cosa di Filippo e mi fa, dice...
1: E lei è andato a trovarlo per omaggiarlo perché è uscito dal carcere,
0: esatto.
1: Ho capito.
0: E mi ha spiegato un attimino, dice, che sto Filippo, dice, era poco attendibile, dice, di lasciarlo stare, cioè, mi ha consigliato un po' di allontanarmi. Mentre che sei qua, mi dice, vai da Daniele, dice, perché abbiamo un problema.
1: Daniele chi sarebbe?
0: Daniele Muscariello, il mio socio del 2010,
1: sì,
0: il gruppo Truffandino,
1: sì,
0: che già non era più Truffandino, era camorristico, ora c'è, sì, dice, vai da Daniele, dice che abbiamo avuto un problema. Dice, credo che sia proprio a Milano con dei catanesi. Dice, io non so i particolari, dice, però te li spiega Daniele. Dice, vedi, se li conosci, dice, ci risolvi questa situazione.
1: Problema legato, grazie, a cosa?
0: Un problema legato, in buona sostanza, Romeo stava aprendo dei depositi petroliferi a Milano,
1: sì,
0: o lì per lì, Verona, insomma, a settentrione,
1: sì,
0: e la licenza gliela avevano bloccata per colpa di questi due funzionari catanesi, non erano malatitosi, erano due funzionari catanesi. Dice, perché però sicuramente, dice, se ci vai, dice, li conosci, magari...
2: Funzionari di cosa?
0: Questi che rilasciano le licenze petrolifere.
1: Cioè, magari se ci vai li conosci...
0: Li conosci, dice, troviamo, dice, una quadra per tutti quanti.
1: E la mandò da
0: Daniele, che sapeva particolare.
1: Lei aveva mantenuto rapporti con Daniele Muscariello?
0: Certo, io ho sempre avuto ottimi rapporti con Daniele Muscariello. anche perché quando poi io sono uscito, facciamo un piccolo passettino indietro, così le spiego che non è più un 16 truffantino, quando io sono uscito nel 2016, già, Daniele mi viene a trovare, ripeto, come di buona consuetudine, quando tu esci.
1: Quando lei è domiciliare,
0: intende? Ero domiciliare a Catania, sì, mi viene a trovare. E mi racconta un po' che si era avvicinato alla famiglia, addirittura dice, ora dice, ormai sono, dice, con loro, con i Pezzella, dice, si era affiliato ai Mazzarella d'Amico. Dice, stiamo facendo grossi numeri a Roma, questo è un altro megalomane che ci piace ingrandire. Prende 500 euro e
1: che tipo di attività stiamo ingrandendo, per fare che attività?
0: Sconto fatture e truffe dei carburanti. Questi sono specializzati in questi settori. Monetizzazione, somministrazione di manodopera, truffe dei carburanti e sconto fatture.
1: E la operavano su Roma, giusto?
0: Operavano su Roma,
1: tramite
0: esatto.
1: Questo clan, diciamo, Pezzella, diciamo, Mazzarella d'Amico.
0: Mazzarella d'Amico il clan, esattamente.
1: Esattamente. Quindi le aveva già nel,
0: fa parte,
1: quindi già nel 2016 l'aveva
0: in carcere per associazione con loro.
1: Quindi nel 2016 già l'aveva raccontato della sua progressione,
0: stato,
1: da truffatore
0: era
1: diventato, diciamo, in qualche modo. Movimentavano grosse cifre, se ho capito bene.
0: Grossissime cifre, sì. Anche perché cioè Daniele è un'altra persona che ci sa fare. Quindi...
1: Sì. L'hai detto prima, in quell'occasione mi portò una...
0: Non ho capito.
1: In occasione di quell'incontro a casa mi portò...
0: Sì, una banconota da 500 euro che gliela diede a mio figlio, e allora era piccolo, con un senso di megalomania. Un bambino, ci sono 500 euro a banconota.
1: Torniamo un attimo di nuovo al dicembre 2019.
0: Sì,
1: Nicandro
0: esatto.
1: De Guglielmi le dice fondamentalmente,
0: dice, vai,
1: vai da Daniele, perché devo andare da Daniele?
0: Dice, ti fai spiegare questa situazione, dice, vedi, se me la risolvi che te ne sarò grato. Mi vedo con Daniele.
1: Ma che c'entrava Daniele con Nicandro De Guglielmi? Mi spiega, diciamo.
0: E sono assieme anche loro,
1: operavano
0: nelle petrolifere. Sì. In buona sostanza mi vedo all'Euro, ci vediamo con Daniele, io
1: dopo,
0: ero con Cautara,
1: dopo quanto tempo? Dopo quanto tempo da quell'incontro con Nicandro De Guglielmi?
0: L'indomani.
1: Ah, l'indomani.
0: Sì, sì, ero a Roma. Mi vedo con Daniele, mi incontro con Daniele, e Daniele era, all'epoca stava lui con una ragazza che aveva fatto Temptation Island, quindi diciamo all'epoca era famoso, tra virgolette. Quindi le ragazze si mettono a parlare tra di loro, io e Daniele ci appartiamo, e Daniele quel giorno era con dei catanesi, si chiama Franco Ragusa, un gruppo, sono... diciamo fanno parte dei custodi milanesi a Catania e si trovava a Roma, quindi ci siamo rincontrati tutti quanti insieme e mi spiega un po'
1: così,
0: questa
1: Franco...
0: situazione. Franco Ragusa
1: aveva un soprannome questo soggetto?
0: Un sceriffo, lo sceriffo
1: era un soggetto quindi che apparteneva ai custodi milanesi,
0: ai custodi poi... milanesi, sì.
1: E operava insieme a questo Muscariello, se ho capito bene.
0: Sì, no? sì, operava assieme a loro nell'ambito sempre di queste truffe su Roma.
1: Che cosa le disse Muscariello?
0: No, mi feci spiegare io bene questa situazione, però francamente non li conoscevo, questi catanesi, non avevo idea di come cominciare questa trattativa, anche perché non è che erano malavitosi, cioè te ne andavi là, questi ti facevano arrestare. Cioè, quindi diciamo che ho ascoltato, ma non ho dato seguito. Quello che mi ha colpito è che Daniele mi racconta che, sapendo che io ero a Milano, mi racconta di un episodio sempre legato ai discorsi petroliferi, dice una volta ci è venuto, dice Stu Giancarlo, dice ma tu lo conosci, dice Stu Giancarlo Vestiti, e ci sei certo, ci sei un amico mio, ci sei perché? Dice no, dice perché una volta, dice è sceso, dice qua, dice con Filippo, non si ricordava il cognome Vestiti, dice un certo Giancarlo, dice tu lo conosci, ci sei mai napoletano, dice sì. Dice, è sceso qua, dice, con uno che si chiama Filippo Crea, che si sono presentati, dice, per un problema, dice, a nome dei Senesi, dice, un coppo vicino a nome dei Senesi, un coppo vicino a nome dell'Andrangheta, dice, non capiva di che cosa, di che pasta era, cioè, era un po' meravigliato da questa sorta, diciamo, di ibrido che ne era uscito, ma già siamo nel 2018, perché parlavamo del 2018.
1: Quindi stava riferendo di un fatto che si era verificato...
0: Del 2018, sì.
1: Per quale motivo queste due persone, se glielo racconta Muscariello, cioè questo Giancarlo e questo Crea, siano presentati da lui? Diciamo?
0: In buona sostanza, i Senese avevano un imprenditore a Roma nel settore petrolifero, uno importante, un funzionario appunto, come quelli che stavano cercando di corrompere su, ce l'avevano loro a Roma ed era di predominio dei Senese, di Vincenzo Senese per l'esattezza, il figlio di Michele.
1: E vuol dire il predominio
0: suo?
1: Cioè lo gestivano, lo proteggevano?
0: Lui, che... sì, sì, sicuramente pagava a loro, i particolari non li so, però quando dicono è una cosa nostra, significa che appartiene a loro.
1: Esatto, questo, che gestivano loro, era una cosa loro. E quindi questo soggetto...
0: Dice, hanno dice a questa persona, dice a Roma, dice che ci interessa anche a noi, quindi al clan d'amico Mazzarella, sta parlando Muscariello e mi sta raccontando la cosa. Dice, onestamente,
1: quindi
0: dice,
1: questa persona interessava anche a chi? Scusi, non l'ho sentita.
0: Questo imprenditore che avevano i senese, se lo volevano prendere i Mazzarella d'amico tramite Muscariello Daniele, e sono intervenuti affinché non se lo prendessero vestiti Giancarlo, Filippo Crea e senese Vincenzo. E mi sta raccontando, dice, tu che sei a Milano, dice, ma sto Giancarlo lo conosci?
2: Quindi chiedevano informazioni a lei.
0: Sì, sì, come una cosa che mi è sembrato, dice, un po' strano, perché
2: dottoressa, le due.
0: Perché è un buon uomo, diciamo, che viene e ti presenti come un ibrido, perché dice, ma qua stanno parlando calabrese, stanno parlando napoletano, e chi è un malavitoso dall'altro lato? La prima cosa che vuole capire, dice, ma io so qua appartene, è Cabano, è qua o è là? Quindi mi hanno chiesto a me questa
1: cosa. È una cosa che l'aveva sorpresa a lei?
0: Esatto.
1: Scusi, a lei l'aveva sorpresa questa cosa?
0: Adesso no, perché siamo nel 2019, a lui l'aveva sorpresa,
1: perfetto. Senta,
2: Ma lei cosa gli risponde?
0: Che li conosco, caso tutta una cosa.
1: Quindi lo dice chiaramente?
0: Sì.
1: Senta, di questa circostanza lei ne ha mai parlato, per caso le faccio una domanda, a vestiti, per esempio, lo stesso Filippo Crea, dell'incontro che ha avuto con Daniele Muscariello, le ha fatto riferimento a queste circostanze? No?
0: Credo che a vestiti, credo che non ne sono certo, però credo che gliel'abbia raccontato, però non mi ricordo il particolare, francamente.
1: Perfetto, va bene. Questa è la vicenda.
2: Io direi che possiamo fare una pausa.
3: Si conclude qui la puntata di questa sera dello speciale giustizia, era dedicata ancora una volta all'udienza del 9 luglio scorso nell'aula della Corte d'Assise di Milano, impegnata nel processo Idra nei confronti di presunti appartenenti a Cosa Nostra siciliana, 'Ndrangheta calabrese e camorra napoletana, alleati nel profondo nord d'Italia. Di scena ancora una volta il collaboratore di giustizia William Alfonso Cerbo, detto Scarface, classe 1982, catanese, ma trapiantato al nord da molto tempo. A rivolgere le domande entrambi i pubblici ministeri, Alessandra Cerretti e Rosario Ferracane. È intervenuto anche il presidente della Corte, Maria Luisa Balzarotti.
4: Questo è lo speciale giustizia a cura di Bruno Ruggero, 22:45 minuti, Radio Radicale, vi lasciamo adesso la rubrica 10 minuti con Cesare Damiano a cura di Sonia Martina.
5: 10 minuti con Cesare Damiano, lo abbiamo in collegamento e intanto ricordo che è presidente dell'Associazione Lavoro e Welfare, ben trovato.
6: Buona giornata a lei, un caro saluto a tutte e a tutti, come sempre.
5: E allora, come sempre noi parliamo di lavoro e vediamo i numeri che oggi ci dà appunto Cesare Damiano e un'analisi sul bollettino di Confindustria e congiuntura flash di luglio 2026. Sì. Che dati sono?
6: Ma sono dati poco rassicuranti. E quello che io noto è che il governo, diciamo, parla d'altro, oppure quando parla di problemi economia-lavoro cita un solo dato, quello positivo in apparenza, quantitativamente positivo, aumenta l'occupazione. Poi ne abbiamo parlato mille volte in questa trasmissione.
5: Com'è no?
6: Aumenta l'occupazione che non è di qualità. Poi il governo parla molto di sicurezza, anche qui io assisto ad un paradosso, perché i dati del Viminale dicono che i delitti in generale, adesso non faccio l'elenco delle varie specie di delitto, dai più gravi ai meno gravi, sono in diminuzione, anziché dire guarda sono in diminuzione, noi siamo al governo e sono in diminuzione, si lancia una campagna ennesima dell'ennesimo decreto, probabilmente inutile, sulla sicurezza, perché secondo me, perché si lavora molto sulla percezione di insicurezza, l'enfasi di alcuni episodi criminali sicuramente molto pesanti, gioca molto in termini di propaganda, fino poi al caso dell'orefice, che anche qui è un paradosso, perché la pena viene detto eccessiva, ma i giudici applicano le leggi che fa il Parlamento. Questo Parlamento è dominato dalla destra, mi pare che l'ultimo ritocco l'abbia fatto Salvini, il quale si lamenta di una legge che ha fatto lui, nel senso che, volendo enfatizzare il termine della legittima difesa, magari con qualche critica da parte dell'opposizione, però si è andati in quella direzione e va bene, si è dovuto mettere un paletto, perché la Costituzione parla anche chiaro, cioè legittima difesa io la condivido, e quando tu ti difendi nel momento in cui sei minacciato, altra cosa è inseguire e sparare alle spalle a uno che scappa perché o ha commesso un reato oppure non vuole più, come si dice, si trova di fronte a una situazione che non ritiene di poter governare. Quella non è legittima difesa. Poi la pena, ripeto, i giudici applicano ciò che le leggi hanno scritto. Allora, detto questo, però parliamo un po' di problemi reali, di problemi che interessano appunto le persone. Ci avvaliamo di questa congiuntura flash, come lei diceva, di Confindustria, ma intanto è evidente che non si può non essere preoccupati o dire va tutto bene madama la marchesa, perché la situazione geopolitica è una situazione molto, molto grave. Io ieri vedevo alcuni titoli di telegiornali in sequenza, ero in stazione in movimento, vedo dei titoli, quelli che lanciano, chiaramente non si sente niente, ma si legge. Primo titolo Dazi, quindi si vede la faccia di Trump che stringe le mani a von der Leyen, e Dazi vuol dire che ci mette di nuovo dei dazi, sulla base degli alti e i bassi che Trump di volta in volta si inventa. Poi escalation, secondo titolo, per quanto riguarda USA-Iran, quindi con la minaccia della chiusura non solo di Hormuz ma anche del Mar Rosso, con tutte le ripercussioni che ci arrivano poi dritte sulla testa, certo. Questo è evidente. Terza notizia, sempre scritta a caratteri cubitali, tensioni e ripresa del conflitto in Cisgiordania, Libano, eccetera, eccetera. Quindi, voglio dire, tre titoli agghiaccianti che ci dicono che stiamo andando nella direzione assolutamente assurda e sbagliata, che non potrà non avere ripercussioni, le stiamo già sentendo. Confindustria lo dice chiaro, no? Il rincaro del petrolio è ovvio, riesplode la guerra in Iran e l'incertezza ovviamente spinge in alto petrolio e gas. Tutto questo cosa dice? Porta a prezzi che salgono, economia che rallenta, inflazione che sale. Ormai abituiamoci ad una inflazione al 3%, mentre al massimo dovrebbe arrivare al 2% per essere, come si dice, in equilibrio. Ma dentro una situazione nella quale sì, aumenta l'occupazione, certo è aumentata, dove si paga di meno, dove il lavoro è più precario, scompare dove si paga meglio e il lavoro è più stabile, e l'ufficio parlamentare di bilancio cosa ci ha detto? L'ufficio parlamentare di bilancio ci ha detto una cosa molto semplice, che per quanto riguarda il potere d'acquisto delle retribuzioni, quindi confermando i dati dell'OCSE, di tutti dell'Istat, di tutti quelli che ragionano su questi dati, che il potere d'acquisto ha perso, mi pare dal 2021, il 6%, che è una cifra considerevole, e perderà ancora. Quindi tutto questo che cosa porta? Porta al fatto che c'è, sempre Confindustria lo dice, un rallentamento degli investimenti, quindi anche questo è un altro dato, e una frenata in vista per quanto riguarda i consumi. Poi trattandosi del bollettino di Confindustria, dice: a maggio la produzione industriale è diminuita meno 0,03% per la caduta dei beni intermedi, 0,8% in meno, quelli di consumo meno 0,5%, mentre la crescita degli energetici più 4,6% ha attutito la flessione, eccetera, eccetera. Quindi c'è un rallentamento anche per quanto riguarda l'industria, una stabilizzazione dei servizi. Qui tira un po', per fortuna, diciamo, il turismo, cala l'export, che è un punto di forza nostro, diciamo nell'ultimo mese cala, anche se il trend dall'inizio dell'anno è ancora positivo. Poi, per quanto riguarda le grandi economie, sappiamo che c'è l'economia degli Stati Uniti in rallentamento, e noi lì siamo legati mani e piedi. La Cina rallentano i consumi interni ma aumenta l'export e quindi ritrova sempre il suo equilibrio, perché nel secondo trimestre il PIL cinese ha rallentato, cosa vuol dire? Al più 4,3%, ha rallentato ed è al 4,3% annuo, che, come si dice, sono cifre che noi ci sogniamo da boom economico degli anni 60. Quindi tutto questo andrebbe un pochino analizzato, valorizzato, contestualizzato. Quello che io vedo è purtroppo il prevalere di una tendenza alla semplice propaganda che non aiuta a capire quello che sta succedendo. Insomma, è chiaro che siamo in campagna elettorale e che la destra se la gioca tutta sul tema della sicurezza, e poi non ne voglio parlare, c'è anche quello della legge elettorale che stiamo vedendo come procede. Quindi certo, mi pare che certo. Il paese reale sia una cosa, il paese surreale sia un'altra, ed è purtroppo nelle mani di chi governa il paese.
5: Certo. Allora, adesso cambiando argomento, ma per sentire appunto cosa ne pensa Cesare Damiano, insomma, qualche giorno fa il Consiglio dei Ministri, comunque la richiesta del Ministro del Lavoro, del Ministro Foti, ha approvato il decreto legislativo di recepimento della direttiva europea 2831 del 2024 che riguarda i rider, o come meglio dire, sul lavoro tramite piattaforma digitali. Ecco.
6: Ma dunque, noi abbiamo recepito anche l'AI Act, quindi l'atto sulla intelligenza artificiale europeo. Questo l'abbiamo recepito in precedenza. Io non è che sia molto soddisfatto di questo recepimento fatto da un'iniziativa legislativa da parte del governo, perché la premessa è buona, dice: l'intelligenza artificiale per la tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori. Poi, quando si tratta di distribuire il miliardo che si rastrella qua e là, si parla di cybersicurezza, si parla di telecomunicazioni, si parla di 5G, per carità, ma scompare la tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori.
5: Certo,
6: francamente,
5: certo.
6: Io l'avrei messa al primo posto, nel senso di premiare le aziende che investono in dispositivi di intelligenza artificiale che hanno come vocazione fondamentale quella di rendere più sicuro il lavoro dagli incidenti e dagli infortuni. Quindi li vedo una contraddizione. Questo decreto di attuazione sulle piattaforme digitali, diciamo, fa qualche passo avanti per quanto riguarda ad esempio la cosiddetta inversione della prova. In precedenza era il lavoratore che doveva dimostrare che il suo non era un lavoro autonomo. Autonomo nel lavoro dei rider io non vedo niente, ma adesso è la piattaforma che, chiamata in giudizio, deve dimostrare che quel lavoratore svolge il lavoro autonomo, quindi c'è un'inversione. Io ricordo che quando ero ministro del lavoro nel 2006, la prima cosa che ho fatto, mi sono trovato a dover affrontare la questione dei call center, che erano tutti lavoratori a progetto, con il lavoro a progetto, ricevevano le telefonate e quello era lavoro a progetto. Io ho detto, ma scusate, dove sta il progetto nel ricevere una telefonata che ti chiede un orario e tu gli dai l'orario? Quella è una catena di montaggio, anche perché quelle persone entravano ad un orario, uscivano alla fine dell'orario, erano in qualche modo dentro un'organizzazione eterodiretta e obbedivano ovviamente alle richieste di una clientela, quindi erano subordinati,
5: certo.
6: Era il cosiddetto inbound, e infatti la mia circolare, solo con una circolare che ha detto agli ispettori sanzionate quelli che non li regolarizzano e trasformano in lavoratori dipendenti, li abbiamo stabilizzati 30.000. Allora io dico, ma ci vuole ancora tanto per fare un qualcosa di analogo? Cioè, non abbiamo ancora capito che un lavoratore, un rider, è governato da un algoritmo progettato da un umano, si intende.
5: Certo,
6: quello
5: certo.
6: Ti calcola il tempo di pedalata, di consegna, insomma sei dentro un'organizzazione di stampo tayloristico, quella è pura subordinazione, qui prova o non prova, inversione della prova, bisogna arrivare al fatto che magari con un decreto, una circolare, si dica con chiarezza, si tratta di lavoro subordinato, perché altrimenti queste multinazionali, con l'utilizzo di decine di migliaia di persone in quelle condizioni, anche di pericolo, sappiamo cosa vuol dire lavorare a 35-40 gradi, il pericolo nei momenti in cui ci sono questioni di natura atmosferica, il pericolo delle città, gli incidenti che ci sono
5: ecco,
6: stati.
5: Bravo, bravo. Poi sai che comunque il mezzo se lo comprano, quindi se poi gli succede qualcosa.
6: Ha una logica di schiavismo in questo caso, ditemi che cosa dobbiamo ancora aspettarci. Quindi io credo che si facciano dei passi avanti, ma si arrivi ad una conclusione, come hanno fatto alcune procure, è lavoro dipendente. Di autonomo non c'è niente. Per quanto riguarda i lavoratori delle piattaforme, sto parlando dei rider, poi potremmo estendere ovviamente il ragionamento ad altri lavoratori che sempre attraverso la piattaforma svolgono la loro attività.
5: Invece sai che è in corso, no, il tavolo sul contratto nazionale, e dove mi sembra, almeno insomma, fino a alla fine di giugno, insomma, era rimasta solo la CISL, e perché insomma gli altri sindacati, non so se c'era ancora l'UGL, proprio per la questione, no? Ecco, che ancora non viene assolutamente riconosciuta, controparti con commercio, con trasporti e Asso Delivery, la questione appunto della subordinazione, no? E quindi
6: deve essere riconosciuta la subordinazione. Questa è la mia opinione, naturalmente. Poi abbiamo avuto dei giudizi di varia natura, perché abbiamo avuto giudizi che hanno detto, magistratura che ha detto è subordinazione, altri hanno detto non è subordinazione, altri hanno detto non è subordinazione, ma applichiamo le regole della subordinazione. Quindi
5: un
6: fritto misto.
5: Vedo.
6: A mio avviso, politicamente parlando, per la mia esperienza sui temi del lavoro, mi pare che siamo nel campo stretto della subordinazione, anche perché, ripeto, l'algoritmo ha delle prescrizioni molto tassative di eterodirezione, quindi
5: certo.
6: Non ci vuole molto a riconoscere questo fatto. Ma questa è una mia opinione, naturalmente ci sono anche opinioni diverse.
5: E allora grazie a Cesare Damiano, 10 minuti finiscono qui e come sempre ci sentiamo la prossima settimana.
6: Grazie.
4: Intervista a cura di Sonia Martina, 23 in punto, questa è Radio Radicale, vi lasciamo adesso ad una intervista a cura di Gabriele Rossi, sempre a Cesare Damiano, sul suo romanzo d'esordio La Congrega. E alle 23:30 minuti ascolteremo Visto dall'America a cura di Anna Guaida. La mezzanotte, le prime pagine dei quotidiani.
7: Radio Radicale, siamo insieme a Cesare Damiano, già ministro del lavoro e sindacalista della CGIL e ora presidente dell'associazione Lavoro e Welfare. Grazie per essere con noi.
8: Grazie a voi per l'invito. Naturalmente ho molte occasioni perché con i 10 minuti che la mia rubrica settimanale ogni tanto mi ascoltate.
7: Esattamente, però oggi parliamo di un tema molto diverso, perché parliamo del suo romanzo d'esordio, La Congrega dei 13, un'indagine di Puccio Melò, il commissario della Granda, un giallo edito da Round Robin per la collana Parole in Viaggio.
8: Esatto.
7: Esatto, e allora volevo proprio chiederle innanzitutto come nasce l'idea e la voglia di darsi al romanzo e in particolare al giallo.
8: Ma diciamo che la trama di questo giallo non è un giallo d'azione, qualcuno l'ha definito noir, nasce tanto tempo fa e mi, diciamo, ronzava per la testa. L'ho dedotta anche sulla base della quotidianità, perché la quotidianità dissemina la nostra vita di indizi che possono essere utilizzati per un poliziesco. Quindi mi sono inventato una trama. Poi ha prevalso l'idea di collocare questa trama in un contesto, e il contesto è diventato la città nella quale sono nato, Cuneo, questa città piemontese ai confini con la Francia di 50.000 abitanti, la tipica città di provincia. E naturalmente mi sono anche domandato, ma quando? E quando io ci sono stato, dalla nascita fino all'età di 10 anni, quindi l'ho collocato nel 1956, quando di anni ne avevo 8, poi sono andato via subito dopo, anzi a 12 anni sono andato via nel 60, quindi l'ho collocata in quel contesto. E naturalmente, avendo una trama un po' alla Agatha Christie, diciamo, che si svolge nei commissariati, negli studi di sartoria, nei ristoranti di Bologna e di Cuneo, eccetera, eccetera, ho interpretato luogo e personaggi come vedevo da bambino quei luoghi e quei personaggi. Quindi, diciamo, è stato anche un po' un ritornare a quel tempo, ma non tanto perché io pensi che quel tempo sia riproducibile, ma per dire che in qualche modo è esistito un tempo che aveva ovviamente regole diverse dalle attuali, perché sono passati, se non sbaglio, 56-2026, cosa sono passati? Sono passati 70 anni, quindi il mondo è profondamente cambiato ed è in accelerazione il cambiamento, soprattutto nell'ultimo periodo.
7: Ma secondo lei come le è venuta questa, cioè tra tutte le possibilità, perché tornare proprio nella città dove è cresciuto e dove è nato? Quale necessità ha sentito?
8: Ma perché forse un po' di nostalgia, forse il bisogno di essere presente nel romanzo senza apparire nel romanzo, perché di me non c'è traccia nel romanzo. Puccio Melò, un commissario giovane, trentenne, che fa una carriera molto rapida, quindi diventa commissario di quella città, un incarico importante per una persona giovane, una persona che si è fatta da sola. E in questo libro i nomi, alle volte un po' cambiati, alle volte disgiunti, il nome dal cognome, sono di persone esistenti. C'è anche un pezzo della mia famiglia, nel senso che zia Teresina è effettivamente mia zia, i miei genitori ci sono citati, ma naturalmente avulsi dal fatto che siano i miei genitori, e così come tutti i miei amici d'infanzia, i nomi dei professori, insomma delle persone che in qualche modo abitavano quel contesto. E quindi l'ho vissuto perché ho rievocato un po' un ambiente. Infatti la città del 56, quella Cuneo, in qualche modo insieme agli attori, il commissario, i vicecommissari, il sarto, il notaio, il ristoratore, eccetera, eccetera, è protagonista. La città è una delle protagoniste di questo romanzo.
7: E leggendolo si sente particolarmente anche per la scelta di utilizzare la terminologia, anche le espressioni presenti in quella Cuneo degli anni 50, quindi il libro è permeato proprio anche nella scrittura da questo vissuto, secondo me, e credo che appunto l'obiettivo fosse anche questo.
8: Assolutamente, naturalmente, essendo piemontese di quella generazione, nato nel 48, si parlava ancora piemontese, quindi con i piemontesi della mia generazione io continuo a parlare quella lingua, e ho pensato, imitando, ma non voglio paragonarmi per carità, altri scrittori, pensiamo a Carlo Emilio Gadda, quel pasticciaccio brutto di via Merulana, o ai più recenti libri di Camilleri che si rifanno a Montalbano, di utilizzare in questo caso la lingua piemontese, negli altri casi era il romano, romanesco piuttosto che il siciliano, per italianizzarla. Quindi il libro non scrive in piemontese, scrive in italiano utilizzando alcuni termini piemontesi italianizzati, no? Esatto. Quindi non so, sarare la porta e chiudere la porta, saruma la porta, ma italianizzato, cioè è più un fatto di suono che non di scrittura.
7: E infatti più ci si addentra nel libro classico, e più diventano quasi immediatamente comprensibili, se magari all'inizio possono essere un po' più ostici, ma proprio portandoti dentro con la trama e con la storia poi diventano quasi di abitudine.
8: Sì, quasi familiari. Esattamente. Nel senso che chiaramente, come si dice, si comprendono con grande facilità, ci si abitua a quel ritmo, a quella... e a quella modalità, e poi c'è una certa cura anche nella costruzione dei personaggi. Puccio Melò, col suo rigore, Puccio era Pierpaolo, detto Puccio, un mio caro amico d'infanzia, che di cognome fa Ponsetto, ma Puccio Melò è il commissario, Ponsetto è uno dei vice commissari. Esatto. Quindi ho sdoppiato una persona esistente in due personaggi. Naturalmente gliel'ho anche detto e ha apprezzato molto questo richiamo. I personaggi naturalmente sono personaggi di una provincia cauta, relativamente lenta ma acuta nei suoi ragionamenti, perché il commissario poi ha una mente molto brillante, ha un amore per Elvira che tiene all'inizio nascosto, poi pianino si scopre perché il desiderio di far sapere che esiste questo legame con una donna che lui considera la donna della sua vita. Quindi ci sono anche questi intrecci amorosi relativamente di sottofondo, ma esistono, quindi una umanità che trasuda anche da questi personaggi, ciascuno con le sue caratteristiche, quello più nervoso e sbruffone, quello più meditabondo e razionale, poi ci sono i cattivi, ci sono i buoni, ci sono le suore, ci sono i preti, c'è l'arcivescovo, c'è il questore, il questore si caratterizza per l'alto burocrate che quando capisce che di mezzo ci sono dei personaggi, dei delitti che si compiono, l'unica cosa che è in grado di dire e suggerire al commissario: commissario Dusman, andiamoci piano, quindi, come si dice, con un tipico atteggiamento burocratico di prendiamola con calma, non facciamo troppa confusione, non facciamo troppa propaganda su quello che sta succedendo. E poi devo dire che c'è anche una parentesi gustosa in due sensi, da un punto di vista letterario e da un punto di vista del gusto, perché quando il commissario va al ristorante, che c'è ancora a Cuneo, c'è sempre stato, me lo ricordo quando ero ragazzo e tornavo a Cuneo, andavo nei ristoranti, insomma quando avevo una certa età, allora lì abbiamo la cucina piemontese, allora abbiamo gli agnolotti del Plin, abbiamo i peperoni con la bagna cauta, insomma abbiamo il vino piemontese, abbiamo come si deve bere il Barolo con l'attenzione che quel vino richiede, la preparazione che quel vino richiede. Poi c'è un passaggio dei ristoranti, in un ristorante di Bologna che io frequento spesso, e anche c'è un richiamo alla cucina emiliana, a quello che io mangio di solito per il ristorante, naturalmente dice il Lambrusco, non è che c'è il Barbera o il Barolo.
7: E là c'è anche una parte quasi comica sullo scontro tra queste due culture culinarie.
8: C'è anche una parte, sì, comica, ironica, di prese in giro, di confronti. Poi ci sono tanti personaggi, il Sarto di Bologna, che va con gli amici al Festival del Cinema del 56, che non assegna premi. Insomma, settembre 1956 è a Cuneo luogo, data nella quale si svolge questo romanzo. Poi ci sono molti richiami anche cinematografici, no?
7: Assolutamente. Anche
8: il Giro del Mondo in 80 giorni, Rebecca la prima moglie, Delitto perfetto, questi due sono di Hitchcock, gli ultimi due che ho detto.
7: È anche particolare, prego, prego.
8: Dica.
7: No, dico, è anche particolare proprio per quel discorso sulla lingua e sull'ambientazione attraverso, esatto, proprio la lingua, come vengono scritti ed espressi, per far capire come vengono pronunciati i nomi stranieri dei, esatto, registi da parte dei personaggi.
8: Esatto, sì, perché ovviamente in quel contesto di quegli anni non è che le persone adulte, i miei genitori, gli amici dei miei genitori, però le persone di una certa età all'epoca avessero fatto grandi studi da un lato o avessero padronanza dell'inglese o delle lingue straniere, del francese. Quindi quando si diceva andiamo a vedere chi c'è, chi è l'attrice, Grace Kelly, non è che per loro era Grace Kelly scritta come si scrive Grace, K-E-L-L-Y, ma Grace scritta come si pronuncia, G-R-E-S-C-H-E-L-L-I, normale. Quindi, come si dice, anche qui si privilegia il suono e la percezione, no, di una lingua sconosciuta che viene tradotta bonariamente in un linguaggio simpatico e popolare. Quindi anche queste citazioni, Humphrey Bogart è scritto come, glielo dico, non con l'H davanti e la U, ma Humphrey A. Bogart, eccetera, Bogart, vabbè, non ha bisogno di nessun aggiustamento naturalmente. Quindi anche questo fa diciamo, parte della trama e del modo di scrivere di questo libro.
7: E proprio su questo, però, in un passaggio, anzi, proprio per come ha detto essere il commissario Puccio Melò, una persona giovane, intelligente, corregge addirittura un altro, correggendogli la pronuncia di FBI, e quindi proprio per far capire che tipo di persona è rispetto anche agli altri, ma semplicemente perché è una persona giovane, acculturata, intelligente, volevo chiederle proprio sul personaggio, sul protagonista, se nasce prima l'idea di Puccio Melò o la trama?
8: No, in realtà nasce prima la trama, nel senso, okay, che io ho inventato una trama che ho dedotto dalla vita quotidiana e dalle incongruenze che alle volte la vita quotidiana ti suggerisce, per poi arrivare successivamente all'individuazione dei personaggi, dei nomi e, come ho detto, del luogo e dell'anno nel quale far svolgere la trama del giallo. Quindi prima la trama, poi il contesto. È stata una sequenza, ma le devo dire che io in qualche modo avevo già scritto un racconto sulla mia infanzia a Cuneo, forse questo è stato anche di stimolo, un racconto in italiano fatto chiaramente in altri termini, non ha niente a che vedere con la trama gialla, che non ho mai pubblicato lì nei cassetti, si riferisce più alla mia famiglia, al mio vissuto stretto. Invece qui ho voluto, forse stimolato da questo racconto, rivivere indirettamente quel periodo per come l'ho vissuto quando ero bambino. Anche le notazioni, per dire, quando Puccio Melò, il commissario, va in quello che all'epoca si chiamava Corso Gesso, perché c'è un fiumiciato che si chiama Gesso e poi c'è la Stura, parla di quei luoghi, i pali stella erano i pali che venivano utilizzati per la luce, no? I pali della luce, quelli di legno di una volta, i pali del telefono, telegrafici, e c'era un'azienda che li produceva. Noi da ragazzini andavamo lì a giocare agli indiani, ai cowboy, come si diceva, no? Quindi facevamo i film western di fantasia tra ragazzini in mezzo ai pali stella. Ecco, quello è uno spunto della mia infanzia che ho inserito nel libro e lo faccio vedere e raccontare dal commissario, no? Nel senso che io abitavo lì, ecco, la mia casa era lì, vedeva quel paesaggio, vedeva quelle montagne, quel cielo, quell'azzurro, quel modo di dire: se la bisalta al cappello o fa brutto o fa bello, se la bisalta al cappello, dicevano i vecchi, o fa brutto o fa bello, no? Per dire anche ironicamente parlando.
7: Esatto. Anche tutti, i modi di dire, appunto, parte. Oltre che sì, termini, anche i modi di dire sono molto importanti e molto presenti.
8: Esatto, i modi di dire, l'allusione al fatto che c'erano ancora i casini e le signorine che poi furono chiusi proprio in quell'anno, credo, con la legge Merlin, il perbenismo da una parte, i peccati di provincia dall'altra. Insomma, riandare con la memoria in un tempo, ma soprattutto la differenza che io colgo è fra i mondi. Allora, anche qui l'ho già spiegato in altre occasioni, qui non si tratta di fare quello che è arrivato a una certa età dice: ah, come si stava bene, perché si stava bene e si stava male, ogni luogo ha il paese suo, le sue abitudini, le sue cose positive, le sue cose negative, ma com'era diverso. Cioè, lì avevamo ancora l'idea della comunità, l'idea del parlarsi, del vivere a contatto, non c'era la mediazione del digitale, del web, del telefonino o della televisione. La televisione si andava a vedere naturalmente al bar, si vedeva l'ascia raddoppia il giovedì sera e si stava lì incatenati tutte le famiglie. Era raro avere in quegli anni il televisore, appena nata la televisione. Noi il pomeriggio andavamo a vedere Rin Tin Tin all'osteria dell'Astigiano, che era lì in via Mondovì a Cuneo Vecchia, no? Quindi è chiaro che è un mondo che è scomparso, non si ripropone, ma naturalmente no. Mi piace l'attuale mondo? No. Spero che si vada verso un altro mondo che non è né quello che c'era né quello che c'è, nel quale forse quell'idea di comunità, di stare assieme, di parlarsi, di umanità, per carità, con le sue brutture, le sue cattiverie, i suoi delitti, ci mancherebbe. Non ho mai visto delle epoche nelle quali non ci siano guerre, massacri e omicidi, e al tempo stesso santi, benefattori, poeti e navigatori, come dice la famosa scritta. Quindi non voglio fare quello che elogio un passato che non esiste più per riproporlo, dico solo che era diverso. Era diverso ed è bene ricordarlo, che abbiamo vissuto in un tempo diverso, dicendo forse alle giovani generazioni, diciamo, vedete con la vostra intelligenza, la vostra sapienza, la vostra attualità, la vostra modernità, di riproporre un mondo nel quale nuovi valori, vedete voi, ma l'umanità come valore universale, torni ad essere il punto chiave. Perché se riduciamo tutto alla giungla, homo homini lupus, se io vivo è perché t'ammazzo, e il punto fondamentale è avere successo, e il successo si misura sulla quantità di soldi che hai realizzato, forse andiamo incontro a un futuro miserevole. E io vedo che questi tratti purtroppo ci sono, di esasperazione dell'idea distorta di successo. Il successo è essere in pace con se stessi, trovare l'equilibrio, avere relazioni umane, e diciamo, poi ciascuno con le sue forze si farà strada. È chiaro che io posso dire una cosa per la mia generazione, che noi scusate, noi avevamo anche quella che si chiamava l'ascensore sociale, cioè quelli che avevano voglia di provarsi si facevano strada. Oggi purtroppo per i giovani questo non è detto.
7: Assolutamente. Soprattutto sull'ascensore sociale, quello è un grande problema dei giorni nostri, ma anche il senso di comunità che diceva prima. E nel libro questo senso di comunità si sente molto, si sente nella vicinanza dei personaggi anche marginali che incontrano i protagonisti, come ne parlano, quanto ne parlano, anche nei momenti più tesi comunque, dove non si riesce a uscire dai dubbi che si hanno sulla trama, perché

0: prima qualcosa era successo, ma francamente non ne ho memoria, qualcuno mi ha citato, ma diciamo una città tranquilla, una città ordinata, quindi una trama di pura fantasia che mette in evidenza un punto chiave. Quando come si vedeva, e lo dice il libro, nei film americani, no? Che al muro si attaccano tutte le fotografie, le situazioni, poi si tracciano dei fili, poi con le puntine, eccetera. Lì invece Puccionello lo fa con un lapis rosso e blu per connettere i fili. C'è un po', come si dice, la valorizzazione del ragionamento, dell'acume, dell'intelligenza che riesce a ricostruire dai mille particolari, pezzo dopo pezzo, il nesso di una trama e del senso di questi omicidi che sono avvenuti e del legame fra questi omicidi. Quindi è anche un gioco di lenta scoperta, di progressiva ricostruzione, che secondo me prende anche il lettore, che in qualche modo si avvicina alla verità. Poi c'è chi ha più intuizione, capisce un po' prima o subito, chi ci arriva un po' dopo, io di solito non capisco mai, quindi ci arrivo dopo, ed è piacevole in qualche modo seguire questi fili che connettono la realtà degli accadimenti.
1: E marginalmente invece c'è anche la storia d'amore di Puccio Melò con Elvira.
0: Elvira, sì.
1: Come mai ha sentito la necessità di aggiungere anche questa trama, questa storia che segue durante il libro e si sviluppa anche molto?
0: Ma Elvira è, diciamo, una donna di quel tempo. C'è una descrizione molto precisa nell'incontro di come è vestita. E lì c'è un po' di tutto, c'è la mia famiglia, le mie conoscenze, i miei sentimenti, c'è un po' tutto e c'è una descrizione molto precisa appunto del com'era, come si presentava con quella giacca, con quelle calze, con quelle scarpe, con quel rossetto e poi quelle scene d'amore molto, diciamo, alluse, no? Non, chiaramente non hard, molto soffici, che danno anche il senso di una misura, di un sentimento che cresce fra i due, no? È un crescendo. Poi c'è un richiamo a tutti i contesti dell'epoca, ai giornali dell'epoca, alle pubblicità dell'epoca, cose che abbiamo dimenticato, no? E che per noi erano, come si dice, abitudinarie. Quindi la tale pomata, la tale pastiglia che curava questo, che curava quello, il tale dolce, il tale cioccolato, la super crema giantuia, che me la ricordo, veniva venduta a pezzi, poi è arrivata la Nutella naturalmente, che ha soppiantato quella vecchia modalità, però prima c'era la super crema giantuia, quindi... Diciamo, ogni occasione è buona per far rivivere un tempo che è esistito e che forse abbiamo un po' dimenticato.
1: Su quel tempo, secondo me, la storia d'amore appunto con Elvira ci dà anche l'idea di come erano i rapporti tra uomo e donna a quell'epoca, il fatto che, visto che non erano sposati, bisognava anche un po' nascondere la storia all'inizio.
0: Certo.
1: Lei che si toglie i tacchi per salire le scale di casa e andare da lui.
0: Assolutamente.
1: Un altro tipo di rapporti ci descrive questa. Proprio i rapporti tra uomo e donna.
0: C'era la vecchia canzone di Milli: si fa ma non si dice. Nel senso che si doveva tenere nascosto per un elemento di decoro, ma lì l'amore travolge. E quindi non infrange l'idea del decoro, ma si evolve e alla fine Melò capisce che quella relazione è una relazione importante. Poi c'è la gita Lurisi, anche lì è un luogo che io ho frequentato, quegli hotel esistono, quell'idea della fonte radioattiva, che al tempo la radioattività era ritenuta benefica, no? Per la salute. Anche in questo c'è un elemento.

0: ironico che descrive un po' il cambiamento delle mentalità, degli usi, dei costumi, del linguaggio, delle convinzioni anche di carattere scientifico. Diciamo che c'è un'ironia di fondo in tutto questo romanzo.
1: Ah, volevo fare le ultime due domande molto veloci. Innanzitutto, prima ho nominato già Agatha Christie e volevo chiederle per appunto quali sono gli autori o i libri che l'hanno ispirata, non solo nella storia, ma insomma quali romanzi gialli l'hanno... con quali gialli è cresciuto, ecco.
0: Ma il gialli, naturalmente, come ha detto Agatha Christie, l'ho letta in lungo e in largo, Edgar Wallace, è un altro che mi ha sempre ispirato molto, e poi Dejé Lemet, l'autore americano, è un altro. Poi, da un punto di vista della trasposizione cinematografica dei romanzi, Il Falcone Maltese con Humphrey Bogart, no, che viene citato, e Sam Spade, che è il personaggio, naturalmente non scritto all'inglese, ma Spade, come si scrive alla cunese. Quindi, diciamo, anche la figura di Puccio Moreno in qualche modo ha a che vedere con Sam Spade, il modo di atteggiarsi nell'interrogare, nel gestire in un certo modo, che poi si sbraca un pochino quando si arriva vicino alla conclusione, però è sempre un modo garbato, un modo attento. Chiaramente nella letteratura americana il carattere dell'investigatore, se parliamo di Sam Spade, è un carattere, diciamo, più eccentrico, più volitivo, più marcato, che ha nulla a che vedere col personaggio del commissario Puccio Melo. Però qualche richiamo esiste in tutte queste letture. Poi sa, il nostro cervello è una spugna e quindi di cose ne ho lette tante col tempo, e probabilmente dal forziere della memoria inconsapevolmente tiriamo fuori delle notazioni anche di carattere letterario.
1: E l'ultima domanda è un po' il giallo, il noir porta a pensarlo, ma soprattutto chiedo a lei, sta pensando a un altro libro, un'altra avventura del commissario?
0: In realtà sì, ho già, diciamo, individuato una nuova trama, ecco, come sempre parto da una trama, e la trama è un luogo, non so bene se è un museo o una chiesa, se quadri o ex voto, un quadro rubato, un ex voto rubato, una tomba di famiglia, un ascensore, ecco. Questi sono gli elementi essenziali che ho raccolto e naturalmente il personaggio è quello, l'anno cambia e sarà il 58.
1: Quindi 2 anni dopo gli eventi della congrega?
0: Due anni dopo, e credo che sarà questa la caratteristica, lo sto macinando, ma ci metterò un anno. Non è una cosa alla quale mi dedico prevalentemente, questo per me è anche un piacere, no? Io ho sempre amato, diciamo, scrivere, ho sempre amato dipingere, quindi dipingo gatti soprattutto, perché sono un gattaro, e queste passioni le ho coltivate, poi ho fatto il sindacalista, ho fatto il politico, ho fatto tanti mestieri, e dentro ho sempre cercato di mettere queste mie vocazioni e alla fine un romanzo è uscito fuori. Ho scritto tanti libri sui temi del lavoro, del welfare, delle pensioni, della sanità pubblica e privata, per l'Italia che non arriva a fine mese, ma sullo sfondo c'è questa passione che ho tirata fuori e sono contento di averlo fatto. Spero che piaccia, spero che venga letto. Chi l'ha letto mi ha dato un parere, diciamo, positivo.
1: Allora noi aspetteremo il ritorno del commissario Puccio Melò.
0: Ci vorrà tempo.
1: Attenderemo. Io ringrazio tantissimo.
0: Godiamoci questo.
1: Esatto, La Congrega dei 13, un'indagine di Puccio Melò, il commissario della Granda, edito da Round Robin per la collana Parole in Viaggio. Io ringrazio tantissimo Cesare Damiano per essere stato con noi.
0: Grazie a lei. e a voi tutti e tutte.
2: Radio Radicale è visto dall'America, 30 minuti con Anna Guaita, giornalista del Messaggero, vice direttrice della Voce di New York. Bentornata, Anna.
3: Grazie Antonello, un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Sommario di oggi, ci occuperemo della guerra del Golfo, sia dal punto di vista, tra virgolette, dei costi e non solo monetari, purtroppo, e anche però dello stato della guerra che sembra a una possibile svolta, poi ne parleremo. Poi ci occuperemo della sicurezza di Trump perché c'è stato uno scoop del New York Times sulla sicurezza dell'Air Force One, quello donato al Qatar, che però non è, diciamo, valso il Pulitzer al giornale, anzi, e poi ne parliamo. Anna, allora, guerra del Golfo, uniamo qualche pezzo di questo puzzle. Exet, il segretario della difesa, chiede nuovi fondi per continuare la guerra. In un momento in cui c'è questa, io la chiamo, anche se bassa intensità per una guerra, insomma, è quasi appunto è un brutto modo di dire perché ci sono comunque feriti e morti, ma in un momento in cui potrebbe svoltare ancora una volta, ci sono segnali di un'escalation
3: Sì.
2: di attacco, almeno da parte degli Stati Uniti. Ci sono voci anche dal Medio Oriente di un nuovo, diciamo così, coinvolgimento dell'esercito israeliano e insomma ci sono diverse nubi all'orizzonte.
3: È vero. Ora, se coniugando insieme tutti i segnali, so che proprio Radio Radicale ha notato che c'è stato un segnale di movimento fra le forze armate israeliane. Per l'appunto lunedì aspettiamo a Washington la visita di Netanyahu, che ufficialmente viene per partecipare ai funerali del senatore Lindsey Graham, che è stato un grande sostenitore di Israele. Però per l'appunto questo viaggio avviene 2 o 3 giorni dopo che Trump ha tenuto una riunione ieri, per l'appunto venerdì, con i consiglieri di guerra e uscendo da questa riunione ha detto ai giornalisti che gli Stati Uniti sono lock and loaded e forse stanno considerando, questo è tra virgolette, un attacco massiccio contro l'Iran. E poi ha aggiunto, naturalmente continueremo con le iniziative diplomatiche, loro forse getteranno la spugna, però da quando è collassato il cessate il fuoco che era stato deciso sulla base del memorandum of understanding con l'Iran, quel memorandum che doveva portare a ulteriori negoziati e alla
2: Che si era
3: fine
2: detto da
3: ecco,
2: subito, insomma, un po'
3: sì,
2: debole.
3: era un po' debole, firmato l'8 aprile. Crollato il 14 luglio, da allora gli Stati Uniti hanno bombardato ogni notte, ogni notte, ogni notte e ci sono segnali che puntano verso una escalation, non verso una de-escalation. Per esempio, sappiamo che sono stati spediti nell'area altri F-16 ed F-35. Gli F-16 ed F-35 sono due diversi tipi di caccia. Quando sono spediti insieme, vuol dire che si sta normalmente, che si sta meditando un'azione in profondità in territorio nemico, perché gli F-35, che sono questi caccia di ultimissima generazione, un miracolo della tecnologia, in grado di penetrare a fondo in territorio nemico per raccogliere dati, per poi permettere agli F-16, che sono invece aerei molto agili, caccia bombardieri velocissimi, di entrare sapendo le destinazioni dove devono andare. Non solo arrivano altri F-16 e F-35 insieme, ma abbiamo saputo, è stato detto, che sono stati mobilitati nelle basi americane sia i B-2 che i B-52, i bombardieri pesanti. I B-2, voglio ricordare, che sono gli stealth, quelli che non si vedono ai radar, sono aerei. Ne hanno solo 19 gli Stati Uniti, pensate, sono tutti in hangar americani perché devono stare in una situazione di aria fresca perché questa patina stealth non venga danneggiata.
2: Che li rende invisibili, no, ai
3: Li
2: radar.
3: rende invisibili, bravo, esattamente. Questi B2 sono quelli che trasportano le superbombe, quelle bombe di profondità. Ora, che siano stati messi in preallerta, i B-52 sono i bombardieri pesanti, ma sono i normali bombardieri. Sono stati messi in allerta quelli in America e non, per esempio, che e B-52, ci sono anche, credo, Spagna, credo, e in Gran Bretagna, dove gli Stati Uniti non avrebbero l'ok per far decollare questi aerei. Quindi ci sono dei segnali, per l'appunto. Il 21 Hegseth si è presentato alla Camera a chiedere fondi aggiuntivi destinati a coprire appunto questi costi della guerra con l'Iran per nuove munizioni, nuovi missili, la ricostituzione soprattutto di tante scorte che viene fuori che hanno usato in enorme quantità proprio viene fuori anche il costo crescente di questa guerra, una veramente impressionante. Se voi pensate che ci sono 20 navi da combattimento schierate nella zona con 50.000 soldati, vi rendete conto quanto costa anche solo i costi operativi di spostare navi, carburante, le ore di combattimento per gli aerei che devono volare. Le bombe che
2: Diciamo, no,
3: vengono usate.
2: non male per un presidente che prometteva, diciamo, quasi un disimpegno.
3: Mi fa ridere a tutto, guarda.
2: Vabbè, no, è
3: Vabbè.
2: noi non critichiamo, sono i fatti, non lo sappiamo.
3: Sono
2: Vabbè.
3: i fa No, ma poi guarda, è vero che uno deve essere super parte, se c'è, ma insomma, qua veramente grida vendetta quello che sta
2: La
3: succedendo.
2: verità è
3: Questo
2: che già basta.
3: doveva essere il presidente che voleva il premio Nobel per la pace. Non E nel frattempo fa anche il giochetto di nascondere il numero dei morti, il numero dei feriti.
2: Ecco, questo volevo chiederti, perché il
3: Dimmi.
2: Pentagono ha un conteggio delle vittime, sappiamo quanto poi l'opinione pubblica americana soffra, giustamente, no, dei propri caduti, ha un conteggio a ribasso, come mai?
3: Questa è proprio una cosa che grida vendetta, guarda. Io mi chiedo cosa stanno pensando i genitori, i fratelli, i parenti, gli amici. Allora, i morti sono 18 finora, però di colpo sono diventati 14 nel sito del Pentagono. E perché? Perché dice, beh, 4 sono morti durante il cessate il fuoco, quindi non sono morti durante
2: Non
3: azioni
2: entrano in
3: belliche.
2: conflitto. Sì.
3: Guarda, questo significa una ricaduta gravissima, prima di tutto le medaglie. E poi i premi che vanno alle famiglie, i rimborsi che vanno alle famiglie per ogni caduto, le medaglie speciali che vengono
2: Cioè,
3: date alle
2: oltre al dramma,
3: famiglie.
2: anche il danno
3: Sì,
2: alla fine, no? Oltre al dramma
3: alla
2: familiare.
3: fine, esatto. Tra l'altro, una di queste è una ragazza di 19 anni, ti rendi conto? Una ragazza di 19 anni, quindi negarle anche l'onore di dire che è caduta in guerra, perché è caduta durante il cessate il fuoco, mentre stavano smontando delle bombe fatte cadere dall'Iran. Quindi sono bombe iraniane che sono, non è che stanno raccogliendo fiori. Vabbè. E in tutto ciò, tra l'altro, c'è stato un rapporto del Wall Street Journal che si basa su studi condotti da funzionari sia americani che israeliani, vada bene, e sulle immagini satellitari che dimostrano che gli iraniani stanno ricostruendo a ritmi sorprendenti. Pensate un attimo, ogni tanto bisogna pensarlo. Se l'Iran non fosse dominato da una dittatura spietata e sanguinaria, qual è? Perché mentre è in guerra, non dimentichiamo per favore che stanno continuando a impiccare
2: Certo,
3: i
2: le
3: ragazzi.
2: esecuzioni e le repressioni, assolutamente.
3: Ragazzi che hanno manifestato a gennaio, pensa ultimamente hanno impiccato, credo, un ragazzo di 18 anni, la cui colpa era stata di aprire la porta a dei manifestanti che stavano scappando durante una manifestazione. Le ha aperto la porta, li ha ospitati, beh, è stato impiccato. Quindi non dimentichiamo, pur mentre stiamo dispiegando che grande efficienza militare stanno manifestando gli iraniani, non dimentichiamo però che
2: Ci
3: governo
2: sono,
3: ha.
2: esatto,
3: Ci
2: è il
3: sono.
2: governo, parliamo di governo, ovviamente.
3: Pensiamo cosa sarebbe questo paese. se avesse un governo democratico, perché quello che sta dimostrando è eccezionale. Stanno ricostruendo basi missilistiche, strade divelte dai bombardamenti, ponti che sono stati fatti saltare per aria, porti che sono stati distrutti, cantieri navali, persino gli impianti per la produzione di missili li stanno ricostruendo. Capisci,
2: No, hai
3: Antonello?
2: ragione,
3: Ora.
2: è un popolo fiero con una cultura millenaria che non merita questo un
3: No,
2: governo del genere.
3: massacro. Non merita questo governo e non merita questa guerra. Comunque sia, stavamo parlando di questa ipotesi di un attacco massiccio, di un'escalation,
2: Sì.
3: perché secondo questo rapporto che ha reso noto il Wall Street Journal, pare che Israele e Stati Uniti in quei primi bombardamenti iniziali, vi ricordate che furono intensi, hanno commesso alcuni errori gravissimi. Il primo errore gravissimo è stato di aver concentrato l'attacco soprattutto contro obiettivi interni del regime, quindi contro le forze di sicurezza, le guardie della rivoluzione, le caserme, e non hanno distrutto veramente le basi militari e gli impianti missilistici. L'idea qual era? Era di destabilizzare il governo iraniano, no? Speravano di avere
2: Di
3: un
2: sperare il cambio di
3: regime
2: regime, esatto, colpendo le persone, i leader, diciamo
3: change.
2: così.
3: E le sedi, le basi, caserme, eccetera. E invece hanno colpito meno proprio l'infrastruttura militare. L'altro errore mastodontico che hanno commesso è stato sappiamo, abbiamo sempre saputo che l'Iran ha basi sotterranee molto profonde, dove non solo compierebbe queste ricerche nucleari, ma anche nasconde, conserva i suoi missili, le sue testate missilistiche, i suoi droni, eccetera. Cosa hanno fatto i bombardamenti? Hanno distrutto l'ingresso dei tunnel, ma non hanno completamente distrutto le strutture sotterranee. Per cui cosa stanno facendo adesso gli iraniani? Stanno riaprendo e riasfaltando gli accessi ai tunnel. Si vede dai satelliti, si vede chiaramente. Non è una cosa che ti sto dicendo io, si
2: Queste foto
3: vede
2: hanno fatto scalpore, però perché dimostrano che, diciamo,
3: dai.
2: quello che sembrava chiuso, sigillato per sempre, in realtà è tornato
3: Esatto,
2: disponibile.
3: sì. Cioè l'industria iraniana si rivela molto resiliente, pur in guerra, e il paese dimostra di aver conservato capacità tecniche e industriali elevate, tanto di cappello, pur fatto tutta la tara che abbiamo fatto all'inizio.
2: E in
3: Perché
2: più poi
3: gli
2: diciamo, il controllo dello stretto di Ormuz sta complicando non poco
3: Esatto,
2: l'economia
3: quindi i
2: mondiale.
3: danni che hanno fatto sarebbero danni temporanei e questo, guarda, è un problema per Trump e per Netanyahu perché ci hanno giurato, se vi ricordate le conferenze stampa immediatamente dopo i bombardamenti, cosa hanno detto? Abbiamo distrutto le forze armate iraniane, abbiamo svuotato gli arsenali missilistici, abbiamo fermato la loro capacità di produrre altri missili, abbiamo inferto un danno enorme per cui adesso se si rimettono a fare il programma nucleare saranno anni e anni indietro. Allora, casi sono due, Antonello e cari ascoltatori, o hanno mentito Netanyahu e Trump o erano male informati e
2: Sì.
3: non
2: Sì.
3: so cos'è peggio fra i due, decidete voi. Ecco.
2: Tra l'altro, entrambi sono con, diciamo così, il pensiero di elezioni molto vicine a settembre
3: Esatto.
2: Netanyahu, novembre Trump, e questo, diciamo, gli mette una pressione notevolissima proprio per, appunto, come dici
3: Io
2: tu,
3: no, io non
2: che
3: sono al
2: poi
3: corrente a questo momento, Antonello, dei sondaggi, cosa dicano i sondaggi in Israele, ma i sondaggi negli Stati Uniti sono terribili per Trump, terribili, è sceso al
2: Netanyahu
3: 30%.
2: c'è una difficoltà, anche se insomma non è ovviamente detto, sono sondaggi difficili, però insomma sì, diciamo comunque sia la prosecuzione, la non risoluzione della questione iraniana è un problema grosso per tutte e due.
3: Per Trump, tra l'altro, questa guerra è estremamente impopolare, anche oramai addirittura fra gli stessi MAGA, Perché è inevitabile, questa guerra sta facendo aumentare il costo della vita, fortemente. Abbiamo di nuovo la benzina sopra i 4 dollari e per gli americani questa è una soglia psicologica. Ripeto, il prezzo della benzina in America è molto più basso rispetto a quello italiano, ma gli americani girano. Devono girare in automobile, l'ho detto, l'ho ripetuto, perché i trasporti pubblici sono quasi inesistenti e poi tutti hanno questi macchinoni e per andare a lavorare devono prendere la macchina, quindi è
2: Un
3: molto più
2: bene di prima,
3: grave.
2: primissima
3: Sì.
2: necessità, tra l'altro, a parte questi costi, poi anche si torni con l'incubo dei caduti, insomma, è uno spettro
3: Esatto.
2: del passato
3: Sì.
2: che torna nella Casa Bianca.
3: Sì. Per quanto i repubblicani alla Camera obbediscano molto a Trump, non so quanto lo faranno al Senato, perché alla Camera hanno passato una risoluzione di bilancio, che vuol dire non è una legge, è una risoluzione che permette alle commissioni di discutere una legge per pagare, per disporre questi fondi aggiuntivi richiesti da Hegseth. Però questa discussione è arrivata anche al Senato. Al Senato ci sono, ripeto, alcuni senatori che non correranno a novembre perché sono stati trombati da Trump, perché non li ha sostenuti, che hanno, ripeto, il dente avvelenato, e l'intero fronte democratico vuole prima sapere questa guerra a che serve, dove stiamo. Non si sapeva quando è esplosa il 28 febbraio, è ancora più misterioso se lancia una escalation adesso, perché costa.
2: L'obiettivo qual è? Nel
3: Qual è
2: senso che
3: l'obiettivo? Nessuno lo sa.
2: vincere, ok, ma come esattamente?
3: Sì. Quanto tempo
2: Anna,
3: ci resta?
2: abbiamo una decina di minuti. Volevo
3: Ah, ecco, allora.
2: toccare
3: Sì.
2: all'argomento sicurezza di Trump, perché c'è stato un vero e proprio scoop del New York Times qualche settimana fa che aveva definito l'Air Force One regalato dal Qatar con finimenti in oro, bellissimo, modernissimo. Dal punto di vista della sicurezza, però, un colabrodo, è tanto da far cambiare di corsa il ritorno appunto di Trump da uno dei suoi viaggi ufficiali, è tornato in servizio il vecchio Air Force One. E questo era uno scoop del New York Times, è stato premiato per questo scoop.
3: No, è premiato tutt'altro. È successo che il Dipartimento della Giustizia ha lanciato. Allora, prima di tutto devo dire che negli Stati Uniti non esiste un diritto assoluto del giornalista a mantenere segrete le fonti. Se davanti a situazioni da cui può dipendere un caso di terrorismo, per tradimento, pericolo per lo Stato, pericolo per i cittadini, eccetera, lo Stato federale ha diritto di chiedere ai giornalisti quali sono le tue fonti, da dove viene questa informazione. Però c'è modo e modo, c'è un modo ben preciso, stabilito. Peraltro, pensate, dopo che Barack Obama aveva fatto delle azioni, come dire, aggressive contro le fughe di notizie, Barack Obama, che era favorevolissimo alla libertà di stampa, lo era un po' meno quando c'erano fenomeni di fuga delle notizie, soprattutto voglio ricordarlo quando c'è stato un articolo che rivelava come un'azione segreta della CIA aveva sventato un attentato di Al Qaeda contro un aereo che era diretto verso gli Stati Uniti. Quindi la notizia era bella, la CIA, questo era il 2012, aveva sventato un altro attentato tipo le Torri Gemelle, però in tutto ciò c'era stato un infiltrato e quando i giornali, quando l'AP fece questo scoop e rivelò questa cosa, venne fuori che la CIA era riuscita a infiltrare Al Qaeda e quindi questa era una notizia che all'amministrazione Obama un inferocito
2: Certamente.
3: perché e fece veramente un attacco contro l'AP, un'intrusione, devo dire, senza precedenti, gli ottenne i tabulati, dei telefonici, insomma, un'azione a gamba tesa. In seguito a quell'operazione di Obama, sia proprio, pensa un po', lo stesso ministro della giustizia di Obama, Holder, e poi durante la presidenza di Biden, la possibilità del governo federale di entrare così a gamba tesa come fece Obama è stata fortemente ridotta. Ci sono, per la difesa del diritto all'informazione è stata molto rafforzata. E in questo caso, nel caso che tu hai appena citato, invece il Dipartimento della Giustizia si è comportato anche peggio, ma molto peggio di come aveva fatto Obama, perché invece di seguire la nuova regola, che sarebbe andare dal New York Times e chiedere: guardate, abbiamo bisogno di sapere come mai è venuto questa
2: Questa fuga di notizie o
3: questa fuga di
2: queste
3: notizie, perché abbiamo bisogno di sapere se la persona che ha fatto questa fuga di notizie, chi è, perché lo ha fatto, da cosa è stato spinto, che cosa sa. Insomma, da un punto di vista del governo federale possiamo anche capire che volevano sapere, però il modo in cui l'hanno fatto è stato terribile, perché non sono andati affatto dal New York Times. Gli agenti dell'FBI si sono presentati d'emblée a casa di questi tre giornalisti, hanno sequestrato i tabulati dei loro telefoni, i tabulati dei telefoni delle mogli, delle mamme di questi giornalisti. Vi rendete conto? Cioè, è chiaro che c'è stato un tentativo di intimidazione non solo dei giornalisti, ma anche di possibili fonti per impedire che
2: Ah,
3: altri,
2: ovvio, a
3: altre.
2: questo punto uno non parla più, perché se questa è la versione,
3: Però,
2: nessuno ha più
3: siccome
2: tempo.
3: questo è esatto, devi tenere presente che l'amministrazione Trump è un colabrodo. È proprio è chiaro che dentro proprio la sua amministrazione c'è un sacco di gente che parla con grande trasporto
2: Diciamo, il discorso della competenza l'abbiamo fatto spesso, no?
3: sì.
2: Della
3: Beh,
2: competenza, a tutti i livelli. Questo.
3: il libro che hanno appena pubblicato i due giornalisti New York Times, proprio fatto dall'interno dell'amministrazione Trump, è praticamente costruito su testimonianze ufficiali, ma anche su fughe di notizie di personale interno che ha parlato. Capisci? Quindi,
2: Certo.
3: però io vorrei anche. Quindi, cosa è successo? Che quando sono arrivati davanti al giudice, il governo federale, con tutti questi tabulati, eccetera, che volevano imporre ai giornalisti di dare il nome della persona, il leaker, si dice in italiano, il giudice federale, Arun, vediamo se lo pronuncio bene, Subramanian, li ha subito bacchettati senza troppe storie, perché ha detto che il governo federale ha adottato delle misure invasive illegali. E quindi a quel punto è stato chiaro che il giudice avrebbe bocciato il ricorso del Dipartimento della Giustizia contro questi tre giornalisti. A quel punto il Dipartimento della Giustizia ha ritirato la causa per un motivo molto chiaro, per evitare una sentenza che avrebbe creato un precedente
2: Precedente,
3: contro un
2: certo. Sì.
3: precedente. Quindi non è detto che non tornino alla carica, seguendo però l'iter previsto. Ora, io però volevo anche chiarire che prima di tutto la decisione di questo giudice è una vittoria del New York Times, ma è una vittoria di principio per la libertà giornalistica e il diritto di indagare che i giornalisti hanno. Ed è una conferma forte che lo Stato non può usare il proprio potere investigativo per intimidire la stampa quando pubblica notizie scomode. Ecco, cosa che Trump fa in continuazione. Guardate che nessun altro presidente, qualche volta è capitato, appunto, caso di Obama, eccetera, ma Trump trascina tutti i media in tribunale per regolarmente perde, però nel frattempo questi media sono obbligati a spendere centinaia di migliaia di dollari, se
2: È
3: non
2: una
3: milioni
2: forma
3: di
2: di
3: dollari,
2: intimidazione anche quella,
3: esatto,
2: perché
3: per
2: comunque.
3: difendersi. E quindi questa è un'altra cosa che volevo sottolineare. E poi volevo anche spiegare qualcosa, se abbiamo il tempo, su questo
2: Sì,
3: aereo, su
2: abbiamo
3: questo
2: ancora
3: aereo.
2: 4 minuti. È certo,
3: Allora,
2: perché poi alla fine,
3: sì.
2: questo aereo è sicuro o
3: No. E quindi, anzi, voglio dire, questi giornalisti hanno fatto un favore a
2: quello che dico,
3: Trump,
2: cioè.
3: perché prima di tutto partiamo dalle origini. Questo aereo è un Boeing 747 di lusso, di lussissimo, che era originariamente di proprietà della famiglia reale del Qatar. Quale famiglia reale l'ha regalato a Trump? Un regalo da 400 milioni di dollari che è destinato a diventare il nuovo Air Force One. Perché? Perché siccome i nuovi Air Force One sono due in realtà, si chiamano Air Force One ma sono due, che devono entrare in servizio, sono in ritardo, costano sempre di più. Allora Trump che ha detto, va bene, io mi prendo, lui l'ha quasi chiesto. L'ha quasi chiesto quando ha volato su questa, è salito su quest'aereo, gli è piaciuto tanto, ha detto mi
2: Siamo molto
3: piacerebbe
2: finiti pure in
3: averlo.
2: oro, quindi immagino che insomma abbia
3: Sì,
2: incontrato il suo
3: pacchiamo da
2: favore.
3: morire, però c'ha
2: Esatto.
3: camere da letto, c'ha addirittura un salone, sale di riunioni, rifiniture tutte dorate, sai, le cose che piacciono a Trump. Qualcuno ha detto stile bordello Las Vegas. Non l'ho detto
2: È
3: io, è una cosa
2: arrivata a
3: che gira.
2: sentenza, però immagino, lo
3: Però,
2: immaginiamo.
3: insomma. È molto, molto tacky, molto di cattivo gusto. Trump piace molto l'oro in tutte le sue forme, anche finto, purtroppo. Se gli piacesse quello vero, sai, a un certo punto ha un fascino, ma sono le cose placcate. Comunque,
2: Anche petarocchiato, abbiamo un
3: sì.
2: minuto.
3: Allora, si presentano due problemi. Il problema costituzionale, perché nel momento in cui accetti un bene di tale valore da un governo straniero, violi l'Emoluments Clause, dettato dalla Costituzione americana, che vieta ai funzionari federali di ricevere regali da stati esteri senza il consenso del Congresso. E
2: Corretto.
3: secondo, è anche un problema etico, perché formalmente vedere un presidente americano che utilizza un aereo regalato da una monarchia del Golfo, che ha interessi geopolitici ed economici negli Stati Uniti, lei, e poi la famiglia Trump ha interessi economici nel Qatar, l'immagine simbolica che ne
2: Devastante,
3: viene fuori è proprio
2: devastante.
3: devastante, ecco. E poi questo aereo, gli mancano i sistemi di comunicazioni militari criptati, gli mancano le protezioni contro gli EMP, gli impulsi elettromagnetici, contro i sistemi antimissile non ce li ha, non ha schermature contro intercettazioni, potrebbe avere 1 miliardo di microspie. Insomma, non è sicuro, non è sicuro.
2: E questa è la
3: Smontarlo e
2: notizia.
3: rimontarlo
2: Esatto.
3: costerà quanto un altro nuovo aereo.
2: E allora prendiamo quelli fatti in casa. Anna, allora, quindi il New York Times per questo scoop, questa verità, se l'è vista brutta. Allora, Anna, dobbiamo salutare i nostri radioascoltatori. Nel mese di agosto manderemo qualche replica, ci saremo. Gli diamo una buona estate con ovviamente l'assicurazione che se succedesse qualcosa, noi speriamo di no, per le nostre
3: Ecco,
2: vacanze e
3: facciamo
2: per il
3: corna,
2: mondo. E per il mondo,
3: però
2: esatto.
3: se
2: Siamo pronti a
3: succedesse
2: intervenire.
3: qualcosa ci
2: Esatto.
3: interverremo,
2: E
3: assolutamente
2: allora,
3: sì.
2: Anna, buone vacanze e
3: Anche
2: anche
3: a
2: perché poi
3: te.
2: alla ripresa ci aspettano, diciamo, un periodo ricco, diciamo
3: Saranno
2: così.
3: le elezioni, saranno il pieno delle
2: Elezioni,
3: elezioni,
2: campagna
3: l'apertura della.
2: elettorale, diciamo
3: Infatti.
2: che sì, no, non ti riposerai.
3: No.
2: Allora, Anna,
3: Ah.
2: un
3: Riposiamoci
2: abbraccio,
3: adesso e
2: riposiamoci
3: voglio
2: adesso.
3: veramente augurare a tutti gli ascoltatori una buona vacanza. C'è un ascoltatore che mi ha chiesto sul voto perché tanti ebrei di New York hanno votato per Mamdani. Io gli risponderò nella sua mail, però voglio ricordare che maggiore parte degli ebrei americani avevano votato per Cuomo, non per Mamdani. E quindi gli risponderò per posta. Un
2: E quindi
3: abbraccio a tutti.
2: visto dall'America @protonmail.com. Grazie Anna Guaita e a risentirci presto.
3: A presto, a presto.
4: Questo Antonello De Fortuna con visto dall'America, mezzanotte e 2 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale. Prima di cominciare con la nostra rassegna stampa, segnaliamo questa notizia. C'è stato un furgone che si è lanciato contro la folla a Berlino, la folla del Gay Pride. Si registrano a quest'ora un morto e diversi feriti. Questo, come dicevamo, durante il Pride. Radio Radicale, ben trovati alla rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola ormai oggi, domenica 26 luglio del 2026. C'è un argomento che torna in quasi tutte le prime pagine, ovvero la Val di Susa, perché ieri il corteo No TAV partito da Venò ha preso la direzione di sempre, cioè i cantieri della Torino-Lione, e lì la giornata è degenerata. Pietre, a bombe carta, Molotov contro le forze dell'ordine, mezzi dei carabinieri e della Guardia di Finanza in fiamme a Chiomonte, decine di agenti feriti, le cifre, che circolano parlano di 60, blocco della ferrovia, chiusura dell'autostrada A32. Ed è un tema che i giornali raccontano in modo molto diverso tra loro, ma che tutti mettono in prima pagina. Il Secolo d'Italia parla apertamente di guerriglia organizzata, di guerra dichiarata allo Stato, e gli diamo un'occhiata. Allora, il Secolo d'Italia, dicevamo, titola così: i Notav alzano il tiro, in Val di Susa è guerra dichiarata allo Stato, assalto ai cantieri e Molotov contro gli agenti. Pietre, bombe carta e Molotov contro le forze di polizia, l'assalto degli antagonisti al cantiere della Torino-Lione, gli incappucciati. Il corteo Ottavi in Val di Susa ha seguito il solito copione, una guerriglia voluta, cercata, organizzata, con i tratti della guerra allo Stato. A confermare la premeditazione ci sono le operazioni di prevenzione della vigilia, fogli di via per facinorosi noti, il sequestro di materiale esplodente, fionde, mazze e altri oggetti chiaramente idonei a danneggiare beni, a tentare alla incolumità delle persone, travisare la propria persona e ad impedire di poter essere rintracciati, come ha sottolineato l'autorità giudiziaria facendo riferimento in particolare a quanto trovato nella macchina di tre francesi espulsi, fermati mentre si dirigevano a Venò, da dove è partito il corteo e dove è in corso la manifestazione Festival dell'Alta Felicità. In serata il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiamato il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per chiedergli di trasmettere agli agenti delle forze dell'ordine la sua solidarietà e il suo ringraziamento per la loro azione al servizio della comunità nazionale. Il Capo dello Stato ha fatto pervenire la sua vicinanza agli agenti feriti, che secondo un primo bilancio sono almeno una cinquantina. E poi in primo piano sul Secolo d'Italia, Ranucci e le chat su mafia e massoneria in Rai, il centrodestra, parole inaccettabili. Intervenga la magistratura. Si parla delle chat riportate dal quotidiano La Verità, nelle quali appunto Ranucci parlerebbe della presenza di un po' di massoneria e mafia all'interno della RAI. Il giornale titola L'Italia dei violenti, a proposito del cantiere Notav. L'Italia dei violenti, centinaia di incappucciati assaltano il cantiere di Chiomonte, Pietro e bombe contro la polizia, 60 agenti feriti, Meloni, la violenza non piegherà lo Stato, Mattarella chiama Piantedosi, solidarietà alle forze dell'ordine. Siamo 20.000 e questo l'annuncio dei Notav nel pomeriggio di ieri, mentre un serpentone di persone saliva verso i cantieri dell'alta velocità di Val di Susa. È in corso il Festival dell'Alta Felicità, un appuntamento annuale che regolarmente si risolve con violenti scontri. I volti sono sempre quelli, gli antagonisti dei centri sociali e dei collettivi di tutta Italia che si ritrovano per andare all'assalto. E qui c'è Tommaso Cerna, un autunno rosso, firma l'editoriale. Tutto cominciò col vapore di un progresso negato, lassù in Val di Susa, doveva essere la culla della democrazia resistente, è diventata l'accademia della guerriglia. La sinistra che pensava di cavalcare la tigre no global, oggi scopre che la tigre ha fame di democrazia liberale. Il cortocircuito è servito, un'alleanza tra il rosso sbiadito dei centri sociali e il fondamentalismo islamico. Sotto le bandiere No TAV si deraglia dal buonsenso. La strategia è chiara, da Bologna alle vette piemontesi, non è rabbia spontanea, è addestramento. Le icone di questo nuovo mondo, da Francesca Albanese a Ilaria Salis, sono il manifesto di un'Italia che ha smesso di discutere per iniziare a colpire. Benvenuti nell'anno delle fiamme. La miccia è stata accesa in valle e la sinistra ha finito l'acqua per spegnerla. E poi c'è Vittorio Feltri con chi assolve gli antagonisti nelle pagine interne, in particolare a pagina 5. Allora, Libero e La Verità aprono sugli stessi scontri. Gli diamo un'occhiata. Allora, la prima pagina di Libero: per la sinistra nessuno... qui si parla della ragazza di Bari massacrata a calci in faccia. Per la sinistra nessuno deve pagare per questo. Ragazza di Bari massacrata a calci in faccia da 14 anni. La nuova legge li rende imputabili. PD e Movimento 5 Stelle dicono no. Questo è un titolo all'interno di un box in centropagina. Si parla di Giuditta, 26 anni, studentessa di filosofia, mostra gli effetti di un pestaggio subito da un gruppo di ragazzi in un parco di Bari. E il ritorno delle canaglie no TAV è il titolo. Battaglia in Val di Susa, bombe contro i carabinieri, bruciate due camionette. La decima edizione del campeggio degli attivisti no TAV si trasforma quasi subito dalla tradizionale protesta contro la realizzazione della Torino-Lione nell'ennesimo scontro violento con le forze dell'ordine. Questo dunque il ritorno delle canaglie no TAV. L'ora giusta per fare cose di destra è l'editoriale di Sallusti. Se ce la facciamo lo segnaliamo tra qualche istante, perché sono altri temi. La Verità, vediamo, sempre su le questioni dei no-TAV, titola terrorismo no-TAV, oltre 50 agenti feriti, Meloni attacco allo Stato, sinistra muta. E poi questo titolo: è oggi a Bologna, si rischia ancora, Tajani durissimo sul blitz al cantiere di Chiomonte, i progressisti sono conniventi, dice, stasera presidio per Fakir, Lepore trova il problema, troppi etermi attaccano. Resta alta la tensione a Bologna in vista del nuovo sit-in di stasera in nome di Fakir, il sindaco Lepore, sommerso da insulti e minacce, va in questura a denunciare gli hater. Mentre sulla chiazza di sangue del marocchino morto si accende una battaglia legale. L'avvocato di Abderrahim evoca il caso Aldovrandi, l'hanno pestato, la polizia replica alle accuse. Sul fronte opposto, il Manifesto e Domani rovesciano la lettura. Per Domani in particolare a tornare in piazza sarebbero gli utili idioti della destra. Il tema è identico, ma è letto da due mondi che non si parlano. Vediamo la prima pagina di Domani. Assalto no TAV, violenze e bombe, tornano gli utili idioti della destra. Dopo Bologna, alla marcia in Val Susa, centinaia di antagonisti attaccano i cantieri della Torino-Lione, in fiamme due camionette dei carabinieri, Meloni, lo Stato non si piega, Salvini, colpa della sinistra. È stato un pomeriggio di violenza quello andato in scena. Ieri in Val di Susa centinaia di antagonisti si sono staccati dalla marcia contro la linea Torino-Lione e hanno attaccato i cantieri del collegamento ferroviario e le forze dell'ordine. Pietre, bottiglie, bombe, carta e fuochi d'artificio da una parte, lacrimogeni e idranti dall'altra. In mezzo, quattro camionette della polizia date alle fiamme e diversi feriti. Almeno 60, secondo il COISP, tra gli agenti chiamati a respingere i violenti. Gli scontri si sono concentrati soprattutto nel sito di Chiomonte, in Val Clarea. Questo sulla prima del quotidiano Domani. Vediamo anche il Manifesto. Qui c'è questo titolo: scontro in Val Susa, destra scatenata. La marcia no-TAV partita ieri da Venò ha puntato come da tradizione verso i cantieri dell'alta velocità. Quando i manifestanti ne hanno invaso il perimetro è iniziato un confronto muscolare con le forze di polizia. Lacrimogeni e idranti da una parte, sassi e petardi dall'altra. Due mezzi dei carabinieri e due della Guardia di Finanza sono andati in fiamme nel cantiere di Chiomonte. Alcuni agenti sono stati refertati. 60 secondo il COISP. La mobilitazione si è allargata in tutta la zona, portando alla chiusura della A32 e allo stop alla circolazione ferroviaria per l'occupazione dei binari. La violenza non piegherà lo Stato. Giorgia Meloni ha attaccato a testa bassa i manifestanti e Salvini, criminali frutto dell'odio alimentato dalla sinistra. Il governo, diviso su tutto, si è ricompattato. Questo dunque, scontri in Val di Susa, destra scatenata, il titolo sul Manifesto sui fatti di Venò. E dentro questa cornice si inserisce anche la politica. Giorgia Meloni, come dicevamo e come abbiamo visto, ha parlato di attacco allo Stato, dicendo che la violenza non piegherà le istituzioni. Salvini ha rincarato parlando di criminali e di responsabilità della sinistra. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto direttamente. con una telefonata al ministro dell'Interno Piantedosi per esprimere solidarietà alle forze dell'ordine. Un gesto insomma che dice da solo la misura della tensione istituzionale. Il secondo filo che attraversa le prime pagine porta fuori dai confini italiani. Rimaniamo sul Manifesto perché il giornale comunista apre con un titolo netto che è Guerra virale e racconta di un secondo fronte che si apre in Medio Oriente, esplosioni in diverse regioni dell'Arabia Saudita, la raffineria di Jizan colpita, il traffico aereo è interrotto in più aeroporti e gli Houthi rivendicano l'azione contro impianti della compagnia petrolifera Aramco. Questo è il primo scambio diretto di colpi danni dopo i raid contro Yemen. C'è anche il Mar Rosso, c'è lo stretto di Hormuz e c'è Trump che ammassa batteria in vista di un possibile attacco all'Iran, una escalation che si allarga e che non si restringe. Quindi vediamo sulla spalla destra Francesca Luci che firma questo pezzo, quella colonna di fumo che apre il secondo fronte, esplode un altro fronte di conflitto nel Medio Oriente, violente esplosioni scuotono diverse regioni dell'Arabia Saudita seguite da incendi e dall'interruzione del traffico aereo in più aeroporti del paese. Gli Houthi yemeniti alleati dell'Iran rivendicano due operazioni militari contro strutture della compagnia petrolifera saudita Aramco, questo dunque l'attacco di quella colonna di fumo che apre il secondo fronte di Francesca Luci. Il terzo filo è tutto italiano, riguarda il rapporto tra governo e magistratura. Il giornale di Sicilia apre proprio su questo. Governo giudici e scontro sulle carceri, l'ANM con De Lucia, attacco scomposto del ministro Nordio. Si parla del procuratore di Palermo De Lucia che aveva lanciato un allarme sullo stato delle carceri e il ministro Nordio che ha risposto parlando di attacco scomposto, insomma un'altra frattura istituzionale che si aggiunge nella stessa notte a quella sulla piazza. I primi a schierarsi a fianco del procuratore di Palermo Maurizio De Lucia, che venerdì aveva lanciato un pesante allarme sullo stato delle carceri italiane, sono stati i sindacati di polizia penitenziaria, i rappresentanti cioè degli agenti che, a dire del ministro della giustizia Carlo Nordio, il capo dei PM del capoluogo siciliano avrebbe messo sotto accusa. De Lucia aveva denunciato una realtà che gli addetti ai lavori stigmatizzano da anni: gli istituti di pena non sono più sotto il controllo dello Stato. Vi sono call conference tra chi sta fuori, chi sta dentro e chi è detenuto altrove, aveva detto. Una dichiarazione seguita da una critica del ministro. È De Lucia che ha perso il controllo di se stesso. L'ANM in una nota si dice interdetta dalla reazione del ministro davanti all'allarme di un procuratore in prima fila nella lotta alla mafia, perché non dà alcuna risposta nel merito, ma fa un attacco scomposto e inaccettabile. E questo dunque in apertura sul giornale Sicilia. C'è poi un altro caso che forse facciamo in tempo a segnalare, un altro caso che agita il mondo dell'informazione. La Verità apre con lo scoop sulle frasi attribuite al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, frasi su presunta massoneria e infiltrazioni nella RAI. Parte quella che il giornale chiama una rivolta contro di lui, con i partiti di maggioranza che chiedono chiarezza e lui che si difende in diretta al TG1. Il comitato etico di Viale Mazzini è già al lavoro. Allora, nella RAI mafiosi e massoni parte la rivolta contro Ranucci, i partiti di maggioranza al conduttore, inaccettabile, se sa qualcosa vada in procura, altrimenti l'azienda deve tutelarsi. Lui al TG1 ho sempre denunciato tutto, su di me campagna d'odio, il comitato etico di Viale Mazzini ora valuta gli audio. Sigfrido rischia. Su tutto questo si muovono anche i temi più larghi della giornata. Il caro benzina con record a Milano sopra i 2,60 euro, il governo che studia un decreto, le tensioni nel PD sul riarmo e sul rapporto con Draghi raccontate dal Fatto Quotidiano, purtroppo non facciamo in tempo a leggere, la vicenda di Vannacci sospeso 12 mesi dalle forze armate. Insomma, una prima pagina d'Italia abbastanza divisa sulla piazza, sulla giustizia, sull'informazione e con uno sfondo internazionale che si fa più caldo. Ci fermiamo qui per questa nostra rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola oggi, domenica 26 luglio del 2026. Grazie per l'assistenza tecnica in regia Lorenzo Bruschi, un saluto da Enrico Salvatori.
5: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Bentrovati all'ascolto di Radio Radicale, bentrovati all'ascolto della programmazione notturna della nostra emittente, programmazione che oggi dedicheremo in gran parte ai 25 anni dal G8 di Genova. Questa è stata la settimana dell'anniversario dei 25 anni dal G8 di Genova e sono numerosi documenti nell'archivio di Radio Radicale che ricordano quei giorni. Noi vi proporremo quest'oggi due eventi, uno del 23 luglio e un altro del 22 luglio. Il primo, Vento a 25, Genova soffia ancora, organizzato da Sinistra Italiana con Davide Tozzo, Peppe De Cristoforo, Emiliano Brancaccio, Federico Martelloni, Francesco Raparelli, Giosuè Vicidomini, Raffaele Bolini, Grazia Francescato, Alfio Nicotra, Lisa Clark, Donatella Di Cesare, Luca Casarini, Patrizio Gonnella, Annalisa Camilli, Giuliano Santoro, Nichi Vendola, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Il secondo documento, a partire dalle 3:15 circa, la presentazione del volume di Donatella Alfonso, G8 2001, I giorni amari di Genova, come detto del 22 luglio scorso, con gli interventi di Chiara Braga, Valentina Ghio, Alberto Pandolfo, Federico Fornaro, Donatella Alfonso, l'autrice del volume, Walter Massa, Enrico Zucca, Alessandro Costante. Alle 4:40 circa poi una conferenza, incontro che si è tenuto alla Camera dei Deputati il 21 luglio scorso, 1985-2026, Eisel, finalmente il giorno della memoria, la presentazione della giornata della memoria delle vittime dell'Eisel con Fabrizio Comba, Galeazzo Bignami, Lucio Malan, Lorenzo Fontana, il Presidente della Camera, Francesco Lollobrigida, Carlo Nesti, Guido Vaciago, Andrea Bodi, il ministro Andrea Bodi, Gianluca Ferrero, Giorgio Chiellini, Sergio Brio, Emilio Targia, il nostro Emilio Targia, Andrea Lorentini e Carol Barbieri. Alle 6 domani mattina un'intervista di Cristiana Pugliese a Giacinto Della Cananea sulle nomine apicali delle authority, quindi le prime pagine dei quotidiani alle 6:30, la replica di quelle che abbiamo appena ascoltato letta in diretta da Enrico Salvatori. Alle 6:45 l'appuntamento settimanale con Cesare Damiano, 10 minuti con Cesare Damiano a cura di Sonia Martina. Alle 7 poi la rassegna della stampa vaticana di Giuseppe Di Leo. E alle 7:30 torneremo in diretta con Stampa e Regime dalla segna stampa di Radio Radicale, come ogni domenica a cura di Marco Cappato. Questa è la programmazione della nostra emittente per le prossime ore, programmazione che apriamo con, appunto, ricordando il G8 di Genova. Il primo documento che vogliamo farvi ascoltare è del 23 luglio scorso, Vento a 25, Genova soffia ancora, organizzato da Sinistra Italiana, introduce e modera Davide Tozzo, poi ascolteremo la relazione di Peppe De Cristoforo, poi i contributi di Emiliano Brancaccio, Federico Martelloni, Francesco Raparelli, Giosuè Vicidomini, Raffaele Bolini, Grazia Francescato, Alfio Nicotra, Lisa Clark, Donatella Di Cesare, Luca Casarini, Patrizio Gonnella, Annalisa Camilli, Giuliano Santoro e Nichi Vendola e gli interventi conclusivi di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Buon ascolto.
1: E vi ringrazio tutte e tutti per essere qui, le relatrici, i relatori, ringrazio il buon padrone di casa Peppe De Cristoforo, ringrazio Grazia Francescato, nelle sue mille vite anche Presidente dei Verdi, tra i suoi mille impegni Nichi Vendola è anche Presidente di Sinistra Italiana, un grazie anche agli assenti giustificati, ci tengo a salutare in particolare Vittorio Agnoletto che ci teneva tanto ad essere qui ma purtroppo si trova fuori dall'Italia, un grazie a Danubi che c'è sempre stato e ci sarà sempre. E un grazie a Carlo che resterà ragazzo. Io, nato negli anni '80, ero un po' troppo piccino per essere a Genova, però c'eravamo tutti a Genova. Perché Genova non fu solo una città blindata, fu l'occasione storica in cui i nodi, non solo quelli che misurano il vento nel porto antico, ma quelli che segnano un passaggio d'epoca vennero al pettine. Da una dozzina d'anni il capitalismo sembrava il vincitore definitivo, dopo

fatto che si autoproclamava una sorta di direttorio del mondo. E la narrazione non era che quella fosse una scelta politica, badate, ma che fosse una legge di natura, una temperie inevitabile quasi. Decenni prima, il Carpolani nella Grande Trasformazione scrive che quando il mercato pretende di regolare cose che il mercato proprio non sono, merci non sono, come la terra, il lavoro, la vita stessa, allora si ingenera indifferibilmente una controreazione a tutto questo. E quella controreazione, i germi della stessa si erano generati 6 mesi prima di Genova. Siamo nel gennaio del 2001, siamo in Brasile, a Porto Alegre, e c'è, come conoscete, il World Social Forum, che è stato il luogo di incontro dove si sono inseriti i semi di quello che poi sarà anche il Genoa Social Forum, il movimento di Seattle e quant'altro. A Zena non arrivò un movimento improvvisato, anche se un po' lo era pure, arrivò il movimento dei movimenti e squassò tutto. Risuonò uno slogan che suonava un po' naif, no? Un po' innocente, un altro mondo è possibile. Ebbene, oggi, 25 anni dopo, non solo è possibile, ma è indifferibile. È drammaticamente, tragicamente necessario più che mai. E per noi quella data è importante. All'epoca, e non è la nostra storia per larghissima parte, ma sappiamo che già da tempo, già da qualche lustro, le tradizionali socialdemocrazie europee erano, e mi scuso se pare irrispettoso, ma un po' il cane da riporto del neoliberismo popolare europeo. Ma mi è capitato in questi ultimissimi giorni di leggere un'intervista molto dignitosa, molto bella anche, a quello che era il leader di Rifondazione Comunista dell'epoca, Fausto Bertinotti, che conclude l'intervista parlando proprio di Genova, dicendo alla domanda: ha qualche rimpianto? Gli dice: ne ho uno. Non osammo a sufficienza per, alludendo a PRC, di scioglierci nel movimento. Ecco, questa l'ho trovata un'immagine molto bella. Rifondazione avrebbe compiuto di lì a poco 10 anni, ne mancavano quasi 10 alla fondazione di Sinistra Ecologia e Libertà. E noi, come Sinistra Italiana, come Alleanza Verdi e Sinistra, di solito mi riflettevo su questa cosa avantieri. Realizziamo dei convegni di questo tenore, di questo profilo, se vogliamo, su delle figure che per noi sono padri e madri fondatrici, ricordo Berlinguer, Langer, Ingrao e Terracini. Ed è particolarmente pregno di senso, a mio avviso, che questa volta lo dedichiamo a una moltitudine, quella che fu la moltitudine del tempo, quello che fu per Sinistra Italiana una sorta di battesimo di fuoco prima del concepimento, perché saremmo stati ancora al di là da venire per molto tempo. Ed ecco, per questo credo sia giusto che noi proponiamo questo sforzo di ragionamento comune, peraltro in una dinamica diversa, perché qualcosa è cambiato, non proprio tutto quanto necessariamente per il peggio. All'epoca nottetempo entrarono nella Diaz, col favore delle tenebre, direbbe qualcuno, e oggi invece alla luce del sole entriamo nella sala degli atti parlamentari, e questo mi sembra paradigmatico e senz'altro positivo. Il globo oggi non è quello di Thomas Friedman, il globo piatto, sorridente, è anche quello in parte residuale, ma oramai siamo a un qualcos'altro, a un globo squassato, alla precarizzazione come unica forma di vita. Facendo un parallelo, no? Con la notoria fine della storia, siamo arrivati dalla fine della storia un po' alla fine della vita stessa, tra squassi meteorologici, guerre a pezzi che fanno a pezzi. E allora guardiamo al presente, quello che viviamo non è più il trionfalismo sterile e stordente che Mark Fisher chiamava realismo capitalista, ereditando una efficace intuizione di Frederick Jameson e di Slavoj Žižek. E siamo alla mercificazione delle relazioni, ma di tutto questo diranno i nostri relatori, a partire da Peppe De Cristofaro, che fa

0: a brevissimo la relazione a cui darò la parola. Mi piace chiudere con due immagini per accogliervi qui. Walter Benjamin, ispirato da un bellissimo bozzetto di Paul Klee, che oggi vi direi di andarlo a vedere, ma si trova a Gerusalemme, quindi è un po' complesso entrare lì. L'angelo della storia, ispirato da Paul Klee, dice vorrebbe fermarsi, ricomporre le macerie del passato, ma c'è un vento che gli impiglia le ali e lo spinge verso il futuro, mentre le macerie continuano a crescere fino al cielo. Ecco, nel nostro tentativo di assalto al cielo, se non possiamo fermare il vento, con le mani, ci viene in mente la seconda delle due immagini, con questa concludo. È quella afferente al celebre passaggio di Hegel sull'introduzione della filosofia del diritto, che mi è sempre rimasta impressa, perché lui dice, ci troviamo qui a Piazza della Minerva, lui dice la nottola della Minerva spicca il volo soltanto al crepuscolo. Ecco, se nel quel crepuscolo riuscissimo a rispondere replicando magari la domanda di Isaia 21:11, sentinella, quanto resta della notte? Ecco, forse prendendo il vento con un poco di saggezza della Minerva, la risposta da ieri alla Diaz, oggi nella sala degli atti parlamentari, in uno slancio che mi perdonerete, ma è una speme la mia, non è certo una certezza, domani, l'anno prossimo, magari in qualche altro palazzo, ecco, potremmo dire che finalmente, auspicabilmente, manca poco. Vi ringrazio. Adesso do la parola per la relazione al senatore Peppe De Cristofaro, che ha dato una craniata non indifferente, ma è duro.
1: Allora, grazie David, grazie naturalmente a tutte le compagne e compagni che sono qui. Comincio anche io, inevitabilmente devo dire, ricordando appunto un compagno, ma anche un amico mio, di innumerevoli altri, la cui scomparsa davvero è stata e ha rappresentato per tutti noi un dolore profondo, una enorme perdita anche di intelligenza politica. Sto parlando naturalmente di Anubi. Anubi era un uomo di straordinaria intelligenza, di vastissima cultura, l'abbiamo detto tutti nelle ore immediatamente successive alla sua morte, il più bravo per distacco, come ha scritto giustamente Niccolò Pecorini, della nostra generazione. E peraltro nella sua militanza Anubi non aveva semplicemente attraversato i movimenti, se si può dire così. Davvero, se si può usare questa espressione, l'emblema stesso dei movimenti. Aveva in realtà anche conosciuto le organizzazioni più tradizionali della politica, l'organizzazione giovanile di Rifondazione Comunista in particolare, che in quegli anni peraltro seppero instaurare un rapporto nuovo e anche particolarmente fecondo, io credo, con le mobilitazioni sociali. Ebbene, in quegli anni di cui ovviamente parleremo oggi, Anubi fu davvero una figura determinante di raccordo tra il movimento dei movimenti, come lo si chiamava allora, e il partito nostro, il partito della Rifondazione Comunista e la sua organizzazione giovanile. Peraltro Anubi, ma lo ricorderete tutti, era un giornalista di eccezionale talento, ognuno di noi ricorda quei suoi incredibili articoli dettati per telefono, senza appunti davanti, senza foglietti, con una punteggiatura perfetta. Era animato da una tensione etica, da una passione politica, che a volte non gli hanno nemmeno consentito di accettare dei compromessi, e forse anche per questo ha pagato dei prezzi molto alti e io credo anche profondamente ingiusti. Ecco, io ho voluto cominciare così e l'ho voluto ricordare così perché credo che davvero nessuno più di lui incarnasse lo spirito e anche la raffinata visione politica che a cavallo tra la fine del Novecento e il nuovo millennio animarono in tutto il mondo la grande mobilitazione non contro la globalizzazione in realtà, ma contro la gestione neoliberista della globalizzazione, o si potrebbe dire contro il capitalismo globalizzato. Quel movimento di quegli anni, ancora oggi, in particolare nella definizione giornalistica, viene ridotto spesso ad una definizione, quella di no global, nella quale però probabilmente non si riconosceva fino in fondo, anzi, quel movimento è stato probabilmente il movimento più globale che sia mai esistito. Globale perché internazionale, globale perché trascontinentale, globale perché nemico giurato di ogni frontiera, globale perché capace di unificare le lotte di un nord più opulento ma sempre più ingiusto e sempre più diseguale con quelle di un sud deprivato, sfruttato e saccheggiato. E globale anche perché quel movimento seppe tenere insieme le spinte di quello che era accaduto nei decenni precedenti, le lotte dei lavoratori e dei sindacati, quelle dei contadini e delle popolazioni indigene, le mobilitazioni ambientaliste, il pacifismo, il femminismo, la difesa dei diritti civili. Fu, insomma, se si può dire così, una sorta di laboratorio mondiale fondato su una intelligenza collettiva, sulla necessità di una critica radicale alla finanziarizzazione dell'economia. Durante le manifestazioni di Seattle, 2 anni prima, nell'autunno del 1999, uno degli esponenti di quelle mobilitazioni aveva detto: le voci cacofoniche delle strade di Seattle rappresentano la sfida di domani e non la nostalgia di ieri. E io credo che quella frase conservi ancora oggi tutta la sua forza. Naturalmente abbiamo discusso molto di quello che è successo dopo e anche delle sconfitte, della sconfitta probabilmente di quel movimento, e tra le conseguenze più gravi di quella sconfitta probabilmente c'è l'altra faccia di quello che è accaduto nel corso degli anni successivi, in particolare il germogliare dei sovranismi, che è una sorta di risposta opposta, reazionaria e feroce alla globalizzazione, e dall'altra parte il proliferare di identitarismi che non riescono più a incontrarsi in una causa comune e in una visione condivisa di un altro mondo possibile. È come se la critica da sinistra in qualche modo alla globalizzazione capitalistica avesse perso e si fosse invece affermata una critica da destra. Ecco, di solito si dice che il ciclo delle grandi manifestazioni transnazionali contro la globalizzazione fondata sul neoliberismo e sulla logica del profitto ad ogni costo sia cominciato a Seattle nel 1999, in parte naturalmente è vero. In realtà però non è esattamente così, perché il movimento che occupò Genova 25 anni fa era cresciuto nel corso del decennio precedente, si era alimentato di esperienze di rilevanza mondiale, una per tutte, quelle di Zapatista, Chiapas, era il 1 gennaio del 1994, ve lo ricorderete, e di migliaia di mobilitazioni locali in ogni paese. Era anche cresciuto attraverso studi, analisi, pratiche politiche, pratiche sociali. Non era insomma semplicemente una forma di resistenza, ma era, io penso, una controffensiva nei confronti di quello che oggi possiamo definire senza esitazioni il nuovo disordine mondiale. Un disordine peraltro che non aveva nulla di casuale, nulla di incontrollato, un disordine voluto e utilizzato strategicamente per massimizzare il profitto, per liberare le grandi corporation da ogni limite e da ogni controllo, per svuotare i diritti sociali e politici, per imporre un modello di sviluppo distruttivo per l'ambiente. Quel progetto aveva degli strumenti e delle basi molto concrete: privatizzazioni, deregolamentazioni, libera circolazione dei capitali, fine della separazione tra banche d'affari e istituti di risparmio, precarizzazione del lavoro, imposizione della parità di bilancio, riduzione delle tasse sul capitale e sui profitti. Ebbene, il movimento di Seattle e di Genova non si opponeva soltanto agli effetti già visibili di quelle scelte, aveva, io credo, perfettamente compreso quello che sarebbe accaduto negli anni successivi, aveva insomma visto giusto, e oggi penso, 25 anni dopo, che vediamo quelle conseguenze pienamente dispiegate in tutta la loro forza distruttiva. Ora, io ho voluto, diciamo, parlare di questo prima ancora che di altre questioni, una per tutte, il grande tema della repressione, che naturalmente interrogò molto quella fase, per una ragione precisa, perché ricordare, penso, quel movimento esclusivamente per il modo brutale nel quale fu represso, e invece per ciò che era, per quello che aveva compreso in anticipo, per gli obiettivi per cui si batteva, alla fine diventa un modo particolarmente sofisticato per cancellarlo e anche per offuscarne la assoluta attualità. Però penso anche che questo non può significare e non deve significare in nessun modo dimenticare lo sfregio alla democrazia di cui l'Italia si macchiò in quei giorni. Guardate, quello che accadde a Genova tra il 20 e il 22 luglio del 2001 resta un caso inaudito per gravità nella storia repubblicana. Una sospensione della democrazia autentica, condannata ripetutamente dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e tuttavia ancora oggi in buona parte impunita e soprattutto inspiegata. Anche persone con decenni di esperienza nelle manifestazioni rimasero sbigottite di fronte alla palese intenzione delle forze dell'ordine di provocare incidenti quanto più gravi possibili. Tutti ricordiamo naturalmente l'irruzione notturna alla scuola Diaz, che davvero non aveva letteralmente precedente, le bottiglie Molotov introdotte nella scuola per giustificare le operazioni, pestaggi violentissimi di persone inermi, poi le torture a Bolzaneto. Insomma, tutte cose che andarono molto oltre una semplice volontà di reprimere, sia pure in maniera brutale, una manifestazione. C'era altro, c'era molto di più. In realtà ancora oggi non sappiamo fino in fondo cosa c'era e non sappiamo nemmeno fino in fondo perché. Nemmeno i processi naturalmente hanno chiarito chi decise e ordinò quella mattanza. I giorni di Genova, da questo punto di vista, furono davvero uno di quei rari momenti in cui il potere abbandona ogni infringimento, straccia le regole, non si preoccupa nemmeno più di salvare le forme e di salvare le apparenze. Io credo che una forzatura così estrema non è pensabile senza una decisione politica all'origine, ma dove e da chi sia stata presa quella decisione noi in realtà ancora non lo sappiamo. Sicuramente ebbe un peso ed ebbe anche un ruolo la smania di mostrare il pugno duro, una destra che peraltro era da poco arrivata al governo del paese, pochi mesi prima, non dimentichiamo nessuno di noi la presenza di Gianfranco Fini nella centrale operativa della questura, ma la sola intemperanza della destra al potere non basta a spiegare l'enormità di ciò che accadde in quei tre giorni, anche perché Genova, la repressione di Genova aveva avuto poche settimane prima, pochi mesi prima, in realtà, a Napoli il 17 marzo dello stesso anno, nel massacro vero e proprio dei manifestanti contro il Global Forum nella mia città, in piazza del Plebiscito, una vera e propria prova generale. Anche in quel caso poi a quello che successe in piazza seguirono i rastrellamenti per le strade, i rastrellamenti persino negli ospedali, le torture anche in quel caso all'interno di una caserma, la caserma Raniero. Ebbene, al governo in quel momento non c'era la destra nel nostro paese. E un mese prima a Gothenburg, quindi in una situazione pure quella completamente differente, in Svezia la polizia aveva aperto il fuoco sui manifestanti, un manifestante rimase, uno di noi, rimase in fin di vita. Quindi insomma non fu un fulmine a ciel sereno, ma fu il punto culminante di una strategia più ampia, probabilmente non decisa nemmeno dai singoli stati, che mirava a stroncare un movimento diventato temibile per il potere globale utilizzando gli strumenti più brutali e più antichi del mondo, la paura, l'intimidazione, il terrore. E da questo punto di vista Genova, prima di Genova Napoli, tutte queste cose di cui stiamo raccontando furono una vera e propria esperienza pilota, quindi non singoli episodi di repressione, ma l'anticipazione di una sorta di condizione permanente nella quale il dissenso, quando non viene svuotato dalla sua forza e ridotto al rumore di fondo, viene presentato come una minaccia, un fattore di disturbo, una forma di estremismo e un problema di sicurezza. Dopo Genova e soprattutto dopo l'11 settembre, quindi in realtà pochissime settimane dopo quell'11 settembre che poi finì col rendere permanenti e istituzionali molte di quelle logiche, il movimento altermondialista non scomparve ma perse effettivamente e anche abbastanza rapidamente mordente. Sicuramente contribuirono anche ragioni soggettive, è stato scritto da molti in questi giorni dell'anniversario, nei vari post sui social, molti dei quali secondo me erano davvero tanto condivisibili. È vero, molte persone che avevano animato quel movimento furono costrette negli anni successivi a consumare molto tempo, anche molte energie nelle difese legali, per esempio, nella ricerca della verità, naturalmente, e anche, penso a noi che facemmo l'esperienza della disobbedienza civile, a ripensare i nostri stessi metodi e le nostre stesse pratiche di lotta. La disobbedienza civile, che pure fu un'idea, secondo me, straordinaria, fu travolta da una repressione brutale che finì inevitabilmente per cambiare l'agenda nostra, di chi, insomma, l'aveva l'aveva subita, e quel movimento per tutte queste ragioni probabilmente è stato sconfitto, certamente è stato sconfitto purtroppo, perché altrimenti il mondo nel quale viviamo oggi non sarebbe quello che è. Eppure, pur dentro questa difficoltà e appunto questa probabile sconfitta, io penso che la sua eredità però non è scomparsa, perché invece è ricomparsa, seppure a singhiozzo, nei movimenti dei decenni successivi. C'è molto di Genova, per esempio, in Occupy, nel Black Lives Matter, nei Friday, c'è moltissimo di Genova, credo, nel movimento globale di oggi, innescato ovunque, in tutto il mondo, per lo sdegno per Gaza, ma il cui orizzonte in realtà va ben oltre la protesta contro le atrocità commesse da Israele a Gaza, in Palestina, in Libano. E allora, per concludere queste brevi note, voglio ricordarvi una riflessione di Naomi Klein risalente proprio al 2001. Lo ricorderete, l'intellettuale canadese aveva scritto all'epoca un libro analogo che divenne uno dei testi fondamentali di quella stagione, e provava in quello lavoro a mettere a confronto il movimento altermondialista con quello precedente degli anni 70 del Novecento, e scriveva: al tempo di Woodstock rifiutare di seguire le regole statali o le regole scolastiche era considerato di per sé un atto politico. Oggi i contestatori del WTO sono indignati per una mancanza di regole imposte alle imprese, così come per i palesi doppi standard nell'applicazione delle regole esistenti nei paesi ricchi e in quelli poveri. Ebbene, io credo che questa definizione sia davvero molto molto calzante. Davvero credo che non esista una formula più precisa per indicare la necessità della politica, se posso dire così, e anche il compito di una politica di sinistra nel nostro tempo. E potrei e posso concludere dicendo che questa riflessione significa davvero che una politica di sinistra non può esistere senza i movimenti sociali, e però che i movimenti sociali da soli non possono cambiare il mondo senza una politica capace di trasformare i rapporti di forza in nuove regole. Ebbene, io credo che questo sia il nostro grande compito oggi, e penso anche che questo debba essere il nostro programma. Grazie.
0: Grazie Peppe. Allora, innanzitutto saluto il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoiani, che ci ha raggiunto. Luca Casarini, che ci ha appena contattato, purtroppo è a Padova per i funerali di Aurora D'Agostino, che qualcuno di voi conosce, e ci teneva comunque a porgerci un saluto che ci ha fatto poco fa. Poi un paio di informazioni di servizio. Il presente convegno è in questo momento in diretta sui nostri canali nazionali, oltre che sulla web TV del Senato e sul canale YouTube del Senato. Gli interventi che abbiamo pensato lievemente più agili della consuetudine per questa tipologia di convegno saranno di 10 minuti a persona, e grosso modo ricalcheranno, in quanto a ordine dei lavori, l'immagine che potete vedere alla vostra sinistra. Allora, senza ulteriore indugio, dopo gli interventi mio e di Peppe, chiamo Emiliano Brancaccio e si prepari Federico Martelloni.
2: Allora, grazie per l'invito, questa è un'iniziativa importante, preziosa per la memoria e quindi per il futuro. Ho condiviso molto i rilievi della relazione introduttiva di Peppe De Cristoforo, in particolare questa idea del movimento, innanzitutto il più globale di tutti, e poi del movimento come anticipatore, come premonitore anche delle catastrofi che sarebbero venute dopo. Sì, condivido molto. Allora, che cosa è stata Genova? Che cosa ha rappresentato? Che cosa ha incarnato? E soprattutto, per l'appunto, che cosa ha preannunciato? E sappiamo che è stata definita da Amnesty International come la più grave sospensione dei diritti democratici in un paese occidentale dopo la Seconda Guerra Mondiale. Sappiamo dalla Corte di Cassazione che è stata una sorta di carta bianca nell'uso della violenza da parte delle forze dell'ordine. È anche una consapevole preordinazione di un falso quadro accusatorio ai danni degli arrestati. Sappiamo dalla Corte Europea dei Diritti che a Genova è stata praticata la tortura. Insomma, una macelleria, una mattanza, come è stata variamente e direi giustamente definita. Ecco, però Genova non è stata solo quell'attimo terrificante, non è stata solo quel momento di orrore nella storia politica e sociale italiana. È stata anche qualcosa di più. Perché se leggiamo Genova in retrospettiva, bene, scopriamo che in realtà, in profondità, Genova è stata appunto segno annunciatore, indizio premonitore, diciamo pure momento profetico, di una tendenza storica generale. Vale a dire, Genova è stata in un certo senso Cassandra premonitrice di una tendenza storica verso l'erosione, diciamo pure verso la potenziale distruzione dei diritti basilari della cosiddetta democrazia liberale. Tendenza, ahi noi, comprovata dai dati. Basta guardare per esempio i numeri del celebre Videm Institute dell'Università di Göteborg. I dati ci dicono che a partire dall'inizio di questo secolo, dal 2001, quindi essenzialmente, gli indici che misurano la qualità della democrazia e della libertà precipitano nell'Occidente liberal-democratico, negli Stati Uniti, in Europa e in modo particolare in Italia precipitano. In un quarto di secolo, nella media dei paesi dell'Unione Europea, l'indice che misura lo stato delle libertà civili e politiche cade del 6%, e l'indice che misura la salute complessiva della democrazia liberale in Europa crolla di quasi il 10%, e in Italia è ancora peggio. È peggio. In Italia l'indicatore che misura la salute complessiva della democrazia liberale e del relativo sistema dei diritti crolla nello stesso periodo del 15%, un crollo che riguarda anche sottoindicatori di massima importanza e attualità, come per esempio le tutele contro i maltrattamenti compiuti dalle forze dell'ordine, tutele che da Genova a oggi subiscono una caduta statisticamente eccezionale del 10%. Quindi voi capite che dopo Genova, dopo la macelleria di Genova, non c'è stata redenzione, c'è stato un ulteriore peggioramento delle tutele contro i maltrattamenti compiuti dalle forze dell'ordine. E attenzione, perché nel tempo questa tendenza generale alla erosione dei diritti non rallenta, ma al contrario accelera. Accelera anche, guarda caso, negli ultimi anni, cioè dal 2022 a oggi, dall'insediamento del governo Meloni. È rilevante a questo proposito, anche per la discussione di oggi, è rilevante che in Italia l'indicatore che misura un'altra libertà fondamentale, cioè la libertà di riunione e di manifestazione, questo indicatore passa da 2,97 nel 2021 a 0,96 nel 2025. È un crollo del 67% delle tutele della libertà di riunione e di manifestazione nel nostro Paese. Un crollo pesantissimo, di portata storica. Ecco, dunque, se vogliamo trovare un esempio chiaramente quantificabile della tendenza attraverso la quale la democrazia liberale viene via via erosa, viene via via resa agonizzante, se vogliamo trovare un esempio chiaro di questa tendenza, possiamo dire che l'Italia post-Genova è in accelerazione, l'Italia degli ultimi anni, cioè l'Italia di Meloni, ahi noi. L'Italia rappresenta un esempio particolarmente nitido e funesto della crisi della cosiddetta liberal democrazia e del sistema dei diritti di libertà che dovrebbero sorreggerla. Ora, credo sia significativo notare anche che proprio mentre delle libertà civili e politiche abbiamo visto fare una macelleria, al tempo stesso e al contrario, abbiamo visto innalzarsi la libertà proprietaria, diciamo pure la libertà padronale, al rango di vera e propria impunità. Dagli sgomberi forzati alle rapide messe in mora dei debitori, degli inquilini, degli utenti di servizi, ai privilegi di creditori e proprietari, a questo sentimento diffuso del farsi giustizia da soli contro gli attentatori alla proprietà privata, fino, direi, ai diritti proprietari immediatamente rivendicate sulle terre ancora insanguinate del nostro tempo, come quelle del massacro di Gaza, il tutto con il consenso sistematico, direi sfacciato, di svariati miliardari, ebbene è abbastanza evidente che noi qui stiamo assistendo a quella che con Marx potremmo definire una riedizione aggiornata della vecchia feroce accumulazione originaria del capitale, aggiornata nel senso che la legge e l'ordine vanno ancor più piegate nella direzione degli interessi proprietari. E i dati ancora una volta sono eloquenti in questo senso. Per esempio, per quanto riguarda l'Italia, dalla Heritage Foundation scopriamo che la tutela del diritto di proprietà privata del capitale passa da un livello 50 nel 2006 a un livello di 84,8 nel 2026, un incremento complessivo delle tutele della proprietà privata di circa il 70%, che avviene sì in un arco di tempo piuttosto ampio, sotto diversi governi, ma che ancora una volta subisce una fenomenale accelerazione, soprattutto negli ultimi anni, con un incremento di oltre 10 punti percentuali sotto il governo Meloni. Quindi vedete, in sostanza, noi qui abbiamo due tendenze storiche, tendenze che si impongono in questo secolo. Una tendenza che restringe le libertà civili e politiche e l'altra tendenza che rafforza le libertà proprietarie. Ovviamente con un legame stretto, strettissimo tra le due tendenze, nel senso che per sua logica interna, in una fase di crisi strutturale della riproduzione capitalistica, possiamo dire che la libertà del capitale per affermarsi, per riprodursi, deve per forza inibire, deve mortificare le altre libertà. Ma allora, insomma, da questi numeri, da queste evidenze, in questa giornata di ricordo, di commemorazione, direi anche di lotta, quale insegnamento possiamo trarre? Ecco, secondo me, l'insegnamento fondamentale da trarre e che queste tendenze in atto, documentate, potenti, stanno davvero suonando la campana a morto della democrazia liberale. Lo stanno davvero facendo. Non abbiamo fatto in tempo a celebrare i funerali della socialdemocrazia e ci ritroviamo al capezzale di una liberaldemocrazia ormai in lotta tra la vita e la morte. E intravediamo, direi già chiaramente, a questo servono le tendenze, capite? Per vedere chiaramente. Ecco, intravediamo l'ombra funesta di qualcosa di nuovo. Una democrazia illiberale, un autoritarismo competitivo, un oltrefascismo, come io talvolta lo definisco. Ma al di là della definizione, noi qui abbiamo una certezza. E cioè che di questa evidente agonia della democrazia liberale, beh, paradossalmente i liberali sono di fatto corresponsabili. Corresponsabili i liberali nella loro contraddizione, nella loro paralisi. Basti notare che le terribili tendenze che ho squadernato, sia pure più morigerate, sono avvenute anche sotto governi orgogliosamente liberali, da Monti, a Letta, a Gentiloni, a Draghi. E dunque mi sembra che la conclusione politica che possiamo trarre è che probabilmente di questo oneroso e decisivo compito di proteggere le libertà civili e politiche del liberalismo, compito che è stato tradito dai liberali, se ne dovranno fare carico altri. In particolare nella latitanza dei liberali, della difesa delle libertà, dovranno farsi carico i movimenti di critica e di emancipazione dalle tendenze del capitalismo contemporaneo. Movimenti pacifisti, femministi e transfemministi, ecologisti, socialisti, io dico in prospettiva libercomunisti, libercom, ma in generale, diciamo, tutti i critici delle terrificanti tendenze oggettive del sistema sono chiamati a difendere le libertà tradite dai liberali. Ecco, questa secondo me è la più importante ed è la più pesante eredità di Genova, una eredità carica di responsabilità politica e istituzionale di portata storica. Grazie, buon lavoro, buonanotte.
0: Grazie a te Emiliano. Allora invito Federico Martelloni, si prepari Francesco Raparelli.
3: Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Ciascuna e ciascuno di noi potrebbe parlare per ore di Genova, trattandosi di un tempo molto circoscritto. Io isolo soltanto tre questioni, tutte iscritte già nella relazione di Peppe, e quindi sono, diciamo, tre tentativi di verticalizzazione, diciamo tre lezioni per l'oggi che ricavo, diciamo, in un modo del tutto arbitrario dalle tre giornate di Genova, il 19, il 20 e il 21 luglio. Quindi il giorno della libertà di movimento, il giorno dell'assedio e il giorno della moltitudine. Dunque, Peppe lo diceva, il movimento dei movimenti è stato il primo movimento globale e io penso che fu il primo movimento a segnalare le migrazioni non come un tema tra gli altri, ma come uno dei grandi tornanti della nuova epoca. E la cosa più significativa che io credo si sia colpevolmente lasciata alle spalle, anche alle nostre latitudini, è che l'approccio al tema delle migrazioni, dei migranti, delle migranti, non era un approccio pauperistico, vittimizzante, poveracci in fuga dalla miseria. In quella stagione, diciamo in quel decennio che Peppe ha raccontato, la grande novità è che il nostro immaginario si nutriva dell'epopea zapatista, delle lotte di Via Campesina, delle lotte dei Semterra, cioè la grande novità di quella stagione è che noi dai popoli del color della terra avevamo da imparare. Questo è stato un elemento strategico di quella fase. E io penso che questo elemento dovrebbe essere rimesso in campo oggi. Anche perché, diciamo la verità, che palle il vecchio mondo. Cioè è stato la culla del diritto internazionale, è stato la culla dello Stato di diritto. E uno si gira a guardare e rischia di rimanere con niente in mano. Brandelli del diritto internazionale è uno Stato che è a metà strada, lo diceva Niki stamattina con una battuta, tra Stato etico e Stato penale. Seconda lezione, il giorno dell'assedio. Ora, sul crinale del millennio, forse più che del secolo, tra Seattle e Genova, i vertici dei potenti del mondo rappresentavano una grande occasione di politicizzazione della società. Badate, già allora, come oggi, c'era qualcuna o qualcuno che osservava che il tema non era assediare i luoghi di celebrazione del potere, che in realtà non decidevano nulla, ma declinare proposte, programmi per un altro mondo possibile. Cioè già allora si affacciava l'ipotesi che potessero essere contrapposti Seattle, Genova a Porto Alegre, una storia che il movimento ha sempre, diciamo, molto fortemente rifiutato. Invece l'elemento del blocco era strategico perché il tema di quella stagione non era là dentro state assumendo delle scelte sbagliate. Il tema era la legittimità della decisione. Il tema era la crisi democratica innestata da quella stagione della globalizzazione capitalistica e la legittimità dell'assunzione delle scelte in quel contesto. Un conflitto che tornava in scena e che doveva essere di massa, alla portata di tutte e di tutti. Il passaggio che Peppe faceva sulla disobbedienza civile aveva questo retroterra, l'idea che si potesse anche teatralizzare il conflitto di piazza per consentirgli di scendere sul terreno del politico. E quando il potere si spaventa, reagisce. Infatti quel gioco a Genova saltò, ma su questo già ha detto Peppe. Terzo e ultimo passaggio, il più complicato, diciamo quello relativo alla giornata della moltitudine. Io ho una tesi, diciamo un po' grossolana, e credo che a Genova avessimo ragione a voler uscire dal Novecento, ma credo avessimo troppa fretta di uscirne e che sia una delle ragioni per cui abbiamo perduto. È l'ultimo pezzo della relazione di Peppe. Del Novecento, nell'immaginario di quella generazione, non c'era nulla da difendere e niente da salvare. A partire dall'immaginario della sinistra produttivista e della sua maledetta etica del lavoro, dallo Stato-nazione, dal welfare socialdemocratico e lavorista, ma anche dall'immaginario resistenziale, quello del 68, quello dei movimenti di contestazione del 77. Se faceste l'esercizio di rileggere il proclama alle moltitudini d'Europa in marcia contro l'impero e verso Genova, scritto da Wu Ming Uno alla vigilia delle giornate di Genova, voi trovereste, diciamo, tratti, evocazioni, degli insorti contro signori, sovrani e vescovi, dai contadini della Jacquerie 1358 ai Ciompi di Firenze, dagli ussiti e taboriti boemi che occuparono il municipio di Praga nel 1419 fino a Thomas Münzer, passando per il generale Lud, fino e non oltre la Comune di Parigi. Del Novecento non c'è traccia in quel proclama. C'era un millenarismo a Genova che faceva, diciamo, terra bruciata di tutto quello che c'era stato nel secolo della politica. L'impresa era impossibile, perché era portare la politica fuori dal secolo della politica. Io credo che ancora adesso noi ci misuriamo con questo nodo problematico, perché, diciamo, avevamo dimenticato che se vuoi fare la rivoluzione per prendere il potere con il palazzo vuoto, servono istituzioni del comune e quelle istituzioni vanno pensate, organizzate, sedimentate, anche attraverso corpi intermedi. Quello che noi non abbiamo saputo fare a quell'epoca è stato tramutare istituzioni del comune come Indimedia, come Radio Gap, cioè i più grandi e innovativi esperimenti di quella stagione, in strutture e forme che potessero portare diciamo, la politica oltre il Novecento. Ecco, io credo che questo sia un compito dell'oggi molto complicato, ci sarebbe molto da discutere, ma non è questa la sede. Grazie.
0: Grazie. Grazie mille Federico. Allora invito a parlare Francesco Raparelli e a prepararsi Giosuè Vecedomini. Grazie.
4: Grazie a David, grazie infinitamente per l'invito, l'occasione, grazie a Peppe, di cui ho condiviso, insomma, interamente spirito e temi della relazione introduttiva. Quindi parto dal problema della sconfitta, se Genova è stata o meno sconfitta. Io penso di no. Ovviamente penso di no con qualche difficoltà, con qualche sofferenza. Avevo 23 anni in via Tolemaide a luglio del 2001, 23 anni come Carlo, quando qualcuno muore, qualcuno della tua generazione muore, qualcuno che sta al tuo fianco muore, evidentemente è una sconfitta che non si può risolvere, è un negativo senza riscatto, come sempre la morte è. Al contempo però non riesco a dimenticare che dopo Genova, dopo il 20 luglio, per esempio, siamo stati il 21, nonostante la mattanza, 300.000 in piazza, dopo Genova abbiamo contestato per primi il tentativo della destra americana di ricostruire il secolo americano nel pieno della crisi egemonica americana, quindi siamo stati centinaia di migliaia in piazza contro la guerra già nell'autunno del 2001, Non riesco a dimenticare che nella primavera del 2002 abbiamo impedito al governo Berlusconi di toccare e cancellare l'articolo 18, ci sono voluti ben 12 anni per cancellarlo, governo Renzi 2014. Ovviamente non ho dimenticato che nella primavera del 2003 siamo stati milioni in tutto il mondo, 110 milioni, a batterci contro quel tentativo americano di uscire dalla crisi egemonica, che è stata, diciamo, la seconda guerra in Iraq, il pantano iracheno. Dopo la disfatta in Vietnam, il pantano iracheno fino all'Afghanistan 2021. Un tracciato che ha definito quella crisi egemonica che oggi si sta trasformando in vero e proprio caos sistemico. Ecco, non riesco a non pensare a questi eventi, a questa apertura di possibilità enorme, praticata in centinaia di migliaia, in milioni in tutto il mondo. Le virtù di Genova, dunque. Perché Genova non ha perso? Perché Genova però poi ha perso. Ovviamente la sconfitta non è stata la repressione, la sconfitta eventuale di Genova, ma i limiti di Genova già sono emersi nelle relazioni che mi hanno preceduto, in particolare nell'intervento ultimo di Federico. Le virtù di Genova, lo diceva Peppe all'inizio splendidamente, ripeto, la scala transnazionale. La questione della scala nei movimenti e nelle lotte sociali e politiche è una questione decisiva, lo era allora, lo è a maggior ragione adesso, e lo è adesso esattamente perché il mondo nel caos sistemico si fa fratturato, è un mondo fratturato secondo la dimensione dello scontro multipolare, il multipolarismo competitivo, come qualcuno dice. Il secondo punto decisivo, la seconda virtù di Genova, a mio avviso, sulla quale dobbiamo insistere, è il metodo politico. Il metodo politico che ha avuto la capacità di fare del molteplice un sostantivo. Badate bene, il molteplice può tradursi nella disfatta della politica dell'identità. Ognuno con la propria nicchia ambientale, rigorosamente protetta, immodificabile. Il molteplice invece è un metodo della combinazione, della connessione, è un metodo nel quale la relazione viene prima dei soggetti individuati, prima dei perimetri. Una grande sfida, dunque, quella di Genova. Dopo Genova, i limiti di Genova, eventualmente la sconfitta di Genova, dopo aver segnalato le virtù. Ne segnalo uno di limite che credo ci tocchi molto, tocca anche Nicola, tocca me, tocca agli altri che sono qui oggi e che allora c'erano. A mio avviso Genova non ha avuto il coraggio della discontinuità generazionale in primo luogo. Se ci pensate, i processi politici che hanno poi animato gli anni successivi a Genova sono processi che hanno visto ancora il protagonismo forte ovunque, nei partiti e nei movimenti, di figure, soggetti straordinari per molti motivi, ma che appartenevano ad un'epoca precedente, gli anni 70. E lo dico, badate bene, senza nessun, nessuna smania di nuovismo, di rottamazione, tutt'altro. Dico che non abbiamo avuto forse il coraggio noi di imporre una discontinuità generazionale nella composizione, nella direzione di quel processo politico straordinario. È mancata la discontinuità di genere, ce lo segnalano da diversi anni i movimenti transfemministi. Eravamo bravi e belli per molti versi, ma eravamo spesso tutti maschi a parlare nelle assemblee, tutti maschi. E credo che questo sia stato, come dire, un problema non marginale che oggi le nuovissime generazioni, prevalentemente segnate dall'ondata, dalla terza ondata transfemminista, ci stanno indicando. Dopo Genova la questione del lavoro è stata sì affrontata, ma penso che sia stata affrontata in maniera inadeguata. Il lavoro di Genova, scrivemmo su Posse dopo le giornate di luglio. Perché il lavoro di Genova? Perché a Genova c'erano i movimenti variegati, ma c'era la generazione precaria che compariva nella scena in maniera significativa e che solca le strade di Milano nelle May Day fino alla May Day europea del 2004 e del 2005. Quel lavoro di Genova non ha avuto la capacità fino in fondo di trasformare le organizzazioni e le istituzioni storiche del lavoro. Questa trasformazione va compiuta oggi più che mai, trasformazione del sindacato, dello strumento sindacale, per non abbandonare il Novecento, ma per renderlo utile alle ricerche che stiamo conducendo. Poi, indubbiamente, Genova si è misurata negli anni successivi, penso al movimento No War, con il problema dell'efficacia. Cosa significa mettere in campo mobilitazioni, lo diceva in ultimo Peppe, capaci di trasformare le regole, capaci di imporre spostamenti, transizioni efficaci dal punto di vista della democrazia. Questo è stato indubbiamente un grande limite, un grande problema che ci ritroviamo oggi di fronte in maniera ancora più pesante e significativa. Un altro limite, mi avvio alla conclusione, è il limite più scomodo, ma che io credo vada affrontato e discusso. È il limite relativo alle pratiche di lotta. Come si lotta e come si tiene insieme lotta e governo, perché io penso che non si esce fuori dai problemi che abbiamo di fronte se non sappiamo connettere e combinare in maniera inedita lotte, conflitti e capacità di governo, assumendo che né la lotta né la capacità di governo possono procedere in maniera autosufficiente. Bene, noi ci troviamo oggi, lo diceva Emiliano Brancaccio in maniera chiarissima, nitida e importante, di fronte ad un processo nel quale l'accumulazione originaria del capitale, cioè quella violenza extraeconomica che rende possibile l'accumulazione capitalistica, perché accumulazione originaria è violenza extraeconomica per Marx, quell'accumulazione originaria si è fatta cronica, si è cronicizzata, quindi non c'è più un momento dell'accumulazione originaria e poi c'è l'accumulazione ordinaria del capitale. Il capitale oggi si accumula solo se la violenza extraeconomica viene costantemente ripetuta. Allora, non è casuale che le destre oggi al governo, che governano nell'Occidente in crisi, nel mezzo del caos sistemico, siano delle destre che promuovono dal governo la guerra civile. Il tema è questo, se pensiamo al nodo di Roggero, se pensiamo ai fatti che accadono negli Stati Uniti, all'ICE, sono fatti che ci dicono che la destra che governa è una destra che pratica la guerra civile. L'orizzonte che abbiamo di fronte è le elezioni di midterm a novembre negli Stati Uniti e vedremo cosa succederà. Allora, io penso che noi di fronte al problema della guerra civile, di una guerra civile agita dall'alto e non dal basso, dobbiamo rispolverare un classico sempre efficace e capace di darci indicazioni fondamentali. Sapete, Machiavelli è stato colpito, torturato, imprigionato e a partire dal 1513, quando viene sostanzialmente fatto fuori dalla sfera politica, comincia a scrivere. Oltre a scrivere, fa dei seminari negli orti oricellari a Firenze con degli aristocratici molto colti, molto in gamba, che provano a mettere in campo anche delle congiure, ci provano perché ovviamente volevano ripristinare la condizione di grande sperimentazione politica che c'era stata a Firenze nei primi 10 anni del 1500. Questi seminari si trasformano in un'opera molto nota, i discorsi sulla prima deca di Tito Livio. E guardate, Machiavelli in questa ricostruzione storica della scena repubblicana romana, una ricostruzione straordinaria, è una ricostruzione che affronta politicamente le questioni del suo tempo, le questioni fiorentine, che critica, diciamo così, l'umanesimo civico che aveva dominato nel 400. Beh, Machiavelli cosa dice? È impossibile pensare la società senza divisione. la divisione degli umori, parla degli umori, dei desideri, ma utilizza un lessico medico, è quella l'epoca della grande riscoperta dei classici antichi, anche dei classici della medicina, quindi il corpo sociale è attraversato da desideri contrapposti, il desiderio di comandare e il desiderio, per esempio, di non essere comandati. Questa divisione, la divisione della città, è irriducibile. La città è divisa, non esiste una città armonica. Il problema che Machiavelli si pone, e che penso che noi dobbiamo continuare a porci, è il seguente: come far sì che questa divisione abbia il ritmo di un tumulto costituente che produce leggi buone, dice Machiavelli, e non il carattere della guerra civile. Oggi la destra appunto presenta la divisione nel senso della guerra civile dall'alto contro i poveri. Noi dovremmo avere la capacità di presentare il rapporto tra tumulto e governo, quindi un'idea di democrazia dinamica, tumultuaria, come una vera, radicale alternativa all'accumulazione originaria permanente che si fa cronica, postilla. Si tratta forse anche di ripetere ciò che abbiamo fatto in passato e che non ha funzionato. E quindi quale rapporto oggi tra la forma partito e i movimenti sociali? Ci abbiamo provato più volte, in molte occasioni ci sono stati passaggi straordinari, positivi, poi crollo, divisioni, fratture. Beh, a noi non rimane che ripetere, assumendo con Benjamin che si ripete sempre il nuovo e non possiamo fare il nuovo senza ripetere, dobbiamo avere la tenacia di ripetere, immaginando una variazione sul tema del tutto inedita, e dobbiamo farlo in Italia, dobbiamo farlo in Europa. Io ritengo sempre che la nozione di fronte popolare, democratico, antifascista cancelli le divisioni sociali e anche la necessità della lotta di classe, ma penso che oggi più che mai, in forme nuove, invece in Italia e in Europa, abbiamo bisogno di fronti popolari, democratici e antifascisti per far sì che questo rapporto tra tumulto e governo sia un'alternativa radicale alla guerra civile dei potenti contro i poveri. Molte grazie.
5: Grazie a te Francesco. Allora chiamo Giosuè Vicidomini, che è nel coordinamento nazionale di Unione Giovani di Sinistra, e tra virgolette mi frega perché io ho detto, io nato negli anni 80 non ero a Genova perché piccino, lui non era neanche stato concepito, quindi è un piacere dargli la parola, si prepari Raffaella Bolini.
6: Grazie, grazie dell'invito, e infatti venendo da questa condizione generazionale ho riflettuto molto su che tipo di contributo potessi portare oggi, e ho pensato che potesse essere utile provare a delineare che cosa rappresenta per noi, per la mia generazione, Genova, e quindi per chi non l'ha vissuta. Innanzitutto il primo contatto con Genova per noi è un contatto che viene sempre mediato da qualcosa o qualcuno. Genova non ce l'ha insegnata nessuna, non è un argomento che entra nei libri di storia, ma che cammina sulle gambe di chi la racconta e forse di chi la pratica ancora oggi. Per questo potremmo dire che per noi Genova è un costante ricordo che non ci appartiene, e forse per questo anche un po' più radicato, come una sorta di sensuct retroattivo che agisce su un passato non vissuto, ma che sentiamo scorrerci accanto fino a diventare in qualche modo il nostro inevitabile presente. E quindi è inevitabile chiedersi perché i fatti di Genova appaiono per noi quasi come un assunto implicito, come un minimo comun divisore di una generazione successiva di militanti. E forse perché per noi, come ci fu detto e come abbiamo ricordato oggi, che siamo nati dopo la fine della storia, Genova è stata la faglia lungo la quale ricostruire una linea, una storia di appartenenza. Ed è questo un dato che non possiamo che cogliere come ineccepibilmente critico, cioè ricomporre un'appartenenza su un'esperienza passata, peraltro non vissuta, attraverso una consapevolezza che si trasmette tra chi si riconosce tra pari, in virtù però di un passato ipotetico, e quindi non un io a Genova c'ero, ma un io a Genova ci sarei stato, che dopo l'appartenenza fa scattare quel movimento empatico che apre però la possibilità di dialogo politico in un contesto di necessaria ricomposizione di ciò che è sparso e che si è sparso nel tempo. e forse anche perché nella nostra generazione di militanti Genova è un eterno ritorno, nel senso che la reale natura dell'orizzonte neoliberista disvelata 25 anni fa dal movimento altermondialista e oggi configura i confini minimi del quadro in cui articoliamo le nostre lotte quotidiane. Pensiamo certo alla critica serrata ad un sistema in cui la comunicazione assumeva un ruolo centrale nel processo produttivo, in cui la trasmissione del genere all'intellect, la

dall'altra un mondo che però pare tornare indietro a passioni protezionistiche, ergendo barriere materiali e immateriali alla libera circolazione delle persone. Penso ai dazi folli di Trump, ma anche all'ultimo patto europeo sulla migrazione. Quindi parliamo di evoluzioni sistemiche, rizomatiche, che però ci impongono di riflettere sul profilo dei grandi del mondo oggi. Nel 2001 erano i capi di Stato perché quel processo di progressiva disintegrazione dei confini dell'unità politica fondamentale che era lo Stato-nazione era ancora in corso. Nel 2026, a causa dell'ultimazione di questo percorso neoliberista, tra questi grandi del mondo non possiamo che annoverare gli oligarchi delle Big Tech e non più i capi di Stato che si comportano come tali o che ne sono schiavi. E quindi è chiaro che arriviamo a parlare di un capitalismo che non solo non ha più bisogno della democrazia, ma che l'ha nei fatti superata in qualche forma. E questo io credo che comporti un salto di scala importante, nel senso che nel 2001 il punto di applicazione era più vicino. C'era quasi una possibilità di sostituzione, una possibilità di immaginarsi al posto di quei grandi del mondo. Gli scranni del potere erano osservabili. E oggi non solo il potere è decentrato, ma è anche sempre più inconcepibile, sempre più ineffabile. La stessa contrapposizione è un po' annacquata e nebbiosa per noi, perché una controparte reale è sempre meno tangibile, sempre più inosservabile. Però ciò non toglie che questo potere esiste e che si egge a modus regolatore delle nostre esistenze, quel potere che già allora chiamavamo biopolitico e che oggi, estendendo le logiche di mercato e le strutture di potere da esse derivate a ogni aspetto della vita associata, penso agli spazi urbani ma anche ai telefonini che abbiamo sempre in mano, si erode quindi quella distinzione tra tempo di lavoro e tempo di vita, tempo sociale e che si manifesta ancora più pervicacemente nelle vite di noi, della mia generazione, di noi giovani, di fatto mercificando quindi a tutti gli effetti il tempo e lo spazio di vita. Quindi perché Genova parla ancora il tempo del presente per noi? Perché è stata forse l'ultima volta che si è messo radicalmente in discussione il modello di sviluppo capitalistico, con forme e pratiche nuove, ma soprattutto con la forza di un progetto radicale alternativo a questo sistema. Pensate che noi nel momento in cui oggigiorno ci scontriamo con una forma di attivismo individuale, molto, molto simile tra sé, celata dai social, tra profili simili tra loro, e ci interroghiamo su come trovare un compromesso tra la consapevolezza che non si smantella la casa del padrone con gli attrezzi del padrone, ma che dobbiamo utilizzare le nuove piattaforme digitali come uno spazio di contesa, di guerriglia digitale, appunto, e troviamo le nostre risposte nel convencer no vencer, nel levantamento del 94, nei passamontagna degli zapatisti, non per una estetica politica, ma perché ne riconosciamo l'alterità storica che poi ha fatto fatica a ripetersi negli anni successivi. È per questo che poi cogliamo anche, no, come una valenza storica, come un tornante decisivo, l'emergere della conflittualità nel suo necessario rinnovamento lungo quel crinale conflitto-consenso di cui tanto discutiamo anche oggi. Perché le riflessioni circa quella ricomposizione sociale oltre la classe stessa, l'abbiamo detto, l'irruzione della moltitudine come un soggetto politico e le forme della contestazione politica capaci di mettere in discussione quei binomi e quelle polarità storiche, classiche, quindi legalità, illegalità, violenza, non violenza, cercando di spostarle sempre un gradino più in là per aumentare gli spazi di agibilità politica democratica nel paese, ecco, penso che siano strumenti che ci tornano attuali oggi, in questo periodo di forte compressione degli spazi democratici di dissenso, spingendo a riflettere su nuove forme di disobbedienza ad una legalità che si fa sempre più ingiusta, a nuovi grimaldelli per rovesciare una narrazione dei fenomeni sociali che si sta spostando spaventosamente a destra in chiave autoritaria e securitaria. 25 anni fa, con le scene della Diaz di Bolzaneto, di Piazza Limonda e di Via Tolemaide, fa capolino nella storia lo spettro della post-democrazia. Si decise che il potere non doveva più essere contestato, che i grandi del mondo potevano decidere autonomamente su 6 miliardi di persone. Oggi siamo 8 miliardi di persone, ma la solfa non è cambiata. Si decise che la globalizzazione era un processo di naturalizzazione storica, come un fatto economico che sta nelle cose. E quel tentativo di dipingere i contestatori come nemico pubblico è l'altro filo rosso che lega il G8 di Genova ai giorni nostri oggi. Perché i punti di caduta di questo piano, che si inclina vertiginosamente a Genova, e quindi la creazione di uno stato di eccezionalità che legittima poi il diritto di polizia, si rintracciano facilmente nelle mosse di questo governo, che sotto il velo della sicurezza

0: con della repressione di qualsiasi forma di dissenso, che attraverso un disegno fatto ad hoc sul nemico pubblico di turno, le persone migranti, chi occupa le case, gli ecoattivisti, ricordate i decreti di sicurezza fatti ad hoc su chi contestava il potere, a tutti gli effetti un modello di sicurezza che, come le tragiche immagini dei giorni scorsi, uccide ancora nelle strade, perché da Genova, se c'è una cosa che non è cambiata, è che ancora si uccide e si muore nelle mani della polizia. Penso ad Abderrahim Fakir, ucciso domenica a Bologna. E quindi, in qualche modo, questo schema collaudato, no? Per cui chiunque osi mettere in discussione l'ordine politico, morale, etico, fino anche economico del sistema viene dipinto come il nemico pubblico e quindi in qualche modo legittima un bellum iustum nei propri confronti, è un concetto che la mia generazione ha prima studiato, ma che poi ha sperimentato sulla propria pelle nel movimento di solidarietà con il popolo palestinese, a cui anche come organizzazione giovanile abbiamo partecipato e chiaramente avevamo in mente le immagini dei giovani comunisti che si sciolsero nel movimento. Però lì assaggiammo quello che andavamo denunciando, e cioè la complicità tra l'Occidente e la sua testa di ponte nel vicino Oriente, appunto Israele, che a colpi di repressione materiale e delegittimazione costante con quelle assurde sovrapposizioni, antisemitismo e antisionismo, che poi ti limitano nell'agibilità politica, di fatto colsero su di noi una cappa repressiva, aveva un obiettivo chiaro, era volta a reprimere e difendere da ogni contestazione l'ordine di un sistema capitalistico che si riorganizzava in chiave autopoietica attraverso il regime di guerra. E quindi come possiamo noi non vivere questa appartenenza se ne vediamo perfezionate le conseguenze e gli strascichi e se il mondo è andato esattamente in quel verso che si denunciava allora? Io credo che il vero atto necessario per non cristallizzare è il riesame di quel momento, di quelle istanze, riprenderne la loro viva attualità, perfezionarle e farne un progetto radicale di società alternativa. C'è bisogno di rinnovare il nostro tessuto culturale, innervandolo di nuovi spunti radicalmente alternativi a questo sistema e quindi rivoluzionari in questo, opponendosi alle manifestazioni concrete della struttura del potere capitalistico, recuperando però un discorso collettivo che sappia andare oltre i nostri confini con alternative desiderabili. La cosa che la mia generazione, mi avvio alla conclusione, ha più subito in questi anni, io credo sia stata la mancanza di un orizzonte a cui guardare. E spesso ha fatto l'errore di guardarsi indietro con nostalgia, rimestando vecchi modelli o visioni campistiche, stantie, anacronistiche, che nulla hanno a che vedere con la società di oggi. Nella migliore delle ipotesi si guardava a quel popolo che nacque a Seattle come una reliquia di geste irreplicabili e come una sorta di fine della storia, il movimento dei movimenti come una pietra miliare troppo ingombrante alle nostre spalle. Ecco, io credo che la verità scomoda è che noi dovremmo uccidere il padre e liberarci di un peso molto grande alle nostre spalle. Se continuassimo su questa strada ci renderemmo complici di quel realismo capitalista che ci fa prigionieri delle passioni tristi, che poi impediscono l'atto emancipatorio, sia individuale ma soprattutto collettivo. Le ultime esperienze di grande partecipazione giovanile, penso al voto al referendum per il no alla giustizia, I Know Kings, ci dicono una cosa chiara, che la nostra generazione non solo si interessa, ma partecipa, ma lo fa quando sente che è utile farlo. E allora io credo che l'unica via è recuperare quei principi, superando però dialetticamente quel momento storico, lavorando per la ricostruzione di un orizzonte di senso che dia forma al desiderio collettivo di immaginare ancora un altro mondo. Non abbiamo bisogno di palliativi, ma di una nuova grammatica del possibile che sprigioni la passione di lottare per una società diversa, partendo dalle sfide dell'oggi, ma guardando ad un vero orizzonte di liberazione. L'occhio che si pone nelle domande giuste e che non per forza cerca sempre le risposte, io credo che debba volgersi ai margini, in basso, nei nostri quartieri, perché è da lì che batte il tempo della lotta per la libertà e per la vita. Grazie.
1: Grazie mille Giosuè. Allora do con piacere la parola a Raffaella Bolini e si prepari la mia compagna di banco, si può dire? Grazie Francescato, grazie.
2: Allora, buongiorno a tutte e a tutte. Allora, Io in questi giorni, come tanti di noi, fra Genova e iniziative in Italia e pure all'estero, ne sono state fatte tantissime. Su Genova abbiamo partecipato a tante. E io personalmente ho sempre parlato solo di contenuti e soprattutto di metodo, perché del metodo di Genova si parla sempre poco. Ho dato parecchio per scontato, diciamo, il tema della repressione, però qui due parole le vorrei dire su questo tema e poi vi dico perché. Però anticipo, perché il fatto che sono moltissimo d'accordo con quello che ha detto Francesco, che è quello che vado sempre dicendo in tutte queste iniziative, che non è vero quello che dicono in tanti, che c'avamo ragione, però a Genova siamo nati e morti, perché non è vero, non siamo finiti, le tappe le ha ricordate Francesco, e poi diciamo da quel movimento si sono seminati molti semi, e anche che non siamo stati sconfitti, cioè noi non ce l'abbiamo fatta a vincere, perché siamo stati, a parte l'America Latina, dove il movimento produsse un cambio di governo e l'arrivo della sinistra al governo in 5 paesi uno dietro l'altro, noi siamo stati, soprattutto in Europa, lasciati completamente soli dalla famiglia politica progressista che ci avrebbe dovuto sostenere, che come in America Latina poteva produrre, diciamo, un cambiamento politico grazie al movimento. Fine della storia. Ora, però, appunto, due cose sulla repressione le voglio dire, perché questa è la prima volta che ritorno in un'aula parlamentare, dopo l'unica volta in cui sono riuscita a parlare di Genova in una sede parlamentare, ed era il 6 settembre del 2001, due mesi dopo Genova, quando noi portavoci del Genova Social Forum fummo auditi dal comitato parlamentare di indagine. Cioè, a quel tempo la destra ci considerava colpevoli, i progressisti ci consideravano degli stupidi idioti che avevano aperto la porta a devastazioni e violenze, e a noi toccava difenderci. E toccò in quell'aula tirare fuori le prove che tutti sapevano tutti, che da mesi le istituzioni e le forze dell'ordine conoscevano tutto quello che avremmo fatto, come lo avremmo fatto, e che tutto era da loro considerato gestibile. Cioè, io l'ultima volta che ho incontrato di persona il vice capo della Polizia di Stato, Andreassi, che lì rappresentava De Gennaro, erano le 3 di notte del 20 di luglio già iniziati, mi strinse la mano e mi disse: in bocca al lupo, andrà tutto bene. E io poi le stesse cose le ho potute poi raccontare solo, diciamo, nelle aule dei tribunali, dove sono andata ogni volta che mi hanno chiamato a difendere qualunque tipo di attivista, perché i processi in realtà sono stati gli unici luoghi dove si è cercato di capire, perché era obbligatorio cercare di capire, no? E quindi mi fa impressione, diciamo, che per la prima volta torno in un luogo del Parlamento. Sono stata contenta di leggere nell'intervista che ho letto di Bertinotti qualche giorno fa delle cose che mi sono piaciute molto, tra cui una cosa che risuona tantissimo con quello che io penso. Cioè, io continuo a pensare 25 anni dopo che Genova non fu solo la più grande repressione del dopoguerra. Io sono convinta che Genova faccia anche parte della lunga serie dei misteri d'Italia. Perché non fu solo un attacco a Roma, un attacco a noi, fu anche un golpe fra apparati dello Stato, un golpe, microgolpe, chiamatelo come pare. Io darei qualsiasi cosa per sapere perché la componente vittima di quel golpe, che era la Polizia Democratica, che a quel tempo era ai vertici della polizia, no, non si sia alzata in piedi a denunciarlo quel golpe di cui era vittima, e che anzi lo abbia accettato e se ne sia fatta complice con il patto di sangue della Diaz, che fu un patto di sangue, con l'unica eccezione di Andreassi. Non posso credere che, come dice la vulgata fra di noi, sia stato solo perché qualcuno doveva salvarsi la carriera. Perché? Per un malinteso dovere di difendere le istituzioni che un pezzo della sinistra, diciamo, aveva al suo interno? Perché? Io è un interrogativo che mi porto dietro da 25 anni, temo che la risposta non ce l'avrò mai, però qui lo voglio mettere perché è la mia grande domanda su Genova. Per molti anni poi ho pensato che alla fine avrei voluto soltanto una cosa, che qualcuno ci convocasse in una sede istituzionale e ci dicesse veramente pochissime parole, cioè a nome dello Stato vi chiediamo scusa, appunto. E non è mai accaduto, in questo periodo tutto possa accadere, posso sperare meno che succeda, con questo governo, diciamo, che al primo posto nella sua agenda, tanto più oggi che è in difficoltà, mette la repressione chiamando la sicurezza. Sono molto d'accordo che c'è un tentativo di soffiare sul fuoco dell'odio, dell'intolleranza, della violenza, nella logica del creare dall'alto la guerra civile nel basso. Con un circolo vizioso che giustifica ancora più stigma, ancora più repressione, ancora più limitazioni della libertà di pensiero, di azione e di dissenso, e per questo penso che noi nel prossimo periodo dobbiamo essere molto bravi, molto, tirare fuori davvero tutta l'intelligenza che possiamo e metterla al servizio della generazione nuova di attivismo che, io penso, Genova l'ha dimostrato, sta finalmente prendendo il posto che gli spetta alla guida delle lotte di questo tempo infame. C'è finalmente una generazione nuova che sta prendendo il suo posto. È una generazione che sa tanto e che conosce tanto, perché possiede ormai tanti frammenti di alternativa, perché la pratica tutti i giorni sul campo, nei quartieri, nelle città, nelle aree interne, perché ormai, diciamo, sono migliaia e migliaia, no? I laboratori sociali, che sono figli anche di tante culture diverse, che combattono la solitudine, la frustrazione, l'emarginazione sociale, e che da anni combattono contro mille e mille ostacoli burocratici e anche amministrativi che sono imposti da leggi ingiuste, non solo i decreti sicurezza, non solo i decreti sicurezza. Ci sono le scartoffie, c'è la burocrazia, ci sono le multe, ci sono cose, diciamo, su cui andrebbe guardato ogni minimo comma di leggi anche stupide, perché, diciamo, è proprio il metodo Orban, no? È il metodo Orban. Il metodo Orban è, lo chiamano gli esperti, diciamo, internazionali, è l'effetto freezing, no? Magari non ti metto in galera metto poche persone perché poi diventate martiri, no, ti metto paura, ti scoraggio, ti metto ostacoli, ti obbligo a compilare un miliardo di pezzi di carta e invece che fare l'attivismo diventare uno scribacchino. E poi le denunce, i fogli di via, tutti i giorni ti complico la vita, sono un ragazzino che ha 17 anni, torno a casa che ho preso una multa da 7.000 euro, la multa da 7.000 euro me la devono pagare i genitori e io in piazza c'ho paura e non ci torno più. Questa generazione nuova che sta vivendo questa dimensione qua, che va riconosciuta e che, appunto, secondo me bisogna stargli vicino non soltanto nei momenti eclatanti, ma anche proprio nel cercare di combattere contro questi elementi piccoli che però fanno tantissimo questo effetto freezing, sta innovando tantissimo linguaggio e pensiero. A noi, per esempio, ci ha insegnato a riconoscere un genocidio, a leggere il genocidio con la lente del razzismo sistemico e del suprematismo bianco. A noi, vecchia generazione, ci ha cambiato l'approccio alla Palestina, per esempio, per sempre, rispetto a quello che ci avevamo. Ci ha proprio cambiato la testa, collegando Gaza a Black Lives Matter, all'AIS e al pilastro. È proprio un cambio di testa. E, tra l'altro, per Gaza, come già aveva cominciato a fare con la giustizia climatica e con il movimento transfemminista, questa nuova generazione sta iniziando a ricostruire una dimensione internazionale di movimento dopo gli anni in cui la crisi ci aveva rinchiuso nei confini nazionali, come se la dimensione europea e globale delle lotte fosse un lusso per i tempi buoni e non una necessità per i tempi duri, come quello che fecero i brasiliani, che non stavano in un tempo buono, stavano in un tempo duro quando ci chiamarono a Porto Alegre a fare il movimento globale. Ed è una generazione nuova che, con la flottiglia, il salvataggio in mare, il mutualismo, GKN, inventa i suoi modi nuovi per fare conflitto al tempo della guerra e del dominio che sostituiscono la politica, e stanno cercando e qualche volta trovano gli strumenti e le forme nuove con cui David può sconfiggere Golia, perché di questo si tratta. E a me pare, guarda caso, che tutte le volte che conflitto di questi tempi si coniuga con efficacia e con consenso è quando non si sceglie di giocare sullo stesso terreno dell'avversario, quando non si gioca rispondendo all'odio con l'odio, ma mettendo in campo il massimo della cura e persino dell'amore, che secondo me è, diciamo, una parola che dovremmo sdoganare noi a sinistra, perché il contrario dell'odio si chiama amore, non ce ne dobbiamo vergognare. E credo, mi dispiace che Luca non ci può essere, perché da questo punto di vista abbiamo parlato appena era sbarcato dall'aereo dopo il suo mese dentro la nuova resistenza negli Stati Uniti. Da questo punto di vista, lì c'è proprio questo, cioè si fa il massimo della resistenza e si legittima il massimo della resistenza, perché quella resistenza serve alla cura di chi è vittima dell'AIS, e così fanno consenso. E quindi una generazione nuova c'è, bisogna contare su quella. Il tema, diciamo, è il fatto che per tanti anni, mentre cresceva, è stata frammentata, e frammentata conta poco. Frammentata non riesce a far vedere che esiste un disegno di alternativa che già oggi può essere comprensibile, e questa è la fatica e la gioia di aiutarli a fare i No Kings, che, diciamo, abbiamo portato a 25 anni da il Genova Social Forum, nella sala dove 25 anni fa si riunivano i Kings, ci abbiamo portato il movimento più giovane, i No Kings. Ora finisco dicendo questo, che noi a Genova non abbiamo fatto finta di ignorare che quest'autunno sarà anche un autunno di campagna elettorale. Abbiamo fatto la nostra agenda a Genova, ma l'abbiamo concepita come un'agenda che si inserisce all'interno di un autunno di campagna elettorale. Quello che vogliamo è provare a irrompere dal basso nella campagna elettorale per spostare l'asse di discussione su un terreno di uguaglianza radicale, di democrazia radicale, che crediamo sia l'unico terreno su cui si può riconquistare consenso del nostro popolo frustrato e abbandonato da anni, come sta succedendo negli USA, dove gli unici candidati che riescono a sconfiggere Trump sono candidati dichiaratamente socialisti. E mezzo minuto, finisco col dire questo: a Genova noi ci fu una cosa che non capimmo. Ci fu una cosa che noi non capimmo. Noi non capimmo che eravamo sull'orlo di una gigantesca crisi della rappresentanza politica. Ci attestammo sulla difesa dell'autonomia del movimento, senza capire che erano i partiti che si andavano autonomizzando dalla società e che avremmo dovuto porci il problema anche noi. E oggi ci ritroviamo con l'astensione, che a sinistra è il maggiore avversario che abbiamo di fronte. Eppure il referendum è stato un gran buon esempio, metodo movimenti dei movimenti, difendere un obiettivo alto, difendere Costituzione e democrazia, però ciascuno l'ha difesa con i propri linguaggi, con le proprie forme, con i propri contenuti, ciascuno così riuscendo a parlare i suoi e con i giovani a farci vincere. Io penso che quel fronte referendario andava messo in prima fila dal giorno dopo il referendum, perché quella è potenzialmente la maggioranza che può cacciare via la Meloni, una maggioranza sociale che la politica ha il compito di riconoscere come attore fondamentale, non di sostituire o di provare, diciamo, a sussumere. Non mi pare che sia successo, non mi pare che si stia facendo, e mi pare un gran problema. E quindi finisco riprendendo ancora Francesco sulla relazione fra partiti, movimenti, società civile organizzata: o apriamo ragionamenti nuovi e laboratori nuovi o non ce la faremo.
1: Grazie Raffaella. Sì, come ho detto in apertura, Luca si scusa, ha provato, ma è ai funerali di Aurora D'Agostino come Lisa Clark. Allora do la parola con grande piacere all'amica Grazia Francescato, e si prepari Alfio Nicota.
3: Allora, Davide ha detto amica, io preferisco compagna, neanche compagna di banco, proprio compagna si può dire? Grazie. Che tra l'altro etimologicamente bellissimo, spezzo lo stesso pane, rigorosamente biologico. Ma poiché mi chiamo anche Grazia, quindi nome nomen, dicevo nei latini, io ringrazio tre volte. La prima per l'invito, la seconda per la scelta del luogo che è paradigmatica, dice bene David, perché allora le istituzioni entrarono nella scuola Diaz con i manganelli, con la violenza, e ora qui in qualche modo rendiamo giustizia al movimento. Ma il grazie più convinto va a Sinistra Italiana, ad AIS, per questa ricostruzione della memoria, resa ufficiale con, no, il responsabile della memoria. In un momento in cui, questo appare in via di estinzione più del panda, l'attività stessa del ricordare è desueta, eretica, è guardata con malcelata diffidenza, bollata come operazione nostalgia. Ci rammenta lo Zingarelli a proposito che il verbo ricordare viene dal latino cor cordis, quindi il cuore per gli antichi era la sede della memoria. Ma questo oblio, questa perdita di memoria, è soltanto un pezzo del problema più grande, forse il numero uno del nostro paese, che è l'impoverimento culturale. Un paese in cui il 35% degli adulti è analfabeta funzionale, la media OCSE è 26%, si legge pochissimo, le librerie chiudono raffica, ogni giorno se ne vanno 4 edicole, quelle che restano le vedete, vendono cianfrusaglie e i giornali sono quasi nascosti, si legge pochissimo, l'identità storica dei territori è in via di estinzione anch'essa e addirittura, pensate, si sta parlando in maniera esplicita negli Stati Uniti della chiusura della parentesi Gutenberg. Vi ricorderete, nel 1450 appare la stampa e da allora la cultura sulla stampa si basa, libri, parola scritta, archivi, siamo nel cuore degli archivi parlamentari. E questo libro, che è molto in voga negli Stati Uniti, scritto dal giornalista Jeff Jarvis, ma diciamo che il termine è stato coniato da uno studioso danese che si chiama Ole Sauerberg, sostengono che i 500 anni passati dall'invenzione della stampa sono destinati a costituire un mere blip, che vorrebbe dire il tocco su un tasto, un battito di ciglia, nel percorso dell'umanità. Ovvero la cultura tradizionale che si basa sulla carta stampata sarà accantonata sotto l'urto dei media digitali e dell'intelligenza artificiale, perdendo autorevolezza e aprendo la strada al ritorno di un tipo di comunicazione che loro definiscono, agghiacciante, conversational, quindi le chat, i WhatsApp, ci siamo, è quasi, collettiva, fluida e caotica. E questo certo non è un pezzo da dimenticare quando ricostruiamo questo futuro probabilmente dispotico e distopico che ci sta di fronte. Insomma, guardate, se dopo 55 anni di ambientalismo e lotta politica mi chiedeste, me lo fanno spessissimo quando vado in giro a parlare, ma qual è l'ecosistema più a rischio? Dice, ma questa ci dice, la foresta amazzonica che perde tot territorio al giorno, i ghiacciai che si sciolgono. Io dico no, l'ecosistema più a rischio è questo, è la mente umana e soprattutto il raccordo mente-cuore, come diceva prima Raffaella. Perché, guardate, il paradosso è questo. Proprio mentre noi avremmo sempre più disperatamente bisogno di intelligenze calde, capaci di mettere insieme cuore e cervello, ragione e sentimenti, di coltivare la memoria collettiva di identità su cui si poggia su essa, insomma avremmo bisogno di cittadini consapevoli, in grado di affrontare le sfide della complessità che ci sono davanti, la conversione ecologica è la somma delle sfide della diversità. Ecco, proprio in questo momento ci troviamo a perdere memoria e ci troviamo assediati da una povertà culturale che sta per sommergerci. Credo che noi dovremmo mettere al centro questo, il salto di qualità della coscienza collettiva nei nostri sforzi. Quindi questo fattore C, la complessità, unito al fattore T, il poco tempo che ci rimane per fronteggiare le sfide complesse, fa di questi momenti, come oggi, di riflessione, di ricordo, non un optional, ma un must. Dovremmo farne di più, perché poi noi come partito politico, come forza politica, dobbiamo da questo trarre la linea, trarre il progetto per la polis. E credo che ormai tutti noi, tutti qui in questa stanza, ma anche fuori, abbiamo capito che quando parliamo di polis non parliamo soltanto della polis per gli umani, ma della comunità umana, ma includiamo ormai tutti gli ecosistemi viventi sul pianeta. Questo è proprio lo spirito con cui vorrei entrare nel vivo nei fatti di Genova. Allora, mi soffermo solo su un fatto chiave, permettetemi un piccolo marcor personale, io ero lì, sono stata lì ovviamente tutto il tempo, ma l'episodio chiave è successo quando siamo approdati alla scuola Diaz, i nostri parlamentari che erano presenti, Paolo Centro, De Petris, Mauro Bulgarelli, Stefano Bocco, Francesco Martone, erano già davanti alla scuola Diaz. Io e Fabrizia Pratesi, a cui vorrei rendere omaggio perché è stata una grande attivista che molto ha fatto su tanti fronti, stavamo in taxi, ma il tassista si rifiutò di sbarcarci davanti alla scuola Diaz. Si sbarcò in una stradina laterale, in salita, e vedemmo l'edificio di fronte a noi, quindi andammo a piedi. A destra e a sinistra c'erano dei muri, una stradina stretta, e c'erano dei poliziotti che fumavano col piede appoggiato al muro, quindi in totale relax. E davanti a loro e sopra di loro, nella parte superiore della strada, correvano questi black bloc. Ovviamente io e Fabrizia ci guardiamo sbigottite e abbiamo capito al volo cosa stava succedendo. Erano loro, la polizia e il black bloc, una cosa sola. Quando siamo entrate poi nella scuola Diaz, ci è voluto molto tempo perché nessuno rispondeva, a ragione la Bollini, nessuno della catena del comando ha mai risposto alle nostre telefonate, noi le facevamo tramite batteria, quindi in genere avrebbe dovuto arrivare addirittura a Scaiola, non c'è nulla da fare. Quando entrammo nella scuola Diaz, mi ricordo benissimo di aver visto le strisce di sangue coi capelli rappresi a questa altezza, a 20 centimetri dal suolo, voleva dire che erano stati picchiati giù quando erano addormentati o comunque quando erano distesi e uscivano uno dietro l'altro sanguinanti. Quindi certo, poi nel mio caso lo dico perché tanto tempo non l'ho detto, ma c'è stato uno strascico abbastanza surreale e agghiacciante. Io ero in vacanza in Lapponia, mi chiamò la mia collaboratrice familiare, disse la porta aperta i ladri. E il mio compagno disse, quelli non sono ladri, vai dentro, lei andò dentro e trovò per terra un guanto nero. Un guanto nero, quindi mi chiamarono e andarono alle autorità competenti per vedere se c'erano cimici o cose di questo genere. Quando tornai e andai dalle autorità competenti che avevano preso il materiale, scoprii con uno sgomento che ancora oggi mi insegue che il guanto nero era quello di mia madre. Era uno di quei guantini, sapete, che portavano le signore di una volta traforati di pizzo. Come avessero fatto questi a sapere che il guanto nero era nel primo cassetto del comando, ancora non lo so, però sicuramente la risposta alla domanda che faceva lei, sì, è stata una repressione pensata, organizzata, meditata, messa in opera, che è fallita solo perché c'erano forse troppi testimoni e troppo nel mondo è stato l'eco di questa battaglia. Però, siccome appunto stiamo parlando di mondo, di un orizzonte planetario, quindi Genova è importantissima per noi, lo è anche all'estero, ma è il tassello di un mosaico, vorrei allargare lo sguardo, perché non possiamo non partire dal luogo dove il movimento dei movimenti si è palesato, non voglio dire per la prima volta, perché prima ancora c'erano stati Colonia nel 18-20 maggio del 98, scusate, nel giugno 99, Ginevra nel 98, sempre attaccando WTO, FMI, quindi erano sempre i luoghi del potere economico-finanziario, ma a Seattle, il 30 novembre del 99, quindi fine del secolo e del millennio, che deflagra il movimento dei movimenti. Un piccolo ricordo, una Marcordi, io ero andata anche per l'Ulivo, all'epoca come presidente dei Verdi stavo nell'Ulivo, ero l'unica donna verde, non so come sono sopravvissuta, ma eccomi qua. E devo dire che mi hanno dato un permesso un po' riluttante, un po' anche perplesso, ma cosa vai a fare? Ho spiegato cosa andava a fare e hanno detto ok, vai. E siccome non avevo una camera d'albergo in un albergo, diciamo, lussuoso, sono stata ospite di una mia amica della RAI che aveva questa stanza proprio sopra la strada che portava all'UTO. Lei è stata chiamata dalla sua redazione nel cuore della notte, quindi per via del fuso orario, quindi la mattina alle 5 ero già affacciata alla finestra, guardo giù e vedo una balena blu circondata da un nugolo di farfalle. Strabuzzo gli occhi e guardo meglio, in effetti era una balena ovviamente di plastica, dietro già si stavano organizzando le falangi dei contestatori che poi avrebbero lo stesso giorno preso la piazza. Quindi andiamo giù con questa amica della RAI, riusciamo a fare un servizio preconizzando quello che sarebbe accaduto, però permettetemi, il resto lo sapete, non c'è bisogno che ne parliamo, permettetevi di dirvi, di darvi una riflessione che poi è uscita in un libro che si chiama Global, da Seattle alla Porta Alegre, che abbiamo scritto con Giuseppe De Marzo, Francesco Martone e Fabrizia Pratesi, in cui la riflessione è sul chi c'era in piazza allora, perché era questa novità, perché non è vero che tutto è ripetuto, in quel caso sono tre riflessioni chiave. La prima, l'irruzione sullo scenario mondiale, assieme ai mercati e alle istituzioni, di un terzo attore protagonista, la società civile organizzata, o chiamatela movimento dei movimenti, popoli di Seattle, come volete. Secondo, la convergenza di tutti i messaggi. La gamma dei manifestanti non avrebbe potuto essere più variegata. Si andava dai metalmeccanici in tuta blu della FLCO, uno dei maggiori sindacati statunitensi, come sapete, agli ambientalisti storici del Sierra Club, dai quaccheri che innalzavano cartelli per la pace contro l'oppressione in Tibet, dai gruppi delle femministe anni 70, agli agricoltori francesi, vi ricorderete il mitico José Bové che girava col suo roquefort e le sue baguette. Dunque Seattle ha siglato un'alleanza cruciale, inedita, tra paladini dell'ambiente, difensori dei diritti umani e sostenitori delle istanze dei lavoratori e dei cittadini. Terzo, per la prima volta nella storia dell'umanità, una mobilitazione planetaria è nata e cresciuta su internet, è stata intessuta sul web, sulla rete, quindi un'immensa piazza invisibile si è resa di colpo visibile. Un'agora virtuale è divenuta all'improvviso reale. Questo andamento carsico è poi continuato nel corso degli anni successivi. Quindi la richiesta unanime, sostenuta da tutti questi protagonisti, era quello di non essere confinati nel ruolo di global consumer, ovvero di consumatori passivi della merce, di un mercato sempre più invadente, ma la volontà di essere cittadini globali del pianeta. Non a caso gli slogan più gettonati erano «la vita non è una merce, il mondo non è un vendita». E questo, vado alla fine perché ho ancora due minuti credo, e questo è ritornato in tutti le successive tappe, perché non c'è stato soltanto Seattle, c'è stato a Davos, c'è stato a Washington contro il Fondo Monetario Internazionale, poi a settembre a Praga, vi ricorderete il Global Express che è stato bloccato alla frontiera, non farò tutto l'elenco, ma Genova è stata il culmine di un'escalation, di una deflagrazione, e poi siccome subito dopo sono state le Twin Towers, c'è stato questo blocco, questo momento d'arresto della storia, un immane punto di svolta. Ecco, la domanda è quella a cui hanno cominciato a rispondere anche i relatori precedenti, cosa resta di tutto questo? Cosa resta di questa eredità di Genova e di Davos, di Seattle, dei movimenti, nei movimenti odierni, nel tentativo anche nostro di costruire una politica che progetto per la polis appunto ampliata a tutti gli ecosistemi, non soltanto agli umani. Resta molto in realtà, forse dovremmo fare una seconda tappa, anche perché ci sono movimenti in corsa ancora in tutto il mondo che magari non ricevono grande attenzione. Per l'aggiornamento vi consiglierei di leggere il libro di Giuseppe Di Marzo proprio su l'Internazionale della Terra, quindi questi movimenti che dettano al centro il benessere personale con quello collettivo, la riscoperta delle relazioni inseparabili con la madre terra e con le altre specie viventi. Infatti il libro finisce con una frase: siamo vita in mezzo alla vita che vuole vivere, quindi il concetto di cura che torna prepotente, noi come ecofemministe lo mettiamo proprio al centro del nostro progetto politico. Non dimentichiamo, e qui finisco, che di fronte abbiamo non solo un futuro dispotico e distopico probabilmente, ma anche un gran ritorno di quello che noi ecofemministe chiamiamo i maschi alfa. Che io ho cominciato a scrivere, qui non ne posso parlare, ma se volete posso inviarvi questo paper che ho scritto, cominciandolo il giorno dopo l'insediamento di Trump, leggendo e scovando tutto quello che potevo scovare su Altman, Thiel, tutti questi personaggi che, attenzione, qui c'è l'inedito rispetto alla storia, stanno facendo un balzo in avanti cosmico. Cioè loro sono tutti aderenti a due movimenti fondamentalmente che si chiamano lungotermismo e dark illuminism, illuminismo oscuro. Cosa vuol dire lungotermismo? Lo condenso veramente in due frasi. Non ha importanza quello che succede alla Terra e ai suoi abitanti nel prossimo futuro, 50-100 anni. È importante riuscire a portare l'umanità al di là del confine cosmico, quindi su altri pianeti, avere un'umanità multiplanetaria, quindi Marte di cui parla Musk è solo una tappa, ed è ovviamente per loro fondamentale che il dominio cosmico sia in mano a questi big tech, per cui fuori dal panorama della storia, la democrazia, l'empatia, i diritti, tutto ciò per cui noi abbiamo sempre lottato, e stanno già cercando di costruirlo. Probabilmente io sono abbastanza, non ottimista, ma confido nel fatto che poi la lotta tra di loro deflagri in maniera irreparabile, però noi siamo tenuti a sapere cosa pensano e come possiamo organizzare Davide contro Golia, perché Golia sappia dove tirare il sasso al momento giusto. Grazie.
1: Grazie mille. Grazie, mi sento tirato un po' per la giacchetta perché tutti questi Golia da fronteggiare sono un problema. Do la parola ad Alfio Nicotra e chiedo di prepararsi a Patrizio Gonnella. Grazie.
4: Intanto grazie per l'invito. Diciamo, i tanti interventi che condivido mi consentono di concentrarmi su due o tre cose. La prima, la politica. Giustamente credo Federico aveva messo a tema la crisi della politica, il fatto che la politica del Novecento era rimasta fuori. Però se devo dire una cosa dalla mia esperienza ormai di militante, di dirigente,